0: in questo caso sono diverse, però i principi di trattamento sono molto simili, anche se la zona da trattare è diversa. Forza Juve e speriamo in un mercato al meglio.
1: Grazie, e allora dal J-Medical è tutto, hai visto Paolo? Che perfetto, la domanda è servita, perfetto. Dal J-Medical è tutto.
2: Prossima volta ti dico un problema, con io diciamo che di un giocatore
1: ce l'ha, così Gatti, abbiamo, ce l'ha, abbiamo la soluzione, non paghiamo la consulenza.
2: Okay.
1: Adesso caffè offerto,
2: ecco.
1: Caffè offerto. Grazie, buon weekend, Radio Bianconera, siamo fatti così, speriamo come voi. Grazie,
2: ciao.
1: Buon weekend, ciao, buon mare, ciao. Anche a Chiericcione, ai nostri ortopedici, a chiunque. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Colpo gobbo adesso.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera.
0: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
0: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della Vecchia Signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Tutta la Juve che vuoi.
6: Rieccoci in studio, 13:38 minuti, sempre tutte le ore che vuoi, insieme fino alle 15. Dario Ghiringhelli e Emanuela Fulgori con noi. E siamo debitori di un messaggio di Luca da Torino che adesso guarda.
7: Ma no, non posso leggerlo io.
6: Infatti stavo dicendo, lo leggo io, perché dice: vabbè, a parte complimenti per la trasmissione, grazie, molto interessante e ben condotta, grazie. Scrivo per la prima volta perché la presenza di Emanuela, con la sua bella voce, la simpatia e la competenza, per non parlare della bellezza che invoglia a guardare la live, è proprio la ciliegina sulla torta. E poi sarebbe bello averla più spesso o addirittura come ospite fissa. Credo che Emanuela abbia anche qualcosa d'altro,
7: grazie,
6: da fare.
7: Grazie, nei suoi
6: sabati pomeriggio, però grazie. Ma il messaggio,
7: sì, diciamo,
6: è...
7: che appena possibile vengo a trovarvi.
6: È molto carino. Sì, sì, periodicamente vieni, esatto, vieni a trovarci ogni paio di mesi, grosso modo. Manu viene,
7: sì,
6: viene a tenerci compagnia. Sentiamo magari un vocale, così lo sentiamo anche le vostre voci, che ne sono arrivati diversi.
8: Carissimo professore Marco da Imola, io sono anni che lo dico che la Juventus deve prendere te come direttore sportivo per scegliere le persone sulla fascia destra, perché come le scegli tu non sbagli mai.
6: Grazie.
8: Mi permetto la battuta da romagnolo. Comunque speriamo bene, dai, i soldi sono quelli che sono, facciamo con quelli che abbiamo. Però una cosa che non voglio più vedere è l'accoppiata Cup Miners e Cambiaso sulla fascia sinistra. Ciao.
6: Quella è una bella, insomma, è una accoppiata che adesso cercheremo anche di semplificare, diciamo così, almeno la Juve cercherà di semplificare. Chiedo a Tullio come posso mandarti la mail della nostra ospite per mandarle il link, perché dice che non lo vede su Teams e quindi lo voleva via email, quindi
9: adesso
4: mi cerco un modo un attimo al volo, non ti preoccupare.
6: No, se no se mi dici come mandarti...
4: Ti dico, adesso ti dico la mia email,
6: ok,
4: la scrivo in qualche modo, vabbè, no, qualcosa.
6: Se no te la giro su quella della radio, tu puoi vedere la mail della radio.
4: Nessun problema, adesso vedo.
6: Va bene, ok, allora fammi sapere così poi riusciamo a contattare anche la nostra ospite. No, allora Cambiaso con Maynes, hai ragione Marco, è insomma una problematica non da poco. Cambiaso tra l'altro è un giocatore che sappiamo che in realtà Spalletti piace, però è anche un giocatore che ha fatto parecchi danni l'anno scorso e non soltanto l'anno scorso. Molti tifosi, io per primo, non sono proprio serenissimo quando Cambiaso è in campo. È uno dei giocatori potenzialmente in uscita se dovessero arrivare delle offerte congrue. In realtà quello che dicevamo anche prima è che queste grandi offerte per i giocatori della Juve ancora non sono arrivate, no? E quindi sta cominciando a diventare un problema, perché la Juve è in quella situazione in cui se non vende non può comprare, ma se nessuno ti vuole comprare i giocatori diventa ovviamente ancora più complicato. Sentiamo Giacomo da Susa.
5: Ciao ad entrambi, non riesco a capire quale sia la strategia che Carnevali
6: e company
5: vogliono mettere in campo. Le uscite sono note a tutti e non credo che con il passare del tempo gli acquirenti aumentino.
6: Certo.
5: E quindi cosa si fa? Per Dibu Martinez sembra vogliano 6 o 7 milioni, ma la Juve non affonda. Mi sembra che meno di così non si possa per un giocatore di livello, e non capisco. In più, da Carnevali mi aspetterei dei colpi con giocatori non molto noti, ma con grande margine di crescita. Non ci resta che sperare.
6: Giacomo, sì, hai ragione. Il problema dei Martinez è che in realtà sembra che l'Aston Villa ne voglia 10-11 di milioni. 6-7 sarebbe quelli che vorrebbe dare la Juve, che è vero che potenzialmente per una società di un certo tipo non dovrebbe essere un problema, però è anche vero che su un giocatore di 33-34 anni, credo anche che vada verso la scadenza di contratto, non si voglia spendere tanto di più. Sai, 4 milioni possono essere pochi su 60, da 7 a 11 insomma sono quasi il 50% di scarto fondamentalmente, quindi la differenza grossa sarà lì. E poi quello che hai detto, hai ragione, cioè difficilmente ci sarà chi vorrà quei giocatori che in questo momento ancora non vuole nessuno, che non ci resti che sperare, penso che siamo tutti d'accordo. Ecco, questo è sempre Marco da Imola che ci dice:
5: professore,
6: eccoci.
5: Sai a chi darei la seconda chance? Al preparatore atletico della Juve, e se quest'anno non me li fa correre per 95 minuti dal primo secondo all'ultimo, lo licenzio subito.
6: hai ragione, perché poi l'altro problema grosso è che l'anno scorso, soprattutto a fine stagione, i giocatori facevano troppa fatica a cercare ad arrivare, no? Anche banalmente alla fine della partita. Antonio da Caserta ci dice: Spalletti li guarderà uno a uno in faccia e gli dirà: ma state ancora qua, fate spazio, trovatevi una squadra, io darò i soldi di Colomoni, proverei Dario, io con i soldi di Colomoni, che sono circa 40 milioni, proverei a prendere sia Solé che Lukumi. Sogno una difesa con Martinez, Kalulu, Solé, Lukumi, Udoge, Otto Hernandez, per l'amicizia che ha con Massara. Allora Antonio, sì, fondamentalmente però è un po' improbabile, ma perché su 5 che ne hai citati, anzi 6 compreso il portiere, solo uno è della Juve, che è Kalulu. Gli altri sarebbero tutti da comprare: Solé dall'Udinese, Lukumi dal Bologna, Udoge dall'Inghilterra, non ricordo, forse il Tottenham, non ricordo più adesso quale sia la squadra, e Teo Hernandez, non vorrei dire una sciocchezza, ma potrebbe essere svincolato o comunque con voglia di tornare in Italia, ma sono tutti giocatori che devi andare a comprare, tranne appunto Kalulu che hai già. E quindi non credo che sia oggettivamente fattibile, perché poi dice sempre Antonio ancora: con Vlahovic e Pellegrino sarai contento comunque. Allora ecco, poi qui si riapre la questione Vlahovic.
4: Se riesce a dirgli che è sulla chat di Teams, gliel'ho mandato, quindi dovrebbe vederlo da lì.
6: Sì, gliel'ho già detto, proviamo a vedere. Adesso provo a sentire, stiamo cercando di contattare la nostra ospite. Perché insomma oggi è una giornata un po' complessa.
5: Vabbè, ci sta, siamo in diretta.
6: Esatto, insomma.
4: È il bello della diretta.
6: È il bello della diretta.
5: Esatto.
6: Allora aspetta un secondo che vediamo, perché ho il problema che io non riesco a comunicare con Tullio se non a parole, purtroppo. Perché hai l'ID della riunione? Mi sai dire l'ID della riunione? Mi chiede se riusciamo. No.
4: No, cioè nel senso dovrebbe trovarsi
6: No, facciamo una cosa, la mia email tanto mandala a me, dario.ghiringhelli@gmail.com, tanto non è un segreto la mia email, anzi è talmente facile che anche certo, sbagliando certo. uno la trova, quindi mandala a me, io glielo giro e così adesso segnaliamo alla nostra ospite che stiamo anche arrivando. Daniel da Tenerife, ciao intanto Daniel, è un po' che non ti sentiamo, forse c'era anche un tuo vocale, magari dopo lo andiamo anche a recuperare. Sentiamo cosa ci dice Daniel.
5: Allora, il problema di Cambiasso è che quando difende un uomo contro un uomo viene saltato anche da giocatori di medio livello, magari potrebbe avere un futuro da mezzala.
6: Daniel, sai,
5: una domanda.
6: Sì, io sono assolutamente d'accordo con te e più di una volta anche l'anno scorso ho sostenuto il fatto che Cambiasso patisce proprio, secondo me, più il ruolo da centrocampista, cioè da difensore, che non quello da attaccante esterno, e infatti Gattuso in nazionale lo usava come attaccante esterno a destra, perché tra l'altro poi Cambiasso è mancino, gli fa fare un po' quello che fa con Seisao nella Juve. E secondo me sì, proprio per il fatto che lui ha queste libertà di ogni tanto di pensiero, per cui lui inizia a fare quei dribbling che se li fai nella tre quarti avversaria, se perdi la palla sei a 60 metri dalla porta, se le fai nella tua area rischi che il giocatore ti prenda la palla e vada a fare gol. Quindi tu dici addirittura da mezzala, io addirittura lo vedo più come esterno che come mezzala, però insomma diventa non lo so, credo che ci siano altre ambizioni, diciamo così, da parte di Cambiasso e dello stesso Spalletti, perché non credo che voglia utilizzarlo in quella posizione, altrimenti lo avrebbe evidentemente già fatto. Ci sono dei vocali, Tullio? Dovrebbero esserci dei vocali, così vi ascoltiamo.
9: Buongiorno ragazzi, Daniel Tenerife, ciao bellissimi tutti.
6: Eccolo.
9: Oggi il messaggio del nostro amico De Frede è proprio Gianni, l'ottimismo, il sale della vita, Sì. Comunque, io non sarei così pessimista, è impensabile che dirigenti che arrivano due, tre settimane, una settimana, possono muovere ancora cose che manco conoscono. Quindi cerchiamo di essere realistici. Giudichiamo il mercato poi alla fine. Ovviamente nel frattempo bisogna fare due chiacchiere, però rispetto a prima io sono molto più sereno, perché questi possono anche dire sì, questi sono del mestiere.
6: Sì, esatto, questa è un po' la sensazione comune che abbiamo tutti, no? Cioè Spalletti sulla panchina, Carnevali alla guida, Massara in supporto a Carnevali rispetto ai Comolli e Modestò, che sembravano più dei matematici che degli uomini di calcio. Effettivamente adesso sembra che possiamo stare tranquilli, speriamo effettivamente che sia così. Detto che però effettivamente anche delle promesse fatte da Carnevali, cioè che la Juve si sarebbe ritrovata in ritiro dopodomani al raduno con almeno una buona parte di formazione fatta, in realtà non sarà così, perché molti dei nomi, lo stesso Martinez, Sorloth, tutti quelli che stanno già, Colomuani, Muaremovic, che adesso sembra di nuovo molto più lontano, Lukumi, su cui si è inserita l'Inter, insomma alla fine tutti quelli che ogni tanto si sente ci siamo, alla fine per il momento non è ancora arrivato nessuno. Ancora Marco da Imola che risponde a Daniel.
5: Dov'è?
6: Qua, questo qua.
5: Ah, eccolo, devo dire che con Daniel da Tenerife mi trovo sempre d'accordo. Quasi sempre però è vero che io Cambiasso lo sfrutterei più dalla tre quarti in su, e quindi tenderei a prendere un vero terzino marcatore. Questo era Marco.
6: Hai ragione Marco, infatti è un pochino quello che dicevo anch'io, no? Cioè Cambiasso effettivamente è un terzino un po' strano, che tende più ad offendere che a difendere, quasi un terzino brasiliano, mi viene da dire, che è uno che spinge molto ma che copre poco. E effettivamente poi, se andate a vedere nell'ultima fase del campionato, Spalletti, che di solito ha sempre giocato con la difesa 4, era tornato con la difesa 3, probabilmente proprio perché non si fidava dell'apporto di Cambiasso come terzino, perché spesso magari andava avanti poi non tornava indietro e diventava poi anche complicato da gestire. Mattia ci scrive: vi chiedo, Ashur dell'Egitto, come vi sembra? Ti dico la verità, Matti, scusami, non Mattia, non... Non saprei dirti, non è uno di quelli che mi è rimasto in mente, diciamo, in queste partite che ho visto. E poi Giancri ci dice: Cambiaso è una brutta coppia di Cancelo. Sì, ma molto brutta, mi viene per pensare, direi, Giancri, nel senso che effettivamente è un giocatore, appunto, molto più offensivo che difensivo. No, dicevamo di Vlahovic, perché dimmi.
4: Ce l'abbiamo fatta.
6: Allora, eccola, dopo, con un po' di peripezie, abbiamo la nostra Alessia Spolverini. Ciao Ale, ben ritrovata. Eccola qua. Però aspetta, non abbiamo finito le peripezie. Adesso ti vedo. Sei un po' disallineata voce video, nel senso che ti vedo parlare, poi l'audio arriva dopo. Però insomma, almeno ci sei, ce l'abbiamo fatta. Senti, domanda, vado veloce perché purtroppo ci è rimasto poco tempo. Mi dai un tuo parere sulla prima parte di operato, se così lo vogliamo definire, di Carnevali, no? Che è arrivato creando anche tante aspettative nei confronti dei tifosi della Juventus, e che poi però all'atto pratico ha venduto due next gen, ha comprato Ekator e poi tanti nomi, ma stringi c'è poi poca ciccia.
10: Sì, infatti secondo me, visto che comunque io credo che a prescindere ci sia un bel castello da dover rimettere in piedi, sì. Perché anche guardando questo mondiale, insomma, secondo me ci ha riconsegnato dei giocatori stanchi, da dover una rosa un po' da dover ridimensionare. C'è anche il problema di Yıldız, che probabilmente si dovrà ricorrere alla chirurgia, insomma all'operazione per il suo ginocchio. Quindi diciamo che c'è qualcosa che deve essere ricostruito. Chiaramente partendo dalla scrivania, diciamo così, sicuramente Carnevali è un ottimo dirigente, perché si è visto nei suoi 12 anni passati al Sassuolo che cosa è riuscito a costruire. Però chiaramente sappiamo anche che la Juventus non è il Sassuolo, e quindi qui la pressione è diversa, e in questo momento così delicato secondo me non ti puoi permettere neanche di sbagliare i colpi. Servono i fatti, c'è da muoversi, c'è tantissimo da ricostruire. Appunto, a proposito di mercato, questo assalto, ecco, chiamalo così, a Ekator del Genoa, classe 2006, sicuramente un talento che si parla di giovani, è un talento che si poteva sondare, si poteva, diciamo, c'è questa voglia di valorizzare questi giovani, però c'è un po' un problema qui con i costi, secondo me. 15 milioni, diciamoci la verità, è un ragazzo sicuramente a talento, però deve ancora dimostrare tantissimo, perché lui, cioè, con una big come la Juventus, insomma, le cose sono un po' diverse. Io non vorrei che ci si sia fatti prendere un po' dalla mano, insomma, si sia un po' esagerato questo prezzo, questo costo, e soprattutto non vorrei che sia un po' il nuovo Ken, o soprattutto, ancor peggio, un Vlahovic bis. Cioè, nel senso che ricordiamoci anche Vlahovic, l'avevamo preso dalla Fiorentina, l'avevamo pagato tantissimo e poi purtroppo non aveva reso come ci aspettavamo, e ora in uscita praticamente a zero, e non ci abbiamo guadagnato assolutamente niente, né in campo che fuori dal campo. Quindi anche perché spendere così tanti soldi, quando poi in prospettiva si parla, perché per ora è ancora tutto molto da vedere, del Dibu Martinez, che sicuramente, se dovesse accostarsi alla Juventus, come sembra ci sia effettivamente questa volontà, le cifre sono ben alte, sicuramente. C'è questo ritorno di Kolumani, c'è Muharemovic, che chiaramente dal Sassuolo si vorrebbe portare Carnevali. Quindi ci sono dei nomi, secondo me, che girano, ben più importanti, pesanti, e su cui probabilmente si potrebbe e si dovrebbe investire un pochino di più, quando abbiamo già speso 15 milioni per un classe 2006. Insomma, già comincio ad avere i miei dubbi. Io però non voglio essere negativa, perché qua dobbiamo ancora partire, il ritiro, insomma, la continassa deve ancora partire, lunedì ci sarà, quindi spero che, visto già diverse polemiche, viste insomma quello che ci ha lasciato la stagione scorsa, visto anche quello che appunto secondo me è stata un po' la delusione del mondiale per i bianconeri, perché poi effettivamente nessuno ha fatto un percorso netto, brillante, nessuno si è messo così tanto in luce, forse solamente Jonathan David con quella tripletta, sì, contro il Qatar, ma anche lì è stato un po' consacrato con questa tripletta, ma vale effettivamente tutto l'hype poi a livello di mercato? Non lo so, quindi secondo me ci sono diverse pedine da aggiustare.
6: Ma infatti il lavoro di Carnevali non sarà facile. Però tu hai usato due nel tuo discorso, hai parlato di due cose che voglio provare a mettere insieme. Tu hai parlato di ricostruire e di Vlahovic. Tu da che parte stai? Perché adesso sembra che si stia cercando di, almeno sembra che Vlahovic stia cercando di rientrare dalla finestra, no? Dopo che è andato via sbattendo la porta, insultando tutti, adesso è lì che tira la giacchetta perché tutte queste grandi offerte evidentemente non ce l'ha. Certo. Tu sei di quelle che Vlahovic lo riprenderebbe o chiusa la porta, basta, perché non se ne può più?
10: No, basta, assolutamente basta. Poteva essere un giocatore con altre prospettive, potevamo ricordarcelo, poteva farsi ricordare in un altro modo. Togliamo l'ultima stagione perché chiaramente a livello di problematica fisica è stato fuori dal campo, è costretto, insomma, ma a prescindere non sono questi più i giocatori di cui noi abbiamo bisogno, Non si può ricostruire dal vecchio sempre e comunque, ma la stessa cosa io la penso anche per Colomani in realtà, però io sempre ripartire dal vecchio, diciamo che sicuramente tra i due, tra il ritorno di Vlahovic e il ritorno di Colomani, sicuramente il ritorno di Colo è migliore, lo vedo meglio rispetto a quello di Vlahovic.
6: Sì.
10: E spero che le voci di mercato, appunto, come è successo con Cambiaso, ma lo stesso David, così insomma, ci facciano allontanare dei giocatori che ormai credo che in questa Juve siano stati di passaggio, ci siano un transito, ecco, che però noi non abbiamo più intenzione di proseguire.
6: Brava,
10: ecco,
6: perché poi l'altro tema è questo, ce lo scrive anche Claudio da Bergamo, no? Che parlavamo proprio di questo fattore, dei giocatori rientranti dai prestiti a cui forse Spalletti vuole provare a dare una seconda chance, no? Si parla molto di Douglas Luiz, forse più dal lato dei tifosi, e di Nico Gonzalez, perché sembra che Spalletti, comunque, l'idea di avere Nico in rosa potrebbe non dispiacergli così tanto. Esatto. Tu saresti dell'idea di provare a dare una seconda chance? Perché poi Claudio ci dice: c'è qualcuno che non si sa neanche come abbia potuto avere la prima chance, no? Adesso deve dargliene una seconda.
10: Sono d'accordissimo con Claudio. Non lo conosco, ma sono d'accordo con lui.
6: Guarda, c'è scritto proprio questo messaggio. Quindi tu saresti che quelli che rientrano dai prestiti, comunque, finita lì, fondamentalmente, non gli dareste la seconda possibilità.
10: Sì. No, anche perché per quel poco che hanno potuto diciamo dimostrare qualcosa, secondo me sono state occasioni non sfruttate, quindi io credo che non ci sia bisogno di rimuginare su ciò che, ecco, abbiamo già capito che non fa al caso nostro. Non sono molto per la quale, ecco, io sono sempre un po' scettica sui ritorni.
6: C'è un nostro ascoltatore che dice: Dusan in, Dario out, vuole mandarmi via per queste dichiarazioni.
10: Ah, pure Dario.
6: Sì, vogliono mandarmi direttamente via. No, invece, senti, su Hecator, tu hai fatto un discorso che io condivido, anzi, ho fatto anch'io ieri, no? Cioè, il valore del ragazzo è buono perché ha già esordito in Serie A, ha fatto gol in Serie A,

0: Più Sorloth o più Pellegrini, ti chiedo, Alessia.
1: Che ti dico? Sicuramente io credo che il peso di Sorloth, il peso specifico di Sorloth sia più importante. Pellegrini, insomma, chiaramente è un po' più in fase, diciamo, è una luna calante. Quindi non so, io sarei più per Sorloth. Che ti dico? In questi casi però, ripeto, il problema è sempre questo, che noi prendiamo alla Juventus dei giocatori che sembrano avere del potenziale, poi nel momento in cui arrivano, io non so se perché c'è una pressione alta, se perché non si trova la chiave di lettura, ma sembra sempre che perdano
0: Vero,
1: qualcosa.
0: vero.
1: E è un grande dispiacere perché chiaramente, ripeto, sono giocatori su cui poi fai degli investimenti
0: Sì,
1: importanti.
0: e
1: Poi
0: nell'ultimo periodo
1: ricordiamoci che
0: con Meiners è l'esempio massimo, no, di questa
1: no,
0: cosa che stai
1: lasciamo
0: raccontando.
1: perdere. Poi Ekator comunque sì, è vero, ha fatto gol in Serie A. C'è da vedere anche che l'ha fatto con il Pisa, cioè nel senso bisogna capire anche il valore
0: Dell'avversario,
1: dell'avversario,
0: sì,
1: insomma,
0: la tripletta di
1: anche
0: David
1: lì.
0: contro il Qatar, tu dici vale anche lì un po' il tempo che trovo. Senti, ti chiedo scusate, ma purtroppo abbiamo iniziato tardi, ti chiedo solo una battuta sulla questione Yildiz, no? L'hai citato tu. Come si gestisce Yildiz? Perché c'è il rischio Pogba 2, con tutte le molle del caso, chiaramente, lo si fa veramente decidere al giocatore, lo si forza a fare un'operazione, si prova a fare una terapia conservativa? È delicato, perché lui è molto giovane e c'è il rischio che poi la situazione si aggravi.
1: Allora, abbiamo visto appunto anche al mondiale che Yildiz non è riuscito a dare, non è riuscito proprio a spiccare anche con la sua nazionale. Quindi, evidentemente, i problemi, i fastidi che lui si portava già dal campionato, poi insomma, hanno avuto le loro ripercussioni anche su quest'altro fattore, su quest'altro ambito. E io credo che non intervenire a lungo andare, poi c'è una cosa che rimandi, ma che poi gira che ti rigira si ripresenterà, perché
0: Certo.
1: purtroppo non è più la prima volta che ne soffre, e quindi sembra un po' ormai quasi condannato a dover intervenire in maniera più importante. Però giustamente, come dici tu, allo stesso tempo un'operazione del genere è un'operazione molto delicata, che quindi lo terrebbe lontano dal campo per tanto tempo, e poi comunque il recupero non è così, diciamo, semplice e immediato. Perciò queste sono, secondo me, cose talmente delicate che non può deciderle né il tifoso
0: Cioè, no, quello il tifoso no, di
1: né
0: sicuro.
1: nel senso, cioè non può dare un parere non si può dare un parere da tifosi, né tantomeno può deciderlo il giocatore stesso. Lì ci deve essere un'equipe che, capendo rischi, mette sulla bilancia fattori positivi, fattori negativi, e a quel punto deve fare un bilanciamento per ciò che è meglio per lui e per la sua carriera, per il futuro, perché secondo me in questi casi non bisogna pensare al presente. Sì, mi serve, quindi me lo devo mantenere finché funziona, tra virgolette, perché non è un giocattolo che
0: Certo,
1: poi quando se si rompe una ruota o la sostituisco oppure lo butto, giocattolo. Cioè, qui stiamo facendo un discorso un po' più delicato, quindi credo che, ecco, non è una decisione che possa essere rimessa direttamente a come se la sente
0: no,
1: Yildiz,
0: no,
1: che
0: certo.
1: appunto è molto giovane e potrebbe tranquillamente non sentirsela di prenderla.
0: Sono d'accordo con te. Alessia, ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. Mi scuso, ma ti devo salutare perché abbiamo superato le 14. Ci risentiamo magari fra qualche settimana in maniera un pochino
1: Assolutamente.
0: più lineare. Grazie davvero. Bu
1: Certo.
0: buon
1: Grazie a voi.
0: sabato pomeriggio. Alessia Spolverini, grazie
1: Buon
0: ancora.
1: weekend.
0: Ciao, ciao, buon sabato a te. E a questo punto noi andiamo con il notiziario. Ci sentiamo fra qualche minuto.
2: Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Nera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di radio.

0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Tutta la Juve che vuoi.
2: Tutta la Juve che vuoi.
3: 14:10 minuti, torniamo in diretta come sempre su Radio Bianconera insieme fino alle 15 con tutta la Juve che vuoi, seconda ora insieme di oggi, sempre con Dario Ghiringhelli, Emanuela Fulgori in studio e Tullio in regia. Vi siete scatenati negli ultimi minuti, sono arrivati tantissimi messaggi sia su Twitch che su sulla nostra messaggistica, e vi diamo spazio anche in questa mezz'ora di nuovo tutta per voi. Poi avremo ancora Jacopo Desiderio nell'ultima mezz'ora per gli aggiornamenti, diciamo, anche un pochino più realistici del mercato. Allora parto da Twitch, già anche che ci dice: la nostra maglia pesa tantissimo, in riferimento a quello che diceva Alessia Spolverini poco fa del fatto che molti dei giocatori che la Juve compra arrivano alla Juve e poi si perdono. No, lasciamela giù, Tullio, così, perfetto, grazie mille. Poi Martina da Torino ci saluta, ci dà il buongiorno, dice: grazie per la compagnia, grazie a te Martina che ci ascolti. Io dico sempre, voi ci ringraziate per la compagnia, ma io dico sempre che se non ci foste voi dall'altra parte, noi Certo. Staremmo qui a chiacchierarcela io e Emanuela e non ci sarebbe neanche bisogno della radio, quindi grazie a voi che ci ascoltate sempre. Credo che Ecator sia stata più un'operazione obbligata per il discorso del fair play finanziario. Hanno scambiato un nostro della next gen, se non sbaglio, che per la qualità calcistica del giovane. Detto questo, sembrerebbe avere un ottimo potenziale. Chi vivrà vedrà. Allora, Martina, sono d'accordo con te. Tra l'altro, poi c'era anche Cinzia da. Cinzia che ci dice: Ecator ha fatto un gol di tacco al Napoli, è vero, me lo ricordo anch'io quel gol lì, però sempre da subentrato. Poi la questione è, potenzialmente io sono molto d'accordo del fatto che possa essere un prospetto interessante. La questione è: 18 milioni in apertura di mercato, 16 più 2 mi sembra che fossero, 16 di quota fissa più 2 di bonus, per un ragazzo che ha 6 presenze forse da subentrato, forse sono di più, sto dicendo dei numeri a caso per spiegare il concetto. 6 presenze, cioè noi vendiamo i nostri giovani, i nostri potenziali, anche giocatori di grande fascia, l'abbiamo fatto già degli errori con Huijsen, con tanti altri, a pochi milioni andiamo a prendere un ragazzo di 19 anni, 20, insomma 2006, deve ancora fare 20 anni, a inizio mercato, dove tu sai che le tue esigenze sono in porta e in attacco, e va bene che Ecator è un attaccante, ma non puoi affidare a un ragazzo di 20 anni l'attacco della Juventus, ma non solo un ragazzo di 20 anni, un ragazzo di 20 anni che ha 6 presenze in Serie A, e allora secondo me quell'operazione lì la valuti a fine mercato, quando ti serve eventualmente il rinforzo. Poi, oh ragazzi, magari fra 2 anni siamo qui a dire: vedi che sei un cretino perché Ecator è fortissimo e fa 40 gol a stagione e io sarò qui a flagellarmi, però in questo momento contingente, con le difficoltà della Juve, mi sembrava molto. Quello che dice Martina è vero, o meglio è vero in parte. La Juventus al Genoa ha dato Puchka per una cifra intorno ai 4-5 milioni, per cui in realtà poi alla fine quei 4-5 milioni che sono rientrati di Puchka, alla fine Ecator l'hai pagato tra virgolette 10 più 2, però le due operazioni sono separate, insomma c'era tutta una serie di situazioni che la Juve doveva effettivamente fare. Rimane il fatto che secondo me la quotazione era un po' eccessiva. Rispondo anche a Doni, bentornato Dario, grazie, perché effettivamente l'altra settimana stavo facendo gli esami di maturità, quindi non c'ero né venerdì né sabato, e abbiamo sentito la tua mancanza, troppo buona. Volevo chiedere il tuo parere riguardo un nuovo corso delle Juventus Women iniziato lunedì. Sì, è vero, le Women si sono già ritrovate, hanno già fatto le visite mediche, stanno arrivando tante giocatrici. È giusto parlare di nuovo corso, Doni, perché c'è tanta cosa che sono cambiate nella Juventus Women, tante giocatrici sono andate, tante stanno arrivando e impareremo a conoscerle, perché confesso che io le Women seguo la Juve, ma non così tanti campionati esteri come faccio invece magari per le squadre maschili, quindi le giocatrici che stanno arrivando, confesso, non le conosco, le impareremo a conoscere la stagione in corso. È cambiata però anche la guida tecnica, perché è stato salutato Canzi, è arrivato Guerrero, che ha un'esperienza però un po' particolare, ne parlavamo proprio ieri pomeriggio anche con Camillo De Michelis, no? È un allenatore che poi proprio l'allenatore forse non l'ha mai fatto, quindi c'è molta curiosità intorno a questo nuovo corso. Ho detto che la Juve ha sempre fatto molto bene negli ultimi anni e che si preparerà ad affrontare come sempre il preliminare di Champions League, delle Women's Champions League, mi sembra già all'inizio di agosto. Adesso andranno in ritiro in Svizzera, faranno un amichevole col Servette, quindi anche la stagione delle Women sta andando avanti di gran carriera, così come quella delle Next Gen, perché stanno continuando ad arrivare giocatori anche per la Next Gen. Okolo è già stato anche presentato stamattina, ho letto anche di un colpo che è stato chiuso nelle ultime ore proprio per l'attaccante della, della Next Gen. Rispondo Luigi. Luigi, io sono Dario Ghiringhelli. Dario Pellegrini è un mio omonimo, almeno di nome, perché fa anche lui il giornalista sportivo e segue anche lui la Juve, ma non sono io. Io sono Dario Ghiringhelli. Ecco. Dario Pellegrini lo trovi anche su X, è un, molto molto in gamba. Tra l'altro sarà il nome che...
2: sarà confuso.
3: No, magari se sono confuso, però comunque non sono io, e comunque ti fa, in un certo senso ti fa, un, fa di nuovo un complimento alla bellezza della nostra Emanuela. Mimmo da Reggio Calabria, sentiamo che cosa ci dice Mimmo.
4: Penso che Yıldız è talmente giovane che la sua struttura fisica reagirà molto più velocemente. Poi ogni struttura umana ha le sue diversità, ma penso che agire non sarebbe male visto il tempo che ha di rimettersi in forma al 100%. Poi, non essendo medico, dici il pensiero da profano.
3: Beh, ma è quello che facciamo un po' tutti.
4: E poi ci dice che tu riesci sempre con il tuo sorriso a far pensare positivo.
3: Grazie Mimmo, grazie mille. Questo invece lo finisco io, non posso non salutare la bellezza che hai accanto. Quindi grazie Mimmo, ci fa piacere, un sorriso da una parte, la bellezza dall'altra, e così abbiamo chiuso il gioco. Però sì, diciamo che il concetto, hai ragione Mimmo, sai qual è secondo me il problema di quest'anno? È un pochino la tempistica, no? Cioè, in una estate normale, con la stagione che si chiude a fine maggio, fai un consulto, valuti l'operazione, lo operi subito a metà giugno e hai tutta l'estate di tempo per farlo recuperare. Poi sicuramente non ce l'avresti pronto per l'inizio della stagione, però gli eviti il tour estivo, gli fai fare un po' di riabilitazione, magari per l'autunno ce l'hai pronto. Quest'anno, con il mondiale di mezzo, la Juve già ha dovuto un po' gestirlo nelle ultime fasi di campionato in cui non era il solito Yıldız. Va a fare il mondiale, gioca spesso da subentrato le uniche tre partite che hanno giocato, viene confermata la problematica. E adesso però ci ritroviamo con un mese in ritardo, no? Rispetto alla fine del campionato. Quindi se si dovesse decidere adesso, e siamo a metà luglio invece che a metà giugno, tutto sarebbe spostato in avanti di un mese. Quindi io ti dico la mia, ma è proprio un pensiero, come dici tu, da profano. Io ho un pochino la sensazione che la Juve punterà a fargli passare questa stagione con la cosiddetta terapia conservativa, e poi immediatamente finita la stagione successiva, se si valutasse che effettivamente l'operazione è necessaria, fare l'operazione, a meno che non si accorgano che la situazione è veramente talmente grave, se vogliamo usare questo termine, che si decida di forzare e operarlo subito per anticipare tutti i tempi. Chiaro che lo avresti di meno per l'inizio di questa stagione, però lo avresti più in fretta di nuovo a pieno regime. Tra l'altro Giancri ci scrive l'attacco del prossimo anno sarà Boga, Milik e Conceição. Vabbè, Boga e Conceição tutto sommato ci stanno anche. Milik, ragazzi, se fosse in forma, io lo dico da una vita, sarebbe un signor attaccante, purtroppo è veramente sempre rotto. Salutiamo Stefania che ci dà il buon sabato pomeriggio, e poi Pakir che ci dice vendere, incassare, senza grana non puoi comprare. E quest'anno è ancora più vero, perché col fair play finanziario, lo dicevamo anche ieri pomeriggio con Domenico Marchese della Repubblica, la Juve deve arrivare alla fine di questo mercato dove gli ingaggi, cioè gli stipendi e gli acquisti eccetera eccetera, devono essere un euro in meno rispetto a quelli che aveva l'anno scorso. Cioè non possiamo sforare quello che era il tetto dell'anno scorso, e quindi non sarà facilissimo fare il mercato anche in questo senso. Ci sono dei vocali, Tullio, da ascoltare, sentiamo le vostre voci.
5: Ciao ragazzi, Enrico della provincia di Lodi.
3: Ciao Enrico.
5: Io spesso e volentieri sono d'accordo con Dario, ma su Vlahovic proprio non riusciamo a trovare un punto di incontro. I nomi che vengono fatti per l'attacco della Juve, cioè Sorloth, Colomoni e Pellegrino, secondo me non rappresentano minimamente un upgrade rispetto a Vlahovic. Basta vedere lo score di, ad esempio, di Pellegrino, ha fatto 9 gol in 38 partite, Vlahovic ne ha fatti 7 in 19. Vlahovic, per quanto possa non piacere, rappresenta il centravanti che ha chiesto e che vorrebbe Spalletti. Un centravanti d'area di rigore, uno di peso, uno che si fa sentire in mezzo all'area.
3: Ma Enrico, guarda, sono d'accordo con te su tutto quello che hai detto, compreso Pellegrino, nel senso che Pellegrino, secondo me, se lo vai a prendere, deve fare la riserva. Cioè Pellegrino in questo momento non può essere, un po' come non può essere Hecator, che è ancora più giovane. Pellegrino alla fine ha 25 anni e non è così giovane, l'abbiamo guardato ieri. Pellegrino effettivamente non è la punta che ti garantisce quei 20 gol a stagione, anche 22, che serve a una squadra come la Juve. Per cui secondo me Pellegrino non è l'alternativa a Vlahovic, ma è eventualmente la riserva, perché ragazzi, la Juve quest'anno è vero che non fa la Champions, ma fa l'Europa League, e l'Europa League ha le stesse partite della Champions, perché il girone sono di nuovo 8 partite con poi potenziali playoff, poi ottavi, quarti, semifinali, finale, a cui tra l'altro la Juve non è mai arrivata, perché da quando esiste questa nuova formula della Champions siamo sempre usciti ai playoff. Ma io mi auguro che con il livello dell'Europa League, che evidentemente è più basso di quello della Champions, almeno agli ottavi, se non anche ai quarti, e magari anche un pezzettino più avanti, ci possiamo arrivare. Ma le partite sono tante, sono le stesse dell'anno scorso. A fare i conti di spicci sono 50 partite, perché l'abbiamo già fatto tante volte il discorso, no? Sono 38 partite di campionato. Poi hai le 8 sicure del girone dell'Europa League e arrivi a 46. Poi hai almeno le 2 dei playoff barra degli ottavi, quindi nella Coppa ne devi contare 10, perché sono le 8 del girone più le 2 o degli ottavi diretti, che mi auguro quest'anno, o comunque dei playoff, perché almeno i playoff ci devi arrivare, e arrivi a 48. E poi hai almeno, spero, una di sicuro di Coppa Italia, quindi arrivi a 49, solitamente il primo turno almeno lo passi e sono 2, e arrivi a 50 partite stagionali. Quindi anche con il Vlahovic, tra l'altro, dell'ultima stagione, spesso infortunato, tra l'altro infortunato per colpa sua, perché l'infortunio che l'ha tenuto fuori per mesi se l'è fatto da solo ciccando un pallone. Questa è una cosa che ogni tanto bisognerebbe anche tenere presente. Non puoi fare di nuovo tutta la stagione, era già successo 2 anni fa che avevamo solo lui di punta, è arrivato a un certo punto e non ce la faceva più. Io quello che contesto in questo momento a Vlahovic è, c'è stato un momento sul finire della stagione che dicevo, beh, effettivamente, tutto sommato, se si riuscisse a rinnovare Vlahovic piuttosto che andare a spendere per un altro, eccetera eccetera, era un discorso che ci poteva stare. Quello che a me in questo momento non piace di Vlahovic è che uno sia tornato indietro, perché lui era convinto che lo avrebbero preso il Real, il Barcellona, il Bayern Monaco, dovevano essere tutti lì ad aspettare lui a parametro zero, e non se lo sta filando nessuno, nonostante sia gratis, perché in questo momento Vlahovic è svincolato, per cui per della Juve in realtà non sarebbe neanche un rinnovo, sarebbe un nuovo contratto, perché lui in questo momento da 11 giorni è svincolato. E poi le dichiarazioni che sono uscite quando lui è andato a parlare con prima Comolli, no, con Carnevali forse non ho ancora parlato, ma al momento della richiesta del rinnovo, al di là dei soldi che ha chiesto, che sono assolutamente fuori budget e fuori mercato per la Juve, ma non solo, infatti non lo vuole nessuno, le parole che sono uscite sui suoi compagni di squadra, io faccio fatica a immaginarmi un Vlahovic che rientra nello spogliatoio dopo quelle dichiarazioni. Poi, che in senso assoluto possa essere logico l'idea di recuperare Vlahovic, darlo in mano a Spalletti, che, so, come dici giustamente Enrico, rispecchia il profilo del giocatore che lui aveva chiesto a gennaio e che la Juve non gli ha preso, eccetera eccetera eccetera, posso essere d'accordo con te, però io su quelle cose lì purtroppo sono un po' intransigente, così come lo sono stato con Conte all'epoca. Io Conte non lo rivorrei mai più alla Juve per tutte le cose che ha detto e fatto dopo che dalla Juve se n'è andato. E per me Vlahovic, con le dichiarazioni che ha fatto un mese fa, ha chiuso, per me avrebbe chiuso le porte con la Juve. Vale sempre il discorso che nel momento in cui fosse di nuovo l'attaccante della Juve, tiferò per lui e spererò che ci faccia vincere tutte le partite, no? Perché poi il discorso è sempre quello, non è una roba chiaramente personale. Ecco, Yves che ci...
4: È tremendo.
3: Yves, che non essendoci lui non mi ha potuto mandare il solito no di inizio puntata, e quindi in continuazione dalle 13 alle 14:59 il no che mi mette lui quando ci saluta. Luigi ci dice chiedo scusa per lo scambio di nominativo, entrambi simpaticissimi, perché citava Dario Pellegrino, che approfitto tra l'altro per salutare. Ecco, non so se è un altro Luigi, Dario su Ekator, quello sarebbe stato un gran colpo di mercato, grande talento, bravo Paratici a portarlo a Firenze, e su questo sottoscrivo tutto. Atta è un giocatore che secondo me l'anno scorso ha fatto veramente la differenza, è un giocatore che io avrei fatto carte false tra virgolette per portare a Torino, ed è riuscito Paratici a portarlo a Firenze, l'ha pagato abbastanza, mi sembra anche lì intorno ai 18-20 milioni, però ecco, noi ne abbiamo spesi 18 per un ragazzino di 20 anni, secondo me i 18 milioni in questo momento li vale più di Ekator. Dico 18 e potrei sbagliarmi, forse sono un po' di più, però Atta è veramente un signor giocatore. Sempre Mimmo riguardo Ildiz ci dice la sua, sempre da profano come diceva prima.
4: Purtroppo penso che anche con la terapia sarebbe al 50% delle sue doti, e dalla Juve non penso serva in questa fase un calciatore non al 100%.
3: Hai ragione, c'è da dire che l'unica, una delle poche cose buone che sono state fatte fin qui è stato il riscatto di Boga, che comunque ha fatto vedere che in quel ruolo ci può stare, perché poi Boga pesta le stesse mattonelle di Yildiz e quindi magari, insomma, con il supporto anche di Jeremy Boga, magari Yildiz potrebbe avere meno problemi. Sentiamo un altro vocale, Tullio.
6: Yildiz dovrebbe operarsi subito dopo le vacanze, anche perché perderà un mese e mezzo di partite, però visto che c'è la sosta di tre settimane recupererebbe prima, visto che sentito da voi in radio ci vorranno circa 3 mesi per recuperarlo, e per uno che vive sugli scatti forse i mesi saranno anche 4. Claudio.
3: Claudio, sì, esatto, il problema è proprio quello, cioè il fatto che non si riesca a trovare una soluzione diversa da questa, no? È vero che ci sono 3 settimane di pausa, ma quelle 3 settimane di pausa in realtà ci sono più o meno sempre, di solito 2 per la nazionale, quest'anno saranno 3 perché hanno condensato alcune partite, però cambia poco, salterebbe una partita in meno, no? Con 2 settimane di pausa invece che 3. Non lo so, è molto complicato, è un'operazione come tutte le operazioni alle ginocchia che poi si parte, diciamo, dai 3 mesi in su, perché poi devi intanto recuperare l'operazione e poi devi riprendere tutta l'atletizzazione, no? E il problema potrebbe essere quando farlo, perché oggettivamente se lo fai adesso diventa complicato, rischi di o se lo fai in quelle 3 settimane lì lo perdi fino a Natale, è un discorso complicato. Enrico da Prato ci dice: Ecator ha giocato in 2 stagioni in Serie A 50 partite o diciamo 50 presenze. Guarda Enrico, mi riservo di andarlo a verificare, perché sinceramente 50 presenze in 2 annate vuol dire che ha giocato praticamente, insomma, su 30, su una settantina, vuol dire che praticamente una partita, più di una partita ogni 2 ha messo piede in campo, e non mi sembra, però sì, ribadisco che io le 6 volte l'ho esagerata. Non lo so, il dubbio che ho io sempre in queste situazioni qui è che se fosse sto fenomeno come qualcuno lo vuol dipingere adesso, non ci sarebbe stata solo la Juve a cercarlo, no? Perché poi soprattutto quei giocatori lì così giovani fanno gola ai vari Bayern Monaco, Real Madrid, eccetera eccetera. Non lo so, io ho qualche dubbio, ma lasciatemi questi dubbi. Ribadisco che spero, come sempre succede in questi casi, che l'anno prossimo veniate a dire, ma neanche l'anno prossimo, a dicembre, siate qui a insultarmi per dire perché Ecator invece sta facendo benissimo. Malato Juve ci saluta, buon pomeriggio. Guarda, Giancri ci dice 54 presenze col Genoa, quindi dice ha ragione Enrico come presenze, però a questo punto, allora, se vogliamo ribaltare il discorso, 54 presenze e 2 gol, 3 gol, se c'è sempre qualcosa che a me continua a non quadrare, però dategli modo di farmi ricredere, sperando che Spalletti lo riesca a valutare, perché l'altra cosa che a me faceva storcere il naso, lo dicevamo prima con Alessia: compri 16 più 2, 18 milioni un giocatore che poi lo lasci, sembrava addirittura lo avremmo lasciato in prestito allo stesso Genoa, e allora era un po' assurdo. Detto che potrebbe ancora succedere, perché il fatto che Spalletti se lo voglia portare in ritiro e poi anche nella tournée asiatica, non è detto che poi lo faccia poi confermare in rosa, e a quel punto continuerei a chiedermi il senso di aver speso tutti questi soldi, ma lasciamo stare. Vocali? Ce ne sono ancora? Sentiamo.
7: Ciao Dario, Stefano da Bergamo.
3: Ciao Stefano. Tutto
7: complimenti per la tua fascia destra, veramente
3: splendida. Ne arrivano tanti oggi.
7: Il problema di Cambiaso, parlavate di Cambiaso, sì, è che non sa difendere. Mi ricorda in questo Cancelo. È un giocatore tecnico, ma che va tenuto assolutamente lontano dalla nostra area di rigore, perché non sa difendere. E tutte le volte che si trova invece nella situazione di dover contrastare in difesa qualcuno, regolarmente se lo perde o combina disastri. In ultimo, proprio mi viene in mente il derby col Torino, quando su calcio d'angolo, invece di saltare e di contendere la palla a Casadei, si preoccupa solo di guardare il giocatore del Torino, cercando in qualche maniera di strappargli la maglia senza guardare la palla, e facciamo una figura barbina prendendo il gol dal ovviamente dall'attaccante Granata. Ciao.
3: Sì, Stefano, è più o meno quello che dicevamo prima, no? Cioè è un difensore non difensore, nel senso lui nasce effettivamente come terzino, però poi di fatto ha molte più predisposizione a offendere che a difendere, e si trova in difficoltà quando deve marcare, quando deve contrastare, e soprattutto si prende quelle licenze che sono quelle che a me fanno rizzare i capelli più di tutti, di quando in mezzo alla nostra area si mette a fare i numeri, i colpi di tacco, le rabone, che se perdi palla lì, tante volte è capitato anche l'anno scorso, più di una volta, che scivola, perde palla e parte il contropiede avversario, ma neanche il contropiede perché sono già praticamente in porta, e c'è il rischio di far far gol all'avversario. Questa cosa purtroppo succede davvero un po' tanto spesso, motivo per cui è uno di quelli che, se arrivasse l'offerta, non mi strapperei i capelli se la Juventus decidesse di cederlo. Mi dispiacerebbe molto di più, sinceramente, dovesse andare via Thuram, che tra l'altro, lo abbiamo detto ieri in diretta con Gigi, ieri pomeriggio, si è presentato alla Continassa con ben 3 giorni d'anticipo rispetto al raduno che sarà dopodomani, a dimostrazione forse del fatto della voglia che ha di recuperare un po' di terreno perduto. Io spero che Thuram rimanga, lo dico sinceramente, però sappiamo che uno di quelli che, se arriva l'offerta giusta, la Juve è disposta a sacrificare. Andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
1: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
3: minuti, inizia l'ultima mezz'ora di questo Tutta la Juve che vuoi. Vi ricordo già, l'abbiamo fatto in apertura di puntata, ma ve lo ricordo adesso, magari lo rifacciamo anche in chiusura, che la prossima settimana non ci sarà Tutta la Juve che vuoi, perché c'è la Juventus che gioca a Basilea, la sua prima amichevole, raduno lunedì, l'amichevole già sabato, quindi dopo pochissimi giorni di allenamento, scelta anche abbastanza curiosa in qualche modo da parte della società, anche perché tra l'altro, l'abbiamo già detto, saremo a ranghi decisamente ridotti, perché tutti i giocatori coinvolti nel mondiale ancora non ci saranno, però insomma ancora questa mezz'oretta siamo insieme, sempre con Emanuela Fulgori qua in studio con noi, con Tullio in regia e con i vostri messaggi. Per rispondere anche Enrico da Prato, qualcuno ci diceva appunto sì, 50 presenze ma tutte da 10 minuti, stavo andando a guardare adesso i numeri di Ekator, effettivamente sono 54 presenze in Serie A con 4 gol e 1700 minuti giocati, quindi vuol dire circa una media di una ventina di minuti a partita, poi sicuramente qualche partita ha fatto, magari ha fatto mezz'ora, magari ha fatto anche dei tempi interi, però non è uno che ha l'esperienza, diciamo, tra l'altro oltretutto parliamo anche del Genoa, quindi comunque non una squadra di primissima fascia. È un dubbio mio, poi se voi siete contentissimi di Ekator, io sono altrettanto contento, e ribadisco, spero solo che questa situazione possa migliorare, possa farmi convincere di la media gol qui addirittura su Transfer Market, c'è anche i minuti per ogni gol, segna ogni 428 minuti, nel senso che 4 gol in 1700 minuti sono uno ogni 400, sono più o meno uno ogni 5 partite, è chiaro che entrando sempre dopo è più difficile segnare, tutto quello che volete, però insomma sono tutta una serie di considerazioni, dei pro e dei contro, che poi cercheremo anche di capire nel corso di questo precampionato. Stanno arrivando ancora tanti vocali, guarda, cioè, leggo ancora anche alle 71, appunto, infatti anche lui diceva, vedete appunto 54 presenze giocando 10 minuti, poi se si operasse subito perderebbe molte meno partite, e sì, però il momento, il problema è che in questo momento lui non è ancora rientrato alla base, diciamo così, e qui è riferito chiaramente a Yıldız, e il problema è che devono ancora prendere la decisione, insomma è una questione non così semplice, prima si opera, prima rientra, questo siamo tutti d'accordo. Bisogna capire
8: anche che tipo di dolore, quanto dolore sente. E poi ancora Giancri è riferito invece a Cambiaso, perché abbiamo messo dentro tanti argomenti insieme. Dice: gol preso col Parma, effettivamente, per fortuna, tra l'altro, poi in quel caso non era stato un problema, perché mi sembra sia quella partita che poi la Juve vince 4-1, mi sembra che fosse un autogol clamoroso quello di Cambiaso, adesso non ricordo, però mi ricordo che c'era in mezzo lui anche nel gol subito. Abbiamo ancora un vocale, Tullio, riusciamo a sentirlo, così sentiamo ancora le vostre voci, poi andiamo dall'ospite. Arriva, ci siamo, abbiamo dei vocali in attesa, ci sono, li vedo, quindi tra poco, eccolo, in arrivo.
9: Ciao Dario, ciao al tuo ospite. Allora, il discorso del mercato purtroppo è ingessato, ma io penso che sia un po' ingessato un po' per tutte le squadre perché non finisce il mondiale.
8: Sì, vero.
9: Il problema è la vendita. La vendita, io penso che è giusto quello che dici, cioè nel senso che Carnevali magari si oppone magari a tutte valutazioni di giocatori che la Juve vuole dare via, che sono purtroppo scarsi. Non è pur vero che se tu ti impunti su determinate cifre che vuoi, quei giocatori ti venderai mai più, ti farebbero più in pancia. Io non so qual è la strategia più corretta per questi giocatori, per dar via questa, diciamo, questa.
8: Allora, immagino che fosse Alex, perché di solito è il nostro ascoltatore che ci manda i messaggi correndo il sabato, infatti, credo che...
4: correndo.
8: Sì, lui sempre, okay. Lui ci manda, lui ci ascolta. Fantastico. Mentre fa jogging il sabato. E allora, ogni tanto ci manda anche i messaggi vocali, ma si sente, infatti lui sotto che corre è ovviamente anche un po'
4: affaticato.
8: Un po' di fiatone. No, il discorso però era chiaro, Alex, no? Nel senso che è difficile recuperare dei soldi dai giocatori che nessuno vuole. Però io sono dell'idea che se per una volta la Juve, invece che calare sempre le braghe come ha fatto negli anni passati, invece tiene il punto, e mi riferisco in questo caso, se vogliamo, anche alla questione Vlahovic, no? Perché Vlahovic si è presentato in sede chiedendo 8 milioni alla firma più 10 di bonus, che lo portavano ad avere su un contratto di, mi sembra lui volesse 2 anni di contratto, quindi 8 milioni più 10 di bonus vuol dire che quei 10 milioni spalmati sui 2 anni lo portavano a riprendere più dei 12 milioni che prendeva adesso, che era la cosa che la società aveva chiaramente detto che non avrebbe più voluto fare. E sulle vendite degli altri giocatori diventa complicato, perché poi vendere quando nessuno vuole comprare è difficile, Emanuele.
4: È tosta, la situazione.
8: Perché poi lì o provi a venire incontro sul prezzo, però torni al discorso che poi rischi di svalutare.
4: Contrattare un po'.
8: sì, questa è proprio la fase, diciamo così, del mercato delle contrattazioni. Dicevamo all'inizio del programma, no, che è un po' un periodo di anniversario. Abbiamo ricordato il 9 luglio la vittoria del mondiale del 2006, l'11 luglio la vittoria del mondiale del 2000, buonanotte, sì, dell'82, in questi giorni ci sono ancora sia Tardelli che Graziani a notti mondiali, che ovviamente orgogliosamente rivendicano di essere anche loro campioni del mondo. Ieri invece era l'anniversario dell'annuncio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, no? Un annuncio che aveva un po' sconvolto il mondo del calcio, perché nessuno ci credeva che Ronaldo potesse arrivare effettivamente alla Juventus, e insomma tanti siti, tanti siti di notizie, di giornalismo hanno ricordato, no, l'annuncio di Ronaldo, che era comunque un evento a tutti gli effetti, il giocatore più forte del mondo.
4: Ti ricordi l'anno?
8: Era 8 anni fa, quindi 18, era il 18, era 2018, poi è stato fatto, diciamo, tutto il primo anno, poi il secondo anno è quello che si è interrotto a metà per le questioni del Covid, e infatti poi uno dei problemi che è stato, diciamo, legato alla gestione di Ronaldo è che molto dell'investimento fatto si è un po' perso, dal fatto che durante il Covid non si potesse andare allo stadio, non si potesse vivere le partite da vicino, e quindi un investimento che era fatto anche dal punto di vista economico per il ritorno del merchandising e delle partite, delle partite allo stadio, purtroppo si era perso per colpa della chiusura dei campionati. Abbiamo al telefono il nostro ospite, il nostro ultimo ospite di oggi, che con il mercato aperto è spesso qui con noi, Jacopo Desiderio, J-Land. Ciao Jacopo, ben ritrovato.
10: Buon pomeriggio, buon weekend a tutti. Ciao Dario.
8: Allora, guarda, qua c'è un messaggio che dice: scusami, ma mi sembri veramente un po' troppo pessimista su tutto, un po' disfattista, mamma mia. Non so che cosa si riferisca a questa questione, forse sul...
10: Ma ce l'hanno con te?
8: Ce l'hanno con me, sì, ce l'hanno con me.
10: Ma perché... che hai detto?
8: Infatti stavo cercando di capire, forse su Hecator, nel senso che sto dicendo che prima dicevamo anche con Alessia Spolverini che sti 18 milioni per un ragazzo di 20 anni che ha poche esperienza in Serie A, forse fatti l'inizio del mercato sono un po' troppi, e che in questo momento forse la Juve poteva spenderli su altro. Credo che sia l'unica cosa negativa tra virgolette che ho detto, poi su tutto il resto no. Sì,
10: no, sì. Ma dai, ma io stavo facendo una battuta ovviamente, però ti posso dire che c'è un'inflazione di prezzi che mi sembra del tutto evidente.
8: Sì, dai. certo.
10: Cioè nel senso, 18 milioni di Hecator purtroppo vanno visti anche sotto questo punto di vista. E per me potrebbero essere commessi anche degli errori più gravi, parlando proprio in maniera quantitativa. Sento, leggo, ho conferme, ho riferimenti sul fatto che Pellegrino, ad esempio, potrebbe essere un nome in orbita Juve, mm-hmm, nel ruolo di centravanti, che insomma chiaramente dipende da dinamiche relative anche ad altri calciatori. Però teniamolo comunque come un nome serio da tenere seriamente in considerazione per l'attacco della Juve, e leggo anche una quotazione di 30 milioni. Quindi per farti capire, se peggio Pellegrino a 30, per come la vedo io, rispetto comunque a un ragazzo di 18 anni,
8: sì,
10: che ha per me un'esperienza in Serie A già importante, che ha una duttilità senza dubbio maggiore rispetto a Pellegrino, che è un centravanti classico se ce n'è uno nella vita.
8: Sì.
10: E invece Hecator si è dimostrato, come dire, un giocatore anche moderno, se vuoi, adattabile a più sistemi. Quindi sotto questo punto di vista ti dico, è vero, probabilmente 18 milioni sono tanti, Dario, però altrettanto vero che con i prezzi che girano adesso era difficile forse pensare di strappare una roba più conveniente di questa.
8: Guarda, le sto leggendo proprio a proposito di Pellegrino sulla nostra stringa che passa di Bianconera News, che ci potrebbe essere un inserimento di Miretti per, diciamo, forse abbassare la cifra di Pellegrino.
10: Sì, direi di sì, perché cioè, se parliamo di, non lo so, 35-40 per Colomoni, e parliamo di 30 per Pellegrino, vadano, cioè ben vengano i 40 per Colomoni.
8: Sì.
10: Cioè, questo discorso tra virgolette dei costi, dei prezzi che sono secondo me palesemente inflazionati, è molto molto attuale e molto interessante, e bisogna stare attenti perché in un attimo rischi davvero di investire tantissimo e avere poi, come è successo se vuoi anche negli ultimi anni della Juve, dei ritorni comunque tecnici di campo che senza dubbio non sono stati soddisfacenti.
8: No,
10: quindi
8: certo,
10: bisogna stare in campana, bisogna stare attenti.
8: Senti, c'è Gianni da Valle Lucania che credo che ti aspettasse, perché come ci siamo messi in collegamento è arrivato il messaggio è arrivato il messaggio per te. Vuole da te un parere su Jan Couto del Borussia Dortmund. L'ha visto poche volte ma mi sembra molto buono, pare lo voglia l'Atalanta, ma quelli ci vedono sempre lungo, dice Gianni.
10: Ma sì, ma in realtà io l'avevo sentito e avevo avuto anche in questo senso con ferme che era anche molto vicino al Como, che poteva essere un'altra opzione valida. Allora, lui è un ragazzo credo portoghese, non ti vorrei dire una fesseria, ma penso portoghese, che ha iniziato per l'appunto in Portogallo, poi è entrato in orbita City, credo anche con un parcheggio in prestito, passami il termine, al Girona, che è una squadra del gruppo del Manchester City, in cui peraltro c'è anche il nostro Palermo in Serie B,
8: sì.
10: E dopo è stato venduto a titolo definitivo dal Borussia di Dortmund, che è sempre molto brava ad andare un po' a pizzicare questi ragazzi molto giovani, no? Nei club soprattutto di Premier, dove ce ne sono tanti.
8: Hai
10: dove
8: detto
10: tanti non giocano.
8: Ti fermo il volo, Jacopo, perché controllavo, tu hai detto portoghese, in realtà è brasiliano, per cui la lingua...
10: Però è iniziato in Portogallo.
8: La lingua è quella, dunque è nato a Paraná, però, quindi comunque in Brasile.
10: No, dico, dove ha iniziato a giocare?
8: Ah, adesso questo te lo cerco.
10: Se riesci a controllare le varie tappe, ma mi sembra che abbia iniziato in Portogallo, avevo dubbio Portogallo o Brasile.
8: Sì, la lingua è quella, quindi di lì non sbagliamo.
10: Non si scappa. No, comunque ti dicevo che poi il Borussia Dortmund l'ha preso dal Manchester City, perché il Borussia Dortmund è da sempre abituato a fare dei colpi così, andare a prendere un po' giocatori di talento, giocatori giovani, di prospettiva, nei grandi club dove evidentemente spesso e volentieri questi profili non hanno la continuità che perlomeno in partenza è sicuramente quella auspicata. Quindi insomma un buon colpo, un esterno basso,
8: sì,
10: di destra,
8: sì,
10: secondo me più quinto, perché ha bisogno di un terzetto difensivo dietro, un giocatore di grande spinta, bravo tecnicamente, che tra l'altro noi vedemmo, non ti voglio dire una fesseria, ma in Juventus Borussia di Dortmund di quest'anno. Credo che comunque lui abbia giocato addirittura titolare, abbia fatto anche una buonissima partita a destra a Torino, quella partita clamorosa che finì 4-4,
8: sì, quella che perdevamo 4-2
10: dal colpo di testa di Kelly,
8: sì,
10: sul finale,
8: sì.
10: Quindi giocatore che conosco molto bene, giocatore che secondo me per la Serie A ci sta alla grande, forse per il sistema di gioco, anche se poi adesso c'è Sarri, quindi Sarri secondo me passerà a 4 difensivamente, diciamo che per un Atalanta intesa in maniera gasperiniana,
8: sì,
10: sarebbe stato un profilo ideale. Però è un giocatore che soprattutto poi nel corso degli anni, col passare del tempo, ha senza dubbio migliorato anche la sua attitudine in fase difensiva, che lo rende tranquillamente un potenziale terzino di destra sicuramente molto.
8: Sì, tra l'altro guarda, sto prendendo la Transfer Market sempre con tutte le mole del caso, ma ha un valore di mercato di 17 milioni, quindi assolutamente abbordabile. Ti confermo però che ha la doppia nazionalità, quindi non avevi sbagliato, perché è sia brasiliano che portoghese, quindi...
10: No, ma mi ricordo che credo che avesse iniziato in Portogallo a giocare.
8: Allora qua, se guarda, sto guardando un po', lui è passato molto molto molto giovane dal Manchester City, cioè dal Coritiba al Manchester City, poi Girona, okay, poi Braga, quindi comunque in Portogallo ci è passato. Continuato a saltare fra Girone e Braga e poi
10: sì, ha fatto un po' di prestiti in giro per l'Europa, no? Soprattutto quando era in orbita City, però poi è stato prelevato dal
8: Borussia
10: Dortmund,
8: sì, sì,
10: in via definitiva, dove evidentemente insomma è stato uno step che gli è servito, perché è sicuramente un giocatore più compiuto rispetto ai primi passi al Manchester City, dove evidentemente era ancora, come dire, un diamantino grezzo che aveva bisogno di essere evoluto e migliorato.
8: Senti, invece c'è Pietro che ci chiede, perché poi le novità sono anche tante, chi potrebbe arrivare in difesa, no? Perché adesso le notizie di stamattina sono che insomma Lukumi si è inserita all'Inter e diventa complicato, Muharemovic sembra più lontano, no? Perché adesso sembra che la Juve
10: il cielo, dai,
8: sembra che la Juve preferisca una vendita nell'andare a recuperare quel famoso 50% invece che spendere il 50%, però insomma i nomi non sono tantissimi, si è parlato un po' di Solé, ma non se ne parla già quasi tanto più. Chi sono i veri obiettivi?
10: Su Solé e Lukumi in questo momento ci sono tutte e due, cioè sia la Juve che l'Inter. La Juve è arrivata prima su Lukumi, l'Inter è arrivata prima su Solé, e poi se vuoi hanno, come dire, cambiato le bandierine, piazzandole reciprocamente sull'altro tavolo da gioco che era stato, come dire, perlustrato prima dalla acerrima e diretta rivale in campo, ma poi evidentemente anche in fase di mercato. Quindi io ti do assolutamente per buono il nome di Solé, che è un giocatore che la Juve sta seguendo, ti do assolutamente per buono il nome di Lukumi, perché credo che questa poi, al di là della destinazione finale, può essere effettivamente l'annata giusta per vederlo andare via da Bologna. E sicuramente Muharemovic è un giocatore che insomma io conosco molto bene e che sta valutando. Io ho detto prima, anche un po' scherzando in maniera provocatoria, speriamo che vada in Premier, perché pare che il Sunderland sia su tutte una squadra che sta valutando un affondo per Muharemovic, ma l'ho detto anche in considerazione di quella famosa quel famoso 50% di rivendita che la Juve avrebbe garantito da una cessione del giocatore bosniaco tesserato appunto nel Sassuolo.
8: Mm-hmm.
10: Ti devo dire che tra i nomi che abbiamo fatto, per me sia Solé che Lukumi hanno affidabilità superiore rispetto a Muharemovic. Mm-hmm. Va detto anche un'altra cosa, che Muharemovic è più giovane di
8: certo.
10: E quindi va da sé che questo è un fattore da tenere in considerazione. Però se mi chiedi un nome in assoluto, io devo dirti Solé, un giocatore che conoscevo prima quando stava a Lione, addirittura poi è passato per il Salisburgo in Austria, e devo dirti che è un giocatore che da quando è arrivato in Italia è forse tra le medio piccole, passami il termine, senza dubbio uno dei giocatori, non dei difensori, ma in assoluto dei giocatori
8: più
10: che mi ha più colpito e che mi è sembrato proprio davvero un top player potenziale sotto tutti i punti di vista.
8: Senti, io le mie considerazioni su Hecator ho scatenato i nostri tifosi, i nostri amici da casa, no? Esatto. Allora, intanto Enrico da Prato insomma sottolinea come appunto magari ha segnato poco, però comunque ha fatto anche pochi minutaggio minore.
10: Ragazzi, io vabbè, come dire, invito sempre, questa è anche un'altra provocazione, tu lo sai, a me piace ogni tanto fare il guascone,
8: sì.
10: Però voglio dire una cosa, Diomandé, che oggi vale 120 milioni di euro,
8: sì,
10: e forse neanche basteranno per prendere dall'Ipsia. L'Ipsia, peraltro, così come altre tedesche, ma l'Ipsia forse in assoluto si dimostra di un altro pianeta, cioè l'Ipsia fa cose che noi umani non riusciamo neanche minimamente, lontanamente ad immaginare. Però ti posso dire che Diomandé un anno fa era al Leganés,
8: sì?
10: In Spagna,
8: sì?
10: E aveva fatto forse in Liga Spagnola una roba simile a 2 gol, 3 assist, 2 gol e 4
8: sì,
10: assist,
8: sì, sì.
10: Più o meno i numeri erano quelli lì. Che se tu li vai a vedere sono più o meno anche i numeri di Ekator. Adesso forse è davvero troppo audace pensare che Ekator possa avere in un anno solo l'evoluzione che ha avuto Diomandé. Questo sarebbe folle. Però è altrettanto giusto ricordare che l'anno di nascita credo che sia il medesimo, sono tutti e due del 2006, e va da sé che Ekator, soprattutto in questo momento del calcio italiano, ti devo dire che non solo per la Juve, ma io spero proprio in proiezione nazionale maggiore, è uno dei talenti per me con la prospettiva senza dubbio migliore di tutti.
8: Ecco, quindi intanto Enrico sarà molto contento della tua considerazione, perché poi chiude dicendo: prima di definire questo giocatore un possibile flop ci andrei con i piedi di piombo. Ma io non l'ho definito un possibile flop, ho detto solo che forse mi sembra un po' alta la quotazione. Detto
10: no,
8: questo,
10: è un ragazzo giovane, Dario, che deve lavorare.
8: No, esatto, infatti guarda,
10: deve avere la testa giusta.
8: Ti faccio leggere un altro messaggio, un altro messaggio che arriva sempre in questo senso.
4: Da Vincenzo,
8: sì.
4: Dice: certi giovani bisogna prenderli ora che hanno ancora un prezzo accessibile, e poi ci lamentiamo quando non puoi più arrivarci perché gli inglesi te li soffiano.
10: Sono d'accordissimo, ha ragione. Ha ragione Vincenzo da casa, è una cosa che anche al mercoledì sera, sì. Dario lo sa, diciamo da anni probabilmente, non solo da mesi, e quindi sono d'accordo. Cioè, Coop Miners, se lo prendi dalla zera di Alkmaar a 10 milioni,
8: certo.
10: Non finisci impiccato come se lo prendi dall'Atalanta e lo paghi 60 milioni. Questo mi sembra un dato evidentemente oggettivo, ma infatti io spero che la Juve, come dire, registri un riequilibrio sotto questo punto di vista, perché negli ultimi anni di soldi forse un po' buttati a cuor leggero ce ne sono stati veramente tanti.
8: Sì, sì,
10: e credo
8: sì.
10: Che sotto questo punto di vista, soprattutto adesso con le questioni pendenti con la UEFA, con l'Europa League che evidentemente è diversa dalla Champions League, penso che sia arrivato il momento di tirare un po' i remi in barca e di riprendere a fare una cosa che la Juve non fa da tanti anni, che è lo scouting.
8: Certo,
10: cioè, è vero che abbiamo parlato dell'inflazione dei prezzi, però se pensiamo che Moggi alla fine degli anni 90, a metà degli anni 90, prendeva Zidane per 5 miliardi, capisci bene che si può fare,
8: certo,
10: con una proiezione temporale destinata ai giorni nostri, ovviamente, al 2026, ma è una cosa che si può ancora fare e che la Juve deve fare, sfruttando, mi permetto di dire, anche i parametri zero.
8: Certo.
10: Perché oggi, con questi prezzi qui, con questo andamento di mercato qui, hanno ancora più valenza e si possono, secondo me, incontrare delle potenziali buonissime occasioni.
8: E immagino che tu ti riferisca a Kessié e Goretzka. Quale dei due?
10: Senza dubbio.
8: Quale dei due più dell'altro, secondo te?
10: Tutte e due.
8: Tutte e due.
10: Tutte e due. Ma ti devo dire, Goretzka a me piaceva anche allo Schalke 04, sì. Dario, quindi è chiaro che se mi chiedi di fare un nome io ti faccio Goretzka, ma per un discorso, come dire, di passione personale che va avanti da tanti anni. Però devo dirti che anche Kessié, insomma, per la conoscenza che ha anche del calcio italiano, per il Kessié che è stato al Milan, all'Atalanta, a zero oggi per la Juve, mi sembra evidentemente,
8: certo,
10: una grande occasione.
8: Senti, ti leggo invece ancora un messaggio, poi credo che siamo già quasi in chiusura purtroppo. Forza Onore ci dice: su Pellegrino perché non utilizzare una formula d'acquisto stile Paratici con Attà, ovvero un tot di milioni per il cartellino e il resto in percentuale a favore del Parma in caso di una futura rivendita? Detto che Attà, e ne abbiamo parlato tante volte, grosso dispiacere, no, per noi. Che
10: grosso, grosso dispiacere, perché la Juve secondo me deve andare a prendere quei giocatori lì quest'estate. Giocatori giovani, giocatori che hanno fame, giocatori che riconoscono il peso della maglia della Juve anche se giochi in Europa League, che però voglio dire, un anno può succedere,
8: certo,
10: purtroppo,
8: certo,
10: a tutti, quindi va da sé che per me Attà era un giocatore assolutamente da Juve, ha fatto grandi numeri nell'ultimo, sì, anno, nonostante anche qualche infortunio di troppo. La formula di Attà alla Fiorentina mi piace molto, credo che possa essere un'ispirazione per tutti, come dire, gli addetti ai lavori, per tutti i direttori di Serie A e non solo, per questo mercato, perché va nella direzione che di cui tutti parlano ma che in pochi rispettano, che è quella della sostenibilità economica. Questo mi pare chiaro, quindi sono d'accordo con l'amico da casa.
8: Senti, ultimissima cosa, chi esce prima? Perché qua non entra nessuno ma non esce neanche nessuno. Chi è il più vicino ad lasciare la Juve in questo momento?
10: Difficile dirlo, ti devo dire, facciamo, se ti do un nome su tutti, Dai, io credo tutto sommato ancora Miretti.
8: Miretti.
10: Dai, tutto sommato ancora Miretti.
8: Che doveva essere il primo per recuperare quei famosi soldi entro il 30 giugno e poi alla fine è rimasto.
10: Perché comunque a bilancio, come dire, l'uscita di Miretti anche oggi, quindi con la stagione 26-27 che ormai è attiva.
8: Sì,
10: ormai
8: sì, è partito ufficialmente.
10: È partito ufficialmente. Va da sé che Miretti resta comunque a bilancio l'operazione potenzialmente più interessante, che può dare più beneficio sotto il punto di vista economico. Quindi se ti devo fare un nome, tendenzialmente penso questo, anche perché poi credo che tutto sommato in Serie A può avere un buon mercato, al di là poi del Bologna, che è stata la squadra di cui si è parlato di più in questo inizio di sessione di mercato.
8: Sì, e poi adesso appunto lo abbiamo citato poco fa, anche leggendo il nostro Bianconero News,
10: potrebbe essere anche una pedina di scambio
8: dell'inserimento, certo. Esatto, nei confronti del potenziale arrivo invece di Matteo Pellegrino. Ultimissima cosa, un parere su questa riapertura, chiamiamola così, su Vlahovic.
10: Ma che vuoi che ti dica? No, nella maniera più assoluta no, ma perché io penso che la Juve debba ritrovare se stessa, non soltanto per quel che riguarda i trofei, le vittorie. Io sono stato sempre dell'idea che sono il riflesso perfetto di quello che è la società, di quello che fa la società e di come lo fa. Io penso che Vlahovic abbia, come dire, avuto dei comportamenti che, se penso alla Juve, definisco inaccettabili. Non esiste né in cielo né in terra, non so se è stata confermata come cosa, ma non esiste né in cielo né in terra mai che un giocatore della Juve si sia permesso di dire: se Tizio prende X, io devo prendere Y.
8: X più,
10: quella era una roba che con Moggi, cioè Moggi avrebbe fatto un disastro. Il giocatore avrebbe rischiato di giocare, cioè di finire di giocare, te lo do per certo il dato. Quindi, sotto questo punto di vista, a livello umano, soprattutto più che tecnico, per me lui è una grande delusione. Dipendesse da me, assolutamente no. Ma non perché potenzialmente non è ancora un giocatore valido, può tornare sicuramente utile tecnicamente.
8: Certo.
10: Però ti ripeto, per me, prima del campo c'è altro, e su quest'altro tavolo da gioco Dusan Vlahovic è stato della Juve assolutamente inqualificato.
8: Jacopo, grazie mille come sempre per questa chiacchierata, ci sentiamo magari fra un paio di settimane e buon lavoro anche te.
10: Grazie mille, buon fine settimana a tutti, è sempre un piacere.
8: Grazie ancora Jacopo. Ciao. Desiderio Jayland. Allora noi andiamo in chiusura, c'è già Chiara di là per il suo sabato sport, e quindi salutiamo Emanuele Fulgori per essere stata qui con noi.
4: Grazie ancora, adesso la pronuncia è perfetta.
8: È giusto, hai visto?
4: Fulgori.
8: Le prime volte mi sbagliavo.
4: Le prime volte mi sbagliavo.
8: Beh,
4: adesso perfetto.
8: Adesso l'ho imparato, quindi grazie mille, ti riaspettiamo presto.
4: Molto
8: anche
4: volentieri.
8: Perché i nostri ascoltatori ti aspettano, abbiamo visto che
4: bello,
8: aspettano.
4: Sono contenta.
8: Ringraziamo Tullio in regia, io vi do appuntamento a venerdì dalle 2 alle 4 con Colpo Gobbo come tutte le settimane, e ricordo che sabato prossimo non ci sarà tutta la Juve che vuoi, perché c'è la partita della Juve contro il Basilea alle 15:30. Buon pomeriggio a tutti, buon weekend, ci sentiamo presto. Ciao a tutti.
4: Ciao.
1: Tutta la Juve che vuoi.
11: Tutta la Juve che vuoi.
0: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
11: Sabato Sport.
0: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
12: Buongiorno. Allora faccio una roba perché scusate, ma c'è una sedia che non ci deve essere. Ok, perfetto, un po' si vede però vabbè. Allora siamo qua, poi la sistemo meglio. Siamo qua due ore insieme come al solito, come ogni sabato, ma non come sabato prossimo, perché sabato prossimo, gente, saremo a casa, visto che la Juventus giocherà in quel di Basilea, per cui io sarò a casa, ma chiaramente Radio Bianconera non si ferma e seguirà con voi tutta la partita. Nel frattempo io qua ho due braccialetti nuovi. due, che sono quelli di Tor Vergata, del concerto di Ultimo, e ce li ho qua. E non credo che me li toglierò mai, anche perché c'era la possibilità di fare anche tipo rosso, nero, nero, azzurro, ma ho detto no, rosso e blu, chi se ne frega, può essere qualsiasi roba, basta che non sia roba strana che possa essere fraintendibile, per cui questi due staranno con me. A proposito, l'anno prossimo sono stati annunciati i concerti di Ultimo allo Stadium, ne è stato annunciato uno, poi ha aggiunto la seconda data e io ho letto delle polemiche sui... non, beh, a parte che è partito chiaramente dal concerto di Ultimo, ma poi era un discorso che è diventato generale sui social per sta storia che l'Allianz Stadium ospita i concerti. Allora, io vorrei capire una roba e poi parliamo di calcio, perché so che a voi frega relativamente tutto questo, ma è un discorso che riguarda la Juventus ed è per questo che ne parlo, non per Ultimo, non per Olli, non per Achille Lauro, che sono quelli che hanno già annunciato i concerti allo Stadium, ma e anche i The Colors forse, ma non mi ricordo, vabbè, comunque a parte questo è un discorso che riguarda la Juventus. Allora io mi chiedo, ma i tifosi della Juventus, o meglio una parte dei tifosi della Juventus, ma è possibile che non sia mai non che non sia mai contenta, perché quello ci sta e siamo tutti d'accordo, ma che una parte della tifoseria della Juventus non vada mai bene nulla? Cioè questa roba, queste polemiche qua che si sono alzate da parte appunto di una frangia della tifoseria bianconera all'annuncio soprattutto della data di Ultimo, ma poi in generale sul discorso sulle date di Ultimo, su anche gli altri. Ma chi critica questa scelta della Juventus di aprire le porte ai concerti e quindi agli artisti che in estate fanno i tour in Italia e magari in Europa, quello non lo so. Io vorrei capire perché arrivano queste critiche. Non riesco a... cioè faccio veramente fatica a comprendere il perché di queste critiche. Cioè, allora, o critichiamo perché ci sta sulle scatole Ultimo, ma in genere quel discorso è partito da Ultimo, ma vi sta meno, ma è, poi si è propagato in generale, o le critiche partono a prescindere perché c'è la Juventus, la società di mezzo. Perché ragazzi, cioè, sia chiaro, il fatto che i concerti a Torino si siano spostati dall'Olimpico Grande Torino, Stadio del Toro, non di proprietà e quindi di proprietà della regione, all'Allianz Stadium, stadium di proprietà della Juventus e quindi affitto che viene pagato alla Juventus e non alla regione. Percentuale sui biglietti che viene pagata alla Juventus e non alla regione, discorso di cibo, food truck, bevande, eccetera eccetera, percentuale che viene data alla Juventus e quindi incassi che vengono dati alla Juventus e non alla regione in un momento e in mesi in cui lo stadio sarebbe vuoto. Poi possiamo metterci a discutere su come possono essere investiti, non investiti i soldi, non dei concerti, ma in generale. E su quello, ragazzi, potremmo aprire una parentesi enorme. Ma il fatto che... cioè, io leggevo commenti con scritto... ma cosa siamo diventati? Ma che disastro, ma pensassimo a giocare non ai concerti, eccetera, eccetera, eccetera. Raga, il fatto che i concerti degli artisti vengano fatti all'Allianz Stadium di proprietà della Juventus e non all'Olimpico Grande Torino è una roba per la Juventus che vale 100.000 punti. Quindi le critiche io non le comprendo, per questo ho fatto anche un video che non so se l'avete visto, ma è uscito sui social, in cui spiega, cioè dicevo, ma io non riesco a capire, cioè allora, se dobbiamo per partito preso attaccare la società, la dirigenza, la Juventus tutta, per qualsiasi iniziativa, perché ci stanno sulle scatole, diciamolo e facciamolo. Ma se se dobbiamo criticare Ultimo perché vi sta, a me no, perché ribadisco, braccialetti di Tor Vergata qua, però se ci sta sulle scatole Ultime dobbiamo criticarlo, diciamolo. Ma se no, raga, se sei tifoso della Juventus e critichi la scelta della Juventus nei mesi estivi di ospitare i concerti degli artisti italiani e non, è follia. Anche perché basta guardare i dati dei 7 concerti che si sono disputati quest'estate, che hanno portato una cosa come 250.000 biglietti venduti, hanno portato una cosa come poco meno di 4.000 persone che hanno pernottato al J Hotel di proprietà della Juventus, oltre a tutto quello che queste fantomatiche 250.000 persone hanno comprato a livello di bere, di cibo, eccetera, eccetera, eccetera. Io credo che questa roba qua sia solo che un bene. Punto. Che esula da tutto il resto. Quello stadio sarebbe inutilizzato, ci vanno a fare i concerti. E si fattura. Punto. E non si fattura alla regione, ma alla Juventus. Quindi, prima di, secondo me, poi ribadisco, un pensiero mio, prima di criticare a prescindere, e ribadisco a prescindere da quale possa essere l'artista, perché a me, ad esempio, i The Colors, che non mi ricordo se l'hanno annunciato, vabbè, comunque, non mi piacciono, proprio, cioè, a livello musicale io non li posso sentire, se ci sono cambio, se vanno allo stadio sono ben che contenta che ci vadano. Ultimo, che sta sulle scatole a tanti, soprattutto dopo Tor Vergata, può stare sulle scatole, ma devi essere contento che va allo stadio a fare due date, visto che la prima è stata... Cioè, io ero in coda per prendere i biglietti, poi alla fine ho detto vado, mi faccio accreditare, vado col tesserino e ciao. Però il concetto è questo. Perché sennò poi ci ritroviamo qua, ed è per quello che volevo partire da questo, ci ritroviamo qua di nuovo a criticare a prescindere dalle scelte che vengono fatte, quando

artista ne ha presi, se non sbaglio, tra i 17 e i 18. Quindi immaginatevi quanto tra Comune di Roma e tutto il resto hanno preso. Stiamo d'accordo che non saremo mai a quelle cifre, perché quella era una roba immensa, enorme, tutto quello che vogliamo. Ma se ragazzi quest'estate si faranno più dei 7 concerti dell'estate scorsa, vuol dire che avremo più di 7 concerti, più di 250.000 persone. E 7, 8, 9, 10 artisti che affittano uno stadio che in quel momento sarebbe inutilizzato. Cioè non vedo quale possa essere il problema, se non criticare a prescindere la Juventus. Allora lì mettiamo le mani avanti, cioè come quelli che con tutto il bene criticano me o in generale altri giornalisti o influencer o content creator o quello che volete, a prescindere da quello che dicono, perché gli stanno sulle scatole. E no, non funziona così. Se tu fai una cacata, scusate la parola, ti critico, ti massacro e tutto quello che vuoi, chiaramente nei limiti, perché sennò poi sei passabile di denuncia, mi devi pure risarcire i danni. Se invece fai una roba decente, lo dico, e quella dei concerti, ragazzi, cioè non c'è storia, è una roba più che positiva, che i soldi non vadano alla regione ma entrino nelle casse della Juventus. Gig73, buongiorno Chiara, ciao, buongiorno anche a te Luca. Bonora 77, meglio così lo stadio fattura. Ma è assolutamente, cioè è una roba così banale da capire, il fatto che i concerti esulano da tutto quello che è il mondo sportivo, è semplicemente un modo di usare uno stadio che per quei mesi lì non fatturerebbe neanche un centesimo. Allora leggo anche qualche messaggio che è arrivato qua. Ciao Chiara, sempre bellissima, grazie. Il mondo è fatto di criticoni che ogni tanto dovrebbero guardarsi allo specchio ed essere meno saputelli. Maurizio 1897. No, perché poi il bello, sapete qual è? Che leggevo i commenti appunto sull'annuncio delle date di Ultimo eccetera, perché è chiaro che poi sono quelle sui social, è quello che è andato, perché nessuno sapeva che Holly faceva il concerto allo Stadium l'anno prossimo, se non i fan di Holly. Invece Ultimo chiaramente ha fatto scalpore, per cui quelle grafiche lì, quelle notizie lì erano le più commentate, e leggevo la gente che insultava la Juventus, e sotto altri tifosi che dicevano: ma perché insultate che i soldi dell'affitto dello stadio, ma non solo, vanno alla Juventus? E la risposta è stata: ah, ma se è così allora va bene. E allora prima di commentare e di criticare, informati un attimo, evitiamo delle figuracce, tutto lì. Buon sabato da Giuseppe da Genova. Ma vorrei che ci fossero due concerti alla settimana nel nostro stadio, magari riusciremo a fare qualche plusvalenza senza riuscire nemmeno a vendere giocatori. Scherzo, d'accordo, ma hai ragione, la critica che viene dall'interno della tifoseria bianconera è il peggiore che possa venire. Ma è quello, cioè se si potesse fare i concerti una volta a settimana quando non c'è la partita, ma li facessero tutti i giorni, tutte le settimane, ma anche dell'ultimo degli artisti, e non parlo di Ultimo, parlo proprio dell'ultimo degli artisti italiani. Facciamolo, basta che affittino lo stadio quando non si usa. O se dovessero fare degli eventi, ma li facessero allo stadium, chi se ne frega, tanto non lo usiamo, lo affittano. E i soldi entrano nelle casse della Juventus, non è che entrano nelle casse di non si sa chi. Visto che abbiamo dei grossi problemi a vendere, magari con quei soldi lì qualcosina ci fai. Tanto la gente critica a prescindere, anche se non sa le cose. Sono tutti soldi che entrano nelle casse della Juve. Massimiliano da Roma, esattamente. Ciao Chiara e complimenti. Mi permetti di dissentire sui concerti negli stadi? E che allo stadium non è per chi va a cantare. Io mi chiedo, noi abbiamo una società con il nuovo stadio, non riesce a organizzare un torneo estivo con i top club? Un giorno di concerto non vale 3 giorni di Juve, Real Madrid, Paris Saint Germain e Manchester City, Antonio da Caserta. Eppure non è così, perché se tu fai, in un momento come questo, se tu fai un torneo estivo anche con i top club, ok, ci vanno, magari non riesce a riempirlo lo stadio. Fai un concerto di un artista, ti vengono da tutte le parti d'Italia quelli che non riescono magari a prendere il biglietto. Cioè Holly a Genova magari non ha lo stesso non ha lo stesso spazio e posto che ha lo stadio. Cioè io ho visto all'Olimpico a Torino, quando sono andata a le volte che sono andata a vedere Ultimo, ma anche quando sono andata a vedere Max Pezzali, era pieno di persone che arrivavano da fuori. Porti un sacco di soldi, e onestamente la gente si è anche rotta le scatole. Tra l'altro, fare un torneo Juventus, Real Madrid, Paris Saint Germain e Manchester City, partiamo

0: da un presupposto: A, che i signorini sono in vacanza; B, che iniziano i ritiri. E i ritiri, ragazzi, si fanno non allo stadium, ma si fanno all'estero, perché sono altri bei soldini che ti entrano. Perché fare la tournée, come fa la Juventus in Giappone, in Australia, non è che la fanno perché gli gira che devono andare in giro per il mondo. La fanno perché pagano, e non poco. Chi va a fare la tournée americana viene pagato, e non poco. A livello proprio di brand, di immagine, cioè, porti il tuo brand nel mondo, che non è la stessa cosa di fare un torneo tra Juventus, Real Madrid, Paris Saint Germain e Manchester City, che può durare 3 giorni. Cioè, fai un torneo, va bene, ipotizziamo che finite le ferie, finite le tournée, si decide di fare un torneo, tutto da vedere, allo stadium Juventus, Real Madrid, Paris Saint Germain e Manchester City. Abbiamo stabilito che si fa un torneo del genere, dura 3 giorni. Se va bene, cioè, 3 giorni a dir tanto, perché sti tornei qua, tra l'altro in estate, non fai 90 minuti, soprattutto all'inizio, perché la preparazione... 3 giorni, 4 giorni, e comunque meno di 7, 8, 9 concerti. Cioè, è questo il discorso. Cioè, lo stadium, uno stadio, non è che è fatto solo per la partita. Lo stadio è fatto per X mila cose. Che può essere un evento, può essere un concerto, può essere una partita di rugby. E non parlo dello stadio della Juventus, parlo degli stadi in generale. Cioè, noi adesso, io amo il wrestling, come ho già detto in passato più volte, no? Gli stadi dove adesso si sta giocando la Coppa del Mondo sono gli stessi stadi dove si fa WrestleMania, SummerSlam, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, gli stadi sono un posto che ho, che nel frattempo ha vinto Marquez, dai, sono un posto di aggregazione dove all'interno si svolgono degli spettacoli, che può essere una partita di calcio, può essere un evento di un certo tipo, può essere un comizio, può essere un concerto, può essere qualsiasi roba. Ma 8, 9, 10 concerti in estate a livello di affitto di stadio. Cioè, i Modà che non riempiono lo stadium quest'estate decidono di non fare il concerto allo stadium, ma di spostarsi a quello che per me si chiama Isozaki, ma adesso per la generazione nuova è, se non sbaglio, Tullio, correggimi se sbaglio, è in Alpi Arena. Adesso si chiama in Alpi Arena adesso?
1: È in Alpi Arena.
0: Perfetto,
1: sì.
0: Per me è l'Isozaki perché è generazione più vecchia, però all'in Alpi Arena. Perché l'affitto dello stadium era troppo alto per i biglietti che avevano venduto e sarebbero andati in perdita. Sfera e Basta, che non ha riempito lo stadium, da quelle che sono le notizie, perché ha regalato un tot di biglietti, tra l'altro, 7.000, 8.000 dicono, è andato in perdita, perché l'affitto dello stadium non è basso, è alto. E quindi criticare questa scelta per me è assurdo. Sentiamo, è arrivato un vocale, lo sentiamo per favore.
2: Ciao Chiara, ciao. Luca da Cuneo, buon pomeriggio. Parzo, sì, sono contento di ultimo che fa il concerto allo stadium. Sono andato a vedermi quello di Sfera Ebbasta, sembra allo stadium il 23 di giugno, quindi contentissimo che fanno i concerti lì, che almeno la Juventus guadagna su questa cosa, quindi tanta roba per la Juventus. Ma detto ciò, sul mercato invece sono un po' preoccupato, perché la cosa, voglio capire un po' se si muoveranno a comprare qualcuno o no. C'è un nome per la porta che è interessante, che è quello di Nyland, ovvero il portiere della Norvegia, che in questo momento è svincolato. Secondo me potrebbe essere un colpo molto interessante, però vedremo. Però intanto pian piano adesso sentiranno chine sull'Inter, forza Juve.
0: Sì, è vero, io ho dei dubbi che questa roba vada in porto, ma come dico sempre sulla parte legislativa, tribunale, eccetera, io non mi esprimo perché non ne ho competenze, quindi ne parleremo se quando avremo ospite l'avvocato, così almeno ci dà sicuramente più indicazioni. Io da questo punto di vista, come sapete, lo dico sempre, non ho le competenze, credo che ognuno debba fare il suo lavoro, perché sennò vi direi esattamente quello che leggo sui giornali, ma è la stessa roba che potete fare voi, quindi non ho le competenze per farlo. Luca Bonora 77, lo stadium come struttura, dei costi di gestione e manutenzione che nemmeno ci immaginiamo. Esatto, oltretutto c'è anche questo, perché anche se lo stadium è fermo, comunque lavori di manutenzione e di gestione vanno, proseguono anche nei mesi in cui è tutto fermo. Sul discorso invece, Luca, che facevi di mercato, adesso poi questa mezz'ora l'abbiamo dedicata a questa polemica qua, perché come sapete, se c'è una polemica io mi ci butto dentro, proprio come Tania Cagnotto quando era alle Olimpiadi di Tuffi, mamma mia, vabbè, no, stavo pensando ai miei idoli dei Tuffi, quanto erano forti. Detto questo, quello che di mercato ne parliamo dal prossimo blocco, quindi volevo solo affrontare con voi questa polemica qua, ma poi chiaramente andremo anche sul discorso mercato, perché è evidente che la situazione sia nota a tutti. Allora, un torneo estivo intitolato Giovanni e Umberto Agnelli giocato in 3 giorni non vale un concerto di Ultimo, di nome forse anche di fatto, Antonio da Caserta. Però qua mi vai, caro Antonio, perché poi tu mi dici che io alcune volte rispondo male, ma qua tu mi vai a pungere sul vivo. Cioè, io ho appena detto che Ultimo è il mio artista preferito di sempre, della vita, che lo seguo, giuro, dal 2017, cioè proprio da quando è iniziato. E tu mi vieni a dire una roba, e oltretutto sai che io amo smentire le persone, e ti dico semplicemente una roba. Io sono andata a tantissimi concerti di Ultimo, ci sono veramente dai bambini piccoli ai nonni, cioè ci sono tutte, lui prende tutte le generazioni, tutte, perché racconta la vita della gente. La racconta, te la dice, te la racconta. Ma oltre a questo, e può piacere o non piacere, questo nessuno lo mette in dubbio, come anche un giocatore ti può piacere o non piacere. Cioè, Haaland non è il mio prototipo di giocatore, a me non piace come giocatore, ma sarei pazza a dire Ultimo di nome di fa, cioè, è oggettivamente un fenomeno. Poi se io ti dovessi dire ti piace come giocatore, no. Mbappé ti piace? Sì, ma sono due fenomeni. Ronaldo ti piace? Ma è un fenomeno. Messi ti piace? Messi per me è il giocatore più forte della storia del mondo intero mai conosciuto. Però io, anche se a me non piacciono come tipi di giocatori quelli che ho citato prima, ti dico lo stesso, sono due fenomeni. Perché sono i numeri che lo dicono. I numeri parlano. Un artista che in 10 anni ha fatto un concerto con 250.000 persone, ha venduto 250.000 biglietti in 3 ore. Parlo di Tor Vergata. E adesso che ha annunciato le nuove date, ne ha venduti 300.000 in meno di mezz'ora? Ultimo di nome di fatto, no. Quindi capisco che non può non piacere, per carità, ma bisogna essere oggettivi, perché è la stessa roba che ribadisco. Poi quando io dico Ronaldo a me non piace, no, a me Ronaldo non piace, però è un fenomeno, come calciatore non piace. Haaland come calciatore a me non piace. Lo vorresti in squadra? Sì, magari, ma magari, però come tipologia di giocatore a me non piace. Semplicemente quello. Poi sono la prima a dire che è un fenomeno. Perché? Perché supportato dai numeri, è oggettivo che sia un fenomeno. Il piacere o non piacere invece è soggettivo. Luverk, come sei cattiva? Ma ho capito, però se si fa apposta. Allora, il concetto iniziale di stadio di proprietà era quel famoso 7 su 7. Ora che lo si fa e si fattura non va bene. Ma che problemi hanno queste persone se non una mentalità arcuata e antica? Il terreno di gioco? Quello si rifà e si rifarebbe a prescindere. Maurizio. Sì, infatti, il terreno di gioco si rifà comunque, costantemente. Quindi c'entra veramente ben poco. Sono entrato adesso, c'è il solito pippone su Ultimo, Chiara, a me piace molto, però basta. No, io non ho fatto... non stavo parlando, il discorso di Ultimo è arrivato dopo, perché mi hanno, ovviamente, ci si diverte a mettere, a provocare, ma no, era il discorso legato, caro Xavi, al fatto che c'è una parte della tifoseria della Juventus che si lamenta in maniera importante, probabilmente perché non capisce che i soldi vanno alla società, per la gestione estiva dei concerti allo stadium. E quello non c'è, è partito da lì. Poi Ultimo lo fa, però no, non c'entrava proprio niente. C'era un discorso molto generico sul fatto del dire critichiamo perché ci sta sulle scatole la Juve, la società. Ciao Chiara, buon sabato. Sai per caso quanto ha guadagnato la Juve dai concerti già fatti, tipo quello di Eros, eccetera, così magari i criticoni si ricredono. In realtà no, sai perché? Perché la Juventus ha mandato chiaramente il comunicato con tutti i numeri che ci sono, che sono arrivati da, dai vari concerti, eccetera, eccetera, e anche dalle persone che hanno pernottato al J Medical, sì, J Medical, no, quello è solo Milik, al J Hotel. Però non ha pubblicato la cifra esatta guadagnata dalla Juventus, no, la cifra esatta non si sa, l'ho cercata anche io perché volevo fare il video, però in realtà non è uscita la cifra esatta. Luverk, stai bene oggi, ti vedo serena, dai e Marquez, certo, ha vinto, ma speriamo che domani vinca di nuovo perché così lo davano per morto, siamo a 30 punti, ma va bene. E Xavi, ah ok, grazie, forza Juve. Bene, allora, noi ci dobbiamo fermare, quindi facciamo un piccolo break, poi rientriamo, leggo gli ultimi messaggi che sono arrivati su questo argomento e chiaramente poi apriremo l'ampia parentesi che tanto mi piace sul mercato. A tra poco.
1: Sabato Sport. Sabato Sport. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
1: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Sabato Sport. Sabato Sport.
0: Eccoci, seconda parte di Sabato Sport. Finisco di leggere i messaggi legati a questo argomento che abbiamo aperto, poi chiaramente apriamo il grande discorso mercato. Allora, Chiara, i top club non vengono gratis, quindi non recuperi soldi, i concerti portano soldi, portano solo soldi. Danilo da Volterra, beh, è tutta verità. Per sentire Olli è arrivata gente da fuori Genova e anche da fuori Italia. Il comune di Genova, che ha preso l'affitto del campo sportivo comunale, si era rammaricato per non avere più di 30.000 posti, quindi i concerti estivi sono una risorsa per i proprietari dei campi sportivi e la Juventus è unica da questo punto di vista. Giuseppe da Genova, esattamente. Sei proprio brava Chiara, non ci piacciono le stesse cose, anche sui concerti sono stata d'accordo con te Cinzia. Ciao Cinzia, un abbraccio. 40.000 persone per tre sono 120.000 in tre giorni. Ultimo fa 80.000 a malapena. Quei pochi che vanno non lo ascoltano nemmeno e quando se ne tornano non riescono nemmeno a ricordare dove hanno parcheggiato l'auto. Antonio, dai, stai palesemente, vuoi palesemente provocare. Ultimo, no, ne parlavo con Tullio prima, no, sull'oggettività. Cioè, ultimo tre giorni fa ha fatto 250.000 persone in una sera.
4: Una tappa sola.
0: Una sera. E ha venduto 300.000 biglietti per il tour in mezz'ora. Però fa malapena 80.000. Va bene. Allora. Non basta, cioè non vado avanti. Ciao Chiara, sono Luca da Roma. Come ben sai, qui a Roma fremono per la costruzione del nuovo stadio da almeno 60.000 posti per la squadra giallorossa. Stanno facendo carte false sfruttando la nuova nomina di Malagò. Ma certo, perché ti porta un sacco di soldi avere lo stadio di proprietà. Questa è la realtà. Ciao Chiara, io sono molto preoccupata per la situazione del nostro Kenan. Se dovesse operarsi, meglio che lo faccia subito, così potrebbe rientrare e giocare senza problemi. Che ne pensi? Ti ringrazio, Ivan da Padova. 250.000 biglietti, nemmeno se li regala ci vanno. Antonio da Caserta, ma scusa, apri un attimo internet, caro Antonio. Oppure aprimi un attimo tu internet, così magari Antonio si guarda in diretta, lo vede e vediamo quanti erano a Tor Vergata, perché veramente, cioè, ed erano pagati e neanche poco, tra l'altro, perché non costavano neanche poco. Chiara, se fanno WrestleMania allo stadium mi ci accampo, altro che non devono farci gli eventi e i concerti. Ben venga tutto ciò che può portare guadagni extra calcistici. Francesco da Pisa. Anche io mi accampo se fanno WrestleMania allo stadium. Giuro, mi accampo anche io. Totalmente, sono pienamente d'accordo con te. Comunque che ridere, 250.000 biglietti nemmeno se li regala ci vanno. Eppure li pagano, pensa. E se vuoi ti canto tutta la discografia dal 2017 ad oggi. No, perché veramente mi fa ridere sta roba. Lo sta facendo palesemente apposta, perché sennò non è roba concreta. Luverk, più club avranno lo stadio di proprietà, più possibilità avrà di risollevarsi, ma non sarà mai Premier o Liga. Allora, sul discorso Premier siamo tutti d'accordo. Ce l'hai?
4: Ho i numeri completi. Ho i numeri completi. Vai. Sono 250.000 biglietti venduti sold out, specifichiamolo. E il biglietto più basso, che era quello più distante, partiva da 49 euro.
0: Distante vuol dire che erano, se non sbaglio, il Pit 6, che era il più distante.
4: Pit 6, esattamente.
0: Addirittura in un altro quartiere di Roma. Dico solo questo. Non eri a Tor Vergata, praticamente. Però dai, su. Se ti vuoi tagliare le vene, ultimo l'ideale. Non è vero, se lo ascoltaste sapreste che non è solo quello. Però va bene, cioè, quello è soggettivo. Piacere o non piacere, caro Salvatore, quello è assolutamente soggettivo. Infatti su quello non ci metto becco. Sull'oggettività dei numeri, tutto il resto, quello sì. Allora, sentiamo un messaggio vocale di Enrico e poi apriamo anche il discorso Yıldız, il discorso Vlahovic che si è riaperto, eccetera eccetera.
5: Ciao Chiara, ciao. Enrico della provincia di Lodi. Io condivido appieno il tuo discorso sui concerti estivi allo stadium. La società ha sempre visto lo stadio anche come uno strumento per incrementare il proprio business, e i concerti estivi sono sicuramente un'occasione da sfruttare. E come diceva l'imperatore Vespasiano al figlio Tito, pecunia non olet. Ciao, forza Juve.
0: Ciao, ciao Enrico. Ma ultimo piacere o non piacere, ma discutere anche i gusti, poi forza CR7. Io e te su CR7 non andremo d'accordo. Maurizio, spero che tu lo stia dicendo agli altri che dicono che ultimo va bene se ti tagli le vene, perché io ribadisco, ho detto che va tutto bene. Allora, torniamo a parlare di calcio, quello vero, quello che in questo momento non è giocato, ma è quello vero, salutando tutti i giocatori della Juventus che hanno salutato a loro volta al mondiale prima dei quarti, cosa che non succedeva dal 2002, quel fantastico mondiale del 2002 con Byron Moreno, che ci ha fatto un grandissimo regalo. Grazie, caro Byron Moreno. Credo che quello sia stato uno dei traumi più grossi, avevo 9 anni all'epoca, e mi ricordo quella partita come se l'avessero giocata 10 minuti fa, quindi figuriamoci. Sembra Virgin Radio ha scritto. No, vabbè, ma è un discorso legato allo stadium e alla Juventus, quindi è per questo che ne ho parlato, se no non avrei assolutamente parlato. Se fosse successo all'Olimpico a Torino non avrei detto niente. Quindi... detto questo, io credo che il mondiale sia stato abbastanza lo specchio di quello che è stato il percorso dei giocatori della Juventus con la Juventus quest'anno, perché togliendo David, che ha fatto una tripletta eccetera eccetera, degli altri l'unico che ha fatto un mondiale degno di questo nome, che non ha praticamente mai lasciato il campo perché l'allenatore non lo toglieva mai, Pochettino piuttosto, non lo so, avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di non toglierlo dal campo, e Weston McKennie, esattamente copia e incolla di quello che succedeva alla Juventus. Per il resto, Yıldız una fatica disumana, perché Yıldız ha fatto una fatica disumana, e adesso volevo concentrarmi anche su quello che diceva Ivan. Con Seisao, per me copia e incolla totale della stagione della Juventus, e quindi molto fumo, molti giochetti, dribbling eccetera eccetera, ma poi alla fine quagliato poco. David ha segnato, per carità, io ribadisco il concetto, spero che David resti l'anno prossimo perché gli do fiducia ancora per un anno. Poi non mi vengono in mente gli altri, figuriamoci. Bremer non ha giocato un minuto neanche lontanamente con il Brasile, e gli sono stati preferiti giocatori molto, tra l'altro, più vecchi di lui. Credo che comunque non stesse particolarmente bene. Diciamo che, ribadisco, il mondiale è stato abbastanza lo specchio di quello che si è visto in stagione. Sul discorso Yıldız, e torno al messaggio di Ivan, io ho un pensiero molto simile al tuo, nel senso che ne parlavo ieri e dicevo, se si dovesse realmente operare, quindi c'è la necessità di fare questa operazione per risolvere la problematica, ragazzi, io subito, cioè nel senso non ci penserei un secondo a farlo operare, a dirgli sistemati e va tutto bene. Se invece l'operazione è l'ultima delle alternative, cercherei le alternative. Ma l'unica cosa certa, e questo io lo dico proprio tranquillamente, e che si deve essere sicuri del fatto che l'operazione non è necessaria al 100%, perché rischiare di non avere al 100% un giocatore, o meglio il giocatore da cui la Juventus dovrà ripartire e ripartirà la prossima stagione, è già un danno enorme ancora prima di iniziare la stagione, perché va bene che Boga tanta roba, ma chiaramente non è Yıldız. E quindi c'è, secondo me bisogna veramente capire, carte in mano, dati alla mano, quello che Yıldız deve fare per essere al meglio. Per cui, se c'è una via alternativa all'operazione concreta e quindi sicura, andiamo con quella, perché è chiaro che comunque un intervento poi ti porta a determinate cose. Se invece questa via non c'è, operiamolo subito, cioè facciamolo operare subito, perché non è pensabile di fare una stagione con Yıldız al 50%. Questo è evidente. Se avevi 9 anni sei del 93, sì, tutto molto vero, ho fatto gli anni 20 giorni fa, quindi sì, sono del 93. Zegrova rimane, Chiara? Allora, caro Luverk, in realtà bisogna vedere, perché nell'idea della Juventus Zegrova non è un incedibile e mi sembra abbastanza evidente, però bisogna capire quello che Zegrova può garantire, bisogna capire se arriveranno delle offerte, che tipo di offerte arriveranno, ma per la Juventus Zegrova non è incedibile. Io, come ho già detto, su Zegrova ho un pensiero molto chiaro, e anche in questo caso, dati alla mano, numeri alla mano, referti alla mano, medici davanti, e i medici della Juventus ti dicono: questo giocatore qua è recuperabile, ha solo bisogno di fare una preparazione fatta bene che l'anno scorso non ha fatto, eccetera eccetera, io Zegrova me lo tengo sempre. Sempre. Se invece i medici con referti, carte eccetera ti dicono: guardate che Zegrova è un rischio, Zegrova è da mandare via. È solo un discorso fisico. Detto questo, io chiedo a voi invece adesso, così iniziamo a entrare proprio nel vivo di tutto, cosa ne pensate del discorso Vlahovic? Quindi chiamata fatta alla società, sì, 21 giugno 93, giustissimo, chiamata fatta alla società, Carnevali che nelle ultime dichiarazioni che ha fatto non meno di 2-3 giorni fa ha aperto la porta, non l'ha chiusa. Quindi cosa ne pensate del discorso Vlahovic? Anche perché ribadisco un concetto, mi sembra evidente che il mercato della Juventus sarà molto molto molto molto complicato, perché non spenderà mai 40 milioni per nessuno, io credo, la Juventus, a meno che non vengano ceduti determinati giocatori a determinate cifre. Quindi, attenzione. Per cui, andare a prendere un altro attaccante, un'altra prima punta, sarebbe molto complicato, per cui vorrei capire cosa ne pensiate. E cosa ne pensate anche del discorso Douglas Luiz? Perché sembra che Spalletti, come abbiamo già detto, voglia valutarlo in ritiro. La notizia è che comunque lui verrà convocato per il ritiro, quindi al momento Douglas Luiz non è fuori rosa, e questa chiaramente è una notizia. Poi sentiamo il vocale che è arrivato da Antonio.
6: Buongiorno, Antonio da Peschici.
0: Ciao.
6: Volevo sapere una cosa, ma veramente stiamo indietro a un giocatore come Kolumani da un anno e mezzo, un giocatore che si andrebbe a pagare 50 milioni, un giocatore che fa un 6, 7, 8 gol al massimo l'anno? Mi spiegate cosa ne pensate voi? Ciao, saluti da Peschici.
0: Guarda, caro Antonio, io sono assolutamente d'accordo con te, ma lo sono, credo, da un anno e mezzo proprio, cioè nel senso... Io non riesco a comprendere da un anno e mezzo questo fetish per Kolumani. Lo dico sempre così, cioè ormai questa è la mia frase. Se per cambiaso la mia frase è un'allucinazione collettiva, su Kolumani la mia frase è: io non capisco il fetish per Kolumani. Sono totalmente d'accordo con te. Siamo di nuovo qua dopo un anno a stare appresso e appesi al Paris Saint-Germain, anche se le ultime dichiarazioni di Carnevali a me sono piaciute tantissimo. È chiaro che sono un po' il gioco delle parti, però qualcun altro quelle dichiarazioni lì non le avrebbe mai fatte. Detto questo, non comprendo, non lo capisco, anche perché è un giocatore che costerà non pochi milioni di euro, come dicevi giustamente tu. È un giocatore che quest'anno ha segnato 4 gol in campionato. No, un gol in campionato e 4 in Europa, adesso non mi ricordo. Comunque, in totale ne ha segnati 5 in tutta la stagione. E non mi si venisse a dire: ma perché lui non voleva andare al Tottenham, ma perché lui... No, no, perché se un attaccante segna, segna da una parte e dall'altra, figuriamoci in Premier League dove gli spazi sono enormi. Quindi io ribadisco, questo è un altro motivo per cui io non cercherei in tutti i modi di ricucire lo strappo con Vlahovic, chiaramente alle cifre che vuole la Juventus, non alle sue, cioè non a quegli 8 milioni di cui si parla, e non con quelle con quei milioni e commissioni richieste dal padre, che è l'agente. Quindi è chiaro, questo mi sembra evidente, perché sennò poi voi iniziate a dirmi Vlahovic chiede troppo. No, chiaramente alle condizioni della Juventus, facendo un certo tipo di trattativa, eccetera eccetera. È il motivo per cui io mi terrei Jonathan David per capire l'anno prossimo, dopo una stagione in Serie A, le cose come possono andare con Spalletti, che c'è dall'inizio, e magari ipotizzando anche un tandem d'attacco formato da David e da Vlahovic, consapevoli del fatto che non siamo come l'anno scorso, che arrivano David, Openda e Zegrove, e diciamo abbiamo l'attacco, l'ho detto anche io, abbiamo l'attacco più forte della Serie A. Ecco, no, quest'anno partiamo già sapendo che non abbiamo l'attacco più forte della Serie A, ma almeno può intervenire in reparti dove hai necessità impellente, cioè ti serve, per me, quindi questa è opinione mia, ti serve sicuramente un difensore centrale d'esperienza, ma ti serve come il pane un difensore centrale di esperienza. Ti serve qualcuno a sinistra, perché per me, adesso Cambiaso va via, non va via, ma per me lì ti serve un giocatore che non sia una seconda scelta, ma sia una prima scelta. Ti servirebbe un'ipotetica alternativa a Kalulu, perché poverino non si può fare 50 partite in una stagione. E ti serve, sempre per me, ragazzi, ti serve un centrocampista di esperienza che possa fare il trequartista, che può essere il Douglas Luiz, perché secondo me Douglas Luiz può farlo benissimo in Italia al trequartista, ma ti serve comunque un centrocampista, perché noi abbiamo passato un anno a dire che il centrocampo della Juventus era da quinto o sesto posto, siamo arrivati sesti, e noi rischiamo di partire l'anno prossimo, se andiamo ad investire e rifacciamo totalmente l'attacco, solo sull'attacco, e ripartiamo l'anno prossimo con lo stesso e identico centrocampo. E sta roba per me non ha molto senso. Quindi secondo me servono un difensore centrale, un terzino sinistro, un terzino destro, un centrocampista barra trequartista di esperienza, il portiere, se lo riesce a prendere, e mi auguro di sì, e spero che possa essere Dibu Martinez nonostante le richieste folli dell'Aston Villa. E poi dopo vai a pensare all'attacco, ma se tu già ti tieni con Seisau, che chiaramente te lo tieni, Ildiz, che te lo tieni, bisogna vedere in che condizioni, David e Vlahovic, sull'attacco vai a rifinire. Se invece tu mandi via tutti, l'attacco lo devi rifare. Quindi io credo che alla Juventus ci siano delle priorità, e quando tu non puoi spendere, come fanno all'estero, 70 milioni, o come fa il Como, 70 milioni, 60 milioni, eccetera eccetera, così, tu devi ragionare per priorità. Questo è. E le priorità per me in casa Juventus sono quelle che vi ho detto. Perché il centrocampo è da sistemare, da qualche parte devi ripartire. Ti manca qualcuno a sinistra come il pane. Ti manca un difensore centrale di esperienza, magari Mancino, con tutto il bene per Kelly, che è stato tra i migliori della scorsa stagione. Ti manca il vice Kalulu. E poi dopo puoi pensare al resto, secondo me, per come la vedo io. Quindi credo che il mercato della Juventus sarà molto difficile proprio per questo, perché tu devi guardare quali sono le priorità e cosa c'è in questo momento sul mercato. Cioè non puoi fare diversamente. E credo che questo mercato qua sarà il mercato più complicato degli ultimi anni. E la cosa positiva è che abbiamo il buon Carnevali. Ma per me questo mercato qua sarà il più complicato, molto più complicato di quello di Giuntoli, molto più complicato di quello di Comolli, considerando che hai perso 70 milioni solo per la mancata qualificazione alla Champions League. Quello è purtroppo il discorso. Chiara, prova a metterti in difficoltà tra Colomoni e avere David titolare, cosa preferiresti? Mi tengo David. Mi tengo assolutamente David. Perché io continuo a ribadire il concetto che non comprendo questo fetish per Colomani. Perché se io devo cambiare gli attaccanti, io devo fare un salto di qualità, ma ribadisco, per la condizione economica della Juventus, non se sono una squadra che può spendere e spandere come gli pare, se sono in una situazione di un certo tipo come quella della Juventus, io ragiono per priorità. E se io davanti devo cambiare totalmente, io cambio se davanti mi arriva qualcuno che mi fa fare un gran salto di qualità. Non vado a prendere qualcuno che può essere magari leggermente superiore o più o meno allo stesso livello di quello che ho già oggi. Perché noi abbiamo preso David, che non era l'ultimo dei cretini. Cioè, David era tra i top giocatori, se non il secondo, il quinto, adesso non mi ricordo, tra i giocatori per gol segnati, tra i giocatori nati dopo, dal 2000 in avanti. Quindi non è che abbiamo preso un deficiente, anzi, abbiamo preso un giocatore di un certo livello. Colomani, per carità, buon giocatore, io non sto dicendo che sia scarso, ma sto dicendo che non è un giocatore che ti fa fare il salto di qualità, perché gli sono andati bene 6 mesi in Italia alla Juventus alla fine della stagione scorsa. Cioè, cosa giustifica il fatto che per Colomani bisogna spendere 40-50 milioni? Io questo non capisco. Se pensate che il Como ne ha spesi 60 per Nico Paz, e stiamo parlando di Nico Paz, giocatore che è più giovane di Colomani, che ha dimostrato determinate cose e che tra l'altro gioca in un altro ruolo. Cioè, io un attaccante, considerando tra l'altro che Colomani è chiaramente non il numero 9 che chiede Spalletti, ma è un attaccante più una seconda punta, eccetera eccetera, con caratteristiche che non sono quelle di riempire l'area di rigore. Ma a prescindere da questo, se io pago un attaccante 40-50 milioni di euro, mi deve garantire 20-25 gol a stagione, se no io non glieli pago quei soldi lì per il cartellino. Oltre a questo, i soldi per il suo stipendio, che non saranno pochi. Cioè, mi deve garantire X gol, che siano ben oltre, almeno 20, perché sennò 50 milioni come me li giustifichi? E quello è il concetto. Quindi, se uno mi dice, ah, guarda Chiara, c'è la possibilità per 60-70 milioni di andare a prendere Osimhen, cosa fai? Ditemi dove devo firmare e perché ti fa fare il salto di qualità? Faccio partire David, faccio partire Vlahovic e mi tengo Osimhen. Ok. Ma per Colomani, no. Cioè, io quei soldi lì non li spendo. Cioè, io fossi io, la Juventus non li spenderei. Perché non vedo il senso di andare a prendere un giocatore che quest'anno ne ha fatti 5 in stagione. E non è che il Tottenham ne ha fatti 0. Cioè, il Tottenham in campionato ha segnato, se non sbaglio, 48-40 più o meno gol, e lui ne ha fatto uno. E cioè, ed è l'attaccante. E i signori francesi chiedono 40-50 milioni. Follia. E ribadisco, sono d'accordo con l'amico di prima, che non, scusami, non mi ricordo il nome, forse Antonio, che diceva: perché dobbiamo continuare a essere dietro a questi giocatori qua?
4: Confermo, era Antonio.
0: Perfetto. Non ha senso. Cioè, o ti faccio l'offerta, tu me la alzi di 2-3 milioni, 5, ci troviamo a metà, e allora ok. Ma se io te ne offro X e tu mi chiedi il doppio, ma tietelo. D'altronde, il Tottenham non se l'è tenuto. Il Paris Saint-Germain sono anni che spera che saluti e spera di liberarsene. Ci sarà un dannatissimo motivo. Che non, tra l'altro, un giocatore su cui non c'è nessuno praticamente. Cioè, non è che tu dici, oh, è un giocatore che ha mille milioni di squadre su di lui, top club, cavolo, devo superarli. No, è un giocatore che non ha mercato, c'è solo la Juve praticamente su Colomani. Non, cioè, io su questa roba continuo a fare fatica e onestamente non capisco perché si è arrivati a questo. Cioè, come se Colomani fosse il salvatore della patria, onestamente. Non lo so. Ma tra l'altro qualcuno ha mandato forse proprio Antonio da Caserta, non lo so, che ha mandato i video della fine del concerto, ma era lo stesso che diceva dei due, non lo so, succedono robe strane qua, però vabbè. Allora, aspettate, scusate. Propongo Chiara come nuova conduttrice di Radio 105, giovane, bella e competente, sempre forza Juve, Maurizio da Osimo. Ciao Maurizio. Poi Douglas Luiz con Spalletti diventa come Lobotka, magari, ma magari. Ha quelle caratteristiche, comunque. Douglas Luiz ha quelle caratteristiche. Cioè, Douglas Luiz, con tutto il bene, Thiago Motta chiedeva di correre. Ma vi sembra un cavolo di giocatore che corre? Non ha mai corso in vita sua. Cioè, è un altro giocatore. È un giocatore che ti mette la palla sul piede. Ed è stato dimostrato. Cioè, tutti gli allenatori che ha avuto hanno detto che tecnicamente lui è fuori dal normale. I giornalisti, i miei colleghi che lo hanno visto negli allenamenti aperti, hanno detto che è fuori dal normale. Quando Douglas Luiz, le poche volte entrava in campo, era palese che i giocatori cercassero sempre solo lui. Perché ha dei piedi e un tocco di palla impressionante. Quindi sarebbe bellissimo. Un po' di coerenza. Abbiamo pagato 80 milioni per Vlahovic, non ha mai fatto più di 20 gol. Coerenza, ma cosa vuol dire? Però il discorso... ma cosa c'entra? Ma questo è a posteriori. E a posteriori, quando abbiamo preso Vlahovic, era molto più giovane di quando abbiamo di Colomoni ad oggi. È la carta d'identità che lo dice. Cioè, hanno la. Colomoni non è 2098. Che diavolo di anno è Colomoni? 2000?
4: Aspetta, che cerco un attimo.
0: Ho 2098, ma faccio io, non ti preoccupare. Don't worry. 98, figuriamoci. Cioè, ad oggi Colomani è del 98, il che vuol dire che ha 28 dannatissimi anni. Vlahovic, quando è arrivato alla Juventus, ne aveva 20. Cioè, c'è un po' di e arrivava da una stagione dell'accidente e lo voleva mezza Europa. Cioè, c'è un po' di differenza. Poi che lui non abbia mai fatto 20 gol. Infatti siamo qua a dire che i soldi che sono stati spesi per Vlahovic non sono rientrati totalmente. Siamo i primi a dirlo, lo dico anche io che onestamente l'ho sempre difeso. A me Vlahovic piace e spero che resti alla Juventus e si trovi un accordo. Sono la prima a dire che quei 90 milioni, 80 milioni che sono stati spesi non sono stati poi, non si sono poi trasformati in quello che tutti noi ci aspettavamo dal campo. Ok? Detto questo, stiamo parlando di un giocatore che ha 28 anni oggi e che onestamente cosa ha dimostrato nella sua carriera se non 6 mesi fatti bene alla Juventus? Poco? Tanto che c'è qualcuno che ad oggi ti paga 80 milioni Vlahovic? Lì hai fatto un investimento su un giocatore che aveva 19-20 anni. È diverso il discorso, non è questione di coerenza. È totalmente diverso il discorso. Totalmente diverso. Su Vlahovic facevi, e adesso chiudo perché sono già fuori. Su Vlahovic facevi un discorso di investimento a lungo termine su un giocatore che stava facendo gli sfaceli e che voleva mezza Europa. E quindi l'hai preso e l'hai pagato fior fior di soldi. E poi non si è. Però aveva 19-20 anni. Colomoni ad oggi ne ha 28. L'anno prossimo ne fa 29. Perché l'anno prossimo si ha nel 2027, lui è un 98, 29 anni, paghi 40-50 milioni per un attaccante che in realtà cosa ha mai dimostrato se non 6 mesi fatti bene alla Juve? Non è questione di coerenza, è questione di oggettività. A tra poco.
1: Sabato Sport.
7: Sabato Sport.
1: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
7: Sabato Sport.
0: Eccoci, terza parte di Sabato Sport. Tra poco avremo l'ospite perché parleremo al volo del nuovo acquisto della Juventus Next Gen e quindi affronteremo anche questo argomento. Nichiro, la cosa più triste è che hai visto proprio come salvatore della patria il meno peggio acquistabile, fa capire come siamo ridotti male. Stefi, ciao, ma è possibile che si corre dietro a sto colo che ha 28 anni? O sono fantasie giornalistiche oppure abbiamo dirigenti incapaci? Possibile che non esista un altro attaccante esterno che faccia il caso della Juve su via? Sono d'accordo, ma oltretutto il bello è che viene raccontato come l'alternativa a Vlahovic, quando con Vlahovic Colo c'entra come i cavoli a merenda. Poi volevo rispondere a un altro messaggio che è arrivato, che ho letto. Perché l'Aston Villa non se l'è tenuto Douglas Luiz, se tutto sto fenomeno? Io sono responsabile di quello che dico e non di quello che capite. Io non ho mai detto che Douglas Luiz sia un fenomeno. Io ho detto che Douglas Luiz non lo devi comprare, anche in passato, è già nostro, è comunque un ottimo centrocampista, perché è un ottimo centrocampista, che l'Aston Villa non si è tenuto perché costava troppo il riscatto, è sempre un discorso economico. E di conseguenza, visto che già ce l'hai, usalo e sfruttalo. Semplicemente quello. Io, dalla mia bocca non è mai uscito che Douglas Luiz sia un fenomeno. Mai. Sono responsabile di quello che dico. Poi, che a me piaccia come giocatore Douglas Luiz, perché lo seguivo già prima che arrivasse alla Juventus, perché seguivo la Premier, quello è un altro discorso. Ma anche prima non ho mai detto che Douglas Luiz fosse un fenomeno. Mai. Questa roba, per me i fenomeni al centrocampo sono ben altri. Uno ce l'ha al Milan e c'ha 55 milioni di anni, ad esempio, e sto parlando di Modric. Uno ce l'ha al Barcellona, sto parlando di Rakitic, e ne ha avuti più di uno, Busquets, Xavi, eccetera eccetera. Direi che non ho mai detto che Douglas Luiz sia un fenomeno, non è mai uscita questa parola dalla mia bocca. Ho detto che per me è un buon giocatore, ma non un fenomeno, ma neanche lontanamente. Chiara, per me come calciatore lo riprenderei Vlahovic, come uomo mi è cascato un po', ma se poi fa gol, sai, a me non importa nulla. Poi Colo sembra Ronaldo, ma questo ha fatto 4 gol e vale 20 milioni al massimo, basta che il Paris Saint Germain se lo tenga, Danilo da Volterra. Sono d'accordo. Buonas tardes Charlize, ciao Daniel, come sempre. Potrebbe essere un male minore, io non lo farei, ma lo capirei. So perfettamente che tu sei team Vlahovic nonostante tutto, però tu faresti rientrare nella tua vita una persona che torna sapendo che torna solo perché non ha trovato nulla di meglio? Io l'offerta fatta il mese scorso la rifarei, ritirerei comunque dal tavolo. Caro Vlahovic, sei qui adesso, elemosinare di tornare? Bene, l'offerta non è più 6 più bonus, ma 4,5 milioni ai tuoi agenti. Accetti, se no grazie e buon viaggio verso l'Arabia, Daniel. No, vabbè, ma guarda, sul discorso umano io la penso come te, però nel calcio io ho imparato, soprattutto nel calcio di oggi, ho imparato che purtroppo il discorso umano bisogna metterlo da parte. Cioè, io non so se avete visto quello che ha fatto Spence, il giocatore dell'Inghilterra, nei confronti di Thomas Partey, no? Per quello che sta succedendo extracampo al giocatore, e non gli ha dato la mano. E secondo me, per quello che è il mio pensiero, anche per un passato mio, e quindi vivo queste situazioni in maniera più, forse più emotivamente coinvolta, però per me ha fatto bene. Detto questo, questo giocatore, nonostante quello che gli sta succedendo extracampo, continua a giocare, e ai mondiali l'avevano bloccato, alla fine l'hanno fatto entrare in America, nonostante appunto quello che sta succedendo extracampo. E sono robe molto più gravi rispetto, no, a quello che ha fatto Vlahovic, e non sto difendendo Vlahovic assolutamente. Però io ho imparato realmente che il calcio di cui eravamo innamorati quando eravamo giovani, e che già era diverso rispetto a quello di cui erano innamorati i nostri genitori, eccetera eccetera, non esiste più. Quindi io con questo ci ho fatto pace. Cioè, l'unico che mi ha ricordato un po' il passato è stato Yıldız, che ha firmato il rinnovo con la Juventus nonostante potesse andare a prendere cifre molto più alte, nonostante non avesse la certezza di giocare la Champions, che infatti non è arrivata, e lui comunque ha firmato con la Juventus. Per il resto io ribadisco, per quanto mi riguarda i discorsi umani non valgono più nel calcio. Cioè, io li considero solo ed esclusivamente se succedono determinate cose extracampo. Vedi Greenwood, che io non vorrei mai alla Juventus, nonostante io lo ritenga un giocatore fortissimo, ma per quello che ha fatto extracampo io non lo vorrei mai alla Juventus. Quindi l'unico extracampo, o comunque lato umano, che considero è questo. E spero che sia stato chiaro, non credo sia il caso di parlare in modo a aperto in radio di queste situazioni che potrebbero succedere, cioè potrebbero chiuderci se lo dico, dico proprio le robe, però sapete benissimo di cosa sto parlando, Thomas Partey lo sanno tutti e quindi sappiamo quello che è successo, per cui ribadisco, il concetto extracampo io lo guardo su queste robe, sul resto no. Cioè, perché ormai ci ho fatto pace che i giocatori restano solo se stai alle sue condizioni, se non hanno offerte più importanti, cioè ormai pensano solo ai soldi e purtroppo con questa roba qua ci dobbiamo fare pace tutti. Cioè non esiste un giocatore che gioca alla Juve che tifi Juventus o che giochi al Milan e tifi Milan, cioè non esiste, lo possono dire ma non esiste. Basta un'offerta più importante in un altro club, ciao, è stato bello e ci si rivede forse. Ciao Antonio da Cornaredo, secondo me Vlahovic può rimanere alla metà dell'ingaggio che la Juve aveva proposto, perché con il bene che gli abbiamo voluto, il bene che gli abbiamo voluto non tutti però, perché poverino anche lui, si è comportato malissimo. Su Ildiz si parla di operazione che si operi anche perché l'ultimo Ildiz visto non serve a niente, grazie, vi seguo, ciao Antonio. Ciao, io se Vlahovic torna sui suoi passi non ti nascondo che ne sarei contento. Si potrebbe porre il rimedio alla fascia sinistra e alla porta in maniera seria e definitiva. Che ne pensi, Luca B da Roma? Sono pienamente d'accordo con te al 100%. Condivido assolutamente il tuo pensiero, perché ribadisco che i problemi, cioè le priorità alla Juve secondo me sono altre e di conseguenza se si può sistemare in questo modo la situazione legata all'attacco senza stare dietro a un giocatore e a un club per robe inesistenti, per cifre che non stanno né in cielo né in terra, per un giocatore che non ha mai realmente dimostrato chissà che cosa e l'anno prossimo fa 29 anni, onestamente mi tengo gli attaccanti che ho e vedo come va. Non spenderei mai quei soldi lì per un giocatore che tra un po' c'ha 30 anni e ha dimostrato bene o male poco o nulla se non 6 mesi fatti bene alla Juve. Questo è il mio pensiero, quindi sono d'accordo, fascia sinistra e terzino sinistro e alternativa Kalulu, difensore centrale e un centrocampista di esperienza, per me sono le priorità assolute, oltre chiaramente al portiere. Marco Baridon, ciao, buon pomeriggio.
8: Ciao Chiara, buon pomeriggio a te.
0: Senti, io ho annunciato e tra l'altro io te l'avevo già detto e non pensavo che sarebbero arrivate richieste, invece sono arrivate, quindi tu sai già la prima domanda su cosa te la farò, perché te l'ho detto, ed è sul nuovo giocatore della Juventus Next Gen. Che ci dici?
8: Ti dico che se c'è una prima squadra che in questo momento latita come non acquisti a parte Ecator, la Next Gen comunque si sta rinforzando, sta un po' plasmando il nuovo attacco, perché è stato definito il secondo colpo offensivo, nei giorni scorsi è stato ufficializzato, l'avevamo anticipato qualche giorno prima ancora Okolo, che è un attaccante classe 2007 arrivato a parametro zero dalla Triestina, quindi un giocatore molto fisico, ha tanta fisicità, tanta stazza in area di rigore, e adesso è stato definito un altro attaccante, un altro nuovo arrivo nel fronte offensivo di Brambilla, che è Ismael Konaté. Lui è un attaccante classe 2006, arriva a titolo definitivo dall'Empoli ed è un buon colpo perché ha comunque una buona esperienza ad alti palcoscenici, perché lui è cresciuto nel settore giovanile del Milan, poi si è spostato al Cagliari, la scorsa stagione ha giocato in prestito all'Lecco in Serie C, per lui le grandi fortune tra virgolette della sua giovane carriera le ha fatte all'Empoli, sia in primavera ma soprattutto in prima squadra, conta 15 presenze in prima squadra sia in Serie A che in Coppa Italia, 5 in Serie B sempre con l'Empoli, e ha già fatto male tra virgolette anche alla Juve prima squadra, perché lui era in campo lo scorso anno contro la Juve e Thiago Motta, eliminando proprio la Juve dalla Coppa Italia ai calci di rigore allo Stadium nella scorsa stagione. Quindi diciamo che per una squadra di Serie C come la Next Gen, come una seconda squadra, avere comunque un giocatore abituato a palcoscenici importanti come la Serie A e la Serie B può far bene anche a livello di esperienza e consapevolezza. Quindi una prima squadra, quella della Juve, che deve definire le uscite prima di affondare sulle entrate, invece la Next Gen si sta muovendo molto bene per rinforzare il suo attacco.
0: Senti, visto che sennò poi dicono che io dico solo le robe che che penso io e non do diritto, non è vero, però voglio far capire che accetto tutte le opinioni, anche se non sembra.
8: Ma no, sotto sì. Discorso,
0: no, non so se hai sentito il discorso che stavo facendo, perché non so se ti aveva già messo in collegamento.
8: Ho sentito e ho capito subito a chi ti riferisci.
0: Perfetto, ci dici il tuo pensiero su Colomwani?
8: Allora,
0: che ha 30 anni tra un anno e mezzo?
8: Premetto che è un giocatore che a me piace moltissimo. I 40 milioni richiesti al PSG per me sono tanti, sono veramente tanti. Farei qualche valutazione in più sul giocatore a queste cifre, ecco. Detto che, comunque, come detto, per caratteristiche è un giocatore che a me piace tantissimo. Si sposerebbe, secondo me, benissimo con questa Juve. Non come prima punta, ovviamente, perché ha caratteristiche diverse. Sporgo un po' il naso quando leggo, quando vedo ok, il sostituto di Vlahovic è Colomwani. No, secondo me non deve essere Colomwani, e non è nei piani della dirigenza, secondo me, sostituire Vlahovic con Colomwani. Secondo me la voglia di soddisfare le richieste di Spalletti è con una doppia punta, Colomwani più un altro attaccante, perché Colomwani andrebbe ad agire dietro la prima punta, quindi per caratteristica secondo me si sposerebbe bene in questa Juve, in questo sistema di gioco, in quella determinata posizione. Però il PSG è un osso duro. Secondo me l'affare Gonzalo Ramos con il Milan non ha aiutato per niente la Juventus, perché comunque vendere un giocatore come Gonzalo Ramos a 70 milioni e passa al Milan ha fatto capire che comunque il PSG può essere soddisfatto nelle sue richieste, pur alte, comunque essere comunque accontentato. Ci sono diverse squadre che potrebbero interessarsi a Colomwani. Infatti il PSG adesso ha aperto anche la possibilità di venderlo altrove, non solo alla Juventus. Lui vuole tornare alla Juve, la Juve lo vuole riportare a Torino. È chiaro che la Juve potrebbe avvicinarsi ancora di più nelle prossime ore con la sua offerta a quelle che sono le richieste del PSG. Detto il mio parere personale, come ho detto prima, 40 milioni secondo me sono un po' troppi.
0: Sì, un po' tanto troppi, onestamente, per un giocatore che ha segnato 5 gol l'anno scorso, passata stagione. Ma vabbè, sono dettagli. Vorrei, visto che nella prima mezz'ora ho fatto un po', mi sono ributtata nella polemica stadio, concerti, eccetera eccetera, e questo dibattito è piaciuto abbastanza, nel senso che chiaramente c'era chi era da una parte, chi era dall'altra, e molti più a favore chiaramente della scelta della Juventus di aprire lo stadio ai concerti. Volevo sapere qual è invece la tua su questa situazione qua.
8: Ma io sono in linea con te su questo argomento, perché obiettivamente tu hai concluso una stagione, hai la possibilità di avere uno stadio di proprietà che può ospitare, può permettersi di ospitare eventi live, concerti live che garantiscano affluenza di pubblico, affluenza di incasso, perché obiettivamente porterebbero soldi importanti nelle casse della Juventus per uno stadio che rimarrebbe vuoto nei mesi estivi. Incasso anche per il J-Hotel, per quanto riguarda anche le varie strutture che satellite attorno allo stadio. Secondo me è una mossa di marketing, finanziaria, economica della Juventus fondamentale, quella di aprire lo stadio agli eventi live, ai concerti, o comunque anche a quello che era stato l'incontro di rugby degli scorsi anni. Quindi avere comunque altri eventi, altri spettacoli oltre a quelle che sono le gare di campionato della Juventus o di Coppa. Quindi
0: abbiamo detto che ci aspettiamo qua con i miei amici qua ascoltatori, che ci aspettiamo WrestleMania allo stadio e ci accampiamo.
8: Ah beh, sarebbe spettacolare quella. Avremmo già il biglietto prenotato, sì, il giorno dopo stesso che annunciano la data in Italia. Ovviamente, ma no, ma non vedo nessun contro in questo tipo di scelta della Juventus. Vedo solamente dei pro a livello di attrazione, a livello economico, come detto, a livello di affluenza. Cioè non vedo nessuna controindicazione, anzi, è chiaro che si cerca di spostare poi. Non si scinde i due aspetti.
0: Sì.
8: La Juventus apre lo stadio per i concerti, perché non acquistano i giocatori? Non c'entra assolutamente nulla, è solamente un pretesto per attaccare la società, la dirigenza e quant'altro. Quindi bisogna un attimo dividere i due aspetti e capire che fermo restando che è tutta lecita la non approvazione per il mercato, per la stagione che è stata, sì, per la mancata qualificazione in centro, ci sta tutto e trovano anche appoggio ovviamente nel malumore, nella delusione, però è un discorso totalmente a parte quello dei concerti.
0: Senti, io volevo rapidamente aprire il discorso mondiale, perché è arrivato un messaggio a cui io risponderei in un modo, ma poi tutti mi dicono però tu, perché tu tifi Argentina eccetera eccetera, quindi non voglio essere io a rispondere, perché se no sembra che io lo fa tutte le volte, dica la mia opinione in base a quello che è il mio gradimento, no? Cioè, come prima dicevo, no? A me Haaland e Ronaldo non piacciono come giocatori, ma sono due fenomeni. Però e il fatto che siano fenomeni è una roba oggettiva. Il fatto che mi piacciono o non mi piacciono è una roba soggettiva, no? E sui cantanti c'è il discorso: a me Ultimo piace, a te può non piacere, ma che sia un fenomeno.

0: arrabbio di nuovo, quindi sto zitta. Allora, Antonio da Caserta dice, che era tra l'altro la persona che diceva di Ultimo, eccetera, eccetera. Chiara, ritornando seri, tralasciando il concerto di Ultimo, questa notte, vabbè, seguire la tua squadra più pro, la tua squadra più protetta e portata in carrozza a vincere i mondiali. Già doveva essere a casa come il Brasile, l'Olanda e la Germania, ma stasera sarà dura contro la Svizzera, la coppia Mbolo-Manzambi. Spero abbia recuperato arbitraggio permettendo. Allora, io vorrei capire, discorso fallo di Messi, non fallo di Messi a parte, e quello c'è stato, errori ce ne sono, e tra l'altro se guardate il mondiale ovunque, perché veramente ce n'è, in ogni partita ci sono polemiche. Io vorrei capire quello che dici tu, visto che praticamente le abbiamo viste tutte, fallo di Messi a parte, se l'Argentina è stata favorita o meno in questo mondiale, considerando, e questo lo dico perché poi, proprio perché lo dico io perché tifo Argentina, che se l'Argentina non avesse avuto Messi sarebbe fuori, sarebbe uscita ai gironi. Ma io voglio farti parlare del lato favorita, portata in carrozza, eccetera, eccetera, perché tu non tifi Argentina, quindi no, sei no, più oggettivo.
1: Senza nessun trasporto emotivo, esatto, o altro, ti posso dire, diciamo esternamente parlando e oggettivamente parlando, non ho visto questi grandi errori o favoritismi nei confronti dell'Argentina, anzi, si è vista una squadra che obiettivamente ha saputo sfruttare l'onda dell'entusiasmo, l'enfasi nei minuti finali, e si è aggrappato ovviamente a un fenomeno fuori classe che si è esaltato, è salito in cattedra alla fine, e quando ha detto ok, scendo in campo io, e ha ribaltato totalmente la partita. Quindi l'Egitto mi ha davvero stupito in questo mondiale, soprattutto in una partita con l'Argentina ho creduto, tra virgolette, mi sono illuso che potesse passare, ma
0: perché non tifa Argentina, Marco?
1: Ma no, illuso nel senso non c'entra niente il tipo.
0: Sto scherzando.
1: Obiettivamente nel finale è crollato, l'Argentina è salita, l'Egitto è crollato anche a livello mentale, e l'Argentina, secondo me, per quello che ha fatto vedere nei minuti finali, ha meritato di passare. Poi, come hai detto tu, di errori nel mondiale ce ne sono stati, diversi, e voglio sempre, non sono una persona io che si basa sul hanno favorito quella squadra, hanno favorito quella, non vedo malizia.
0: Con noi
1: altro.
0: Non trovano porte aperte da questo,
1: esatto,
0: punto di vista.
1: Chiudo sempre la porta al ok, hanno favorito quella, non hanno favorito quell'altra, quindi non trovano sbocco in me questi discorsi, quindi vedo sempre, parla sempre il campo, secondo me. L'Egitto è sceso, l'Argentina è salita, ha meritato di passare, e questa sera, come hanno scritto, comunque questa notte non sarà facile,
0: no,
1: contro la Svizzera.
0: Per niente.
1: Questa è una squadra che comunque si chiude bene e può ingabbiare, ecco, l'Argentina, fermo restando che l'Argentina non mi ha fatto nessuna buona impressione in questo mondiale,
0: sì,
1: a parte il numero 10.
0: Sì, sì, sono d'accordo, totalmente d'accordo. Tra l'altro, per rispondere ad Antonio, assolutamente sì. Cioè, mi sembra chiaro che io guarderò la partita stanotte, ma ho guardato ad esempio anche gli Stati Uniti, che poi hanno perso 4-1 contro il Belgio, quindi io me le sono fatte tutte. Prima di salutarti, Marco, volevo farti l'ultima domanda, visto che abbiamo parlato di Colomouani.
1: Sì.
0: Non toccherei il tema David, ma toccherei l'altro grosso tema, l'elefante nella stanza, no? Che sembra non andare mai via, che è Vlahovic. Sarebbe arrivata una chiamata e Carnevali, tra l'altro, questa volta qua nelle varie dichiarazioni non ha chiuso le porte come magari aveva fatto prima. Cosa ne pensi di questa situazione qua?
1: Ma io devo un attimo capire quali saranno le possibili mosse della Juve in attacco, perché dai nomi che circolano per il ruolo di prima punta, ecco, sia Sorloth a 40 milioni che eventualmente Pellegrino, sono due candidature che non mi scaldano tantissimo, ecco. Quindi se dovesse esserci la possibilità di ritrattare per Vlahovic a cifre nettamente inferiori, meno della metà di quello che ha percepito nell'ultimo anno alla Juventus, ossia 12 milioni, un pensierino ce lo farei. Dall'altro lato penso, ok, la Juventus in quel caso però farebbe un passo indietro, farebbe una marcia indietro, un dietrofront anche a livello proprio di immagine,
0: sì,
1: ecco, nei confronti di Vlahovic o comunque dell'ambiente, tornando anche a trattare dopo aver chiuso la porta, sbarrato la strada a certe cifre o comunque a certe richieste. Quindi sono un attimo un po' combattuto, ecco, sul fronte Vlahovic, fermo restando che comunque a me come giocatore è sempre piaciuto a livello caratteriale, a livello anche di di partecipazione e di quello che ha sempre messo in campo per la Juve.

0: bisogna vedere, secondo me, lo sviluppo Vlahovic, a parte che appunto non ha ancora svuotato l'armadietto, quindi questo fa capire, sì, anche questo fa anche capire il fatto che lui un occhio, un orecchio lo tenda, ben più di un orecchio lo tenda alle situazioni, agli sviluppi che ci sono, alle evoluzioni in casa Juve. Quindi anche da parte sua, secondo me, si aspettava forse un, non dico una fila, ma una serie di pretendenti in più rispetto a quelle che ci sono adesso, perché a parte il Beşiktaş che ha accontentato, che potrebbe accontentare a livello economico quelle che sono le sue richieste, non ci sono big europee che potrebbero appunto bussare alla porta e mettere sul piatto, sul tavolo, quelle che sono le sue richieste economiche. Quindi secondo me è rimasto anche un pochino spiazzato del fatto di non avere grosse pretendenti a parametro zero per lui, quindi un passo indietro secondo me potrebbe farlo. Lì bisogna capire la Juventus cosa farà. Le occasioni secondo me sul mercato ce ne sono poche,
1: sì,
0: per il ruolo di prima punta, quindi devi anche valutare tu quello che è il tuo pensiero su Vlahovic. Per quanto riguarda il mio pensiero invece, un Colomoni più Vlahovic magari lo farei, ecco, così almeno avresti un attacco potenziato con l'arrivo di Colomoni e potresti liberarti di esuberi come per esempio Openda, e non mi libererei così facilmente di Jonathan David,
1: no,
0: a meno
1: neanche
0: di un'offerta importante. Potrebbe rigenerarsi, ecco, lui potrebbe essere rivalutato, anche perché comunque hai una stagione importante, hai una stagione che può essere un'occasione importante per tornare, partendo da underdog, quindi partendo da sottovalutata, per tornare competitiva in Serie A, e soprattutto, lo dico, devi fare un'Europa League per arrivare in fondo, e vincerla, questa è la tua occasione. Quindi è vero che tanti parametri zero hanno un po' snobbato la Juventus in queste settimane, preferendo altre destinazioni, però secondo me puoi costruire una squadra in grado di vincerla questa Europa League, quindi non la sottovaluterei questa competizione, assolutamente.
1: Va bene Marco, grazie mille, buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie Chiara,
1: ciao.
0: Un saluto a tutti.
1: Ciao ciao. Va bene, noi ci fermiamo, piccolo break, e poi torniamo per l'ultima parte di Sabato Sport.
2: Sabato Sport. Sabato Sport. Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
1: Eccoci, ultima parte Sabato Sport. Poi ci rivediamo tra due settimane, gente, perché sabato c'è, come dicevo, l'amichevole a Basilea, e quindi chiaramente andranno in onda i nostri colleghi di Roma. Allora, per come giochiamo, con una punta David non ha nessun senso, è molle, cade nei contrasti, non c'è molto da capire. Colomani è nettamente superiore al calo David, o Vlahovic, purtroppo non possiamo comprare di meglio quest'anno. Se guardiamo la carriera, in realtà Colomani non è superiore a David, però va bene, detto questo, ok. Ciao Chiara, Mattia da Sesto Fiorentino. Posso sapere il tecnicismo per cui il Milan può spendere 60 milioni per l'attaccante pur essendo in Europa League? Il Como spende, spande, la Fiorentina può spendere per Atta, Vieri, Dragusin, e noi non possiamo spendere per una cosa che si chiama FFP, Financial Fair Play, e per il fatto che o si fa una... oddio, non mi viene in mente la parola. Una ricapitolizzazione. Oppure tu puoi spendere un certo numero di milioni e poi devi vendere per prenderti un certo numero di milioni e rispendere quei milioni che hai preso dai giocatori che hai venduto. Questo è in soldoni il discorso. Questa è la realtà. Il Como spende e spande perché in Champions c'è, hanno una società piena di soldi, e quindi è proprio un discorso di financial fair play, questo è. Tanto che la Juventus è quella che è stata poi multata perché non ha rispettato i limiti del fair play finanziario. Quindi Spalletti dirigenti Juve non capiscono perché vogliono Colo che ci, hanno, ci ha portato in Coppa, no Vlahovic né Douglas Luiz. Guarda caro Daniele, che io non leggo più lo scarso Douglas Luiz perché mi sembra veramente di cattivo gusto, ma Spalletti è il primo a voler tenere Douglas Luiz. Non so se questa notizia ti è arrivata, però se no lo spoiler te lo faccio io. E Vlahovic, Spalletti aveva messo tra i tre nomi da rinnovare obbligatoriamente per il suo rinnovo McKennie, Ildiz e Vlahovic. Non so se anche questa notizia ti sia arrivata, però se no lo spoiler te lo faccio io, visto che continui a dire queste robe, ma in realtà forse evidentemente non sei a conoscenza di tutte le situazioni. Perché Douglas Luiz è una richiesta di Spalletti che resti per essere valutato, e Vlahovic è stata una richiesta precisa, espressa di Spalletti che rinnovasse. Ed è uno dei motivi per cui tra l'altro c'è stata la discussione brutta con Comolli. Uno dei motivi, il mancato rinnovo di Vlahovic. Quindi non... contando tra le altre cose che Spalletti chiede se Vlahovic dovesse andare via, ma l'ha detto anche in conferenza, quindi non è che sono indiscrezioni, ce l'ha detto un attaccante che tutto è tranne che Colomuani. Però ribadisco, se ti fa piacere pensarla così, pensala così. Poi però la realtà dei la realtà delle cose è un po' diversa. Dopo la mia solita giornata di mare nella mia mattinata, la mia priorità è RBN. Come secondo me la priorità della Juve sono i soliti ruoli dopo i disastri fatti da Giuntoli e Comolli. E Giulia, sono chiara, pienamente d'accordo con la tua disamina, compreso David che è sostituito da Colomuani, per me non cambia niente. Forza Juve, forza nuovi dirigenti. Ciao e... beh, la mattinata al mare non male. Calcola che io il mare lo amo d'inverno, d'estate pieno di gente non lo amo particolarmente. Douglas si presenterà a raduno? Io i miei dubbi. Giuse 1953, penso proprio di sì, onestamente. Se gli mandano l'orario e il giorno d'inizio giusto, no, sto scherzando. Ciao Chiara, sono Daniele da Bergamo, la penso come te. Colomuani non è un giocatore da 40 milioni, tra l'altro non lo prenderei a prescindere anche solamente per come si sta comportando il Paris Saint-Germain. Poi secondo me facciamo iniziare la preparazione con Spalletti e dopodiché decidiamo, anche se tardivo li venderei a gennaio così da alzare il loro valore. Io sono con Camillo che vuole Colomuani e non Vlahovic, no Douglas Luiz. E vedi, ognuno qua c'ha le sue idee. Non è preoccupante che vogliamo Colo, è preoccupante che dopo le competenze di Giuntoli, gli algoritmi di Comolli, la rete di conoscenze di Carnevali, l'obiettivo principale resta Colomuani. Mancano idee, quello è preoccupante. PS, esigo che Spalletti, che quest'anno può fare tutta la preparazione, recuperi un paio di giocatori. Non chiedo miracoli, ma un paio sì, sono d'accordo. Da un lato la società deve accontentarlo, da un lato deve inventarsi qualcosa lui. Andrea da Monfalcone, totalmente d'accordo with you. Possiamo sentire un messaggio vocale per favore?
3: Ciao, sono Francesco da Roma. Volevo porti un quesito. Secondo te, noi come ambiente, come tifosi, come istituzione anche del calcio italiano, siamo pronti a diventare, no, ad immedesimarci nel nuovo ruolo che abbiamo nel panorama calcistico, cioè quello di non essere una squadra più competitiva ad alti livelli? Siamo pronti mentalmente? Perché dipende tutto da questo. No. Prima ci settiamo su un nuovo tipo di mentalità, che è quella di doverci lottare anche un quarto posto, e se noi meno soffriamo. Purtroppo è la dura realtà, soprattutto per tifosi di vecchia data come me. Un saluto.
1: Guarda, sono d'accordo, nel senso che bisogna ridimensionare, cioè io questo lo dico spesso, che continuare a fare i paragoni con non possiamo avere dei giocatori del genere, se pensiamo a Tizio, Caio e Sempronio che avevamo 10 anni fa, cioè con questi discorsi qua io ci faccio la guerra costantemente, perché non si possono fare questi ragionamenti, e prima ce lo mettiamo in testa che non si possono fare questi ragionamenti, prima staremo meglio. Poi dall'altra parte penso comunque che la Juventus non possa non presentarsi ai blocchi di partenza per provare a vincere il campionato, nonostante determinate situazioni. Quindi io questo lo penso, ma dall'altra parte sono d'accordo con te, cioè bisogna ridimensionare e di tanto quello che la Juventus era qualche anno fa, perché ad oggi non sei neanche... non so definire quanto noi siamo lontani da quello. non riesco a definirlo. E quello è un po' il discorso. Quindi sono d'accordo con te, ma dall'altra parte dico, resta comunque il fatto che è vero che il calcio italiano si è abbassato tantissimo, è vero che il calcio italiano non può competere minimamente con le strapotenze estere, Premier League, Lega, Arabia, Stati Uniti, eccetera, eccetera. Ma dall'altra parte comunque c'è il discorso che se tu vesti la maglia della Juventus, quel qualcosa in più lo devi dare. Io la penso un po' così. Che tatuaggi hai sulla spalla e nel braccio? Ciao Cisco dalle Marche. Ne ho tanti. Ne ho due qua, adesso non so se si vedono. Vabbè, uno è del Re Leone, che è questo qua sotto, con scritto Remember who you are, ricordati chi sei. Qua avevo il tatuaggio della Juve, qua dietro, aspetta che cerco di farvelo vedere, che però non c'è più e ci sono due farfalle perché ho dovuto coprirlo quando ero da un'altra parte, che mi è stato chiesto. Qua dietro avevo un tatuaggio così, no, così, che ho dovuto togliere. Cioè ho dovuto coprire, quindi è diventato il Sacro Cuore. Poi ho il castello di Hogwarts con Peter Pan, con una canzone di un verso di una canzone di Ultimo. Quindi questo è tutto Harry Potter, con tutti i segni di Harry Potter. E poi io ne ho uno sulla mano, che è questa, sì, con scritto Trust no one, quindi non fidarti di nessuno. Ne ho uno sul braccio con mio fratello, io ho due fratelli, con uno dei due con scritto che comunque è un pezzo di una canzone di J-Ax. E io ho scritto che comunque vada, mio fratello ci sarà, e lui ha scritto che comunque vada, mia sorella ci sarà. Ne ho uno sulla coscia, che è un testo, un pezzo di una canzone che canta anche Raffaella Mannoia, che c'è scritto Escadi una volta cadrò e da terra, escadi una volta cadrò e da terra da lì mi alzerò. Ne ho uno sulla caviglia, che è un infinito con cinque rondini, con scritto Ana, che vuol dire famiglia perché noi siamo in cinque. Ne ho uno sul fianco qua, che c'è scritto Always, anche questo di Harry Potter, con il simbolo dei doni della morte e la piuma della Fenice che risorge dalle ceneri. Dovrei aver finito, poi potrei essermene dimenticata qualcuno, ma non mi sembra. Comunque ne ho un po' e a breve ne arriveranno altri. Chiara, ma siamo sicuri che Spalletti resti alla Juve? Legge all'ombra di Conte? No. No, no, Spalletti, se c'è una certezza nella Juventus dell'anno prossimo è sicuramente Luciano Spalletti. Quindi quello è poco ma sicuro. Quando si tatui Luverc? No, no, non credo. E della Juve nessuno, scrive Nico Suiz. L'ho detto, ce l'avevo qua dietro, qua ce l'avevo. E adesso io non riesco mai a capire da che parte vi devo mettere, ce l'avevo qua. Qui c'era il tatuaggio della Juve che poi ho dovuto coprire. Però è come se ci fosse, quindi io sento di averlo, però è sotto un altro tatuaggio perché mi è stato chiesto di coprirlo. E quindi l'ho dovuto coprire. Questo è il motivo, però è come se ci fosse. Poi, per la telenovela Colomani, il Paris Saint-Germain vuole 38 milioni po' 6 milioni di ingaggio al calciatore. A questo punto mi terrei Vlahovic 7 milioni annui più 10 di commissioni, quindi Colomani 38 più 6, 44, Vlahovic 7 più 10, uguale 17, c'è un risparmio di 27 milioni. Correrà Tommaso da Maddaloni, Caserta. Ciao Tommaso! Sono d'accordo io. Cole è nato il 5-12-98, 27 anni, fra 3 anni ne ha 30, quindi non c'è problema di età. No, Colo... santo cielo, siamo nel 2026, va tutto bene che li fa a dicembre, ma quest'anno ne fa 28, vuol dire che l'anno prossimo siamo a 29, vuol dire che il signor Colomani non è proprio alle prime armi, cioè, dai, ma che sia nato a dicembre o sia nato a gennaio, sempre nel 98 è, sempre 28 anni a quest'anno. Sin quando non usciamo dal pensare male che una squadra venga favorita appositamente non matureremo mai per... Guarda, io, ecco, a proposito di tatuaggi, io mi tatuerei quello che hai scritto, Gianluca. Cioè, totalmente, finché non smettiamo di pensare, di vedere complotti in tutto, in qualsiasi cosa, il tifoso medio italiano non maturerà mai, troverà sempre alibi, troverà sempre spiegazioni dietro agli alibi, non guarderà mai la realtà dei fatti, che sicuramente la classe arbitrale è tutt'altro che di un certo livello in Italia, all'estero, in generale. La classe arbitrale non è sicuramente di livello altissimo, a parte qualche raro esemplare. Detto questo, che comunque sono umani e sbagliano anche loro, e togliamo il discorso Balogun, perché lì ci sono persone di un certo tipo coinvolte e non vorrei entrare in questi discorsi, ma tolto il discorso Balogun, fino a quando in Italia, perché questo è un pensiero prettamente italiano, fino a quando in Italia si continuerà a pensare che ci sono dei giochini dietro, dei complotti dietro, delle decisioni già prese dietro, è inutile che stiamo qua a parlare. Cioè, io guardo il wrestling, sono consapevole di quello che c'è dietro. E lo guardo anche perché so quello che c'è dietro. Qua invece siamo qua a guardare, a parlare di calcio, a far dire chi vincerà, chi non vincerà, eccetera, eccetera. Poi però si parla di strane tele tessute dietro. E se pensiamo così, A, non matureremo mai, B, evitiamo di guardare il calcio. Il terzo gol della Argentina è da annullare? Vabbè, dai, se parliamo proprio di Rom. No, non vado avanti in questa polemica perché è inutile. Ciao Chiara, io punterei su Douglas Luiz, senso da Messina, figurati, io sono assolutamente d'accordo con te. Ciao Chiara, è sempre un piacere ascoltarti. Se il Diz dovesse operarsi, per quanto tempo potrebbe restare in convalescenza? Vincenzo da Montescaglioso, quello è chiaramente tutto ancora da comprendere, tutto ancora da capire, perché dipende da determinate situazioni, dipende da come va l'intervento. Alla fine si può fare solo un'ipotesi di quanto possa stare fermo, ma la realtà poi di quanto starà fermo, se dovesse operarsi, la si avrà solo ed esclusivamente dopo l'intervento. Quindi questa roba qua non si sa. Abbiamo un vocale per caso, Tullio? Ok, sentiamolo.
4: Buon pomeriggio, sono Albert. Allora, se prendiamo Columa lì, che poi alla fine punterei pure su altri, vista tutta questa bagarra che stanno facendo, Pellegrino, Chiesi, quello del Bayern, Goresca, e teniamo i calciatori che abbiamo, qualcuno, giusto per partire Open Da, quelli che non vanno bene per la Juventus di Gregorio, e prendere un portiere, dimenticavo, ci giochiamo lo scudetto.
1: Guarda, allora su Goresca sono d'accordo, io a zero lo prenderei, che sia zero onestamente lo prenderei, chiaramente dipende poi dalle cifre di ingaggio che chiedono, perché è ovvio che se chiedono delle cifre folli è inutile andarci anche solo minimamente a parlare. Portiere sono d'accordo, sul discorso invece Pellegrino io rispondo esattamente come ha risposto Paolo Rossi in un video che abbiamo fatto qualche giorno fa. Se Pellegrino dovesse giocare alla Juve, soprattutto dovesse diventare titolare della Juventus, io espatrio, perché non mi sembra una roba possibile e veritiera. Con tutto il rispetto per Pellegrino, che è un buon giocatore, però non mi sembra quel giocatore, anzi, cioè non mi sembra un giocatore, può venire a fare l'alternativa, ma l'alternativa, la terza alternativa, onestamente. Con tutto il rispetto, chiaramente, per Pellegrino. Stefano da Roma, chi era il tatuaggio di Douglas Luiz? Dove ce lo hai? Ma no, ma giuro, cioè no, io, guarda, l'unico tatuaggio di un giocatore che posso farmi è quello di Messi, punto. Non esiste un altro tatuaggio per nessun giocatore che io possa farmi, non c'è. Cioè l'unico tatuaggio, e tra l'altro ci avevo pensato, magari un domani lo farò quando se ne andrà, cioè quando lascerà ufficialmente il calcio giocato, è Messi. Cioè per nessun altro giocatore io potrei mai farmi un tatuaggio, onestamente, ma neanche lontanamente. Chiara, hai troppi tatuaggi, ma sei comunque bella, brava, grazie. Ma guarda, io vorrei farmi proprio tutto il braccio, cioè io proprio amo i tatuaggi, quindi per me è una roba. Mi ricorderò sempre quando ho fatto il primo e ho detto dai, ne faccio uno, poi basta. Poi ho fatto il secondo e ho detto ma non possono essere dispari, quindi devo fare il terzo. Praticamente sono andata avanti così e siamo a, ne avrò 10, 11, 9, adesso non mi ricordo, totali, non me li ricordo. Però comunque sicuramente ne ho ben più di quelli che pensavo quando ho fatto il primo. E andrò avanti, penso, perché non... Questo mi ha fatto malissimo, soprattutto questo qua dietro che è una copertura di un tatuaggio che già avevo, ho sofferto tantissimo. Tutte le volte li faccio e dico basta, non ne faccio più. E poi però dopo un po' è come il parto, ti dimentichi. Io non ho mai partorito, però come si dice del parto, ti dimentichi e io adesso infatti vorrei già farne un altro. Sicuramente poi lo farò uno per la mia cagnolina, vedremo. Allora... scusami Chiara, ho fatto un errore di sbaglio, ma ti seguo sempre. Ma che errore? Non so che errore. Ciao Chiara, perdonami, ti chiedo scusa se oggi ti ho inviato messaggi che ti hanno fatto arrabbiare. Ma a me non fa arrabbiare nulla, Antonio. Però diciamo che A me piace soprattutto quando ti arrabbi. La simpatia, la competenza, la bravura, la bellezza e sottointesa sono incommensurabili. Un abbraccio, Antonio da Caserta. Ciao Antonio, un abbraccio anche a te. Non è che mi arrabbio. Io mi arrabbio se vengono dette robe che non sono oggettive. Sulla soggettività, che uno pensi una roba piuttosto che un'altra, quello io non mi arrabbio. Ma neanche mi arrabbio, cioè ci metto più enfasi sulle robe che sono oggettive. Sul soggettivo no, ognuno ha i suoi pensieri, i suoi gusti ed è giusto, assolutamente giusto che sia così. Chiara, guarda che Colomani lo vuole Spalletti, quello che non vuole Douglas Luiz. Tu vuoi tenere lui, ma Spalletti che non lo vuole. Stefano da Roma. Non è così, raga, non è così. Non è così. Douglas Luiz e Spalletti non è che lo vuole tenere, Spalletti lo vuole portare in ritiro per valutarlo lui. Questo è stato è quello che vuole Spalletti. Ve lo garantisco. Abbiamo un altro vocale? Mi sa di sì. Sentiamolo, grazie.
5: Antonio da Cerà, dobbiamo prendere Pinamonti. Pinamonti è meglio di quello che voi dite. Pinamonti ha messo a segno sempre la decina in ogni campionato. Prendiamo Pinamonti. Il prossimo numero 9 della Juve dovrebbe essere Pinamonti.
1: Io credo di aver avuto un mancamento.
6: Come ho visto, come ho sentito Pinamonti, ho detto basta, è andata. Qua oggi ce la siamo giocata.
1: Pinamonti. Ma ragazzi, ma Pinamonti non ha mai giocato in un top club? No! Ma Pinamonti può giocare in squadre di medio-bassa classifica. Fa 10 gol, ma in squadre di medio-bassa classifica. Alla Juventus, Pinamonti forse fa come Ken prima di andare alla Fiorentina. Uovo! No, cioè, Pinamonti, Gianni Depp dice Pinamonti, cosa mi tocca sentire? No, cioè, Pinamonti, cioè, giuro che ho sentito un sacco di nomi che potrebbero piacere ai tifosi della Juventus, ma Pinamonti, pensavo che su Pinamonti tutti concordassimo sul fatto che, cioè, Dio ce ne scampi, con tutto il rispetto per chi ci guarda lassù.
6: Io gli darei un premio per il nome più inaspettato della giornata.
1: No, totalmente inaspettato, cioè, Pinamonti non me l'aspetto, cioè, veramente, non... No, Pinamonti non ce la faccio. Dai, veramente faccio fatica. Vabbè, però ognuno è lì, cioè assolutamente, cioè ognuno ha il suo pensiero. È che io con Pinamonti ho avuto un attimo un mancamento, nonostante qua ci sia il condizionatore, perché per fortuna qua c'è, e io ho avuto lo stesso un mancamento. Ho fiducia in questa nuova società, Chiara, al di là di chi arriverà o partirà. Quando vedo la maglia bianconera è magia, Cristian da Campobasso. E su questo assolutamente, Cristian, siamo tutti d'accordo. Mi sa che c'è un altro vocale, uno che... Ok, sentiamolo.
7: Ciao Chiara, ciao. Sono Enzo da Messina. Scusami, ma come fai a dire che nel calcio non ci sono complotti? Ma se è agli occhi di tutti che la Juventus viene costantemente penalizzata e di conseguenza ridimensionata dalla giustizia sportiva per aver commesso i medesimi fatti commessi da altri, e per contro vedi che altre società, parlo dell'Inter, viene invece continuamente tutelata anche da vertici istituzionali, non solo sportivi ma anche istituzionali dello Stato, per fatti che stanno emergendo in maniera clamorosamente gravi, tipo arbitropoli.
1: Allora, io quando parlo di complotti parlo di quello che succede in campo, decisioni arbitrali da una parte o dall'altra, ma l'ho già detto più volte, di tutto quello che succede extra campo io non parlo perché non ho le competenze per farlo. Quando c'è stato il discorso delle plusvalenze vi ho chiamato qua avvocati per parlare di quella situazione. Discorso arbitri, Inter, eccetera eccetera, io non ne parlo perché non ho le competenze per poterlo fare. Posso dirvi quello che leggo esattamente come lo fate voi, e quindi è inutile che io ne parli, serve un avvocato. Quindi di tutto quello che succede extra campo io non mi occupo e non ho le competenze per occuparmene, perché non ho studiato giurisprudenza. E sinceramente di quello che leggo taglio 100 milioni di robe in generale, proprio taglio perché so il lavoro del giornalista cosa vuol dire, per cui mi fido solo di quelli degli avvocati che hanno le carte in mano e mi dicono qua è successo questo, qua è successo quest'altro, punto. Io parlo, quando parlo di complotti legati al campo, punto. Campo, arbitraggi, non arbitraggi, di quello. A me interessa di quello. Stop. Ciao Chiara, c'è la possibilità di riaprire la trattativa per Vlahovic? Un abbraccio, Marco da Manduria. Sì, ne abbiamo parlato prima. Vlahovic ha riaperto le porte, Carnevali non le ha chiuse, vedremo quello che succederà. È sempre un discorso puramente economico. Cioè, Vlahovic o accetta quello che gli offre la Juventus o se no non se ne farà niente. La novità è che c'è stato un contatto che prima non c'era stato e quindi un'apertura da entrambe le parti per risedersi, riparlare, capire cosa fare in futuro. Già aver letto Matic alla Juve, sono caduto dal divano, ci mancava anche Pinamonti, non mi rialzo più da terra. Antonio da Caserta. Va bene ragazzi, siamo arrivati in chiusura di queste due ore insieme. Come vi ho detto, noi non ci vediamo la prossima settimana, perché ci sarà l'amichevole a Basilea della Juventus che ritorna in campo e quindi rivedremo i soliti noti, tranne i nazionali, in campo, e per cui noi non andremo in onda, ma chiaramente andranno in onda da Roma, per cui Radio Bianconera è sempre on, e ci vediamo quindi tra due sabati. Come sempre vi ringrazio, ringrazio Tullio e ragazzi, fino alla fine, forza Juventus, ciao!
2: Sabato Sport. Sabato Sport. Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
8: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Attilio Lombardo. Nato a Santa Maria La Fossa il 6 gennaio del 1966, Attilio Lombardo arriva a Torino dopo aver trascorso nelle file della Sampdoria una parte molto importante della sua carriera. Ha fatto lo stesso percorso di Gianluca Vialli, facendo benissimo con il club di Mantovani per poi provare a conquistare anche Torino. È stupendo giocare nuovamente con Luca, le sue parole il giorno della presentazione alla stampa, perché è un amico e perché con la sua personalità aiuta tutta la squadra. La sua stagione in bianconero non comincia benissimo. Attilio si infortuna nel corso del precampionato in un amichevole contro il Borussia Dortmund. Frattura del perone e distrazione dei legamenti della caviglia, un infortunio che lo tenne a lungo lontano dai campi da gioco e che lo fece faticare non poco a ritagliarsi il proprio posto in squadra. Realizza qualche gol importante contro Padova e Inter, ma nelle partite più importanti si accomoda in panchina. Assiste alla gloriosa serata all'Olimpico con i compagni che conquistavano la Coppa dei Campioni, addirittura dalla tribuna. Va meglio l'anno successivo, quando riuscì a conquistarsi molto più spazio in squadra e partecipando sia alla conquista del titolo in campionato che alla sfortunata finale di Champions a Monaco di Baviera contro il Borussia Dortmund. Rimane celebre la grandissima partita di Lombardo e di tutta la Juventus contro l'Ajax in semifinale, un 4-1 che non ammette repliche e che ha visto andare in gol anche lo stesso Attilio con un bellissimo colpo di testa. Chiuderà il suo biennio in bianconero con un palmarès di tutto rispetto, una Coppa dei Campioni, uno scudetto, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa Europea. La sua avventura a Torino si conclude nell'estate del 1997. Dopo 51 presenze e 4 reti, lascia l'Italia e si trasferisce al Crystal Palace.
8: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero. Le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Domenico Marocchino. Domenico Marocchino nasce a Vercelli il 5 maggio del 1957. Classico numero 7, specializzato nel dribbling, sempre in bilico tra il ruolo di esterno di centrocampo e seconda punta. Poco incline alla fase difensiva per giocare nel primo e non troppo efficace in zona gol per fare l'attaccante. Cresce calcisticamente nelle giovanili della Juventus, che lascia nel 1976 per vestire le maglie di Junior Casale, Cremonese e Atalanta. Tornò a vestire la maglia della vecchia signora nel 1979, con la quale giocò per 4 stagioni, vincendo 2 scudetti e una Coppa Italia. Marocchino si mise particolarmente in mostra nel corso della stagione 81-82, dove, complice l'infortunio di Roberto Bettega, riuscì a ritagliarsi molto più spazio. Con l'arrivo di Platini e soprattutto di Boniek, non riuscì più a giocare con continuità e visse un anno ricco solo di spezzoni di partite. Lasciò la Juventus nell'83 dopo aver collezionato 99 presenze segnando 9 gol. Negli anni in bianconero ebbe la fortuna di esordire in nazionale nella vittoria dell'Italia per 1-0 contro il Lussemburgo. In carriera vestì anche le maglie di San Sampdoria, Bologna e Valenzana, dove si ritirò dal calcio giocato nel 1992. Da giocatore ha disputato complessivamente 131 presenze e 11 reti in Serie A e 104 presenze condite da 6 gol in Serie B. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, provò la carriera da allenatore nel campionato di eccellenza piemontese con la formazione del Lucky Basso, lasciando però la panchina a metà stagione. Da qualche anno partecipa a numerose trasmissioni sportive come opinionista.
8: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Luciano Favero. È arrivato a Torino in mezzo a grande scetticismo, ma è riuscito nella grande impresa di far ricredere tutti. È la storia bianconera di Luciano Favero, di ruolo difensore, nato a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, nel 1957. Prima del suo approdo a Torino, Favero gira tra i club di provincia in cerca di esperienze e avventura, inizia nel 1975 dalla Milanese 1920 per vestire poi le maglie di Messina, Siracusa, Salernitana, Rimini e Avellino. Poi, nel 1984, l'arrivo in bianconero che fa storcere il naso a più di qualcuno. Favero ha fisico, è possente, ma non sembra il terzino giusto per la Juventus e in più deve sostituire il grande Gentile, critica che verrà smentita da lì a poco grazie ad una grandissima capacità di apprendimento, la voglia di migliorarsi e il riscoprirsi adatto a più ruoli. All'inizio della stagione 1985-1986, Trapattoni se ne inventa una delle sue e inizia a provarlo come libero, ruolo che poi interpreterà alla perfezione grazie alla sagacia tattica del tecnico bianconero che vince la sua sfida personale e ai molteplici miglioramenti. Dopo un periodo di ambientamento, Favero riesce a prendersi la sua rivincita e a conquistare tutti, anche i tifosi dal palato più delicato che spesso gli puntavano il dito contro lamentando il fatto che non fosse da Juventus. È attento, capace di riproporsi con attenzione e sagacia e in 5 anni con la maglia bianconera riesce a vincere uno scudetto, una Supercoppa UEFA, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Niente male per un terzino ruvido e possente. Lascia la Juventus nel 1989 dopo ben 133 presenze e 2 gol per approdare al Verona e poi chiudere la carriera nel Milanese, squadra vicina a casa sua della provincia di Venezia. Ha appeso gli scarpini al chiodo nel 1996.
8: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Kurt Hamrin. Kurt Hamrin nasce a Stoccolma, in Svezia, il 19 novembre 1934. Muove i primi passi calcistici tra i grandi nell'AIK, dove gioca dal 1951 al 1955, collezionando 63 presenze e mettendo a segno 54 reti, di cui 22 nell'ultima stagione, che gli consentono di vincere il titolo di capocannoniere. Durante una partita tra Svezia e Portogallo, viene notato da Gianni Agnelli, che lo porta alla Juve per $15,000. Un'altra versione della storia dice che a segnalarlo all'avvocato è stato un minatore italiano che lavorava in Svezia con una lettera. L'avvio è positivo, segna a palanga nelle amichevoli e nelle prime 4 gare di Serie A segna 5 gol. Una serie di infortuni ne rallentano l'ascesa, compromettendo la sua avventura alla Juve. L'Italia ormai l'ha scoperto, così prosegue con le maglie di Padova, Fiorentina, Milan e Napoli, segnando tanto e vincendo Serie A e Champions League con i rossoneri, e laureandosi 2 volte capocannoniere della Coppa Italia, vinta 2 volte in viola. Lascia l'Italia per tornare in Svezia con 190 reti all'attivo, 8° miglior marcatore della Serie A. Con 400 presenze, inoltre il 4° calciatore non italiano con più partite disputate. Si ricorda anche una finale mondiale giocata nel 1958 con la sua Svezia in casa contro il Brasile, 5-2 per i verdeoro. Torna in Italia per allenare la Pro Vercelli, ma l'avventura non ha esito felice e decide di non proseguire la carriera da tecnico. Fino al 2008 è stato talent scout per conto del Milan in Toscana. Ora vive a Coverciano.
8: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Galderisi. Giuseppe Galderisi, nato a Salerno il 22 marzo del 1963, soprannominato Nanu dai tifosi della Juventus per le sue caratteristiche fisiche, è stato un attaccante rapido e agile, capace di mettere in difficoltà tante difese avversarie.
9: La sua avventura con la maglia bianconera iniziò molto presto, infatti all'età di 14 anni venne acquistato dalla vecchia signora. Il 20 agosto del 1980 esordì in prima squadra in Coppa Italia contro l'Udinese, la prima presenza in Serie A invece arrivò il 9 novembre contro il Perugia. A 18 anni, anche a causa di un grave infortunio subito da Roberto Bettega, Galderisi scalò le gerarchie di Giovanni Trapattoni disputando 15 partite da titolare, segnando 6 reti, tra cui una tripletta nella vittoria per 3-2 della Juventus sul Milan. Nella stagione 1982-1983, con la concorrenza di Paolo Rossi e l'arrivo di Michel Platini e Boniek, Nanu non trovò più spazio in squadra e fu costretto a lasciare la vecchia signora per approdare all'Hellas Verona. In bianconero Galderisi vinse 2 scudetti e una Coppa Italia. Con la maglia gialloblu invece contribuì in maniera decisiva alla vittoria dello storico scudetto con 11 gol in 29 presenze. Nel corso della sua carriera vestì anche le maglie di Milan, Lazio e Padova. Nel 1996 approdò negli Stati Uniti con la maglia dei New England Revolution e dei Tampa Bay Mutiny. Galderisi in carriera vanta 10 presenze in nazionale senza mai trovare la rete. Partecipò anche al Mondiale in Messico nel 1986 giocando tutte e 4 le gare disputate dagli azzurri. Dopo il ritiro dal calcio giocato inizia la carriera da allenatore, attualmente è l'allenatore del Gubbio.
8: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
9: Carlo Parola. Il nome di Carlo Parola è scolpito nella storia, in quella della Juve, ma non solo. È lui infatti l'uomo della più celebre rovesciata di sempre, regolarmente riproposta sugli album calciatori delle figurine Panini. La rovesciata era un suo marchio di fabbrica. Fu il primo a sfoggiarla con una certa regolarità e la più famosa è datata 15 gennaio 1950, al minuto 80 di Fiorentina-Juve. Nato a Torino il 20 settembre 1921, Parola, dopo un breve periodo da ciclista e aver mosso i primi passi calcistici nel Banchiglia, arriva in bianconero nel 1936 ed esordisce in Serie A appena diciottenenne nel 1939. Borrell lo trasforma da centravanti a stopper e lì comincia la sua grande carriera. Alla Juve, dal 1939 al 1954, disputa 334 partite, segnando 10 gol e vincendo 2 scudetti e una Coppa Italia. Chiude la carriera alla Lazio, ma torna in bianconero come allenatore nel 1959. Il primo biennio è trionfale. Vince 2 scudetti e 2 Coppe Italia, realizzando il primo double nazionale della storia del club. Al terzo anno la magia finisce, la squadra si piazza al 12° posto, peggior risultato della sua storia. Dopo l'esperienza a Prato, Livorno, Napoli e Novara, torna sulla panchina juventina vincendo un altro titolo nel 1974 e arrivando secondo l'anno seguente, quando lascia il posto a Giovanni Trapattoni, rimanendo comunque legato alla vecchia signora come osservatore. In nazionale Parola colleziona appena 10 presenze, ma a livello internazionale è estremamente noto, tanto da essere l'unico italiano a prendere parte al match del secolo, organizzato il 10 maggio 1947 a Glasgow, tra la Gran Bretagna e la rappresentativa d'Europa. Le altre nazioni europee indugiavano nel riprendere i contatti con noi, la guerra aveva lasciato il segno anche nello sport. Per me fu un grande onore, così penso, per il calcio italiano, commentò.
8: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
9: Nicola Legrottaglie. È stato uno dei tanti giocatori appartenuti alla classe dei difensori all'italiana e per tanti anni ha difeso la maglia bianconera. Nicola Legrottaglie nasce a Gioia del Colle, in provincia di Bari, il 20 ottobre 1970 e proprio nelle giovanili del Bari indossa i primi scarpini da calcio, arrivando anche in prima squadra per una stagione ma senza fare alcuna presenza. Negli anni successivi comincia a farsi le ossa tra Pistoiese, Prato e soprattutto Chievo, squadra nella quale giocherà per 2 volte, ma la seconda è decisamente più fortunata e si fa notare a livello nazionale debuttando in Coppa UEFA ed esordendo con la nazionale maggiore nel 2002. Così lo nota anche la Juventus, che lo acquista nel 2003 e al suo primo anno in bianconero vince subito la Supercoppa italiana. In seguito viene ceduto in prestito prima a Bologna e poi a Siena, ma torna ad essere il titolare della difesa della Juventus nel 2006 dopo la discesa in Serie B e a Torino ci resta fino al 2011, formando una grande coppia con Chiellini e riportando la vecchia signora al grande calcio della Champions League.
10: Indossa la maglia bianconera per ben 114 volte, realizzando anche 8 gol, mentre resta in nazionale fino al 2009, collezionando 16 presenze. Difensore possente, bravissimo sui calci piazzati, ha realizzato infatti diversi gol di testa, è attento e sa leggere bene i movimenti degli avversari. Il suo ciclo bianconero si conclude nel gennaio del 2011, quando viene ceduto a titolo definitivo al Milan, dove però in 6 mesi gioca appena una volta. Dunque l'estate dopo va al Catania e ci resta fino al 2014, quando decide di appendere gli scarpini al chiodo. Fortemente legato alla religione cattolica, in seguito si è unito agli Atleti di Cristo e ha intrapreso la carriera di allenatore.
8: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
10: Salvatore Schillaci. Salvatore Schillaci, detto Totò, fa rima con Italia 90. Capocannoniere e miglior giocatore del mondiale italiano, chiuso al terzo posto dagli azzurri, l'ex attaccante nasce a Palermo il 1° dicembre 1964 e proprio nel capoluogo siciliano muove i primi passi come calciatore. Non nel Palermo, però, ma nell'Amat Palermo, che per questioni economiche non lo cede poi ai rosanero, ma al Messina. Qui Schillaci trova scoglio, che loderà la sua fame. Aveva una voglia di fare gol che non ho mai visto in nessuno. E la fame a Totò non è mai mancata e in campo, finché il fisico glielo ha permesso, ha sempre dato tutto se stesso. Con il Messina segna 61 gol in 219 presenze, vincendo il titolo di capocannoniere di Serie B nel 1989 e guadagnandosi la chiamata della Juve, che lo acquista per 6 miliardi di lire in quell'anno. E il 27 agosto lo fa esordire in Serie A contro il Bologna. Subito titolare in bianconero, mette a segno 15 reti in 30 presenze il primo anno e porta a casa Coppa Italia e Coppa UEFA, vinta nella prima finale tutta italiana di una competizione europea contro la Fiorentina. Le sue prove con la Juve gli permettono di conquistare la maglia azzurra e vivere le splendide notti magiche che lo portarono anche sul secondo gradino del podio del Pallone d'Oro. Le successive due stagioni in bianconero sono avare di soddisfazioni e chiude a 36 gol in 132 apparizioni. Tra i più belli si ricordano senza dubbio la rovesciata contro il Verona e il gran destro da distanza siderale nella sconfitta della Juve a Roma nella stagione 89-90. Nel 1992 passa all'Inter, con cui nel 1994 vince una Coppa UEFA, per poi chiudere la carriera in Giappone con la maglia del Giubilo Iwata, dove è ricordato come Totò-san.
8: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
10: Franco Causio. Il barone Causio viene ricordato ancora oggi per la sua corsa leggiadra abbinata ad una classe sopraffina. Per lui bene 12 stagioni con la maglia della Juventus, una carriera fantastica che anche per lui conta un palmarès con 6 scudetti, una Coppa UEFA e una Coppa Italia. 447 presenze e 72 gol segnano una carriera fuori dal comune e ne fanno un'altra icona di stile e juventinità. Come Brio, come Conte, anche Causio ha origini pugliesi e nasce infatti a Lecce il 1 febbraio 1949. Il suo esordio arriva a Lecce nel 1964-1965, giovanissimo in Serie C, dove colleziona 3 presenze prima di trasferirsi a San Benedetto nel 1965, dove ne colleziona il doppio, sempre in Serie C. La Juventus lo nota e lo porta a Torino per farne un campione. Esordisce in Mantova Juventus del 21 gennaio 1968 a soli 17 anni, giovanissimo. A Torino ci rimase solo il primo anno perché poi, per fargli fare esperienza, andò a Reggio Calabria in Serie B nel 1968, dove collezionò 30 presenze e 5 gol. Quando torna alla Juventus nel 1970, Causio è diverso dal 17enne spaesato, è convinto dei propri mezzi e in un certo senso anche irriverente. La sua dimensione la trova con l'allenatore Bicpalek, che lo seppe inserire nella maniera giusta dopo un inizio non semplice, accompagnato da qualche critica. Il suo successo era il successo della voglia, della testardaggine, del carattere. Causio era così, una gran classe, un gran tocco, ma anche un gran carattere. Classe e carattere, che gli valsero i due soprannomi che lo accompagnarono per tutta la carriera bianconera, Brasil e Barone. Sicuramente Causio avrà sempre la Juventus nel cuore e quegli 11 anni gli hanno segnato la carriera e sicuramente nel 1983, quando è passato all'Udinese, non è stato facile andarsene. Il suo rammarico più grande è quello di non aver mai giocato con Platini e Boniek, il nostro, di non averli visti insieme.
8: Eroi in bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Io penso sempre la stessa cosa e ripeto da anni la stessa. Sono Mimmo, che Ronaldo non era un costo. Ronaldo è diventato un costo per la Juve solo per la pandemia. E io voglio capire, chiunque di noi mette a fare una casa, si mette a fare la propria casa e poi arriva un terremoto e te la butta giù, io voglio sapere in banca come tu ti trovi. Poi non mettiamo il puntino col senno del poi, ma se Ronaldo è Ronaldo è stata la mia gioia e io domani mattina rivendico i tutti i 102 gol che ha fatto con noi e mi ha fatto gioire.
12: Ragazzi, buonasera, ma io stamattina ho mandato anche altri messaggi ma non ho avuto risposta. Si parla di Matic. Io ora dico una cosa, ma andiamo a prendere uno scarto della Roma, non titolare nemmeno fisso del Sassuolo. Ma dove andiamo con questi nomi? Dove andiamo? Sempre Forza Juve, Michele da Napoli.
13: Buonasera, Lello da Caserta. Praticamente è come se io volessi fare un film con Monica Bellucci, Claudio Schiffer, Naomi Campbell e con il budget mi devo accontentare di fare un film con quell'attrice che fece il film con Renato Pozzetto, ragazzo di campagna, che prima era una ragazza così così, poi diventa una bella ragazza. Insomma, dobbiamo fare così, esatto.
2: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Leggere i messaggi di bello, chi bello, di voi bello, ha vissuto epoche d'oro della Juventus e dice io resterò sempre accanto ai miei colori. Ho visto anche, dice Massimiliano da Firenze, Platini e Zavarov 8 anni senza scudetto, ci sono passato, eppure c'erano Platini e Zavarov che erano giocatori straordinari, insomma.
15: Zavarov, insomma,
14: vabbè, rispetto, mo lo vorresti? Rui Barros?
15: Dai, ce l'abbiamo un Rui Barros,
14: no? Con se sono onore, non paragoniamo.
15: Comunque mi chiedono quando tornerò. È il 3 agosto, ragazzi. Lunedì 3 agosto sono qua.
14: È presto.
15: Sì, in realtà ho appunto anticipato una settimana perché poi ci sono le amichevoli, quelle un pochino più importanti. E quindi torneremo per il 3 agosto. Sono qua.
14: Bravo.
15: Grazie.
14: Bravo, molto bene, molto bene.
15: E quando te ne vai, Marangio? Perché ci chiedono anche
14: quando
15: poi
14: tu?
15: Quando torneremo insieme. Allora, praticamente io e Vincenzo faremo
14: vabbè, 5 insieme oggi.
15: Il 5 siamo insieme.
14: Sì, è venerdì?
15: No, se io torno il 3. Allora, aspetta, fammi prendere il calendario.
14: Vai.
15: Dunque, calendario, eccoci qua. Io torno il 2 agosto, che è un lunedì,
14: domenica,
15: giusto?
14: È domenica.
15: No, è domenica. 31. È domenica, quindi torno il 3 agosto.
14: Per ci facciamo quella settimana
15: 3,
14: insieme
15: 4, 5, 6, 7 ci facciamo insieme e poi ci rivediamo il ottobre. 12 ottobre quando torna Marangio.
14: Scherzo.
15: Poi dunque, tutta la vita con l'amico bianco nero che ha difeso acquisto di Ronaldo e ha ricordato cos'è successo, una pandemia, sì, ma non si pagava da solo. Guardate, io lo riprenderei domani mattina Ronaldo, attenzione, di quelli Ronaldo, ma figurati, domani mattina non si ripagava neppure senza pandemia. È stato un investimento, tanto non sono soldi miei, che avrei fatto, rifatto e strarifatto. Ma poi non è soltanto Ronaldo, noi l'anno dopo prendiamo De Ligt a quanto? 75 milioni, quindi insomma è andato un po' a prosciugare le casse, però io mi sono divertito da matti con Ronaldo e magari ritornasse un altro Ronaldo. Però vi ricordo, perché la memoria ce l'ho buona, Ti ricordi, Vincenzo, quanto? Ah, Ronaldo, il problema della Juve, ti ricordi?
14: Sì. Quindi anche lì poi abbiamo sentito qualunque cosa. Anche io non credo che Ronaldo si pagasse da solo.
15: No, non si pagava da solo.
14: Sicuramente.
15: Anche senza Covid sarebbe stato un problema.
14: Sì, sì, sicuramente senza Covid sarebbe stato più facile. Certo. Molto più facile.
15: Ma non sarebbe.
14: Però comunque in ogni caso lì il passo un po' più lungo della gamba venne fatto. E ti aggiungo che secondo me andare poi a prendersi anche De Ligt a quelle cifre,
15: 75 milioni,
14: ragazzi, ma gli davi 12 milioni all'anno, cioè lì arrivammo a monte ingaggi folle. E in quello stesso periodo gli si fece la proposta a Dybala sempre di 13-14 milioni, una cosa del genere, che lui rifiutò. E poi dopo è finita come è finita.
15: A 12 sì. Che lui rifiutò.
14: Disse: non ti metto tra i primi 5, ma subito dopo i primi 5 come ingaggio. Però all'epoca si spendeva tanto e la gestione era diventata insostenibile. Vi aggiungo una cosa: la pandemia sicuramente ha fatto il suo, ma quello che ha creato veramente un problema alla Juventus, detto che chiaramente con Ronaldo tu avevi anche dei diritti TV diversi, ma anche lì si guardavano le partite della Juve,
15: certo.
14: Nel frattempo il calcio italiano già stava calando a picco. Per questo Agnelli disse con largo anticipo: guardate che ci stiamo allontanando. E non a caso in quel periodo si puntò sulla Superlega. Questo che significa? Se io ho i conti perfetti, se io so che Ronaldo si paga da solo, anche magari davanti a qualche difficoltà, ma io dico: sai che c'è? Io continuo a dominare in Italia, i soldi mi arrivano lo stesso dall'Italia, il fatturato lo accorcio perché prendo giocatori più. No, lui sapeva che dall'Italia non entrava più niente, quindi sarebbe stato difficile, anzi ti avrebbero portato a fondo, e ci hanno portato a fondo.
15: Sì, decisamente. Tra l'altro noi, ma non per riguardare il passato, che è un passato straordinario, ma insomma noi andammo a inserire Ronaldo in una squadra che c'aveva Gwendy Dybala, Douglas Costa, Khedira, Pjanic, e chi più ne ha più ne metta, va bene. Sì, poi dopo dal 25 sono in Romagna, sì, dal 25 e il 29 c'ho questa serata a Montefiore Conca, chi vuol venire sono lì, prego, soprattutto amiche, insomma.
14: Ti pareva?
15: Vai.
16: Questo per dirvi cosa, torniamo. Buonasera Gobbi, ciao Santa, ciao Marangio. Ma ciao. Me la faccio io una domanda, un quesito, visto che voi ponete quesiti da tutto l'anno.
15: Bravo.
16: Me lo faccio io un quesito, rispondetemi. Ma quanto siamo sicuri che tutti quelli che inviano messaggi a Radio Bianconera siano realmente Gobbi Juventini? Perché io sento troppa negatività. Cioè, era dai tempi di Andrea Agnelli che finalmente non avevamo una dirigenza come si deve: Carnevali, Ottolini, Massara e Chiellini. Cioè, da dopo Andrea Agnelli non abbiamo avuto nessuno, abbiamo avuto persone impresentabili. Finalmente una società, una dirigenza come Cristo comanda, da 3 giorni, perché Massara è arrivato 3 giorni fa. Il mercato chiude a fine agosto, a me non me ne frega niente se tu me lo prendi adesso, me lo prendi il 20 di agosto o il 15 di luglio. Diamo un giudizio a fine mercato e poi valutiamo, ragazzi. Cioè, ma siamo sicuri che tutti quelli che mandano messaggi sono veramente Gobbi? Secondo me c'è qualche infiltrato che vuole solo rompere le scatole. Io mi fido di Spalletti e mi fido di questa dirigenza. Manca ancora una figura in società, che è il presidente. Io Ferrero lo eliminerei subito e metterei una figura a questi livelli qui.
15: Non mettiamo. Molto bello questo messaggio.
14: No, messaggio.
15: Allora, noi non possiamo certificare ogni messaggio che arriva e ogni ascolto. Poi è chiaro che adesso, avendo questo sistema nuovo di messaggistica, qualcuno lo riconosciamo un po' di più, ma sono veramente rarissimi perché siete talmente tanti. Però noi il bollino sul fatto che tutti i messaggi che arrivano a serie di fosse lui non ci possiamo mettere. Mi viene da dire il 90%, sì, forse anche il 95%.
14: Sì, secondo me sì. Poi siamo talmente tanti tifosi della Juve che ci stanno le sfumature, no? Quello più pessimista, quello più ottimista, quello là che non è mai contento, quello che è criticone, quello che vuole andare sempre controcorrente, quello che magari, guarda che ti vado a dire, lo fa anche per sentirsi citare, perché se io mi unisco a quelli che dicono sono fiducioso per questa società, pensa che magari non viene eletto, rispetto a uno che magari critica che viene eletto di più. Noi diamo spazio naturalmente a tutti e cerchiamo insieme con tutti quanti di trovare non una verità, ma di avvicinarci alla verità e di trovare una visione delle cose quanto più giusta possibile. Dopodiché poi ragazzi, a un certo punto noi deponiamo le armi con quelli che proprio vedono tutto nero, comunque qualsiasi cosa non gli sta mai bene e soprattutto pensano che le cose si risolvono da un secondo all'altro.
15: Ecco, non è... secondo me la cosa più difficile da fare è proprio quello. Intanto c'è un amico Sergio che dice: ragazzi, 82 anni, ho iniziato a tifare Juve a circa 10 anni, ho vissuto da Sivori a Boniperti a Charles, ho avuto anni senza vincere niente, ma ho sempre tifato e continuerò a tifare per quel poco che mi resta. No Sergio, ti deve rimanere tantissimo, ci mancherebbe altro, grande, grande amico. No, la cosa più difficile che io vedo che non passa, perché ci sono dei messaggi che passano e altri messaggi che non passano. Il messaggio che noi non riusciamo a far passare, Vincenzo, non in tutti ma in una buona fetta, è che la Juve sta attraversando un momento delicato.

0: essere qualcuno attaccato alla storia che la Juventus può comprare chiunque, eccetera, che magari fa fatica ad accontentarsi di anni di magra o comunque di necessità di idee, di tentennare sul mercato e non riuscire a prendere il... Soltanto 8 anni fa, tra virgolette, soltanto con un aereo si andava a prendere Ronaldo,
1: Ronaldo.
0: quindi immagino che uno che magari è abituato a quelle emozioni e non riesce a distaccarsi da quelle emozioni, dice: cavolo, posso stare dietro a Colomani e non riuscire manco a vederle, quindi poi mi devo accontentare di Sorloth e devo pregare che Di Martino mi si dice di sì. I tempi cambiano, ci sono dei momenti in cui bisogna anche... Ma è
1: Abbiamo avuto anche
0: quello.
1: Pascione attaccante alla Juventus,
0: Bravo,
1: tanti
0: però
1: se lo ricordano.
0: è questo il momento, per quanto sia stato particolarmente lungo fino ad ora, in cui si dimostra veramente l'amore per una maglia, l'amore per una società, l'amore per la storia di una squadra. È probabilmente il momento in cui tu costruisci dentro di te un qualcosa che poi, appena arriva la vittoria, perché torna come l'araba fenice, come diceva la nostra amica prima, esplodi, tiri fuori tutta l'amarezza, tutto il dispiacere, perché in fondo, in cuor tuo, sapevi che saresti tornato a vincere. Quando tornerai a vincere, farai con un grido ancora più forte rispetto a prima. E ti usciranno le lacrime, perché quando arrivò il famoso scudetto con Conte, il primo anno dopo tanto
1: Beh, a
0: tempo così,
1: Cagliari.
0: io ricordo che
1: Allora, a
0: ero,
1: Trieste
0: a
1: con quel
0: Trieste
1: caldo.
0: ero in lacrime. C'era il derby quella sera che doveva spianare
1: Sì.
0: la sala successo della Jura, Juve che vinse. Io là scoppiai in lacrime, perché erano tanti anni che non si vinceva. Poi dopo mi sono goduto tutti gli scudetti,
1: Anch'io.
0: tutti, tutti, fino all'ultimo, mentre
1: Anch'io.
0: altri magari non festeggiavano, si scocciavano, eccetera. E adesso ci ritroviamo in un periodo lungo, non più lungo di tanti altri, in cui chiaramente è dovuto fare i conti con le scelte sbagliate. Ci si rimette in piedi. Si è ricostruita una società, perché tu dici: siete ripartiti un'altra volta o come lì modesto, ma che cosa possono fare? Gli vogliamo dare un'altra speranza? Noi gliela daremmo anche, perché poi dobbiamo stare sempre vicino alla Juve. E invece no, invece si è cambiata una dirigenza completamente. Mo, un mese fa Carnevali, una settimana fa Massara, e ci possiamo dare un po' di tempo a
1: Allora,
0: questi per
1: intanto
0: lavorare.
1: rispondo all'amico da Pistoia. Guarda, scrivimi su Messenger e sicuramente ci vediamo con grande piacere. Il problema, Vincenzo, e questo io lo capisco, e sto dalla parte del tifoso, perché poi anche noi siamo tifosi e abbiamo la fortuna di fare questo mestiere da giornalisti. Il problema è che tu citavi 8 anni fa, che era, ora faccio eccitare Rossi, l'acme del momento migliore, cioè abbiamo raggiunto il top, cioè, quindi l'acme. Andando a prendere Ronaldo, impiantandolo in una squadra dove c'erano i campioni che abbiamo detto prima. E se pensi che questo accadeva soltanto 8 anni fa, nel mezzo ci abbiamo avuto Giuntoli, ci abbiamo avuto Comolli, ci abbiamo avuto Modestò, ci abbiamo avuto Locatelli capitano, e Locatelli non c'entra niente, ma faccio per chiudere il cerchio. Abbiamo avuto David che sviene davanti alla porta. Abbiamo avuto Vlahovic pagato 80 milioni che ha reso probabilmente per 40. Abbiamo avuto Douglas Luiz, il miglior centrocampista della Premier, che viene in Italia e è depresso. Abbiamo visto con Mainz pagato 56 milioni. Cioè, ci sono tutta una serie di cose che noi abbiamo buttato giù, esaltandoci prima e sbattendoci la faccia poi, che è chiaro che hanno stancato, e ritorno all'inizio del messaggio di Salvatore, che hanno stancato il tifoso. Ogni anno noi si cambia pagina e si spera che possa andare meglio, invece, e siamo arrivati l'anno con Pirlo così e ci stiamo rovinando squadra, siamo arrivati l'anno con Tudor così e lì ci porta anche Di Gregorio, per l'amor di Dio, siamo arrivati quest'anno ad avere 5 punti di vantaggio a 5 rate dalla fine del campionato, a perdere in casa con la Fiorentina e pareggia col Verona. Insomma, tutto, la gente è esausta. E lo capisco. Dall'altra parte, però, una luce si vede, ma questa luce, cioè la ricostruzione societaria, non porta domani mattina alla vittoria dello scudetto, poi magari la Juve lo vince e saremo felici, ma porta a dei passaggi che sono passaggi anche lunghi, però ti riporteranno ad avere la possibilità non di andare a prendere Ronaldo a 100 milioni più 30 l'anno, ma magari andarti a prendere un attaccante che non sia la vita.
0: Questo sicuramente, e questo fa parte degli errori commessi in passato, errori che secondo me con questa dirigenza, non quest'anno, ma da quest'anno, difficilmente si troveranno, e che degli errori li faranno anche loro, ma secondo me saranno molto più attenti proprio perché non hanno fretta e fanno le cose in un certo ordine.
1: Sì, Stefano, c'è anche
0: Sì,
1: quello che molti non
0: sì,
1: hanno
0: sì.
1: capito, i paletti,
0: Il
1: il
0: fair
1: fair
0: play
1: play
0: finanziario,
1: finanziario,
0: quello
1: lo
0: volevo
1: so.
0: leggere, cioè

0: anche quella è una storia che abbiamo spiegato tante volte, ti viene proprio, come dici tu, a noi anche doverla ripetere,
1: Vedi, guarda, e aggiungo perché lo dice
0: ripetere.
1: anche un altro amico che dice da Siena, mi sembra, ecco, voi l'avete spiegato più di una volta, avete sulla Juve, l'avete anche ben spiegato, perciò fatevi una ragione perché tanto alcuni non vorranno mai capire.
0: No, o magari semplicemente per quanto tu possa spiegarlo nel modo più semplice possibile. Sono argomenti che non interessano, cioè c'è qualcuno che si vuole sentirsi soltanto dire chi compri, quando lo compri, quando arriva, poi chi
1: Esatto.
0: compri, quando arriva. Allora, quando gli parli delle difficoltà, il cervello gli si spegne proprio e dice: no, queste cose non le voglio nemmeno sentire. Quindi tu glielo spieghi, dice: ok, perfetto, adesso chi ci compriamo? E allora dice: vabbè, ragazzi, allora ti cadono le braccia. Dai.
1: Sentiamo qualche altro vocale.
2: Ciao ragazzi, per rispondere a quel tifoso di prima che si riferiva a non rinnovare l'abbonamento, io ho già rinnovato l'abbonamento al club official Juventus già 15 giorni fa, a prescindere dalla
1: Ma è così,
2: campagna acquisti. La Juve
1: così.
2: si ama a prescindere. Ciao Franco da Mazzarino.
0: Sì.
1: Capito? Non è quello a Mazzarino, ma ne ho letti tanti, Gianni da
0: Sì,
1: Brindisi, per non
0: tantissimo.
1: andare poi a quelli che stanno a Torino, che sono più fortunati, evidentemente. Tanti amici da Roma hanno scritto. Vai.
3: Ciao ragazzi, sono Pasquale Matic. Ma io mi ricordo che 27-28 anni fa lui aveva già 30 anni. Ma quanti anni c'ha sto Matic? Ma per piacere, sì,
1: 37
3: Matic, è arrivato a questo punto. Chiamiamo pure Attacchinati, chiamiamo Pessotto, chiamiamo Zabraot. Mamma mia, mi sa
1: Fantastico
3: qua.
1: Pasquale.
3: Che Dio ce la mandi
1: 27-28
3: buona.
1: anni fa c'aveva 30 però Pasquale hai
0: C'ha
1: ragione,
0: ragione.
1: sei un grande è
0: C'ha
1: vero,
0: ragione.
1: ma allora lì da quello che ho capito è stata perché lui c'ha lo stesso procuratore di Martinez, no? Di Mu Martinez, se non vado errato. 27, 28,
0: No, è
1: 38.
0: vero, ci sono dei giocatori che nascono vecchi, nel senso che
1: Berardi è uno di quelli.
0: sì,
1: Berardi sembra la
0: Berardo,
1: vita
0: cioè,
1: che c'hanno ragione.
0: sì, infatti non ve lo volevo dire, però si è riaperta la pista che porta a Witzel, scherzo, però anche no, perché ci sono dei giocatori che mi ricordo, no vabbè, sì, Matic c'è male, però sai, c'ha 30 anni,
1: Tanni.
0: 10 anni dopo, secondo me noi tra 10 anni a un certo punto che faremo trasmissione in memoria di Santarelli, che non ci
1: Sì,
0: sarà più,
1: certo.
0: con Quintiliano col bastone, diremo: sai chi sta prendendo la Juve? Matic. No, è vero, ci sono delle
1: Sai, e
0: situazioni che
1: si
0: io
1: ritorna.
0: a questa storia qua
1: No, non
0: non...
1: ci credo
0: No,
1: nemmeno
0: ma per il semplice motivo che anche se tu lo volessi prendere come uomo esperienza, abbiamo detto all'inizio, c'è già 8, abbiamo contati, c'è già 8 centrocampisti. No, no, no. Penso più che altro che a un certo punto, quando, e se fosse questa la cosa, significherebbe essere tornati un po' alla Juventus di tanti anni fa, quando escono dei nomi per portarti fuori strada davanti a altre trattative che invece stanno chiudendo e si vogliono chiudere gli occhi davanti a quelle. Spero, penso. Che volevi dire?
1: che 2 anni fa l'aveva ancora preso Matic, forse anche 3 anni fa, al cospetto di questi
0: Sì,
1: centrocampisti
0: ma
1: che
0: certo
1: abbiamo
0: che
1: oggi.
0: sì, certo che sì.
1: Oggi no, oggi no, ma al cospetto di questi è chiaro che, vedi, ritorno al ragionamento, la Juventus di 8 anni fa andava negli Stati Uniti, prendeva Bouabi, il centrocampista del Marocco, che è forte. Attenzione, 18 anni e si vede, però lui è forte. Deve maturare a margini e ritorno, ora non per
0: Adesso dei palloni sanguinosissimi ieri, però è
1: sì,
0: forte,
1: però hai
0: forte.
1: visto,
0: Però tu a
1: si
0: 18 anni
1: propone
0: giochi nel
1: davanti al
0: mondiale così.
1: portiere
0: Sì.
1: contro la Francia, l'hai
0: Sai che mi
1: visto?
0: ricorda l'Icina in qualche modo, cioè nel senso come movenze, magari l'Icina può arrivare a
1: È
0: quei livelli perché
1: forte,
0: ci mette
1: forte,
0: fisico,
1: forte.
0: presenza, si mangia il
1: Però vedi
0: campo.
1: Vincenzo, e qui ritorno a un ragionamento, a me dispiace tirarlo in ballo, ma è il paragone. Abbiamo avuto anche noi dei giovani, Miretti. Ok? Miretti a 18 anni era questa roba qua. Con tutto il bene! Con tutto il bene. Miretti a 106-107 partite in Serie A. Buabì se lo mette in tasca.
0: Ma se lo metti in tasca
1: Per
0: in scioltezza
1: personalità,
0: proprio.
1: per sfrontatezza, per
0: Bravo,
1: classe, per
0: bravo.
1: tecnica.
0: E lì arrivi a
1: Ha
0: quel
1: perso, come dici
0: discorso.
1: te, Vincenzo, vengo subito, dei palloni sanguinosi. Però c'ha 18 anni contro la Francia. Andava lì e faceva il centrocampista universale. Il giovane così io faccio giocare. E la Juve di un tempo andava e forse se lo prendeva. Oggi nemmeno ti ci può avvicinare.
0: No, no, io non volevo aggiungere niente se non il fatto che questa è la prova che quando un giocatore ha talento emerge a qualsiasi età. Se Se tu insisti con Miretti e non emerge, vuol dire che c'è un limite che può essere caratteriale, che può essere strutturale, che può essere tecnico, che quel giocatore ha. Boadì invece ha dimostrato di avere personalità, poi magari può essere in coscienza perché ha perso un paio di palloni da incoscienza,
1: però ci lavori.
0: Personalità, fisico, tecnica, stai giocando un mondiale
1: con la Francia.
0: Allora tu uno del genere, se te lo prendi, il primo pensiero non è chissà che se si adatta, se regge il peso della maglia della Juventus, ma è uno che ti dimostra di avere personalità di default. E invece ce ne sono altri che ancora pensiamo e speriamo che possano tirarla fuori. Non ce l'hanno.
1: Bravo Vincenzo.
0: Non ce l'hanno. E come posso chiedere ad Alessandro di farsi gli occhi azzurri? Non ce li ha.
4: Non ce li ho, bravissimo. Hai fatto un esempio perfetto. Non ce li ho, non li tiri fuori.
0: Non ci puoi lavorare. Così come Spalletti giustamente diceva, questi sono bravi ragazzi. Non lo vuole il bravo ragazzo. Vuole la faccia di C. Vuole quello cazzuto. Quando dice mi serve la personalità, è perché sa che non c'è, e soprattutto che lui non la può allenare. Poi adesso tornerà qualcuno a dire no, ma Conte allenava anche la personalità. No, Conte tirava fuori la personalità di chi ce l'aveva. Chi non ce l'aveva, anche lì restava fuori.
4: Stava in panchina, ma certo, però vedi, ti ripeto, io non ce l'ho con Miretti, sia chiaro, ma ho portato quell'esempio quando noi si dice, ah, i giovani abbiamo svenduto, andato via quello, quell'altro. Sì, poi qualcuno l'abbiamo fatto giocare, anche titolare. E però vedete la differenza tra il giovane da Juventus e il giovane non da Juventus. La differenza sta lì.
1: Oggi però purtroppo noi quel giovane non te lo puoi andare a prendere, perché questo è uno che va già oltre 100-110 milioni. Per esempio a me un altro giocatore che piace da impazzire questa volta nella Francia e purtroppo Conè. In Italia è Conè.
0: Ma anche Rabiot ieri. Vabbè, si sono mangiati il Marocco.
1: Rabiot noi abbiamo visto il meglio e il peggio di Rabiot, ma il meglio ci siamo goduti poco.
0: Ce lo siamo goduti molto poco. Rabiot, guarda che ieri tutti e due hanno tenuto in piedi.
1: Bravissimo.
0: Cioè il Marocco non sapeva dove andare, due cavalli.
1: Bravissimo. E Conè è forte, però noi chi prendevamo quando Roma prendeva? Io, a me dispiace, perché sai quanto mi stanno sulle palle, ok? Lo sai quanto
0: lo
1: mi
0: so,
1: stanno sulle palle.
0: So.
1: Però cavolo, negli ultimi mercati noi prendiamo Douglas Luiz e loro prendono Conè. Noi prendiamo David e loro prendono Malen. E qui c'è qualcosa che intorna però. Conè l'hanno pagato 30 milioni, eh?
0: Sì.
1: 30! Due sì. Anni l'anno scorso, 30 milioni ma a sa, gennaio.
0: Certo. No, ma è tutto lì. È tutto lì, allora.
1: Dice,
0: tu...
1: ma Conè uguale a Thuram. Dammi Conè.
0: Allora vedi, tornando a, poi ci fermiamo, al discorso della personalità, delle qualità che se c'hai le tiri fuori. Rabiot ce le aveva, Allegri le ha tirate fuori, poi le hanno tirate fuori gli altri allenatori, ma soprattutto Allegri le è riuscito a tirare fuori. McKennie delle qualità ce le aveva, le ha tirate fuori, poi c'è un limite, devi crescere, tutto a posto. Conè è uno che si mangia il campo. Nella peggiore delle ipotesi, poi arrivava la palla a Olise che sembrava che stava sciando in mezzo al campo, poi si appendevano addosso. E non è che era il Giappone, che come fisicità magari non, certo, è importante, era il Marocco.
1: Vedi, intanto Vincenzo, fammi salutare l'amico Maurizio che dice: ho detto a mio padre di 86 anni di sentirvi che siete fortissimi, ha scaricato l'app, vi sta ascoltando, ha detto siete due fenomeni.
0: No, Maurizio, grazie.
1: Abbracciamo tuo padre
0: tanto,
1: grazie di cuore veramente. Però vedi anche lì, Vincenzo, noi non possiamo conoscere tutti i giocatori del mondo, ci mancherebbe altro. Ieri non ricordo chi fece il nome di un giocatore che io non conoscevo, ma qui Manu Conè, ma porca di quella miseria, ma noi, i nostri scout,
0: non c'erano,
1: i nostri direttori sportivi,
0: c'era
1: non computer, vai a prendere, sì,
0: c'era,
1: ma Conè c'era sempre l'altro fenomeno prima,
0: sì,
1: ma
0: che Conè tanto oramai, sì, sì,
1: l'ha preso la Roma,
0: lui ha preso Thuram pensando che Thuram potesse diventare Conè, e anche lì poi vedi una differenza. Però là ci può anche stare che sbagli, per carità, perché Thuram, tutto sommato, anch'io avrei detto questo forse
1: sì,
0: può
1: ma
0: crescere.
1: Ma oggi Thuram Conè che prendi?
0: No, prendo Conè oggi, però a scatola chiusa, e là deve esserci anche la
1: Infatti,
0: sensibilità.
1: Thuram non c'è al mondiale.
0: Non c'è.
1: E Conè sì.
0: Non c'è Colomani e c'è. Allora, senti, poi ci fermiamo, sì, veramente. Non voglio sentire nemmeno per scherzo che qualcuno di voi possa dire Mateta. Io ho visto un Frankenstein che si muoveva così con una delicatezza che... Mamma mia! Mo non so se perché c'erano lì chiaramente Mbappé, c'era Dembélé che sgusciavano, eccetera. Ma quello non è legato di più, sembrava un robot, si muoveva così. Ma dove vai? Ma anche soltanto pensare, vogliamo pensare, ma no, no, no, meno male che era infortunato. Io, no. L'hai visto ieri, per sì, curiosità, l'hai visto? Quando è entrato,
1: ho visto tutto.
0: Gli rimbalzava la palla, si
1: è,
0: gira,
1: impressionante.
0: Giustamente, detto, è un po' macchinoso.
1: Ma infatti,
0: che,
1: ma infatti lui come ti gioca. No, però Tony, non difendiamo l'indifendibile, perché lui dice, Tony, Miretti ha avuto la sfortuna di giocare proprio in questa fase degli ultimi 4 anni. Semmai il contrario, perché in una fase di scarzoni,
0: qui veramente
1: tutti mi vengono contro dei giocatori della Juve, in una fase di scarzoni tu emergi, altro che sfortuna.
0: Ragazzi,
1: non difendiamo l'indifendibile,
0: dai,
1: perché sennò veramente.
0: Dai. E allora che dobbiamo dire a McKennie? Che è un pallone d'oro. Cioè, McKennie emerge perché c'è una pochezza generale. Poi fai un centrocampo come si deve con Goretzka, prendi Kessié, prendi Brahim Diaz. McKennie si siede in panchina e quando entra in campo ve ne accorgete perché si abbassa la qualità. Se McKennie invece è visibile, vuol dire che gli altri sono scarsi.
1: Sì, che sono poca roba. Quindi Miretti, li vogliamo un bene dell'anima, ma li abbiamo visti i giocatori giovani forti. 106 presenze in Serie A. Miretti è un giocatore e li voglio bene, da Udinese, da Bologna, ma il Bologna non ci investe meno 15 milioni perché non si può giocare tutti alla Juventus. Poi attenzione, la Juventus mediocre c'ha anche Miretti, per l'amor di Dio. Dai, andiamo in pausa.
0: Ah no, che poi c'è l'ultima mezz'ora,
1: che facciamo
0: di Alessandro?
1: Che palle, Maraggio, mi fai mezz'ora. Mamma mia,
0: ho portato
1: un
0: crisantemo di là, mo te lo do.
1: Non ci si scherza su queste cose.
0: No, ma ti porti un crisantemo, è un fiore.
5: Due colori, due voci.
6: Radio Bianconera. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
5: Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi, bomber di razza, per tutti però è Super Pippo. L'attaccante nato a Piacenza, agosto 1973, ha giocato nella Juventus dal 1997 al 2001. In bianconero, Filippo Inzaghi si è tolto molte soddisfazioni e ha conquistato anche i suoi primi trofei. Nella sua prima stagione a Torino, Filippo Inzaghi realizzò 27 gol, di cui 18 in campionato, 6 in Champions League, 1 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa. Il tricolore per i bianconeri arrivò alla penultima giornata contro il Bologna e la squadra lo festeggiò allo Stadio delle Alpi davanti ai propri tifosi. Nelle stagioni successive la Juve non riuscì a conquistare dei nuovi trofei, ma Super Pippo riuscì comunque a realizzare un buon numero di reti. Nel 1999-2000 i bianconeri fecero un campionato piuttosto deludente e Marcello Lippi venne esonerato e al suo posto arrivò Carlo Ancelotti. In quell'annata Filippo Inzaghi siglò 20 gol. In Europa le marcature per Super Pippo furono 6, una delle quali di pregevole fattura contro il Galatasaray. La stagione 2000-2001 per la Juve iniziò molto presto, visto che la squadra partecipò all'Intertoto. Quindi, la squadra allora allenata da Ancelotti cominciò a fare sul serio già in estate e per questo motivo nel finale di campionato si fece rimontare 9 punti dalla Lazio. La Juve perse lo scudetto in quel di Perugia e lì si chiuse la carriera bianconera di Super Pippo. La separazione tra Inzaghi e la vecchia signora venne sancita nell'estate 2001 quando passò al Milan per 70 miliardi di lire. I rossoneri pagavano 40 miliardi in contanti, ai quali si aggiunse il cartellino di Zenoni. Inzaghi al Milan ha scritto la storia, siglando moltissimi gol soprattutto in Champions. Con 70 reti, Super Pippo è uno dei marcatori più prolifici della Champions League.
6: Eroi in bianconero.
5: Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Venerdì 10 luglio, l'edizione di Cose di Calcio di oggi è XL. Antonio Polino in studio, Paolo Rossi con noi in queste due ore tra le 12 e le 14. Il sommario: Modesto lascia, risoluzione consensuale per l'ex direttore tecnico bianconero. Attenzione, Ildiz, rischio operazione al ginocchio. Summit di mercato a 3, Spalletti non sorride al momento. Bloccate le operazioni Martinez, Colomani e Vlahovic. Intanto spunta il nome di Matic del Sassuolo e la conferma di Douglas Luiz per il centrocampo bianconero. Questo e altro in questa edizione di Cose di Calcio, lo ricordo, XL. Buona giornata, bentrovati. Subito un saluto alla nostra regia di Roma, con cui dialogheremo continuamente. Oggi spazio due ore con voi di Filo Diretto con Paolo Rossi.
8: Ciao a tutti.
7: Con le vostre domande, con i vostri quesiti, con i vostri dubbi, con le vostre perplessità. Perché qui Paolo ieri mi ha fatto sorridere, perché poi ero tutto serio. Leggo il primo messaggio della chat di Radio Bianconera su Twitch. Oggi, come ieri, ho capito che era la sintesi di un mercato che non decollava, in modo un po' ironico, lo esprimeva il nostro radioascoltatore. Prima di iniziare la puntata, sei passato dal mio ufficio, ci siamo confrontati. Io ti ho dato questa indiscrezione, attenzione, poi dopo vi riporterò passo passo quello che questo cellulare ha memorizzato attraverso un WhatsApp della serie. Ildiz tornerà, Ildiz l'abbiamo visto, che non sta giocando, è in fatica, ma è da due mesi in fatica.
8: Anche di più.
7: Bravo, vedi che tu... fotografiamo la situazione. L'abbiamo visto negli ultimi mesi alla Juventus, era necessario... farlo riposare, farlo allenare non troppo, ma lo vedevamo in campo che non spingeva come avremmo voluto. Ha deluso anche lui. Ma abbiamo detto, la stanchezza avrebbe potuto farlo riposare, col senno di poi tutto sarebbe più corretto. Poi è andato ai mondiali, perché l'obiettivo era i mondiali, quindi terapia conservativa del suo ginocchio. Attenzione, perché non ne stanno parlando, noi ci auguriamo che non si concretizzi questa possibilità, ma al momento è 50-50. Dipende dalle condizioni, che non sono delle migliori, ottimali, del ginocchio. Si parla di tendinopatia rotulea, non sto facendo il tuttologo, il medico, ma mi sono informato, quindi ripeto un po' la poesia a memoria, ma lo analizzo con Paolo. Qual è la situazione? Non spinge, va in protezione, frena la gamba perché senti dolore. Non puoi andare avanti così tanto

0: Eccoci qua, è tornato anche l'audio in cuffia, noi proseguiamo, mi dica qualcosa Gabriele Latini dalla regia di Roma, io proseguo. Ecco, benissimo, grazie, grazie Gabriele, serve sempre un suggerimento che aiuta anche a stare tranquilli. Detto questo Paolo, eventualmente quello, 40 giorni, c'è anche poi la pausa della nazionale, quindi andresti a coprire un po' quel periodo lì. Diciamo che è un'ipotesi, no? La peggiore possibile che si possa immaginare, però se fosse necessaria, perché posticiparla dopo? Questo è il consiglio del medico, che non sono io, ma quello che ho ripreso da un vocale di chi queste procedure le conosce molto bene. Detto questo di Yıldız, e questa è una notizia, vi preoccupa o dovrebbe forzare per poi non giocare? A me viene in mente che ho capito che Ekator, quando ti dicevo che copriva un po' le zone alla Yıldız o il Boga di turno, abbiamo anche pronto il giocatore che può darti una mano in questo periodo. L'ho raccontata perché è notizia proprio di stamattina, squillavano i miei telefoni come poche altre volte, e poi è arrivato anche questo addio di Modestò. Tempo fa parlavamo dell'Arabia, io non l'ho più sentito Modestò, ma adesso non è più un tesserato Juventus, sarà un po' più semplice. Mi diceva che c'era la possibilità anche di una permanenza a Torino, ma siamo arrivati a una rescissione consensuale, che era doveroso quasi, a meno che ti mettano nell'angolo, no, a fare il passacarte. Quindi nuova esperienza, attenzione che si riapre la possibilità in un club italiano dove lui ha già lavorato, o eventualmente una proposta intrigante, mi dicono, in Arabia Saudita. Detto questo, spunta anche il nome di Matic. Tu hai detto, passando in ufficio da me, sai che io me lo prenderei un giocatore così? Mi spieghi intanto, mi rimetti ordine a questa situazione, Paolo, perdonami.
1: Beh, allora, Yıldız, l'abbiamo visto, giocava con una fascia al ginocchio, abbiamo visto anche dei cerotti particolari durante il Mondiale, ma soprattutto abbiamo visto un giocatore che non riusciva più ad avere quello spunto per fare la giocata che ti fa la differenza. E quindi c'è da intervenire, probabilmente. Poi, chiaramente, queste sono procedure che devono decidere gli staff sanitari insieme al giocatore, però abbiamo capito, ed è la lezione degli ultimi mesi, quanto Yıldız a mezzo servizio ci preoccupi, perché non riesce, come tutti del resto, quindi meglio, se si deve intervenire, è meglio farlo subito, perché chiaramente poi c'è un rischio, insomma, abbiamo tutti presente, ora è una storia completamente diversa, però vi ricordate Pogba, no? Cioè, quando c'è da fare un lavoro sul fisico di un giocatore, meglio anticipare i tempi e poi rimontare le posizioni dopo. Su Modestò, io francamente te lo dico già da tempo, ormai stiamo parlando solamente più di organigrammi. Mi sembrava evidente che se fosse arrivato qualchedun altro, Modestò non avesse più un ruolo, e quindi c'è stato questo cambio. Vedremo adesso che cosa comporterà. Indubbiamente la Juve, come prime mosse, sta rimettendo a posto il fronte dirigenziale. Ce n'era bisogno, c'era anche urgenza. Ebbene, adesso poi vedremo tutto questo che cosa determinerà in termini di operatività e celerità sul mercato. Perché parlo di celerità, Henry, Antonio? Perché ci siamo detti in questi giorni, ma un colpo alla settimana e sarebbe un cronoprogramma.
0: Quando abbiamo iniziato a dirlo? Che la settimana?
1: La scorsa che quindi è arrivato Ekator.
0: Ah, quindi questa settimana.
1: Però io mi aspetto un colpo alla settimana di entrata e un'uscita, perché poi le cose sono collegabili, no?
0: Ah, non l'avevo capito, quindi ti basterebbe una in entrata e un'uscita,
1: Mi basterebbe, io penso che non avendo noi fior di soldi da mettere sul piatto, sì, e dovendo imbastire trattative che hanno delle complicazioni, come stiamo vedendo, no? Divo Martinez, l'Aston Villa è disponibile a discutere, ma non alle nostre cifre, quindi o le alzi o giochi sul tempo. Colomani, ci sono problemi sulla formula, il diritto, l'obbligo di riscatto in che termini, eccetera, ma anche sulla cifra che poi devi andare a sborsare, e quindi giochi sul tempo. Però, appunto, avendo una rosa con giocatori che sono fuori dai giochi, almeno in partenza, questo sembrerebbe, e i giocatori invece da andare a sostituire, un mercato che dia modo anche a Spalletti di lavorare con una certa serenità è un mercato work in progress, non come ormai questo luogo comune si darà la squadra all'allenatore il giorno del raduno, ma quando mai? Quando mai?
0: È già saltato quell'accordo.
1: Cioè, no,
0: io mi sono permesso di riprendere, vado a complementare quello che stai dicendo. Spalletti non sorride. Ieri c'è stato questo summit, questo incontro. E ha fatto fammi vedere cosa ha fatto.
1: Me lo dica lei. Non ha più Vlahovic, ha Cator, cioè ha Yıldız in condizioni non buone e tutto il resto è uguale.
0: Stiamo arrivando? Ha chiesto.
1: E quindi gli avranno spiegato arrivando qual è la situazione. Però adesso, cioè, il punto è: i dirigenti ci sono, hanno modo di studiare la situazione. Mi sembra che, francamente, cioè, forse la Juve non ha mai avuto tre figure così importanti in questi ruoli, no?
0: E sportive, cioè, legate al campo.
1: Ecco, quindi,
0: spesso e volentieri c'erano quelli dei conti.
1: Amministratore delegato Carnevali, che ha fatto di tutto a Sassuolo. Un direttore tecnico come Massara, che ha fatto anche il direttore sportivo e l'ha fatto con grande profilo.
0: Hanno fatto anche i calciatori, ricordiamolo. Sì,
1: certo. Cioè, poi c'è anche
0: Ottolini idem.
1: Ricordiamoci che comunque Ottolini il mercato di gennaio non l'ha sbagliato, perché ha preso Boga e Holm, che sono state due buone operazioni, e compatibilmente al fatto che aveva ben poco margine operativo. Poi Spalletti si è lamentato che non gli hanno trovato la punta pesante, ma evidentemente non c'erano i margini economici di operatività. E quindi, insomma, adesso i paletti ci sono, si tratta di muoversi, e io immagino che ci sia un lavoro lento, non che si arrivi al 20 agosto e siamo...
0: Spalletti, la fermo Spalletti, no, Lucio, la fermo. Dobbiamo aspettare, ne ho approfittato, faccio Carnevali oggi. Ne abbiamo approfittato per rimettere ordine a livello societario, e ce n'era bisogno, l'hanno detto anche quelli di Radio Bianconera, ho sentito una mattina Paolo Rossi e Paolino. Ne abbiamo approfittato di costruire, no? Non dico neanche in fretta e furia, però per prendere Massara, cioè Carnevali non è che è arrivato un anno fa,
1: no.
0: Massara non è arrivato 10 mesi dopo la ricerca del nome, lo scouting, eccetera, eccetera. Dobbiamo aspettare la fine del mondiale, perché hai Nico Gonzalez in uscita, anche la Juve ha bloccato quell'operazione, anche l'Atletico Madrid, sì. Martinez è ancora impegnato con la sua nazionale, Sorloth idem, cioè faccio i nomi a cui siamo legati, Colomwani è una questione un po' di principio, diversa. Forse fa comodo anche la Juve, perché io non ho capito, Vlahovic si è veramente riaperta questa porta, c'è stata questa mano tesa o meno, ma ne abbiamo già parlato anche tanto ieri. Cioè dico, forse bisogna veramente adesso concentrarsi, dare l'accelerata, andare a suonare il campanello tenendo premuto il tasto per diverso tempo, e forse è quella prossima la settimana, magari saremo in ritardo di 10 giorni, e quindi avremo tutti a rapporto, faremo un bel discorso e poi incominciamo con le prime amichevoli. Cioè, ritardo c'è, ma recuperabile. Ecco, il treno che perde che parte in ritardo.
1: Sì. Allora, quando io sono a Foggia e torno a Torino,
0: il
1: treno mi arriva in ritardo da Lecce, dico, vabbè, però c'è stato
0: cosa
1: un
0: ci
1: percorso.
0: Fai a Foggia?
1: No, spiego. C'è stato un percorso e dico va bene, poi si recupera. E io non mi arrabbio troppo perché so che capita.
0: Quando però poi arrivi ad Ancona.
1: Quando sono a Torino a Porta Nuova e deve partire alle 13 e alle 13:30 non parte, sono più preoccupato perché dico scusate, ma questa è la stazione di partenza.
0: Ma non è arrivato quello da Lecce, devono ancora pulirlo.
1: Allora, però,
0: ci sono gli attentati.
1: Io sono già sopra. Quindi qua si tratta di capire se si può recuperare un conto. Cioè, la vera domanda che però stanno nelle segrete stanze. Ci sono giocatori che in questo periodo noi eravamo intenzionati ad andare a prendere e non l'abbiamo fatto perché appunto il treno è fermo, oppure non ci dobbiamo preoccupare perché la logica della Juve è mezzo quella di giocatori di un certo profilo. Cioè, faccio due estremi: che sì, aspettiamo la fine del mondiale, a parte che per la Costa Lavori è finita, cerchiamo di imbastire questa trattativa eccetera eccetera, va bene. Pellegrino, se ci interessasse e ce lo prende la Fiorentina,
0: attenzione, ora Paratici, no? Ci brucia anche l'acquisto,
1: allora,
0: di Pellegrino.
1: Allora c'è un problema nostro di capacità di imbastire le trattative. Però io aggiungo, se tra Carnevali, Ottolini e Massara non siamo in grado di fare mercato, ragazzi, ma chi dobbiamo andare a prendere? Cioè, non, nel senso che abbiamo tre.
0: Quindi cosa mi vuoi dire? Cioè, no, se ci riuscisse Paratici, ecco, rispondimi a questo. E se
1: Paratici
0: ci riuscisse Paratici,
1: molto chiare, credo che abbia un budget.
0: È cresciuto con Cherubini.
1: È cresciuto con. No, ma voglio dire.
0: Anche potrebbe essere,
1: sì,
0: anche quello. In
1: però, vabbè, però, voglio, cioè, io penso che abbiamo preso. Abbiamo tre dirigenti che il calcio italiano lo battono da tanto tempo, che hanno rapporti consolidati e che immagino abbiano stilato un piano A e un piano B. C'è un problema, ragazzi, non è che noi non ci possiamo nascondere dietro un dito. L'elefante nella stanza della Juve sono i giocatori in esubero che non ci vengono chiesti.
0: Certo, non ne stiamo anche parlando. Sappiamo nulla,
1: quindi,
0: è vero.
1: Io credo.
0: Noi vongolari non ne sappiamo nulla.
1: Cioè, noi si fa tanti discorsi.
0: Ma lo ammettiamo.
1: Però, se non ti chiedono neanche a cifre normali, non dico alte, normali, e quando io mi sento dire ma bisogna saper vendere, ma bisogna saper vendere, che cosa significa? Significa c'ho la mela al mercato, se la mela è bella e la metto sul banchetto posso decidere che la faccio pagare un po' più cara e vediamo se qualcuno abbocca. Se invece vedo che nessuno, abbassa il prezzo. Ma se ho la mela marcia, il prezzo lo devo mettere stracciato, o addirittura è impresentabile, quindi e nessuno si avvicina. Quindi io credo che, tra l'altro, nel summit di mercato che c'è stato, come immagino succeda sempre, ma a maggior ragione quest'anno, abbiano detto a Spalletti: Luciano, ok, tu certi giocatori non li vuoi più, mi dici quelli che però in qualche maniera puoi ancora avere la speranza, avere la possibilità di testare. E cioè, noi ne abbiamo una marea, ne abbiamo una marea di questo tipo.
0: Sì, sì.
1: Quindi, Antonio, 10 giorni fa eravamo qui a drammatizzare la questione Miretti e non è successo niente. E Carnevali ci ha detto: noi i giocatori non li svendiamo.
0: Non li svendiamo. E si quindi, è fermato su Miretti. Cioè, la regola vale in entrata e in uscita.
1: Esatto.
0: E quindi il ritardo del treno di Lecce sta peggiorando.
1: Se è così, il ritardo peggiora. Hai già fatto un'operazione, tra virgolette, quasi coraggiosa. Perché comunque sei andato a prenderti Ecator a una cifra non banale. È vero che hai venduto altri due giocatori. Però noi, i due corni del mercato, i due ambiti, cioè rafforzare, diciamo, l'11 titolare, chiamiamolo così, e contemporaneamente rafforzare la rosa, ancora non li abbiamo affrontati. Certo. Ecco perché ti dico, e chiudo così col tuo la tua terza suggestione, ecco perché ti dico che Matic io me lo vado a prendere. Perché se Matic non mi costa niente, ed è, tra virgolette,
0: 38 anni,
1: sì, ma è la versione minore di quell'instant team di cui si era parlato quando si pensava che la Juve era ancora di Comò lì e sarebbe andata in Champions League. Matic è un giocatore, io non ho mai capito perché la Juve non l'abbia preso ad Allegri, perché era perfetto, ha 38 anni, Carnevali lo conosce perfettamente, il che non guasta, perché conoscere i giocatori anche dal punto
0: se lo chiami
1: umano vuol dire che hai, ed è un giocatore ottimo davanti alla difesa. Quindi Matic ti farà 25 partite invece che 50, ok, deciderai quali fare, ma è un giocatore, secondo me, che sappiamo che è lento, però che sappiamo che sa essere il signore del centrocampo.
0: Mi stuzzichi oggi.
1: E te lo vai a rafforzare, perché tra Matic, dico diversamente, tra Matic e Miretti, io preferisco Matic.
0: Tra Matic, Miretti e dire. Douglas Luiz, chi è più lento?
1: Douglas Luiz è lento, ma Douglas Luiz la voglio dire molto esplicitamente.
0: No, cerchiamo di capire, perché magari si avvera.
1: È un tema. Sì. Che deve, io vorrei capire questo e
0: stiamo
1: invito,
0: arrivando,
1: e ti invito
0: stiamo arrivando alla soluzione.
1: Se bisogna capire qual è l'adesione che Spalletti ha nei confronti di Lucas Ruiz? Perché io fossi Spalletti sarei stimolato ad avere un giocatore che comunque...
0: Sembrerebbe di sì.
1: Ecco, ti dico, allora, sembrerebbe così, di sì. Il punto è, caro Spalletti, io Lucas Ruiz non te lo lascio perché Lucas Ruiz è un giocatore col quale noi possiamo fare cassa. Ok, non ce l'avevo, non ce l'avrò, questa può essere la sua Spalletti. Ma se invece non arrivano offerte, dobbiamo inventarci le formule del prestito con diritto,
0: un anno,
1: eccetera,
0: poi ci ritorna l'anno prossimo.
1: Proviamolo.
0: Cioè, tu dici, con Douglas Ruiz,
1: peggio di quello che...
0: Farei scelte nette, cioè, è vero che potrei venderlo, è vero che potrei risparmiare metà dell'ingaggio, è vero che me lo ritrovo, perché il contratto scade nel 2029 del ragazzo Douglas Ruiz. Fantascienza.
1: E qui siamo alle follie, perché
0: allora
1: quando si ragiona sui direttori, guardiamo le scadenze dei contratti. Perché dare un contratto a Douglas Ruiz, io capisco che quando vai a prenderlo devi solleticare, ma 2029 è una follia.
0: Cioè, è una follia, sì.
1: Arthur alla Continassa, ancora sembra il ritorno.
0: Cioè, ha avuto il contratto più lungo del nostro.
1: No, sembra il ritorno degli alieni, cioè quei esatto. Film dove è il numero 2, numero 3, numero 4, però...
0: Speriamo che non si presenti.
1: No, ma io ti dico anche che... Cioè, bisogna capire qual è la realtà e fare anche con i limiti che ci sono qualcosa di adeguato per il volere dell'allenatore.
0: Certo.
1: A me Douglas Ruiz non convince, la troverei una scommessa molto forte, però è
0: un rischio molto alto.
1: Esatto, però è anche vero che Spalletti ha dimostrato di saper gestire un gruppo e di tirar fuori delle qualità diverse dai giocatori.
0: Sai,
1: proviamo.
0: Esatto, proviamo.
1: Piuttosto che
0: potrebbe venderlo. Potrebbe essere. 12:27, l'intro, il dibattito coinvolgerà anche voi, naturalmente, però questi erano i temi, li ribadisco. Modesto lascia, senza lasciare traccia, devo ammetterlo. Risoluzione consensuale per l'ex direttore tecnico bianconero. Ildiz tornerà attorno al 18, ancora dei giorni di vacanza, quindi non inizia lunedì. Noi lunedì ci saremo con Camillo De Michelis, quindi non ti tradisco Paolo, poi andrò nel corso del pomeriggio, ci alterneremo un po' per dei collegamenti davanti alla Continassa. Dal mattino abbiamo già Camillo De Michelis opzionato. Summit di mercato, Spalletti non sorride, non accetta né in modo critico né passivamente, ma al momento non sorride, capisce la realtà, bloccate le operazioni volontariamente, involontariamente, quelle strategiche, quelle del portiere che sembravamo avvicinarsi, ma probabilmente c'è l'inghippo solo anche del mondiale, dell'Argentina presente per quelle nazionali, e poi intanto spunta il nome di Matic e la conferma, la possibilità di confermare un giocatore alla Douglas Ruiz. Quindi capite che adesso il nostro staff dirigenziale sta ragionando nei dettagli, i valori economici, le richieste, vediamo, ma bisogna farlo nel minor tempo possibile. Allora io arrivo a questa sentenza, giudicatela, mi rivolgo al nostro giudice qui Paolo Rossi, gli altri giudici siete anche voi. La Juventus dovrebbe fare che cosa? Perché altrimenti si apre una crepa tra un po' se non arriveranno determinati giocatori, e mi sembra che ci sia già il foglio con il cambio del pacco, chi è la colpa. Noi abbiamo fiducia nel nuovo corso juventino, sì, bene, firmiamo, ma dobbiamo anche sapere, o devono dalla Juventus chiarirci un aspetto. Io non sono dirigente, sto facendo una simulazione con Paolo, con voi di Radio Bianconera, ma siamo una famiglia che pesiamo in quel esternamente a quell'organigramma. Chiariteci o chiarite all'allenatore, chiarite ai giocatori lunedì quello che è il da farsi, spiegando che probabilmente ci saranno delle operazioni, quasi sicuramente necessarie, ma quelle che non si riusciranno a ottenere, i motivi sono ben chiari. Che nessuno si lamenti per non avere a fianco Pirlo, Pippo Inzaghi, David Trezeguet o quello che è. Perché io ritengo con questo principio che la Juventus dovrebbe quasi annunciare al suo allenatore che la formazione è quella identica dell'anno scorso, facendo le modifiche che si riusciranno a fare. Fermi tutti, zitti tutti, comanda il nuovo corso Juventus. Cosa ne pensate di questa provocazione? La volontà è quella di riuscire a portare a casa qualcosa, ma se è tutto bloccato, se non si sblocca un tassello, non si sbloccano neppure gli altri. La sentenza alla fine della trasmissione, un giudizio tra poco con Paolo Rossi, 12:31, e partiamo con i nostri vocali. Mandatecene tanti, corti, brevi, decisi, contraddittori, tutto quello che volete al 340-54-25-324. Dovrebbe fare questo la società anche per nascondere magari qualche difficoltà o nascondere qualche trattativa pronta, calda, dietro l'angolo. A voi la risposta, tra poco.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Gioite, fratelli, gioite. Oggi è l'ultimo giorno di Alessandro Santarelli.
5: No, aspetta, fammi
4: gioite,
5: toccare,
4: signori, gioite. Oggi è l'ultima volta che sentite la voce di Santi. Fai sentire una campanella.
5: Perché,
4: gioite,
5: perché
4: signori,
5: in realtà
4: gioite.
5: Mi devo dare questo annuncio.
4: Se ne va in vacanza.
5: No, nel senso che non torno più.
4: Non torni più.
5: Ci sarà.
4: Mo comincia a dire vado in pensione. Quello state presso è che va in vacanza. La gente quando va in vacanza.
5: No, io sono felice, vado a fare l'abbonamento a Libertas.
4: E poi dopo torni un'altra volta qua. Tutto vado traffico. No, ragazzi, allora è l'ultima, quindi fategli una carezza.
5: Ma no,
4: un'attenzione,
5: ma... sì.
4: Una benedizione.
5: Sì.
4: Strade sono pericolose.
5: Che è malaggio,
4: state attento, vai piano piano, non correre. E godi, torna abbronzata però perlomeno, sei più bianco della maglia che hai addosso,
5: tornerò,
4: sei una vergogna.
5: Tornerò come cavolo mi pare.
4: Abbronzato, togli questa protezione 90 dalla pelle proprio.
5: Poi dopo ci fai conti te con
4: la
5: pelle.
4: Ma io metto la protezione giusta per avere il giusto colore, quando sarà tu proprio torni, guarda la taglia di capelli, che è sta roba, sembra Maurizio Costanzo. Ma la buon'anima, la barba bianca, sei arrivata alla frutta proprio.
5: Sono proprio finito.
4: E invece buon pomeriggio, perché ci siamo a raccontare un altro pomeriggio qui su Radio Bianconera di quelli che saranno i destini della Juventus. Silenzio radio sul mercato e buon segnale, un cattivo segnale.
5: Ha parlato Cannavale.
4: Sì, ok, però dico fino adesso, cioè sai, due giorni fa sembrava che si stavano per sbloccare un paio di situazioni. Poi leggi oggi di Matic e ti cadono un po' i sentimenti
5: Matic
4: a terra per non farti cadere altro.
5: No, no, ti casca proprio l'attributi a terra.
4: L'attributi a terra.
5: Matic 10 anni fa.
4: Sì, forse.
5: Forse anche l'ultimo anno, cioè quando giocherà alla Roma, che si è fatto.
4: Sì, sì, anche no, diciamo, se poi serve perché vanno via 10 di loro, io me lo metto in panchina.
5: Meglio di certi giocatori che abbiamo.
4: Meglio Matic o meglio Miretti?
5: Ma sicuramente Matic, Vincenzo.
4: Anche ora dico, non dico in generale, senza assoluto.
5: Meglio Matic.
4: Meglio Matic o con Miners?
5: Qui...
4: veramente,
5: ma, sai, se fosse quello dell'Atalanta, ma io siccome
4: Atalanta
5: con Miners, se fosse con Miners dell'Atalanta, sì, questo penso che è meglio Rossi in bikini.
4: Meglio Matic o Douglas Lewis?
5: Anche qua
4: meglio Matic o Locatelli?
5: Ma Locatelli, ma su questo Vincenzo non scherzare, Locatelli tutta la vita. Matic è meglio di questi giocatori che hai elencato, perché sono giocatori che non hanno testa, non hanno niente in questo momento. Poi se li prendi singolarmente, a me Matic fra l'altro non è un giocatore che mi ha fatto impazzire mai, lentissimo, tant'è che sì, lui esplode allo United, insomma, poi arriva alla Roma, alla Roma fa bene, perché è sempre parametrato con il nostro campionato, però c'ha 37 anni, ecco, quindi meglio di tutti quelli, perché questi qui che abbiamo, Vincenzo, sono oggetti misteriosi. Ma in assoluto dovrebbero essere meglio questi.
4: In assoluto sì, però poi sappiamo com'è andato il rendimento e quindi siamo abbastanza perplessi su quello che può essere il rendimento ancora di quelli che hanno deluso fino adesso. Detto ciò, chiaramente gli obiettivi poi restano sempre gli stessi, tornando un po' sulle parole di Carnevale, insomma, perché sì, per Brahim Diaz e per qual era l'altro top nome che era stato fatto?
5: Hernández, capirai.
4: Hernández, lui di fatto ha detto: ragazzi, in questo momento storico non ci sono i soldi per ingaggiare questi giocatori, a meno che, non lo dice lui, lo aggiungiamo noi, è chiaro che se il Cassini di turno dice: guarda, io ci voglio talmente stare in questa Juventus che offro di, cioè mi prendo 4 milioni, 5 milioni, cosa impossibile, posso chiedere, ma dovesse chiedere, è chiaro che si aprono le porte. Brahim Diaz evidentemente prende quell'ingaggio che prende, ma vuole restare anche a Madrid. Io ieri l'ho visto giocare, me lo porterei in braccio letteralmente, anche se non è stata la miglior partita del Marocco, asfaltata dalla Francia, e con Brahim che non è riuscito a incidere, ma mancava anche, diciamo, la punta Saibari lì davanti, quindi era più complicato. Però per Brahim io me lo porterei volentieri, e Theo Hernández onestamente no, non me lo prenderei mai, è una suggestione solo perché era un nome che aveva portato al Milan Frederic Massara. Però in sostanza, dice Carnevale, noi a certe cifre non possiamo salire, quindi se ci sono dei giocatori che sono forti, riconosciuti forti, che sono abituati a un ingaggio over per la Juventus, noi a livello societario abbiamo una struttura che ci impedisce di superare un certo tetto economico, e quindi certi giocatori, a meno che non si crei un'opportunità, non arrivano. Ha parlato anche di Vlahovic ancora una volta: porta aperta o porta chiusa, va, lascia il tempo che trova, cioè non significa niente. Se si creano delle opportunità, opportunità deve significare che Vlahovic dice: certo, quanto ti devo pagare per giocare nella Juventus, io eventualmente accetto l'offerta di Vlahovic e ci penso.
5: Lui ti dice: lui ha fatto un ragionamento su Vlahovic come per gli altri, cioè che è spiegato molto bene. Si abbassano le condizioni di che sì, che da 10 vuole 5, viene alla Juve. Si abbassa la condizione di Vlahovic, che da 8 vuole 4, viene alla Juve. Si abbassa la condizione, cioè viene alla Juve, si tratta. Continuano queste condizioni qua, non si tratta, perché in questo momento non ce lo possiamo permettere. Quindi è molto onesto. Poi è chiaro che si fa anche un po' di melina, si bleffa un po', però secondo me su queste cose non bleffa Carnevali, cioè ti spiega che a determinati parametri tu non puoi assolutamente trattare. Così come per me, e questo non gli è stata fatta la domanda, ma io ci ritorno perché concordo, non si può trattare nemmeno 40 milioni per Colomani, per quanto mi riguarda. Poi se li vogliono spendere, per l'amor di Dio, però se tu giustamente fai queste riflessioni, è chiaro che parliamo di ingaggi, però tu bruceresti tutto il tuo budget più o meno per Colomani. Quindi vediamo che succederà. È chiaro, Vincenzo, io l'ho detto anche in un post che ho fatto prima, io sono strafelice di avere questa società, mi rende sereno, però mi preoccupo perché qui facciamo ogni tanto gli schizzignosi: no, quello non lo voglio, quell'altro non mi piace, questo no, però dobbiamo fare i conti con la realtà. In più se si dovesse operare il Diz, Vincenzo, è un problema serio, è un problema molto serio, sì, molto
4: dipende,
5: serio.
4: Dipende ovviamente quando si opera, quali sono i tempi di recupero.
5: Se si opera quando ritorna, Vincenzo.
4: Sì, sì, però se poi è un tipo di operazione che gli permette di recuperare abbastanza in fretta, io preferisco l'operazione. Anch'io. Perché intanto per tutto l'anno ce l'ho al 100%. Però chiaramente poi deve fare una riabilitazione diversa, un percorso lungo, non è un infortunio tipo alla Pulisic che tu dici: mi ritorna la prima gara di campionato, ma come? Valuteranno e speriamo che valutino bene.
5: Secondo me, Vincenzo, l'operazione comincia a diventare un'opzione importante, perché lui ha fatto male il finale di stagione. Diceva: guardate, ragazzi, sta male.
4: Lui ha smesso di giocare 4 mesi fa, secondo me, da quando l'infortunio al ginocchio, la noia al ginocchio è diventata più seria, perché il mondiale praticamente non l'abbiamo visto mai. Ildiz,
5: che fai, finale di stagione?
4: Non puoi. Abbiamo visto un Kefren Turam bruciare le tappe e arrivare già alla Continassa, e finisce l'era Modestò, a patto che sia mai cominciata.
5: Non è mai cominciata.
4: Direi che non è mai cominciata. Ci si potrebbe domandare perché, cioè che ha fatto?
5: Telefono a Comoli.
4: Qual era il motivo, cioè perché doveva le tappe? Sapevamo che una volta arrivato Federico Massara, lo possiamo chiamare così, è chiaro che insomma lui sarebbe andato via, si doveva trovare soltanto una rescissione consensuale, che è stata trovata, quindi addie, ma chi t'ha mai visto?
5: C'è una differenza, Vincenzo, secondo me. tra Comolli e Modesto, che Comolli ha fatto i disastri. Modesto è stato lì. Cioè, io non ho niente da imputare a Modesto.
4: No, io mi domando quanto sarà costato Modesto.
5: Ah, questo
4: che ha fatto? Che è servito?
5: Io ho la mia idea sull'operazione Modesto, che secondo me è stata un'operazione, detto che ha comunque le sue competenze, però lui aveva anche delle amicizie particolari, magari si pensava di poter incidere per far arrivare qualche giocatore, e sai che mi riferisco, in particolare a Tonali. Invece ci siamo arenati su tutto, però ti ripeto, come lì responsabilità 99%, Modesto 1%, non so realmente cosa dirgli, perché non mi sono nemmeno mai accorto che ci fosse, se devo dire la verità.
4: Neanche io. In bocca al lupo a Sami Khedira, che entra nello staff di Mourinho da oggi al lavoro, sì. Che bei ricordi Khedira, però stavo cominciando già a leggere dei messaggi, ovviamente siete spazientiti, io mi preparo una settimana senza di te angosciante. Io ribadisco,
5: ti terrò compagnia con i miei reel,
4: io però ribadisco sempre la stessa cosa, cerchiamo di avere calma, tranquillità, perché io già vedo queste sentenze, Comolli non parlava, Carnevali parla troppo, il risultato del mercato è lo stesso, Spalletti se ne deve andare come ha fatto Conte, deve mollare la squadra. Deve andare come ha fatto Conte.
5: Se c'è qualcuno che nelle difficoltà della Juve ci sguazza anche dei tifosi,
4: sì, bravo. Invece io vorrei veramente che ci si rendesse conto che poi qualcuno oggi sotto al post nel quale pubblicizzavo che da domani mi leggerete, così come leggerete sempre, avete sempre letto in realtà Alessandro su tutto Juve, da domani leggerete anche me su tutto Juve, oltre che su Bianconera News, che è naturalmente un progetto che va avanti, anzi con una veste grafica nuova, se andate sulla versione desktop di Bianconera News,
5: bravi, andate.
4: Vi invito ad andare a vedere la veste grafica nuova, cambieranno tante altre cose, noi come detto non lasciamo ma raddoppiamo. Grandi sforzi dell'editore, stiamo cercando di diventare veramente un polo bianconero esattamente molto grande, molto importante per assecondarvi su tutto. Però dicevo,
5: poi dici a me che parlo. Cioè, vabbè, poi no, dici, questo... a me non si può dire niente, a parte che non dico mai niente. Tu senso... dici le cose che non puoi dire,
4: no,
5: punto.
4: Stiamo diventando...
5: Ci stiamo. Allora, mentre purtroppo
4: tante realtà
5: chiudono, noi
4: con...
5: stiamo cercando
4: di tenerci a galla anche raddoppiando, cioè gli
5: anche
4: sforzi,
5: raddoppiando
4: gli sforzi, tant'è che l'editoriale mio lo leggete il martedì su Bianconera News e il sabato.
5: Tanto io non lo leggo
4: su
5: nel
4: tutto
5: martedì.
4: Io, tu non lo leggi, quello di Santarelli non lo trovate il domenica. Su lo fai sabato, su domenica, su tutto Juve, giusto? Sì, sabato, su domenica, tutto Juve. E poi
5: però non sarà più il santo della domenica,
4: non sarà più il santo, saranno
5: cosa.
4: Le firme bianconere, le firme quindi bianconere. Insomma, leggerete lì. Questo per dirvi cosa, torniamo a bomba, perché abbiamo detto questa cosa, è che parlavamo dell'editoriale domani in cui parlerò, che dovete avere pazienza, che noi abbiamo pazienza, dobbiamo avere pazienza, le cose si fanno un passettino alla volta, sparare sentenze ora diventa inutile. Poi si tirano le somme come sempre,
5: sì, cioè,
4: però ecco questo dicevo, quello che leggerete domani. Noi vi abbiamo più o meno raccontato in questi giorni quello che poi ha ribadito Carnevale, no? Quando diciamo ragazzi a certe cifre non li puoi prendere, ragazzi se non si vende non si può acquistare, quindi è uno quando ho pubblicizzato, così torno al discorso di questo, quando ho pubblicizzato domani esce il mio editoriale, sotto mi ha scritto ma tanto non dici mai niente, sempre le stesse cose, non dai mai una notizia, se l'è presa con me. Boh, tutto a posto. Io domani mi invento, che arriva di nuovo Ronaldo, che come 8 anni fa prendiamo l'aereo, ci andiamo a prendere Haaland, che torna Agnese. Se volete ci inventiamo anche le bugie. Se vi piace questo, purtroppo noi giornalisti facciamo, quindi quello che sappiamo raccontiamo, quello che succede lo raccontiamo, quello che non succede non lo raccontiamo, e non abbiamo neanche la sfera di cristallo per immaginare quello che accadrà. Però io voglio conservare una vena di ottimismo e dirti che io continuo a pensare che da un momento all'altro, sistemate tante cose in cessione eccetera, una sorpresa potrebbe anche venire fuori, chi lo sa.
5: Guarda, Alfredo D'Avellino, non ti voglio smontare, ma lui dice c'è un solo nome secondo me che ci possa far riprendere dal torpore, Osimhen. Allora non può arrivare Osimhen,
4: no.
5: lo spiegavo prima Carnevali,
4: cioè, non posso prendere Brian Diaz,
5: non possiamo prendere Teo Hernandez, semplicemente che si guadagna 10 pippi l'anno, ecco, Osimhen ne guadagna mi pare 16 di pippi, quindi non li possiamo prendere, ragazzi, questi nomi non possono far parte della Juventus. Ma aggiungo, della Juventus e di tante altre squadre italiane. Greenwood, famoso Greenwood, tra la Roma e il Fenerbahce, è vero che l'ha chiamato, va al Fenerbahce perché il Fenerbahce gli dà 11 milioni l'anno, quindi è un problema di tutti. Io capisco che Osimhen è stata anche colpa nostra, cioè non nostra ma indirettamente, però Osimhen e la Juventus non si poteva permettere ai tempi di Giuntoli, non si può permettere oggi purtroppo. Poi tra 10 anni, 5 anni, 4 anni, 2 anni, 3 anni la Juventus si potrà ripermettere quei tipi di ingaggi, anche se attenzione, perché poi a risprofondare ci si mette un attimo, perché quando è che la Juve prende Ronaldo? 10 anni fa?
4: 8
5: anni fa, benissimo, e io ero la persona più felice del mondo,
4: volammo nel vero senso della parola,
5: volammo a prenderlo. Poi per oggi ci troviamo in queste condizioni. Non solo per quello, ci mancherebbe. Però la sostenibilità. Ronaldo ci costava quanto? 100 milioni, 100 più milioni, 30 più... milioni di ingaggio.
4: Sì, sì, sì.
5: Ok. Non so le cifre di Osimhen, non so le cifre. Però bisogna fare attenzione. Bisogna fare molta attenzione. Quindi Osimhen la Juve non lo può prendere. E non lo prendeva neppure Giuntoli.
4: No, non lo può prendere, non ce lo si può permettere. Poi sono già consapevole del fatto che dalla settimana prossima ogni giorno dovrò ripetere lo stesso concetto, ma lo farò volentieri per darvi

0: Bisogna un grande Salvatore, grande. Non è che va al discount, però queste sono le cifre, Salvatore, c'è poco da fare, queste, piaccia o non piaccia. No, anche però su, no, rido in generale.
1: E su una cosa che non volevi sentire.
0: Sì, ho sentito un dolore qua. Su una cosa
1: vabbè, ma che c'è di male? Lo puoi raccontare?
0: No. Su una cosa ha ragione l'amico di prima e ha ragione Spalletti. Perché Spalletti lunedì si presenterà con... Smetti, ma oggi Marangio è in vena di
1: Barzelletti. No, io non sto dicendo, stai facendo tutto tu, io parlavo.
0: Spalletti lunedì dovrà... Hai presente quando si dice stasera devo andare a scena, non mi va, devo indossare il miglior sorriso.
1: Una cosa in mente mi è venuta.
0: Sì, anche... Lui, smetti. Lui, poi ti raccontiamo una cosa, Ross. Lui dovrà indossare lunedì il miglior sorriso e io sinceramente quando mi ritrovo davanti X più Y più Z ha voglia a sorridere. Io non c'ho niente da sorridere. Quando mi ritrovo di fronte a Pendà...
1: Che ride magari.
0: Che ride.
1: Diventa un problema. Però è chiaro che secondo me lui si sta caricando di grande pazienza Spalletti, perché sa che quello che dovrà accogliere è più o meno lo stesso gruppo della passata stagione, con la possibilità di vedere qualcosa di nuovo, ma con la necessità di dover lavorare anche lui a livello diciamo motivazionale ad andarsene nei confronti di qualcuno. Cioè, lo deve e no, li deve convincere, devi dire ragazzi voglio ride
0: andata,
1: e te ne andata. Eh sì, beh certo, mi sembrava anche un finale scontato, quindi sarà complicata per Spalletti sicuramente, però ha anche secondo me tanta voglia di ricominciare, di farlo da padrone del progetto. Non sono i suoi giocatori, è però la squadra che lui allenerà dal primo minuto. Secondo me lui ripartirà da quelli con i quali vuole fare un certo discorso, quindi Thuram che già si è presentato per capire quali sono le sue reali potenzialità allenandolo dall'inizio, Douglas Luiz per capire se è uno che può essere il famoso acquisto fatto in casa, e tutta un'altra serie di giocatori per capire che aria tira e fare anche un po' da trade union con la società insieme a Frederic Massari e Giovanni Carnevali, per cercare di capire anche un po' i discorsi
0: la
1: che dovranno essere fatti.
0: Però vedi,
1: secondo me, a proposito della questione portiere, comunque Carnevale ha dato una sorta di notizia, perché dire Libu sta facendo il mondiale, si sa che comunque con lui c'è l'accordo, che c'è, già rispetto a prima quando dicevi vabbè c'è anche Vicario, sono anche altri nomi, adesso si è concentrato molto sul Libu, quindi secondo me più o meno la Aston Villa abbasserà le pretese, non saranno 6-7, ne chiede 12 per adesso, saranno 10 e chiuderai.
0: Però vedi, una delle cose che ci siamo detti e che ci hanno detto, basta le telenovele di mercato, e qui ce ne sono due che si stanno trascinando, una da un anno e l'altra da quanto? Quale portiere, da quanto si trascina? Il mal di pancia di Spalletti.
1: Quello sta al mondiale, che deve?
0: Sì, ho capito Vincenzo, ma al mondiale un affare lo puoi cioè, ora non è che vivono in una bolla, eh? Cioè non è che se gli telefona la gente lui non può rispondere. Ora sì,
1: no,
0: il mondiale
1: lo so, ma lui deve interagire con e l'Aston Villa è il problema. Lui dice io più che dirti che ci vengo e non posso pagare io l'Aston Villa, quindi dice.
0: Ma infatti lì il problema è trovare l'accordo, però l'Aston Villa non te lo regala, cioè alla fine se tu gli chiedi regalamelo, ed è giusta la strategia della Juve, perché io 10 milioni per un portiere di 34 anni non li spendo, perché è un investimento a perdere, ok? Benissimo, però poi alla fine io una caramellina a Spalletti gliel'avrei data, detto che anche lui, hai ragione Orlando da Ronciglione, cioè anche lui è stato tra i colpevoli, è tra i colpevoli che non ci ha dato la Champions, assolutamente, però magari il portiere gli avrei dato, Vincenzo, e caro Tiziano, Perin
1: no. Poi io sono anche d'accordo,
0: lo vogliamo un portiere forte?
1: Sì.
0: Perin è bravo, è un bravo ragazzo, li vogliamo bene, però sono tutti reduci una stagione, perché quando, me lo ricordo, perché a Roma nel gol che prende di Wes, ma secondo me esente da colpa, ma avete massacrato, no, è lui che basta con questi portieri.
1: Io a volte ho la sensazione, e ve lo dico con tutto il massimo e dovuto rispetto, che ci avete la memoria peggio di questo che ha la mia destra.
0: Ma io la memoria ce l'ho buona.
1: Ce l'hai buona?
0: Sì.
1: Ok, comunque ci avete la memoria di un pesciolino rosso. Perché Tiziano, ti rispetto tantissimo e spesso ci dai degli argomenti di dibattito molto interessanti. Ma evidentemente si è

0: dimenticato Perin, per dire, perché non possiamo giocare con Perin a porta. No, no, non possiamo giocare con Perin a porta, non possiamo giocare con Di Gregorio a porta, non possiamo giocare con Cambiasa a sinistra, non possiamo giocare con Maines in mezzo al campo, non possiamo giocare neanche con, volendo, Locatelli, se vogliamo crescere e tenerlo in panchina eventualmente, non possiamo giocare con David, non possiamo giocare con Openda, non possiamo giocare con Jegrova se il rendimento è quello della passata stagione, non possiamo giocare, guardate che vi dico, neanche con Cesao se continua a giocare, a segnare 3 gol all'anno e ti fa una manciata di assist che però non servono a niente. Forse non possiamo giocare all'inizio nemmeno con Idiz perché si dovrà operare, quindi cerchiamo di fare una cernita e di capire che alla Juventus 8 anni fa andammo a prendere Ronaldo, oggi stiamo dicendo che possiamo giocare per Perin a porta, no,
1: ed io è non mi dimentico che non neanche il gol di Veiga.
0: Cioè, io, ma ne abbiamo visti tanti di palloni che ti passano sotto la bassa.
1: Sono due buoni portieri, entrambi non da Juventus. Perché è vero che siamo in una situazione in cui dobbiamo rilanciarci, non possiamo permetterci quello, quello e quell'altro, però questo non vuol dire che allora c'ho questo e cucino con questo. No, no, perché il portiere e l'attaccante che ti dice, Carnevali, non possiamo permetterci di sbagliare, io gli do il bonus di qualche giorno in più, glielo do, però vorrei vedere, perché onestamente questa cosa, questo non immobilismo, perché me lo immaginavo, però il fatto che arriviamo al 13, come ricordava un amico, per me era uno step, e non ci abbiamo nemmeno il portiere, questo mi ha preso un po' in contropiede, sono sincero. Il portiere credevo che saremmo riusciti in un modo o nell'altro a chiuderlo, magari non arrivava perché se Martinez è al mondiale, però speravo di averlo e speravo onestamente di aver ceduto anche qualcuno, e invece non abbiamo né ceduto ne ha acquistato, se non Ekator. Poi è il 10 luglio, di acqua sotto ponti ne passa, e il 23 a Frosinone noi avremo ancora una squadra, Vincenzo, da completare. A me oggi, se ti devo dire la verità, la vicenda Ildiz preoccupa parecchio, perché allora a quel punto tu devi cominciare a fare anche ulteriori riflessioni, cioè lo capiremo quando tornerà. Quante partite al limite salta? Come tappi quel buco? Con Boga? Ok, ne salta 3 o 4, va bene. Ne salta 10, già non va bene.
0: Vabbè, mo 10...
1: No, non lo so, capisco. Sto ipotizzando.
0: Io non credo che sia... Intanto mi aspetto un comunicato che possa spiegare bene la situazione. Non credo che stiamo parlando di uno che si è frantumato il crociato.
1: No. Però c'è un fastidio.
0: E non è
1: che si
0: neanche porta una questione legata alla pubalgia. E anche fosse la pubalgia, l'ASH potrebbe essere il tipo di pubalgia che ti fa capire quanto può essere fastidioso. In questo caso, se è un'infiammazione sulla quale pubalgia, tu puoi anche giocarci.
1: Ma come però, Vincenzo? Perché noi l'abbiamo visto come
0: giocato. No, lo so, dico, però vuol dire che non è una cosa eccessivamente complicata, perché se... Ragazzi, nel 94 si giocavano con i giocatori che si rompevano il menisco e tornavano in campo. Mo che cosa può essere successo?
1: Però la flessione l'abbiamo vista.
0: Sì, però è qualcosa che se ti operi subito, secondo me sostanzialmente tu magari devi riprendere la preparazione fatta in un certo modo verso metà agosto, però comunque il campionato comincia un po' più tardi quest'anno, che è la penultima settimana di agosto.
1: Oppure magari non si opera.
0: O magari non si opera, non voglio vederla troppo tragica. Preoccupa, però... No,
1: che cavolo fai, Maranggio?
0: Non ho chiesto niente, sta parlando solo lei. Non vorrei da allarmarmi troppo, mi preoccupo perché voglio capirne qualcosa in più, però non mi voglio allarmare troppo.
1: No, però te si, quella l'aggiungi a queste difficoltà che avevamo preventivato sul mercato, capisco un po' d'ansia da parte dei tifosi che ci sta. Senti, andiamo in pausa, torniamo tra poco, abbiamo una marea di
0: messaggi. E dobbiamo raccontare una cosa
1: a Rossi, sì.
0: Vai, torniamo tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
4: Ci vuole sacrificio.
2: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
2: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, addirittura interpellata l'intelligenza artificiale per chiedere quando ritorna in media un giocatore da un'operazione al tendine del ginocchio. Richiede spesso circa 6 mesi, dice l'intelligenza.
1: Vabbè, ma si deve operare al tendine del
0: non
1: ginocchio?
0: Non si deve operare al tendine del ginocchio. C'ha un fastidio, c'ha... Una cosa è la rottura del tendine, la lesione del tendine, una cosa è l'infiammazione che probabilmente si porta avanti, ci saranno delle tecniche per cercare di farla riassorbire e non giocarci sopra. Non lo so, lo capiremo, ma non mi sembra così drammatica la situazione di
1: Enrico Diniz. Dice: io credo che questo ritardo sul mercato dipenda dal fatto che abbiamo completato il team dirigenziale questa settimana con Massara e Carnevale.
0: Plausibile.
1: Sono arrivati con grande ritardo, scrive appunto Enrico. Alessandro dice: tutto fumo, niente arrosto. Poi Andrea dice: ragazzi, ma non possiamo sbagliare, non puntiamo su Colomoni a quelle cifre. Posso dirvi che secondo me non è il tipo di attaccante che vuole Spalletti. Questo io onestamente non lo so, perché sentivo prima Camillo che dice che invece per una precisa richiesta di Spalletti, Colomoni. Sì,
0: pare che sia una richiesta di Spalletti.
1: Sì, Tony, non è solo, hai ragione, il problema di Martinez non è solo la questione del cartellino, ma anche l'ingaggio, perché lui comunque ha un prezzo abbastanza importante. Questo è vero, d'altra parte è comunque un portiere di livello. Ciro da Bologna dice: guardiamoci negli occhi, questa fase storica rischia di essere la crisi più grave mai avuta, la distanza tra noi e il calcio europeo potrebbe non essere colmabile. Allora Ciro, sì, però vale per tutti, eh? Cioè, se parliamo di calcio europeo vale per tutti, non vale soltanto per noi.
0: Ma io penso che la sua sia proprio una riflessione ad ampio raggio.
1: Ah, cioè sì, hai ragione.
0: Cioè, quindi dice, in questa distanza che sembra diventare sempre più incolmabile, è chiaro che tu non è che ti puoi andare a prendere Brahim Diaz, a meno che loro non dicono: ah, vado a giocare con i bambini, vado dai poveri, come dico sempre io, perché noi siamo diventati il calcio dei poveri.
1: Sì, è assolutamente vero. Così come dice Marco da Crema, ce ne sono 31 in rosa, per acquistarne due bisogna cederne 8, però lista al 25 ci vorrà tanta pazienza in questo mercato. Alta riflessione sicuramente corretta, bisogna cedere ragazzi, cedere la parola d'ordine, e spero anche in qualche certificato medico. Ti dico la verità.
0: Ma perché te lo dovrebbero andare? Quelli fanno tutt'altro. Quelli non vedono l'ora di tornare, di dimostrare che io quest'anno mi meriterò la mamma andata a lavorare. Scusami, ma la prendo a male, perché dopo quello che in questi 2 anni mi devo sentire dire: voglio un'altra opportunità, ti mandano un certificato medico. Magari, ma il certificato medico io mando subito Andrea. E dico: Andrea, li possiamo licenziare per giusta causa? Lui dice sì. Ah, no, quelli non faranno mai un passo sbagliato, perché quelli non se ne vogliono andare, non si muovono. Sentiamoci qualche nota vocale.
1: Gianluca Dispoli dice: ragazzi, mio figlio è stato operato al tendine, 2 mesi di riposo, ovviamente noi senza macchinari che hanno loro. Sì, ma poi comunque non credo che sia un problema così grave al tendine.
0: Ma non
1: di,
0: è
1: di,
0: no, no, no.
1: Vai.
5: Ragazzi, c'è una cosa pensando a Colomani che è molto strana, che non si capisce per quale motivo, non avendo offerte quelli del Paris Saint Germain, si sono intestarditi a chiedere 50 milioni all'unica squadra che lo vuole da 2 anni. Quindi, siccome vogliono fare i dispettosi, per non dire di peggio, io gli direi, chiamerei Colomani e gli direi: mi spiace, guarda, il Paris Saint Germain vuol fare il duro e noi non ci facciamo fregare dal Paris Saint Germain. Perciò dobbiamo andare su un altro obiettivo.
1: Lo sai che io la penso come Luigi.
0: No, ma
1: cioè a un certo punto mi dispiace per il ragazzo, perché per il ragazzo mi dispiace, però poi c'è veramente un limite di sopportazione umana, e quindi chiamerei Archelife, Archediri, come cavolo si chiama, gli direi: senti, guarda, 50 vattelo a vendere dove ti pare a te, 48 47 46. Io ti ripeto, tutta la vita con quella cifra lì, con quella cifra lì che lui ha messo in preventivo, io chiudo Sorloth, no, a costo di andare incontro all'Atletico Madrid. Sconticino chiama Sconticino. Io, cioè, non la farei sta battaglia, ma parlo da profano, Vincenzo, perché non siamo direttori sportivi, però fare questa roba qua, cioè quei soldi lì, prendo Sorloth, che non è un bomber da 70 gol a campionato, sia chiaro. Ma a quella cifra lì, con quell'ingaggio lì, in questa situazione qui, senti quante cose ti ho messo insieme, io farei così.
0: Sì, ma io credo sempre che sono molto d'accordo su questo. Però credo che se è un'esplicita richiesta di Spalletti, e ci sta che tu almeno uno glielo porti.
1: Sì, ma io credo che se oggi verrà Spalletti, ci guarda Colomani, boh, Sorloth domani. Lui dice Sorloth domani.
0: Non lo sono convinto. Non sono convinto, ma non perché uno è più forte là, perché secondo me lui con Colomani può fare più varianti.
1: Sì, ma non è l'attaccante che gli serve. Continuo a dire, non è l'attaccante che, a meno che ne arrivino due. Siamo sempre lì col conto. Se ne arrivano due, ma io domani mattina lo prendo Colomani. Ma non può essere lui il riferimento dell'attacco della Juve.
0: Sai però che c'è a livello di strategia. Se io mi vado a prendere Sorloth e poi voglio prendermi Colomani, quelli mi dicono: mo mi dai tutti i soldi che voglio, se no col cavolo che te lo do.
1: Te lo tieni.
0: Se io prendo Colomani e poi vado a chiedere lo sconto per Sorloth, quello dice: come hai speso 40 milioni per Colomani e sei rimasto con gli spiccioli per me, vuoi darmi questi spiccioli per Sorloth?
1: Da qualche parte devi cominciare.
0: Perciò ti dico: parto da Colomani perché poi mi gioco la carta Nico Gonzalez per abbassare le richieste su Sorloth. Quindi l'obiettivo è duplice, sono questi due nomi. Io vado su quello che se arriva per secondo non prenderò mai. Cioè, se io vado prima da Sorloth, quelli mi dicono: allora col cazzo lo scordi, cioè, o mi dai veramente 60 milioni o te lo scordi, perché vuol dire che i soldi ce li avevi, adesso ti vuoi prendere pure Colomani a quattro spiccioli, non te lo do, perché mi impunto proprio così di principio. Se io vado a prendermi invece Colomani, chiaramente una cifra umana che per me è già stata ampiamente superata, e poi vado dall'Atletico Madrid che mi può anche dire: sì, però hai comprato Colomani, il prezzo di Sorloth è questo, ok, lo vuoi Nico Gonzalez, troviamo un accordo. Cioè io lascio una carta da giocarmi. Credo che questa sia la spiegazione del perché si vada prima sull'uno e poi sull'altro.
1: Oh, Massimo D'Ancona che è in Irlanda ci ascolta, anche se la moglie ogni tanto si arrabbia, ma noi l'abbracciamo, noi l'abbracciamo.
4: Vai Rossi. Che mi hai tolto il microfono?
0: Non sento più il microfono. Di
1: che è successo? Ecco,
0: è perché tu tocchi, tocchi.
1: Mi piace toccare.
6: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro.
1: Ciao.
6: Vincenzo,
0: eccolo.
6: Sei commovente nel cercare di difendere ancora questa società.
0: Vabbè, però
6: questa specie di società.
1: No, specie di società.
0: Specie, no, è cambiata, dai.
6: Realista Alessandro.
0: Ma è
6: quale mica sta fa capire che siamo in ritardo su tutto, mentre
1: però
6: tu cerchi sempre di sperare nel miracolo che ormai non avviene da 3 anni a questa parte.
1: Però la società, sinceramente,
6: Ivano, la Bellinzagono Varese.
1: Ciao Ivano, un abbraccio. Ciao, Ivano, ma però la società, ragazzi, si è rinnovata bene, dai, no, onestamente. Che siamo in ritardo, sì, ma la società si è rinnovata.
0: Sì, ma io mi ho detto che siamo, cioè io ho detto che siamo in linea con i tempi del rinnovamento societario. Un mese fa è arrivato l'amministratore delegato che è diventato anche direttore generale. Una settimana fa, nemmeno qualche giorno fa, è arrivato il direttore tecnico. Oggi se n'è andato Modestò. Ottolini adesso sa con che squadra gioca, cioè nel senso con che dirigente sta lavorando.
1: Ottolini ci ha capito niente in questi mesi, poveraccio.
0: C'è un mondiale in mezzo, non mi sembra che ha, cioè l'Inter si è preso Cahili, boh, per carità, sarà il prospetto più forte del mondo, speso 23 milioni quando ti dovevi spenderne 100 milioni per prenderti Palestra che non hai preso. Si dovevano prendere Nico Pazzi, è andato il coma, ha detto no, tiro qua, ci penso io, me lo prendo io, sono rimasti attaccati al palo. Il Milan sì, ha speso questi soldi per Gonzalo Ramos e Gila, ma l'anno scorso non aveva speso, anche l'anno scorso, però poi aveva incassato anche tanto da tante cessioni, cederà probabilmente Leao. Il Napoli è rimasto bloccato con 35 giocatori e fin quando non ne cedono almeno 5-6 non comprano, e domani partono in 35. La Roma non mi sembra che sia...
1: In 35 partono domani?
0: In 35. La Roma non mi sembra che sia accelerando e che sia completa, è tutt'altro che completa. La Lazio addie, quindi non mi sei. Sì, no, la Fiorentina.
1: La Lazio, la Lazio rischia la retrocessione quest'anno.
0: Ma certo che la rischia.
1: Tra l'altro, noi per carità siamo già nei guai, tanto anche noi. Ma la Lazio continua a sfidare i tifosi. Domani ci sono previsti questi stati generali di alazialità, no? E alle 17, alle 16.30 presentano Gattuso, cioè glielo fanno apposta.
0: Sì,
1: il giorno
0: sì,
1: che hanno fatto la manifestazione gli hanno presentato le maglie.
0: Sì. Quindi oramai lì
1: sono ridicoli, cioè tipo certo, se c'è una società totalmente allo... La Lazio per me quest'anno rischia seriamente la retrocessione.
0: Rischia, certo, rischia la retrocessione, anche perché vedi, la Fiorentina comunque ha fatto 3 acquisti rinforzati, dovrà cedere pure la Fiorentina, che sennò va sotto sopra con i conti. Le altre piano piano si sistemano. Ma chi è che sta facendo questo mercato straordinario?
1: Nessuno. Il Milan, lo dicevi prima, il Milan ha fatto due acquisti.
0: Sì, ho preso due acquisti, un doppio colpo e mi devo continuare a sistemare, ma c'avevo questo budget da spendere, l'ho speso, ok.
1: C'hanno la grana Pulisic loro, no?
0: Sì, che si è fatto male.
1: Si è fatto male seriamente.
0: Poi probabilmente la cessione di Leao sarà inevitabile.
1: Non si strapperanno i capelli,
0: secondo me. No, però sai, comunque in evità a sinistra si devono aggiustare ancora, c'hanno Bartesaghi, però insomma
1: però Bartesaghi è stata una bella scoperta di Allegri,
0: Allegri
1: il ragazzo sì, gliel'ha valorizzato. Vai Rossi, sconvolto da quella cosa che gli ho raccontato prima.
0: Sì,
1: Rossi.
0: Sì, sconvolto.
1: No, ma comunque Rossi ha ragione, cioè tu in questo mondo ormai non puoi più dire niente.
0: No, infatti.
1: Né con gli uomini né con le donne, non può più di niente, ragazzi. Veramente, dovete stare attenti a ogni qualsiasi cosa. Vai.
7: Ciao Salvatore De Rocca Lindro. Allora, io inizio a essere veramente stanco, perché qui non qui si tiene in conto di tutto, si è bravissimi a parlare di bilanci, eccetera. Il tifoso è stanco, perché il tifoso della Juve viene da anni schifosi, viene da inchieste, viene da mortificazioni, viene da umiliazioni europee, viene ora anche da un sesto posto, da gestioni disastrose. Il tifoso della Juve è stanco, la pazienza il tifoso della Juve non ce l'ha più, e vedrete che se la stagione inizia male sarà un inferno. Quindi se io mi devo sentire dire che sì, non ce lo possiamo permettere, chi ci possiamo permettere? Salvatore. A sto punto non lo facciamo proprio il mercato, se dobbiamo fare la figura dei pezzenti.
1: Tu estremizzi, no? Però Salvatore,
0: ma è una storia che con Salvatore, con tutto il rispetto, si ripete veramente ogni anno.
1: Cioè è un po' come se io volessi andare a cena,
0: non ci sta, e poi diciamo sempre le stesse cose, perché poi alla fine è questo quello che succede.
1: Se io voglio
0: ogni
1: andare
0: anno,
1: a cena,
0: se non prendiamo i grandi giocatori non andiamo da nessuna parte. Non ci stanno i soldi, infatti non si prendono.
1: Io in questo momento nel ristorante, famoso ristorante da 100 euro, magari con le signore che piacciono a Rossi, che sono costose, non ci posso andare. Allora cosa faccio? Cerco di... Hai ragione Salvatore, siamo reduci da schiaffi, ne abbiamo presi tanti.
0: Da scelte sbagliate, da scelte. Soldi
1: però
0: spesi male.
1: Non è che non vada a cena fuori, magari vado a cena fuori in un ristorante che mi costa un po' di meno. Invece di portarsi le signorine che si porta Rossi, cercherò di prendere quelle che si porta Piccari. Ecco.
0: Mi vado a fare un picnic, perché non me lo posso permettere. Ma scusate, poi è una storia vecchia dai tempi di Conte, no? Quando diceva non posso andare al ristorante dei 100 con 10 euro, né più o meno.
1: Ma in quell'anno lì non è che abbiamo investito chissà che cosa, hai preso Pirlo a zero,
0: perfetto,
1: per l'amor di Dio, però.
0: E hai lavorato su una struttura. Quest'anno quella frase di Conte si può ripetere,
1: bravo,
0: per il calcio italiano nei confronti della Premier. In questo momento l'italiano, il club italiano che vuole andare a fare una concorrenza con un giocatore che vuole anche la Premier, è come se tu andassi combinato come sta Santarelli.
1: Ma
0: oggi
1: io c'ho la maglia del capitano,
0: fatti vedere completamente dagli amici che condizioni stai qua sotto, ti presenti là dove ci sono tutti, arriva un manager che dice secondo te chi c'ha più soldi, poi magari ce l'hai tu, però evidentemente tu
1: perché te sei quello che dice che l'abito fa il monaco,
0: no,
1: per te,
0: no? Però se combinato in questo stato è evidente che c'hai una sindrome
1: io
0: da quintiliano
1: perché qui no, perché poi ti dovrei dire la marca e non te la voglio dire.
0: Eccolo.
1: Appunto, però è questo, Salvatore. Io appoggio la tua prima parte, perché siamo stanchi tutti. E appoggio anche la parte in cui dice Salvatore, perché qui dice una verità, perché tanto poi lo sappiamo come va, che se parti male, apriti cielo. Lo stesso magari succede se parti male e fai un supermercato, però dici vabbè, abbiamo fatto un grande mercato prima o poi. Se parti male e non hai fatto un grande mercato, sappiamo già quello che accadrà. Però da qui a dire allora non mangio, no, mangio con quello che posso. E l'esempio di Vincenzo, noi quell'anno lì, il primo anno di Conte, non è che avevamo investito chissà quanto, però quel poco che abbiamo preso giusto.
0: Vedi, poi vorrei rispondere anche a Luca che dice no, Salvatore ha ragione, evidentemente la Juve è pronta a perdere degli abbonamenti, perché mi dispiace dirlo, il prezzo del biglietto quest'anno non vale lo spettacolo.
1: E come fai a saperlo, Luca?
0: Uno,
1: non hai ancora visto una partita, dai,
0: allora,
1: tu ragazzi.
0: No, due cose. Uno, per me
1: l'amore la, non ha prezzo.
0: Esatto, la gente va allo stadio e si fa gli abbonamenti perché ama il club.
1: Bravo, bravo.
0: Anche fosse in Serie C, perché se uno pensa di farsi l'abbonamento solo perché c'è i supercampioni,
1: allora non ve lo fate.
0: Allora non ve lo fate perché è troppo facile.
1: Però poi aggiungo, perché questo mi tocca, perché indirettamente dà del coglione anche a me, che io mercoledì vado a fare l'abbonamento a Libertas, alla Juve non lo posso fare e non so ancora chi sarà il secondo americano. Quindi sono un coglione anch'io.
0: Certo.
1: Ma io la squadra l'amo a prescindere.
0: Perfetto.
1: Però Luca, te lo dico, se poi c'è da andare a festeggiare, ti presenta allo stadio.
0: Certo.
1: Perché sto messaggio me lo ricordo.
0: Perché questo messaggio, questo significa, però, è il classico messaggio, Luca, mi dispiace dirlo, ma proprio del tifoso che in questo momento
1: a vittoria.
0: Sì, e del tifoso che in questi ultimi anni ha inquinato la tifoseria juventina. Di quello che è abituato a vincere per 10 anni
1: sono
0: di fila,
1: che non festeggia, che lo, non scudetto festeggia perché,
0: lo scudetto,
1: perché esce dalla Champions,
0: che dice no, ma se non mi compri i campioni io posso mai foraggiarti dandoti i soldi dell'abbonamento. Ma di che discorso è?
1: Sono d'accordo.
0: Ma che discorso? E poi soprattutto, secondo te la Juventus, che magari legge il tuo messaggio che gli abbiamo riportato perché la continuazione lo sei, che ti risponde: ah no, allora se Luca non si compra l'abbonamento, allora io devo andare a comprare i giocatori con i soldi che non ho.
1: A me, ecco,
0: con i soldi che non ho,
1: critichiamo,
0: non
1: facciamo e mettiamo, ma a me questa roba qua mi fa arrabbiare.
0: Mamma
1: perché
0: mia.
1: Si mette il giocatore davanti all'amore per una squadra. Allora ci vorrebbe un'altra Serie B, sai perché? Perché ci guardiamo in faccia,
0: bravo,
1: e lì c'è l'amore vero.
0: Bravo.
1: Lì c'è l'amore vero.
0: No,
1: c'è gente che
0: non...
1: ha già rinnovato l'abbonamento da Palermo, da Milano, da Roma, sulla base dell'amore che abbiamo per una squadra.
0: Porca
1: poi è
0: miseria.
1: Certo, noi siamo abituati male, noi 9 anni scudetti, ma siamo usciti con l'Ajax e ora allora lasciatela, abbandonatela,
0: andate a
1: abbandonatela
0: una qualsiasi altra squadra.
1: A me queste cose lo sai,
0: perché,
1: poi
0: sì,
1: quando vai sull'amore per la maglia,
0: è quella la follia. Noi siamo
1: cavolare.
0: Quelli che ci rotolavano per la Coppa Italia, che è l'unico trofeo degli ultimi 6 anni,
1: e lo rifarei domani mattina,
0: e siamo qua con il cuore emozionata di ragazzi, vedete che magari all'improvviso arriva il giocatore, e se non arriva voi direte: wow, Marangio, sei commovente, pensi addirittura che possiamo fare una bella stagione? Perché io vi dirò: sì, apro il team Marangio, perché magari voglio alzare l'entusiasmo anche in me stesso e credere in questa squadra, perché ci credo a prescindere dalla storia della Juventus. Poi sono consapevole quando ci sono i soldi e vengono spesi male e lo racconto. Sono consapevole quando i soldi spesi male in passato creano un buco in bilancio che non ti permette di fare delle spese, e non gli vado a dire: ah no, se non ti compri i giocatori io non ti seguo più. Allora,
1: ma
0: resta,
1: meglio
0: sempre,
1: cioè,
0: non la raccontiamo
1: più, si sta più larghi,
0: ma non lo fanno, perché sono cose che dicono ma non le fanno,
1: perché poi sono i
0: perché
1: primi
0: poi
1: che
0: la prima
1: vanno.
0: Vittoria che vanno al bar, io sono la Juve, tu chi sei?
1: Si sta più larghi, Vincenzo, c'è bisogno.
0: Bravo,
1: c'è bisogno.
0: Gianni da Brindisi, che ha già rinnovato il come
1: sì, ma infatti, Vincenzo, perché poi arriva il momento in cui bisogna guardarci in faccia.
0: Massimo.
1: Prego.
8: Ciao Marangio, ciao Alessandro, Alfredo da Torino. Io dirò che questi sono dei bravi dirigenti quando faranno in modo che la mia Juve tornerà la Juve di una volta. Per adesso idee ce ne sono zero. E se devo dire la verità, se non ci sono i soldi, per quale motivo andiamo a bussare al Paris Saint-Germain e quelli ci dicono una cifra di 50 milioni e noi continuiamo a bussare per Colomoni? Questo per me è inspiegabile.
1: Perché non fa il direttore sportivo come non lo faccio io, come non lo fa Vincenzo.
0: Io.
1: Ragazzi,
0: ci sono delle strategie, ragazzi. Poi non è veramente, non è che state giocando al computer o che state facendo il fantacalcio.
1: Questo
0: cioè,
1: sono i social e il computer,
0: sì,
1: il fatto che ognuno di noi può fare il mestiere di quelli
0: altri. Esatto, questa è la grande verità che hai raccontato. Vedi, con questa perla io ti saluto con un'ora e mezzo di anticipo. Buone vacanze,
1: ciao,
0: Cantarelli.
1: Ciao, vale, ci vediamo domani sera.
0: Allora, noi proviamo a raccontarvela in maniera semplice, ma questo significa che è semplice. Noi cerchiamo di semplificare certi discorsi, ma questo non significa che i discorsi sono semplici. Voi avete la minima idea di che, probabilmente lo dico spesso, qualcuno di voi non sa neanche gestire il bilancio della propria famiglia. Immaginatevi a gestire il bilancio di un club come la Juventus, che deve recuperare dei giocatori che ti tornano dal prestito, gli devi pagare un ingaggio, devi restare sotto un tetto, devi pagare una parte all'UEFA, se poi non stai sotto quel tetto gli devi pagare di più all'UEFA, quindi devi accantonare soldi che dovrai dare a loro, devi rispettare il bilancio, ma comprare giocatori che però siano forti, se no Salvatore non fa l'abbonamento allo stadio, senza l'abbonamento io poi perdo quei soldi là, poi quell'altro si arrabbia perché ho preso un giocatore che è troppo vecchio, non mi piace. cioè non è esattamente non la è cosa così. Più semplice del mondo. Poi sono d'accordo se nella prima parte del messaggio dice io farò un applauso a questa società se mi riporta alla Juventus, ma non lo fa oggi su domani, neanche domani su dopodomani. Quest'anno è il primo passo, ma non vi aspettate che arriva la squadra da scudetto, gli invincibili, i più forti del mondo. No, si proverà a fare il massimo con le idee giuste, che certamente non vanno a raccontare a destra e a sinistra. Se Carnevali va a parlare a Sport Mediaset e sembra un'intervista rilasciata uguale due giorni fa, è perché ti racconta quello che ti vuole raccontare, non ti racconta quello che non ti può raccontare.
1: Comunque, che croce, tanti hanno rinnovato l'abbonamento. Andrea Savona sì. dice lasciate perdere però i tifosi da social. Ma no, ma Andrea, per me sono tutti tifosi. Poi il concetto di tifoso, caro Andrea, è sulla Juventus purtroppo è ampliato, perché tanti sono i tifosi a vittoria. E non mi parlate, come dice quell'amico ho appena letto, se vuoi a teatro. Ragazzi, noi vogliamo paragonare uno spettacolo a teatro all'amore per una squadra. Io veramente, Vincenzo, a volte rabbrividisco, ma lo dico con tutto il rispetto.
0: Cioè è chiaro che se vado, vai a teatro, mi faccio l'abbonamento perché mi l'amore. Piace il teatro. Poi non
1: cos'è,
0: mi piace
1: l'amore per una
0: dico...
1: squadra? Cos'è l'amore? Io credo che noi tifosi della Juventus abbiamo perso un po' il concetto di amore per la squadra. Dovremmo ricreare un po' di identità, perché chi mi paragona andà a teatro quando ha a vedere l'amore della squadra vuol dire che evidentemente non si ama. Ma poi, per l'amor di Dio, non si ama tutti allo stesso modo. C'è chi ama se la squadra vince, c'è chi, come quando siamo andati in Serie B, si nascondeva perché si vergognava di essere juventino, c'è chi ama soltanto quando magari batti l'Inter e se perdi col Benevento non ama più la squadra. Questo è il variegato mondo della tifosia della Juventus, che però ci guarda in faccia momenti di difficoltà, perché siamo tutti tifosi quando si vince. Di tifosi a vittoria, sapete quanti ve ne trovo?
0: Uff, mamma mia. Poi no.
1: Ed è il male di questa. Il male delle società che vincono tanto è questo, Vincenzo.
0: Sì, che poi diventi snob.
1: Diventi snob.
0: Allora, rispondo ad Antonio da Napoli, che dice: io accetto anche i problemi che ci sono, accetto le difficoltà, non accetto le dichiarazioni di Carnevale quando dice che continuere, che costruiremo una squadra vincente. Siate onesti fino in fondo, di questo passo non si costruisce nulla di vincente. L'onestà è una cosa bella. Chiaramente l'amministratore delegato che è arrivato alla Juventus non dice ad Antonio, a un tifoso qualsiasi: ragazzi, arrendetevi, quest'anno facciamo una squadra di merda, scusami lo dico,
1: no, ma hai ragione,
0: quest'anno arriviamo decimi, se volete fare l'abbonamento quindi chiedete a Salvatore, o non lo volete fare a me non mi interessa proprio, noi facciamo una squadra proprio brutta, una stagione bruttissima, poi se vinciamo al Super Enalotto e ci facciamo i soldi forse compriamo un giocatore, ma non vi aspettate nemmeno in quel caso niente di che, perché dobbiamo restituire altri soldi, così sono onesto. Non è questo, l'onestà significa dire quello che ha detto Carnevali, che sì, Brahim Diaz, Theo Hernandez, spettacolari giocatori, che ora per quei costi non ci possiamo prendere. Vlahovic, porte aperte, chiuse, se si crea un'opportunità, ma devi venire da noi a dire certo. Ho scherzato, 4 milioni, 5 milioni me li dai, vediamo, ci stanno, te li do, 5 onesto, te li do. Ma dire anche che uno crescerà una squadra è normale, io devo anche in qualche modo dire fidatevi di me, non è che la costruisco oggi su domani, poi una squadra può vincere anche senza quei grandissimi giocatori, può vincere anche con un'orchestra costruita nel modo giusto. Vincere non significa andare a vincere scudetto, ma magari l'Europa League sì, ma magari la Coppa Italia sì, ma tornare magari a competere fino alla fine sì, ed è un primo passo. Poi se uno dice adesso niente, mi scoccio, chiamatemi quando comincio a vincere la Juventus e io vengo, e allora quello è un altro discorso.
1: Sentiamo un altro vocale e poi andiamo in pausa, dai.
0: Una settimana pesante, mi aspetta.
9: Ciao ragazzi, sono Carolina dalla provincia di Como.
1: Ciao Carolina.
9: Volevo sbloccarvi un ricordo.
0: Vai.
9: 2006.
0: Sì, bello.
9: Con quello che è successo. Primo CDA, primo punto all'ordine del giorno, dichiarazione fallimento. È durato poco quella riunione perché hanno rifiutato di discutere quello, è stato chiesto che si trovasse un'alternativa da discutere. Abbiamo vissuto momenti veramente, veramente peggiori,
1: appunto,
9: di questo, quindi
1: appunto.
9: Vi chiedo nelle difficoltà di essere un pochino meno lamentosi e meno negativi, perché guarda, tanto la Juve è come la Fenice, risorge.
1: Questo messaggio bellissimo.
9: Bravi, buona serata.
1: Bravi. Il problema è che bisognerebbe questo messaggio metterlo a loop e
0: vabbè,
1: farlo.
0: Ma questo è il messaggio di una persona anche colta, preparata, e che comunque nella preparazione, nella conoscenza della storia, nella conoscenza delle metafore, nella conoscenza delle dinamiche della vita, si può vedere anche il lato positivo, perché ti dice oggettivamente c'è stato anche di peggio, magari non è il momento più bello ma neanche il più brutto, si sta ricostruendo, io ho la pazienza perché ho la consapevolezza. No, qui molti dicono c'ho la consapevolezza, però allora è inutile che mi dici che possiamo vincere, che facciamo schifo. C'ho la consapevolezza, però mi devi comprare lo stessi giocatori, perché sennò non ti faccio l'abbonamento.
1: Ma aggiungo, tutti noi vogliamo tornare a vincere, forse è questo che non è chiaro. Tutti noi ci siamo rotolati per terra per una Coppa Italia, figuriamoci. Ma cosa vi dobbiamo raccontare, lo dico all'amico Antonio, che la Juve domani mattina torna a vincere perché non è una Roma qualsiasi? Lo sappiamo, Antonio, ma se le situazioni sono queste, vuoi che ti raccontiamo una verità per farti dire oh vabbè domani mattina vinciamo, così poi ci viene a dire ah ma voi eravate quelli, perché poi siete questi, eh? Ah ma dicevate a settembre e ce lo rinfacciate poi magari a marzo. Questo è il nostro lavoro e tutti i giorni abbiamo l'onore di essere qua a raccontare le cose che vediamo chiaramente oggi al 10 luglio, che vi do una notizia, magari sono diverse da quelle che accadranno il 10 dicembre, e quello che diciamo oggi 10 luglio magari il 10 dicembre saranno diverse, benissimo, ma se poi noi rispettiamo le opinioni di tutti, anche di quelli che dicono che tifano per la Juve solo quando vince, per l'amor di Dio, va benissimo. Ma cosa ti devo raccontare oggi, Antonio? Che la Juve non può essere una Roma qualsiasi? La Juve in questo momento ha una situazione difficile. E allora nelle situazioni difficili cosa si fa? Gli si dà i calci negli stinchi o si prova a dargli una carezza? Poi è normale che se andiamo a Frosinone e perdiamo 2-0 saremo incavolati e lo diremo a Carnevali, a Massara, a Spalletti, a Di Gregorio, speriamo che non ci sia più Openda, speriamo che non ci sia più. Ma oggi noi vi raccontiamo esattamente quello che sta succedendo. E quello che sta succedendo è che la Juventus non ha 120 milioni da andare a investire sul mercato. Ci piace? No. Ma è la realtà. Quindi
0: sono d'accordo con Nicola D'Avasto che dice io penso che non si torna a vincere solo con le figurine ma con giocatori giusti al posto giusto, e quindi ci vuole un po' di pazienza, la fretta può fare brutti scherzi. Io non aggiungo altro, un messaggio che mi sembra molto giusto. Tu invece vuoi lanciare il tuo ultimo quesito prima di lasciare
1: c'è un sacco di messaggi,
0: lo scenario.
1: Sì, ma infatti io mi sa che adesso la prima settimana me ne sto a Livorno e poi ragazzi ho fatto l'abbonamento, resto a Livorno.
0: Resti a Livorno
1: perché sono uno scemo, io capito.
0: Sì,
1: io non so ancora chi sarà il secondo americano a Liberta, se però gli varrà da soldi per amore, cosa che farei per la Juve,
0: certo.
1: Nel mio piccolo, non facendo l'abbonamento, nel mio piccolo mi compro le magliette della Juve. Pensate quanto sono un imbecille, eppure non so ancora chi comprerà. Sono stupido.
0: Non solo, sono anni che combattiamo davanti a disperazioni, ma l'amore c'è sempre. Vediamo se ce l'avete anche voi. Torniamo tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Io penso sempre la stessa cosa e ripeto da anni la stessa. Sono Mimmo, che Ronaldo non era un costo. Ronaldo è diventato un costo per la Juve solo per la pandemia. E io voglio capire, chiunque di noi mette a fare una casa, si mette a fare la propria casa e poi arriva un terremoto e te la butta giù, io voglio sapere in banca come tu ti trovi. Poi non mettiamo il puntino col senno del poi, ma se Ronaldo è Ronaldo è stata la mia gioia e io domani mattina rivendico i tutti i 102 gol che ha fatto con noi e mi ha fatto gioire.
11: Ragazzi, buonasera, ma io stamattina ho mandato anche altri messaggi ma non ho avuto risposta. Si parla di Matic. Io ora dico una cosa, ma andiamo a prendere uno scarto della Roma, un non titolare nemmeno fisso del Sassuolo. Ma dove andiamo con questi nomi? Dove andiamo? Sempre Forza Juve, Michele da Napoli.
12: Buonasera, Lello da Caserta. Praticamente è come se io volessi fare un film con Monica Bellucci, Claudio Schiffer, Naomi Campbell, e con il budget mi devo accontentare di fare un film con quell'attrice che fece il film con Renato Pozzetto, ragazzo di campagna, che prima era una ragazza così così, poi diventa una bella ragazza. Insomma, dobbiamo fare così, esatto.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Bello leggere i messaggi di bello, chi bello, di voi ha vissuto epoche d'oro della Juventus e dice: io resterò sempre accanto ai miei colori. Ho visto anche, dice Massimiliano da Firenze, Platini e Zavarov, 8 anni senza scudetto, ci sono passato, eppure c'erano Platini e Zavarov che erano giocatori straordinari, insomma.
13: Beh, Zavarov, insomma.
0: Vabbè, rispetto, mo lo vorresti? Rui Barros?
13: Dai, ce l'abbiamo un Rui Barros,
0: no? No, con senso onore, non paragoniamo.
1: Comunque mi chiedono quando tornerò, è il 3 agosto, ragazzi, lunedì 3 agosto sono qua.
0: È presto.
1: Sì, in realtà ho appunto anticipato una settimana perché poi ci sono le amichevoli, quelle un pochino più importanti, e quindi torneremo per il 3 agosto sono qua.
0: Bravo.
1: Grazie.
0: Bravo, molto bene, molto bene.
1: E quando te ne vai, Marangio? Perché ci chiedono anche
0: quando
1: poi
0: tu?
1: Quando torneremo insieme. Allora, praticamente io e Vincenzo faremo
0: il 5 insieme.
1: Il 5 siamo insieme.
0: Se è venerdì?
1: No, se io torno il 3, allora aspetta, fammi prendere il calendario.
0: Vai.
1: Dunque. Calendario, eccoci qua. Io torno il 2 agosto, che è un lunedì,
0: domenica,
1: giusto?
0: È domenica.
1: No, è domenica. 31. È domenica, quindi torno il 3 agosto.
0: Per ci facciamo quella settimana
1: 3,
0: insieme.
1: 4, 5, 6, 7 ci facciamo insieme e poi ci rivediamo il 12 ottobre quando torna Marangio.
0: Scherzo.
1: Poi dunque, tutta la vita con l'amico bianco nero che ha difeso acquisto di Ronaldo e ha ricordato cos'è successo, una pandemia, sì, ma non si pagava da solo. Guardate, io lo riprenderei domani mattina Ronaldo, attenzione, di quelli, Ronaldo, ma figurati, domani mattina non si ripagava neppure senza pandemia. È stato un investimento, tanto non sono soldi miei, che avrei fatto, rifatto e strarifatto. Ma poi non è soltanto Ronaldo, noi l'anno dopo prendiamo De Ligt a quanto? 75 milioni, quindi insomma è andato un po' a prosciugare le casse, però io mi sono divertito da matti con Ronaldo, e magari ritornasse un altro Ronaldo. Però vi ricordo, perché la memoria ce l'ho buona, ti ricordi, Vincenzo, quanto Ronaldo, il problema della Juve, ti ricordi?
0: Sì, quindi anche lì poi abbiamo sentito qualunque cosa.
1: No.
0: Anche io non credo che Ronaldo si pagasse da solo.
1: No, non si pagava da solo.
0: Sicuramente
1: anche senza Covid sarebbe stato un problema.
0: Sì,
1: uguale.
0: Sì, sicuramente senza Covid sarebbe stato più facile,
1: certo.
0: molto più facile.
1: Ma non sarebbe.
0: Però comunque in ogni caso lì il passo un po' più lungo della gamba venne fatto, e ti aggiungo che secondo me andare poi a prendersi anche De Ligt a quelle cifre,
1: 75 milioni,
0: ragazzi, ma gli davi 12 milioni all'anno, cioè lì arrivavamo a monte ingaggi folle. E in quello stesso periodo gli si fece la proposta a Dybala, sempre di 13-14 milioni, una cosa del genere, che lui rifiutò. E poi dopo è finita come è finita.
1: A 12
0: sì.
1: Che lui rifiutò.
0: Disse: non ti metto tra i primi 5, ma subito dopo i primi 5 come ingaggio. Però all'epoca si spendeva tanto e la gestione era diventata insostenibile. Vi aggiungo una cosa: la pandemia sicuramente ha fatto il suo, ma quello che ha creato veramente un problema alla Juventus, detto che chiaramente con Ronaldo tu avevi anche dei diritti TV diversi, ma anche lì si guardavano le partite della Juve.
1: Certo.
0: Nel frattempo il calcio italiano già stava calando a picco, per questo Agnelli disse con largo anticipo: guardate che ci stiamo allontanando. E non a caso in quel periodo si puntò sulla Superlega. Questo che significa? Se io ho i conti perfetti, se io so che Ronaldo si paga da solo, anche magari davanti a qualche difficoltà, ma io dico, sai che c'è, io continuo a dominare in Italia, i soldi mi arrivano lo stesso dall'Italia, il fatturato lo accorcio perché prendo giocatori più. No, lui sapeva che dall'Italia non entrava più niente, più niente, quindi sarebbe stato difficile, anzi ti avrebbero portato a fondo, e ci hanno portato a fondo.
1: Sì, decisamente. Tra l'altro noi, ma non per riguardare il passato, che è un passato straordinario, ma insomma noi andammo a inserire Ronaldo in una squadra che c'era Wayne Dybala, Douglas Costa, Khedira, Pjanic, e chi più ne ha più ne metta, vabbè. Va bene. Sì, poi dopo dal 25 sono in Romagna. Sì, dal 25 al 29 c'ho questa serata a Montefiore Conca. Chi vuol venire sono lì. Prego! Soprattutto amiche, insomma.
0: Ti pareva.
1: Vai.
14: Questo per dirvi cosa, torniamo. Buonasera Gobbi, ciao Santa, ciao Marangio, ma ciao. Ve la faccio io una domanda, un quesito, visto che voi ponete quesiti da tutto l'anno.
1: Bravo.
14: Ve lo faccio io un quesito, rispondetemi. Ma quanto siamo sicuri che tutti quelli che inviano messaggi a Radio Bianconera siano realmente Gobbi Juventini? Perché io sento troppa negatività. Cioè, era dai tempi di Andrea Agnelli che finalmente non avevamo una dirigenza come si deve: Carnevali, Ottolini, Massara e Chiellini. Cioè, da dopo Andrea Agnelli non abbiamo avuto nessuno, abbiamo avuto persone impresentabili. Finalmente una società, una dirigenza come Cristo comanda, da 3 giorni, perché Massara è arrivato 3 giorni fa. Il mercato chiude a fine agosto, a me non me ne frega niente se tu me lo prendi adesso, me lo prendi il 20 di agosto o il 15 di luglio. Diamo un giudizio a fine mercato e poi valutiamo, ragazzi. Cioè, ma siamo sicuri che tutti quelli che mandano messaggi sono veramente Gobbi? Secondo me c'è qualche infiltrato che vuole solo rompere le scatole. Io mi fido di Spalletti e mi fido di questa dirigenza. Manca ancora una figura in società, che è il presidente. Io Ferrero lo eliminerei subito e metterei una figura a questi livelli qui.
1: Non mettiamo sempre. Molto bello questo messaggio.
0: No, messaggio.
1: Allora, noi non possiamo certificare ogni messaggio che arriva e ogni ascolto. Poi è chiaro che adesso, avendo questo sistema nuovo di messaggistica, qualcuno lo riconosciamo un po' di più, ma sono veramente rarissimi perché siete talmente tanti. Però noi il bollino sul fatto che tutti i messaggi che arrivano a serie di tifosi di Torino non ci possiamo mettere. Mi viene da dire il 90%, sì, forse anche il 95%.
0: Sì, secondo me sì, poi siamo talmente tanti tifosi della Juve che ci stanno le sfumature, no? Quello più pessimista, quello più ottimista, quello là che non è mai contento, quello che è criticone, quello che vuole andare sempre controcorrente, quello che magari, guarda che ti vado a dire, lo fa anche per sentirsi citare, perché se io mi unisco a quelli che dicono sono fiducioso per questa società, pensa che magari non viene eletto rispetto a uno che magari critica che viene eletto di più. Noi diamo spazio naturalmente a tutti e cerchiamo insieme con tutti quanti di trovare non una verità, ma di avvicinarci alla verità e di trovare una visione delle cose quanto più giusta possibile. Dopodiché poi, ragazzi, a un certo punto noi deponiamo le armi con quelli che proprio vedono tutto nero, comunque qualsiasi cosa non gli sta mai bene, e soprattutto pensano che le cose si risolvono da un secondo all'altro.
1: Ecco, secondo me la cosa più difficile da fare è proprio quello. Intanto c'è un amico, Sergio, che dice: ragazzi, 82 anni, ho iniziato a tifare Juve a circa 10 anni, ho vissuto da Sivori a Boniperti a Charles, ho avuto anni senza vincere niente, ma ho sempre tifato e continuerò a tifare per quel poco che mi resta. No, Sergio, ti deve rimanere tantissimo, ci mancherebbe altro, grande, grande amico. No, la cosa più difficile che io vedo che non passa, perché ci sono dei messaggi che passano e altri messaggi che non passano. Il messaggio che noi non riusciamo a far passare, Vincenzo, non in tutti, ma in una buona fetta, è che la Juve sta attraversando un momento delicato, che i soldi non ci sono, che non c'è, cioè che non ci sono, che ci sono ma che non puoi permettere di investire tanto quanto vorremmo, e che siamo reduci da sperperi di oltre 250 milioni, Vincenzo, Giuntoli,
0: no,
1: Comolli, quanto hanno
0: più,
1: bruciato?
0: 400 milioni.
1: Ok, benissimo. Con Zavorre che non riusciamo a vendere, con 31 giocatori in rosa e con dei sogni che avremmo che al momento restano tali. Questo è un messaggio che però non riusciamo a far passare. Me ne
0: o
1: rendo
0: che
1: conto.
0: Magari qualcuno non vuole raccogliere, perché io capisco anche che ci possa essere qualcuno attaccato alla storia che la Juventus può comprare chiunque eccetera, che magari fa fatica ad accontentarsi di anni di magra o comunque di necessità, di idee, di tentennare sul mercato e non riuscire a prendere il... Soltanto 8 anni fa, tra virgolette, soltanto con un aereo si andava a prendere Ronaldo. Quindi immagino che uno che magari è abituato a quelle emozioni e non riesce a distaccarsi da quelle emozioni, dice: cavolo, posso stare dietro a Colomani e non riuscire manco a vederle, quindi poi mi devo accontentare di Sorlot e devo pregare che Di Martino mi dice di sì. I tempi cambiano, ci sono dei momenti in cui bisogna anche
1: accontentare. Abbiamo avuto quello... anche Pacione attaccante alla Juventus.
0: Bravo,
1: tanti
0: però...
1: se lo ricordano.
0: È questo il momento, per quanto sia stato particolarmente lungo fino ad ora, in cui si dimostra veramente l'amore per una maglia, l'amore per una società, l'amore per la storia di una squadra. È probabilmente il momento in cui tu costruisci dentro di te un qualcosa che poi, appena arriva la vittoria, perché torna come l'araba finisce, come diceva la nostra amica prima, esplodi, tiri fuori tutta l'amarezza, tutto il dispiacere, perché in fondo, in cuor tuo, sapevi che saresti tornato a vincere. Quando tornerai a vincere, farai con un grido ancora più forte rispetto a prima e ti usciranno le lacrime, perché quando arrivò il famoso scudetto con Conte il primo anno dopo tanto tempo così, io ricordo che
1: a Trieste ero
0: in lacrime. C'era il derby quella sera che doveva spianare la storia, sì. Sarà successo la Juve, che vinse. Io là scoppiai in lacrime, perché erano tanti anni che non si vinceva. Poi dopo mi sono goduto tutti gli scudetti, tutti fino all'ultimo, mentre
1: anch'io.
0: Altri magari non festeggiavano, si scocciavano, eccetera. E adesso ci ritroviamo in un periodo lungo, non più lungo di tanti altri, in cui chiaramente è dovuto fare i conti con le scelte sbagliate. Ci si rimette in piedi. Si è ricostruita una società, perché tu dici: siete ripartiti un'altra volta con un limo destro, ma che cosa possono fare? Gli vogliamo dare un'altra speranza? Noi gliela daremmo anche, perché poi dobbiamo stare sempre vicino alla Juve. E invece no, invece si è cambiata una dirigenza completamente. Mo, un mese fa Carnevali, una settimana fa Massara, e ci possiamo da un po' di tempo così,
1: allora,
0: per lavorare.
1: Rispondo all'amico da Pistoia. Guarda, scrivimi su Messenger e sicuramente ci vediamo con grande piacere. Il problema, Vincenzo, e questo io lo capisco e sto dalla parte del tifoso, perché poi anche noi siamo tifosi e abbiamo la fortuna di fare questo mestiere da giornalisti. Il problema è che tu citavi 8 anni fa, che era, ora faccio e citare Rossi, l'acme del momento migliore, cioè abbiamo raggiunto il top, cioè, quindi l'acme, andando a prendere Ronaldo, impiantandolo in una squadra dove c'erano i campioni che abbiamo detto prima. E se pensi che questo accadeva soltanto 8 anni fa, nel mezzo ci abbiamo avuto Giuntoli, ci abbiamo avuto Comolli, ci abbiamo avuto Modestò, ci abbiamo avuto Locatelli capitano, e Locatelli non c'entra niente, ma faccio per chiudere il cerchio. Abbiamo avuto David che sviene davanti alla porta, abbiamo avuto Vlahovic pagato 80 milioni che ha reso probabilmente per 40, abbiamo avuto Douglas Luiz, il miglior centrocampista della Premier, che viene in Italia e è depresso, abbiamo visto con Miners pagato 56 milioni, cioè ci sono tutta una serie di cose che noi abbiamo buttato giù esaltandoci prima e sbattendoci la faccia poi, che è chiaro che hanno stancato, e ritorno all'inizio del messaggio di Salvatore, che hanno stancato il tifoso. Ogni anno noi si cambia pagina e si spera che possa andare meglio, invece, e siamo arrivati l'anno con Pirlo così e ci stiamo allenando squadra, siamo arrivati l'anno con Tudor così e lì ci porta anche Di Gregorio, per l'amor di Dio, siamo arrivati quest'anno ad avere 5 punti di vantaggio a 5 rate dalla fine del campionato, a perdere in casa con la Fiorentina e pareggiare col Verona. Insomma, tutto, la gente è esausta. E lo capisco. Dall'altra parte, però, una luce si vede. Ma questa luce, cioè la ricostruzione societaria, non porta domani mattina alla vittoria dello scudetto. Poi magari la Juve lo vince e saremo felici. Ma porta dei passaggi che sono passaggi anche lunghi, però ti riporteranno ad avere la possibilità non di andare a prendere Ronaldo a 100 milioni più 30 l'anno, ma magari andarti a prendere un attaccante che non sia la vita.
0: Questo sicuramente, questo fa parte degli errori commessi in passato, errori che secondo me con questa dirigenza, non quest'anno, ma da quest'anno difficilmente si troveranno, è che degli errori li faranno anche loro, ma secondo me saranno molto più attenti proprio perché non hanno fretta e fanno le cose in un certo ordine.
1: Stefano, c'è anche quello che molti non hanno capito, i paletti, il fair play finanziario,
0: quello volevo leggere, cioè anche quella è una storia che abbiamo spiegato tante volte, ti viene proprio, come dici tu, a noi anche doverla ripetere,
1: aggiungo perché lo dice anche un altro amico che dice da Siena, mi sembra voi l'avete spiegato più di una volta, l'avete dato sulla Juve, l'avete anche ben spiegato, perciò fate una ragione, perché tanto alcuni non vorranno mai capire.
0: No, o magari semplicemente, per quanto tu possa spiegarlo nel modo più semplice possibile, sono argomenti che non interessano, cioè c'è qualcuno che si vuole sentirsi soltanto dire chi compri, quando lo compri, quando arriva, poi esatto. Chi compri, quando arriva, allora quando gli parli delle difficoltà il cervello gli si spegne proprio e dice no, queste cose non le voglio nemmeno sentire, quindi tu glielo spieghi, dice ok perfetto, adesso chi ci compriamo, e allora dice vabbè ragazzi, allora ti cadono le braccia.
1: Dai. Sentiamo qualche altro vocale.
15: Ciao ragazzi, per rispondere a quel tifoso di prima che si riferiva a non rinnovare l'abbonamento, io ho già rinnovato l'abbonamento al club official Juventus già 15 giorni fa, a prescindere dalla campagna acquisti. La Juve si ama a prescindere. Ciao Franco da Mazzarino.
1: Sì, capito? Franco da Mazzarino, ma non letti tanti Gianni da Brindisi, per non andare poi a quelli che stanno a Torino, che sono più fortunati evidentemente. Tanti amici da Roma hanno scritto. Vai.
16: Ciao ragazzi, sono Pasquale Matic. Ma io mi ricordo che 27-28 anni fa lui aveva già 30 anni. Ma quanti anni c'ha sto Matic? Ma per piacere, sì. Matic, è arrivato a questo punto. Chiamiamo pure Attacchinati, chiamiamo Pezzotto, chiamiamo Zabrot. Mamma mia, mi sa,
1: fantastico Pasquale. 27-28 anni fa c'aveva 30 anni. Però Pasquale hai ragione.
0: C'ha ragione.
1: Sei un grande. È vero. Ragione. Ma allora, lì da quello che ho capito è stata. Perché lui c'ha lo stesso procuratore di Martinez, no? Di Mu Martinez, se non vado errato.
0: 27-28. No, è vero, ci sono dei giocatori che nascono vecchi. Nel senso che.
1: Berardi è uno di quelli. Berardi sì, sembra Berardo, la vita. Cioè, che c'ha una ragione.
0: Sì, infatti, non ve lo volevo dire. Però si è riaperta la pista che porta a Witzel. Scherzo. Però anche. No, perché ci sono dei giocatori. Mi ricordo, no vabbè, sì, Matic c'è male, però sai, c'ha 30 anni, 10 anni dopo, secondo me noi tra 10 anni, a un certo punto che faremo trasmissione in memoria di Santarelli, che non ci sì, sarà certo. Più con Quintiliano col bastone, diremo, sai chi sta prendendo la Juve? Matic. No, è vero, ci sono delle situazioni che... Io a questa storia qua non...
1: No, non ci credo nemmeno.
0: No, ma per il semplice motivo che anche se tu lo volessi prendere come uomo esperienza, abbiamo detto all'inizio, c'è già 8, abbiamo contati, c'è già 8 centrocampisti. No, no, no, penso più che altro che a un certo punto quando, e se fosse questa la cosa significherebbe essere tornati un po' alla Juventus di tanti anni fa, quando escono dei nomi per portarti fuori strada davanti a altre trattative che invece stanno chiudendo e si vogliono chiudere gli occhi davanti a quelle, spero, penso, che volevi dire?
1: Che 2 anni fa l'avevi ancora preso Matic, forse anche 2 anni fa. Al cospetto di questi centrocampisti che
0: certo
1: abbiamo
0: che
1: oggi
0: sì, certo che sì.
1: Oggi no, ma al cospetto di questi... è chiaro che, vedi, ritorno al ragionamento, la Juventus di 8 anni fa andava negli Stati Uniti, prendeva Bouabi, il centrocampista del Marocco, che è forte, attenzione, 18 anni e si vede, però lui è forte, deve maturare a margine di miglioramenti, e ritorno, ora non per...
0: Adesso dei palloni sanguinosissimi ieri,
1: sì,
0: però
1: hai visto, però tu si propone
0: anni, giochi
1: davanti
0: nel mondiale,
1: al
0: così.
1: Portiere contro sì. La Francia, l'hai visto?
0: Sai che mi ricorda di Cina in qualche modo, cioè nel senso come movenze, magari Cina può arrivare a quei
1: è
0: livelli
1: forte, forte,
0: ci mette fisico, forte. Presenza, si mangia
1: però
0: a campo.
1: Vedi Vincenzo, e qui ritorno a un ragionamento, a me dispiace tirarlo in ballo, ma è il paragone. Abbiamo avuto anche noi dei giovani, Miretti. Ok? Miretti a 18 anni era questa roba qua. Con tutto il bene! Con tutto il bene. Miretti a 106-107 partite in Serie A. Bouabi se lo mette in tasca.
0: Ma per se lo mette in tasca
1: per
0: in
1: personalità,
0: proprio.
1: Per sfrontatezza, per bravo, classe, bravo. Per tecnica.
0: E lì arrivi a
1: ha
0: quel
1: perso,
0: discorso.
1: Come dici te, Vincenzo, vengo subito, dei palloni sanguinosi. però c'ha 18 anni, contro la Francia andava lì e faceva il centrocampista universale. Il giovane così io faccio giocare. E la Juve di un tempo andava e forse se lo prendeva. Oggi nemmeno ti ci può avvicinare.
0: No, no, io non volevo aggiungere niente se non il fatto che questa è la prova che quando un giocatore c'ha talento emerge a qualsiasi età. Se tu insisti con Miretti e non emerge, vuol dire che c'è un limite che può essere caratteriale, che può essere strutturale, che può essere tecnico, che quel giocatore ha. Boadì invece ha dimostrato di avere personalità, poi magari può essere in coscienza perché ha perso un paio di palloni da incoscienza,
1: però ci lavori.
0: Personalità, fisico, tecnica, stai giocando un mondiale
1: con
0: la Francia. Allora tu uno del genere, se te lo prendi, il primo pensiero non è chissà che se si adatta, se regge il peso della maglia della Juventus.

0: Chi non ce l'aveva, anche lì restava fuori.
1: Stava in panchina, ma certo, però vedi, ti ripeto, io non ce l'ho con Miretti, sia chiaro, ma ho portato quell'esempio quando noi si dice, ah, i giovani abbiamo svenduto, andato via quello, quello, quell'altro. Sì, poi qualcuno l'abbiamo fatto giocare, anche titolare. E però vedete la differenza tra il giovane da Juventus e il giovane non da Juventus. La differenza sta lì. Oggi però purtroppo noi quel giovane non te lo puoi andare a prendere, perché questo è uno che va già oltre 100-110 milioni. Per esempio a me un altro giocatore che piace da impazzire questa volta nella Francia e purtroppo in Italia è Coné.
0: Ma anche Rabiot, Coné e Rabiot ieri si sono mangiati il Marocco.
1: Rabiot noi abbiamo visto il meglio e il peggio di Rabiot, ma il meglio ci siamo goduti poco.
0: Ce lo siamo goduti molto poco. Guarda Rabiot, che ieri tutti e due hanno tenuto in piedi.
1: Bravissimo.
0: Cioè il Marocco non sapeva dove andare, due cavalli.
1: Bravissimo. E Coné è forte, però noi chi prendevamo quando eravamo a prendere? Io, a me dispiace, perché sai quanto mi stanno sulle palle, ok? Lo sai quanto
0: lo
1: mi
0: so,
1: stanno sulle palle.
0: So.
1: Però cavolo, negli ultimi mercati noi prendiamo Douglas Luiz e loro prendono Coné. Noi prendiamo David e loro prendono Malen. E qui c'è qualcosa che intorna però. Coné l'hanno pagato 30 milioni, eh?
0: Sì.
1: 30! Due sì. Anni l'anno scorso, 30 milioni ma a sa, gennaio.
0: Certo. No, ma è tutto lì. È tutto lì, allora.
1: Dice,
0: tu...
1: ma Coné uguale a Thuram. Dammi Coné.
0: Allora vedi, tornando a, poi ci fermiamo, al discorso della personalità, delle qualità che se c'hai le tiri fuori. Rabiot ce le aveva, Allegri le ha tirate fuori, poi le hanno tirate fuori gli altri allenatori, ma soprattutto Allegri le è riuscito a tirare fuori. McKennie delle qualità ce le aveva, le ha tirate fuori, poi c'è un limite, devi crescere, tutto a posto. Coné è uno che si mangia il campo. Nella peggiore delle ipotesi, poi arrivava la palla a Olise che sembrava che stava sciando in mezzo al campo, poi si appendevano addosso. E non è che era il Giappone, che come fisicità magari non
1: certo.
0: È importante, era il Marocco.
1: Vedi, intanto Vincenzo, fammi salutare l'amico Maurizio che dice: ho detto a mio padre di 86 anni di sentirvi che siete fortissimi, ha scaricato l'app, vi sta ascoltando, ha detto siete due fenomeni.
0: No,
1: grazie,
0: Maurizio,
1: grazie. Abbracciamo tuo padre
0: tanto,
1: grazie di cuore veramente. Però vedi anche lì, Vincenzo, noi non possiamo conoscere tutti i giocatori del mondo, ci mancherebbe altro. Ieri non ricordo chi fece il nome di un giocatore che io non conoscevo, ma qui Manu Coné, ma porca di quella miseria, ma noi, i nostri scout,
0: non c'erano,
1: i nostri direttori
0: non
1: sportivi,
0: c'era
1: non computer, vai a prendere, sì,
0: c'era
1: ma Coné, c'era sempre l'altro fenomeno prima,
0: sì,
1: ma
0: che Coné, tanto oramai, sì, sì,
1: l'ha preso la Roma,
0: lui ha preso Thuram pensando che Thuram potesse diventare Coné, e anche lì poi vedi una differenza. Però là ci può anche stare che sbagli, per carità, perché Thuram, tutto sommato, anch'io avrei detto questo forse
1: sì,
0: può
1: ma
0: crescere.
1: Ma oggi Thuram Coné che prende?
0: No, prendo Coné oggi, però a scatola chiusa e là deve esserci anche la
1: infatti,
0: sensibilità.
1: Thuram non c'è al mondiale,
0: non c'è.
1: E Coné sì.
0: Non c'è Colomani e c'è. Allora, senti, poi ci fermiamo sì. Veramente. Non voglio sentire nemmeno per scherzo che qualcuno di voi possa dire Mateta. Io ho visto un Frankenstein che si muoveva così con una delicatezza che mamma mia, mo non so se perché c'erano lì chiaramente Mbappé, c'era Dembélé che sgusciavano eccetera, ma quello non è legato di più, sembrava un robot, si muoveva così, ma dove vai? Ma anche soltanto pensare, vogliamo pensare a ma no, meno male che era infortunato. Io l'hai
1: no.
0: Visto ieri, per
1: sì,
0: curiosità, l'hai visto? Quando
1: invece
0: è entrato,
1: ho visto tutto.
0: Gli rimbalzava la palla, si
1: è,
0: gira,
1: impressionante.
0: Giustamente è un po' macchinoso.
1: Ma infatti,
0: che,
1: ma infatti lui come ti gioca. No, però Tony non difendiamo l'indifendibile, perché lui dice, Tony, Miretti ha avuto la sfortuna di giocare proprio in questa fase degli ultimi quattro anni. Semmai il contrario, perché in una fase di scarzoni, qui veramente tutti mi vengono contro dei giocatori della Juve, in una fase di scarzoni tu emergi,
0: altro
1: che
0: sfortuna.
1: Ragazzi, non difendiamo l'indifendibile,
0: dai,
1: perché sennò veramente.
0: Dai. E allora che dobbiamo dire
1: su
0: a McKennie? Che è un pallone d'oro. Cioè, McKennie emerge perché c'è una pochezza generale. Poi fai un centrocampo come si deve con Goretzka, prendi Kessié, prendi Brahim Diaz. McKennie si siede in panchina e quando entra in campo ve ne accorgete perché si abbassa la qualità. Se McKennie invece è visibile, vuol dire che gli altri sono scarsi.
1: Che
0: so
1: sì, che sono poca roba.
0: Quindi,
1: Miretti, li vogliamo un bene dell'anima, ma li abbiamo visti i giocatori giovani forti. 106 presenze in Serie A. Miretti è un giocatore e li voglio bene, da Udinese, da Bologna, ma il Bologna

0: non ci investe meno 15 milioni, perché non si può giocare tutti alla Juventus. Poi, attenzione, la Juventus mediocre c'ha anche Miretti, per l'amor di Dio. Dai, andiamo in pausa.
1: No, no, che poi c'è l'ultima mezz'ora.
0: Che facciamo?
1: Di Alessandro.
0: Che palle, Maraggio, mi fai... Mamma mia,
1: ho portato
0: un
1: crisantemo di là, ma te lo do.
0: Non ci si scherza su queste cose.
1: No, ma ti porti in crisantemo, è un fiore.
2: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Povero. È passato un attimo d'autunno.
0: Ma quindi c'è lui lunedì?
1: Lui ha detto che ti seguirà.
0: Sì, eh?
1: Per fare la guardia del corpo, e che tu vuole tutelare la tua sicurezza stradale.
0: Ma ho saputo che ha aperto uno stabilimento balneare.
1: Ha aperto senza nessun tipo di concessione. E soprattutto fa pagare anche i bambini, che pagano, i neonati pagano più degli adulti.
0: Perché?
1: Così ha detto, lui vuole andare contro le leggi, che si è scocciato di questa vita fatta di regole.
0: Quindi praticamente lui concessioni niente.
1: Ha preso
0: si è preso un lembo di spiagge.
1: Sì. È mio. Mi è stato concesso. Dai, chi mangi mio Dio. Gestisco qualsiasi cosa, pagate.
0: Beh, c'è anche, mi hanno detto, ombrelloni, lettini,
1: tutto con gli spilloni sotto.
0: C'è anche il bar, no?
1: Vendo solo alcolici. Alcolici pure per bambini. È uno, diciamo, che va contro le regole.
0: Sì, comunque lui mi ha fatto tutto, si è buttato in tutti i campi. L'immobiliare l'ha fatto.
1: La compagnia telefonica, truffa.
0: Le schede telefoniche
1: al servizio della truffa,
0: tutto ha fatto. Pezzotti.
1: Truffo, infatti, non nasceva per difendere dalle truffe, ma per abituarti a farle.
0: A farle.
1: Sì, per insegnarti a farle.
0: Benissimo.
1: E poi mo sta dialogando con Trump. Probabilmente lui presenzierà alla premiazione del mondiale insieme a Trump.
4: Lo accompagna e poi zio pure la coppa.
0: Perché lo accompagnò dal Papa.
1: Lo accompagnò dal Papa, ha fatto tutto il servizio d'ordine, ti ricordi bene, gli occhialini.
0: Non successe nulla.
1: No, è stato perfetto. Totò in questo è perfetto.
0: Sì, ma anche a livello di ordine pubblico tutto è perfetto.
1: Aspetta un altro bambino.
0: Infatti mi hanno detto che è mancato perché l'hanno contattato per il concerto di Ultimo,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: dove è andato, devo dire, tutto abbastanza bene.
1: Sì,
0: però quelle piccole cose.
1: E perché lui a un certo punto è dovuto andare a fecondare, detto.
0: All'inizio c'era.
1: Sì, c'era. Nella prima parte c'era, poi ho detto fa da gestire voi, non mi scassate perché devo andare fuori.
0: E infatti poi
1: l'uovo.
0: Va bene, vai. Sì, Francesco dice l'unico ragazzo che abbia una crescita top era Marchisio. Sì.
1: Vabbè, ma perché ce l'aveva?
0: Però Marchisio fece anche una grande cosa, cioè andò a giocare un anno insieme a Giovinco, io me lo ricordo perché facevo il telecronista della Sette, anche bordocampista a Empoli. Marchisio sì. Ebbe una crescita clamorosa. Marchisio Giovinco.
1: Però cresci quando le caratteristiche ce l'hai, quando la qualità ce l'hai, quando la personalità ce l'hai, quando la tecnica ce l'hai. Se ce le hai, le cose escono fuori. Se non ce le hai, voglio sbatterti.
0: Grazie Terry, un abbraccione anche a te. Vai Rossi, anche Rossi poi va in ferie.
1: Sai sì, mi va lasciata solo a me. Mi fa dare la morto.
0: Va in una nota località francese dove sono tutti fanno solo nudismo.
1: A Pigalle, no, quello a Parigi.
0: No, quello a Parigi. Va lì. Solo nudismo, mi ha fatto vedere, ha prenotato.
1: Ce lo vedo con la tamorra in mano.
0: Cioè, è fantastico che vai anche a fare la spesa nudo.
1: È un liberale.
0: Col carrello.
5: Troiolo.
1: Esattamente.
0: No, lui vai, facci sentire qualcosa. Ha detto vuol fare questa esperienza. Fai bene, Rossi.
6: Buonasera, sono Maria Grazia.
0: Ciao Maria Grazia.
6: Allora, Spalletti.
5: Si ritrova molti dei giocatori, beh, lo sa che deve avere pazienza, gli hanno detto in tutti i modi che ce ne deve avere, però mi sembra che Carnevali abbia anche detto che il mercato si farà,
0: certo,
5: con i suoi tempi,
1: certo,
5: ma si farà.
1: Certo.
5: Poi se lui forse arrivava quarto, magari
1: era
5: qualcosa
1: più
5: di meglio si poteva
0: non
5: fare.
0: Sbagli mai,
1: chiaro,
0: ragazzi,
5: che causa del suo male.
0: Brava.
1: Perfetta, brava.
5: E poi mi sembra,
0: brava,
5: che l'anno scorso anche nelle ultime conferenze lui disse la maggior parte di questi giocatori,
0: brava,
5: ci saranno anche l'anno prossimo,
1: ma certo, brava.
5: Quindi, tutta sta, bravissima, sorpresa. Non credo proprio,
1: brava,
5: penso che già sapesse molto.
0: Hai ragionissimo,
1: oh,
0: Maria, grazie, vedi, messaggio
1: equilibrata, messaggio.
0: Però
1: perfetto,
0: io ti dico una cosa, e non c'è una virgola sbagliata,
1: no,
0: di Maria,
1: no,
0: grazie. Però se sto Spalletti e mi rivedo determinati giocatori, a me mi girano le scatole. Ma ha ragione
1: lei,
0: Maria Grazia,
1: sì, come ti diceva, ma lui è consapevole. Allora Spalletti, a quelli che dicono mo si inalbera, alza e se ne va, no, a parte chi viene, perché poi c'è sempre qualcuno che poi spera che viene quell'altro.
0: No, va a Nazionale.
1: No, Mancini ha sorpassato Conte. Però,
0: che bello, Vincenzo, ne hai parlato prima. Io stasettimana non mi sento parlare di Conte.
1: Ah, oh, che bellezza. Ma la settimana prossima senti, comincerà, quando cominceranno le amichevoli e subentri tu. Ma che dobbiamo fare? Vedi, mo se ne deve andare, chiamate Conte. Siamo ancora in tempo, diranno così.
0: Anche perché può darsi che col Basilea perdi,
1: Beh,
0: amichevole assurda.
1: A occhio e croce, sì. Però Spalletti, che l'aveva già detto, secondo me manco si arrabbierà. Cioè, nel senso, è chiaro che dice, se mi dici che Dibu e Colo ce le ho, Colo già arriva, Dibu quando finisce il mondiale arriva, e bene o male hai sistemato qualcosa anche a difesa, un altro attaccante, un centrocampista, e sono contento. Dopodiché Spalletti te lo disse con grande convinzione, là ci gelò il sangue nelle vene, mi scese la lacrimuccia di sudore quando ho detto, guardate che quelli che vedete quest'anno li vedete anche l'anno prossimo, perché lo sapeva. Dopodiché, come sempre detto, bene, grazie. Poi se arrivavi in Champions e la differenza c'era, quando dicevamo guardate in un modo o nell'altro ci dobbiamo arrivare, arrivava in Champions, intanto ti veniva il giocatore che non è vero quello che diceva Como lì, che gli aveva detto io vengo, ma se è stato in Champions
0: Bernardo,
1: non è vero che venga a prescindere, il Bernardo, ma chiunque, c'è anche Brahim Diaz, magari ti dice sì ma non gioco la Champions, se me ne devo andare a Real Madrid vado in una squadra che gioca la... ma ci sta anche, io non me la prendo nemmeno con questi giocatori. Poi apprezzo di più quelli che ricordano la storia della Juventus e dicono la Juventus si accetta sempre, perché quelli sono veri campioni secondo me, che conoscono la storia del calcio e che sanno. Però magari il campione che sta deve sparare le ultime cartucce, ma dice ma io l'ultimo anno me lo posso fare in Europa League, ma io Lewandowski piuttosto, se non trovo una squadra che mi porta in Champions League, ma me ne vado in MLS, mi faccio i soldini.
0: Sì, però
1: ciao.
0: Io qui ti faccio un altro ragionamento, detto che hai perfettamente ragione, però un Lewandowski, no, che va in MLS, si sta anche bene negli Stati Uniti, per
1: finito,
0: l'amor di Dio.
1: Che se non bocca.
0: Però sai, se tu c'hai un progetto ambizioso e mai
1: ma
0: ti porta a vincere l'Europa League, perché no?
1: Perché no? Perché lui dice io sto per raggiungere il record, devo mantenere in alto il record dei gol segnati in Champions, League. Se devo restare in una squadra europea, poi comunque mi chiedono di fare almeno 2 anni. Io mi faccio 2 anni a buttare il sangue, a magari se in un club che per 3, 4, 5 anni sta sbagliando, magari mi porta a fondo pure a me, io non riesco a fare la differenza, sporco anche la mia immagine. Sai che ti dico, sono Lewandowski, ho fatto il mio, me ne vado in MLS.
0: Sì,
1: se la Juve
0: sì,
1: era in Champions, dice intanto
0: darsi,
1: in Champions
0: darsi,
1: io posso rincorrere un mio obiettivo.
0: Marco La Luca, grazie, grazie a Pietro, grazie anche a Francesco, tornerò carichissimo, soprattutto dopo la sconfitta col Basilea. Però una cosa ve la dico, ragazzi, non vi lasciate trasportare poi dalle amichevoli, perché soprattutto queste prime due, quella col Basilea e quella col Nizza, conteranno zero.
1: Ma anche meno.
0: Zero. Ma chi dovesse vincere 4-0 con tripletta di Kuhn Miners che non c'è ma ritorna alla anzi di Openda, zero. Quindi io anzi le contesto un po' queste amichevoli così presto. Vedo che più o meno le fanno tutti, perché ho visto anche il programma del Napoli, un programma molto intenso. Però non vi lasciate trasportare da queste amichevoli, ragazzi, non servono veramente a niente. Secondo me serviranno a poco anche quelle in Australia, però lì ti avvicini un pochino più al campionato, sai. Ma queste veramente non
1: contano proprio,
0: non
1: niente,
0: contano
1: non
0: niente,
1: ti servono nemmeno per trovare la formula tattica giusta, perché non lo fai con questi.
0: Io per esempio ti pongo questa domanda, che è stupida come domanda, però te la faccio. Col Basilea chi metti portiere titolare? Io Pinzolli.
1: Sì, probabilmente.
0: Ma ti dico sul serio,
1: no, metterei anche io
0: metterei Pinzolli.
1: Probabilmente lo metterà anche lui Pinzolli.
0: Io metterei Pinzolli.
1: Sì. Poi magari dirà perché se non gioca queste partite quando gioca, Quindi questo è il momento.
0: Pinzoglio e poi Perin.
1: Ma sì.
0: Primo tempo Pinzoglio, secondo tempo Perin.
1: Io mi auguro per Di Gregorio che trovi una squadra il prima possibile.
0: Anch'io. Prego Rossi. Rossi sta già pensando alla sua vacanza in Francia, tutto nudo. Mamma, mandami delle foto, Rossi. Poi. Grazie.
6: Ciao, sono Claudio da Torino. Ciao, mi sto ascoltando come tutti i giorni.
0: Grazie.
6: Volevo solo segnalarvi che io dopo 6 anni ho rifatto l'abbonamento alla Juve perché sono molto fiducioso per le novità della nuova dirigenza, sempre fino alla fine.
0: Grazie Claudio, anche questo è un bel messaggio, è la verità. Ma vedi, per un così non cito nessuno, per un Rossi che non fa l'abbonamento c'è un Verdi che lo fa, perché poi noi siamo talmente estesi come tifoseria che Claudio dice dopo sei, però mi piace a scatola chiusa.
1: Ma
0: è
1: certo,
0: un bel messaggio quello di Claudio,
1: certo,
0: ma magari ha ragione anche Rossi che l'ha fatto per sé, dice oh, io però sai che c'è, anche perché so soldi.
1: Ecco, allora finché ne fai una questione di natura economica per cui tu dici ci sono sempre stato vicino, ci starei col cuore, economicamente non mi sento di fare un sacrificio e togliere soldi al budget familiare per questa Juve, ma la sosterrò comunque, è un conto. Se io dico no, io faccio l'abbonamento solo se ci stanno i campioni, se no che cosa devo comprare, è un altro conto, perché significa non avere, non farlo per amore della squadra, nella gioia e nel dolore, si dice, no? E qua di gioia ne abbiamo vissute per 10 anni di fila. Adesso è il momento del dolore, ma è nel dolore che poi si vede il vero amore. Troppo facile quando le cose vanno bene.
0: No, ma vedi,
1: e non date la mano a strefezza a farvi le foto quando entri in campo.
0: Questa è un'altra battaglia.
1: Quella è una cosa che io veramente, cioè diventa un fortino. La gente, quando i giocatori devono farsela addosso quando entrano lì dentro, non devono trovare questo clima amichevole, no, è arrivato Gonzalo Ramos, quando me la faccio una foto? Non te la fai allo stadio. Cerchiamo di creare un clima ostile per gli avversari e al limite anche per quelli nostri che non valgono, ma cerchiamo di caricare la squadra, di stare vicino alla squadra, di fare tutti quanti insieme, di riscaldarlo, no? Non le poltrone, di riscaldare l'atmosfera dello stadio.
0: Sì, questo vedi un altro aspetto, se vogliamo marginale, che però conta.
1: Conta però, sì.
0: Io per esempio, te parli di strefezza, ma mi ha dato molto più fastidio quando ho visto tifosi nostri, sai, strefezza, carciatore, si sono fatti i selfie con Ambrosini. Con Ambrosini, uno, bravo, uno che se c'ha da dire una parola negativa alla Juve la dice. Evitiamole queste. Poi non vinci le partite così. Però io sinceramente, quando la curva accolse Adani, Europa League sulla Rai, ti ricordi, semifinale, sì, con quel coro, io l'avrei fatto. Io avrei fatto quel coro. Io l'avrei fatto. Perché non vinci le partite, non cambia niente. Però non si devono sentire a casa loro. Determinati personaggi non si devono sentire a casa loro.
1: Devono sentirsi in
0: Adani non è a casa sua allo stadium, secondo me. Ambrosini non è a casa sua. Poi ci mancherebbe altro. Viene, fa il suo lavoro, va lì, tutti assolutamente civili e corretti. Ma la foto non ce la faccio. Il calciatore, Vincenzo, sai, questa è una battaglia. Io
1: ma io me la faccio forse dopo, ma io durante la partita, quando cominciano a riscaldarsi. Ma tu hai idea di quando io vado, per esempio, e quest'anno ci dovrei tornare al Maradona a vedere Juventus Napoli, da quando entrano a quando escono, che cosa si sentono dire, che cosa respirano. Abbiamo visto col Galatasaray quando sono entrati là che clima hanno trovato. Perché invece a casa nostra? Prego, accomodato, Lucio, facciamo una foto. Quanto è bellina.
0: Ma ci hanno raccontato i nostri che erano là.
1: Ma anche la stampa a volte. Anche io come stampa quando vado al Maradona, non è che mi devo trovare l'amico, mi metto vicino all'amico, che altrimenti sento occhi ostili addosso. Anche l'ufficio stampa della Juve lo vedo in mezzo a una certa ostilità. Noi invece sarà luce e vino a tutti quanti, tutto bello, bello, piacevole. Oh, guarda, è arrivato Leao, guarda, è arrivato. Ma chi se ne frega? Loro devono essere trattati come rivali dal momento in cui mettono il piede dentro. Se no.
0: Ah, concordo. Anni fa un amico mi giunse una richiesta di lavoro presso il J Medical. Non avessi avuto famiglia, sarei andato di corsa pur di stare vicino alla mia Juve. Anche in B mi sarei abbonato. Chi c'è il pane non è dente, Emiliano da Fiumicino. Scusate, ma se Atalla Fiorentina prende 1.300.000, come facciamo ad accasare Di Gregorio e compagnia cantante? Oh, questo è un messaggio che anche qua mi fa piacere ricevere, perché
1: e vi spiega la difficoltà, spiega da che difficoltà. Cosa nasce
0: Openda prende 4, Di Gregorio prende 3.5 mi sembra, Davide prende 6.
1: Andateli ad accasare. 3-2.
0: Gatti prende 3-2. Andateli a casare. Vedete quando si dice, ma a Carnevale riesce a vendere? No, è che questi si portano dietro fardelli pazzeschi.
1: Due stagione. Chi? Allora.
0: A tappre.
1: Sì, due stagioni che sono 3-7 lordi.
0: Capite? Ci abbiamo anche queste zavorre qua. Oggi mi sono fatto un sacco di amici. Non è soltanto il costo del cartellino, perché a Talo pagano 40 milioni, però dice a bilancio mi costa 1,3 l'anno, che è una cifra umana. Andate a vendere Davide che ne vuole 6 l'anno, con Miners che ne prende 5.
1: Con quel rendimento? Perché hanno, tu dici, vabbè, avessero fatto una bella stagione, tu più o meno dici sì, costa, però è bravo. Io vedo il rendimento che ha avuto in campo, ma perché gli do questi soldi? È la storia un po' di Lugani, che è andato sempre in giro in prestito, ma nessuno se ne è mai accollato, perché tutti si è dovuto accollare metà dell'ingaggio.
0: Torna anche Lugani.
1: Certo che torna anche Lugani.
0: Che per l'amor di Dio.
1: Sì, vabbè, ho capito, anche basta.
0: No, anche basta.
1: Ricordo tre generazioni di UEFA.
0: Abbiamo rinnovato. È come ha detto Pasquale prima di Matic, che tra che 27 anni fa c'aveva 30 anni. Rugani, io c'avevo capelli da quando alla Juventus, sì, Rugani, sì. Vai, Fede.
7: Ciao ragazzi, sono Carlo da Milano.
1: 30 anni.
7: Secondo me la negatività che c'è tra i tifosi, che è innegabile, nasce anche dai paragoni che facciamo con le altre squadre. Restando in Italia, noi ci paragoniamo a Inter e Milan, perché tutti gli altri non sono paragonabili comunque alla Juve. E lasciamo stare per una volta i cartonati, che sono in Champions, hanno vinto lo scudetto e hanno comunque una base purtroppo superiore alla nostra in questo momento. Ma parliamo del Milan, forse hanno speso anche peggio di noi, sono fuori dalla Champions come noi, hanno avuto vicissitudini societarie anche più gravi delle nostre, cioè finora, fino all'altro giorno, non avevano né allenatore né direttore sportivo, nessuno. Ma come mai loro possono spendere 70 e rotti milioni per un centravanti e 30 per un difensore?
0: Perché non hanno, no,
7: e
0: ma
7: noi
0: ti capisco.
7: Stiamo a guardare il milioncino.
1: Noi abbiamo speso l'anno scorso, due anni fa. Negli ultimi 3 anni abbiamo speso 400 milioni. Quindi non è che i soldi non sono usciti, ancora una volta, sono usciti pagati male.
0: Il Milan non ha fatto tutti questi errori, pur essendo rimasto un anno fuori dalla Champions.
1: L'anno scorso credo abbia fatto un 150 milioni di acquisti, però ha fatto anche delle cessioni. Noi in 3 anni abbiamo comprato,
0: loro hanno venduto,
1: e anche loro hanno preso Yashari, lo devono buttare via.
0: Renders a 50 mi pare.
1: Hai capito?
0: Hanno venduto il difensore centrale, lì hanno fatto un colpo clamoroso, adesso non mi sfugge il nome.
1: Anche Tio Hernandez hanno venduto.
0: Hanno venduto Tio Hernandez, il difensore centrale, che ora mi sfugge il nome, che l'hanno venduto anche lì in Inghilterra, mi pare a 30-40 milioni.
1: Sì.
0: Renders a 50, per me Renders è fortissimo.
1: Vabbè, sì. Renders, però Tonali stesso, ancora stanno guadagnando Tonali. Tonali che va al Tottenham a 112, ancora c'è una percentuale per il Milan. Pensa un po', quindi chiaramente noi abbiamo solo speso male, ma abbiamo speso. Poi arrivi a un certo punto, come quest'anno, in cui il peso degli investimenti sbagliati che ti hanno creato
0: ti manca la Champions
1: anche al Milan, per la verità, però sì, nel frattempo tu il peso dei soldi e degli investimenti sbagliati negli scorsi anni ti ritorna adesso. Quello, quando si è seduto, quello intendo Carnevale, quando si è seduto e ha aperto il file Excel, ha detto: oh mamma mia, ma che è sta roba? E comunque c'era prima Giuntoli, che aveva abbassato a onestà, ha detto, il monte ingaggi di parecchio, ma c'è un monte ingaggi folle, con prezzi folli, e quindi quello è il valore economico. Poi, telefonatina, già no, io li ho visti più o meno i calciatori, mi dici il valore, la cifra tecnica di questi giocatori? 0, 0, 0, 0, meno 1, 0, 0, meno 2. E cioè, come li vendo? Ah beh, benvenuta alla Juve.
0: Infatti qui, secondo me, un ruolo strategico più di Carnevale sarà quello di Massara,
1: che cercherà di incastrare qualcosa.
0: Tra l'altro, una cosa che volevo chiedere a Mirko, ma poi mi sono dimenticato, io non so se Massara da quanto già lavora per la Juve, perché è vero che è stato ufficializzato ieri, però immagino che magari no, già da qualche settimana.
1: Ma secondo me è poco, perché poco, vedi, il mercato della Juve è stato fermo proprio perché non c'era la struttura già pronta. Però intanto l'hai organizzata quando è arrivata una settimana fa, siamo a luglio. L'anno scorso il direttore sportivo era da gennaio.
0: A gennaio! Brava, ma ragazzi, Reinders 80 preso, ma non viene, mi dovete aiutare ragazzi, prima deve, se no il difensore centrale che ha venduto il Milan, che era un mezzo scappato di casa in Inghilterra, non mi viene il nome e il cognome, nel nome e nel cognome, ma che quando è andato via abbiamo tutti, oh, questi sono dei fenomeni. Reinders 80 milioni oggettivamente, ciao, bravissimo, ciao, grazie Piero, hanno venduto ciao a 40 milioni, cioè. E Reinders è stato un sacrificio, attenzione, perché Reinders per me è uno dei centrocampisti più forti, anche se al mondiale non ha fatto bene. Thiav, sì, che qualcuno lo chiamava Thiav, sì. Sì. Però hanno venduto 80 milioni e lì si sono rifatti la Champions, certo, che gli è mancata.
1: Ma come il Napoli? Come ha fatto a spendere il Napoli? Ha venduto 85 Osimhen, 75 Kvaratskhelia. Non a caso quest'anno il Napoli, che non ha venduto, non c'ha gli assegni dei giocatori venduti, deve vendere. Altrimenti lo può comprare.
0: Ha comprato.
1: Luca. Si trova con 35 milioni. Giocatori, anche lì almeno una decina che farei difficoltà a venderlo. Poi per carità, i giocatori.
0: Ma lì rientra anche Neres?
1: Cioè, ma Neres è riscattato.
0: È riscattato.
1: Sì, sì, sì, hanno riscattato anche Santos lì. Harrison Santos, gli ritorna Lindstrom, gli ritornano giocatori folli. Però poi nel dover vendere il Napoli è avvantaggiato dal fatto che non fa ingaggi altissimi.
0: No, infatti.
1: E queste.
0: Va bene, ragazzi, noi ci ritroviamo il 3 agosto. Però vi farò compagnia.
1: Bravo.
0: Con i Reels.
1: Bravo.
0: Facebook. Magari vi farò anche dalla spiaggia. Che dici, Melangio? Ti piace andare
1: dalla spiaggia? Sì. Dai, così mi fai dire un po' dove te ne vai in vacanza.
0: Sì,
1: bravo.
0: Sì, grazie.
1: E a me mi lasci qua, bravo.
0: Ti lascio qua, sì. Quindi noi ci troviamo il 3 agosto. E,
1: noi ci vediamo lunedì invece.
0: Già mi mancate, pensa un po'. Già mi mancate, ma magari.
1: Ti manderemo Totonno.
0: No,
1: ti manderemo Totonno.
0: Ci troviamo il 3 agosto, ragazzi. Buona estate a tutti.
1: Santa.
0: Ci troviamo il 3.
1: Ci vediamo
0: lunedì. C'è Melangio. Ciao.
8: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
10: Ciao ragazzi, Sasha da Viterbo. Allora, io sono ottimista, ma non per il 26-27, per il 27-28, l'anno che viene, 26-27, sono convinto che bisognerà lottare per quarto posto, però quello che mi dà fiducia è che c'è una società seria, con gente competente, però in tutti i settori, anche Giuntoli era competente, ma per me era solo, e essendo solo va incontro pure e fa sbagli. Ora c'è ogni persona messa al posto suo. Non compreremo Ronaldo a breve termine, però un mercato fatto con intelligenza sarà sicuramente prossimo, a partire da quest'anno, però ecco, limitato a potenzialmente al quarto posto. Aspetto fiducioso perché la situazione so che è difficile. Ciao ragazzi.
11: Buonasera ragazzi, sono Marco da Napoli, è un po' che non mando messaggi perché sono sempre arrabbiato con gli atteggiamenti del signor Sanfelice, però da juventino vero io non posso esimermi dall'ascoltarvi, e il mio stato d'animo in questo momento è quello di una persona triste, triste per tutto quello che sta succedendo. Sono sempre stra innamorato della Juve, però mi rendo conto che attualmente la nostra Juve non è quella di 10 anni fa, 8 anni fa.
12: Cristiano da Campobasso, e esagerando i tifosi, perché essendo un tifoso oltre 50 anni ho visto tanti Juve, poi tornare a vincere sarà ancora più bello. Pian piano ci riusciremo in un modo o nell'altro, adesso sì, ci siamo appoggiati su Campobasso, ma è proprio lì, tornare alla vetta sarà ancora più bello. L'altro giorno ho trovato un tifoso norvegese con un polpaccio, dove c'era lo stemma della vecchia signora Torino, la zebra. Sono impazzito, l'ho ricapito quando si è la mia, la nostra Juventus. Torneremo come sempre, l'andata da felice. Fino alla fine.
8: Radio Bianconera.
9: L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
13: Qua, caro Federico Rossi, allora, problema è il Diz, oggetto del mio podcast, lo sapete, tra l'altro avremo, non andate via, come sempre, del resto rimanete con noi perché alle 19.35 avrò un medico sportivo, un uomo di fiducia del professor Pino Capua, che ci parlerà, insomma, di questo problema del Diz, per capire intanto quali sono gli scenari possibili, perché si parla di rischio intervento chirurgico, e poi voglio chiedere a questo dottore se magari poteva essere gestita meglio la situazione. Secondo me sì, probabilmente, perché ricorderete, io il podcast l'ho fatto tirando un po' le orecchie a quei tifosi che criticano sempre, comunque, a prescindere, e dicevano: ma questo non merita la maglia numero 10, vendiamolo, eccetera eccetera. Ragazzi, questo ragazzo, perché ha 21 anni, ha giocato con un dolore, l'avevamo detto anche durante la stagione, soprattutto nella seconda parte, nell'ultima parte di stagione, tant'è che poi anche al mondiale si vedeva che era in difficoltà. E allora qualcuno dice subito: ma lui si è voluto andare per forza al mondiale. Doveva essere gestita prima, a prescindere, questa situazione, forse dalla Juventus. Magari se era il caso di operarlo avrebbe fatto il mondiale, secondo me non avremmo avuto problemi poi in vista della prossima stagione. Per il momento è in vacanza, sta facendo delle terapie in vacanza con Yusen, peraltro, ho letto, sono molto amici loro due, e poi vedremo. Spalletti spera di riaverlo al più presto. È chiaro che se tu già parti senza il Diz nella primissima fase della nuova stagione, c'è l'handicap, su questo non c'è dubbio. A proposito di prossima stagione, carissimo Federico Rossi, oggi hanno fatto un po' tremare i tifosi della Juventus le parole di Carnevali, perché io invece le leggo diversamente, poi magari ci confrontiamo. Lui ha detto in particolare su tre giocatori, no, che sì, Theo Hernandez, Ibrahim Diaz, ha detto: no, ma dal punto di vista dei costi sono un po' troppo elevati per noi. Finalmente qualcuno che parla chiaro. Ora se la stanno prendendo con tanti di voi radioascoltatori, di voi tifosi in generale se la stanno prendendo proprio con Carnevali. Ma questo è il solito. Ragazzi, la situazione è questa. E lui ti dice quella che è io però ho un'idea. Secondo me Carnevali, consapevole del momento difficile, consapevole che sta lavorando in una situazione certamente complicata, sono sicuro che invece, per esempio, un po' Bari, tra virgolette, sarebbe una cosa positiva. Cioè magari dice: questi tre sono impossibili, nessuno dei tre, e poi invece magari mette a segno un colpo con Massara, ovviamente, no? Che ormai è Massara che farà soprattutto il mercato a livello di contatti con Ottolini, eccetera eccetera. Poi sarà lui a decidere, essendo amministratore delegato nonché direttore generale. Quindi calma e sangue freddo. Io adesso sto leggendo tanti, invece devo dire, a Carnevale bisogna aspettare, ha ereditato una situazione estremamente complicata, non tanto e non solo perché la Juventus non si è qualificata per la Champions League e quindi mancano oltre 60 milioni, anche perché i fallimenti degli ultimi due mercati estivi stanno condizionando estremamente il discorso legato al mercato, soprattutto mi viene da dire per le uscite, perché adesso cedere quei calciatori che per te sono risultati dei flop è difficile, non tanto e non solo per il prezzo del cartellino, anzi vi dico la mia, il prezzo del cartellino diventa anche relativo. Vi faccio un esempio, Kop Meiners, per esempio, la Juventus deve venderlo intorno ai 30 milioni affinché eviti 30, 31, qualcosa del genere, affinché eviti una minusvalenza, e lì alla fine, secondo me, tipo in Turchia, qualche club si trova. Il problema sono gli ingaggi, e vale per tutti. Per esempio Douglas Luiz guadagna 5 milioni netti l'anno e lui ha un contratto fino al 2029. Ora l'Aston Villa non l'ha riscattato, è tornato alla base, addirittura si sta allenando in palestra, pare che sia già rientrato, così come Thuram, che mi pare sia stato il primo. E però poi dovrà provarlo Spalletti, lo vuole provare, riuscirà questo miracolo, perché sarebbe un miracolo sportivo ovviamente, ragazzi, e calcistico in particolare, visto che il calciatore brasiliano non è andato bene con nessun allenatore. Chissà, magari Spalletti ci riuscirà. Cioè, questo per dirvi che sicuramente è sul mercato Douglas Luiz, ma se non hai una società che te lo acquista, che soprattutto non gli dai i soldi che lui guadagna adesso nella Juventus, purtroppo qualcuno alla fine rimarrà. Io sono convinto di questo, ma è inevitabile, perché sono tanti calciatori da vendere. E allora Spalletti, come ha fatto con Cup Manners, purtroppo non riuscendo nella sua missione, no? Con Cup Manners ha iniziato con la difesa a tre, braccetto di sinistra, sembrava fosse risorto almeno sotto il profilo, diciamo così, calcistico. Quando è stato spostato a centrocampo e un paio di volte anche sulla tre quarti, è ritornato il Cup Manners di sempre, cioè un giocatore fuori dal contesto, secondo me non connesso mentalmente con il mondo Juve. L'altro è Nico Gonzalez, lì la situazione è diversa, sto parlando dei tre prestiti più pesanti, no? E in realtà poi sono i tre flop del raggiunto, lì Cup Manners pagato 61 milioni, ricordatelo, Douglas Luiz va valutato 51. Ora dal punto di vista del cash la Juventus ha tirato fuori meno soldi, perché c'erano anche i due ragazzi, no, Barrenechea e Ling Junior, però comunque in bilancio sono stati 51 milioni. E l'altro Nico Gonzalez, io ho sempre detto che dei tre alla fine, paradossalmente ma non troppo, l'ex giocatore della Fiorentina forse è quello che ha dato qualcosa, almeno rispetto ai suoi compagni, di squadra, gli altri due. E Douglas Luiz lo proverà. In realtà invece su Nico Gonzalez già buone idee Spalletti, ovviamente lo conosce benissimo, ci mancherebbe altro. E se l'Atletico Madrid vuole dare anche lì, la Juventus avrebbe esigenza di fare cassa. Però voi ricordate che nell'accordo iniziale, cioè prestito con diritto di riscatto, totale operazione 32 milioni con l'Atletico Madrid, che poi non ha fatto scattare le condizioni per prenderlo in via definitiva, perché poi è tornato alla Continassa, ha bussato alla porta, ha detto sì, io ti posso dare invece dei 32-25. Adesso la cifra esatta no, però siamo lì. E la Juventus invece dice no, ma da 32 a 25 mi pare una forbice un po' troppo ampia, e quindi magari 28. Ma Spalletti non disdegnerebbe la sua permanenza, perché tanto poi alla fine, se devi prendere dei calciatori, se qualcuno va bene all'allenatore, magari poi riesce anche a far bene con Spalletti, risparmi di prenderlo. Cioè la coperta, se la tiri da una parte è corta dall'altra, è la classica coperta corta, questo lo sappiamo benissimo. Sul discorso attaccanti io continuo a leggere la preminenza, il pole position, la prima scelta, ecco Lomani, se veramente c'è qualche altro club, o meglio mi pare di capire che il Paris Saint Germain non si sposti dalla sua richiesta, addirittura sembra che abbia fatto un sondaggio, oppure qualche club abbia fatto qualche sondaggio, per esempio in Bundesliga addirittura, per cederlo, vuol dire che alla Juventus non glielo vuole dare se non a quella cifra. Quindi, seppur con un importo diverso, perché lo scorso anno volevano quasi 60 milioni, si sta impuntando anche quest'anno. Io, se fossi nella Juventus, saluterei. Capitolo Vlahovic. Carnevale è stato chiaro, no? Nell'intervista che ha fatto a Sport Mediaset, Vlahovic, se c'è l'occasione, mi è sembrato molto freddo. Potrebbe essere un'ulteriore strategia comunicativa per dire a Vlahovic: caro Vlahovic, se vuoi venire qui, questa è l'offerta, ti devi sedere e firmare direttamente, non in bianco ovviamente, però già lo sa Vlahovic, o meglio il papà Milos che gli gestisce gli affari, già sa quello che gli offre la Juventus. Quindi, come dicevo ieri, se Vlahovic rientra alla Continassa, a parte che non ha svuotato ancora l'armadietto mi risulta, rientra alla Continassa, si siede attorno al tavolo con Carnevali, secondo me deve solo che firmare. Poi a qualcuno piace, a qualcuno non piace, questo staremo a vedere. Sorloth rimane un obiettivo, ma c'è il mondiale, così come per Dibu Martinez, loro sono impegnati ancora nel mondiale, quindi magari, come diceva Carnevali, aspettiamo più in là. Però alcune situazioni che possono essere definite, secondo me bisogna definirle, cioè non riusciamo a prendere Colomani, o meglio Paris Saint Germain tu non vuoi accettare la mia offerta che mi pare fosse di 35 rispetto a 40-45, e allora arrivederci. Esistono anche altri calciatori, secondo me, all'altezza di Colomani, che non ti fanno pagare poco, perché per come la vedo io, la richiesta dei francesi è troppo elevata per un giocatore che nell'ultima stagione ha fatto male, che non è un bomber che invece serve alla Juventus. Io leggevo, non mi ricordo ieri, forse su qualche giornale, il titolo di un articolo: la Juventus deve comprare i gol. L'anno scorso la Juventus, al di là di alcuni errori, al di là del crollo, lo abbiamo detto, no, delle ultimissime giornate, dal Verona in poi, poi ne mancavano altre due, comunque sia, se avesse avuto un bomber, secondo me la qualificazione sarebbe arrivata 4-5 giornate prima. Quindi deve comprare i gol. Colomani, che può essere una seconda punta, che può essere magari duttile sotto il profilo della tre quarti, no? Destra, sinistra, centro, eccetera, eccetera, non è comunque un bomber. Quindi secondo me l'esigenza primaria della Juve è di prendere un calciatore che metta dentro la palla, che su 6 occasioni 2 le metta dentro, ecco. Questo è quello che penso io. E poi ci sono i vari discorsi soliti, no? Lucumi, però sembra che ci sia l'Inter, i due giocatori dell'Udinese, insomma tutto work in progress. Sto leggendo già da qualche parte, vedo il faccione di Spalletti, che è Spalletti deluso perché si aspettava che lunedì 13, giorno del ritiro, del raduno della Juventus, avesse già qualche acquisto. Lo so ragazzi, ma io, a parte deluso, non lo so, non credo che abbiano parlato con Spalletti. Sicuramente Spalletti avrebbe voluto già qualche acquisto, però ci sono poi delle situazioni che non dipendono esclusivamente dalla Juventus. Cioè, quando leggo Carnevale è come gli altri, non è così ragazzi. Carnevale ha trovato, allora, Comolli ha trovato una situazione difficile ereditata da Giuntoli. Carnevale ha trovato una situazione ulteriormente difficile perché il fallimento si è raddoppiato, Giuntoli e lo stesso Comolli, quindi deve riparare due fallimenti che hanno portato ad avere tanti calciatori che non sono funzionali, non solo al progetto di Spalletti. Alcuni, mi dispiace dirlo, non sono proprio da Juventus, perché sono andati male con Motta, con Tudor e con Spalletti, e quindi la sintesi è che non sono da Juventus, ma probabilmente anche tecnicamente saranno anche bravi. Mi riferisco a Cop Menes, mi riferisco allo stesso David, guardate che vi dico. Però se poi tu in campo sei disconnesso, fai degli errori gratuiti sempre e comunque ricorrentemente, evidentemente tu le pressioni di questa maglia, di questo club, di questo ambiente, non riesci a sopportarle queste pressioni, e di conseguenza devi cambiare aria. Quindi Carnevale, compito molto molto difficile, sarebbe opportuno che venisse preso qualche calciatore pagato poco, che però poi, come dico sempre, magari esplode, no? Oppure qualche calciatore che è scontento in un club e gli dice: senti, ma vuoi venire alla Juventus, ti possiamo offrire questo, qui non giochi. Io credo che Massara conosce queste situazioni, cioè chi fa questo lavoro conosce tutte le situazioni, e quindi Carnevale alla fine ha detto la verità, salvo dire qualche piccola bugia, ma pro Juve, cioè io mi faccio vedere che non posso prendere questi calciatori, oppure che ne so, che si vuole venire alla Juventus, questo mi pare chiaro ormai. Dice: però noi, magari lui dice, non possiamo, i costi troppo elevati. Sappiamo che sì, viene a zero dal punto di vista del cartellino. Magari lui ha detto così in modo tale da indurre il calciatore a ridursi al massimo l'ingaggio, perché la Juventus, come sapete, c'ha un tetto rispetto agli ingaggi, e lui non mi ricordo quanto guadagnasse in Arabia Saudita, 10, 12, 13, non lo so, però una cifra che la Juventus non potrebbe mai sostenere, ed è giusto così, così come credo che non possa, non debba, diciamo così, sostenere i prezzi per lo stesso Colomani. Ora leggo che la Juventus pare che abbia rilanciato, mi ha scritto questa mattina un amico, mi ha detto: io non ce la faccio più, ma un messaggio lunghissimo. Ho detto: guarda, gli ho detto, qua Andrea si chiama, quando io dico che non amo il mercato, no? Lo odio quasi sotto alcuni punti di vista, ma siamo giornalisti, dobbiamo parlarne, ora è tempo di mercato e bisogna ovviamente parlare di mercato per questo motivo qui, perché magari 2 settimane fa Colomani sembrava vicino, adesso sembra lontano. Oppure ieri si è parlato di un difensore, faccio un esempio, e domani dice no, l'ha preso l'Inter. Il mercato purtroppo è questo qui. Però io sto leggendo qui su Tutto Juve la priorità della Juve resta sempre e comunque quella di consegnare un attaccante a Spalletti, ok? Dal raduno in poi. I contatti con il Paris Saint-Germain proseguono e pare che Carnevali voglia ritentare un affondo, probabilmente alzando la cifra, no? Per esempio Sport Mediaset scrive: il piano A della Juve resta sempre lui, il francese. Lo stesso amministratore delegato della Juventus sembra che voglia compiere un ulteriore sforzo economico e sarebbe pronto a rilanciare presentando ai francesi un'offerta da 38 milioni di euro. Per me sono troppi, io ve lo dico ragazzi. Poi spero che se la Juventus dovesse prendere Colomani faccia 25 gol, però mi pare che dopo l'entrata di Francoforte non sia stato più il bomber di cui invece necessita la Juventus in questo momento, quindi calma e sangue freddo. Però 38 milioni di euro, la prima proposta dei bianconeri era di 33, ma la distanza tra domanda e offerta ancora non è colmabile o colmata sicuramente. Le piste alternative, come sapete, c'è addirittura, scrive Sport Mediaset, ecco, che il Paris Saint Germain continua a chiedere 50 milioni, ragazzi, ma 50 milioni io ci devo prendere uno che mi fa... che mi deve fare 30 gol, ora vado un po' troppo, no, estremizzo, però mi deve fare almeno 20 gol, 50 milioni, se no ci devo prendere un centrocampista che mi cambia la vita, ma non Colomani, con tutto rispetto, ci mancherebbe, io non ce l'ho ragazzi, non ce l'ho con Colomani, ci mancherebbe altro, questo è poco ma sicuro, però 50 milioni mai nella vita. Le alternative, Sorloth e Pellegrino, che però Pellegrino per esempio è un giovane. Voi affidereste a Pellegrino l'attacco della Juventus, che a me piace tantissimo, attenzione, questo ragazzo argentino, però lo abbiamo visto con il Parma a livello internazionale, non ha giocato mai per esempio. Poi magari è capace, che ha carattere, capace possa sopportare la maglia della Juventus, sfondi, tra, come si dice in gergo, però partire con Pellegrino come responsabile dell'attacco della Juventus, francamente la vedo dura. Diverso il discorso di Sorloth, però anche lì l'Atletico Madrid ti chiede tanti soldi, sui 40 milioni, a meno che poi non riesci tramite Nico Gonzalez, che come sapete è un obiettivo dell'Atletico Madrid, ma anche l'Atletico Madrid è l'obiettivo del giocatore, perché lui vuole tornare e rimanere definitivamente alla corte di Diego Simeone, perché si è trovato molto bene, Simeone lo stima molto, sono connazionali, cioè non ha fatto male all'Atletico Madrid, salvo infortunarsi nelle ultime giornate. Quindi ci sono tutte cose da incastrare, ma soprattutto la Juventus deve cominciare a vendere. Noi stiamo pensando a chi acquista, ed è chiaro, perché vorremmo vedere già un acquisto, due acquisti, però bisogna anche vendere, se non vendi io la vedo un po' male, no? Per esempio c'è il discorso di Bremer, la Juventus sperava che c'è una cosa, la rescissione di 58 milioni, che non gli darà nessuno secondo me alla Juventus, scade il 10 agosto, non gli darà nessuno. Perché abbiamo detto 29 anni, due interventi chirurgici al ginocchio sinistro, quindi allo stesso ginocchio, soprattutto un mondiale da comparsa, anzi non ha giocato mai, e quindi nemmeno che a convincere, a indurre un club, mamma mia quanto è forte, attenzione, però poi il mondiale è una vetrina importante e di conseguenza non lo è stata per Bremer, quindi già prima era difficile cederlo a 58, adesso credo non te lo dia nessuno, quindi la Juventus, se vuole cedere questo calciatore, dovrà contrattare con un ipotetico acquirente a una cifra ovviamente più bassa, 50, 45, non lo so, questo è un po' il discorso. Lukumi resta sempre nei radar della Juventus, tornando invece alla difesa, perché Spalletti sembra che abbia individuato in questo ragazzo colombiano diciamo il centrale adatto, vede, oltre che un discorso tecnico, può impostare anche il gioco volendo, anche personalità, prestanza fisica eccetera eccetera eccetera, però bisognerà capire poi il Bologna quanto ti chiede. Anche questo giocatore ha una clausola rescissoria di 28, ma scade se non sbaglio i prossimi giorni, e quindi la Juventus a quel punto potrebbe fare un'offerta diversa e ovviamente più bassa rispetto a questi 28, ma c'è anche l'Inter di mezzo. Ha detto una frase, ecco, colgo l'occasione per questa frase del nuovo CT del Portogallo, no? Jorge Jesus: Ronaldo non sarà mai un problema. Stavo pensando che oggi, il 2018, oggi, questo giorno, sbarcava nella Juventus, nel mondo Juve, Cristiano Ronaldo, invece oggi realmente ci troviamo con un mercato difficile, con tante difficoltà, capite? Qualcuno ha ripetuto, no, perché problemi sono iniziati con Cristiano Ronaldo. Io non credo che sia stato un problema Cristiano Ronaldo, seppur pagato tanto. Il problema vero è stato che il Covid ha massacrato tutti, soprattutto però le squadre che avevano gli stipendi elevati, e Ronaldo in quel caso ovviamente prendeva tanto e quindi pesa di più su un club che ha costi maggiori sotto il profilo dell'ingaggio. Però l'affare Cristiano Ronaldo non stava andando male, malgrado la Juventus non avesse vinto nessuna Champions League, perché come ricorderete fu preso quasi esclusivamente per la Champions League. Poi ha vinto 3 scudetti consecutivi, 3 volte consecutive. Lui ha segnato più o meno 31 gol a stagione, cioè non può essere oggettivamente un problema, e questo io ne sono convinto. I giocatori forti non possono mai essere un problema. Se poi mi dite che Cristiano Ronaldo magari dal punto di vista delle dinamiche di gioco condizionava, ho capito, ma è Cristiano Ronaldo. Nell'Argentina per esempio diverso, perché la nazionale, qui parliamo di club, però nell'Argentina è Messi centrica, ma è giusto che sia così, perché è un giocatore di un altro livello. Quindi sono tutte cose che bisogna, io quando sento dire la rovina della Juventus è stato Cristiano Ronaldo anche economicamente, per me no, perché ricordo e mi ricordo che qui intervenne Marco Bellinazzo, capo del calcio e fine a sport e business del Sole 24 Ore, disse: ragazzi, guardate che con Ronaldo la Juventus era prima, per quanto riguarda alcuni social, in particolare Instagram, il primo brand italiano, ma non del calcio, in assoluto. E lì era Cristiano Ronaldo. Sono soldi anche quelli, ragazzi, così come tutti gli sviluppi attorno a Ronaldo. Dopodiché il Covid ha massacrato la Juventus, in particolare perché ricorderete che gli dava, se non ricordo male, 30 milioni l'anno, sbaglio, lo pagò 100 milioni, però poi gliene dava tanti a livello di ingaggio. Non è stata vinta nemmeno la Champions League, è stata anche paradossale, no? Prima di Cristiano Ronaldo 2 finali, 2015 e 2017. Arriva Cristiano Ronaldo nel 2018, uno immagina ora vinceremo la Champions League, invece nada, è andata peggio la Juventus, ma non per colpa, ci mancherebbe altro, non per colpa sicuramente di Cristiano Ronaldo. Allora, tra poco abbiamo un dottore della medicina dello sport, specializzato in medicina dello sport, per parlare di questo caso legato a il Diz, cosa potrà accadere rispetto a questo ginocchio che lo sta tormentando dalla passata stagione.
14: Fuori di Juve.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
14: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
13: Allora, il podcast è sul sito Bianco Nera News. Vi leggo il titolo, dai, il titolo è questo, ragazzi. Allora, il titolo è Il Diz e il suo ginocchio, tifosi della Juve. Ora siete convinti? Mi rivolgo a tutti quei sostenitori della Juventus che durante il periodo in cui è un po' calata le prestazioni sono un po' calate di Ildiz, però noi dicevamo: ragazzi, guardate che sta giocando con un dolore al ginocchio, Spalletti non lo può mettere fuori, perché a meno che tu non abbia, e non la Juventus purtroppo non ce l'ha, un sostituto all'altezza, non dico quale, ma quantomeno non faccia rimpiangere Ildiz. Forse hanno sbagliato la gestione, io ho scritto alla fine, forse sì, però cari tifosi della Juventus, informatevi prima di emettere sentenze. Sembra che alcune volte veramente si voglia a prescindere, criticare, anche se poi magari qui da Radio Bianconera le cose ve le diciamo, no? Il ginocchio è delicato, ragazzi, è un po' di questa tendinopatia rotulia, ma adesso staremo a vedere le conseguenze. Le abbiamo viste nell'ultima stagione con la Juventus e ovviamente anche durante il mondiale. Addirittura qualcuno ha detto la Turchia è uscita dal mondiale per colpa del Diz. Mi sembrano delle sentenze sommarie e ovviamente ingiuste, però meglio di me di Federico Rossi sicuramente ce ne può parlare il dottor Massimo Comastri, che è medico sportivo. Ciao dottore.
15: Buonasera, buonasera e grazie dell'invito.
13: No, grazie a te, ti do del tuo ovviamente, grazie a te per l'averlo accettato. Insomma, ha fatto tanti anni giovanili della Roma, è stato un uomo, diciamo così, del nostro amico Pino Capo, eccetera eccetera. Comunque medico sportivo. Allora, la situazione è questa, faccio una piccola cronistoria su il Diz. A un certo punto dell'ultima stagione, diciamo l'ultima parte in particolare, ha convissuto con un dolorino al ginocchio, però è stato schierato lo stesso perché la Juventus non ha un altro, diciamo, all'altezza. Ok. Dopodiché è andato al mondiale, insomma, l'abbiamo visto, le condizioni non erano ottimali. Adesso abbiamo scoperto che c'è il rischio che venga operato. Il problema è tendinopatia rotulea. Domanda numero uno: in questi casi, detto che ovviamente tu non hai visto le carte, però in generale questa patologia, no, poi alla fine può portare all'intervento chirurgico?
15: Allora, può portare all'intervento chirurgico quando degenera un pochino la situazione. Mi spiego meglio. Allora, tutte le affezioni tendine sono un pochino particolari, nel senso che vengono con poco, quindi al massimo per un sovraccarico funzionale. In un calciatore come Ibiz è anche da attenderselo un pochino, così esplosivo, così rapido nei movimenti. Fatto sta che poi la gestione di un calciatore di più importanza, come dicevate poc'anzi voi, è complessa. Nel senso, se fosse stato un giocatore normale, tra virgolette, si può pensare a gestire meglio la situazione, con dei tempi di recupero ottimali, con delle terapie, diciamo, un pochino più mirate, ma soprattutto sui tempi di riposo che vado a puntare il dito, perché poi di fatto è quello che in qualsiasi categoria nel calcio ci si trova un pochino a combattere, perché purtroppo si cerca di recuperare in maniera attiva qualsiasi giocatore, e in questo specifico tipo di problematica come sono le tendiniti la cosa non è ottimale come tipo di procedura, nel senso che si creano dei microtraumi alla lunga che portano a un sovvestimento del tendine stesso, con perdita della capacità elastica e poi con un riacutizzarsi, che è quello che poi si è verificato. E nel tempo queste alterazioni portano a una tendinosi, cioè una perdita di capacità elastica, sostituzione con tessuto fibroso, e di conseguenza poi è inevitabile l'intervento di pulizia.
13: E questo è un po' il punto.
15: È un pochino questo quello che si verifica, ma nel caso di Ibiz come in caso di, diciamo, tutte le
13: sì, certo, certo. Per essere... Però rispetto, allora, siamo partiti dal presupposto che hai detto bene, non è un giocatore normale e quindi era difficilmente sostituibile, anzi era impossibile sostituirlo perché la Juventus non ha una rosa come ai vecchi tempi. Però se fosse, perché comunque il problema, insomma, già da un po' di tempo, già dall'ultima parte del campionato, della stagione appena conclusa, cioè poteva essere comunque gestito meglio. Mi spiego, se magari si fosse intervenuti prima, non sto dicendo a livello chirurgico, con magari terapie mirate, prima che degenerasse la situazione, magari poteva evitare adesso di rischiare di essere operato.
15: E questo è sempre il problema che si pone poi alla fine della storia, no? Uno cerca sempre di spera sempre da professionisti del settore, e penso che i professionisti della Juve siano molto più, diciamo, preparati a riguardo, e quindi avranno tentato tutte quante le carte, queste che sono poi le carte classiche, come i fattori di crescita, come le situazioni per i tendine, come tutta la terapia, quella classica medica che si usa per le terapie specifiche per i tendiniti. Il gioco forza sta sempre nel fatto poi di il miglioramento della situazione clinica, il giocatore viene rimesso in campo per un quarto d'ora, per 20 minuti, e lì poi c'è lo scadimento. Per cui se è necessario metterlo in campo si rischia, e il rischio a volte non paga. Il discorso è sempre quello.
16: Certo, perché un conto è rischiare, magari hai una finale di Champions League, ma se tu rischi in maniera, diciamo così, continua, perché ha giocato quasi sempre. Lui su 38 partite, 36 ne ha giocate di campionato. Non è che dici qualche volta lo ha messo a riposo, forse una volta, però poi continuamente ha giocato con questo dolore. Io non credo che sia stato sottovalutato il problema.
15: Assolutamente, però la tendinite è subito la proprio come approccio, perché il tendine infiammato quando viene scaldato, quindi quando si fa il warm up, il riscaldamento prima della partita, il dolore passa, il dolore poi ricompare quando
16: finisci.
15: Esatto, quando il muscolo si raffredda, per dire, per usare un termine improprio,
16: sì, sì, sì,
15: e
16: sì.

0: appena rientrato dal
1: mondiale. Sono seguiti i calciatori quando vanno in vacanza, con c'è sempre un fisioterapista che va con loro, che li accompagna, per cui le vacanze sono relative per loro.
0: Lui torna, valuteranno. Nel caso in cui, nel caso diciamo estremo, chiamiamolo così, di dover andare sotto i ferri, no? Tempi?
1: Allora, tempi, secondo me siamo sempre intorno ai 2-3 mesi.
0: Mamma mia, ragazzi. Cioè, si parte già con...
1: Pensate che va suturato un tendine, va pulito, e poi va riatletizzato il giocatore, perché certo, poi quando il tendine viene operato non è, almeno 15-20 giorni devi stare assolutamente fermo, poi ricominci piano piano a elasticizzare il tendine
0: sì.
1: Prima di arrivare a un carico totale da gara ce ne vuole, forse mi sono mantenuto anche stretto, però poi ogni situazione è una situazione,
0: è chiaro, soggettiva,
1: valutata per quello che è, insomma, soggettiva, no?
0: Certo, però insomma possiamo dire questo: nel caso in cui il Diz, quando si unirà al gruppo, ora lunedì c'è il raduno, poi lui si unirà al 20, perché quelli che hanno giocato il mondiale hanno ovviamente qualche giorno in più di ferie, se dovesse persistere al ritorno il dolore, cioè la domanda è: conviene fare una terapia, non voglio chiamarla conservativa, però comunque terapie, oppure a quel punto, visto che si è prima ancora dell'inizio della stagione, decidere direttamente per l'intervento e via?
1: Ma sai, anche l'intervento in sé poi è un tentativo, non è che poi fai l'intervento e risolvi, cioè non è
0: scontato che tu risolva tutto,
1: tu lo sostituisci, tu vai a fare una pulizia, vai a fare delle perforazioni, cerchi di stimolare un tessuto che comunque è un pochino alterato come struttura, quindi si deve riorganizzare, devi stimolare una rigenerazione di quel tessuto, non è una sostituzione.
0: E quindi...
1: per cui è quello il problema di punto.
0: Cioè diciamo che questa tendinopatia rotulea, diciamo, è abbastanza rognosa come patologia, questa è la sintesi.
1: Ma come tutte le tendinopatie, a volte è migliore una
0: frattura
1: di recupero, a volte è meglio una frattura piuttosto che una lesione muscolare o una lesione di
0: sì,
1: come tempi di recupero.
0: Sì, questo sì.
1: Una frattura alla fine è un mese per realizzarsi, bene o male, con 2 mesi, no? Alla fine non ti dico che torni al 100%, però insomma...
0: Mi fa pensare un po' a diciamo così, alle dinamiche che regolano chi viene colpito da pubalgia, che sembra che vada tutto bene, poi magari dopo 4 partite, ora sono cose diverse, però come dinamica di rischio e di incertezza mi sembra quasi come la pubalgia che non ti dà...
1: Non sono così diversi, sono intesopati entrambi, cioè rientrano nello stesso capitolo di patologia, sono sempre patologie tendine.
0: E sono subdole entrambe.
1: Sì.
0: Quindi diciamo, poteva
1: essere... La difficoltà è proprio quella nel capire quando intervenire poi clinicamente in maniera conservativa piuttosto che quando intervenire in maniera chirurgica.
0: Rispetto all'intervento poi non è detto che torni, no? Come, almeno da come stai dicendo tu, no? Non è detto poi si torni al top, al 100%.
1: Sicuramente si risolve. I tempi tecnici poi sono sempre quelli che fanno discutere, cioè se conviene più, tanto comunque per l'intervento devi fermarti, 2-3 mesi di perdita. A questo punto è più conveniente magari provare 1 mese e mezzo a gestire in maniera un pochino più cauta un allenamento con le terapie mirate piuttosto che intervenire chirurgicamente, è sempre quello, capito?
0: Sì.
1: Okay. Nodo da sciogliere fondamentalmente.
0: Speriamo, staremo a vedere. Invece in generale tu mi dia la stessa risposta che mi dà sempre Pino, no? Negli ultimi anni la Juventus, ma anche le altre squadre, sono palesemente aumentati gli infortuni muscolari in generale, no? Ogni anno si contano nelle squadre tanti infortuni muscolari, no? È soltanto una questione di calendario compresso, perché mancava soltanto il mondiale per club, oltre a tutte le Nations League, quello, cioè è soltanto una questione di impegni, o è cambiato qualcosa magari anche nelle preparazioni atletiche, perché magari tante squadre non fanno più, anzi sono poche le squadre ormai che fanno quella famosa preparazione di una volta in montagna, cioè è anche una questione di preparazione, o invece è talmente compresso in generale l'annata calcistica che poi comunque sono umani e i muscoli

0: piccoli fino a un certo punto poi no, non reggono.
1: Ma l'hai detto tu fondamentalmente, tu pensi a quanto è cambiata la velocità rispetto a qualche anno fa, proprio di esecuzione del gesto tecnico, cioè le squadre vanno a mille, i calciatori sono atleti a tutto tondo, non che prima non lo fossero, però adesso sono diventati proprio sprinter più di prima, cioè se tu vedi una partita dei mondiali dell'82 rispetto a una che abbiamo visto ultimamente, sì, cioè tu ti rendi conto che, cioè, quelli camminavano in confronto,
0: sì, con sì, certo, certo,
1: e non camminavano affatto, però era un altro tipo di modo, per cui adesso anche il fatto stesso, gli scatti, le ripartenze, sollecita tutto molto. Poi paradossalmente che succede? Che la muscolatura aumenta, perché si vede i fisici dei ragazzi, gli atleti di oggi rispetto a quelli degli anni 80, cioè sono tutti costruiti, sono tutti robot questi.
0: Sì, sì, è vero, questo è vero.
1: Quindi sono costruiti in palestra in maniera anche bella dal punto di vista armonico fisico, però purtroppo il muscolo cresce ma il termine rimane sempre quello, per cui anche cioè il punto
0: e quindi
1: ha
0: più difficoltà a supportarlo, diciamo così.
1: Certo, assolutamente sì, assolutamente sì, la massa muscolare è naturalmente aumentata rispetto a prima.
0: Certo. Andando invece sui discorsi un po' più tecnici, dai, io so che tu non sei un tifoso della Juventus, sei di un'altra squadra, no? Vediamo anche per, diciamo così, capire a che livello è la Juventus, che una volta, se dipendesse da te, un calciatore che prenderesti per la tua squadra, che non voglio dire qual è, io lo so, però insomma che è relativo questo, chi prenderesti dalla Juventus?
1: Bremer.
0: Vedete che la Juventus vuole cederlo, attenzione, ha una clausola rescissoria di 58 milioni che credo non gli dia nessuno, e quindi poi, come dicevo prima, forse, quindi diceva perché lui ti darebbe affidare, cioè perché non sta messa malissimo la tua squadra però in difesa, nella parte, gioca a tre, vabbè, comunque
1: vabbè, a me un altro giocatore che piace molto è McKennie.
0: Lo voleva Gasperini, tra l'altro, te lo dico, te lo do per certo, lo voleva Gasperini,
1: ma non è uno sprovveduto,
0: lo so. Chi vincerà lo scudetto il prossimo anno? La Roma in quanto centenario, così mi sta venendo in mente?
1: No, assolutamente no. L'Inter.
0: Che dici che rimane sempre e comunque avanti rispetto alle altre?
1: Sì, l'Inter è consolitata, l'Inter dipende da lei, poi tutto può succedere.
0: Certo. Invece questi mondiali, per chiudere Massimo, e poi ti saluto e ti ringrazio, vincerà una delle squadre le solite note, oppure secondo te, perché ora sono rimaste come outsider la Norvegia, la Svizzera non credo che sarebbe un outsider, forse il Belgio che promette e poi non mantiene, oppure alla fine Argentina, Francia, chi vedi? Perché la Francia io personalmente la vedo oggettivamente più forte, però poi, come dici tu, le partite vanno giocate. Per esempio nell'ultimo mondiale la Francia all'ultimo minuto, Colomani si divorò un'occasione di quelle stratosferiche e poi andarono a rigore e vinse l'Argentina. Chi vedi favorita quest'anno?
1: Per me la Francia può soltanto perderlo.
0: Esatto.
1: Io tifo per la Norvegia, quantomeno giustificherebbe il secondo posto dell'Italia.
0: Giustificherebbe tra virgolette, sarebbe una consolazione. Sì, no, sono d'accordo con te, anche perché sono molto simpatici dai norvegesi rispetto ad altri. E poi soprattutto mi pare di capire che altre squadre siano politicamente più protette. Adesso lancio una provocazione, ma è così. Massimo, grazie mille, ci sentiamo prossimamente. Grazie, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Buon tutto, grazie a te, grazie a Massimo Comastri, medico sportivo. Ragazzi, avete sentito? Se il Diz dovrà sottoporsi a intervento chirurgico, minimo 3 mesi. E in tutto questo non è detto che al 100% subito riprenda, perché questa maledetta tendinopatia rotulea, e quindi tendinopatia in generale, rotulea poi in particolare, è un po' come la pubalgia. Io pensavo, ho fatto l'accostamento, no, l'hai detto bene, cioè subdola. Quindi adesso lui dice, io non lo so se sia stato gestito, non posso dire che la gestione poteva essere diversa. Certo che se il problema è nato parecchio tempo fa, e noi ricordiamo già da un certo punto, mi ricordo qui colpo di tacco, no? Ma il Diz sembra che non, alla fine abbiamo scoperto che aveva questo lino. È chiaro che si sarebbe dovuto fermare, questo ha detto anche il dottore, però non è un giocatore normale, perché poi purtroppo subentrano queste dinamiche. Tu non è che se metti il Diz in panchina ti entra un altro più o meno all'altezza e che comunque possa sostituirlo. E qui ritorniamo sempre al discorso della rosa, che è precaria anche dal punto di vista numerico oltre che tecnico, e quindi dobbiamo sperare che lui quando rientri, però se il problema non credo che si risolva facilmente, da come ho capito. Lui dice sì, si può provare un mese e mezzo la terapia, chiamiamola conservativa, con le appunto le terapie che già sta facendo peraltro il calciatore, però è un bel problema. E se la Juventus dovesse partire 2-3 mesi senza il Diz, ragazzi, io non lo so, io più o meno immagino, non lo sapevo bene, l'avevo sentito privatamente il dottore, ma non gli avevo chiesto tempi eccetera, perché stava visitando, quindi direttamente gliel'ho chiesto in diretta, quindi diventa un problema anche questo. Dai, 340 54 25 324, non so se vuole dire qualcosa anche su il Diz, perché adesso è facile anche sparare sulla Juventus, perché poteva essere gestito diversamente, non lo rischiavi, magari poteva essere operato prima, se già era da intervento chirurgico, e se lo ritrovava la Turchia per il mondiale, ma soprattutto la Juventus per la nuova stagione. Questo è un po' il succo del discorso. Mentre Bremer, vedete, sta detto io prenderei Bremer, vabbè, lui è un tifoso della Roma, il dottore, però insomma ovviamente è anche uno sportivo da tantissimi anni. Vai Fede.
2: Ciao Quinti,
0: buona
2: serata.
0: Ciao.
2: Ma i signori Giuntoli e signor Comolli sportivamente ci hanno uccisi. Adesso ragazzi, per rinascere sarà una bella grana, perché cioè, io non vorrei essere Carnevali o Massara, perché come si fa? Abbiamo dei giocatori che nessuno li vuole, ma neanche regalarli quasi non li vogliono. Cioè, mettiamoci nei panni anche delle altre società, ma dopo prendi giocatori del genere che sono, oltre che essere scarsi, hanno anche carattere pari a zero, se non sotto zero.
0: Il problema è questo.
2: Qui hanno fatto una combinata di tutti i colori i dirigenti scorsi, adesso ne paghiamo le conseguenze. Ma ho paura che ne pagheremo per un po' di tempo. Io spero di sbagliarmi, che magari indoviniamo 2-3 acquisti giovani o così, presi così per caso, che magari li indoviniamo, perché è veramente difficile riuscire a vendere sta gente qua. E se non hai soldi delle vendite, cosa compri? Non puoi comprare.
0: Questo è vero, il problema è che devi prima vendere. Ma guarda, ti dico la sincera verità, Bruno, intanto grazie per il messaggio. Io sono discorso scarsi tecnicamente, non sono d'accordo, anche se tu dici alla Juventus non hanno dimostrato di essere qualcosa di meglio dello scarso, magari scarso, diciamo così, è un aggettivo negativo troppo esagerato, secondo me, poi per carità ognuno ha le sue idee. Ma è quello che hai detto dopo tu, Bruno, cioè il discorso caratteriale è fondamentale. Se poi ci mettiamo anche l'aspetto economico di cui vi parlavo prima, perché questi calciatori, perché per esempio Artur, no? Lo puoi vendere anche a 10 milioni, come del resto aveva chiesto come lì al Gremio, io gliel'avrei dato anche a 6, credo che in bilancio per esempio pesi 6, e quindi te ne puoi liberare facilmente. Il problema è che però lui adesso prende un ingaggio elevato, e questo è il discorso. Douglas Luiz, che è sul mercato, sulla carta, salvo poi come scrivono tanti, Spalletti, a Spalletti è chiaro che credo che Carnevali gli dica guarda, ci sarebbero da vendere tutti questi, ma credo che Spalletti gli abbia detto secondo me questi non sono per il mio progetto, però magari dall'altra parte bisogna dare una botta al cerchio, una alla botte. Carnevali dice Luciano, cerchiamo qualcuno di tra virgolette recuperarlo, però non è che Spalletti possa fare i miracoli. Ora si proverà Douglas Luiz, magari trovasse il suo regista, che poi può giocare anche trequartista volendo, Douglas Luiz, io lo vedo un po' lento, però non lo so. E quindi c'è anche questo aspetto, ma soprattutto Bruno l'aspetto, come hai detto tu, mentale, perché questi, può darsi anche che fuori dalla Juventus, guarda che ti dico, fuori dalla Juventus, quindi con una maglia diversa da quella bianconera che pesa un quintale rispetto alle altre, può darsi che vadano bene. Però qual è la squadra che si viene a prendere un Cup Manners? Ti può dare anche 30 milioni, perché per esempio i club turchi hanno tanti soldi, quelli 4-5 più forti, diciamo così, anche più ricchi se vogliamo. Tra l'altro ce n'è uno anche che, se non sbaglio, è tipo di proprietà di Erdogan, non mi ricordo quale. Però poi l'ingaggio, cioè devi solo sperare che uno di questi calciatori, non sto parlando di Cambiaso che ha mercato, di Durham che ha mercato e di Bremer che ha mercato, togliamo questi, chiamiamoli pezzi pregiati, no? Ok, perché per la Juventus sono tre pezzi pregiati. Stiamo parlando di quelli che hai detto tu, Bruno, cioè di questi flop, perché il problema sono loro dal punto di vista della cessione, della vendita. Sono loro e soprattutto, insisto io, perché poi fondamentalmente sotto il profilo del cartellino non è che non costano tanto. Il problema è l'ingaggio. Alcune volte è successo in passato, no? Che delle squadre acquistano un calciatore, gli dicono io me lo prendo, però devi partecipare all'ingaggio. Ma qui la Juventus non può partecipare all'ingaggio, la Juventus già non vuole dargli l'ingaggio a loro, figuriamoci. E quindi sarà un problema questo. Poi quello che ha detto in particolare su quei tre calciatori, no? Che sì, Brahim Diaz e Theo Hernandez sono però delle situazioni diverse, perché per esempio che sia a zero, no? Brahim Diaz no, Theo Hernandez non credo sia a zero. E lui però, io sono anche convinto al 100%, siccome lui sa che si vuole venire alla Juventus, vuole tornare sicuramente in un campionato competitivo, gradirebbe certamente tornare a giocare in Italia, ma da come abbiamo saputo gradirebbe proprio essere allenato da Spalletti, cioè venire alla Juventus. In questo caso, come ho detto ieri, Massara potrebbe essere la chiave giusta, perché era direttore sportivo del Milan che vinse il campionato con Pioli in panchina e che sì, centrocampista titolare indiscutibile tra i protagonisti, magari può convincerlo, magari l'ha detto anche per cercare di indurre il calciatore, nel caso di che sia il calciatore perché è svincolato, a dire vabbè, ok, io pur di andare alla Juventus sono disposto a... Lui lo sa che più di 7 milioni non potrà prendere, quindi se viene alla Juventus deve firmare già un ingaggio inferiore a 7 milioni, a prescindere dalla tipologia di contratto che può inventarsi. C'è poco da inventarsi, il tetto ingaggio è quello della Juventus. Io credo che in parte lui ha detto la verità su alcuni calciatori, sul fatto che c'è difficoltà, ecco perché ripete sempre, comunque l'ha ridetto anche oggi a Sport Mediaset, non possiamo sbagliare, bisogna stare attenti. È inutile che però tanti critichino Carnevali, la situazione è quella. Carnevali adesso non è come quando ci sono le elezioni politiche, che vince una parte politica, va al governo, dice però io i danni del passato, sì, Carnevali è vero. Poi se fra 2 anni dice ancora così, no, ma adesso lui deve riparare i danni fatti dai suoi predecessori, che sono palesi, evidenti, agli occhi di tutti, e mettono in difficoltà la società, soprattutto per le cessioni di cui stiamo parlando. Tra poco, oppure insomma tra le 20 e le 20 e 30, oppure dopo le 20 e 30, avremo sicuramente il nostro amico e avvocato Roberto Savino. Continuate 340 54 25 324, anche alla luce di quello che ha detto il dottor Comastri, medico sportivo, sul Diz. Io non ho tremato, perché più o meno, però quando mi ha detto 2-3 mesi, sarebbe dura ripartire senza il Diz per 2-3 mesi se decide di operarsi, ma lui ha detto se continua il dolore alla fine devi operarti, puoi fare un po' di terapia conservativa ma devi operarti, e poi su tutte queste altre cose di cui stiamo parlando, comprese le parole di Carnevali.
3: Fuori di Juve.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: No ragazzi, io ho tutto il rispetto di questo mondo per voi, per le vostre opinioni e per l'opinione di tutti. Però ragazzi, se questo non ce lo possiamo permettere, quello non ce lo possiamo permettere. Ragazzi, allora facciamo una bella cosa. Diciamolo chiaramente. Vogliamo arrivare quinti sesti, non c'è nessun problema, però che ce lo dicano. Vogliamo arrivare quinti sesti, poi non ci lamentiamo che non arriviamo in Champions, non ci lamentiamo di niente, giochiamo con Miretti e Gatti e compagnia. Non c'è nessun problema, Antonio.
6: Ciao ragazzi, sono Vincenzo da Brugherio. Io una volta solo ho fatto l'abbonamento alla Juve, quando andate in Serie B, perché lì sentivo che avevano bisogno, e fino alla fine vinceremo di nuovo tutto, ragazzi. Ciao.
7: Ciao ragazzi, buonasera Francesco. noi però dobbiamo mettere dei puntini sulle i, e questo prima di finire il campionato. Devo dire che Alessandro lo diceva, ma lo diceva anche Marrancio, ma non lo dice né Marrancio né Santarella, ma né Francesco da Modena. Ma è così: se tu non vai in Champions, vai in Europa League. In Europa League farai un mercato di terza e quarta categoria, cioè di seconde e terze scelte, perché essere quotato in borsa e bla bla bla bla bla bla, non puoi superare certi paletti. Perché adesso già vedo in giro come il Carnevale out, è venuto qui, dovevamo cambiare, lui sta cambiando, no, tutte queste cose queste qua, va bene, come essere vado in mago su lì. E ragazzi, abbiamo fatto l'Europa League, determinate ripotenza economica non ce l'hai, perché devi stare a delle regole. Guardate che io stamattina ascoltavo la radio della Roma e loro, inviati della Roma, parlavano, i giornalisti inviati della Roma, dicevano: guardate che non avendo stato fino al 30 giugno, comunque sia, tu una vendita di 30, di 40 milioni la deve fare la Roma, eh.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, abbiamo saputo che Federico Rossi vuole fare colpo di tacco insieme a me il 18, giusto Fede? Ma dai, fammi compagnia. La prima ufficiale, che poi è un test, ragazzi, la Juventus credo che abbia solo Hecator il 18 come new entry, o meglio, può darsi che abbia messo a segno qualche colpo, ma ovviamente dal punto di vista, tra virgolette, concreto, fisico, non lo avrà mai il calciatore, presumo, non lo so, oppure può darsi che Carnevali mette a segno subito un colpo e che la prossima settimana si presenti al raduno, caro Federico Rossi. Allora, Andrea da Milazzo ci scrive: prendo spunto dalla sentenza per l'accoltellamento del ragazzo che non ha tolto la felpa Juve. Mamma mia, lasciamo perdere, l'ho letto ieri. Per una mia considerazione, sia DAZN che Sky con i loro commentatori non fanno altro che massacrarci, spulciare il falletto. Stavo anche pensando che il direttore di Sky Sport, bah, dovrebbe essere pure, diciamo, innamorato della Juventus, magari non deve fa sì che si vada a favore, no? Io adesso non lo seguo Sky perché non ce l'ho, però magari nemmeno, no? Spulciare il falletto, chiamare il VAR a nostro sfavore, minimizzare spudoratamente ogni porcheria arbitrale. L'esaltazione con cui fomentano, e non ditemi che non è vero, l'opinione contro la Juve è palese e marcata. Siccome allo stadio l'insulto contro l'arbitro e la squadra ospite è obbligatorio, perché non istituire la nuova sezione del tifo denominata, vabbè ragazzi, non si può, sono schifo per alcune cose, siamo stufi di subire, e che via etere, e se a casa nostra facciamo l'educande, non lamentiamoci se ci mettono in pigiama in faccia. Andrea da Milazzo, però, cioè, un po' esagerato, dai, pure anche queste parole non sono proprio il massimo, caro Andrea. Vai Fede.
8: Ciao Mentiliano, Angelo da Roma.
0: Angelo.
8: Però c'è sempre il buon Moggi che ci ricorda come lui operava. Si chiama il procuratore del giocatore che non rientra nei piani e gli si comunica: guarda, non rientri nei piani, quindi cercati una squadra. Se non ti cerchi una squadra, vai in tribuna e non ti alleni con la squadra. E quindi ovviamente a quel punto sarà costretto, perché altrimenti il valore del giocatore sarà sempre peggio. Quindi stare un anno in tribuna non mi sembra che sia molto propedeutico. Quindi per tutti quei giocatori che non rientrano nei piani si convoca il procuratore e gli si dice questo. Vedrai come se la trovano la squadra in poco tempo. Ciao Angelo da Roma.
0: Angelo, grazie. Guarda, quello che dici tu sarebbe così l'ideale, ma intanto hai nominato Moggi, quindi parliamo dell'era giurassica, estremizzo il concetto. Erano altri tempi, altre dirigenze, un'altra Juventus che dominava in campo, ma scandiva lei i termini delle trattative sul fronte del mercato, perché erano proprio bravi, perché la Juventus era la più forte, perché aveva una società tosta, hai detto di Moggi, lo so, però secondo me non sarebbe nemmeno conveniente per la Juventus, a parte non l'ha mai fatto la Juventus, mettere fuori rosa un calciatore, cioè non è, la Juve non ha De Laurentiis per fortuna, che mi ricordo che il povero Milik lo mise un anno fuori, no? Ricorderete, lì ci furono delle discussioni per della questione dei diritti d'immagine, se non ricordo male, ma credo di ricordare bene. E quindi adesso è tutto diverso, quindi quando vi dico bisogna contestualizzare, anche sotto questo aspetto qui bisogna contestualizzare, cioè il momento è questo qui, cioè, ma la Juve ne ha diversi, ragazzi. Io ieri ieri quando vi dicevo che sicuramente qualcuno rimane, cioè qualche giocatore che non dovrebbe rimanere, che è fuori, la Juventus purtroppo non riuscirà a vendere. Io spero, guardate, spero che nella lista di Spalletti, ma non solo di Spalletti, ovviamente adesso anche di Carnevali, perché è la stessa, coincide, si lavora ormai in sintonia, spero insomma che riesca a vendere tutti, però non è così, cioè purtroppo questo è. Allora, per quanto riguarda la questione portiere, ragazzi, sapete che già c'è l'accordo con Vibo Martinez, peraltro impegnato con l'Argentina, ok, con la Svizzera mi pare, no? Faccia i quarti di finale. Resta il primo obiettivo, perché appunto, perché Spalletti lo ha chiesto, perché vede che è anche un calciatore con personalità, e questo è fondamentale, ma ci sono, diciamo, dal punto di vista degli ostacoli, chiamiamoli così, è sempre il discorso legato alla controparte, alias Aston Villa. L'ostacolo principale resta appunto la squadra inglese, come leggo qui su tutto io, che continua a valutare il cartellino del campione del mondo tra i 10 e i 12 milioni. La proposta bianconera si ferma tra i 6 e i 7, ok? Eppure, vedete il mercato. Ora, Sport Mediaset, perché ha ripreso una cosa di Sport Mediaset, tutto Juve, adesso dice che la richiesta della Aston Villa, per dirvi il mercato perché io non lo ami dal punto di vista del mio lavoro, sì, ieri si parlava, ma ho fatto un pezzo per Bianconera News addirittura, perché Dibo Martinez, ho scritto più vicino alla Juventus, la Aston Villa cede allo sconto 6-7, invece ora, oggi, io sono sicuro che tanti colleghi però scrivano le cose senza avere delle fonti, e questa è una cosa sbagliatissima, però il mercato è sempre stato così, scrive: il problema è legato alla richiesta della Aston Villa, che continua a valutare il cartellino del campione del mondo tra i 10 e i 12. La proposta bianconera, come vi dicevo prima, si ferma tra 6 e 7, almeno per il momento. La distanza economica non consente di chiudere l'operazione. Nelle prossime settimane potrebbero comunque esserci nuovi contatti tra i due club nel tentativo di trovare un punto d'incontro e sbloccare così una trattativa considerata prioritaria dalla Juventus. Ma vedete quante difficoltà, ragazzi, su Dibu Martinez difficoltà, su Colomani difficoltà, Sorloth ora al momento mi pare che sia un po' in stand by la questione, però prima o poi, se tu non prendi Colomani devi andare su Sorloth, perché qui dicono ancora che Sorloth resta nei radar della Juventus, cioè sono tante difficoltà per la richiesta della controparte. Vicario resterebbe l'alternativa per Spalletti, tutto diverso, perché avrebbe un ingaggio di 3,5 rispetto a 5 di Dibu Martinez, però te lo fanno pagare un po' di più, è chiaramente più giovane, però potrebbe esserci un'apertura da parte del Tottenham con un prestito, e se non sarebbe male, la Juventus ovviamente gradirebbe questa modalità, questa tipologia di operazione, a differenza del Dibu che 33 anni lo prenderebbe a titolo definitivo, non so per quante altre stagioni possa rendere a questi livelli, però insomma è un portiere, solitamente i portieri vanno in pensione tra virgolette a un'età più avanzata, proprio per la tipologia di ruolo, no? Poi il Bayern, parlavamo prima di Bremer, resta alla finestra per quanto riguarda il calciatore brasiliano, nonostante appunto, anzi secondo me ancora di più, perché qui scrivono: nonostante un mondiale non da protagonista, non ha giocato mai praticamente, non gli ha dato fiducia Carlo Ancelotti, evidentemente avrà i suoi motivi. Il Bayern Monaco sarebbe sempre su questo calciatore, eh. La clausola, come detto, è di 58 milioni di euro, al momento appare difficilmente raggiungibile, ragazzi, su questo ci sono pochi dubbi. La Juve valuta Bremer nel caso in cui dovesse poi trattare, quindi extra clausola rescissoria, che peraltro scadrà il 10 agosto. Se un club diceva: a me interessa Bremer ma non ti voglio dare 58 milioni della clausola, ti metti a tavolino, togli la clausola e ti metti a contrattare. Quanto mi vuoi dare? Insomma, la Juventus almeno vorrebbe ricavare 50 milioni, ma ci potrebbe essere anche la possibilità, ritorna sempre in auge. Secondo me alcune volte non sanno bene cosa scrivere. Ora, sempre Sport Mediaset, potrebbe esserci l'ipotesi di uno scambio con Kim, che, come ricorderete, sudcoreano, non gioca praticamente mai al Bayern Monaco, e è stato campione d'Italia con il Napoli, allenato proprio da Spalletti. Non sarebbe un profilo male, però che ne so, come sta adesso, questo è un po' il discorso. Vai Fede.
9: L'amministratore delegato della Fiat, Valletta, diceva che quando un operaio guadagna meno di 10 volte di un dirigente è immorale. Adesso voi Boniperti si è dimesso quando avete comprato Baggio, si è dimesso perché ha detto che era una cosa indegna. Qui stiamo continuando a buttare via soldi per gente che in fondo dà dei calci a un pallone. A me piace il calcio, sono juventino da quando ero all'asilo,
0: però,
9: ma ragazzi, non si può spendere questi soldi in faccia alla gente, non esiste, scusatemi, eh.
0: Grazie, però vedete, noi facciamo, io lo so perché a noi piace anche ricordare, no? Il presidentissimo, adesso hai fatto l'esempio di Valletta, no? Amministratore delegato, detto della Fiat, mi pare, però sono situazioni, ragazzi, purtroppo il calcio, alcune volte purtroppo, alcuni versi invece per fortuna, il calcio è cambiato sotto tutti gli aspetti, no? Sul discorso, per esempio, di cui parlava prima il dottor Comastri, no? Giustamente lui ha detto sul discorso infortuni, al di là delle tante partite, che un elemento determinante ai fini dei tanti infortuni, no? Che negli ultimi anni sono cresciuti in tutte le squadre, al di là che alcune squadre non fanno più la preparazione di una volta, quella antica, mi sembra il Napoli ancora la faccia, la Lazio, la classica preparazione, prima in montagna, poi magari sì, puoi fare anche una tournée. Alcune squadre non fanno per niente quella preparazione. Al di là di tutto questo, ha detto, è cambiato proprio il calcio, perché adesso talmente veloce è che il muscolo è più sollecitato. E poi ha detto, i ragazzi adesso sono, i muscoli crescono, hanno un fisico insomma imponente, però il tendine è sempre quello, ha detto. Cioè lui dice, li fanno anche crescere talmente tanto dal punto di vista muscolare che alla fine per forza gli viene qualcosa al muscolo, stiramento, strappo, perché il tendine non lo sostiene, non sostiene una muscolatura più elevata rispetto alle possibilità del tendine, appunto, di sostenerla. E quindi è cambiato quello, è cambiato il discorso del mercato. Prima qualcuno faceva l'esempio di Moggi, magari, cioè Moggi diceva che un calciatore non lo prendeva, il giorno dopo era a Torino, per dirti, ma erano tutti altri tempi, cioè la Juventus dettava i tempi in campo, nel senso che vinceva, e dettava anche, non le regole, attenzione, dettava anche, scandiva anche i tempi del mercato, cioè decideva lei quali operazioni, con ovviamente dirigenti di altissimo livello, Moggi è uno di questi, ma non sto dicendo che quelli adesso non sono di alto livello, perché secondo me Carnevale è un ottimo dirigente, secondo me Massaro è un ottimo dirigente, certo arrivano entrambi in una situazione complicata della Juventus, che si devono muovere con pochi soldi, con la necessità di vendere prima di acquistare, lo stiamo dicendo, no? Tutti quanti, e quindi il lavoro è doppio, però è pur vero che Carnevali sapeva benissimo, è consapevole, era consapevole, lo è ancora di più, del fatto che venendo alla Juventus avrebbe avuto queste difficoltà. È anche una sfida, se vogliamo, dal punto di vista suo. Però lui già quando parla si capisce, cioè non possiamo sbagliare. Anche su Vlahovic, quando gli hanno detto no, vediamo, sì, la porta aperta, però bisogna vedere, ma non si può sbagliare. Perché anche Vlahovic, per esempio, ieri giustamente un amico ci scriveva, non ricordo chi, tra tanti messaggi, attenzione, perché Vlahovic c'è anche il discorso di natura fisica, ha avuto tanti infortuni, non solo nell'ultimo anno, costretto a operarsi agli adduttori, mi pare, no? Che non è proprio usuale come intervento chirurgico, e quindi attenzione anche sotto questo aspetto qui. Però è cambiato un po' tutto, quindi bisogna ragionare su oggi rispetto alla situazione della Juventus, ma anche ad alcune dinamiche che non riguardano solo la Juventus, ma tutto il calcio. Vai Fede.
10: Lucumi ha una clausola di 28 milioni,
0: sì,
10: che scade il 16 luglio. Claudio,
0: quindi che gliel'ho detto nei prossimi giorni, oggi che è il 10, sì, nei prossimi giorni, dai. Lo so, però la Juventus ovviamente non vuole pagare 28 milioni e ha anche ragione. Farà scadere questa clausola e poi va a bussare alla porta del Bologna. Mi dai Lucumi, ti posso offrire, faccio un esempio, 22 milioni, magari ti do, oppure 20 milioni e ti do Miretti, perché so che anche Miretti piace al Bologna, quindi Miretti può essere sicuramente utilizzato come contropartita tecnica, anche o comunque se non come contropartita, con operazioni staccate, ma in seno alla possibilità di prendere un calciatore da un club che però si prende Miretti. Magari le operazioni potrebbero essere staccate, quindi l'avevo detto, io non ricordavo il giorno, però ho detto i prossimi giorni, sapevo più o meno era metà luglio, e quindi aspetterà e poi darà l'assalto probabilmente a Lucumi, Inter permettendo, perché su questo calciatore già da tempo c'è, cioè l'Inter, sapete che negli ultimi anni ogni calciatore che la Juventus, sul quale la Juventus mette gli occhi, accende fari, accende radar, ci va sempre l'Inter. L'Inter ha necessità di prendere un centrale, poi staremo a vedere comunque chi la spunterà. Vai Fede.
11: Ciao Tom dalla Sardegna, io lo dicevo, ho fatto diversi messaggi sullo stesso argomento. Il Diz, ci volevano dare 100 milioni? Dovevamo darlo, perché il Diz è sprecato in una Juve che fa l'Europa League e si vede che è demotivato. Ha un tetto ingaggi che blocca gli ingaggi di altri giocatori che potrebbero venire alla Juventus con altre ambizioni. È infortunato, mezzo rotto, adesso probabilmente si dovrà anche operare, e se si opera lo perdiamo per mezzo campionato tra recupero, rientro in forma e tutto quanto, e in più abbiamo problemi a fare mercato perché non abbiamo soldi. Vendendo Ilic avremmo risolto tutti i problemi, tutti. Avremmo potuto fare mercato, avremmo sistemato il bilancio perché avremmo fatto una plusvalenza mostruosa da record, direi, e probabilmente saremmo riusciti a allestire una squadra competitiva, cosa che invece adesso stiamo facendo fatica a fare, non riusciamo neanche a trovare un portiere. Ciao.
0: Grazie. Io credo questo: se la Juventus vuole tornare a competere per traguardi importanti, obiettivi importanti, mi riferisco allo scudetto, ora quest'anno farà l'Europa League, punterà sull'Europa League, non lo so, spero di sì, ci devi provare, secondo me a prescindere, devi comunque, e in generale per il futuro, ci devono essere dei perni fissi, e soprattutto uno, Idiz, parliamoci chiaro ragazzi, è l'unico, ora per voi non è un top player, non è un fuoriclasse, però è uno che ci si avvicina e può diventarlo a 21 anni ancora, sono già 3 se non sbaglio che gioca con la Juventus, non è poco. Però io non sono d'accordo Tom, perché ti spiego anche perché. Tu sei sicuro che cedendo il Diz a 100 milioni, ammesso che te li diano, ok, poi siamo in grado di ricostruire una squadra? Non lo so, forse sì, per carità, perché sono strategie, ci ricordiamo sempre, però torniamo al passato, torniamo a Moggi, torniamo a altri tempi, torniamo a dei mostri sacri, quando la Juventus cedette, cioè Moggi, lo stesso Zidane, ok? Rifacendoci una squadra. Però sono altre situazioni, altri tempi. La Juventus, Tom, adesso sì, sicuramente se incassasse 100 milioni potrebbe fare mercato, però deve guardare tante cose, perché non è da sottovalutare il discorso legato al fair play finanziario, perché tu per i tre anni che sono passati, gli ultimi tre anni compreso questo fino a giugno, cioè tu hai pagato 6 milioni di multa, ok? Perché hai violato alcuni paletti, hai sforato alcuni paletti del fair play finanziario. Come tu sai, però, ce ne sono 14 condizionati al rispetto di questi paletti del fair play finanziario per i prossimi tre anni, e quindi non puoi di nuovo violarli questi benedetti paletti, altrimenti paghi altre multe, e quindi è un aspetto. Quest'anno ti mancano, cioè sono tantissime difficoltà, tante. Vai Fede.
12: Ciao Quinti, guarda Roma, oggi il pessimismo che ho sentito dei tifosi alla radio ha raggiunto livelli cosmici. Lo so. Quindi devo per forza
0: vai.
12: Innanzitutto dicendo che il mercato chiude il primo settembre.
0: Bravo.
12: E quindi non vedo proprio il motivo del panico del fatto che la Juventus non abbia ancora comprato, a parte Cator. Diciamo che forse c'è un po' di ritardo nelle cessioni, ma semplicemente perché non vogliamo svendere i calciatori, perché non è neanche corretto che un Nico Gonzalez, che ha fatto bene,
0: bravo, hai ragione, bravo,
12: e che aveva una clausola accessoria di 33 milioni 32. Lo diamo a meno di 27-28, visto che comunque non vogliamo fare minusvalenza neanche noi. Quindi tutto sommato, sai che ti dico, se non riusciamo a piazzare Nico Gonzalez ci farebbe comodo. Secondo lavorando sì. Con Spalletti non mi pare che lo disdegna, e considerando il problema di Yıldız chissà che non ci venga utile.
0: Bravo Leonardo, hai fatto bravo Leonardo, condivido molto questo messaggio, anche per l'ultima parte ti è venuto in mente, se tu il Diz poi devi spostare qualcuno magari al posto del Diz, sai che Gonzalez, Nico Gonzalez è anche molto duttile. Ecco, l'unica cosa che dico su Nico Gonzalez, e sono d'accordo con te, quando dico che la Juventus ora non può sottomettersi, ok, a un club. È vero, non ha la forza contrattuale di imporsi, però non può nemmeno sottomettersi, quantomeno devi giocare alla pari. Quindi se il Paris Saint Germain, adesso torno a Colomani, insisto, vuole 50 milioni, ma io avrei chiuso la porta subito, vabbè, ok, arrivederci. Ok, Nico Gonzalez ha fatto un discorso che condivido molto, perché già Spalletti, diciamo così, gradirebbe la permanenza nel caso, perché potrebbe essere un vice con Cesao, ma potrebbe giocare in tutti gli altri due ruoli della linea 3 della tre quarti, giocando con il 4-2-3-1, ok? E a questo punto sono anche d'accordo quando tu mi dici sì, ho capito, caro Atletico Madrid, tu sai che la Juventus ha necessità di vendere, vuoi approfittare, lo vuoi sì o no Nico Gonzalez? Avevamo 32 come accordo nel caso in cui scattassero le condizioni per il riscatto, non si sono concretizzate, però non mi puoi da 32 milioni offrire 23-24, mi devi dare almeno, che ne so, 28. Però sono d'accordo con te Leonardo, hai ragione, così come il mercato è iniziato da poco, finisce il primo settembre, bisogna riflettere molto. È chiaro che ci aspettiamo, questo bisogna dirlo, no? Perché io da una parte devo essere onesto, no? Con me stesso, con tutti voi, la Juventus ha delle difficoltà, le stiamo vedendo, dall'altra però dico anche che ha preso Carnevale, ha preso Massara, e quindi ci aspettiamo che che riescano comunque a fare un mercato, magari con delle dinamiche che nemmeno noi conosciamo adesso, però sono due dirigenti, abbiamo detto, sono ottimi dirigenti, e quindi ci aspettiamo che facciano ovviamente bene. Però mi è piaciuto molto il tuo messaggio Leonardo, al di là dell'ottimismo, spesso scherziamo, però è molto giusto quello che hai detto. A tra poco con Roberto Savino.
3: Fuori di Juve.
13: ];└└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ Bentrovati dalla redazione.
14: Addio a Peppino Di Capri, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana, ha attraversato oltre 60 anni di carriera diventando uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Nel corso della sua carriera vinse due festival di Sanremo con Un grande amore niente più nel 1973 e Non lo faccio più nel 1976. Pianista raffinato e interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola i funerali dell'artista.
13: Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, a paese della Riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che è stato arrestato per omicidio volontario dai carabinieri di Riposto e della compagnia di Giarre. Sull'accaduto la procura di Catania ha aperto un'inchiesta.
14: La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa invece Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sullo stop agli attacchi. Resta in salita però anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana che si mostra pessimista sulla possibilità di un accordo.
13: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni.
14: Dopo ore di tensione si è conclusa la presa di ostaggi in uno supermercato nella zona sud di Berlino, in Germania. L'autore del reato è stato neutralizzato e l'ostaggio liberato, ha dichiarato la polizia. Riguardo alle condizioni della donna presa in ostaggio intorno alle 22 di ieri sera, si è saputo solo che era in stato di shock e che è stata soccorsa dai paramedici.
13: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 1,985 euro. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente, rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro e il diesel supera quota 2 euro, attestandosi a 2,064 euro al litro.
14: Ed è tutto, a più tardi.
3: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato con residui fenomeni al mattino in Romagna. Nel pomeriggio si potranno sviluppare locali acquazzoni o temporali sui rilievi. Temperature in lieve rialzo con massime stimate tra 30 e 35 gradi. Al centro, condizioni di prevalente stabilità e cielo sereno o poco nuvoloso. Permane tuttavia il rischio di isolati rovesci o temporali pomeridiani lungo l'Appennino e le aree interne adriatiche. Massime in lieve calo sul versante orientale, comunque previste tra 30 e 35 gradi. Al sud e sulle isole, giornata stabile e ampiamente soleggiata. Possibile sviluppo di locali acquazzoni o temporali pomeridiani in Appennino e in forma isolata su Salento e Meta Pontino. Le temperature massime rimarranno elevate e stabili, oscillando tra i 32 e i 37 gradi.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato, uno sguardo ai movimenti delle big e non solo. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
0: Parliamo subito dell'Inter. Calaili per 25 milioni di euro più bonus, è un bel colpo?
1: È un bel colpo, è un punto di domanda, perché alla fine, voglio dire, un giocatore arriva dal campionato belga, vediamo come si comporta da noi. Io sinceramente non lo conosco, sono andato a vedere un po' qualche video, mi sembra un esterno che ha una buona gamba, una buona tecnica, vediamo come si adatta al nostro campionato, ecco. Però le qualità che ho visto a livello fisico-atletico mi sembrano buone, anche tecnico.
0: Chi lo conosce bene sostiene che possa essere in grado, sì, di essere incisivo, però fa meno gol e meno assist rispetto a Dumfries.
1: Sì, ma anche Palestra faceva meno gol e assist rispetto a Dumfries, voglio dire. Cioè Dumfries era un top player. Poi anche il primo anno quando è arrivato un po' di difficoltà, però a livello fi, poi piano piano si è affermato, quindi anche Palestra stesso avrebbe avuto delle difficoltà all'inizio, però ripeto, abbiamo questo qua, vediamo come si comporta. Sicuramente un pochino meglio di Luis Enrique farà, perché Luis Enrique era fuori ruolo, non ci ha giocato, però non era il suo ruolo d'origine, quindi sicuramente Calili farà meglio sicuramente di Luis Enrique.
0: Beppe Bergomi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, lo ha paragonato un po' a Palestra e un po' a Hakimi. È comunque, insomma, un bel riferimento.
1: Si è spinto oltre, voglio dire, cioè, non, sinceramente non lo so, Beppe magari l'avrà visto giocare, no? Però io sinceramente non lo conosco, devo vederlo all'opera per poter dare un giudizio. Io sinceramente, se dovevo prendere un giocatore esterno basso, avrei preso Dodò della Fiorentina, ecco, una garanzia, però poi si vede che Dodò non si poteva prendere, hanno preso questo Calili. Sinceramente non lo so, bisogna vederlo all'opera.
0: Beh, per Dodò comunque l'Inter avrebbe potuto spendere anche una cifra inferiore, considerato che ha scadenza con la Fiorentina nella prossima stagione.
1: No, infatti, dice magari qualche anno in più rispetto a Calili con 2004, però Dodò è una garanzia, voglio dire, è 3 anni, cos'è, 3 anni che gioca il nostro campionato, quindi conosce il nostro campionato, conosce tutto, secondo me non sbagliavamo, ecco, tutto qui.
0: Certo, sì, insomma, non avrebbe avuto
1: Io non
0: problemi
1: so, poi
0: nell'adattarsi.
1: Dodò non so quanti anni ha Lorenzo, 27, 28?
0: Dodò è un 98, sì, quindi ha un 28 anni.
1: Vabbè, nel pieno della sua, diciamo, della sua maturazione, no? Quindi secondo me è un giocatore che forse io avrei preso, sinceramente.
0: Inter che ha deciso di puntare su Provedel, ti convince questa mossa?
1: Provedel è come secondo, perché il portiere è Martinez, non è Provedel. Provedel è
0: Non
1: un buon
0: saranno in concorrenza,
1: portiere.
0: secondo te? Non saranno in concorrenza.
1: No, non possono essere in concorrenza. No, Provedel poi l'ultimo periodo poi non ha più giocato nella Lazio, giocava a Motta, quindi
0: Sì.
1: il titolare è Martinez. Provedel fa il secondo, non penso che è un buon portiere, ma non è un portiere da Inter in questo momento. Secondo me Martinez è il portiere da Inter. Provedel fa il secondo e quando sarà chiamato in causa farà bene, però il titolare secondo me è Martinez, perché se no anche qui abbiamo sbagliato.
0: Senti, che cosa ti aspetti adesso dalle mosse dell'Inter? Chalobah potrebbe essere il colpo giusto per la difesa?
1: Chalobah è un ottimo giocatore, io non so perché hanno diciamo escluso Solé, non so, c'è un problema fisico, non lo so sinceramente come mai non hanno continuato a percorrere la possibilità di prendere questo giocatore, il giocatore dell'Udinese, ecco, non so. Hanno preso Chalobah, cercano di prendere Chalobah va bene anche lui, però ripeto, Cioè, io mi fido sempre di, soprattutto di giocatori che giocano nel nostro campionato, perché li abbiamo visti per anni, sappiamo quello che rendono. Cioè, quelli che arrivano dall'estero, sì, sono buoni giocatori, però poi nel contesto nostro italiano hanno difficoltà a livello tattico. Quindi c'è sempre, paghi sempre almeno 3, 4, 2, 3 mesi, 4 mesi di ambientamento. Io preferisco comprare giocatori nel nostro campionato, che sono sicuro quello che mi potrebbero dare.
0: Infatti, sempre Beppe Bergamo in questa intervista alla Gazzetta dice che il suo preferito sarebbe Lucumì.
1: Lucumè è un gran giocatore. Comunque il discorso finisce sempre lì. Lorenzo è un giocatore che gioca nel nostro campionato da 2 anni, 2 o 3 anni.
0: Sì.
1: Quindi e non capisco perché, anche se spendiamo qualcosa in più, però siamo sicuri che un giocatore come Lucumì, un giocatore come Solé, un giocatore come Dodò, sono giocatori che sono una garanzia. Gli altri sono dei punti interrogativi. Sì, anche Luis Enrique era un buon giocatore al Marsiglia, poi è venuto qua. Sì, ha fatto così così, voglio dire, quindi cioè, è inutile fare esperimenti. Già praticamente siamo anche in grossa difficoltà nei confronti degli altri campionati. Se in più dobbiamo ogni anno cercare di prendere giocatori che poi sono esperimenti, secondo me non produce. Secondo me è giusto prendere giocatori nel nostro campionato.
0: Lucumì, che è anche un obiettivo della Juventus, lo vedi comunque anche giusto per i bianconeri come rinforzo?
1: Beh, sì, perché alla fine chi è rimasto? Se vogliono vendere Bremer con i problemi che ha a livello fisico, chi è che gli è rimasto? Gli è rimasto nessuno, perché anche Gatti, anche
0: Sì.
1: lui è un punto interrogativo, e quindi alla fine ci sta, cioè devono mettere almeno due difensori centrali dietro, quindi oltre al portiere. E quindi Lucumì è un giocatore molto interessante, è un giocatore forte, veramente un ottimo difensore, anche se quest'anno non ha fatto proprio bene bene come lo scorso anno, perché ho visto che anche lui ha avuto qualche problemino rispetto all'anno precedente, però un ottimo difensore.
0: Tornando all'Inter, in attesa che possa completare la campagna acquisti, ritieni che comunque la squadra nerazzurra sia ancora la favorita per quanto riguarda lo scudetto?
1: La squadra è favorita più che altro perché cambia poco. Il discorso è sempre quello. Cambia poco, inserisce due o tre giocatori. Le squadre che cambiano molto ci vuole tempo, ripeto, giocatori che arrivano da altri campionati hanno difficoltà, quindi devi assemblare giocatori nuovi. Quindi per gli altri non è semplice. L'Inter ormai ha un suo organigramma, e quindi sa giocatori che sanno già quello che devono fare, sono già una garanzia, poi ne aggiungi pochi, quindi alla fine parti già da questo vantaggio. Gli altri che cambiano totalmente la rosa, sicuramente passeranno magari dei mesi prima di ottenere, diciamo, dei buoni risultati.
0: Il Milan, almeno a parole, sembra voler fare sul serio, ha comunque messo a segno due colpi. Amorim, quando si è presentato, ha detto di voler vincere subito, dominando, tra l'altro.
1: Ma la sua filosofia è quella, ripeto, era stata una sorpresa nel campionato portoghese con lo Sporting, veramente un ottimo allenatore, la squadra giocava benissimo, poi ha avuto questo intoppo al Manchester United, però diciamo la filosofia è quella, imporre il proprio gioco, ma ci sta, un allenatore deve dire qualcosa. Cosa deve dire? Vengo al Milan per fare un campionato
0: No, no, certo,
1: di
0: però magari insomma, dopo una stagione come quella che si è da poco conclusa, poteva parlare di obiettivo fondamentale relativo all'ingresso in Champions e poi, ecco, magari vedere come
1: no,
0: procedeva in corsa.
1: vabbè, peggio di così non può fare il Milan, cioè, voglio dire, quindi chi allena è anche avvantaggiato, perché dice, vabbè, non siamo andati in Champions, arriva un allenatore che ci porta in Champions, è già positivo, quindi parte già, secondo me, avvantaggiato, perché, ripeto, peggio di come ha fatto e di come ha giocato nell'ultimo periodo non può fare il Milan, quindi lui ha la sua filosofia di gioco, sicuramente cercherà di portarla anche al Milan, perché il Milan è
0: ma
1: sempre stato
0: ritieni
1: una
0: che
1: squadra
0: possa
1: che
0: essere una competitor il Milan per l'Inter per quanto riguarda lo scudetto, considerando che dovrà cambiare parecchio, ci sarà un allenatore nuovo che non conosce il nostro campionato, al di là della sua esperienza internazionale?
1: non è facile, diciamo, se riuscisse a farlo avrebbe fatto un piccolo miracolo, ripeto, cambiando molto, filosofia di gioco, giocatori nuovi, non lo so, perché la batosta della scorsa stagione è stata forte, nel senso che perdere la Champions nell'ultima partita, anche per i giocatori che rimangono, non è facile da smaltire, quindi non è semplice. Poi sai, pubblico e tifoso milanista è un po' così, è un po' su chi va là e vuole vedere, però è talmente deluso di quello che è successo, quindi non sarà semplice per essere subito competitivo in Milan.
0: Il Napoli invece ti sta sorprendendo per questo attendismo. È vero che servono prima le cessioni per poi procedere agli acquisti, però magari ci si aspettava almeno qualche entrata in più.
1: Vabbè, ma il Napoli mi sembra che abbia una buona rosa. Mi sembra che. Penso che l'unico giocatore che leggo che sia fuori rosa sia Anguissa, mi sembra, e anche Lobotka, mi sembra, o sbaglio.
0: Sì.
1: Quindi, è chiaro che comunque, sicuramente sulle indicazioni che darà Allegri, poi tanto c'è ancora tempo per fare il mercato.

0: Sinceramente, il Napoli non deve cambiare molto, ripeto, deve solo inserire due o tre pedine.
1: Prima parlavamo della Juventus, anche quello dei bianconeri è un mercato complicato, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, perché non riesce ancora la Juventus a individuare il nome giusto per il centravanti e soprattutto non riesce a trovare la quadra anche da un punto di vista economico per arrivare al rinforzo ideale per Spalletti.
0: Questo è un problema. È un problema perché leggevo anche, ad esempio, le notizie che volevano prendere Pellegrino del Parma, che è un ottimo giocatore. E lo so, non è semplice, anche perché hai Openda e David, che David è stato, cioè, ha fatto una partita al Mondiale, ha fatto 3 gol, però per il resto è stato, secondo me, un giocatore. Io pensavo che facesse bene con la propria nazionale, però effettivamente non ha fatto bene neanche con la nazionale, mi è sembrato. Anche abbia avuto un rendimento al di sotto delle sue, non lo so, sinceramente, e anche Openda stesso. Quindi è chiaro che cercano a questo punto, hanno due attaccati di questo tipo, di cercare di farne uscire almeno uno dei due, forse anche tutti e due, e poi realizzare qualcosa per comprare qualche attaccante nuovo, che sinceramente in giro non è facile trovarli. E poi tra l'altro se li compri costano anche. Quindi io penso che la prima cosa sia quella di far uscire almeno uno di questi due attaccanti, se non due, e dopodiché cercare di trovare, o magari hanno già un'alternativa, però in questo momento se non escono questi due, non riescono a comprarlo.
1: Senti, Fiorentina letteralmente scatenata sul mercato, è arrivato anche a Ta dall'Udinese un colpo di fattura pregevolissima. Cosa ne pensi?
0: Eccezionale, un giocatore eccezionale, veramente un giocatore fortissimo, complimenti a Paratici e complimenti anche per la formula, perché poi alla fine quanto è costato? 20,
1: Eh sì,
0: 25, mi sembra. Più
1: 25 più il 30% sulla futura rivendita.
0: 30%. Eh sì, che poi alla fine arriveranno anche 60-70. È un giocatore forte, un giocatore, alla Fiorentina ha bisogno di questi giocatori, non giocatori così che dove devi fare degli esperimenti. Alta è un giocatore, e questo è il mercato che bisogna fare. Alta è un giocatore che si è messo in mostra il campionato italiano con l'Udinese, va comprato, le squadre forti lo devono comprare. Questa è l'operazione della Fiorentina, è un'ottima operazione.
1: Eh sì, si era
0: Poi
1: parlato anche dell'interesse forte da parte del Milan, però evidentemente ha temporeggiato troppo. La Fiorentina poi è stata molto rapida nel portare a termine questo
0: No,
1: affare.
0: beh, la rapidità è importante nel mercato, no? La possibilità di poter offrire subito, di accontentare subito la squadra che lo vende, ti dà la possibilità poi di acquistarlo e di superare poi magari la concorrenza di altre società. No, comunque è un grandissimo giocatore.
1: Fiorentina che tra
0: Infatti,
1: l'altro.
0: i due giocatori più forti erano Atta e Dolè.
1: E comunque a proposito della difesa, la Fiorentina ha portato a termine anche l'operazione Dragusin, che torna in Italia dopo l'esperienza al Tottenham, difensore interessante comunque. Non ti convince?
0: Dragusin, quando è uscito dal Genoa, è andato al Tottenham. Sì, era in auge, sinceramente. Poi al Tottenham, non so, ha avuto un brutto infortunio, poverino, mi
1: Sì.
0: dispiace.
1: Sì.
0: Però è un punto interrogativo. Adesso vediamo. Cioè, in origine è un grande difensore. Adesso poi ci sono stati, diciamo, questi piccoli problemi. E vediamo come si comporta. A nome è un giocatore forte, sinceramente. È un giocatore, però vediamo poi sul campo come si comporta.
1: Senti, il Torino deve prendere forma ancora, comunque sei fiducioso per quel che riguarda l'apporto che potrà dare Abate a questa squadra?
0: No, è chiaramente l'esperimento anche questo, perché Abate è un ottimo allenatore, è un giovane allenatore rampante.
1: Sì.
0: Vedo che vogliono fare una squadra giovane, però bisogna anche stare attenti, perché alla fine, voglio dire, siamo anche in un ambiente che proprio, sa, ci fosse un ambiente sereno dove i tifosi sono contenti della società, allora bene, ma quando tu hai una squadra giovane e non parti forte, non parti bene, già ci sono state polemiche lo scorso anno, quindi l'ambiente è sul chi va là, quindi se non parti bene, non fai bene, non so cosa possa succedere. È anche un rischio avere una squadra, diciamo, troppo giovane. Cioè, è giusto avere una squadra giovane, ma quando sai che hai il supporto della tifoseria, sai che la tifoseria è

0: lenta, ma quando parti con una squadra giovane, sai che al minimo sbaglio può crearsi ancora, possono crearsi ancora le polemiche dello scorso anno, per un giovane che non ha personalità diventa un problema.
1: Eh sì, questo è il grande rischio per il Torino della prossima stagione.
0: È un grande rischio questo.
1: Antonio, grazie come sempre per il tuo
0: Prego,
1: contributo.
0: grazie a
1: Alla
0: voi.
1: prossima. E
0: Grazie Lorenzo, grazie, buona giornata.
1: adesso, dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato, ci occupiamo della Lazio, una Lazio che riparte da Gattuso in panchina, ma deve affrontare un momento molto delicato. Ci sono state tante partenze, in particolare quelle dei big, e per adesso pochissimi rinforzi. Oltretutto c'è una situazione ambientale molto, molto complicata. Ne parliamo con il nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
2: Secondo giorno di lavoro per la Lazio in vista dell'inizio del ritiro che scatterà lunedì, raduno che c'è stato dalla giornata di ieri, oggi test fisici qui all'Isokinetic a Roma per una Lazio che sta cercando di capire un pochino che forma prenderà la nuova squadra di Gennaro Gattuso. Oggi è la giornata di Mario Chila a Milano, le visite mediche e poi la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni, dopo l'ufficialità della partenza di Ivan Provedel, arriverà a breve anche l'ufficialità della partenza di Alessio Romagnoli, destinazione Qatar. Una Lazio poi cercherà di lavorare anche sul fronte entrate. Il direttore sportivo Fabiani è in Croazia in questo momento per provare a definire l'operazione Sergi Dominguez con la Dinamo Zagabria. C'è una distanza di diversi milioni di euro dall'offerta della Lazio, circa 10 più bonus rispetto ai 15 richiesti dal club croato. Fabiani, che vorrebbe portare almeno due acquisti entro il weekend a disposizione di Gennaro Gattuso, sarà complicato all'interno di una situazione non semplice, perché gli abbonati, dopo 2 giorni di vendita degli abbonamenti e di rinnovi per gli abbonati dello scorso anno, sono solamente 150 tifosi che non si sono presentati ieri al raduno, solamente due tifosi sono stati presenti a Formello, e quindi una situazione piuttosto delicata anche per quanto riguarda l'aspetto ambientale, per una Lazio che sappiamo dovrà operare anche con un mercato a saldo zero. E quindi la cessione di Mario Chila, soprattutto, e i risparmi anche degli ingaggi di diversi giocatori, fra Romagnoli, Provedel e altri giocatori in uscita, potrebbero permettere poi alla Lazio di fare operazioni in entrata. Come detto, la priorità è Sergi Dominguez, poi si lavorerà anche su un attaccante. C'è sempre l'idea Piccoli, che piace sicuramente allo staff tecnico, a Gattuso in primis, ma è un'operazione molto complicata sia per la cifra che ha pagato la Fiorentina lo scorso anno che per la condizione attuale economica della Lazio, e poi ovviamente anche da rifinire altre posizioni. Si cerca un trequartista, si potrebbe lavorare anche per un centrocampista in più, e bisognerà fare i conti anche con altre uscite che potrebbero esserci. Tavares, Rovella piace a diversi club, Cancellieri è in uscita, Lazzaro è in uscita, quindi insomma tanti nomi per una Lazio che si appresta a vivere un'estate molto complicata. Da lunedì si inizierà ufficialmente a lavorare agli ordini di Rino Gattuso.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.

0: Parlamento sono arrivati. Mi sento un po' bagnale, mi sento un po' bagnale in questi giorni, attenzione. Guarda, no, va bene, ma non mi mandano messaggi su, ma ragazzi, dai, non mi mandate messaggi sul mercato che sono inventati, fate i bravi, su. Lo sapete che qua diciamo sempre la verità, dai, attenzione. La chat di RBN Radio Bianconera è caldissima, vediamo se troviamo anche dei compleannati, così ci facciamo due risate augurali. Daniel dice, allora, diffondiamo questo patto per tutti. Allora, parliamo di Colomoni solo quando firmerà, non se ne può più, è snervante, come il resto del mercato, non vedo l'ora che sia già settembre. Daniel, che facciamo? Daniel, cosa facciamo? Sveglia chat, cosa facciamo? Chiamiamo Daniel e facciamo parlare. Daniel, parli tu per un'ora? Non dobbiamo parlare di Colomoni, non dobbiamo parlare del mercato. Cosa facciamo? Parliamo dei norvegesi? Cosa facciamo? Noi parliamo di mercato con intelligenza. Se c'è una notizia la diamo, se c'è un gossip lo raccontiamo, leggiamo quello che scrivono tutti gli altri. E facciamo un riassunto, dai, su, non è che stiamo qua, Colomoni è così, devi sopportare anche quest'estate la telenovela Colomoni, se no ti tocca cambiare squadra e sopportarne delle altre, perché mi sembra che qua sono tutti dentro con le telenovele. Beppe da Grosseto scrive, io ho le mie impressioni sui dirigenti e i nostri avversari, quelli di Cartoons. Secondo me non hanno un euro da spendere, allora alzano la cortina di fumo che vogliono comprare i giocatori, che sanno che poi li prenderanno altre squadre, così si buttano su qualche parametro zero per pochi spiccioli, così trovano la scusa che i migliori gli vengono fregati. E le loro truppe cammellate gridano a tutti che tutti ce l'hanno con loro. Questa è un'idea un po' strana, particolare, di Beppe da Grosseto, però nel mercato ci sta tutto, eh? Luigi dice, Nico Paz può essere riscattato dal Como a 60 milioni fino a lunedì. Qualora gli ariani non lo comprino, partirà l'asta per il giocatore, non meno da 70 milioni. In sostanza, i 60 valgono solo ed esclusivamente per il Como. Grazie Luigi. È quello che ho detto io 10 minuti fa. Grazie. Però no, Luigi, grazie. Grazie che mi segnali altri emittenti, però è la stessa cosa che ho detto io più o meno 10 minuti fa o 20 minuti fa, non mi ricordo. Anzi, forse anche di più, forse all'inizio della rassegna stampa vi ho detto, al primo titolo della Gazzetta, adesso vi spiego io com'è la situazione di Nico Paz, quindi non ho bisogno di vedere le altre emittenti. Luigi, abbia pietà di me. Noi le cose le sappiamo e forse le sappiamo anche prima un po' meglio rispetto agli altri. Guarda cosa ti dico. Tant'è che vi hanno fatto illudere con la storia di Dybala e io ve l'ho detto subito che era una fake news. Quindi, seguite un po' di più noi con attenzione, senza stare a dirci quello ha detto, perché bastiamo noi a dirle le cose, non abbiamo bisogno degli altri. È giusto, Yves?
1: Giustissimo.
0: Se no che stiamo qua a fare? Accendiamo un'altra emittente, mandiamo in onda un'altra emittente, no?
1: Ah, se uno...
0: Allora, dimmi.
1: No, uno mette un canale dove dicono Juve qua, Juve là, boh, stop.
0: Puoi mettere un canale che dicono Juve qua, Juve là, no? Noi facciamo anche Juve Maragià, se ci gira, attenzione. Antonio da Matera, mi dici, la Juventus per chiudere le operazioni, quanto tempo ci vuole? Che lentezza, sempre all'ultimo momento, forza Juve. Antonio, allora, intanto, purtroppo non è la Juventus ma è il mercato, perché anche lo scorso mercato tutti poi hanno fatto il riassunto negli ultimi due giorni, purtroppo è così. La Juventus ve l'abbiamo già spiegato noi, però ci dovete ascoltare. Vi abbiamo detto che questa era la settimana che portava poi all'inizio della prossima, il 30 giugno, dove la Juve deve fare una cessione per mettere a posto i conti con l'UEFA, e questa è individuata in questo momento in Miretti, speriamo che ci riesca Carnevali prima di martedì, perché lo deve fare, perché poi in alternativa deve invece vendere fretta e furia magari due next gen. Poi, una volta sistemata questa cosa, partirà la settimana dove, se si riesce a chiudere un'operazione, bisogna però chiuderla anche in uscita. E in più bisogna sistemare quei 6 esuberi che ci sono, perché siamo in 30 in questo momento. Quindi non è che lentezza, è complicato. È complicato, perché guarda che è facile, eh? Guarda, lo faccio io. Allora, mercato veloce. Dunque, Douglas Lewis, vendiamolo a 50. Chi è che lo prende? Ah, nessuno? Allora ancora qua, ok. Bob Mines, lo vendo a 70. Ma no, dai, mi accontento di 30. Ah, non lo prende nessuno stesso? Ah, allora ancora qui. Ragazzi, non è... non è lento o veloce. Cioè, se la Juve non riesce a vendere, non può comprare. Cioè, sta roba ce la dobbiamo avere bene in testa, eh. La Juve ha 30 giocatori, quindi in questo momento ne deve vendere 6 senza passare dal via, perché devono rimanere in 24. Quindi già deve vendere quei 6. Una volta che riesce a vendere quei 6, comunque per un giocatore che compri, un altro deve uscire, perché devono rimanere in 24 alla fine. Quindi è complicato. Perché? Perché i tuoi giocatori in vendita non sono molto giocatori vendibili. Diciamoci la verità tra di noi, no? Tra di noi ce la possiamo dire. Perché appunto io posso farlo spiritoso e dire vendo Cop Miners, però devo trovare chi me lo compra. E non è questione di essere bravo o non bravo, è questione che tu hai. Non voglio insistere sul povero Cop Miners, mi scuderà il povero Teo, ma è l'esempio più emblematico del nostro mercato difficile in salita. Se io voglio vendere Cop Miners, e lo devo vendere a 30-35, altrimenti faccio una minusvalenza, Cop Miners ha 5 milioni e mezzo di ingaggio per altri 3 anni, quindi devo trovare una squadra che mi dà 35 milioni per Cop Miners e che a lui dà 6, perché quando cambi squadra poi chiedi un piccolo aumentuccio in genere. Non lo chiede l'aumentuccio? Anzi, se ne toglie lui 500.000, bravo, 5. Quindi devi trovare una squadra che non solo... rispetto alle ultime 2 annate di Cop Miners deludenti, ma un mondiale dove manco gioca, perché di fatto l'allenatore manco lo fa giocare, devi trovare uno che ti dà 35 milioni a te e 5 milioni netti stipendio a lui. Secondo te è una roba semplice questa? È quasi impossibile. Come ho detto per Cop Miners, vale anche per gli altri. Quindi, trucco e lentezza. Poi, oh, attenzione. Il buon Giovanni, San Giovanni come ieri, Carnevali, fa delle mandracate incredibili e nel giro di un mese piazza tutti i giocatori, compra quelli che deve comprare, gli faccio la statua fuori dalla continassa. Però non credo che sia un'operazione così facile, anzi. E quindi ragazzi ci dobbiamo abituare, state a un mercato molto complicato. E in più non facciamo la Champions League, quindi altra cosa che rende difficile il tutto. Abbiamo un accordo con l'UEFA da rispettare sui bilanci. Da che? Perché a mettere i nomi sui giornali, a fare le cifre, siamo capaci tutti. Poi dopo però devi fare l'affare, lo devi portare in porto, eh? Una parte dall'altra. Da una parte dall'altra, col beneplacito del giocatore. Perché magari tu una squadra con Mane se la trovi e lui dice no, io lì non ci vado. Che fai? Perché anche David lo mettiamo sul mercato, è arrivato a zero, quindi qualunque cifra tu riesci a raggranellare, anche se la Juve non è che qualunque cifra, ne vorrebbe una 30, 35, magari anche 40 per David, visto che a zero è arrivato, per fare un grosso plus a Renzone. Però poi David ti dice, ma io ho 5 anni di contratto, rimango qua. Cioè, gli devi trovare la squadra che gli va bene e che gli fa guadagnare i soldi che vuole lui. Qua becca 6 milioni più bonus, Davide. So se ho reso l'idea io.
1: No, è stato corretto.
0: Antonio da Matera, abbiamo risposto. Stefano da Firenze. Calcio italiano allo sbando. Andrea Agnelli li aveva pure avvertiti, quindi vista bene. Tiè, ci mancava solo Tiè, Stefano, ed era perfetto. Sì, si scherza, eh. Simone da Cesena dice, quando ti becco in TV non riesco a fare a meno di vedere le facce dei partecipanti, nonché di conduttore o conduttrice, nel momento in cui citi Silenziopoli. Cioè, panico totale. È vero, sì, ma io mi diverto, infatti. Io a un certo punto, capito, tra il lusco e il brusco, gli butto lì e dico, ma... Domanda, ma l'Inter pensa veramente di prendere Nico a 60? No, perché bisognerebbe informarli che tale prezzo è per il Como. Sai, non vorrei che ci rimanessero male poi. No, ma infatti io, noi stamattina li abbiamo informati. Se ci seguono adesso lo sanno. Luca da Genova scrive: evidentemente i tifosi travestiti da giornalisti che sviliscono la nobile professione, non contenti della beffa palestra, perseverano a vendere la pelle dell'orso per Nico Paz. Franco da Monza, juventino dalla nascita. Oggi è il compleanno di mio figlio Alessandro, rigorosamente juventino. Siamo abbonati in Curva Nord. Sarebbe un bel compleanno con i tuoi auguri. Attenzione! Ah, gli facciamo la sorpresa al figlio juventino? Franco da Monza. Ma come si chiama il figlio? Messaggio delle 9:18. Ce l'hai, Eve? Messaggio 9:18 Franco. Vedi che dentro c'è il numero, eccolo qua scritto. Il numero di suo figlio. Cioè, gli facciamo una sorpresa, incredibile. Bella sta cosa, mi piace. Speriamo che non ci mandi a fondo. Sì, a volte. Recupera il numero del figlio di Franco, messaggio 918, lo chiamiamo e vediamo di fargli la sorpresa. Intanto Massimiliano da Roma scrive: l'accordo con Collo non è stato un problema, chi mette bastoni tra le ruote da 2 anni il PSG che non scende sotto i 40 milioni? Lo so, lo sappiamo Massimo. Comunque in quei 6 mesi da noi ha fatto abbastanza bene. Speriamo riescono a chiudere definitivamente, tanto altri nomi non ce li possiamo permettere, dai, inutile che ci giriamo intorno. Piero da Palermo dice: la Gazza, pazienza, vuole la Cartonese. La Gazza, pazienza, vuole la Cartonese, in che senso? Salvatore da Ferrara: oggi ho letto un dato interessante, la Juve è la squadra nella storia con più vincitori di mondiali, 28. Sì, me l'avevamo detto settimana scorsa, però te l'hai ripersa questa cosa, l'avevamo detta quando facevano gli spiritosi dicendo che i finalisti sono nerazzurri, no, quella che c'ha più vincitori di mondiali finalisti, la Juve. Questa è una roba che, no, forse è meglio che non è meglio per voi che non vi leggo questo messaggio che potrebbe farvi sudare con tutto il caldo che fa. Allora, sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno Claudio, Alessio da Bollate. Ciao.
0: Ciao.
2: Ma guarda, io veramente, siamo diventati questa roba qui. 10 milioni tipo Martinez, non riusciamo a tirare fuori. Ma guarda, ma io sono contento che i cartonati prendano anche loro sti schiaffi qua, che i giocatori vanno da altre parti e li lasciano lì così come i ciucci, perché la colpa è la loro. Loro e di tutti quelli che si sono accodati contro il nostro presidente Andrea, che aveva visto da prima quello che sarebbe accaduto.
0: Attenzione, intanto arrivano messaggi di tutta la gente che vuole rinnovare comunque l'abbonamento. Nonostante l'annata non si prospetti a questo punto, oggi, poi dai, presto, il mercato praticamente è ancora iniziato, però oggi l'annata si prospetta un po' complicatuccia, ma c'è un sacco di gente che mi sta mandando i messaggi che tacca, abbonamento rinnovato. Bravi ragazzi, è così che si fa. Come dice il mio amico Mr. Frank, ci si abbona prima della campagna acquisti, che quello è il vero atto di fede. Ma abbiamo il festeggiato Happy Birthday Alessandro!
3: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti!
0: Ma guarda tuo papà Franco, che sorpresa che ti ha fatto!
3: Infatti, come inaspettato, grazie mille, grazie, vi ascolto
0: quanti
3: tutti
0: anni
3: i
0: hai? Giorni. Quanti anni hai, Ale? Quanti ne fai?
3: Sono 34.
0: Vabbè, ma sei un bambino, ma non ti vergogni? No, ah, no. Cioè tu vieni qua da noi vecchietti e spolveri così, i tuoi 34 anni, belli freschi, non si fa. È uno schiaffo a me, soprattutto a Yves.
3: Ma no, non è vero.
0: Senti, abbonati, riabbonati in Curva Nord?
3: Sì, ci si riabbona, per forza, nonostante tutto.
0: T'ho visto dubbioso. T'ho visto dubbioso, ci hai pensato un attimo.
3: No, poi sono cose che si dicono, si hanno i dubbi, ma poi alla fine l'amore vince sempre, insomma. Quindi
0: alla fine, ma perché la verità è quella, diciamoci la verità, è mercato sì, è mercato no, è Como lì, è giunto lì, è Modesto, ma poi alla fine noi vogliamo vederla, la Juve ci si abbona, ma loro lo sanno, loro la sanno, loro lo sanno, e ci fregano
3: sempre. Non si può resistere a quella maglietta, insomma.
0: No, senti, no. Cosa fai di bello? Un 34enne oggi cosa fa il giorno del compleanno?
3: No, oggi lavoro, festeggio stasera e poi domani un altro festeggiamento, vado in un concerto qui a Milano. E...
0: Che concerto c'è?
3: Gabri Ponte a San Siro.
0: Ah, il famoso ponte, finalmente qualcuno lo fa a San Siro, sì. Gabri Ponte. Gabri, vabbè, Gabri Ponte te lo lascio, è roba vostra, è musica tua, Gabri Ponte te lo lascio volentieri, eh? Io sono rimasto a Ramazzotti, ti lascio Gabri Ponte senza problemi. Però bello, bello, bella idea, perché festeggi due volte, scusa?
3: Stasera festeggio in famiglia e domani con gli amici. Sì, e domenica invece ci riposiamo.
0: Vabbè, e poi facciamo una settimana di festeggiamenti.
3: Appunto. E cos'è? Poi
0: Natale e Capodanno? Non ho capito. Non ho capito. Adesso che mi aiuto tuo papà, gli spiego due cose. Ale, sì. No, vuoi dirci qualcosa sulla Juve, dato che ci sei?
3: Cosa dire sulla Juve? La Juve, come dicevamo, si sostiene sempre. Purtroppo è un periodo un po' così, però io sono convinto che alla fine alla lunga. Alla lunga, spero anche meno, torneremo a vincere, dai.
0: Mi sembra che l'impegno... anche meno, perché è la lunga.
3: Esatto, speriamo che abbiamo
0: azzeccato. È la lunga che mi preoccupa.
3: Ormai sono tanti anni.
0: Un bel regalo di compleanno ad Alessandro! adesso glielo scrivo Carnevali, gli scrivo, direttore, Alessandro mi fa 34 anni, dai, entro martedì, un regalino, su, un annuncino. Anche in uscita, ecco, non c'è quantità di poco, no?
3: Sì, no, anche
0: Miretti è per 14 milioni. Ma Miretti saresti, non dico contento o triste, ma d'accordo sulla cessione di Miretti oppure no?
3: Sì, sinceramente sì. Non ero d'accordo l'anno scorso, quando lo stavamo dando al Napoli, però col senno di poi avrei detto di sì anche l'anno scorso.
0: Al Bologna sì, così poi dai magari prendiamo Lukumi, no? Se prendete Lukumi, quello che tira sui giocatori della Juve, li sbatte come dei frullatori.
3: Sì, esatto. Ha già fatto
0: Ce lo portiamo a casa. Io prenderei anche Minà, dato che ci siamo. Prenderei Minà, farei la coppia Minà-Lukumi e così. Così diciamo, così finalmente... esatto, no, li portiamo qua, diciamo, finalmente potete essere espulsi, ammoniti, perché la Juve li buttano fuori, quindi se venite qua, così almeno capite che ci può essere... Va bene, dai, abbiamo cazzeggiato un po'. Tanti auguri, Ale, da parte di tutta la chat. Buon compleanno.
3: Grazie mille, è stata una bellissima sorpresa. Grazie mille.
0: Ciao Alessandro. Grande Alessandro, fino alla fine, forza Juve anche a te. Guarda, Yves, idolo delle chat. Vedi che fai contenti i nostri tifosi. Ci voleva tanto, Yves, eh?
1: Poco e sorriso.
0: Ma perché tu sei seguace di quale filone filosofico? Di quale filosofia sei?
1: Nessuno.
0: Sono di... una tua particolare?
1: No, di me stesso.
0: La filosofia di te stesso. Adesso la cerco con l'intelligenza artificiale e mi spiegherà qual è la filosofia di te stesso. Credo, dice Roberto in chat a proposito, che continuando così il prossimo campionato i nostri attaccanti saranno David Openda e Milik, sicuro? No, Robby, dai, Robby, non fare così, non essere così pessimista, Robby, ti preoccupare. Non ti preoccupare, guarda, 2 su 3 di questi non ci saranno più, sta sereno, ci vuole pazienza. Claudio da Viareggio, che intanto ha già fatto anche i carri per Carnevale ormai, dice adesso sono svincolati, l'Inter non può prendere Gravina e Rocchi, ho detto, ma Sassuolo che fine ha fatto? Da Pistoia, Luis, che abbraccia tutti, dice, di Sorlo non si parla più ultimamente. Ormai Vlahovic va in Inghilterra, sai qualche novità su Sorlo? Ormai Vlahovic va in Inghilterra, l'hai visto solo tu, scusami Luis, al momento Vlahovic non ha nessuna squadra. Di Sorlo non si parla più perché si sta cercando di stringere su Colomoni, quindi siccome non si possono prendere tutte e due ensemble, si sceglie Colomoni. Adesso la via è Colomoni. Quando e se un giorno non si sa come e perché la Juventus riuscirà a fare Colomoni, ora scatterà in base alle cessioni degli attaccanti l'idea di fare l'altra punta, in base alle cessioni di quelle che ci sono già. Aia, Yves, sei pronto?
1: Sempre.
0: Vincenzo da Roma ha scritto in maiuscolo, e tu sai che quando uno scrive in maiuscolo vuol dire che è zato come una bestia. Allora, domanda 1, delucidazioni. Puoi dirmi se la situazione della trattativa Sorloth Nico Gonzalez? No, in questo momento stallo, ci stiamo dedicando con le mani. Due, visto che ci sono dei calciatori che bloccano il mercato della Juve, il video citofono di Gregorio e Jonathan David su tutti. La domanda qual è? Sul contratto si può inserire la clausola che i calciatori devono accettare il trasferimento ad altra società, visto che abbiamo... No, no, Vincenzo, no. Siamo nell'epoca ormai decennale, ventennale, trentennale della sentenza Bosman. Non si può mettere in un contratto che devono accettare la squadra che li trova, no. Vincenzo, mi meraviglio di te che fai questa domanda. Non si può. Sergio scrive, anzi lancia un'idea, attenzione, Sergio lancia un'idea. E se riportassimo Danilo a casa per riportare un vero spirito juventino spogliato? Sergio, I love Danilo da Silva, però basta, cioè adesso finisce la sua carriera a Flamenco, è fine. Ricominciamo ancora con la storia di Dybala, dai. Danilo finirà la sua carriera a Flamenco e saluterà. Polo in Premier ha toppato in pieno e noi rischiamo un altro contratto capestro, 5 anni e 5 più bonus, mi sembra esagerato, sarebbe ora di passare oltre. Andrea non è d'accordo con Colomani, non lo vuole. Corrado, se dico Martinez, che sì e Salah, come ottimi colpi fattibili per ripartire, chiedo troppo? Sì, secondo me sì, Corrado. Andrea da Chivasso, Torino. Ma quanto è forte Melli quando sfotte le milanese? Cioè, ieri Franco Melli in spolvero in televisione. Meraviglioso, metteva sempre Zanetti dentro. Cioè, vabbè, ma se mandi Zanetti a fare trattative. Allora, Luigi, però perdonami, io non ho bisogno di riascoltarmi. Io ho detto che l'asta per Nico Gonzalez partiva da 60. Certo, infatti cosa ho detto prima? Che parte da 60, quindi non puoi prenderlo a 60, parte da 60 e arriva a 80 e magari arriva anche a 100 con l'inglese di mezzo. Quello ho detto. Cosa ho detto io? Non ho detto questo?
1: Ricordo benissimo, hai detto parte da 60 perché era uno sconto fatto al Como, quel prezzo lì. Poi se il Como non lo prende e lì si scatena l'inferno.
0: Il Como fu una linea di può prenderlo a 60, siccome non lo farà, da martedì parte l'asta da 60 in su. Enzo da Milano ha una curiosità, si domanda quali tra i big verranno, chi è che tra i big, quindi uno, chi è che tra i big verrà ceduto, visto che tutti giurano amore eterno? Adesso tutti questi che giurano amore eterno non li ho visti veramente, voglio stare qua che è un'altra cosa. Caro mio, chi è che tra i big verrà ceduto? Uno che avrà una proposta che a lui soddisferà e a Juve pure, altrimenti nessuno. Cioè, Bremer vuole stare qua, non vuole andare via, bene. Poi magari domani mattina arriva, che ne so, l'Arsenal, campione, e gli offre 10 milioni a lui e 80 alla Juve. La Juve glielo porta in valigia. Magari Bremer dice di sì. O no? Cioè, io non sono mica più del mercato della volta, eh. Cioè, ormai il mercato è questa roba qua, quindi... Metto il punto di domanda su tutto e su tutti, eh? Federica dice: io Cambiaso lo terrei. Sì, ma anche lui si terrebbe. Poi magari domani arriva una proposta di 50 alla Juve e di 8 al giocatore. E non è che se il giocatore gli proponi 4, dice: ah, beh, sì, no, sai come sono fatti. Antonio da Mannheim dice: ma Carnevali farà una presentazione oppure me la son persa? No, non te la sei persa. Al momento è in altre faccende affaccendato, quindi la Juventus sta pensando anche come e quando fare la presentazione di Carnevali. Cioè se proprio fare una conferenza stampa o magari in un'occasione, che ne so, magari al ritiro. Stanno ragionando. Federica scrive: lo scambio Frattesi Cambiaso... Per essere uno scambio equilibrato, Cambiaso Di Marco o Cambiaso Turan? Io neanch'io faccio lo scambio Cambiaso, a parte che non esistono più gli scambi. Comunque io non faccio la doppia andata e ritorno, però poi non è che puoi pretendere che dall'altra Cambiaso Turan non è equilibrato, visto il campionato di Cambiaso, visto quello di Turan, dai. Ragazzi, scrive Bonni, diciamolo, l'unico vendibile alla Juve è Yıldız, il resto è impossibile, ingaggi troppo alti e qualità scarse. No, non è vero, non è così. Non è così. Sono tutti vendibili, però devi accettare quelle che sono le condizioni del mercato. Se tu dici voglio vendere con Mainz a 80 milioni, non lo vendi. Se lo vuoi vendere a 30, con un prestito, con obbligo, magari trovi. Poi però bisogna vedere se gli danno con Mainz 5 milioni e mezzo di ingaggio. Fino alla fine anche Gualtiero da Grosseto, ex abbonato e Juve member, che dice ma anche 50 euro all'anno. La cosa non si sa, però. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi, dai.
4: Rassegna Stramba. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi Rassegna Stampa e News. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Attenzione! Attenzione, iniziano a fare le pulci, qualcuno si sveglia. Arbitri, giornali e paga segreta. Non è dietro Malagò. Quando Giovanni Malagò è stato proclamato alla guida della FIGC, era in prima fila con l'amico Beppe Marotta per ascoltare soddisfatto le parole del neopresidente. Poi l'ha preso sotto braccio e se l'è portato via, lontano da occhi indiscreti, per iniziare subito a pianificare il nuovo corso. Per chi ancora non lo conoscesse, l'avvocato Giancarlo Viglione oggi è il vero deus ex machina del calcio italiano. L'uomo che per anni ha sussurrato all'ex presidente Gabriele Gravina e che sta dietro, ma neanche troppo, l'elezione di Malagò. Quello che andava a San Siro con Inzaghi e Marotta a festeggiare lo scudetto da sua Inter, è presente? Quello che doveva garantire la legalità in FIGC. Soprannominato presidentino in riferimento al suo atteggiamento o più malignamente alla statura? Lucano d'origine, interista di fede. È facile incontrarlo davanti a Camera o Senato, dove coltiva le sue relazioni politiche soprattutto in area Dem. Fu capo di gabinetto all'ambiente con Pecoraro Scagno. Nel calcio però l'ha introdotto un forzista, l'ex capo dei dilettanti Cosimo Sibilia, come garante della staffetta tradita con Gravina. Dopo il voltafaccia per l'ex presidente FIGC è diventato insostituibile. Non proprio un principe del foro, più una zecca garbugli di provincia, perfetto però per il mondo dello sport, dove diritto è un po' pocchio che... Ragazzi, siamo solo all'inizio qua, come vi avevo detto, hanno cambiato per non cambiare nulla, anzi, potremmo anche peggiorare, guarda un po'. Nella nostra chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, l'ingegnere Marco ci scrive: riportare Nico a Torino, vendere a 45 con 6 Sao, togliersi dalla testa Sorloth, basta calarsi le braghe con tutti, basta. Spazientito l'ingegnere oggi. No, mi dice, peccato che hai detto Nico Gonzalez e non Paz. Ah, ho detto Nico Gonzalez, c'è Paz. Vabbè, lapsus freudiano, dai. Beh, ma mi devi non devi aspettare la chat, però io cosa sei lì a fare? Scusa, mi devi correggere se dico una cosa per l'altra. Perché non mi correggi?
1: No, no, ti lascio fare in questo garbuglio di confusione.
0: Mi devi stare attento, mi devi correggere. Se dico Nico Gonzalez invece che pazzo, mi dice, oi, va che hai detto Nico Gonzalez invece che pazzo. Allora, dobbiamo dare tempo a Carnevali, ha idee e ci sorprenderà, scrive Luca da Genova. Vedi, Luca da Genova è invece più ottimista stamattina. Svilar? Ma cosa si inventa per vendere qualche copia in più? Dai, questa disperazione, la musica è cambiata, Carnevali scuola Moggi, Carnevali out, che scrive qualcuno, poverini. Quelli che scrivono, ma ancor peggio i giornalisti che ne parlano. Argomenti seri, no? Ah, questa nobile professione ormai è offesa. Enzo da Milano scrive: domanda, visto che giustamente uno esce ed uno entra, secondo te riusciremo a cedere a Di Gregorio? Non vorrei ritrovarlo l'anno prossimo in porta, visto che non sarà facile cedere. Ti sei risposto da solo, Enzo, eh? Alla fine, se non riesce a prendere il portiere e a far uscire Di Gregorio, come per gli altri ruoli, anche lì, se non riesce a prendere il portiere e a far uscire Di Gregorio, Maurizio dice, ma Pinamonti come attaccante per la panchina vi fa schifo? Perché qualcuno ha detto, abbiamo parlato di Pinamonti, abbiamo detto non vogliamo, abbiamo parlato di Pinamonti oggi.
1: Non no. Mi risulta.
0: Ma mi ricordo. Abbiamo detto no, no. Massimo, da Zurigo. Vlahović sta aspettando una richiesta dalla Juve e Spalletti sta spingendo per far convincere il giocatore. No, non è vero, Massimo. Non è vero, Massimo. La Juve non sta facendo nessuna nuova offerta al giocatore. Ma se l'abbonamento... Alessandro fa una domanda intrigante. Ma se l'abbonamento si può rinnovare da lunedì, come hanno fatto a rinnovare? Un abbraccio, Alessandro da Roma, abbonato in curva su, secondo anello, lunedì rinnoverò a prescindere. No, vabbè, ma no, ma è... Ale, abbonamento rinnovato vuol dire che hanno deciso di rinnovarlo. Ale, dai, poi praticamente quelli che scrivono rinnovato abbonamento perché hanno deciso di rinnovarlo. Dai, su. Fabrizio da Roseto degli Abruzzi. Senti come suona bene. Roseto degli Abruzzi. Sei mai stato a Roseto degli Abruzzi?
1: Non so nemmeno dov'è la provincia.
0: Vabbè, Abruzzi sarà in Abruzzo, no? Allora, andiamo a vedere dov'è. Adesso vorrei fare la battuta, ma ci saranno le rose a Roseto. No, dai, sto scherzando. Roseto degli Abruzzi. È sul mare, dai. Vicino a Volta Arrosto. Vedere lì, beh, è il litorale lungo Roseto degli Abruzzi, dai, però non vedo rose, non vedo rose a Roseto degli Abruzzi, come mai c'è anche una riserva naturale, dai, che bello, per cosa è famoso Roseto degli Abruzzi? È celebre per essere una delle principali e più tranquille località balneari della costa adriatica, da cui l'appellativo Lido delle Rose. Vabbè, ma ci sono le rose o no? E se non ci sono, perché lo chiami Lido delle Rose? Cioè, ma che domande che si fanno in rete. Roseto degli Abruzzi è bella? Sì, Roseto degli Abruzzi è bella. No, fa schifo. Sette meraviglie d'Abruzzo. Dove andare a Roseto degli Abruzzi? Come visitare Roseto degli Abruzzi? 25.922 abitanti. Beh, è piccolino però. È stata una frazione fino al 27. Vabbè, la storia a voi non interessa. Comunque, provincia di Teramo, quello che voleva Yves. Provincia di Teramo, Yves. Roseto degli Abruzzi. Allora. Mi rivolgo ai colleghi juventini che fanno Football Manager. Ma voi acquistereste Cambiaso, Openda, Copmainers, David, ai prezzi che la Juve deve chiedere, allo stipendio che percepiscono, ma soprattutto visto le prestazioni che hanno fatto lo scorso anno? Tu chi compreresti se compreresti qualcuno Ivta, Cambiaso, Openda, Copmainers e David?
1: O Cambiaso o David?
0: O Cambiaso o David? Io non dico niente. Marco da Crema, che ringraziamo sempre per la sua rassegna stampa incorporata e quindi tutta la sua... Oggi vent'anni fa cosa c'era? Non l'ho fatta, scusa, chiedo scusa, mi sono dimenticato la rubrica oggi vent'anni fa. Oggi vent'anni fa cosa scrivevano i giornali? Poca roba, sai, oggi erano più concentrati sul mondiale, se la memoria non mi inganna. Vediamo un po'. Oggi vent'anni fa... c'era una spruzzatina di Zema però, Lippi rischia tutto, nervi tesi per la sfida degli ottavi, il CT se la prende con i giornalisti, nasconde la formazione, novità in attacco e idea gli a quinta contro l'Australia, e c'era Italia-Australia alle 17, quindi erano concentrati un po' su altro. Beckham Show, Alonso Cannibale, Schumi non molla, pensa, povero Schumi era vivo e vinceva. Borrelli riparte dalla regina e altre tre di A, sotto la lente anche Messina, Siena e Empoli. Nel mirino pure le partite Lecce, Parma e Milan Udinese. In Serie B indagine sull'Arezzo per la partita con la Salernitana. Tutte queste cose sono finite in nulla, ovviamente. Ed è il Corriere dello Sport. Riparte l'inchiesta Zeman da Borrelli. Via alla fase 2 dell'indagine. Tremano Messina, Lecce, Siena, Empoli, Regina, Arezzo, Torres. Il boemo un testimone chiave. Nuovo filone. Fondi neri in FIGC. E vent'anni fa erano scatenati, scatenatissimi. Poi sono passati gli anni, hanno scritto robe tipo Inter Carboni può restare, il club ascolterà solo offerte superiori a 40 milioni, e infatti l'hanno venduto per più di 40 milioni Carboni. Carboni quello di Fantozzi forse, al mercato del pesce. Quando andate ragazzi. La nostra chat di RBN, Radio Bianconera, si fa forte di Tony dalla Francia, oggi 47 anni, Yves, Tony dalla Francia, messaggio delle 9.52, vai subito a prendere il telefono di Tony, chiamiamolo Tony dalla Francia, così gli chiediamo dove dalla Francia, perché io devo andare a fare una settimana in Francia, magari Tony di quelle parti lì. Cesare da Milano scrive, anzi domanda, una domanda, ma a quale tra i grandi giocatori della nostra storia avresti rinunciato per poter costruire uno stadio tutto nostro e così fare contento il buon Malagò? A Boon Song. Oh signor Pietro scrive Paz, il messaggio di prima. Martinove l'ha tradito troppo e Martinove tradisce sempre un po' tutti, te devi fare una ragione. Sentiamo un vocale da casa, dai.
6: Buongiorno mitico Giuliani,
0: ciao.
6: Sono Stefano, adesso ti faccio ridere. Ho seguito la trasmissione radio antisportiva, perché la reputo così, e sulla questione di Malagò, dei stadi, tutte queste cose qua, un certo Guido Tubaldi, non so, un giornalista, non so, ha detto che l'unico stadio vero di proprietà è quello del Frosinone, perché lo stadio della Juve è stato creato su quello che c'era prima, sul Delle Alpi, quindi non è di proprietà, cioè non è proprio uno stadio fatto proprio di proprietà. Ha detto così. Io volevo intervenire, però sono stato zitto. Tutto qua, fatti questa risata.
0: Ah, ok.
6: Ciao,
0: questa è bella. Ciao, questa mi mancava. Quindi io butto giù il Delle Alpi, costruisco un nuovo stadio con i soldi miei, è mio, di mia proprietà, però non è di proprietà perché prima ce n'era un altro che non c'è più. vabbè, mi sa che c'ha ragione Luca, la nobile professione che una volta c'era ormai vale tutto il contrario di tutto. Sentiamo un altro vocale da casa.
7: Ciao Claudio, Bruno Acuno, ti do una news.
0: Ciao.
7: L'Inter pare che sia quasi comprato a Haaland e probabilmente anche Mbappé, poi si vede se Messi ancora vuole divenire, ma probabilmente arriverà anche lui, perciò preparatevi pure, e tu chiama magari un attimo la gazzetta dello sport e diglielo, perché siamo a quasi alla firma, cavolo, belle cose. Ma è possibile che un giornale che una volta era un giornale adesso è diventato una cosa così, una carnevalata totale, ma è possibile.
0: No, boh. Carnevali ce l'abbiamo noi.
7: Non lo so, qui ormai siamo arrivati a livello che tra social che copiano le notizie degli altri, le danno come fossero bombe di mercato, e giornali che scrivono delle grandi stupidate, siamo ormai un paese ridicolo, ridicolo come ridicolo sono i nostri gestori, diciamo, del calcio italiano. Ciao.
0: Attenzione. Attenzione, l'ingegnere qua mi si inviperisce, scrive: ma quando si parlava di Alisson non era uscito fuori che il Liverpool ci aveva proposto Mamardashvili in prestito, o era una bufala? Ma prendere una volta un giocatore fortissimo in prestito noi, invece che darli sempre noi in prestito, mai? No, ma era una roba buttata lì quella. Alessio da Bollate, a Roseto degli Abruzzi sono tutti abbonati alla Gazzetta. Perché? Questa non l'ho capita. Cristian da tutti rompi pallone oggi siamo, eh. Cristian da Capovasso, io compreso. Santarelli conosce benissimo Roseto, chiede a lui. Ma perché, cosa fa? Ci fa le cose. Marco da Crema, un anno fa avevamo 45 milioni per Lookman. Avevano 45 milioni per Lookman. Ieri avevano 50 per Palestra, oggi ne hanno 60 per Paz, domani ne avranno 70 per Mister X. La verità è che siamo tutti nella stessa barca, il calcio del popolo è diventato il calcio del povero e l'unica cosa gratuita è millantare. Poi abbiamo Elia da Baiano, provincia di Avellino, che dice: sicuramente sarà una sciocchezza, ma se vediamo. Adesso valutiamo io e Ive, vediamo. Se vendessimo Gonzales a 25, Coppa a 25, Openda a 20, Cabala a 5, Cambiaso a 30, Miretti a 10, Gatti a 20, Mesera, Luiz a 20, Arthur a 5, incasseremo 160 milioni. Ci sarebbe minusvalenza? Sì. Ma toglieremmo le erbacce cattive e si potrebbe ricominciare. Utopia? Sì, è utopia. Elia, fa anche rima, Elia. Elia, utopia. Che dobbiamo fare delle minusvalenze? Che siamo in un momento storico in cui dobbiamo fare delle plusvalenze invece. No, la Juve non può permettersi di fare le plusvalenze, cioè scusa, le minusvalenze, ma deve cercare di ottenere delle plusvalenze in questo momento. Tony dalla Francia l'abbiamo beccato o no nel frattempo?
1: C'è adesso, c'è, è in linea.
0: Ah, è in linea Tony dalla Francia, Tony!
8: Buongiorno no. Claudio, che piacere sentire. No.
0: Ma buon compleanno.
8: Sì. Grazie. Ma, dall'emozione.
0: No, stai calmo. Quale emozione? È il tuo compleanno, devi essere felice, ma, contento.
8: Ma non ti immagini che è piacere per me sentirti e parlarti, perché ti stimo molto, ti seguo dappertutto, sempre. Alcune volte volevo cominciare a commentare con il numero di mi piace che ti metto ai tuoi post.
0: Ah, grazie, bravo. Tony, grande Tony, tutti come Tony dovete fare. Tony, ma stai lavorando però? Stai lavorando?
8: Io sono al lavoro, sì.
0: No, non si lavora il giorno del compleanno, non si fa.
8: Sarebbe bello, ma il dovere lo dobbiamo fare.
0: Bravo. Allora io ti lascio lavorare, voglio solo sapere in quale parte della Francia sei.
8: Ma guarda, sono verso il nord, verso la Normandia.
0: Ah, lo sbarco in Normandia, attenzione, terra glaciale, fredda, quasi austera. E quindi Bianconera.
8: È stato un caldo tremendo. Sono quattro giorni che stiamo morendo di caldo.
0: Anche lì, muoiono di caldo anche in Normandia, ragazzi, sto pianeta qua sta per esplodere, sta per scoppiare. Ma speriamo che rimanga a casa la tua bandiera. Tieni alta la bandiera bianconera anche in Francia, Tony, mi raccomando. Arrivano gli auguri di tutta la chat, buon compleanno, Tony, grazie. Merci beaucoup. Yves. Ciao Tony, ciao. Yves, vedi che non mi aiuti? Perché non mi hai preparato una frasetta in francese di buon compleanno da dire?
1: buon anniversario.
0: Che no, quella la so anch'io, un qualcosa di più costruito, mi facevi due righe, io gliele leggevo, dai, però su. Quando mi devi aiutare non mi aiuti mai. Io ti ho messo lì perché sei il francese, scusa. Vabbè, dai, ti perdono perché fa caldo. Francesco scrive, se dobbiamo rifare la difesa, perché ci facciamo scappare Ghila a quelle cifre? Beh, intanto quelle cifre sono 30 milioni in su. Infatti Ghila la Lazio ancora non l'ha venduto perché vuole più di 30 milioni. Proporre a Gasperini uno scambio Cop Ferguson a 21 anni, è forte fisicamente, è un attaccante che a noi manca. Però, scusa, Ferguson ha fallito alla Roma, lo dobbiamo prenderlo noi? Luigi da Manchester! Venerdì stavolta anche per me cosa vuol dire, secondo te? Che il prossimo venerdì fa gli anni? Luigi specifica, perché un messaggio così sinceramente lo devo interpretare, non capisco. Lazzaro da Rodi Garganico, un saluto allo Juventus Club, dallo Juventus Official Fan Club di Rodi Garganico, che conta 400 iscritti in un mese con una Juventus ancora in alto mare, ma la passione va oltre tutto. Bravo! Bravo Lazzaro da Rodi Garganico, che immagino sia sul Gargano, perché sennò... Daniele dice, ma scusate, ma il Milan con tutti i problemi che ha, non possiamo provare a prendere Mike Maignan? Daniele, potremmo anche provare se vuoi a prendere Mike Maignan, che ha 30 anni e ha appena rinnovato un contratto dove mi sembra guadagni 6 milioni, se non mi ricordo male. E il Milan glielo devi comprare, perché non è più un parametro zero appena rinnovato il contratto. Quindi puoi anche provare a prendergli al Milan il suo capitano, che non credo ti voglia dare. Nel caso però lo devi strapagare lui e pure il cartellino al Milan. Per cui direi che se vuoi possiamo provare, ma non la vedo così semplice come idea. Sentiamo un vocale da casa. Va?
9: Buongiorno Radio Banconera, buongiorno The Voice, buongiorno Ancellotto. Ho mandato un vocale anche ieri, ma vedo le stesse cose. Noi abbiamo l'organigramma fatto alla grande, va bene? L'organigramma fatto alla grande. E basta che la spina dorsale della squadra, portiere, difensore centrale e centravanti, Colomuani, Bremer rimane e in porta ci pone un portierone e noi vinciamo il campionato. Claudio, te l'ho scritto anche ieri. Poi quando vinciamo il campionato il prossimo anno, tanto il numero 3 ce l'hai, mi chiami a WhatsApp, va bene? Io sono a camminare tutte le mattine.
0: Vabbè, ma stai calmo. Ma perché devi perché mi devi aggredire così che vuoi vincere il campionato? Aspetta. Io faccio di più. Secondo te io non lo seguo. Non c'è mica, non me lo segno, mica Troisi Benigni. Aspetta. Io faccio di più. Io vado a vedere se ci sono le quote. Ma che problema c'è? Ma che problema c'è? Allora, vediamo un po'. Campionato di Serie A. 26-20, ci sono già, eccole qua, ci sono già. È incredibile, amici. Ma cos'è sta roba? Siamo la seconda favorita del campionato. Allora, tanto ti dico che l'Inter è tipo intorno ai 2 e la Juve a 6 come seconda, quindi già. Ma siamo quotati meglio del Napoli, del Milan, della Roma, dell'Atalanta e tutti gli altri. Siamo i secondi favoriti, per i quotisti, la Juve è la seconda favorita del campionato, c'è qualcosa che non va. Siamo i secondi favoriti del campionato. Ma sai che?
1: È un po' presto, queste quote comunque.
0: Ho capito, però ci sono. Sembra un po'...
1: Algoritmo?
0: Ho capito, l'algoritmo finché vuoi tu, però... Cioè ad oggi, se tu... Cioè se io domando a voi ad oggi, in questo momento, com'è il podio delle favorite per il campionato? Voi mettete la Juve al secondo posto? Io no, sinceramente. Cioè, in base a che cosa? Cosa è successo? Cioè, abbiamo comprato nessuno. Non abbiamo venduto nessuno. È la squadra che è arrivata sesta in questo momento. Perché deve essere seconda? È in asse di partenza. Sono contento, da un certo punto di vista, per l'amore del cielo. Però, mi sembra un po'... Più che una quota, mi sembra una gufata. Cioè, comunque l'abbiamo segnato, abbiamo segnato tutto, ci siamo segnati anche il tuo pronostico, perché no? Facciamo così, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
4: Rassegna Stramba, Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione, super attenzione. Vediamo un po' lo Juventus Creator Lab cosa mi combina questa mattina. E c'è anche la cartolina di Combine, dai, qualificata ai 16.

0: le cose brutte che ha fatto là. Beh, no, che lo scrive, auguri di uomo come l'anno, grazie delle cose brutte che hai fatto. Ah, che sei forte. Ma dobbiamo chiamare l'inviato. 5 minuti che abbiamo l'inviato. Attenzione. L'anno prossimo ci potranno sicuramente provare di nuovo, scrive Luigi. Complimenti all'Empoli Under 17, ai ragazzi dell'Under 17 della Juve per il bellissimo traguardo del secondo posto. Perché a volte anche arriva a secondi. Beh, insomma, però 4-0 ieri io ci sono rimasto un po' male. Non è stato un bellissimo modo di allontanarsi dallo scudetto. Luigi da Manchester, io non ho capito se venerdì prossimo è il tuo compleanno. Scrivici un messaggio in cui specifichi perché non si è capito. Federica dice, per Frattesi lo scambio è con Coop. Ah, tu vuoi fare uno scambio Frattesi Coop, cioè tra delusi, uno scambio tra delusi. Mentre Marcello scrive, non si va al mondiale, si comprano giocatori che non giocano in Europa, non c'è un soldo, si fanno trasmissioni sul calciomercato per 6 giorni su 7, per rinnovare scoprono Malagò, si guarda al futuro con grandi speranze. Scritta così Marcel, in effetti. Rix invece ricorda, Juve seconda nelle quote per i punti fatti da quando è arrivato Spalletti? Ah, tu la interpreti così? Cioè, siccome da quando è arrivato Spalletti saremmo stati secondi, allora ci mettono secondi. Sai che potrebbe essere un'idea geniale che hai tirato in ballo? Potrebbe essere, perché se no si spiega. Bravo, bella interpretazione, bravo. Giuseppe da Sorrento. Sorrento bello, bella, Sorrento bella. A sentire tutti i tifosi bianconeri. Allora, una buona notizia, scrive Giuseppe. Kenan torna a casa riposato, incavolato, con grande voglia di vincita. Attorno a lui Carnevali deve costruire una squadra efficiente. Basta scommesse, ci serve qualcosa di solido. Via Openda, via David, via Comines, via Cabal. Dentro gente tipo Tevez e Mandzukic, magari. E poi anche tu direi che siamo favoriti per lo scudetto. E ho capito, se mi prendi Tevez e Mandzukic... Lasciamo lavorare Carnevali, che deve prima puntellare le fondamenta eliminando tutti i disastri operati da Giunto e Comolli. Poi Elkan ci deve spiegare come ha fatto a sceglierlo. Non credo che ci sarà mai un giorno in cui Elkan dice oh, buongiorno, vi spiego come ho fatto a scegliere Comolli. Sentiamo vocale da casa, dai.
1: Buongiorno Claudio, buongiorno Radio Bianconera, sono Antonio da Roma. Allora Claudio, sì. È vero, non si può ammettere, è una sciocchezza dire che tu vai nella squadra che dico io, a un... su un contratto come una clausola, questo è vero. Però, domanda, non ti pare una forzatura anche quella società che vende il giocatore, un'altra società lo compra, quindi quando lo compro il giocatore è mio, sì. E non puoi decidere tu se io lo devo mandare alla Juventus o all'Arsenal o al Chelsea se io lo devo rivendere. Questa anche mi pare una bella cavolata, parlando di De Laurentiis verso Osimhen, che è stato dato al Galatasaray. Questa pure mi pare una di quelle stile metto sul contratto che te scelgo io la squadra. Mi pare un po' così. Ciao Claudio.
0: Ciao anche a te. Te pare? Te pare un po' così? No! Attenzione! No, il sindaco Bassi non solo è andato a vedere la partita. No! Guarda, guarda Yves a chi era... Aspetta, dove sei? Guarda dove si è seduto. Era vicino, guarda un po' a chi il sindaco Bassi a vedere i ragazzi dell'Under 17 dove gioca il figlio di Marchisio. Yves, guarda dove era seduto.
2: Lo so.
0: Vicino a Claudio Marchisio si è seduto a vedere la partita, sindaco Bassi. Grande, vogliamo un reportage la prossima settimana. Ricordamelo Yves, il reportage del sindaco che ci deve raccontare tutto. Magari gli ha chiesto, si è fatto dire delle cose. C'è stato il tabellone dei mondiali? Olanda-Marocco il primo big match, ma l'avevamo già detto prima dei sedicesimi, c'è qualche altra novità? No, si devono ancora incastrare le altre però. Allora, gruppo A cosa c'è? Messico 9, Sudafrica 4, Corea. Bisogna guardare anche le terze perché poi ci sono le migliori terze. Infatti nel gruppo B, Svizzera 7, Canada 4, la Bosnia con 4 punti a sto punto, in questo momento è terza ma potrebbe passare. Poi Brasile 7, Marocco 7, di là Stati Uniti 6, Australia 4, Paraguay 4, la Turchia con 4 comunque eliminata. Nell'altro Germania 6, Costa d'Avorio 6, c'è l'Ecuador terzo con 4, Olanda 7, Giappone 5, c'è la Svezia con 4 terza.

0: Egitto e Iran a pari punti con il Belgio, Spagna davanti a Uruguay e Capoverde, nell'altro Norvegia e Francia a 6 sono già andate via, Senegal 0, Iraq 0 sono fuori, l'Argentina con 6 davanti, l'Austria a 3 a pari punti con l'Algeria se la sta giocando, la Colombia a 6 qualificata, il Portogallo a 4 se la sta quasi vincendo perché la Repubblica del Congo è a un punto solo. L'Inghilterra 4, il Ghana 4 con la Croazia 3 nel gruppo L. Le 8 migliori terze classificate vanno avanti, quindi adesso arriva. Ecco, rimpianto Italia, se eravamo, ma manco arrivavamo terzi nel girone, noi se andavamo lì, dai, per come siamo conciati, su chi possiamo contare? Sul blocco che sbaglia tutto, si fa buttare fuori. Dai, su. Allora. Ah, siamo in odor di inviato, è vero, quindi adesso dovremmo avere anche il nostro inviato del cuore. Intanto, non proprio diciamo la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, sta facendo gli auguri a Felipe Melo, diciamo non proprio, anzi, Felipe Melo ha fatto veramente dei disastri, ha fatto dei disastri, ha fatto dei disastri quando era qua, ha fatto dei disastri quando non era più qua. È un disastroso, Felipe Melo è un disastroso. Intanto Luigi da Manchester dice: no, il mio compleanno sarà a ottobre, che oggi non lavoro e a te manca, non festeggio il compleanno più. Oh, la miseria. No, è che oggi non lavoro. Ok, va bene, Luigi, va bene, capito. Saluti da Nando da Offida. Che dice: ho sentito alcune interviste degli ex compagni di Combine, tipo De Roni, il fratello di Kopp. Dove dicono che stia pagando il fatto che alla Juve ci si allena con meno intensità rispetto a Gasperini. Ma prima è plausibile secondo te? E prima di perdere l'investimento, non è che valga la pena provare a prendergli un personal trainer? Adesso gliela facciamo a Camillo. Ciao Camillo, come stai?
1: Ciao Claudio, tutto bene? Buongiorno.
0: Hai sentito ex compagni di Combines dire che alla Juve Combines sta pagando l'intensità che invece non c'è negli allenamenti che c'aveva Gasperini? Allora il nostro amico da casa dice: non possiamo prendergli un personal trainer a Combines?
1: Sì, noi dopo 2 anni dobbiamo trovare un'altra scusa, ecco. È sicuramente qualcosa di... che può anche essere vero, nel senso che magari lui ha bisogno di essere stimolato in maniera diversa. Però, Claudio, quando hai paura a giocare il pallone in campo e quando tocchi 4 palle in mezz'ora, quando non fai un tiro, non fai un lancio, io l'ho raccontato 2 giorni fa al club degli inviati, proprio dicendo che secondo me lui a un certo punto ci ha provato e ha visto che non era una, ha subito le critiche, perché le critiche comunque sono state feroci, e allora ha detto: sai che c'è? Io adesso gioco solo passando la palla indietro e cercando di non sbagliare nulla. Non mi prendo mai una responsabilità e continuo a fare il mio. E infatti lui ha fatto quello, ha sempre fatto quello, non fa un tiro in porta, non fa un lancio, un giocatore che ha piede, perché possiamo dire tutto, ma Kobbeiners ha piede, e uno così con personalità deve sbagliare, cioè fa 5 lanci, 4 me li mette sulla prima fila dello stadio, ok, è un problema, qualcuno può arrabbiarsi, però è il modo giusto di reagire alle difficoltà. E invece lui si nasconde, perciò dopo 2 anni credo che non ci sia bisogno di né personal trainer né di qualsiasi altra cosa. Dopo 2 anni di prestazioni terrificanti c'è solo bisogno di darsi la mano e augurarsi buona fortuna a entrambi.
0: Buona è già entrato al 72esimo con la Tunisia, neanche con la Tunisia me l'ha fatto giocare.
1: Ma onestamente, per il tipo di nazionale che è l'Olanda, credo sia già tanto che lui sia nel gruppo squadra.
0: Ah, ma sei impietoso, che impietoso. A te il concerto di Fabio Fibra ti ha fatto male? No, Sfera Ebbasta, Sfera Ebbasta era, Sfera Ebbasta.
1: No, Claudio, è che insomma,
0: Te, no. Che
1: due anni con me.
0: canzoni hai sentito? Sanguinario? Cos'è che ti ha cantato alla fine
1: No,
0: che non
1: no,
0: andava più via la gente?
1: niente. Niente che non abbia mai cambiato la mia idea su Comenius, cioè, 2 anni terribili, cioè, gli ultimi, cioè, con la Fiorentina, l'ultima partita che ha giocato allo stadio, ha perso la testa pure Spalletti, cioè, era come giocare in 10, poi credo sia arrivato il momento, no, di abbandonare la nave, la situazione, cioè, non si
0: Ho
1: può più
0: capito, devi
1: salvare.
0: trovare una. Ho capito, tu le fai facile anche tu come la chat. Devi trovare uno che ti dà 35 milioni che dà 5 e mezzo netti a lui.
1: Ma infatti non lo troviamo, Claudio, non è che non lo
0: Allora.
1: troviamo. Andrà in prestito, farà la fine di Arthur, di Douglas Luiz, di tutti questi giocatori qua. Non, sicuramente non mi aspetto che qualcuno lo possa comprare tutto definitivo, ma che qualcuno possa comunque prenderlo in prestito, cercare di rivalutarlo, cercare di farlo ritrovare, fargli trovare un pochettino almeno il coraggio di giocare a pallone, me lo auguro. Ma basta vedere un giocatore del genere, perché se tu lo tieni in rosa, poi lo devi far giocare. Eh? Se lo tieni in rosa, lo devi far giocare. E noi l'abbiamo già visto tante volte, l'abbiamo messo in tutti i ruoli del mondo: mezzala, tre quarti, davanti alla difesa, a due, a tre, in difesa. Cioè, l'ha giocato in tutti i ruoli. Ha fatto male in tutti i ruoli, a un certo punto devi comprendere che l'investimento è sbagliato e provare una soluzione d'emergenza, ovvero darlo in prestito e cercare di farlo rivalutare altrove.
0: Tra l'altro ho scoperto che Sfera Ebbasta si chiama Jonathan Boschetti.
1: Beh, questo non,
0: No,
1: insomma, il motore di ricerca li hanno inventati anche per questo.
0: no, scusa, ma parla come Magici c'è a casa mia, come fai ti cambi il nome? Che è sta roba? Ma che è sta roba?
1: Vabbè,
0: Vabbè.
1: è pieno di artisti che si sono cambiati il nome, anche molto più importanti di Sfera.
0: Bravi furbetti. Mirko da Sabaudia scrive: io adoro Combines. Dobbiamo prendere un treno, caricarlo sopra e spedirlo da qualche parte. Ma perché lo adora? Se non l'avesse amato, gli disgraziati che siete stamattina con Combines. Non è neanche il compleanno. Pensavo che voleste festeggiare il compleanno. Senti, Camillo. Capitolo con. Io ho quasi timore a dirlo a volte. Capitolo Colomouani. Allora, non so,
1: Claudio,
0: mi vuoi dire qualcosa tu di nuovo o andiamo avanti ancora per molti giorni con questa cosa?
1: io temo che si andrà avanti ancora per un po' di giorni. Per un po' di giorni la novità è questa, perché poi noi dobbiamo dire delle novità, per il tifoso non cambia nulla, no? E lo comprendo, però è giusto dire, no, Claudio, che noi avendo cambiato il capo azienda, abbiamo dovuto ricominciare ancora una volta la trattativa, perché Carnevali ha dovuto riprendere i contatti con l'entourage di Colomoni, con cui non avevamo l'accordo, perché con Como lì non avevamo l'accordo, e iniziare a dire: va bene, Colo, guardiamoci un attimo negli occhi. Cosa facciamo per cercare un accordo noi due? Perché poi dobbiamo andare a parlare col Paris Saint-Germain. E Colomoni in questo, no, possiamo dirlo, si è dimostrato ancora una volta molto attaccato alla Juve, molto attaccato alla Juve, ha rinunciato a suon di milioni e un contratto molto lungo, sui 5 anni, hanno trovato questo compromesso e sostanzialmente c'è questa volta l'accordo tra i due, tra il giocatore e la Juve, perciò la trattativa in questo momento è stata ripresa e riformulata. Poi bisogna andare dal Paris Saint-Germain e la mia sensazione è che sarà ancora lunga, perché loro vogliono il titolo definitivo, noi offriamo il prestito con obbligo, però obbligo condizionato, e il Paris Saint-Germain non vuole l'obbligo condizionato, vuole l'obbligo punto, perciò insomma ci vorrà ancora del tempo. Lo so che il nostro tifoso non ne può più, ha tutte le ragioni, la mia comprensione, la tua, però è cambiato il capo azienda e quindi hanno dovuto rifare tutto.
0: E si ricomincia. Senti, invece, la novità, chiamiamola così, del giorno dovrebbe essere questo avanzamento di trattativa per portare Miretti a Bologna entro martedì.
1: Sì, guarda, quello che posso dirti ieri è che in serata ho sentito una fonte direttissima, ha detto che è una possibilità, ci sono ancora delle cose da limare che rendono un po' difficile tutto l'incastro, sostanzialmente secondo me perché il Bologna non vuole dare quella cifra lì che a noi serve, non mi è stato detto così, ma credo siano queste un po' le difficoltà, si sta provando a forzare questa trattativa. Ecco, se dovesse andare in porto, Claudio, l'emblema del cambio manageriale della Juve, ecco, perché comunque, ecco, fare un'operazione con Miretti magari da loro e Lucumi da noi con delle valutazioni giuste sia per noi che per loro è il metodo Carnevali, no? I buoni rapporti. Cercare no, di aiutarsi e cercare no, di venire incontro, tu devi vendere Miretti, io devo vendere Lucumi, a me Lucumi piace, a te Miretti piace, dai, troviamoci a metà strada e siamo tutti contenti. Ecco, questa era una cosa che noi non facevamo più e che magari no, tanti nostri ascoltatori, Claudio, basta fare mercato con le italiane, basta fare mercato con le italiane, però noi non abbiamo giocatori che in questo momento all'estero spopolano. Perciò, fortunatamente questo dovrebbe essere un metodo, però non so se poi alla fine questo metodo andrà, a buon fine, ma si riprenderà a lavorare in questo modo qua. Questa è la possibilità, c'è anche qualche o altra offerta per Miretti, non a titolo definitivo, tanto da qui a martedì qualcosa dovrà venire fuori perché noi dobbiamo fare queste plusvalenze. Se no, non le faremo e ci sarà un problemino dal punto di vista del bilancio.
0: Sarà un problemone più che un problemino, per cui dobbiamo vedere di farle queste plusvalenze qua. Non lo so, facciamo come gli esami, dai, tema libero, di cosa mi vuoi parlare?
1: Ah, oddio,
0: T'ho
1: continuiamo
0: fregato,
1: con.
0: t'ho spiazzato, non eri pronto a questa cosa!
1: No, al tema libero no, però insomma, 2 secondi sei ripartito, ecco.
0: Lo
1: Qualcosa mi
0: so, sto
1: sarei inventato.
0: scherzando. No, sto scherzando. Senti, no, mi vuoi dire due cose su Yildiz? Perché io non so, ti dico la verità. Vabbè, mi sono visto Turchia-Stati Uniti, ma giusto per dire, perché tanto la Turchia era eliminata e gli Stati Uniti passati, ma giusto perché c'erano McKennie e Yildiz. Cioè, io non so se essere poi così contento. Cioè, noi dobbiamo essere contenti che se ne va a casa del Mondiale, secondo te? Sì, eh?
1: Sì, perché il Bitcoin non sta bene da mesi, dobbiamo farlo riposare, dobbiamo permettere al ragazzo, no, di staccare un attimo, di gestire questo ginocchio, questo pressore, questa zona inguinale che comunque da mesi danno fastidio e a livello statistico, no, Claudio? Febbraio comunque le prestazioni di Yildiz sono calate vistosamente, vistosamente, non segna quasi mai, non ha la forza di arrivare alla conclusione, è meno potente nella sua corsa, nella sua giocata, perciò dobbiamo assolutamente farlo riposare, gestire, cercare noi di risolvere questa problematica. Queste problematiche perché poi sono diventate altre perché per superare la questione della tendinopatia sono venute fuori delle infiammazioni, lui ha giocato sempre e troppo e quindi sicuramente una cosa positiva, però ecco qualche nostro ascoltatore mi aveva detto ma Yildiz e io ricordo che si gioca in 11, ecco, che lo stesso Arda Güler, che lo stesso Çalhanoğlu e altri giocatori hanno fallito come Kenan Yildiz, quindi in questo momento penso sia giusto augurargli buone vacanze, farlo riposare e sperare di averlo il prima possibile in tournée per iniziare, no, la prossima stagione. Però è un'ottima notizia perché lui secondo me ha bisogno veramente di riposo.
0: Sono d'accordo. Senti, ieri in questo pseudo summit che si è fatto, no, mi dicono con Spalletti collegato via video. Che cosa si sono detti Spalletti e Carnevale ancora?
1: Ma da quello che ci risulta, hanno parlato un po' degli esuberi, quindi cercare di capire in questa lista degli esuberi se qualcuno può essere ritalizzato. Pertanto il nome può essere subito Douglas Luiz, però è una cosa che ripeto tante volte, no? Douglas Luiz a pallone sa giocare, questo è innegabile, però Douglas Luiz da 2 anni a questa parte a pallone non gioca mai, perché Motta non lo faceva giocare, Tudor non lo faceva giocare, 3 allenatori al Nottingham Forest non l'hanno fatto giocare, e pure Emery, appena ritrovato il centrocampo titolare, non l'ha mai fatto giocare. Questo vuol dire che comunque manca qualcosa, perché lui la palla la sa toccare benissimo, lui ha tecnica, però se non hai intensità, se non hai fase difensiva, se non hai ritmo negli allenamenti, se non hai condizioni fisiche e mentali, aspetta, nessuno te la regala a posto. Quindi da questo punto di vista lui dovrà ritrovare delle sensazioni, dovrà ritrovare voglia e piacere di giocare a pallone, cosa che ultimamente, da quello che mi è stato detto, non è che ha tantissimo, e poi provare a mettersi a disposizione. Si conoscerà con Spalletti, ma Douglas Luiz resta in uscita, che sia chiaro a tutti, resta in uscita. Poi 13 luglio sarà il ritiro, io mi auguro che quest'anno possa arrivare, non come lo scorso, e poi da lì conoscerà Spalletti e vedremo se farà qualcosa, però ecco, quello che mi sento di poter dire a tutto il mondo Juve è di non illudersi, ecco, perché potrebbe andare via come avere un ruolo magari da comprimario, come altre cose, perciò in questo momento è una situazione da monitorare, ma non c'è nessun piano per recuperare nello specifico Douglas Luiz, c'è solo l'idea di non escluderlo a priori, ecco.
0: Senti, lo sai che Richa Lehmann si sposa? Gli ha fatto la proposta di matrimonio in spiaggia?
1: Sì,
0: Cosa
1: l'idea.
0: fa? Me lo invita Douglas Luiz al matrimonio?
1: No, tanto anche Douglas ha una nuova compagna, quindi
0: Ah, beh,
1: direi che ormai
0: lo invita con la nuova compagna, no?
1: non credo, però lo scopriremo tra un
0: Dai,
1: annetto.
0: la reunion il giorno del matrimonio, bellissimo, dai.
1: Io dubito di no, però insomma mi auguro che i rapporti siano questi, Claudio. Tra di loro mi auguro che i rapporti siano questi.
0: Io tifo per la riunione e l'invito il giorno del matrimonio. Attenzione. Tanto noi non vorrei dire, ma da quando la coppia è scoppiata, tutte e due non hanno fatto una grande carriera.
1: Lei diciamo che ha quasi overperformato alla Juve, perché posso dire che lei ha una passione per il calcio smodata, cioè lei realmente lavora e si allena H24 per cercare di alzare il proprio livello, e però alla Juve ha fatto fatica, ma questo anche per ammissione di mister Canzi, ma a livello di comportamenti, allenamenti, intensità assolutamente impeccabile, però fa un po' fatica, faceva un po' fatica a trovare spazio, uguale al Como dove lei pensava di giocare di più, e invece adesso in Inghilterra credo abbia trovato la sua dimensione, però non credo di prima fascia. E invece Douglas, da quando è arrivato qua, è un disastro. Cioè, noi Douglas l'abbiamo comprato che
0: Disastro.
1: era un top premier, e invece 2 anni di
0: Ecco.
1: rottrogine, e questo non lo so spiegare. Cioè, sì,
0: Ma com'è che li compriamo top player e poi li facciamo diventare un disastro? Ma cosa sta succedendo? Ma che
1: ma
0: succede?
1: il discorso, sai qual è, Claudio? È che lui è nata sbagliata proprio, un po' come sta succedendo ora al mondo women, è nata sbagliata l'operazione, perché non è stato chiesto all'allenatore, ma ti piace Douglas Luiz? E quindi abbiamo fatto un investimento da 50 milioni di euro a scatola chiusa. E quindi in questo caso lì è già partita male. Poi se pensi anche al fatto che comunque Claudio, lui ha avuto delle cicatrici che l'hanno condizionato, è arrivato tardi perché c'era la Copa America e un po' di robe, purtroppo insomma, è partita male, è finita peggio, vedremo se si riabiliterà quest'anno in maniera anche abbastanza forte e inaspettata. o se invece per lui ci sarà il destino che è toccato al Malacca Martinez e a Arthur. Perché torna anche Arthur, eh. Qua stiamo sottovalutando
0: Sì,
1: questa
0: lo
1: cosa.
0: so, lo so, tornano tutti, anche lui, tornano tutti a casa, stanno troppo bene alla Juve, troppo non riusciamo a vendere nessuno. Ciao, grazie Camillo, oggi pomeriggio.
1: Ciao Claudio, grazie
0: Grazie, grazie, alla prossima. Grazie Yves, idolo della chat, senza di te come faremo? Grazie a tutta la chat, ma soprattutto grazie a Giulia Borletto che adesso parla di tutte le cose di cui non abbiamo parlato noi. Ciao.
2: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio e con i mondiali 2026. Dopo una gara di grandissima sofferenza fino ad oltre la metà del secondo tempo, l'Argentina batte la Svizzera 3-1 ai supplementari e si regala così la semifinale con l'Inghilterra. La sblocca quasi subito McAllister di testa. La Svizzera spinge e Ndoye al 67esimo trova il pari. Una manciata di minuti più tardi espulso Embolo, pari al 90esimo. Nei supplementari però l'Argentina spinge e il 2-1 è di Alvarez. Poi nel recupero Lautaro Martinez fissa il risultato sul 3-1. E l'Inghilterra dell'ottimo CT Thomas Tuchel piega 2-1 la Norvegia dopo i tempi supplementari per la quarta volta nella sua storia e in semifinale ad un campionato del mondo. Prima del fischio d'inizio all'Hard Rock Stadium di Miami è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Jayden Adams, trequartista della Sudafrica in questo mondiale morto a 25 anni. La stampa sudafricana parla di suicidio. Dunque, martedì 14 alle 21 il primo match sarà tra Francia e Spagna. Mercoledì, sempre alle 21, invece Inghilterra-Argentina. Siamo al tennis. Jannik Sinner proverà la difesa del titolo sull'erba londinese del torneo di Wimbledon. La finale del tabellone di singolare maschile opporrà il numero 1 del seeding e del mondo alla testa di serie numero 2, il tedesco Alexander Zverev. Un incontro che non sarà semplice, come dichiarato dallo stesso Sinner.
4: Sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare. Da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare, no? Sarà una partita molto molto difficile.
3: Ad aprire il programma sulla Center Court di oggi sarà la finale di doppio femminile prevista dalle 14, ora italiana. Mentre il match valido per la finale, che vedrà protagonisti l'italiano e il tedesco, sarà il secondo ed ultimo e si disputerà in ogni caso non prima delle 17 italiane. Le due ruote MotoGP al Sachsenring è il giorno delle gare. Dopo Moto3 e Moto2 toccherà alla MotoGP alle 14. Sarà ancora Marc Marquez, vincitore della sprint, a partire in pole davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Guadagnano una posizione Martina e Bagnaia, che scatteranno rispettivamente settimo e nono per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi, che in queste ore sarà operato alla clavicola. Marc Marquez ha messo a segno il miglior tempo anche nel warm-up del Gran Premio di Germania, davanti a Digia e al fratello Alex. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato con residui fenomeni al mattino in Romagna. Nel pomeriggio si potranno sviluppare locali acquazzoni o temporali sui rilievi. Temperature in lieve rialzo con massime stimate tra 30 e 35 gradi. Al centro, condizioni di prevalente stabilità e cielo sereno o poco nuvoloso. Permane tuttavia il rischio di isolati rovesci o temporali pomeridiani lungo l'Appennino e le aree interne adriatiche. Massime in lieve calo sul versante orientale, comunque previste tra 30 e 35 gradi. al sud e sulle isole. Giornata stabile e ampiamente soleggiata. Possibile sviluppo di locali acquazzoni o temporali pomeridiani in Appennino e in forma isolata su Salento e Metapontino. Le temperature massime rimarranno elevate e stabili, oscillando tra i 32 e i 37 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
8: Ed eccoci all'ultima puntata della settimana. Prima avete abbracciato Claudio in maniera clamorosa, ora pretendo lo stesso abbraccio perché vado anch'io in vacanza una settimana sola, Poi quelle vere saranno ad agosto, però comunicazione di servizio: dalla prossima settimana ascolterete appunto una rassegna stampa non stramba, appunto dalle 9 alle 11 e dalle 11 alle 12 invece vi dovrete obbligatoriamente così aggiustare con Quintiliano, che mi sostituirà per questa settimana. Anzi, grazie Quinti perché ti metti a favore di non di camera ma di radio, quindi tutto molto bello. Piccola comunicazione, quindi pretendo anch'io adesso lo stesso affetto dimostrato a Claudio. No, scherzo, so che è inimitabile. Dunque, Modesto out. Oggi la comunicazione, lo ha detto prima Camillo in anteprima, un po' come era già successo con il discorso di Massara, vi annunciamo con gioia, decidetelo voi, anche la partenza di questo altro tassello della vecchia dirigenza. Era immaginabile, lo sapevamo, assolutamente sì, lui era stato portato da Comolli, quindi era quasi abbastanza normale pensare che ci fosse una separazione anche per lui. E poi perché non ci sono più posti, più che altro, ragazzi, questo non c'è più spazio per gli altri già presenti, non si sa neanche cosa far fare a chi non puoi mandar via, fondamentalmente. Non si scherza, però ecco, tanti saluti, Modesto, au revoir, a bientôt, non credo, Bon vi, qualunque cosa che tu andrà a fare, pensate, l'ho studiato 13 anni il francese, completamente rimosso dalla mia testa per il poco utilizzo e anche per il poco appeal nei suoi confronti. Ma allora, io mi ero preparata questa mattina, visto che ascoltando un po' di qua, un po' di là, vi percepisco estremamente, come sempre, dubbiosi. Quindi la mia speranza è che al mio ritorno tra una settimana esatta, un po' di più perché sarebbe lunedì prossimo, poi io vi ritrovi entusiasti, io vi ritrovi dopo già una settimana di ritiro e di presentazioni, di mani strette, di pacche sulle spalle e magari anche qualche saluto, spero, sia in entrata che in uscita. Io mi auguro di trovarvi gioiosi, mi auguro di trovarvi felici, mi auguro di percepire finalmente un po' di serenità che al momento non si percepisce manco per il perché di base ci sono diverse cose che ancora dagli anni passati rimangono qua sul gargarozzo e si riesce con estrema fatica a superare, no? E ad andare oltre, letteralmente. Mi permetto anche di rifare gli auguri all'ascoltatore di ieri che si sposa oggi, quindi auguri a, non mi ricordo il nome, mi pare la moglie Simona si chiamasse. Dalla regia, Gabriele, tu ti ricordi il nome dell'ascoltatore che ieri aveva mandato il messaggio perché oggi c'era il matrimonio? Non so che lo dici solo a me in cuffia, però ti ricordi per caso? Non te lo ricordi? Non abbiamo... Andrea, dice gli sembra Andrea ma non si ricorda, non mi pare, però potrebbe, ecco, nel caso palesati perché siamo qui pronti nuovamente, anzi ho ricercato il messaggio perché volevo farti una sorpresa, stamattina volevo chiamarti ma niente, non ho trovato più il messaggio anche perché essendo di 24 ore fa probabilmente si è eliminato dalla nostra messaggistica, ecco se ci sei batti un colpo perché volevo farti in diretta gli auguri direttamente chiamandoti. Allora, cosa volevo dirvi appunto oggi, no? I problemi che abbiamo al momento purtroppo hanno la coda lunga, lunghissima, che continua a chiudersi un po' nelle porte e a sbattere anche, no, contro i muri, una coda che è difficile da tagliare, no? Nonostante possa capitare che tagliando la coda si riesca a sopravvivere e ad andare avanti. Dal 2023 ho preso praticamente in esame quello dalla stagione 23-24, l'inizio un po' del problema generale, l'inizio della fine, la possiamo dire finire così? No, assolutamente. L'inizio però di una difficoltà nel gestire entrate ed uscite. Allora, dalla stagione 23-24 e poi vi leggo anche le altre perché ce ne sono diverse, parliamo di Cristiano Giuntoli, tutte le operazioni fatte da Cristiano Giuntoli. Nell'estate 23-24 capita questo. Perché parliamo di che cosa? Di difficoltà nel fare adesso mercato, perché è successo cosa? Che nel passato e soprattutto in questi ultimi anni si siano venduti giocatori forse male, si siano comprati giocatori forse a troppo. Nel 23-24 c'è stata la cessione definitiva di Kulusevski al Tottenham per 30 milioni e questi erano soldini. Zaccaria al Monaco per 20 milioni, Dragusin al Genoa per 9.7, Artur Melo alla Fiorentina, mannaggia Artur Melo che ce l'abbiamo ancora, prestito per 2 milioni, Filippo Ranocchi all'Empoli, prestito per 0,5 milioni di euro e poi una serie di prestiti che vanno da, con arrivi anche eccetera, da Bonucci, che andò in prestito all'Union Berlino, Rovella, Pellegrini, De Winter, Mattia Solé al Frosinone, Caio Jorge, Frabotta, tantissimi. Poi però c'è stato anche poi appunto Di Maria, Cuadrado, Di Maria svincolato, Cuadrado svincolato, Marco Piazza svincolato. Nella sessione invernale cosa succede? Che Filippo Ranocchia va al Palermo per 3,9 milioni, Huijsen alla Roma per un prestito di 0,7 e nient'altro fondamentalmente. Nella estate 24-25, quindi quella successiva, Mattia Solé va alla Roma per 26 milioni complessivi, Huijsen al Bournemouth per una cifra complessiva di 20 milioni. Ilin Junior all'Aston Villa per 14, Moise Kean alla Fiorentina per 13, e lì vi ricordate cosa dicevamo? Ma che bravo Giunto, gli è riuscito a farsi dare 13 milioni dalla Fiorentina per un giocatore che ha fatto 0 gol nella stagione precedente. Cosa succede? Che Moise Kean alla Fiorentina esplode, poi per carità l'anno scorso ha rischiato di mandare la Fiorentina in Serie B la sua assenza di gol, però Federico Chiesa al Liverpool per 12 milioni. Federico Chiesa, che è stato pagato 40, anche lì, che bravo Giuntoli, è riuscito a vendere Chiesa, ragazzi, Chiesa invendibile, acciaccato, non lo voleva nessuno, non lo voleva manco più la Juve, e iniziano qua le varie cose con anche la presenza di Thiago Motta. Poi De Winter al Genoa per 8 milioni, Barrenechea alla Aston Villa per 8 milioni. Vuoi non poter farti dare qualcosa di più dalla Aston Villa che spende e spande come i pazzi? Caio Jorge al Cruzeiro, e poi anche qua un'altra serie di svincolati, di prestiti non indifferenti. Cessioni invernali poi, Nicolò Fagioli alla Fiorentina, prestito 2,5 milioni, Arthur al Girona 0,7, Danilo che va al Flamengo a costo zero, Paul Pogba, grazie al cielo, risoluzione. Il problema poi cosa sono? Che nella stagione 25-26 abbiamo l'ospite e lo inserisco in trasmissione con questa serie di cifre anche. Cosa succede? Che poi vabbè, nella stagione 24-25 ci sono i soldi spesi per Commeiners, i soldi spesi per Douglas, anzi adesso me li vado a riprendere esattamente perché mi mancano gli acquisti Juve del 24-25, ma nel 25-26 poi, non più da Giuntoli ma da Comolli, ci sono tante altre spese che adesso poi andiamo a leggere insieme, magari poi anche con l'ospite Matteo Nava. Buongiorno
9: a tutti, ciao.
8: Allora, così una domanda che mi sono fatta in maniera estremamente semplice: ma com'è possibile che questa squadra ora sia ferma a dover davvero cercare di racimolare di qua qualcosa, di là qualcos'altro per poter acquistare? Perché è un po' la domanda che si fanno tutti i tifosi della Juventus: dove sta la vera difficoltà nel mercato che non decolla? La colpa è di Carnevali, arrivano già le prime accuse, ma allora se non sapevi, se sai di dover fare qualcosa ma sai di non saperla, non poterla fare, non accettare l'incarico addirittura, ho letto prima in un messaggio. Quindi insomma siamo già partiti con questa sarà un'altra stagione disgraziata fondamentalmente. Allora mi sono chiesta, ma da tutto, da dove un po' è partito? E mi viene da dire un po' tutto è partito dalla stagione forse 23-24, la prima in cui abbiamo conosciuto Cristiano Giuntoli, e sono andata a riprendermi tutte le cessioni fatte proprio da quella stagione in avanti. E che cosa cade? Su cosa cade l'occhio? Sulle cifre, perché giocatori venduti a molto poco probabilmente potevi riuscire a venderli a di più? È un discorso troppo facile da fare così?
9: Allora, diciamo che quando si fa, diciamo, questi conti sono tutti molto difficili da fare, Io credo che il problema che ha Carnevale è lo stesso che ha avuto con Mollì e per assurdo anche Giuntoli, cioè la Juve se li porta dietro dai tempi di Ronaldo e tutte le difficoltà che ci sono state dopo. Sicuramente si vende male la Juve e questa è la vera sfida di Carnevale, secondo me, perché al di là delle cifre della cessione specifica dell'openda di turno, alla Juventus servirebbe alleggerirsi degli stipendi, dell'ammortamento di Openda, Nico Gonzalez e compagnia cantante, diciamo. Io credo che il problema sia stato duplice in questi 3 anni e sia stato che si è comprato male e venduto male. Il problema è che comprare male è un dato difficile, non è tangibile. Cioè, Coop Miners, adesso tutti i tifosi chiedono colpi da 50-60 milioni,
8: sì.
9: Ma Coop Miners a 50 è un colpo che i tifosi non vedevano l'ora di vedere. Cioè, Douglas a 50 non vedevano l'ora di vederlo alla Juve. La verità è che poi non hanno reso. Forse su Openda si poteva discutere se 44 erano già tanti, o su Nico, no? che già aveva dei problemi fisici. Però il problema è che poi chi è stato comprato non ha reso, quindi secondo me al di là delle cessioni che servono, il problema è anche che quando si spendono 50, poi adesso la Juve prima di spenderli ha paura poi di ritrovarsi l'anno dopo con un altro giocatore da 50 invendibile, e questo è importante.
8: Allora, guarda, ti dico, gli acquisti di quella stagione, visto che mi hai nominato i vari Thuram, con Mainers, eccetera, la Juventus quest'anno spende 18 milioni per valore di acquisto, e ti leggo soltanto, per Di Gregorio, 11 per Cabal, 50 per Douglas Luiz, 20 per Thuram, 51.3 per con Mainers e 33 per Nico Gonzalez, un totale non indifferente.
9: Eh no, assolutamente, però per assurdo, sentendo queste cifre, è più centrato l'acquisto di Di Gregorio che quello di Coop Miners, perché Di Gregorio, se adesso lo vendi a 10, alla fine è sostenibile, è un giocatore che puoi pensare di vendere. Gli altri è tutto un altro discorso, ovviamente, perché devi sperare in 30 milioni, un prestito con obbligo di riscatto, eccetera, eccetera.
8: Mi fa anche così un po' rabbrividire gli 11 di Cabal, sono 11, però comunque è pur sempre Cabal che abbiamo insomma visto il risultato quale poi sia stato. Andando poi alla sessione 25-26, quella poi appunto di Comolli, che è stata anche quella definita fallimentare, abbiamo un Jonathan David a parametro zero, Kelly riscattato da Newcastle per 17 milioni, Di Gregorio riscattato dal Monza per 14, Nico Gonzalez riscattato dalla Fiorentina per 28, Kalulu riscattato dal Milan per 14, Conceição acquistato dal Porto per 32, João Mario acquistato dal Porto per 12.6, Zegrova acquistato a titolo definitivo dal Lille per 14 e Openda acquistato con un prestito oneroso di 3 e il diritto di riscatto, diritto obbligo di riscatto, mi viene da dire, a 40.6. Mica poco.
9: No, mica poco. No, diciamo che.
8: E poi ci sono anche le cessioni da guardare. Aspetta,
9: assolutamente, però tutto. Hai anche descritto uno storico di una Juve che spende, non si può dire che non spende. No, anche l'anno scorso ha fatto, se non sbaglio, con Seisao subito e David a zero, e poi gli altri li ha presi all'ultimo, Zegrova e Openda. Quindi i tifosi della Juve possono stare forse tranquilli che la Juve spenderà quei soldi, e deve sperare che li spenda bene o che faccia fruttare meglio i soldi che ha speso, ecco.
8: Questo è fondamentale. Vedevamo appunto nella sessione estiva Veiga fine prestito, De Sciglio fine contratto, Nicolo Fagioli riscattato dalla Fiorentina per 13.5, Mbangula ceduto al Werner Brema per 10 milioni, Alberto Costa ceduto al Porto per 15, Weah ceduto per 14, Douglas Luiz con quel riscatto appunto che non è mai stato poi ultimato, Arthur ceduto al Gremio, Savona ceduto al Nottingham Forest per 13 milioni, Jalò al Beşiktaş, Nico Gonzalez con quella formula anche qui all'Atletico Madrid, Facundo Gonzalez al Racing Santander. Ecco, insomma, ho fatto una tabella letteralmente letta in poche parole che racchiude un discorso molto più vasto. Ora Carnevali ha davvero da dimostrare di saper fare il dirigente non più al Sassuolo ma alla Juve. Cambia,
9: Cambia sì, ma proprio col motivo, perché a Sassuolo tu prendi giocatori a 2, 3, 4, 5, 6 milioni, e poi rivenderli, se te ne fa male uno lo rivendi a 3 a 4 e sei salvo. Alla Juve, quando ne spendi 40 o ti trovi chi ne ha spesi 40, devi vendere a 30, e valli a convincere qualcuno che quest'anno che Openda vale 35 milioni per non fare minusvalenza. La sfida è grossa, io credo che lui lo sappia, forse in più rispetto a Comolli al fatto che conosce molto bene il mercato italiano e anche, diciamo, gli uomini mercato italiano, e quindi forse avrà più facilità a trovare delle soluzioni. Abbiamo visto l'operazione che sta provando a mettere in piedi con Miretti per Lukumi, quello che si è fatto col Genoa. Lui ha delle opzioni in più, mi sembrava Comolli un po' limitato sul mercato francese della Ligue 1. Però onestamente mi sembra molto presto per giudicarlo, non si può pensare che risolva una situazione molto complessa dopo un paio di settimane che è arrivato, ecco.
8: Ma assolutamente, anzi io non mi permetto neanche, forse è talmente alto, no, l'alta la mia valutazione lavorativamente parlando di Carnevali, che non mi permetto di giudicarlo neanche forse a fine sessione estiva, perché qualunque cosa sarà riuscito a fare sarà stato quasi un mezzo miracolo, perché è il problema forte poi rispetto anche a tutti gli altri, è anche quello, i giocatori che tu ora hai bisogno di vendere non ricevono offerte, è quello il problema, certo, più grande.
9: Esatto, esattamente,
8: cioè, sembra fa ridere la cosa, ma c'è da piangere, perché tu hai la necessità di vendere alcuni giocatori perché sono stati forse anche molto poco valorizzati, un errore dell'allenatore, non si capisce, perché obiettivamente è un mistero che cosa succeda negli ultimi anni alla Continassa da questo punto di vista, però obiettivamente le offerte mancano e questo è grave.
9: Sì, ma anche per quello che secondo me che in parte anche di comune accordo con la società, Spalletti ha la volontà di valutare alcuni giocatori che altrimenti considereremmo degli esuberi, no? L'esempio è Douglas Luiz, perché se tanto sai che non ti arriva un colpo da 50 milioni a centrocampo e che quel giocatore non lo riesci a vendere per la cifra che ti evita la minusvalenza, tanto vale provarlo, visto che adesso Spalletti comincia la stagione dall'inizio, dal raduno, provarlo e capire se anche lui vede gli stessi problemi che ha visto gli altri allenatori o se magari lui ci vede qualcosa, e a quel punto ti risparmi un acquisto e ti togli un problema di una cessione. Se già solo con un paio di giocatori riuscisse a fare così, ovviamente non quelli che ha bocciato lui alla Openda, diciamo, allora anche per Carnevali diventa un pochino più semplice dire ok, un centrocampista in più ce l'ho, andiamo a lavorare su altro, concentriamoci su altri, perché vendere una dozzina di giocatori in un'estate è davvero davvero complicato. Soprattutto con il fatto che anche in Italia non è che ci siano molti soldi che girano anche nelle altre squadre.
8: Tra l'altro mi hai nominato Douglas Luiz, appunto, non ha, uno di quelli che non ha offerte, ma è sotto il contratto fino al 2029. La smetteranno di fare contratti di 12 anni ogni volta che decidono di acquistare un giocatore, secondo te? L'hanno capita, così hanno capito che non si dovrebbe lavorare in questo modo più ormai?
9: Siamo lo stesso discorso di prima. Se Douglas Luiz fosse rimasto quello che abbiamo visto alla Aston Villa, stesso di Cop Miners, credo che abbia un contratto simile, a questo punto siamo tutti a lodare l'acquisto, perché non c'è bisogno di un rinnovo o non rischiare di perdere a zero tra un anno. Di certo a posteriori, dove per tutti è più facile parlare, sembra insomma un po' una condanna, però c'è tanto lavoro da fare e queste sono le sfide che ha Carnevali e lo sapeva, quindi secondo me io percepisco anche dell'energia in questo momento, perché girano tanti nomi, tanti sondaggi, si ragiona tanto su chi prendere e chi non prendere, serve che parta, che si tolga il tappo, no? se Nico parte, se un altro viene piazzato e già si riesce a respirare un attimo, secondo me poi si iniziano a vedere delle mosse concrete un po' più aggressive, ecco, sul mercato.
8: Un dirigente che è stato amato alla Juventus, ma qualcosa ha sbagliato anche lui, e Artur Melo è una delle più belle presenze che purtroppo dobbiamo ancora legare alla sua persona. Fabio Paratici sta iniziando a fare la differenza in quella di Firenze, secondo te? Insomma, si può discutere magari alcune sue scelte, ma una cosa è impossibile da mettere in dubbio: quando c'è da far mercato lui sa come muoversi.
9: Sono d'accordo, visto soprattutto il fatto che sono molto vicini a TA dell'Udinese, mi sembra un ottimo colpo a cifre tutto sommato sensate, ecco, neanche troppo costose. Si vede che ha margine di operare, lui sicuramente è molto bravo sul mercato, quindi sì, mi sembra abbia cominciato assolutamente col piede giusto. Anche lì bisogna, insomma, è un po' come è il ribaltamento di Carnevale, è più facile in questo momento fare mercato alla Fiorentina che alla Juventus, certo. Al netto di questo sta facendo un lavoro bellissimo, ecco. Ma almeno da quello che si vede adesso, poi chissà più avanti.
8: Questa Juventus, come dire, deve ritrovare lo spirito di agire sul mercato in prospettiva futura, quindi magari cercando anche di, e da questo punto di vista, ad esempio l'operazione Hecator può raccontare questo, quella se si farà Pellegrino può raccontare anche, anche lo stesso, deve mettersi, riuscire a mettersi in casa giocatori da cercare di valorizzare in qualche modo, no? Magari lo avrebbe voluto, aveva pensato magari di poterlo fare anche con, hai nominato prima Douglas Luiz, con Meners magari meno, era già più una conferma più che una voglia di farlo esplodere per poi magari rivenderlo a tanto, però questa era la Juventus che è comunque riuscita a riniziare il famoso ciclo anche con Antonio Conte.
9: Sì, è vero, però anche da questo punto di vista, ecco, questo forse è l'aspetto che, in cui mi sembra che sia meno chiara la direzione della Juventus, cioè l'anno di Motta si è fatto proprio questo, no? Cop Miners è un giocatore, non dico giovane, ma ancora futuribile, Douglas Luiz lo stesso, Di Gregorio lo stesso, e poi ci si è accorti che in Champions League tremavano le gambe perché non mancavano i senatori, no? Erano stati un po' cacciati via tutti. Quest'anno si è inseguito il Dibu, Martinez, si è inseguito, si insegue. Si è seguito Allison, si è parlato di Goretzka, perché si volevano, anche Spalletti voleva giocatori già pronti a certe sfide che non tremassero davanti al Galatasaray. Certo. È difficile trovare l'equilibrio da questo punto di vista, perché altrimenti siamo lì a dire Di Gregorio due anni fa era il portiere perfetto da questo punto di vista. È costato meno di 20 milioni se non sbaglio, era un giocatore che aveva, sì, 24-25 anni e aveva prospettive. È difficile dirlo, sicuramente Hecator a me piace tantissimo come colpo, sì, un grandissimo futuro, ma hanno messo in condizione di rendere, di avere un pochino di tempo, di avere lo spazio, di essere in un ecosistema dove le cose funzionano, di non finire, insomma, in quel loop in cui chiunque arriva fa male, poi lo vendi e torna a fare bene, perché altrimenti vuol dire che qualcosa non va in generale, ecco, non solo nello specifico allenatore. Ormai siamo a tre allenatori cambiati in due anni. Sono un po' inquietanti, no, i punti di contatto, però Spalletti mi sembra abbia il physique du role per dare un po' la sterzata, ecco.
8: In chiusura ti chiedo un flash su una notizia che è stata data abbiamo letto questa mattina praticamente, è stato chiesto troppo forse a Kenan Yıldız nella passata stagione, rischia adesso di veder compromessa la prossima se questo ginocchio non dovesse tornare a posto.
9: Ma speriamo innanzitutto di no, speriamo di no. Secondo me lì comunque sono state scelte prese di comune accordo, perché lì è il tipico giocatore che vuole essere sempre in campo e che vuole, insomma, esserci, anche perché ha l'età della sfacciataggine, ecco, di esserci sempre, di trascinare la squadra. Sicuramente dalla primavera in poi l'abbiamo visto molto sottotono sia con la Juve che con la Turchia. Ovviamente la Juve spera che queste vacanze che si sta prendendo adesso gli facciano bene, altrimenti diventa complicato, e ne abbiamo vista, no, di storie di giocatori che si sono trascinati i problemi a lungo senza riuscire a rendere, e poi ci hanno messo mesi, insomma. Bisogna vedere,
8: l'ultimo,
9: bisogna vedere.
8: Anche
9: di no.
8: Se l'Eterna è diversa, è stato Paul Pogba, quel, ti ricordi, no? Si è, la come si chiamava? Aveva un problema al ginocchio anche lui, se non sbaglio, aveva cercato di usare questa tecnica conservativa perché non si voleva operare, e poi abbiamo visto tutti che cosa è successo. Quindi ecco, sicuramente bisognerà osservare attentamente l'evoluzione, anche perché sarebbe, non dico un disastro, sarebbe catastrofico veder rovinare la carriera di Yıldız già adesso.
9: No, assolutamente, speriamo che non ci sia, non ci sia in ballo la carriera, ecco, diciamo al massimo qualche mese di stagione, mettiamolo così, perché
8: ho parlato di carriera pensando a Pogba. Però ho parlato di carriera pensando poi a quello che c'è stato a Pogba, ma lui la carriera l'aveva già, se l'era già goduta, esatto. E come anche. Grazie Matteo, buona giornata, buon lavoro.
9: Grazie a voi, buona giornata, ciao.
8: Grazie a Matteo Nava della Gazzetta dello Sport, con cui abbiamo anche parlato del perché questa Juve ha un po' di problemi attualmente nell'acquisto, perché i problemi più grandi sono nella cessione di giocatori che nessuno vuole. Questa è la realtà. A tra poco.
2: RBN Caffè. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè.
8: Buongiorno ragazzi, ben ritrovati. Vengo da...

epoca il buon Massimiliano Allegri di un mercato, ripeto, non letteralmente percepito, cioè proprio non, no, boh, dove c'era stato fatto il mercato? Non si capisce. Tantissime eccezioni e pochissimi innesti di livello anche, no? In particolare in quella stagione. E tra l'altro fa ancora più specie vedere il mercato di adesso, cioè ad oggi, mercato 25, 26-27, scusate, che impressione, 26-27, gli acquisti per adesso sono stati Openda, riscatto obbligatorio all'Ipsia, Bogà, riscatto voluto, pensato, valutato e corretto, tra l'altro, con il Nizza, Ekator, che in questo lavoro fatto con il Genoa, di fino, un lavoro intelligente questo. Cessioni al momento, Pietrelli al Vicenza e Vlahovic perché svincolato, trattative, ce ne sono una marea, Dibu Martinez, Vicario, Colomwani, Brahim Diaz, Sorloth, Kessié, Lukumi, Elmas, Muaremovic, Goretzka, Suzuki, Pellegrino. Diversi, diversi, diversi, che fanno appunto alcuni sorridere, altri un pochettino meno. Andiamo un po' sulla chat, perché tra poco avremo un ospite che vuole spazzare via la canzone creata con l'intelligenza artificiale, perché ce ne regala solitamente di canzoni fatte e scritte ad hoc, non inventate da un computer. Allora, Beppe da Torino, che invece è l'autore però di quel meraviglioso motivetto che mi chiedete ogni giorno, e per la gioia di Gabriele dalla regia manderemo anche oggi. Piero da Palermo, un saluto anche a te, grazie per vabbè, mi mancherà una settimana perché poi torno comunque. Beppe, grazie per le vacanze. Gildo d'Ancona, buone vacanze anche a te con Claudio, ma ti prego, prima di andare, spiegami dove posso trovare lì. Allora, io non lo so come, non, me lo metto come suoneria, non so come si possa fare, ragazzi, perché è un messaggio che ci è stato mandato, noi l'abbiamo salvato. Ma io non so come si possa fare per renderla ascoltabile da tutti, e cercheremo di capirlo. Come dice il buon Spalletti, dice Roberto invece da Empoli, dipende da lei se saremo felici o no. E lei si intende la signora, la vecchia signora. Lo so che dipende un po' da lei, e se lo dice anche un po' con questa cadenza. C'è Valentino da Macerata che vuole Ghirassì subito. Subito. Poi continuano ad esserci problemi di connessione da Novara. Io, ragazzi, non so cosa voglia dire, se è un problema della linea, un problema della città di Novara, dell'Interland novarese. Non lo so cosa vuol dire. Perché se c'è scritto questa live stream non è disponibile al momento, non so veramente come aiutarti, caro Franco. Forse ho già detto a te o a qualcun altro che ce l'ha segnalato. Spegni e riaccendi, prova a riscaricare l'app. Non lo so, veramente non so come aiutarti, mi dispiace. Secondo me dovevamo. Ehi, Luca! Secondo me dovevamo vendere Yıldız all'Arsenal per poi comprare due ottimi giocatori funzionali. Il turco rischia di fare la fine di Dybala, ragazzi, il turco non c'ha 20 anni neanche. Se non riesci a risalire da un problema che non è qualcosa, non è un crociato, comunque è fastidioso, è turbolento, è da gestire, da curare, ma su via, su via, su via. Dopo aver ascoltato tutte le argomentazioni sull'attuale mercato della Juventus, sono in grado di prevedere la formazione tipo del 26-27 di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, Conveners, Locatelli, Conceição, McKennie, Yıldız, David. Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Allora, Beppe vi comunica che sarà presto disponibile sulle piattaforme. Sta lavorando per voi, credo, Beppe. Quando sarà online, mi avviserò. Però non in questa settimana, fallo pure, ci sarà Quintiliano, prossima nel caso. Ma non pensate che ci manchino dei terzini? E hai perfettamente ragione.
Ci mancano tante cose, veramente tante, ma non ci mancano i vostri vocali. Ascoltiamo.

0: Rocco dalla Germania.
1: Basta. Ciao.
0: Una domanda, no? Che, perché ne capisca tanto di pallone. Ma i giocatori che abbiamo, tranne Open Da, non mette neanche Di Gregorio, perché Di Gregorio lo reggo un buon portiere, ma non lo so che è successo. Ma possibile che sono tutti brocchi?
1: No.
0: Tranne Open Da. Ma io pure penso, Open Da l'ho visto giocare qui in Germania, non era così brocco come state. Possibile che non si ricava niente da quei giocatori? Non lo so. Eppure abbiamo giocatori buoni. Ma se Spalletti faceva un miracolo, li rivializzava tutti e avevamo una bella squadra, senza spendere soldi. Per Vlahovic, sinceramente, non lo so. Io lo riprenderei, ma alle condizioni della Juve. Ok, ciao, buona giornata.
1: Hai perfettamente ragione, bisogna riprenderlo nel caso le condizioni della Juve, ma bisogna riprenderlo anche nel caso in cui tu non riesca ad arrivare per l'ennesima volta a Colomouani, perché sei sempre se no appunto da capo. Rifacciamo Vlahovic, Colomouani, eccetera? Cosa... Come facciamo? Altro vocale.
2: Ovviamente è un mistero.
3: Ciao Giulietta, Fragola.
1: Ciao.
3: Unica, ascolta, ma i giocatori da spendere ci sono, Juventus, io penso ad Azic, penso a Nico Gonzalez, l'Atletico lo vuole, basta intavolare però delle trattative. Io penso che comunque qualcosa dobbiamo fare, ho detto qualche giorno fa, l'elefante sta partorendo il topolino. Mi piacerebbe però che piano piano si rinforzasse questa squadra, è il momento giusto per farlo. Sarebbe, non so, perché abbiamo preso i 14-16 milioni? Potevamo investire tutto su centravanti, sul portiere.
1: Perché è stata una così un lampo di genio quello, no? Un'idea avuta, corretta e soprattutto di prospettiva, per un pensiero di prospettiva futura. È stato giustissimo investire quei pochi, tra virgolette, soldi per un giocatore così, fidatevi. Ancora.
4: Ciao Giulia Mariano, ma guarda, è inutile cominciare di nuovo a denunciare tutti gli errori che sono stati fatti da Giuntoli, da Comolini.
1: Però...
4: erano evidenti già in fase di acquisto di questi giocatori, che sarebbero stati non solo dei flop, ma che sono stati sovradimensionati come acquisti. Detto questo, io oggi mi aspetto che questa società e questo allenatore cerchino di valorizzare al massimo il materiale che hanno, perché tanto già si sa che nessuna squadra verrà a darti i soldi che vuoi per questi giocatori per farti iniziare il mercato. Sanno tutti che la Juve ha il mercato bloccato perché se non vende non può acquistare e nessuno farà in modo di sbloccare il mercato della Juve. Verranno a chiederti l'imprestito con diritto di riscatto nell'ultima settimana di mercato. Questo è quello che succederà. Quindi io vorrei che Spalletti, Carnevali e Massara ad oggi si concentrassero su quello che è il parco giocatori che hanno per farlo rendere al meglio.
1: Però non so se Spalletti è così d'accordo con questa. Deve entrare oddio, come faccio io a parlare parlare con devi uscire, ragazzi, che fatica. Devi uscire da quel link ed entrare in quello nuovo che ti hanno mandato. Sono uscito. Mi comunicano da casa che ti hanno mandato. Ora, avvisatemi, te l'hanno mandato in mail, te l'hanno mandato in mail. Tra l'altro, non in italiano sto scrivendo. Ecator, figlio di Khmer, della tribù di Star, della terra desolata di Khnir. Sì, Cesare da Milano. Tutto a posto. Gli ho comunicato tutto, Gabriele. Dovrebbe aver quindi adesso aperto, spero, la mail e ce la dovremmo fare. Giancarlo da Napoli, io non ho capito questo cosa vuol dire. Volevo dirvi che per conto mio la Juve deve scippare il calciatore che Buzz al Napoli come vendetta di Osimhen. Chi è Buzz? Io conosco Buzz. Che è però l'amichetto di Toy Story, di Woody, ma non chi è Buzz al Napoli come vendetta di Osimhen. Non bisogna vendicarsi, bisogna essere superiori e andare oltre, ricordandoci che obiettivamente Osimhen è il giocatore che racchiuderebbe al 100% in un modo o nell'altro, obbligatoriamente, senza sensi di colpa, senza ulteriori giri di parole, il giocatore perfetto per la Juventus. Credo che anche Leo Minassi sia d'accordo con me. Ce l'abbiamo
4: Eccomi qua,
1: fatta!
4: abbiamo
1: Ce
4: risolto i problemi
1: l'abbiamo
4: tecnici.
1: fatta! Non ti
4: Abbiamo
1: vedo
4: risolto i problemi
1: però.
4: tecnici.
1: Ti sento, ma non ti vedo.
4: Guarda che è un inizio comunque.
1: Ti sento, ma io voglio vederti anche, non voglio soltanto sentirti.
4: Vediamo. Andiamo qua.
1: Cosa, come mai non ti vedo? Come mai non vedo la tua bella faccia? Perché ci devi regalare gioie oggi, anche tu?
4: Io ve le regalo, ma qua la tecnologia mi è contro, non so perché. Webcam mi dice attiva. No,
1: Ah beh, allora sta cercando di sistemare, mi dicono dalla
4: mi dice
1: regia.
4: attiva. Mi
1: E
4: dice
1: io che
4: attiva.
1: ti devo. Non so come mai, ma io proprio non te vedo. Quindi adesso, vabbè, ora cercano di sistemare. Nel frattempo ci sentiamo, che va bene, ci
4: Non è poco.
1: accontentiamo inizialmente, che non è poco, e poi vedrai che riusciremo a mettere a posto anche questa. Al di là di tutto. Tu in che gruppo di tifosi sei? Nel gruppo dei tifosi speranzosi? Nel gruppo dei tifosi già in ansia?
4: No, l'ansia no. Allora, guarda, io già in generale sono un po' no ansia sotto questo punto di vista, o meglio, ogni inizio per me è un nuovo inizio, no? Nonostante gli ultimi anni siano stati molto difficili. Però pare che questa volta abbiamo messo dentro, prima dei giocatori, qualcuno che in qualche modo sia del mestiere. Perché noi eravamo arrivati tipo ad Aldo Giovanni e Giacomo, ma questo è del mestiere?
1: Sì.
4: No? Eravamo in quella fase, no? L'anno scorso abbiamo raggiunto il top con l'algoritmo. Io infatti ho detto: vabbè, probabilmente non è l'anno buono questo, però dopo l'algoritmo credo che più in basso non
1: Non si
4: riusciremo.
1: possa andare, ok.
4: È impossibile. Quindi ecco, quest'anno secondo me anche Massara, che è stato un po' lo sliding doors, io credo, Giulia. Guarda, il fatto che a un certo punto c'era la scelta tra Giuntoli, che è stata la più grande sciagura degli ultimi 40 anni, e Massara, no? Al
1: Ah, ti
4: momento.
1: vedo!
4: Allora lo
1: Eccoti!
4: vedi che non era colpa mia.
1: No, no, no, tranquillo, risolviamo sempre tutto noi. Vai, vai!
4: Bello di diretta. No, ti dicevo,
1: Massara!
4: siamo tornati un po' indietro, no? È come se avessimo poi riaperto quella porta che si era chiusa, perché poi abbiamo scelto la corrente, chiamiamola così, Giuntoli Motta, che è stata chiaramente organizzata. Cioè io non credo che per caso si possa boicottare una squadra come hanno fatto loro con cessioni.
1: Ah, quindi dici che c'era un disegno, dici? C'era
4: Sì,
1: un disegno malefico nel voler
4: allora,
1: affossare una squadra così? Bella
4: sì, no.
1: questa cosa.
4: Ah, sì. Allora, ascoltami, se tu ti metti giù, no, scientificamente, ce la fai? Non ce la puoi fare a fare una roba del genere. Non, è impossibile.
1: Chiedendo di tutto.
4: C'eravamo bloccati, ma
1: Ok.
4: siamo qua, ti dicevo,
1: E
4: no?
1: ci siamo di nuovo.
4: Un disegno, ma vedi, ho parlato di Giuntoli e Motta, e guarda che è successo.
1: Le forze oscure sono arrivate su di noi.
4: Sono loro, quello era il lato oscuro della forza, chiaramente. Cioè, uno veniva da Napoli, l'altro da Milano. Come fai? Come fai a non pensare
1: Mi
4: male? Si è
1: piace
4: bloccato anche lo schermo.
1: questa.
4: Si è bloccato anche lo schermo, che poi alla fine. Di tutti gli anni che hanno fatto, ne bastava uno, bastava Szczęsny. Con Szczęsny ogni tanto saremmo stati serenamente in Champions.
1: Anche Danilo mi sarebbe. No, Szczęsny e Danilo, al di là delle entrate sbagliate, delle cessioni a po troppo poco, anche se in quel momento ti ricordi quando era stato, quando Giunto li cede Ken alla Fiorentina, diciamo, caspita, che bravo che è stato. Ken ha fatto 0 gol nella stagione appena trascorsa ed è riuscito a guadagnarci 13 milioni addirittura, ma bravo! Poi però cosa
5: Sì, però.
1: succede? Che Ken l'avesse rivenduto la Fiorentina la stagione dopo lo vendeva a 40.
5: No, ma quello va bene, però oggi 13 milioni ci compri il portiere del Perugia, voglio dire, che sta in Serie C, no? Quello sì. Io guarda, io veramente il primo dubbio è stato con Koopmeiners, perché tutti quei soldi per Koop dall'Atalanta, dopo che l'Atalanta ha fatto come Vannamarchi, ha dato le sole a tutti. Non potevamo,
1: Mitica
5: dai.
1: Wanda. Vannamarchi inimitabile, impareggiabile,
5: Inarrivabile.
1: inarrivabile e insostituibile. Quindi tu sei, al di là del fatto che tu abbia questa indole positiva di tuo, tu vedi finalmente questa dirigenza formata da persone competenti, che non è già poco, competenti affiatate magari tra un po', finalmente, speriamo.
5: Oltre la competenza c'è anche un'altra caratteristica che a noi manca, cioè Carnevali è uno che, diciamo così, è inserito nel mondo del calcio e capisce la famiglia.
1: Sì.
5: È uno di
1: È del
5: famiglia,
1: gruppo buono, è del gruppo buono lui.
5: è gruppo buono. Quindi almeno che io non dico che ci debbano aiutare come magari pare stia succedendo, non lo so. Però neanche rompere come ha fatto l'anno scorso, perché non è che ogni volta possiamo che Candreva non l'avevo visto e la spinta col Verona è la prima volta, non succede. Noi siamo i re delle prime volte, hai visto? Fanno le prime volte con noi, poi dalla prossima volta non, è come la dieta, no? Da lunedì faccio la dieta, ma oggi no. Wow, stessa cosa. Sono fiducioso.
1: Ah.
5: Poi adesso dai, il mercato bisogna aspettare il mondiale, no? Quello penso di sì, insomma.
1: Beh, che sta finendo, sta cosa sta finendo, questa cosa, non so neanche come chiamarla, perché c'è chi lo ama, c'è chi invece non vede l'ora davvero appunto che si concluda non soltanto per il mercato, ma anche un po' per tutto quello che si sta evolvendo. Senti, abbiamo fatto un po' così le corse perché appunto ci siamo collegati un po' tardi, abbiamo già soltanto più 2 minutini, però visto che tu hai composto una melodia meravigliosa per noi questa
5: 20
1: mattina.
5: minuti fa? No, no.
1: Quindi, cioè, pensate un po', cioè, il digetto ecco, la composizione di getto è questa.
5: Così. No, allora,
1: Ma
5: guarda, la prossima
1: aspetta,
5: volta
1: però no,
5: penso.
1: aspetta, perché ti volevo leggere un messaggio per poi così adagiarti come vuoi tu. Ciao Giulia. Come ho già detto, non voglio più vedere Vlahovic con la maglia della Juve, però una cosa bisogna comunque considerarla. Se non si riuscirà a prendere nessun altro attaccante e la dirigenza dovesse poi riaprire i contatti con il giocatore, bisognerà fare attenzione. In quel caso potrebbe essere di nuovo Vlahovic a dettare le condizioni, proprio perché la Juve non è riuscita a trovare le alternative Toni da Zurigo.
5: Prendiamo Pellegrino, guarda. Non lo voglio più vedere.
1: Ti ho lanciato come meglio potevo, credo.
5: Guarda, io rispondo al nostro amico così. Vattene, Dusan. Finito il tuo tempo, tu credi di no, ma io sono più contento. Vattene, Dusan, e pace io avrò e avrai. Mi hai fatto perdere il sonno, ancora in testa. Tutti quei stop sbagliati e le sclerate che tanto so che rifarai. E poi mi chiedo come mai, sempre incazzato tu stai. Mi chiedo anche perché nessuno squadrone vuole Dudusan. Spero il tuo nome sarà su un'altra maglia e avrai altri compagni da poter insultare. Io lo so che ti senti quasi come Haaland, ma un po' di umiltà, se no vai a finire in Serie B. Io adesso aspetto altro. volo o sorrò, ma tu no.
1: Bravo ragazzi, 20 minuti fa è stata composta questa meraviglia che credo racchiuda il pensiero di tantissimi nostri ascoltatori, tantissimi tifosi. Qualcuno ti dice: ma io no, me lo otterrei, e come? Hai veramente
6: per carità,
1: un'immagine meravigliosa.
6: Io penso l'aspetto caratteriale, come fai a tenerlo lì dentro quello? Poi va bene tutto, però basta. Nuova aria per tutti.
1: Vattene Dusan, io ti terrei ancora qui ore e ore, caro Leomina, ma devo lasciare la palla alla prossima trasmissione. Ti ringrazio, ti auguro buona estate, e tu sappi che questa canzoncina io la taglio e me la uso, poi sappilo.
6: Taglia tutto, fai tutto quello che, tanto ormai non pubblico più niente, solo per Radio Bianconera quando vengo qua, 20 minuti prima.
1: Grazie.
6: Grazie a voi,
1: ciao.
6: Alla prossima.
1: Buone vacanze. Meraviglioso. Grazie, buone vacanze anche a te. Allora Gabriele, dopo la canzone dell'intelligenza artificiale, anche questa mi devi tagliare, sappila, perché potrebbe capitare di utilizzarla nel futuro. Grazie ragazzi per essere stati con noi, ci risentiamo tra una settimana per quanto mi riguarda, ma ovviamente RBN Caffè ci sarà Quintiliano la prossima settimana gestire un po' le fila del programma, quindi fate i bravi e mi raccomando, attenzione, qualcosa può sempre succedere.
7: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
8: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: Un saluto dalla redazione.
10: Esteri in apertura. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico nello stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran contro la tregua ormai appesa a un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prime mosse, riferisce Axios.
9: Ci spostiamo in Spagna. Almeno 12 persone sono morte nel vasto incendio scoppiato nella zona di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, nel sud-est della Spagna. Lo hanno riferito le autorità provinciali nel pieno di un'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa meridionale. 6 persone sono rimaste ferite, circa 1000 residenti sono stati evacuati dalle loro case e circa 150 vigili del fuoco continuano a combattere le fiamme con il supporto di ulteriori squadre. I dispersi risultano 23.
10: Ora in Italia con la cronaca. Una donna, Luigia Fortunato, è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in un'abitazione a Loreto, nella provincia di Ancona. La vittima, una 33enne, è stata brutalmente uccisa a coltellate. Ad ammazzarla sarebbe stato il suo ex marito, che poco dopo è stato bloccato dai carabinieri ed ha confessato il delitto. Sami Kemayes, 38enne tunisino, era già noto alle forze dell'ordine. Era stato in carcere per reati legati a stupefacenti ed evasione.
9: Un 35enne è morto nella mattinata di oggi dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo d'arma da fuoco. È successo nel Sulcis, in Sardegna. L'uomo disoccupato era originario di Carboni e residente a Porto Scuso. I militari hanno avviato le indagini. Un sospettato, secondo quanto si apprende una persona con cui l'uomo avrebbe discusso, si troverebbe sotto interrogatorio in caserma.
10: Nel 2018 accusò un ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa di averla molestata durante un colloquio su una vertenza. A distanza di 8 anni, la donna, un ex hostess, ottiene finalmente giustizia. La Corte d'Appello di Milano, nel secondo grado B, ha condannato per violenza sessuale il 48enne a 1 anno e 2 mesi, dopo 2 gradi di giudizio in cui era stato assolto. Il processo, passato alle cronache come il caso dei 30 secondi, questa la durata della molestia e non considerata tale per il tempo breve, aveva scatenato non poche polemiche.
9: Tennis, ancora una volta Jannik Sinner contro Novak Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove a vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale e la gara comincerà intorno alle 17:30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri, in programma alle 14:30. È un orario particolare perché i due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club, che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.
10: È tutto, al prossimo aggiornamento.
11: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Ben trovati dalla redazione.
13: L'Iran chiude lo stretto di Hormuz, gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi su ordine di Donald Trump. Tensione altissima nelle prime ore di oggi. Gli USA accusano Teheran di aver colpito una nave cipriota e rispondono con una terza ondata di attacchi contro l'Iran, comunicando di aver colpito almeno 140 obiettivi militari. Teheran lancia missili su Emirati, Qatar e Bahrain.
12: Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita nella notte dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. La violenta aggressione si è verificata intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana residente a Crema sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravi ferite, avrebbe tentato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo però a percorrere solo poche decine di metri prima di crollare a terra.
13: La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nei confronti di tre giovani di età fra i 20 e i 26 anni, indagati perché ritenuti responsabili di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa commessi attraverso la rete. Secondo le indagini, i tre dichiaratamente di terza posizione utilizzavano piattaforme di messaggistica istantanea come Telegram per diffondere idee legate al suprematismo, all'antisemitismo e alla difesa dell'identità nazionale, e nelle conversazioni online hanno manifestato intenti violenti anche con l'uso di armi.
12: Politica americana in lutto. Il senatore Lindsey Graham, tra le figure più influenti del partito repubblicano al Congresso, nonché stretto alleato del presidente Donald Trump, è morto nella notte all'età di 71 anni. Lo ha annunciato il suo ufficio in una nota, specificando che la scomparsa è sopravvenuta dopo una breve e improvvisa malattia. Nel comunicato la famiglia ringrazia per le preghiere ricevute e chiede il rispetto della propria privacy in questo momento difficile.
13: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata. Oggi due le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a 6, solo due quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed è emergenza incendi in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla invece oggi in Trentino. Preoccupazione anche nel resto dell'Europa occidentale.
12: MotoGP al Gran Premio di Germania, il giorno delle gare. Sarà ancora Marc Marquez, vincitore della sprint, a partire in pole davanti al suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Guadagnano una posizione Martina e Bagnaia, che scatteranno rispettivamente settimo e nono per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi, che in queste ore sarà operato alla clavicola. Marc Marquez ha messo segno anche il miglior tempo nel warm-up del Gran Premio di Germania.
13: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
14: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
15: Cose di calcio.
14: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
16: Venerdì 10 luglio, l'edizione di Cose di Calcio di oggi è XL. Antonio Polino in studio, Paolo Rossi con noi in queste due ore tra le 12 e le 14. Il sommario: Modesto lascia, risoluzione consensuale per l'ex direttore tecnico bianconero. Attenzione, Yıldız, rischio operazione al ginocchio. Summit di mercato a 3, Spalletti non sorride al momento. Bloccate le operazioni Martinez, Colomani e Vlahovic. Intanto spunta il nome di Matic del Sassuolo e la conferma di Douglas Luiz per il centrocampo bianconero. Questo è altro in questa edizione di Cose di Calcio, lo ricordo, XL. Buona giornata, bentrovati. Subito un saluto alla nostra regia di Roma, con cui dialogheremo continuamente. Oggi spazio due ore con voi di filo diretto con Paolo Rossi.
17: Ciao a tutti.
16: Con le vostre domande, con i vostri quesiti, con i vostri dubbi, con le vostre perplessità. perché qui Paolo ieri mi ha fatto sorridere, perché poi ero tutto serio. Leggo il primo messaggio della chat di Radio Bianconera su Twitch. Oggi, come ieri, ho capito che era la sintesi di un mercato che non decollava, in modo un po' ironico, lo esprimeva il nostro radioascoltatore. Prima di iniziare la puntata, sei passato dal mio ufficio, ci siamo confrontati. Io ti ho dato questa indiscrezione, attenzione, poi dopo vi riporterò passo passo quello che questo cellulare ha memorizzato attraverso un WhatsApp della serie. Ildiz tornerà, Ildiz l'abbiamo visto, che non sta giocando, è in fatica, ma è da due mesi in fatica.
17: Anche di più.
16: Bravo, vedi che tu... fotografiamo la situazione. L'abbiamo visto negli ultimi mesi alla Juventus, era necessario... farlo riposare, farlo allenare non troppo, ma lo vedevamo in campo che non spingeva come avremmo voluto, ha deluso anche lui, ma abbiamo detto la stanchezza avrebbe potuto farlo riposare, col senno di poi tutto sarebbe più corretto. Poi è andato ai mondiali perché l'obiettivo era i mondiali, quindi terapia conservativa del suo ginocchio, attenzione perché non ne stanno parlando, noi ci auguriamo che non si concretizzi questa possibilità, ma al momento è 50-50, dipende dalle condizioni che non sono delle migliori, ottimali del ginocchio, si parla di tendinopatia rotulea, non sto facendo il tuttologo, il medico, ma mi sono informato, quindi ripeto un po' la poesia a memoria, ma lo analizzo con Paolo, qual è la situazione, non spinge, va in protezione, frena la gamba perché senti dolore, non puoi andare avanti così tanto

0: Eccoci qua, è tornato anche l'audio in cuffia, noi proseguiamo, mi dica qualcosa Gabriele Latini dalla regia di Roma, io proseguo. Ecco, benissimo, grazie, grazie Gabriele, serve sempre un suggerimento che aiuta anche a stare tranquilli. Detto questo Paolo, eventualmente quello, 40 giorni, c'è anche poi la pausa della nazionale, quindi andresti a coprire un po' quel periodo lì. Diciamo che è un'ipotesi, no? La peggiore possibile che si possa immaginare, però se fosse necessaria, perché posticiparla dopo? Questo è il consiglio del medico, che non sono io, ma quello che ho ripreso da un vocale di chi queste procedure le conosce molto bene. Detto questo di Yıldız, e questa è una notizia, vi preoccupa o dovrebbe forzare per poi non giocare? A me viene in mente, ho capito che Hector, quando ti dicevo che copriva un po' le zone alla Yıldız o il Bogà di turno, abbiamo anche pronto il giocatore che può darti una mano in questo periodo. L'ho raccontata perché è notizia proprio di stamattina, squillavano i miei telefoni come poche altre volte, e poi è arrivato anche questo addio di Modestò. Tempo fa parlavamo dell'Arabia, io non l'ho più sentito Modestò, ma adesso non è più tesserato Juventus, sarà un po' più semplice. Mi diceva che c'era la possibilità anche di una permanenza a Torino, ma siamo arrivati a una rescissione consensuale, che era doveroso quasi, a meno che ti mettano nell'angolo, no, a fare il passacarte. Quindi nuova esperienza, attenzione che si riapre la possibilità in un club italiano dove lui ha già lavorato, o eventualmente una proposta intrigante, mi dicono, in Arabia Saudita. Detto questo, spunta anche il nome di Matic. Tu hai detto, passando in ufficio da me, sai che io me lo prenderei un giocatore così? Mi spieghi intanto, mi rimetti ordine a questa situazione, Paolo, perdonami.
1: Beh, allora, Yıldız, l'abbiamo visto, giocava con una fascia al ginocchio, abbiamo visto anche dei cerotti particolari durante il Mondiale, ma soprattutto abbiamo visto un giocatore che non riusciva più ad avere quello spunto per fare la giocata che ti fa la differenza. E quindi c'è da intervenire, probabilmente. Poi, chiaramente, queste sono procedure che devono decidere gli staff sanitari insieme al giocatore, però abbiamo capito, ed è la lezione degli ultimi mesi, quanto Yıldız a mezzo servizio ci preoccupi, perché non riesce, come tutti del resto, quindi meglio, se si deve intervenire, è meglio farlo subito, perché chiaramente poi c'è un rischio, insomma, abbiamo tutti presente, ora è una storia completamente diversa, però vi ricordate Pogba, no? Cioè, quando c'è da fare un lavoro sul fisico di un giocatore, meglio anticipare i tempi e poi rimontare le posizioni dopo. Su Modestò, io francamente te lo dico già da tempo, ormai stiamo parlando solamente più di organigrammi. Mi sembrava evidente che se fosse arrivato qualcun altro, Modestò non avesse più un ruolo, e quindi c'è stato questo cambio. Vedremo adesso che cosa comporterà. Indubbiamente la Juve, come prime mosse, sta rimettendo a posto il fronte dirigenziale. Ce n'era bisogno, c'era anche urgenza. Ebbene, adesso poi vedremo tutto questo che cosa determinerà in termini di operatività e celerità sul mercato. Perché parlo di celerità, Antonio? Perché ci siamo detti in questi giorni, ma un colpo alla settimana e sarebbe un cronoprogramma.
0: Quando abbiamo iniziato a dirlo? Che settimana?
1: La scorsa che è arrivato ai Cator.
0: Quindi questa settimana.
1: Però io mi aspetto un colpo alla settimana di entrata e un'uscita, perché poi le cose sono collegabili, no?
0: Ah, non l'avevo capito, quindi ti basterebbe una in entrata e no, un'uscita, uno.
1: Mi basterebbe, io penso che non avendo noi fior di soldi da mettere sul piatto, sì, e dovendo imbastire trattative che hanno delle complicazioni, come stiamo vedendo, no? Divo Martinez, l'Aston Villa è disponibile a discutere, ma non alle nostre cifre, quindi o le alzi o giochi sul tempo. Colomani, ci sono problemi sulla formula, il diritto, l'obbligo di riscatto, in che termini, eccetera, ma anche sulla cifra che poi devi andare a sborsare, e quindi giochi sul tempo. Però, appunto, avendo una rosa con giocatori che sono fuori dai giochi, almeno in partenza, questo sembrerebbe, e giocatori invece da andare a sostituire, un mercato che dia modo anche a Spalletti di lavorare con una certa serenità è un mercato work in progress, non come ormai questo luogo comune, si darà la squadra all'allenatore il giorno del raduno, ma quando mai? Quando mai?
0: È già saltato quell'accordo.
1: Cioè, no,
0: io mi sono permesso di riprendere, vado a complementare quello che stai dicendo, Spalletti non sorride, ieri c'è stato questo summit, questo incontro, e ha fatto, fammi vedere cosa, ah, ha fatto, cioè, lo dica lei.
1: Non ha più Vlahovic, hai Cator, cioè ha Yıldız in condizioni non buone e tutto il resto è uguale.
0: Dove stiamo arrivando, ha chiesto.
1: E quindi gli avranno spiegato arrivando qual è la situazione. Però adesso, cioè, il punto è, i dirigenti ci sono, hanno modo di studiare la situazione, mi sembra che francamente, cioè, forse la Juve non ha mai avuto tre figure così importanti in questi ruoli, no?
0: E sportive, cioè, legate al campo.
1: Ecco, quindi,
0: spesso e volentieri c'erano quelli dei conti.
1: Amministratore delegato Carnevali, che ha fatto di tutto a Sassuolo. Un direttore tecnico come Massara, che ha fatto anche il direttore sportivo e l'ha fatto con grande profilo.
0: Hanno fatto anche i calciatori, ricordiamolo.
1: Sì, certo. Cioè, poi c'è anche Ottolini
0: idem.
1: Ricordiamoci che comunque Ottolini il mercato di gennaio non l'ha sbagliato, perché ha preso Boga e Holm, che sono state due buone operazioni, e compatibilmente al fatto che aveva ben poco margine operativo. Poi Spalletti si è lamentato che non gli hanno trovato la punta pesante, ma evidentemente non c'erano i margini economici di operatività. E quindi, insomma, adesso i paletti ci sono, si tratta di muoversi, e io immagino che ci sia un lavoro lento, non che si arrivi al 20 agosto e siamo...
0: Spalletti, la fermo Spalletti, no, Lucio, la fermo. Dobbiamo aspettare, ne ho approfittato, faccio Carnevali oggi. Ne abbiamo approfittato per rimettere ordine a livello societario, e ce n'era bisogno, l'hanno detto anche quelli di Radio Bianconera, ho sentito una mattina Paolo Rossi e Paolino. Ne abbiamo approfittato di costruire, no? Non dico neanche in fretta e furia, però per prendere Massara, cioè Carnevali non è che è arrivato un anno fa,
1: no.
0: Massara non è arrivato 10 mesi dopo no. La ricerca del nome, lo scouting, eccetera, eccetera. Dobbiamo aspettare la fine del mondiale, perché hai Nico Gonzalez in uscita, anche la Juve ha bloccato quell'operazione, anche l'Atletico Madrid,
1: sì.
0: Martinez è ancora impegnato con la sua nazionale, Sorloth idem, cioè faccio i nomi a cui siamo legati,
1: no?
0: E Colomouani è una questione un po' di principio,
1: diversa.
0: Forse fa comodo anche la Juve, perché io non ho capito, Vlahovic si è veramente riaperta questa porta, c'è stata questa mano tesa o meno, ma ne abbiamo già parlato anche tanto ieri. Cioè dico, forse bisogna veramente adesso concentrarsi, dare l'accelerata, andare a suonare il campanello tenendo premuto il tasto per diverso tempo, e forse è quella prossima la settimana, magari saremo in ritardo di 10 giorni, e quindi avremo tutti a rapporto, faremo un bel discorso e poi incominciamo con le prime amichevoli. Cioè ritardo c'è, ma recuperabile, ecco il treno che perde che parte in ritardo.
1: Sì. Allora, quando io sono a Foggia e torno a Torino,
0: il
1: treno mi arriva in ritardo da Lecce, dico vabbè, però c'è stato
0: cosa
1: un percorso.
0: Ci fai a Foggia?
1: No, ti spiego. C'è stato un percorso e dico va bene, poi si recupera. E io non mi arrabbio troppo perché so che capita.
0: Quando però poi arrivi ad Ancona.
1: Quando sono a Torino a Porta Nuova e deve partire alle 13 e alle 13.30 non parte, sono più preoccupato perché dico scusate, ma... questa è la stazione di partenza,
0: Ma non è arrivato quello da Lecce, devono ancora pulirlo.
1: Allora, però,
0: ci sono gli attentati.
1: Io sono già sopra, quindi qua si tratta di capire se si può recuperare un conto. C'è la vera domanda, che però stanno nelle segrete stanze: ci sono giocatori che in questo periodo noi eravamo intenzionati ad andare a prendere e non l'abbiamo fatto perché appunto il treno è fermo, oppure non ci dobbiamo preoccupare perché la logica della Juve è mezzo quella di giocatori di un certo profilo, cioè faccio due estremi. Che sì, aspettiamo la fine del mondiale, a parte che per la Costa Lavori è finita, cerchiamo di imbastire questa trattativa, eccetera, eccetera, va bene. Pellegrino, se ci interessasse, e ce lo prende la Fiorentina...
0: Attenzione, ora Paratici, no? Ci brucia anche l'acquisto allora, di Pellegrino.
1: Allora c'è un problema nostro di capacità di imbastire le trattative. Però io aggiungo, se tra Carnevali, Ottolini... E Massara, non siamo in grado di fare mercato, ragazzi, ma chi dobbiamo andare a prendere? Cioè, non... nel senso che abbiamo tre...
0: Quindi cosa mi vuoi dire? Cioè, no, e se ci riuscisse Paratici? Ecco, rispondimi a questo. E se
1: Paratici
0: ci riuscisse Paratici?
1: Molto chiare, credo che abbia un budget...
0: È cresciuto con Cherubini,
1: cresciuto con... No, ma voglio dire...
0: Anche, potrebbe essere
1: sì,
0: anche quello.
1: Però, vabbè, però, voglio, cioè, io penso che abbiamo preso... abbiamo tre dirigenti... che il calcio italiano lo battono da tanto tempo, che hanno rapporti consolidati e che immagino abbiano stilato un piano A e un piano B. C'è un problema, ragazzi, non è che ce lo possiamo, noi non ci possiamo nascondere dietro un dito. L'elefante nella stanza della Juve sono i giocatori in esubero che non ci vengono chiesti.
0: Certo, non ne stiamo anche parlando, quindi, sappiamo nulla,
1: quindi,
0: è vero.
1: Io credo.
0: Noi vongolari non ne sappiamo nulla.
1: Cioè, noi si fa tanti discorsi.
0: Ma lo ammettiamo.
1: Però, se non ti chiedono neanche a cifre normali, non dico alte, normali, e quando io mi sento dire, ma bisogna saper vendere, ma bisogna saper vendere, che cosa significa? Significa, c'ho la mela al mercato, se la mela è bella e la metto sul banchetto... Posso decidere che la faccio pagare un po' più cara e vediamo se qualcuno abbocca. Se invece vedo che nessuno, abbasso il prezzo. Ma se ho la mela marcia, il prezzo lo devo mettere stracciato. O addirittura è impresentabile. Quindi, e nessuno si avvicina. Quindi io credo che, tra l'altro, nel summit di mercato che c'è stato, come immagino succeda sempre, ma a maggior ragione quest'anno, abbiano detto a Spalletti... Luciano, ok, tu certi giocatori non li vuoi più. Mi dici quelli che però in qualche maniera puoi ancora avere la speranza, avere la possibilità di testare? E cioè, noi ne abbiamo una marea, Ne abbiamo una marea di questo tipo.
0: Sì, sì.
1: Quindi, insomma, Antonio, 10 giorni fa eravamo qui a drammatizzare la questione Miretti e non è successo niente. E Carnevali ci ha detto: noi i giocatori non li svendiamo.
0: Non li svendiamo.
1: E quindi,
0: si è fermato su Miretti. Cioè, la regola vale in entrata e in uscita.
1: Esatto.
0: E però quindi il ritardo del treno di Lecce
1: però
0: sta peggiorando.
1: Se è così, esatto. Se è così, il ritardo peggiora. Hai già fatto un'operazione, tra virgolette, quasi coraggiosa. Perché comunque sei andato a prenderti Ecatore a una cifra non banale. È vero che hai venduto altri due giocatori. Però noi, i due corni del mercato, i due ambiti, cioè rafforzare, diciamo, l'11 titolare, chiamiamolo così, e contemporaneamente rafforzare la rosa, ancora non li abbiamo affrontati.
0: Certo.
1: Ecco perché ti dico, e chiudo così con la tua terza suggestione, ecco perché ti dico che Matic io me lo vado a prendere, perché se Matic non mi costa niente ed è, tra virgolette,
0: 38 anni,
1: sì, ma è la versione minore di quell'instant team di cui si era parlato quando si pensava che la Juve era ancora di Comolli e sarebbe andata in Champions League. Matic è un giocatore, io non ho mai capito perché la Juve non l'abbia preso ad Allegri, perché era perfetto, ha 38 anni, Carnevali lo conosce perfettamente, il che non guasta, perché conoscere i giocatori anche dal punto
0: di vista umano, se lo chiami,
1: umano, vuol dire che hai, ed è un giocatore ottimo davanti alla difesa. Quindi Matic ti farà 25 partite invece che 50, ok, deciderai quali fare, ma hai un giocatore, secondo me, che sappiamo che è lento, però che sappiamo che sa essere il signore del centrocampo.
0: Mi stuzzichi oggi.
1: E te lo vai a rafforzare, perché tra Matic, dico diversamente, tra Matic e Miretti, io preferisco Matic.
0: Tra Matic, Miretti e Douglas Luiz, chi è più lento?
1: Douglas Luiz è lento, ma Douglas Luiz, la voglio dire molto esplicitamente.
0: No, cerchiamo di capire, perché magari si avvera.
1: È un tema.
0: Sì.
1: Che deve, io vorrei capire questo e
0: stiamo
1: invito,
0: arrivando,
1: e ti invito
0: stiamo arrivando alla soluzione.
1: Se bisogna capire qual è l'adesione che Spalletti ha nei confronti di Lucas Ruiz? Perché io fossi Spalletti sarei stimolato ad avere un giocatore che comunque...
0: Sembrerebbe di sì.
1: Ecco, ti dico, allora, sembrerebbe così, di sì. Il punto è, caro Spalletti, io Lucas Ruiz non te lo lascio perché Lucas Ruiz è un giocatore col quale noi possiamo fare cassa. Ok, non ce l'avevo, non ce l'avrò, questa può essere la sua Spalletti. Ma se invece non arrivano offerte, dobbiamo inventarci le formule del prestito con diritto,
0: un anno,
1: eccetera,
0: poi ci ritorna l'anno prossimo.
1: Proviamolo.
0: Cioè, cioè tu dici, con Douglas Ruiz,
1: peggio di quello che...
0: Farei scelte nette, cioè è vero che potrei venderlo, è vero che potrei risparmiare metà dell'ingaggio, è vero che me lo ritrovo, perché il contratto scade nel 2029 del ragazzo Douglas Ruiz. Fantascienza.
1: E qui siamo alle follie, perché allora quando si ragiona sui direttori, guardiamo le scadenze dei contratti. Perché dare un contratto a Douglas Lewis, io capisco che quando vai a prenderlo devi solleticare, ma 2029 è una follia.
0: Cioè, è una follia. Sì.
1: Arthur alla Continassa ancora sembra il ritorno.
0: Cioè, ha avuto il contratto più lungo del nostro.
1: No, sembra il ritorno degli alieni, cioè quei esatto. Film dove... È il numero 2, numero 3, numero 4. Però
0: speriamo che non si presenti.
1: No, ma io ti dico anche che cioè, bisogna capire qual è la realtà e fare anche con i limiti che ci sono qualcosa di adeguato per il volere dell'allenatore. Certo. A me Douglas Ruiz non convince, la troverei una scommessa molto forte, però è
0: un rischio molto alto.
1: Esatto, però è anche vero che Spalletti ha dimostrato di saper gestire un gruppo e di tirar fuori delle qualità diverse dai giocatori.
0: Sai,
1: proviamo.
0: Esatto, proviamo. Piuttosto che potrebbe venderlo. Potrebbe essere. 12:27, l'intro, il dibattito coinvolgerà anche voi, naturalmente, però questi erano i temi, li ribadisco. Modesto lascia, senza lasciare traccia, devo ammetterlo. Risoluzione consensuale per l'ex direttore tecnico bianconero. Ildiz tornerà attorno al 18, ancora dei giorni di vacanza, quindi non inizia lunedì. Noi lunedì ci saremo con Camillo De Michelis, quindi non ti tradisco Paolo, poi andrò nel corso del pomeriggio, ci alterneremo un po' per dei collegamenti davanti alla Continassa. Dal mattino abbiamo già Camillo De Michelis opzionato. Summit di mercato, Spalletti non sorride, non accetta né in modo critico né passivamente, ma al momento non sorride, capisce la realtà, bloccate le operazioni volontariamente, involontariamente, quelle strategiche, quelle del portiere che sembravamo avvicinarsi, ma probabilmente c'è l'inghippo solo anche del mondiale, dell'Argentina presente per quelle nazionali, e poi intanto spunta il nome di Matic e la conferma, la possibilità di confermare un giocatore alla Douglas Lewis. Quindi capite che adesso il nostro staff dirigenziale sta ragionando nei dettagli, i valori economici, le richieste, vediamo, ma bisogna farlo nel minor tempo possibile. Allora io arrivo a questa sentenza, giudicatela, mi rivolgo al nostro giudice qui Paolo Rossi, gli altri giudici siete anche voi. La Juventus dovrebbe fare che cosa? Perché altrimenti si apre una crepa tra un po' se non arriveranno determinati giocatori, e mi sembra che ci sia già il foglio con il cambio del pacco, chi è la colpa. Noi abbiamo fiducia nel nuovo corso juventino. Sì, bene, firmiamo, ma dobbiamo anche sapere, o devono dalla Juventus chiarirci un aspetto. Poi io non sono dirigente, sto facendo una simulazione con Paolo, con voi di Radio Bianconera, ma siamo una famiglia che pesiamo in quel esternamente a quell'organigramma. Chiariteci o chiarite all'allenatore, chiarite ai giocatori lunedì quello che è il da farsi, spiegando che probabilmente ci saranno delle operazioni, quasi sicuramente, necessarie, ma quelle che non si riusciranno a ottenere, i motivi sono ben chiari. Che nessuno si lamenti per non avere a fianco Pirlo, Pippo Inzaghi, David Trezeguet o quello che è. Perché io ritengo con questo principio che la Juventus dovrebbe quasi annunciare al suo allenatore che la formazione è quella identica dell'anno scorso, facendo le modifiche che si riusciranno a fare. fermi tutti, zitti tutti, comanda il nuovo corso Juventus. Cosa ne pensate di questa provocazione? La volontà è quella di riuscire a portare a casa qualcosa, ma se è tutto bloccato, se non si sblocca un tassello, non si sbloccano neppure gli altri. La sentenza alla fine della trasmissione, un giudizio tra poco con Paolo Rossi, 12.31, e partiamo con i nostri vocali. Mandatecene tanti, corti, brevi, decisi, contraddittori, tutto quello che volete al 340-54-25-324. Dovrebbe fare questo la società anche per nascondere magari qualche difficoltà o nascondere qualche trattativa pronta, calda, dietro l'angolo. A voi la risposta, tra poco.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.

0: Ben ritrovati, ora ufficiale Modesto, addio alla Juve, il comunicato del club che ho appena aperto. Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale, è giusta la forma? Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale, l'ha raggiunto la Juve o è stato consensuale? Perché mette di fronte questo dilemma, no? Ma,
1: però facendo il comunicato alla Juve, lei
0: ci sta,
1: giustamente.
0: Ci sta,
1: guarda, i comunicati della Juve ufficiali sono sempre molto tarati, la Juve è stata quotata in borsa, vengono visti, rivisti, si toglie la virgola, quindi
0: non
1: li vado a
0: comunica di
1: discutere.
0: Aver raggiunto un accordo consensuale, mi sa un po', cioè, per la borsa va bene tutto, perché non parla di cifre, ma che ha raggiunto un accordo consensuale, mi sembra quando a mio figlio dico, o fai i compiti o non vai a vedere il concerto, e questo è il biglietto di Sfera Ebbasta, no? Facciamo un accordo consensuale.
1: Vabbè.
0: Che polemico che è Paolino quest'oggi. Al di là di questo, continuano ad arrivarmi i vocali, quelli ufficiali, sul ginocchio di Yıldız. Bisogna prendere una decisione. Mi dite che decisione prendereste voi? Perché è abbastanza chiaro che bisogna decidere. Non si opererà certamente. Si dovrà continuare con la terapia conservativa? Che cosa consiglierebbe il vostro buonsenso? Quello di Paolo che cosa consiglierebbe? E poi andiamo a ascoltare i tanti vocali che mi dicono che sono già arrivati.
1: Non mi azzardo a dirti nulla perché secondo me quella è una situazione medica, cioè
0: Certo.
1: non voglio dire
0: Però potessi tu decidere o consigliare il giocatore da allenatore
1: quello che si sente di fare il
0: il giocatore.
1: giocatore, perché se il giocatore ha una soglia del dolore alta, resiste e attraverso una terapia conservativa riesce a migliorare, bene. Altrimenti è bene intervenire, perdi il tuo tempo, però, come dire, non peggiori la situazione. Ma queste sono
0: Perché se no la
1: vicende.
0: puoi
1: Queste sono
0: peggiorare.
1: vicende
0: Chiaro, non
1: chiaramente.
0: siamo dei medici, però è spuntata un po' questa indiscrezione. Non c'è nulla di male, anche perché noi partiamo dall'analisi di un giocatore che è frenato nel suo rendimento. Prima di beccarsi i fischi, prima di...
1: Vabbè,
0: Perché non
1: quello
0: gioca
1: è...
0: col Frosinone Yıldız? Perché col Frosinone probabilmente... Magari non comincia a titolare se non ce l'hai subito, sia che si operi o che sia, o sia no. Quindi capite che poi nascono equivoci su equivoci. Quindi, tema Yıldız, che cosa fareste fosse il vostro ginocchio? Dipende, però, se è frenato da 3 mesi, Paolo Rossi, è da un po' che ti vedo frenato in campo il sabato mattina.
1: Non mi sembra, non mi sembra, guarda.
0: L'orgoglio, vedi come deve fare Spalletti con Yıldız. Non mi sembra, mister. Io ci sono presente. Vedremo nelle prossime partite. Questo è il primo tema. Che cosa dovrebbe fare la Juventus per chiarire, dal punto di vista dirigenziale, gli aspetti con l'allenatore in modo serio, come sarà stato fatto anche ieri, però. La situazione di ieri non porta a fare i titoloni dei giornali che normalmente ci sono in certe situazioni. Quindi l'allenatore è un allenatore intelligente e se il mercato non glielo fanno, la squadra è quella, ma diciamo che dobbiamo andare avanti, eh? Oppure diciamo che siamo da settimo posto anche l'anno prossimo perché non abbiamo da subito quello, quell'altro. Io uscirei da questi equivoci. Visto che ce ne sono diverse di domande, eccetera, 340-54-25-34, caro Gabriele Latini, il nostro sudamericano della regia di Roma, faccio ascoltare qualche vocale.
2: Ciao direttore, ciao Paolo Mariano. Io sono d'accordo con te, direttore, cioè, ma credo che non bisogna annunciarlo a Spalletti. Spalletti ha rinnovato il contratto ben consapevole di quale fosse la situazione economica della Juventus.
0: La
2: Tutti gli
0: situazione
2: sfoghi che
0: tecnica,
2: sono stati
0: chiamiamola
2: fatti nelle
0: tecnica.
2: conferenze stampa l'anno scorso sono stati fatti perché lui sapeva che si poteva prendere qualche giocatore anche in prestito per 6 mesi. Forse con un diritto di riscatto, la classica situazione di Malen, no? Secondo me sono operazioni che Comolli poteva fare, ma non ha voluto fare.
0: Poi non è stato
2: Non
0: in
2: è
0: grado di
2: riuscito a
0: farlo.
2: fare,

0: bloccate, non è che me la prendo con voi perché lo diciamo anche noi, dico sul mercato dell'anno scorso che non dovevamo trattare con l'Atalanta, con la Fiorentina, basta, mercato in Italia, bravissimo, come lì, adesso sembra quasi che la colpa sia degli altri che adottano la stessa
1: Io
0: formula.
1: su gennaio, perdonate, io credo che gennaio sia stato un punto di rottura tra Spalletti e Comolli.
0: Dopo la sconfitta col Parma, parlando
1: Sì, ma
0: di momento
1: io devo dire
0: a Parma,
1: che in questo caso,
0: che forse era proprio
1: in
0: gennaio,
1: questo
0: nel 2.
1: caso hanno torto entrambi in che
0: Sono
1: senso?
0: d'accordo con te.
1: Che la Juve, quando Spalletti gli chiede il centravantone di peso, doveva rispondergli. Secondo me, caro mio, sei arrivato da 2 mesi. Questa è la rosa e te la tieni. Non c'è Vlahovic, c'è David, c'è Openda,
0: Usali meglio di più.
1: forse c'è persino Milik e trovi la soluzione. Perché Spalletti è un allenatore importante e gli allenatori importanti sono anche quelli che di fronte a un'emergenza inventano qualcosa. Non ti vado a prendere il centravantone. Che, come abbiamo visto, perché il centravantone che voleva Spalletti, con questa idea che ogni tanto nel calcio italiano si ha, cioè che ti risolva le cose, non è vero. Perché la Roma non ha preso il centravantone. La Roma ha preso un giocatore scattante, veloce, dinamico, che non era il centravantone, e Malen ha fatto la differenza. Spalletti voleva Mateta o Ennesiri, che voleva dire andarvi a prendere in prestito e poi sganciare 40 milioni di euro che ovviamente la Juve non poteva fare perché e dal punto di vista di Comolli ha maggior ragione perché Comolli aveva già preso David e Openda, quindi la speranza di Comolli doveva essere quella che avevano fallito nei primi mesi ma sarebbero stati rilanciati, perché qual è stato l'effetto finale? Che noi abbiamo un Vlahovic in scadenza e due che hai preso che sono il frutto degli algoritmi bocciati. Quindi, caro Spalletti, non è possibile che ti compriamo il centravantone ulteriore e che alla fine dell'anno, se per caso poi il centravantone fallisce, vedi Fulcrug, ne abbiamo tre da piazza, tre malmessi. Quindi, dov'è che ha svelato la Juve? A dargli credito. Cioè, ad andare a cercare di andare a prendere Ennesiri. Perché Spalletti a quel punto ha detto, oh, li ho convinti, andiamo a prendere Ennesiri e non riusciamo a chiudere la trattativa. Quello è il fallimento della dirigenza. Ma la dirigenza non avrebbe dovuto dare spago a Spalletti dicendogli: tu sei un allenatore che ti abbiamo appena preso per salvare la baracca, poi decideremo. Però che Spalletti abbia questa consapevolezza e
0: Abbia
1: accettazione.
0: usato questa forza per
1: No, però
0: indirizzarla verso un rinnovo di
1: che
0: contratto.
1: Spalletti abbia questa accettazione, diciamo, del budget limitato della Juve, io non ne sono così convinto e vi spiego il perché. Tra l'altro potrebbe anche aver ragione lui, eh? Perché lui il contratto l'ha firmato con Comolli, eh? E quando ha firmato il contratto di rinnovo con Comolli, cosa si saranno detti i due rispetto alle prospettive future? Ne hanno parlato o non ne hanno parlato? Dopodiché, perché adesso la società può dire a Spalletti nuovamente, anzi non gli aveva mai detto, caro Spalletti, tu sul mercato ci puoi dare delle idee, ma poi questa è la squadra, questa te la tieni e devi stare zitto. Perché tu non ci hai portato in Champions League. Quindi se noi abbiamo un mercato limitato, è anche per tua responsabilità. E perché tu in Champions League c'eri arrivato con la tua bravura. Non ci sei riuscito a restare. E quindi adesso facciamo quello che possiamo fare. In più, tra l'altro, parliamo tutti italiano, siamo tutti amici, e bene così. Però che in qualche maniera Spalletti sia contento della situazione, è evidente che no, perché se la Juve è questa, ragazzi, se ripartiamo così, io sono curioso di capire che cosa
0: Vedete,
1: diciamo all'inizio, perché vedi, Amorim può dire, oh ragazzi, io sono venuto qua al Milan si vince, perché? Perché gli hanno subito pronti via, comprato il giocatore, non aveva mai speso così tanto il Milan per un centravanti, gli comprano il difensore, non dico che la campagna acquisti è fatta, ma comunque hai messo due tasselli, e
0: certo.
1: Spalletti questo non se lo vede il 13. Però, se poi fra 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni hai Dibu Martinez, Kolo Muani, magari non hai
0: i nostri giudizi si devono fermare necessariamente ad oggi, ad oggi, no? Però sono delle riflessioni che allarghiamo ad oggi non sorride in queste condizioni e capiamo

0: anche che non è che si metterà a ballare o si rimetterà la camicia con i fiori e il cappellino con cui ha festeggiato gli ultimi giorni di vacanza.
1: Sarà
0: Molto con...
1: preoccupato.
0: Sarà un po' realista, eh? Voi siete realisti, preoccupati, giusto, sbagliato? Vi facciamo analizzare qualcosa che non esiste? Ce lo stiamo inventando per aprire un caso? Oppure siamo credibili, che mi interessa molto di più, ma non per dare un giudizio noi, no? Su quello che dovrebbe dire la società, su quello che dovrebbe fare Ildiz, su quello che pensate di poterci dire. Volevo andare solo velocemente, anche perché interessa, per assegnare le vacanze, ai rispettivi, Paolo Rossi, alla
1: Sentiamo.
0: redazione, tutte le amichevoli estive della Juventus saranno trasmesse, quindi le possiamo guardare anche dalla spiaggia, da Sky, non solo, alcune anche su DAZN, ok? Ma attenzione, attenzione, si comincerà già sabato 18, 15:30, fischio d'inizio, noi ci saremo sempre con colpo di tacco, quindi lanceremo il pallone alla nostra redazione di Roma e i vari collegamenti. Camillo seguirà la prima amichevole, non andremo con la Juventus in Australia, ma naturalmente offriremo e cercheremo di seguirla al meglio con il commento per vedere quanto cresce la Juventus. Lo farà anche la redazione di Paolo, di Juventus News 24, di Calcio News 24, naturalmente con cui ci confrontiamo quotidianamente qui dagli studi di Torino. Quindi la Juve è il polo bianconero, fondamentalmente, è qui. Detto questo, tutte le partite verranno trasmesse, però volevo fare un attimo velocemente il riepilogo, così anche Paolo sa quando è libero. Lunedì 13 luglio alla Continassa, noi avremo dalle 8 del mattino, colazione compresa nel pacchetto, il nostro Camillo De Michelis. Collegamento appena apriremo, tutte le trasmissioni apriranno con un collegamento con la Continassa, compreso noi, Paolo, alle 12, quando cominceremo lunedì. Il 18 luglio, che è un sabato, prime due amichevoli di sabato, il 18 e il 25 luglio, Basilea-Juventus a Basilea alle 15:30. Quindi noi ci saremo con colpo di tacco. Stessa cosa il 31 luglio con Nizza-Juventus a Torino alla Continassa. Scusate, ho saltato il 25 luglio. Il 25 luglio con lo Standard Liegi in trasferta avremo il nostro Samuel Tafes in collegamento dal Belgio, ore 20. Poi il 31 luglio Nizza Juventus non è aperto al pubblico, ricordiamolo, ma su invito e solo. Forse anche per i giornalisti, non ho ancora capito,
1: Non si sa.
0: non si sa ancora bene. 31 luglio alla Continassa, partitella, dove avrai un po' tutti per decidere porta, non porta, perché poi il giorno seguente si partirà alla volta della tournée asiatica. 5 agosto, Chelsea-Juventus a Hong Kong, Cina. L'8 agosto, Juventus-Inter a Perth, in Australia. Allora, questa partita vi posso già dire che sarà alle 13 italiane, quindi all'interno della nostra programmazione, perché siamo ancora tra le 12 e le 14. Vi ho già detto che slitteremo poi dal 1° settembre, ma avremo modo di ricordarvi l'orario per migliorare tutto il nostro palinsesto. Poi l'11 agosto, Juventus-Palermo, sempre a Perth, in Australia, alle 12. Questo ce lo comunica il Palermo che l'ha già promosso sul suo sito. Quindi all'interno delle nostre trasmissioni, anche perché non sono di sabato, mercoledì, venerdì, martedì, adesso ognuno prenda appunti con la sua agenda. Ultima amichevole, la consueta partitella allo stadium. Devo dire che mi sono abituato e affezionato anch'io a questa partitella. Purtroppo non più a Villar Perosa, ma allo Stadium, 17 agosto, praticamente la settimana che porta all'esordio del campionato della nuova Serie A e all'esordio della Juventus. Questo è un lunedì, la partita non si conosce ancora l'orario da definire. E vi dicevo, anche se possono esserci degli aggiornamenti perché le televisioni adesso hanno i diritti e potrebbero far slittare
1: Sì,
0: minuto più, minuto meno,
1: sarà
0: mezz'oretta.
1: 18, dai, immagino
0: 18 per
1: 18.
0: andare poi poi tutti a cena da qualche parte. E dicevo, Juventus contro Juventus Next Gen, saremo lì operativi. Prima trasferta a Frosinone, la settimana che porta alla prima giornata, e lì ripartirà il nostro campionato. Ci tenevo a ricordare l'agenda degli appuntamenti. Oggi Thuram riapre la Continassa, lunedì scatta il raduno, ma il francese è atteso già in giornata al campo. Sabato 18 luglio il test col Basilea di Lichtsteiner. Quindi ritroviamo Lichtsteiner. Servirebbe un Lichtsteiner?
1: Beh, guarda, lì è uno dei pochi ruoli in cui noi siamo coperti, perché Kalulu è una garanzia, diciamo che Lichtsteiner è stato un grande giocatore. Guarda, te la dico anche diversamente. Sì. Io mi dicessero, fra 5 anni ti piacerebbe Lichtsteiner allenatore? Io non so che... Sì, mi piacerebbe molto, perché l'ho conosciuto bene ed è una persona squisita, il carattere giusto. Io spero che faccia una grande carriera, secondo me ha grandi motivazioni.
0: E quindi lo incontreremo, e vi abbiamo detto, vi avevamo ricordato forse quello che già conoscevate. Un po' di informazione, un po' di opinione, un po' di indiscrezioni, tanti vocali che sono arrivati al 340-5425-324.
2: Direttore, buongiorno. Io ho alcune domande. Innanzitutto, se restiamo così, io spero che almeno due colpi vengano fatti, cioè un attaccante da 20 gol e il portiere, perché ormai il portiere è impensabile ricominciare con Di Gregorio. La domanda è questa: non sarebbe meglio lasciare perdere veramente i nomi altosonanti, cioè dei giocatori dei 30 anni, e puntare soprattutto sui giovani a questo punto, che puoi comprare facendo dei scambi? Per esempio, il Parma gli piace Azic, Pellegrino, cioè facendo tutte queste mosse, tipo l'Udinese, chiaro. Miretti, cioè queste cose. Poi
0: forse è stato bloccato. Domanda perché è questa: saltava un po'.
2: Quanto è disponibile Spalletti a cambiare la propria visione di gioco, cioè il proprio modulo in funzione dei giocatori che abbiamo in rosa? Perché secondo me, se viene Douglas Luiz, se tu lo metti vertice basso di un centrocampo a 3, per me lui è perfetto, perché è lento ma può lanciare, perché il lancio ce l'ha. Quanto è disponibile Spalletti a cambiare il modulo?
0: È una questione, Paolo, solo di modulo? Grazie. E intanto tocchi altre sfumature.
1: Allora, due cose di questo messaggio che è molto articolato e interessante. Il primo, attaccante da 20 gol, mettiamoci d'accordo. Se sono 20 gol su tutte le competizioni, lo si trova. Nel senso che Colomani... ricordiamoci che ha fatto 10 gol da noi in 22 partite
0: subito a freddo,
1: quindi voglio dire, in una Juve che funzionava e non funzionava, quindi io penso che Colomani sia una... Io vedo ogni tanto un po' di tifosi perplessi, ma Colomani è del livello degli attaccanti che ci sono in Italia, quelli per la maggiore. Se parliamo di solo campionato, mettetevi il cuore in pace, non c'è un attaccante in Italia che ha fatto 20 gol da 2 anni a questa parte. Quindi il miglior Lautaro, anche per ragioni fisiche, è quello del passato. C'era Osimhen, c'è stato Immobile storicamente, ma è da 2 anni che la classifica canoniera italiana
0: bisogna tornare indietro,
1: è misera. Quindi io penso che, e se vuoi avere un giocatore da 20 gol veri in campionato, devi spendere un sacco di soldi. Quindi io penso che se la Juve è così affezionata a Colomani, perché in qualche maniera tutti gli allenatori che sono passati stanno dicendo ai dirigenti, a partire da Thiago Motta per finire a Spalletti, passando in mezzo a Tudor, Colomani è un giocatore che va bene. Uno. Due. Certo, questa politica qua è interessante. Gli do Azic, mi prendo Pellegrino, però non sono scambi alla pari. Pellegrino vale più di Azic. Quindi quando fai questo tipo di operazioni devi mettere in conto un rischio. Chiaro che io non ho grandi fiducia in Pellegrino, ma tra quello che ho visto di Azic e Pellegrino, tutta la vita Pellegrino, se non mi viene fatta la valutazione di 30 milioni, perché la valutazione di Transfermarkt, che è un indice opinabile su cui si può discutere, su Pellegrino è di 14 milioni, non è di 30. E quindi, ne vuoi 30? Te lo tieni. Questo deve essere chiaro. Poi possiamo studiare le formule.
0: Altrimenti le formule sono che Azic non vale 12, ma vale, allora ti vale 25. 18.
1: Bravo. Sì, allora, quindi, insomma, questo va valutato.
0: Lo spiego anche al signor Chinè, che probabilmente non respira tutti i giorni sotto l'ombrellone questa
1: tematica. È disponibile a cambiare modulo? Sì, perché l'ha già fatto. Io, le mie perplessità su Douglas Luiz sono di questo genere. Guardate che fare il regista in una squadra di calcio non significa fare i lanci, significa fare i lanci, giocare nel corto, essere veloci di idee,
0: spostarti senza palla
1: e recuperare palla. Perché Pirlo o Pjanic, che hanno giocato in moduli diversi, erano dei grandi recuperatori di palloni attraverso la loro intelligenza. Douglas Luiz è un pigro. Quando è stato valutato, e tanto è vero che io sono molto preoccupato quando un allenatore, e ricordo benissimo la conferenza di Thiago Motta, dove può giocare Douglas Luiz? Douglas Luiz può giocare davanti alla difesa perché sa dettare i tempi, ma anche la capacità di inserimento, quindi può fare la mezzala perché è un buon passo e poi avendo anche l'ultimo passaggio può fare il trequartista. Allora mi sono detto, o è un fuoriclasse o non so fare niente al massimo livello. E alla fine non abbiamo trovato la collocazione. Quindi Douglas Luiz, infatti bene se arriva e usiamo il precampionato, una parte del precampionato, per capire davvero quello che può fare. Perché Douglas Luiz non è che con Thiago Motta non ha giocato. Ha giocato, esordisce a Empoli come titolare, e quella squadra che doveva essere titolarissima con Douglas Luiz e con Miners fallisce. Facciamo uno 0-0 in cui facciamo veramente male. Ha giocato molto bene un derby allo Stadio Grande Torino, è stato il migliore in campo, e poi cinque giorni dopo, quando è stato messo in campo a Bruges, ricordo, ha fallito. Quindi non è che Douglas Luiz ne ha avute poche di occasioni. Uno può dire, se gli dai la centralità gli devi dare 15 partite, e su questo sono d'accordo, ma evidentemente Thiago Motta non si sentiva sicuro. E poi per la filosofia di Thiago Motta, che era quella che ricorderai, ruotavano tutti. Savona vale Platini.
0: Platini difensore.
1: Ecco, allora
0: come mai non allena Thiago Motta?
1: Come mai bisognerebbe chiederlo? Non so se. Vabbè, lui va molto in moto con la. Magari sta scoprendo un'altra parte di vita, però indubbiamente l'esperienza Juve l'ha bruciato, perché non è che Thiago Motta ha fallito dal punto di vista dei risultati. Thiago Motta si è lasciato dietro una scia per la quale uno che oggi prende Thiago Motta sa che è un allenatore che spazza
0: quello che forse quello che prima non sapevano è uscito alla luce del sole. Paolo, 13:01, continuiamo a parlare di Douglas Luiz, perché è importante, perché non voglio metterlo sullo stesso piano di Pirlo, ma mi ha colpito in questi giorni, avevo letto di Nesta,
1: sì,
0: che ha parlato di Pirlo, da trequartisti mi sembrava un rimbambito. Testuali parole.
1: Interessante.
0: Mi sembrava un rimbambito. Davanti alla difesa mi è sembrato il Pirlo che abbiamo scoperto tutti.
1: Bellissima valutazione.
0: Interessante.
1: I grandi allenatori, ma quelli veramente grandi,
0: quindi sai,
1: capiscono come cambiare i ruoli dei giocatori.
0: In base anche all'età, al momento e alle situazioni.
1: Ecco. Quindi assolutamente, questo è verissimo.
0: Allora, noi ci fermiamo, 13:02, questo è Cose di Calcio XL, le vostre considerazioni aggiungetele e le mettiamo sul tavolo, qui, di Radio Bianconera.
3: Cose di Calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Cose di calcio.
0: Cose di calcio XL, perché siamo in due, vedete, Antonio Paolino e Paolo Rossi. Paolo, arrivano aggiornamenti anche, purtroppo brutte notizie per Pulisic. Pulisic starà fermo un mese, il perone rotto, Milan slitta l'esordio. Tanto per dire che poi incide, sai, l'entusiasmo si rovina immediatamente, certo, con le problematiche. Non sto godendo della notizia degli avversari perché rifletto anche, non ho ancora sentito...
1: Ti ricordo, noi successe con Morata. Morata. Prendemmo Morata, si fece male in allenamento e Morata esordì dopo due mesi,
0: esatto. La situazione va monitorata anche per quanto riguarda Yıldız. Non c'è nulla di certo, ma il fastidio persiste da tempo. E mi dice sempre signor cellulare,
1: chissà chi gli italiani in questo momento italiani, si
0: chissà chi
1: questo.
0: mia mamma che mi fa il massaggio con quelle terapie
1: conservative. Vedo che mio figlio sta
0: con la pomata scaduta da anni, dice ma le pomate non scadono mai, no? E ti fa il massaggio sul ginocchio sbagliato, spesso e volentieri, e rimedia dicendo lo facciamo a tutte e due,
1: ok,
0: santa mamma, ogni tanto, perché tratta anche ancora le mie ginocchia quando mi vede un po' storto. Detto questo, se la notizia esce, significa, l'indiscrezione esce, significa che in qualche laboratorio, in qualche centro medico, il J-Medical, la riflessione è stata posta e qualcuno ha ascoltato, lo diciamo molto chiaramente. Noi abbiamo preso, siamo andati a informarci invece da chi tratta queste situazioni. Ripeto, tendinopatia rotulea, serve il riposo, ma ha giocato tantissimo con noi, ha giocato tantissimo per il Mondiale, non ha giocato benissimo... E la tendinopatia ti porta a frenare, a non dare qualcosa di più, quindi il tuo estro viene limitato, diventi un giocatore come gli altri.
1: Certo.
0: Guarda caso, proprio come quello che avevamo notato, però pensavamo, ma no, se gioca sta bene, deve giocare, e il giocatore vuol giocare, Paolo, se a te dicesse no, di non giocare ti arrabbieresti anche un po'. Servono terapie e probabilmente qualche infiltrazione lecita è stata fatta, no? Serve continuare con quelle terapie, vado a leggere perché non è la mia materia, lo spiego per quelli che magari pensano, adesso pensa di sapere anche cosa serve al ginocchio, no? Vanno trattate così, no, non deve forzare e quindi non forzare con la stanchezza addosso, con un fastidio al ginocchio e iniziare la stagione ti porta a non rendere nei tempi previsti. Quindi passa del tempo, ma allora quello che mi è stato aggiunto dopo che ho iniziato la trasmissione è che forse la decisione è già stata presa, cioè non serve arrivare a Torino, farti controllare dal J-Medical o dal Luminare in Finlandia, dico Finlandia perché mi hanno detto Finlandia, che trattano al meglio questi sintomi. Probabilmente aspetti la valutazione del giocatore, che nel frattempo è integro, che nel frattempo sta bene, che nel frattempo è migliorato, che nel frattempo con la terapia conservativa avrà superato qualche fastidio, ma probabilmente ti dicono, è un po' quello che era capitato anche per altri problemi con i grandi calciatori, anche Pogba, cioè certo, devi intervenire, certo, teniamo, facciamo, ritardiamo, dipende poi dalla volontà del giocatore, ma probabilmente è già stato deciso di comune accordo per anticipare un po' i tempi. Forse questo è uno dei temi, il mercato bloccato, le situazioni, cosa deve dire la società eventualmente anche a noi tifosi, a quelli più esigenti, a quelli che gli va bene tutto. Dobbiamo, ecco, come ne usciremo? Dobbiamo entrare tra le prime quattro di nuovo? Dobbiamo ritornare in Europa League? Dobbiamo puntare all'Europa League? Per...
1: Ragazzi, abbiamo da presentare Carnevali, Massara e Spalletti si deve ripresentare, sentiremo qual è l'obiettivo della stagione. Io ho visto la conferenza
0: di Amorim
1: ha sparato una cosa che ha dato, ha galvanizzato il popolo del Milan, ma gli si può anche ritorcere contro, no? Quindi grande coraggio, perché poteva dire siamo fuori dalla
0: è il mio primo anno,
1: proviamo a riposizionarci, proviamo a vincere l'Europa League e via. Sentiamo cosa ci dirà Spalletti, chiaramente... Questo momento non
0: Spalletti
1: può...
0: o Carnevali?
1: Tutti
0: io
1: e due.
0: Parlerei Carnevali, come Carnevali
1: parlare di un progetto magari a lungo termine. Però Carnevali si occupa di tutta la Juve, l'amministratore legato, quindi e Spalletti.
0: Forse Massara allora adesso mi toccherà parlare.
1: Ma io non so se può darsi, staremo a vedere.
0: Staremo a vedere.
1: I ruoli sono talmente, come dire, tanti e anche
0: attenzione
1: vicini
0: alle deleghe, esatto. Ecco, esatto, i ruoli sono tanto vicini, ma attenzione alle deleghe, perché poi se parla Paolo spinge un po' verso
1: poi,
0: Paolo.
1: Io credo che quando parliamo di squadra, quello che è più importante che ci dica qualcosa è Spalletti, perché Spalletti se è convinto ci dirà delle cose, se non, perché poi
0: se non è convinto,
1: come dire, poi non sono parole. Sono parole a cui segue la gestione dei fatti, perché se tu pensi che la Juve debba come obiettivo entrare nelle prime quattro, non drammatizza eventuali passaggi a vuoto. Se tu invece pensi che la Juve deve lottare per lo scudetto, appena sei a meno 4 ti preoccupi.
0: Certo.
1: E di conseguenza
0: e ti tornano a tremare le gambe,
1: e di conseguenza
0: fai anche
1: delle scelte di un certo tipo. Quindi staremo a vedere quale sarà l'obiettivo. Io non mi scandalizzo mai per un obiettivo anche minimo, perché se viene detto con ragione di con analisi seria, io lo posso anche accettare, non ho questi problemi. Non vado a farti la frasetta, come diciamo sempre, ma sei alla Juve devi vincere, perché se mi dai un materiale normale non posso chiedere la luna. Però è diverso se invece mi dai un materiale normale e io ti dico che invece andiamo a prendere la luna, perché io Spalletti quando è arrivato che ci ha detto ma non siamo così lontani dallo scudetto, ci ho creduto e ho pensato, anche in virtù della sua capacità,
0: la sua esperienza,
1: che potesse fare qualcosa di molto importante. Non è andata così, adesso si riposizionerà, basta avere le idee molto chiare ed essere sinceri.
0: Bisognerà essere sinceri anche in federazione, perché potrebbe esserci, intanto un saluto a Tullio che è già operativo, pronto per dare il cambio alla regia di Roma. La sorpresa di Malagò allontana Maldini, direttore tecnico, che forse non può accettare, non è un ci penso, mi spiegavano che c'erano degli impegni o delle altre volontà da parte di Maldini, che nel pensarci probabilmente dovrebbe declinare l'invito a fare il direttore tecnico. Un po' guardiamo anche la nazionale, perché passa anche da lì il nostro destino come movimento calcistico, e avvicina Mancini CT. Quindi Mancini sembra aver sorpassato Antonio Conte, che ha maggiori pretese economiche, quindi Antonio Conte andrebbe di nuovo a riparcheggiare in zona centrale a Torino la propria macchina. Ad agosto non si paga neanche la sosta, lo dico per i più avari. Secondo, cosa c'entra Maldini con Mancini? Che Mancini a quel punto avrebbe dato l'ok per sponsorizzare l'arrivo in nazionale come spalla, quello che per Conte era, aiutami, Oriali,
1: sì,
0: diventerebbe zio Bergomi. Oh, finalmente ce l'ha fatta, zio Bergomi. Sembrerebbe questo l'organigramma della nazionale. Ma cosa ci interessa a noi? Diamo uno sguardo anche agli altri, anche perché poi da lunedì cominceremo con la nostra Juve. parleremo tanto di Juve come sempre, ma incominceremo a mettere becco e naso negli spogliatoi avversari. Detto questo, andiamo a ascoltare qualche vocale. Gabriele, grazie.
5: Direttore, buongiorno. Michele da Napoli. Ma è mai possibile che ogni mattina ci svegliamo sempre con brutte notizie? Mai che ci svegliamo e sentiamo di aver comprato qualcuno importante, qualcosa di buono? Stamattina l'operazione di Inviz, addirittura ora sento parlare di Matic del Sassuolo, un centrocampista che ha 40 anni, scartato dalla Roma. Cioè, prendiamo giovani del Genoa, Ecator, parliamo di Matic. Cioè, ma questa non è gente che ci può far rinascere. Io veramente la strada la vedo proprio dura. Oltre a tanti calciatori difficili da piazzare che abbiamo in rosa, Arthur, Miretti, Openda, David, è una situazione disastrata. Io ho tanta fiducia in Carnevali e Massara, ma la situazione è veramente complicata. Sempre forza Juve, Michele da Napoli.
0: Sempre. Michele, fosse per noi, ogni mattina ti porteremo anche i bomboloni a casa, ma non è questa la situazione. Radio Bianconera non è proprio abituata, Paolino e Rossi ancor meno, a dirvi, no, tu sei stato onesto, hai spiegato anche meglio, non è che dipende da noi, non vogliamo neanche illudere, non vogliamo dirvi dei nomi per illudere o raccontarvi quello che non è la situazione, ma penso che sia giusto farlo in questo modo e farlo soprattutto all'interno della società. Al tifoso, Paolo, che cosa, cioè, che capisco, no? Forse per noi è anche professione e quindi riusciamo a gestirla meglio, prendendoci dei piccoli mezzi. Che cosa dovrebbe fare il tifoso? O che cosa bisognerebbe dire al tifoso in questi casi? Ogni mattina non compriamo nessuno, prendiamo 38, non prendiamo quello, non prendiamo quell'altro. Questa è la situazione, il realismo.
1: Esatto, intanto le voci sono voci, quindi è chiaro che e ognuno di noi reagisce, come dire, diversamente perché c'è questa lentezza, perché
0: ci sono questi nomi,
1: sui quali insistiamo da tempo, perché ti sembra che magari le trattative non vadano a buon fine per una parte economica non così importante, no? Cioè 7-10 milioni, ballano sempre 2-3 milioni e non si arriva alla conclusione. Io ribadisco quello che ho detto su Matic. Per me Matic nella Juve ci sta, a me non interessa che abbia 38 anni, perché ne ha 38, e non voglio fare neanche il riferimento a Modric, che chiaramente è un fuoriclasse. Matic è un giocatore importante in questa squadra, ci servono giocatori di personalità, e a me un anno di Matic, se arriva tra l'altro a condizioni vantaggiosissime, me lo prendo e me lo metto in rosa, piuttosto che i giocatori tremebondi che abbiamo. Però quello che ci dice il nostro ascoltatore è nient'altro che la conseguenza del disastro che noi abbiamo fatto l'anno scorso. Perché una Juve che fosse arrivata in Champions abbia avuto più soldi, abbia avuto un certo appeal per dei parametri zero importanti e sarebbe cambiato qualcosa.
0: Adesso, ci fa capire cos'è, non è solo un bilancio, non è solo soldi.
1: Io però abbiamo giocato bene, pazienza, siamo arrivati sesti. Adesso si capisce che
0: queste
1: cosa vuol
0: sono
1: dire.
0: Le conseguenze.
1: Adesso si capisce che cosa vuol dire. Ed è esattamente quello che è successo a Milan-Inter nello scorso decennio, che quando iniziavano ad andare male e andavano, finivano in Europa League o addirittura fuori dall'Europa League
0: per diversi anni.
1: Per diversi anni hanno continuato. Quindi attenzione, io infatti cosa vedo in questo accorre di dirigenti vari? Vedo una specie di task force. C'è una situazione talmente grave che chiaramente
0: chiami i grandi scienziati.
1: Metti i grandi scienziati a cercare di recuperare, perché quello che c'era prima non ti fidavi più e pensavi, cavolo,
0: non bastava.
1: Qua è capace che passiamo dal burrone al precipizio, no? Che sembrano due cose diverse, uguali, ma non proprio. Ecco, adesso abbiamo uno staff di gente che deve prendere seriamente questo quadro e provare. E questa è un'estate dura, che io continuo a dirvelo, mi ricorda esattamente la prima di Paratic e Marotta, dove chi arrivarono? Krasic, bella speranza dal Mondiale, e vediamo. Aquilani, buon giocatore italiano, non fuori classe, ma che ci può sistemare perché a centrocampo ne abbiamo bisogno, più una serie di
0: Motta, che non era il più ricercato in quel periodo lì.
1: Arrivò Motta, arrivò Traoré, arrivò Malacca Martinez. Cioè, arrivarono una serie di giocatori che probabilmente
0: paralisi. Elia arrivò dopo, giusto?
1: Chi?
0: Elia.
1: Elia arrivò con Conte. Quindi arrivarono una serie di giocatori che sembravano quelli scelti dalla Sampdoria, che era finita nei preliminari di Champions League, e che invece ci siamo trovati alla Juve perché abbiamo preso i dirigenti della Sampdoria. Questo è un mercato per noi di questo profilo. Quindi, se mi vai a me per adesso, poi se nel gioco di dare avere, di scambi o di cessioni, chiaro che se mi arriva la società francese che Open Dam me lo valuta a 30 milioni, me lo prende. Oppure, se noi siamo così bravi da vendere Bremer o Thuram e andare a prendere giocatori.
0: Attenzione, poi non devi sprecare quel budget.
1: Esatto.
0: Male.
1: Però in questo momento, dopo questi ultimi anni, secondo me un nuovo dirigente si legittima di più agli occhi della proprietà con la capacità di andare a prendere giocatori che costano poco piuttosto che il colpo da 40-50 milioni. Perché purtroppo pesano sulla nostra cassa e sulle nostre prospettive, appunto, con Miners, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Open Da, eccetera. E questo è il punto. Quindi in questo momento io mi immagino che stiano lavorando di più su idee a basso costo e ad alta resa, che detto così sembra facile, invece è un compito impossibile per certi versi.
0: Paolo, sarebbe interessante anche da lunedì di riprendere un po' quei giocatori, quel mercato. Che cosa scattò poi e funzionò dopo il mercato, come ci hai ricordato tu, lì, del Martinez, di Paratici, di Marotta, della Sampdoria, dell'inghippo del motore che da benzina era diesel.
1: Che era diesel.
0: Che cosa scattò qualcosa? Cioè,
1: scattò tre cose. Uno, che cambi un allenatore e l'allenatore arriva e ti dice dammi chi vuoi, io sono in grado di trasformarti i giocatori, qualcuno te lo farò fuori, perché Conte ne ha fatti fuori, Krasic e Dia non hanno visto il campo, ma dagli altri
0: cioè serve il manutentore.
1: Simone, quindi, Pepe prima di Conte è un giocatore normale,
0: sì.
1: Con Conte diventa fondamentale, questo è il punto.
0: Lo spreme, ma
1: Marchisio era un ottimo giocatore incompiuto, con Conte diventa un campione. Quindi ci fu quello, ci fu la creazione dello stadio, ma ci fu, ragazzi, un aumento di capitale,
0: è questo che volevo
1: ricordassi. La Juve fa un aumento di capitale, se ben ricordo, di 80 milioni, perché attenzione, quando parliamo dell'estate del 2011, noi continuiamo a ragionare, giustamente, sui fantastici 4, cioè Dick Steiner, Pirlo, Vidal e Vucinic, dimenticandoci che noi dovevamo pagare le rate di Quagliarella e di Matri, e non erano rate basse. Quindi la Juve fa un mercato importante. Allora io immagino che quest'anno tu Carnevali, tu Massara, devi cercare di svuotare il diesel che ha ingolfato la macchina, peggio di prima. Devi usare questo anno per capire,
0: nascondendone qualcuno dei pezzi,
1: devi capire quali sono i giocatori che hai già, che potranno migliorare, perché Bonucci con Del Neri si becca i fischi, e con Conte diventa il miglior centrale d'Italia, uno dei migliori centrali al mondo. Quindi è tutta...
0: Ci vuole una trasformazione anche dell'allenatore, mi stai dicendo questo.
1: E ci vuole una determinazione. Spalletti dall'inizio dell'anno. E quindi se hai Spalletti dall'inizio dell'anno,
0: che già conosce,
1: ha visto
0: qual è il problema del motore,
1: ha avallato, io credo, giustamente, i rinnovi di Locatelli, McKennie, Yıldız, e che mette il becco anche su quelli che secondo lui sono le pedine sacrificabili che magari ci fanno fare cassa, vedi Kelly, che per me è un mistero, che non si voglia vendere, però pare che sia sul mercato. Evidentemente Spalletti pensa che su quello si possa migliorare,
0: perché ha mercato e potresti eventualmente non sacrificare Bremer.
1: Esatto, a quel punto lì magari con quei soldi di Kelly mi vai a prendere, che so io, Lukumi, e Lukumi ritieni
0: che paghi le rate,
1: che possa essere anche un upgrade rispetto a Kelly. Perfetto, quella è l'operazione
0: che giustificherebbe tutto.
1: Ecco, io Paolo, credo Paolo, ti chiedono,
0: ma Matic, quali... Paolo, che cosa ha più di Locatelli? Però ci dice anche, a me non piace Matic, che cosa ha più di Locatelli? Come per dire, non dovremmo trovare qualcosa di meglio?
1: Dobbiamo avere due Locatelli. Se quando non giocano Locatelli Turam in questa squadra, ma chi gioca davanti alla difesa? Chi sono i due di centrocampo che mettiamo?
0: Devi trovare delle soluzioni.
1: Con Miners? Miretti? McKennie? Che è tutto fuorché un interditore? Quindi noi dobbiamo avere giocatori di garanzia, esattamente come Locatelli è un giocatore di garanzia. Perché Locatelli può non piacere, ma ragazzi, non sta scritto da nessuna parte che ci voglia il registone. Chi è il regista della Francia? Dimmi chi è il regista della Francia.
0: Mamma mia, io sto vedendo dei giocatori.
1: Allora, ovviamente non facciamo il rapporto Francia-Juve perché è osceno, no? Ma chi è il regista della Francia? Si può giocare senza regista?
0: Sì.
1: Perché c'è Rabiot, Koné davanti ai meraviglie, ai due che recuperano palla, che cambiano il passo, che sono puliti nella distribuzione, e non c'è il regista.
0: Il disciplinato Rabiot in quella squadra è pazzesco. Te lo dice uno che non ha mai amato troppissimo l'uomo però, baguette. Però l'essenza, quando ne hai tanti che hanno piedi e idee, ti basta...
1: Nella Roma Cristante è meglio di Locatelli, secondo voi?
0: Esatto.
1: No, però cos'ha la Roma? C'ha un allenatore che intanto ha delle idee, ha trasformato difensori che erano piantati e li ha trasformati nel modulo. C'ha dei trequartisti che mettono in azione un Malen che appena tocca la palla va dentro. E c'ha giocatori sulle fasce che vanno, spingono, crossano.
0: E ha dei giocatori di metodo, guarda anche Koné là in mezzo, lasciamo perdere il francese che vado a prendere
1: è bravo.
0: Olise ieri sera ragazzi gli ho visto fare delle cose.
1: Tra Koné e Thuram c'è una differenza o no? Thuram è a casa a vedersi il mondiale e oggi corre la Continassa. Koné l'abbiamo visto
0: assolutamente,
1: quindi vedi Koné e pensa al Thuram di quest'anno e capisci perché loro sono in Champions e noi no.
0: Allora, ci scrive un ortopedico, Paolo, ce l'abbiamo fatta a farci fare la terapia gratis. Infiltrazioni di ozonoterapia, onde d'urto, infiltrazioni di collagene, ovviamente riposo completo, Salvatore da Napoli, ortopedico.
1: Bene, ci ha dato anche... però riposo completo.
0: Riposo completo. Quanto.
1: Okay.
0: E quindi, Salvatore, interessante, io mi segno il tuo numero, Io mi segno il tuo numero, ma non per me, non serve a me. Magari un giorno servisse. Ma quindi mi eviteresti tu l'operazione
1: in questo modo? Di sì.
0: Però riposo completo cosa vuol dire? 20 giorni, 40 giorni, gli allunghiamo il riposo? Molto interessante. Se ci sono altri salvatori nel vero senso della parola, scriveteci, ci fa veramente piacere. Invece Antonio, tradotto in poche parole, direttore, Ildiz un malato immaginario tipo Chiesa, non lo rivedremo più e se gioca ha paura di farsi
1: perché
0: male.
1: Dite
0: no,
1: malato perché? Immaginario?
0: No.
1: Perché malato immaginario?
0: No, paragonandolo a Chiesa, se fosse come Chiesa che poi non ha toccato più il campo perché temeva di farsi male.
1: Sì, però poi Chiesa, lo leggo così. Però poi Chiesa va in Inghilterra e si vede che non ha il passo degli altri e lo dice anche apertamente. Il suo allenatore Arne Slot dice: ma questo è in ritardo. Ildiz, ragazzi,
0: è un'altra cosa.
1: Ildiz ha portato la croce, cioè veramente non si può discutere. Ildiz,
0: alla luce di quanto sappiamo oggi, Ildiz avresti dovuto farlo riposare far giocare qualche volta di più allora, qualcun altro.
1: Spieghiamo sempre: io credo che i giocatori, una volta un medico mi disse una cosa, medico sportivo importante di una società di Serie A, mi disse una cosa molto giusta. Quando io valuto un giocatore, io non ho mai il giocatore al 100%. E Chiellini una volta raccontò questa cosa, disse: io ci sono delle partite che so cosa posso fare,
0: ma non riesco a farle.
1: E ci sono delle partite in cui posso fare tutto. Quindi Ildiz magari era al 50% e quando Vlahovic si è fatto male. Quando Vlahovic si è fatto male, Vlahovic aveva dato dei segnali già di disagio. Però giochi. E gestisci, cioè quindi quando non è traumatico, quando ti fai male traumaticamente è una cosa, ma quando sei a livello muscolare provi, perché poi non puoi sapere se in quella partita dovrei fare quello scatto in più, eccetera, eccetera. Quindi non si può prevedere. Sicuramente Ildiz era al 50%, ma la posta in palio era così alta che Spalletti riteneva che Ildiz al 50% fosse meglio di Bogà.
0: Di qualsiasi altro.
1: Magari Bogà non era neanche al 100%. Magari
0: l'ha scoperto man mano.
1: Era 80. E quindi dicevi, oh, lo faccio per... Poi uno può discutere, farlo entrare magari nel secondo tempo piuttosto che nel primo. Cioè,
0: la gestione però, è un'altra cosa. La titolarità, la titolarità ti porta poi ad avere la criticità della stampa, anche non fa giocare
1: Ildiz. Visto ieri Mbappé nell'ultimo quarto d'ora aveva preso la botta alla caviglia, faceva un caldo bestiale, si è seduto per terra, ma si era già seduto per terra prima. Però poi Deschamps ha detto no, teniamolo in campo, perché ha
0: Olise, no, teniamolo in campo, statene a destra, cioè, non prendere la munizione,
1: non c'è il sto bene sto male, c'è sto benissimo, sto molto
0: però
1: bene,
0: mi stai facendo sognare troppo, sognare troppo.
1: Quindi
0: io sono contento che finalmente abbiamo degli operatori di mercato di livello, e questo che per noi era un problema ora penso che l'abbiamo risolto. Così Roberto da Trieste. Poi spero che non sia come il primo anno di Marotta, Nedved e Paratici c'è la Juve, cose buone Barzagli, Bonucci, ma anche Martinez ed altri, e comunque settimo posto Valerio da Latina, Arthur e Douglas, che li teniamo lì a libro paga, che non hanno più di Matic, a Antonia, perché non
1: che non hanno più di Matic,
0: sì.
1: Non lo so
0: che cosa non hanno più di
1: il
0: Matic.
1: Fatto che Matic gioca in Serie A da tempo ed è una colonna delle squadre dove ha giocato, e Arthur chi l'ha visto, e Douglas, pure.
0: Poi, chiaro.
1: Ma io infatti non sto sponsorizzando Matic, dico che sarebbe Matic, sono contento perché è un giocatore di garanzia, mentre...
0: No, però è sbagliato dire cosa di più Matic rispetto a Arthur, secondo me già...
1: La carriera! Andatela a leggere la carriera! Perché cosa ha Douglas Lewis? Ha azzeccato un anno nella sua carriera! Cos'ha? Matic ha 38 anni di carriera!
0: Ma ragazzi, vista la Juve attuale, un Berardi non sarebbe corretto prenderlo?
1: Sì.
0: E siamo già due del Sassuolo, sì. Attenzione! Sì, anche sì!
1: Vuoi vincere l'Europa League? Prendi Berardi! Certo! Mm.
0: E allora certo. La Juve, l'Italia, Juve.
1: Perché tra Berardi e Zegrova,
0: la storia ti dimostra.
1: La storia dimostra che Berardi ti fa 10 gol all'anno. E quindi in quella fascia, tra avere con Seisao e Zegrova e con Seisao Berardi, il problema è quanto costa Berardi. E quindi Berardi non arriverà perché ti costa troppo. Ma Berardi è uno che, facendolo ruotare e non facendogli fare tutte le partite, ogni anno lui 10.
0: Ho capito una cosa, cosa anche su questa tua risposta. Allora devo capire, mi serve l'esperienza? Mi serve la cioè il giocatore maturo? Se è già un po' bravo mi costa, o devo andarmi a prendere, quindi punto, al giocatore esperto di personalità che mi costa, o al parametro zero e ce ne sono due che ruotano attorno al mondo Juventus a cui devo alzare il linguaggio? Come ragionereste voi? Tra poco me lo dite qui nell'ultima mezz'ora di Cose di Calcio XL.
3: Cose di Calcio.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha lanciato un missile contro una nave mercantile battente bandiera cipriota che tentava di attraversare Hormuz. Lo riporta Axios citando fonti americane. La nave è stata colpita e ha riportato gravi danni. Nel frattempo la marina dei Pasdaran ha annunciato la chiusura dello stretto fino a nuovo avviso. Il portavoce della Commissione per la politica estera e la sicurezza nazionale del Parlamento iraniano ha scritto in un post su X: abbiamo preso il controllo dello stretto con la forza e lo conserveremo con la forza, lo riporta Al Jazeera.
6: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ad Andria per partecipare alla cerimonia della decennale della strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone ed altre 51 rimasero ferite. Il capo dello Stato ha salutato con stretta di mano i familiari delle vittime e i superstiti. Al termine ha lasciato il luogo della cerimonia salutando ancora i parenti delle vittime, ai quali ha rivolto parole di conforto. Dal palco la sindaca ha dichiarato: per quella tragedia ci sono responsabilità precise.
7: Un 19enne egiziano è stato accoltellato nella notte a Crema, raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato di Viale della Repubblica, è morto in ospedale. Indagano i carabinieri, hanno immediatamente raccolto le prime testimonianze e stanno controllando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e identificare il responsabile o i responsabili del delitto.
8: Vasto incendio a Rozzano nell'Interland a sud di Milano, le fiamme si sono sviluppate all'interno di un capannone di via Achille Grandi. Il rogo ha generato in pochissimi minuti un'alta e densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Al momento non si segnalano feriti.
7: Scatta il 16 luglio l'obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici, una novità che interesserà 1 milione di proprietari privati. Lo ricorda Assoutenti, che evidenzia i costi per i cittadini e alcune criticità della misura prevista dal nuovo codice della strada varato a fine 2024. La copertura riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli, ma non sarà sufficiente. Una generica polizza RC capofamiglia, avvisa Assoutenti.
8: Siamo al tennis. Oggi a Wimbledon è il giorno della finale del torneo singolare maschile. Jannik Sinner alle 17 sul center court sfida per il titolo il tedesco Alexander Zverev. L'azzurro numero uno del mondo è il campione in carica e cerca il bis. Dall'altra parte della rete ci sarà l'attuale numero 3 del mondo alla seconda finale slam consecutiva dopo quella vinta al Roland Garros. Il tedesco insegue il primo trionfo sull'erba britannica, dove finora non era mai andato oltre gli ottavi.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
3: (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente,
3: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Bei tempi, caro Paolo, perché 20 anni fa vincevamo un mondiale. Oggi è il giorno in cui
1: sai cosa ho fatto ieri? Ve la racconto, perché provato a fare questo esperimento. Cioè, ho preso i convocati del 2006
0: e ti ho dato un assist, ma non era programmato.
1: Ho preso i convocati del 2006 e con gli stessi club ho provato a mettere i giocatori di oggi.
0: Spiegami.
1: Cioè, la Juve ne aveva 5?
0: Sì.
1: Metto 5 della Juve di oggi. Il Milan ne aveva 4?
0: Ah, okay.
1: Metto 4 della Milan di oggi.
0: Quindi la nazionale
1: il Palermo
0: sarebbe...
1: ne aveva 4? Metto 4 del Palermo di oggi. E vedi così, non chiaramente diventa una nazionale improponibile, no? Però che cosa ti serve? Ti serve per capire come l'identità italiana dei club del 2006 è cambiata nel tempo. Allora, io ti dico i 5 della Juve del 2006 e i 5 della Juve che ci sarebbero nel 2026.
0: Vai, fate l'esperimento anche voi da casa.
1: Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Camoranesi, Del Piero. Sì. Oggi i 5 della Juve sarebbero
0: Di Gregorio,
1: Gatti, Cambiaso, Locatelli, Miretti.
0: Perfetto.
1: Siamo invecchiati bene, secondo te?
0: Valore, la proporzione qual è? Fate la proporzione.
1: Milan ancora peggio. All'epoca era Nesta, Gattuso, Inzaghi. Adesso il Milan avrebbe giovani. Milan che italiani
0: non
1: avrebbe Barzaghi, avrebbe capito il Palermo in Serie B, eccetera, eccetera, no? però per noi
0: la dimensione è quella,
1: la dimensione italiana della Juve del 2006 era una Juve di fuori classe. La dimensione italiana della Juve di oggi è una Juve dove il migliore è Locatelli e c'è Cambiaso
0: interessante,
1: che è in espresso, c'è Di Gregorio che lo dobbiamo vendere, c'è Miretti che non è mai esploso e c'è Gatti che è diventato una riserva. Queste sarebbe... Quindi capisci che il commissario tecnico che arriva adesso si trova veramente un serissimo problema. Un serissimo
0: anche lui, anche lui,
1: perché l'identità italiana dei grandi club
0: non esiste,
1: è stata più mortificata. E il livello, no, nel nostro caso, non numericamente, perché noi ce ne abbiamo 5 italiani, ma i 5 italiani di Berlino sono 5 fuori classe. I 5 italiani di oggi sono giocatori che non hanno mai vinto niente e che forse molti di questi non rimarranno neanche nella Juve. Capite che quando prendiamo Carnevali, la quantità di lavoro che ha, quando si parla della via italiana, sì, ma la via italiana deve essere di qualità, quindi immagina che tipo di lavoro devi fare per tornare a essere quella roba là, dove Buffone era andato a prenderlo con uno sproposito di soldi, Parma, Cannavaro con una mossa intelligente, ma era un giocatore già affermato,
0: Inter.
1: Del Piero, diciamo, te lo sei trovato nel vivaio del Padova e l'hai fatto crescere enormemente. Camoranesi l'hai preso da una squadra di provincia, il Verona,
0: Verona,
1: ma era già un era un talentino che ti è esploso e l'hai educato soprattutto attraverso Lippi e Capello, che l'hanno abituato a lavorare, a essere un giocatore anche che andava a riprendere. E Zambrotta è diventato quello che è diventato perché Lippi è stato intelligente tanto da Juve quanto in nazionale a cambiare il ruolo, perché da ala l'hai fatto diventare terzino. Cioè, ti rendi conto della quantità di lavoro incredibilmente straordinaria che hai fatto per diventare campione del mondo, e oggi la tua base italiana dici: ah, voglio costruire una Juve italiana. E quanti sono i titolari di questa Juve italiana?
0: Sì, sì. Vedi, da quando non c'è più lo zoccolo Juve,
1: però questa è la realtà.
0: C'è. Certo.
1: Questa è la realtà.
0: Io mi permetto di salutare nonna Margherita, più di 90 anni, che con la sua sedia a rotelle, perché ci ha mandato la foto, il nostro amico Antonio, ironizza un po' con quello che abbiamo detto, corre di più di Matic, però noi ne approfittiamo per salutare nonna Margherita.
1: Assolutamente.
0: Assolutamente. 94 anni per l'esattezza. Poi, ma attualmente, su quella fascia abbiamo Nico e Cicco, no, Giovanni dal Brasile. Paolo, non mi convince, Douglas è un giocatore, ha giocato in Premier, Matic a Sassuolo.
1: No, andate a leggere la carriera di Matic. Ma cosa vuol dire ha giocato in Premier? Ma quest'anno ha fatto panchina Douglas Luiz in Premier. Non ha visto il campo.
0: No, ma cioè, è chiaro.
1: Forse... Noi abbiamo il ricordo di Douglas Luiz di 3 anni fa. Ha fatto una stagione buona in Premier. Punto.
0: Secondo voi chi potrebbe essere, ci scrive Leonardo da Brescia, il centrocampista giusto da aggiungere come top player? Dice, lo so che è un top player, quindi che possa elevare e assistere meglio McKennie e Locatelli? Perché io me lo vedo questo, Locatelli, mezzala, McKennie, inserimenti, e il portatore di palla. Ci vedresti meglio Goretzka o Kessié?
1: Kessié, ma allora a quel punto lì possiamo giocare a tre con Locatelli davanti alla difesa, Kessié mezzala e l'altra mezzala la fa McKennie.
0: Esatto.
1: Giochiamo con un altro modulo. Con un altro modulo e hai anche Thuram, ovviamente. E quindi, ma perché no? Il punto è andarlo a prendere. che non è così semplice. Avete visto come in questi giorni, 2 anni che abbiamo parlato di Hjulmand, si è andato a prendere sull'Atletico Madrid per 45 milioni. La Juve, io ho questa impressione. Poi, se ci saranno degli scambi, andremo a vedere, se ci saranno delle entrate particolari. La Juve quest'anno non spende per nessun giocatore 40 milioni. E guardate, infatti, la difficoltà che si ha nell'andare a chiudere una trattativa come quella con Nico e con Colomani, di cui i parametri si conoscono, cioè non c'è mistero, ma la Juve che 40 milioni non te li tira fuori, te ne può tirar fuori 3 poi con obbligo di riscatto, e persino sull'obbligo abbiamo dei problemi, quindi è seria la vicenda.
0: Certo, allora Valerio da Latina, per quello che ho visto fra Luis e Arthur, secondo me davanti alla difesa può essere collocato più il secondo, quindi Arthur. Ma se la Juve avesse speso 35 milioni per Attà o 70 per Gonzalo Ramos, cosa avremmo detto? Questa è una bella domanda. Questo mercato ha prezzi folli per giocatori normali. Ma di cosa dovremmo essere contenti, ci scrive Luca, che al momento siamo una squadra da ottavo, nono posto? Ciao direttore, ma sbaglio, dall'arrivo di Cannavalli si è raffreddata la partenza di Cambiaso? Io sarei onestamente contento. Leonardo da Brescia, interessante anche questo, questa tua dichiarazione. Paolino Rossi, mi bastano le parole di Cannavalli quando dice non dobbiamo sbagliare. Andrea da Cagliari, ci ho fatto un editoriale 2 o 3 settimane fa, perché dicevo, avevo poco materiale in mano, sono andato a rivedere quello che lui ha raccontato agli esordi nelle varie società, e ricordava questo, per un direttore
1: è significativo. Non te lo puoi più permettere. Io prima ho
0: grazie
1: detto,
0: Andrea,
1: la legittimità della, di una nuova dirigenza, questa non sarà tanto sui colpi, sarà su come riuscirà a vendere alcuni giocatori, sperando che arrivino delle richieste, sulla salvaguardia dei conti e sulla capacità di andare a prendere giocatori che non valgano più 50-60 milioni, perché se ne sbagli ancora uno te lo porti dietro per anni. Cioè, ragazzi, ma ci abbiamo Arthur ancora. Arthur arriva nella Juve nel 2021?
0: Sì,

0: si dovesse, magari non è ancora certo nulla, operarsi, non è che l'ha fatto apposta per prenderci in giro, andare in vacanza adesso, riposarsi, cioè non capisco la situazione. Il problema ad un ginocchio te lo trascini un po' perché c'è il mondiale all'orizzonte e non vuoi perderti quell'occasione lì, da calciatore lo capisco benissimo. Ma attenzione, perché Antonio ha fatto una simulazione, io sono andato indietro con i messaggi ai primi, direttore, secondo l'intelligenza artificiale, vedi, sono andati già a chiedere.
1: Allora siete comolli, allora andate con gli algoritmi.
0: Mamma mia, c'è un messaggio di 20 minuti, devo fermarmi subito. Anche per l'intelligenza artificiale è un gran problema, Ildiz. Ecco cosa mi ha risposto. Kenan Ildiz soffre di una tendinopatia rotulea cronica al ginocchio sinistro. Questa infiammazione colpisce il tendine sotto la rotula, causata da continui salti e scatti. Tu che cosa consiglieresti, a scopo puramente informativo? Per un parere medico o una diagnosi, rivolgiti ad un professionista e pagalo.
1: Ci mancherebbe altro.
0: Ci mancherebbe. La tendinopatia rotulea cronica, ammetto che io non avevo chiesto all'intelligenza artificiale, ma all'intelligenza di un masso fisioterapista che frequenta, che cura molte ginocchia, molti muscoli dei calciatori. È lunghissimo, Allora, un calciatore d'elite come Ildiz, che fa scatti fulminei, cambi di direzione e carichi esplosivi, il suo marchio di fabbrica. Quando la patologia diventa cronica, non si tratta più di una semplice infiammazione, ma di una vera e propria alterazione della struttura del tendine. Gestire una situazione del genere a livelli professionistici richiede un approccio multifasico e personalizzato sotto la stretta supervisione dello staff medico. Va bene, però è andato a chiedere.
1: Siamo capiti.
0: Dai. Poi deve decidere a un certo punto, se no non sei più scattante.
1: Lei è un po' troppo esagerata.
0: Esagerato.
1: Intanto dice vai dal tuo medico.
0: Allora, l'intelligenza artificiale praticamente ci ha ascoltato e non è arrivato al dubbio.
1: C'erano le frasi che erano tue.
0: Esatto.
1: C'è Paolino dietro l'intelligenza artificiale.
0: La mia è la superficiale. Andiamo a ascoltare un po' di vocali, 10 minuti, e poi terminerà questa settimana di alta adrenalina legata al mercato Juventus, per modo di dire.
2: Buongiorno direttore, Tommaso da Firenze. Allora, in attesa di qualche colpo della Juve, devo fare complimenti alla Fiorentina. Colpo a Ta. A Ta non è velocissimo, ma molto bravo tecnicamente. Secondo me, da mezzala sinistra, non me lo può far giocare grosso, farà molto bene. Ma in generale, il centrocampo della Fiorentina, secondo me, è strepitoso. Andur, Fagioli, a Ta. Fisicità e tanta qualità con Fagioli a Ta, ma Andur è molto bravo nell'inserirsi, grande fisico, grande corsa, davvero complimenti. Purtroppo devo dire Fiorentina, secondo me ad oggi, dopo, mi azzardo a dire, dopo Inter e Napoli, secondo me il più bel centrocampo del campionato ad oggi, ovviamente, e poi vediamo a fine mercato.
0: Paolo, quando si fanno i complimenti alla Fiorentina,
1: qua io non ce la faccio a non dirlo. Io rispetto tantissimo, anzi, la dico adesso, così almeno poi mi prenderà in giro. Se il centrocampo della Fiorentina funzionerà così bene in virtù dei tre nomi che ha detto, io farò pubblica ammenda. Per me Fagioli non c'è. Se diamo la definizione di Fagioli e di Indur come giocatori strepitosi, io mi dimetto da ruolo.
0: Tra l'altro,
1: Indur è un ragazzino che ha fatto benino, tanto ha fatto benino con noi, che l'anno scorso, io sono fantacalcista, quindi queste cose qui le so, aveva la media, se andava, quando andava bene, del 5. Ha preso. Poi che Indur da qui in poi possa crescere, perché arriva un nuovo allenatore. L'anno scorso la stagione della Fiorentina è stata una stagione disgraziatissima.
0: Paolo.
1: No, ma vi faccio questa domanda: ma qualcuno di voi rimpiange Fagioli seriamente? Ma seriamente?
0: Io no. Ma no, volevo
1: perché
0: aggiungerti.
1: Fagioli può azzeccare sta parlando uno che Fagioli pensava che sarebbe stato un crack nel calcio italiano.
0: Vi aggiungo, ti aggiungo, ragazzi, magari manca
1: un buonissimo acquisto. Sono d'accordo.
0: Un piccolo tassellino probabile, probabile. Fagioli ce l'ha comunicato ieri il bravissimo Nicolò Ceccarini di Tutto Mercato Web. L'operazione a Ta potrebbe portare Fagioli lontano da Firenze, la cessione eccellente, Inghilterra anche per lui. Ed è tutto spiegato.
1: No, ma io guarda,

0: io sai benissimo che ne sparo tante e quindi sono poi pronto a fare pubblica ammenda e a tirarmi anche delle frustrate.
1: No, certo. E saremo pronti noi a dargliele.
0: Dico che Enduro, Enduro quest'anno ha fatto una stagione da 4,5 con delle perle ed è un giovane interessante. Quando leggo le cifre della possibile cessione in Enduro alla Juve, dico ragazzi, facciamo prima a dargli dei soldi in beneficenza a Firenze. Allora, Fagioli, quello che ha fatto vedere.
1: Devo tirare in ballo per forza anche chi all'inizio della trasmissione dice: ma Paolino, oggi cosa ci chiedi? Delle cose mediche? Ma che domanda mi fai? Tanti hanno risposto e dicono: se questo è il problema, se è questo, sì, è operarsi senza se, senza ma. Cioè, è un'opinione, non è che ascoltano noi e si opera Yıldız ascoltando noi. Però anch'io darei quel tipo di consiglio se la situazione è già un po' più cronica. Attenzione Paolo, perché mi ero perso un messaggio che fa riflettere. Conte ha ascoltato tutte le nostre disamine. Sì. Conte abbandonò la Juve nel 2014, 15 luglio, e tu gli hai aperto la porta, mi hanno detto.
0: No, non c'era quel giorno.
1: C'è il rischio che Spalletti possa lasciare a queste condizioni? Cioè, siamo di nuovo al ristorante, non mi compri, non
0: ragazzi,
1: c'è niente nel frigo.
0: C'è un piccolo dettaglio.
1: Cioè, una domanda che ci fa un amico da casa,
0: quando
1: Luca.
0: Conte va via... Luca. Quando Conte va via
1: c'è qualcosa di simile? Non ci avevo pensato.
0: No, va da trionfatore perché ha vinto 3 scudetti di fila e ha la nazionale che lo vuole. E Spalletti cosa fa? Va a fare disoccupato? Ma perché? Ma poi Spalletti ha vinto la battaglia, ragazzi. Ce l'aveva con Comon lì, hanno cambiato tutti e adesso con calma. Non penso che Spalletti possa pretendere che di avere la squadra pronta.
1: Ce l'auguriamo.
0: Chiaro. Quindi io penso che Spalletti è, dopodiché, se Spalletti se ne va via, ciao, ma non penso proprio, anzi io sono molto convinto che Spalletti alla fine della campagna acquisti dichiarerà la sua soddisfazione.
1: Dovrà certificarlo e poi ricertificarlo anche a gennaio, perché non
0: io
1: saranno...
0: penso che, cioè ragazzi, no, hanno messo anche delle persone che sono, tra virgolette, si conoscono, sono amiche... Quindi io non penso che Spalletti in questo momento possa
1: dire... Il lavoro
0: dire...
1: è duro, ce lo, lo devono dire, o forse lo dobbiamo capire senza neanche chiederglielo. Ma oppure sì, glielo chiederemo e magari non ci risponderanno proprio.
0: Comunque,
1: con tutta la verità.
0: Se Spalletti per caso ha un colpo di testa, andiamo a prenderci Brambilla.
1: E via.
0: E via.
1: E via.
0: E via.
1: E via.
0: Un po' di gioventù.
1: Alessandro, ma ormai abbiamo capito, vedi? O lo capisci per induzione, come Alessandro, ormai abbiamo capito che la società non sta trattando nessuno, dico nessuno, per cui è giusto continuare con questi giocatori e sperare che l'allenatore possa farli migliorare. Questa chiarezza, cioè ce lo devono poi dire, poi c'è il colpo d'effetto, c'è il gol al 90esimo, c'è la rovesciata di Gatti, c'è tutto quello che è, o c'è una squadra che sarà per quello che riusciremo a fare in entrata e in uscita. Era questa la domanda iniziale e vedo che lo stiamo un po' capendo, non che devono fare come abbiamo detto noi, no? La formula deve essere simile a questa. Ha attirato attenzione la condizione di Yıldız, nessuno ne aveva parlato apertamente in questi termini, perché trascinare dopo tanti mesi forse è più consigliabile, ci scrive la stragrande maggioranza, l'intervento. Ma non è detto che stia male, non è detto che sia costretto, potrebbe bastare il conservativo, ma abbiamo visto che a volte la decisione del giocatore sul conservativo non ha aiutato a superare il problema. Con l'Europa League, con un campionato post-mondiale, è un campionato che ha portato al mondiale già in certe condizioni proprio Yıldız, magari speriamo anche, cioè speriamo solo lui, ma magari non è stato l'unico ad essere affaticato. Andiamo ad ascoltare gli ultimi vocali, lo chiedo alla regia di Roma per poi dare il passaggio, tagliare il nastro e tornare con la regia qui da Torino.
2: Buongiorno, volevo intervenire e dire la mia, che per quanto riguarda l'intervento ad Yıldız, è meglio programmarlo subito, onde evitare quello che è successo con Pogba, che non si volle operare, e poi alla fine è dovuto tornare sotto i ferri. Buongiorno.
1: Grazie, qualcuno ci dice che l'ozonoterapia è servita in alcune occasioni, di chiedere, si è aperto tutto il dibattito attorno al nostro consulente a distanza, di più non riusciamo a fare con i pochi minuti che rimangono a disposizione. Grazie a Massimo da Lucca, che ci gira ad un complimento, mi fa piacere anche leggere ogni tanto, dibatto anche per quando ci criticano. Niente che fare, singolarmente siete due professionisti eccellenti, insieme siete il top. In attacco cosa potremmo risolvere?
0: Noi saremo Open Dai David.
1: Prendi le distanze, perché il mio
0: saremo Open Dai David, però tu giocheresti, io sarei Open Dai che... Alla fine Spalletti dice, mi spiace,
1: cioè,
0: anche...
1: Cioè, mi stai dando che sono un po' fuori peso?
0: Sì, sì, sì, io invece sono fuori di testa. Sono grazie. Panchinato.
1: A noi piace trattare il calcio così. Questa è Radio Bianconera e chissà che l'anno prossimo possono esserci delle ulteriori novità. Vedo spingere da fuori il giovane che avanza, la regia di Torino, pronta a prendere le redini di queste ultime due ore con il colpo gobbo già pronto di venerdì. Noi ritorneremo lunedì, ma mi ascolto ancora la sentenza di voi radioascoltatori. Andiamo con l'ultimo vocale.
3: Ciao Antonio, sono Giovanni da Riccione. Come sai sono un chirurgo ortopedico e la situazione di Ildiz, ecco, penso di aver capito quale sia. Lui ha una tendinopatia di sovraccarico o il rotule oppure i muscoli del versante interno del ginocchio, che sono molto fastidiose, sono proprio tipiche dei calciatori. Queste condizioni di per sé vengono trattate in maniera conservativa, quindi con le terapie che stavi dicendo tu. Gli interventi chirurgici sono tra virgolette palliativi, cioè sono degli interventi che hanno lo scopo di andare a fare delle piccole pulizie di quella zona per cercare poi, stimolando con opportuni strumenti, un po' una rigenerazione di un tessuto più vitale, più efficace. Però sono molto fastidiose, possono durare molto a lungo e si manifestano soprattutto quando i carichi sono pesanti. Infatti avete notato che Ildiz è peggiorato molto nella fase finale della stagione, quando aveva caricato durante l'anno un certo numero di partite. In genere il riposo fa stare molto meglio e spero che non si operi, perché questi tipi di interventi chirurgici poi richiedono dei tempi lunghi. Vi faccio l'esempio di Zegrova, che per un problema di vessa la pubalgia è stata operata, avete visto quanto tempo è stato fermo e come vedete non è ritornata agli stessi livelli. Le problematiche in questo caso sono diverse, però i principi di trattamento sono molto simili, anche se la zona da trattare è diversa. Forza Juve e speriamo in un mercato al meglio.
1: Grazie, e allora dal J Medical è tutto. Hai visto Paolo che perfetto, la domanda è servita perfetto. Dal J Medical è tutto.
0: Prossima volta ti dico un problema con io, diciamo che di un giocatore
1: ce l'ha così Gatti. Abbiamo la soluzione, non paghiamo la consulenza.
0: Okay.
1: Adesso caffè offerto.
0: Ecco,
1: caffè offerto. Grazie, buon weekend. Radio Bianconera, siamo fatti così, speriamo come voi. Grazie,
0: ciao,
1: buon weekend,
0: ciao,
1: buon mare anche a chi è Riccione, ai nostri ortopedici, a chiunque. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Colpo gobbo adesso.
4: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera.
0: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
0: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Tutta la Juve che vuoi.
6: Rieccoci in studio, 13 e 38 minuti, sempre tutte le ore che vuoi, insieme fino alle 15. Dario Ghiringhelli e Emanuela Fulgori con noi, e siamo debitori di un messaggio di Luca da Torino che adesso, guarda...
7: Ma no, non posso leggerlo io,
6: infatti stavo dicendo, lo leggo io, perché dice, vabbè, a parte complimenti per la trasmissione, grazie, molto interessante e ben condotta, grazie. Scrivo per la prima volta perché la presenza di Emanuela con la sua bella voce, la simpatia e la competenza, per non parlare della bellezza che invoglia a guardare la live, è proprio la ciliegina sulla torta. E poi sarebbe bello averla più spesso o addirittura come ospite fissa. Credo che Emanuela abbia anche qualcosa d'altro da fare.
7: Grazie, Luca.
6: Nei suoi sabati pomeriggio, però grazie. Ma il messaggio.
7: Sì, diciamo che appena possibile vengo a trovarvi.
6: È molto carino. Sì, sì, periodicamente vieni a trovarci ogni paio di mesi, grosso modo. Manu viene a tenerci compagnia. Sentiamo magari un vocale, così sentiamo anche le vostre voci, che ne sono arrivati diversi.
8: Carissimo professore Marco da Imola, io sono anni che lo dico che la Juventus deve prendere te come direttore sportivo per scegliere le persone sulla fascia destra, perché come le scegli tu non sbagli mai.
6: Grazie.
8: Mi permetto la battuta da romagnolo. Comunque speriamo bene, dai, i soldi sono quelli che sono, facciamo con quelli che abbiamo. Però una cosa che non voglio più vedere è l'accoppiata Coop Miners e Cambiaso sulla fascia sinistra. Ciao.
6: Quella è una bella, insomma, è una accoppiata che adesso cercheremo anche di semplificare, diciamo così, almeno la Juve cercherà di semplificare. Chiedo a Tullio come posso mandarti la mail della nostra ospite per mandarle il link, perché dice che non lo vede su Teams e quindi lo voleva via email. Quindi
9: adesso
4: mi cerco un modo un attimo al volo, non ti preoccupare.
6: No, se no se mi dici come mandarti...
4: Ti dico, adesso ti dico la mia email,
6: ok,
4: la scrivo in qualche modo, vedo qualcosa.
6: Se no te la giro su quella della radio, tu puoi vedere la mail della radio?
4: Nessun problema, adesso vedo.
6: Va bene, ok, allora fammi sapere così poi riusciamo a contattare anche la nostra ospite. No, allora Cambiaso con Menes, hai ragione Marco, è insomma una problematica non da poco. Cambiaso tra l'altro è un giocatore che sappiamo che in realtà Spalletti piace, però è anche un giocatore che ha fatto parecchi danni l'anno scorso e non soltanto l'anno scorso. Molti tifosi, io per primo, non sono proprio serenissimo quando Cambiaso è in campo. È uno dei giocatori potenzialmente in uscita se dovessero arrivare delle offerte congrue. In realtà quello che dicevamo anche prima è che queste grandi offerte per i giocatori della Juve ancora non sono arrivate, no? E quindi sta cominciando a diventare un problema, perché la Juve è in quella situazione in cui se non vende non può comprare, ma se nessuno ti vuole comprare i giocatori diventa ovviamente ancora più complicato. Sentiamo Giacomo da Susa.
7: Ciao ad entrambi, non riesco a capire quale sia la strategia che Carnevali
6: e company
7: vogliono mettere in campo. Le uscite sono note a tutti e non credo che con il passare del tempo gli acquirenti aumentino.
6: Certo.
7: E quindi cosa si fa? Per Dibu Martinez sembra vogliano 6 o 7 milioni, ma la Juve non affonda. Mi sembra che meno di così non si possa per un giocatore di livello, e non capisco. In più, da Carnevali mi aspetterei dei colpi con giocatori non molto noti ma con grande margine di crescita. Non ci resta che sperare.
6: Giacomo, sì, hai ragione. Il problema dei Martinez è che in realtà sembra che l'Aston Villa ne voglia 10-11 di milioni. 6-7 sarebbe quelli che vorrebbe dare la Juve, che è vero che potenzialmente per una società di un certo tipo non dovrebbe essere un problema, però è anche vero che su un giocatore di 33-34 anni, credo anche che vada verso la scadenza di contratto, non si voglia spendere tanto di più. Sai, 4 milioni possono essere pochi su 60, da 7 a 11 insomma sono quasi il 50%, anzi il 50% di scarto fondamentalmente, quindi la differenza grossa sarà lì. E poi quello che hai detto, hai ragione, cioè difficilmente ci sarà chi vorrà quei giocatori che in questo momento ancora non vuole nessuno, che non ci resti che sperare, penso che siamo tutti d'accordo. Ecco, questo è sempre Marco da Imola che ci dice:
7: professore,
6: eccoci.
7: Sai a chi darei la seconda chance? Al preparatore atletico della Juve, e se quest'anno non me li fa correre per 95 minuti dal primo secondo all'ultimo, lo licenzio subito.
6: hai ragione, perché poi l'altro problema grosso è che l'anno scorso, soprattutto a fine stagione, i giocatori facevano troppa fatica a cercare ad arrivare, no? Anche banalmente alla fine della partita. Antonio da Caserta ci dice: Spalletti li guarderà uno a uno in faccia e gli dirà: ma state ancora qua, fate spazio, trovatevi una squadra, io darò i soldi di Colomoni, proverei Dario, io con i soldi di Colomoni, che sono circa 40 milioni, proverei a prendere sia Solé che Lukumi. Sogno una difesa con Martinez, Kalulu, Solé, Lukumi, Udoge, Otto Hernandez, per l'amicizia che ha con Massara. Allora Antonio, sì, fondamentalmente però è un po' improbabile, ma perché su 5 che ne hai citati, anzi 6 compreso il portiere, solo uno è della Juve, che è Kalulu. Gli altri sarebbero tutti da comprare: Solé dall'Udinese, Lukumi dal Bologna, Udoge dall'Inghilterra, non ricordo, forse il Tottenham, non ricordo più adesso quale sia la squadra, e Teo Hernandez, non vorrei dire una sciocchezza, ma potrebbe essere svincolato o comunque con voglia di tornare in Italia, ma sono tutti giocatori che devi andare a comprare, tranne appunto Kalulu che hai già. E quindi non credo che sia oggettivamente fattibile, perché poi dice sempre Antonio ancora: con Vlahovic e Pellegrino sarai contento comunque. Allora ecco, poi qui si riapre la questione Vlahovic.
4: Se riesci a dirgli che è sulla chat di Teams, gliel'ho mandato, quindi dovrebbe vederlo da lì.
6: Sì, gliel'ho già detto, proviamo a vedere, adesso provo a sentire, stiamo cercando di contattare la nostra ospite. Perché insomma oggi è una giornata un po' complessa.
7: Vabbè, ci sta, siamo in diretta.
6: Esatto, insomma.
4: È il bello della diretta.
6: È il bello della diretta.
7: Esatto.
6: Allora aspetta un secondo che vediamo, perché ho il problema che io non riesco a comunicare con Tullio se non a parole, purtroppo. Perché hai l'ID della riunione, mi sai dire l'ID della riunione, mi chiede se riusciamo.
4: No. No, no, cioè nel senso dovrebbe trovarsela
6: No, facciamo una cosa, la mia email tanto manda la tua mail dario.ghiringhelli@gmail.com, tanto non è un segreto la mia email, anzi è tanto talmente facile che anche certo, sbagliando certo. uno la trova. Uno la trova, quindi mandalo a me, io glielo giro e così adesso segnaliamo alla nostra ospite che stiamo anche arrivando. Daniel da Tenerife. Ciao intanto Daniele, è un po' che non ti sentiamo, forse c'era anche un tuo vocale, magari dopo lo andiamo anche a recuperare. Sentiamo cosa ci dice Daniel.
7: Allora, il problema di Cambiasso è che quando difende un uomo contro un uomo viene saltato anche da giocatori di medio livello, magari potrebbe avere un futuro da mezzala.
6: Daniele, sai,
7: una domanda.
6: Sì, io sono assolutamente d'accordo con te e più di una volta anche l'anno scorso ho sostenuto il fatto che Cambiasso patisce proprio, secondo me, più il ruolo da centrocampista, cioè da difensore, che non quello da attaccante esterno, e infatti Gattuso in nazionale lo usava come attaccante esterno a destra, perché tra l'altro poi Cambiasso è mancino, gli fa fare un po' quello che fa con Seisao nella Juve. E secondo me sì, proprio per il fatto che lui ha queste libertà di ogni tanto di pensiero, per cui lui inizia a fare quei dribbling che se li fai nella tre quarti avversaria, se perdi la palla sei a 60 metri dalla porta, se le fai nella tua area rischi che il giocatore ti prenda la palla e vada a fare gol. Quindi tu dici addirittura da mezzala, io addirittura lo vedo più come esterno che come mezzala, però insomma diventa non lo so, credo che ci siano altre ambizioni, diciamo così, da parte di Cambiasso e dello stesso Spalletti, perché non credo che voglia utilizzarlo in quella posizione, altrimenti lo avrebbe evidentemente già fatto. Ci sono dei vocali, Tullio? Dovrebbero esserci dei vocali, così vi ascoltiamo.
5: Buongiorno ragazzi, Daniel Tenerife, ciao bellissimi tutti.
6: Eccolo.
5: Oggi il messaggio del nostro amico De Frede è proprio Gianni, l'ottimismo, il sale della vita, eh? Sì. Comunque, io non sarei così pessimista. È impensabile che dirigenti che arrivano due, tre settimane, una settimana, possono muovere ancora cose che manco conoscono. Quindi cerchiamo di essere realistici. Giudichiamo il mercato poi alla fine. Ovviamente nel frattempo bisogna fare due chiacchiere, però rispetto a prima io sono molto più sereno, perché questi possono anche dire sì, questi sono del mestiere.
6: Sì, esatto, questa è un po' la sensazione comune che abbiamo tutti, no? Cioè Spalletti sulla panchina, Carnevali alla guida, Massara in supporto a Carnevali, rispetto ai Comolli e Modestò, che sembravano più dei matematici che degli uomini di calcio, effettivamente adesso sembra che possiamo stare tranquilli, speriamo effettivamente che sia così, detto che però effettivamente anche delle promesse fatte da Carnevali, cioè che la Juve si sarebbe ritrovata in ritiro dopo domani al raduno con almeno una buona parte di formazione fatta, in realtà non sarà così, perché molti dei nomi, lo stesso Martinez, Sorloth, tutti quelli che stanno già, Colomuani, Muaremovic, che adesso sembra di nuovo molto più lontano, Lukumi, su cui si è inserita l'Inter, insomma alla fine tutti quelli che ogni tanto si sente ci siamo, alla fine per il momento non è ancora arrivato nessuno. Ancora Marco da Imola che risponde a Daniel.
7: Dov'è?
6: Qua, questo qua.
7: Ah, eccolo, devo dire che con Daniel da Tenerife mi trovo sempre d'accordo. Quasi sempre però è vero che io Cambiasso lo sfrutterei più dalla tre quarti in su, e quindi tenderei a prendere un vero terzino marcatore. Questo era Marco.
6: Hai ragione Marco, infatti è un pochino quello che dicevo anch'io, no? Cioè Cambiasso effettivamente è un terzino un po' strano, che tende più ad offendere che a difendere, quasi un terzino brasiliano, mi viene da dire, che è uno che spinge molto ma che copre poco. E effettivamente poi, se andate a vedere, nell'ultima fase del campionato Spalletti, che di solito ha sempre giocato con la difesa 4, era tornato con la difesa 3, probabilmente proprio perché non si fidava dell'apporto di Cambiasso come terzino, perché spesso magari andava avanti poi non tornava indietro e diventava poi anche complicato da gestire. Mattia ci scrive: vi chiedo, Ashur dell'Egitto, come vi sembra? Ti dico la verità, Mattia, non saprei dirti, non è uno di quelli che mi è rimasto in mente, diciamo, in queste partite che ho visto. E poi Giancri ci dice: Cambiaso è una brutta coppia di Cancelo. Sì, ma molto brutta, mi viene per pensare, direi, Giancri, nel senso che effettivamente è un giocatore, appunto, molto più offensivo che difensivo. No, dicevamo di Vlahovic, perché dimmi.
4: Ce l'abbiamo fatta.
6: Allora, eccola, con un po' di peripezie abbiamo la nostra Alessia Spolverini. Ciao Ale, ben ritrovata. Eccola qua. Però aspetta, non abbiamo finito le peripezie. Adesso ti vedo. Sei un po' disallineata voce video, nel senso che ti vedo parlare, poi l'audio arriva dopo. Però insomma, almeno ci sei, ce l'abbiamo fatta. Senti, domanda, vado veloce perché purtroppo c'è rimasto poco tempo. Mi dai un tuo parere sulla prima parte di operato, se così lo vogliamo definire, di Carnevali, no? Che è arrivato creando anche tante aspettative nei confronti dei tifosi della Juventus, e che poi però all'atto pratico ha venduto due next gen, ha comprato Ekator e poi tanti nomi, ma stringi c'è poi poca ciccia.
9: Sì, infatti secondo me, visto che comunque io credo che a prescindere ci sia un bel castello da dover rimettere in piedi, sì. Perché anche guardando questo mondiale, insomma, secondo me ci ha riconsegnato dei giocatori stanchi, una rosa un po' da dover ridimensionare. C'è anche il problema di Yıldız, che probabilmente si dovrà ricorrere alla chirurgia, insomma all'operazione per il suo ginocchio. Quindi diciamo che c'è qualcosa che deve essere ricostruito. Chiaramente partendo dalla scrivania, diciamo così, sicuramente Carnevali è un ottimo dirigente, perché si è visto nei suoi 12 anni passati al Sassuolo che cosa è riuscito a costruire. Però chiaramente sappiamo anche che la Juventus non è il Sassuolo, e quindi qui la pressione è diversa, e in questo momento così delicato secondo me non ti puoi permettere neanche di sbagliare i colpi. Servono i fatti, c'è da muoversi, c'è tantissimo da ricostruire. Appunto, a proposito di mercato, questo assalto, ecco, chiamalo così, a Ekator del Genoa, classe 2006, sicuramente un talento che, si parla di giovani, è un talento che si poteva sondare, si poteva, diciamo, c'è questa voglia di valorizzare questi giovani, però c'è un po' un problema qui con i costi, secondo me 15 milioni, diciamoci la verità, è un ragazzo sicuramente a talento, però deve ancora dimostrare tantissimo, perché lui, cioè, con una big come la Juventus, insomma, le cose sono un po' diverse. Io non vorrei che ci si sia fatti prendere un po' dalla mano, insomma, si sia un po' esagerato questo prezzo, questo costo, e soprattutto non vorrei che sia un po' il nuovo Ken, o soprattutto, ancor peggio, un Vlahovic bis. Cioè, nel senso che ricordiamoci anche Vlahovic, l'avevamo preso dalla Fiorentina, l'avevamo pagato tantissimo e poi purtroppo non aveva reso come ci aspettavamo, e ora in uscita praticamente a zero, e non ci abbiamo guadagnato assolutamente niente, né in campo che fuori dal campo. Quindi anche perché spendere così tanti soldi, quando poi in prospettiva si parla, perché per ora è ancora tutto molto da vedere, del Dibu Martinez, che sicuramente, se dovesse accostarsi alla Juventus, come sembra ci sia effettivamente questa volontà, le cifre sono ben alte, sicuramente. C'è questo ritorno di Colomani, c'è Muaremovic, che chiaramente dal Sassuolo si vorrebbe portare Carnevali. Quindi ci sono dei nomi, secondo me, che girano, ben più importanti, pesanti, e su cui probabilmente si potrebbe e si dovrebbe investire un pochino di più, quando abbiamo già speso 15 milioni per un classe 2006. Insomma, già comincio ad avere i miei dubbi. Io però non voglio essere negativa, perché qua dobbiamo ancora partire, il ritiro, insomma, la continassa deve ancora partire, lunedì ci sarà, quindi spero che, visto già diverse polemiche, viste insomma quello che ci ha lasciato la stagione scorsa, visto anche quello che appunto secondo me è stata un po' la delusione del mondiale per i bianconeri, perché poi effettivamente nessuno ha fatto un percorso netto, brillante, nessuno si è messo così tanto in luce, forse solamente Jonathan David con quella tripletta, sì, contro il Qatar, ma anche lì è stato un po' consacrato con questa tripletta, ma vale effettivamente tutto l'hype poi a livello di mercato? Non lo so. Quindi secondo me ci sono diverse pedine da aggiustare.
6: Ma infatti il lavoro di Carnevali non sarà facile. Però tu hai usato due nel tuo discorso, hai parlato di due cose che voglio provare a mettere insieme. No, tu hai parlato di ricostruire e di Vlahovic. Tu da che parte stai? Perché adesso sembra che si stia cercando di, almeno sembra che Vlahovic stia cercando di rientrare dalla finestra, no? Dopo che è andato via sbattendo la porta, insultando tutti, adesso è lì che tira la giacchetta perché tutte queste grandi offerte evidentemente non ce l'ha. Certo. Tu sei di quelle che Vlahovic lo riprenderebbe o chiusa la porta, basta, perché non se ne può più?
9: No, basta, assolutamente basta. Poteva essere un giocatore con altre prospettive, potevamo ricordarcelo, poteva farsi ricordare in un altro modo. Togliamo l'ultima stagione perché chiaramente a livello di problematica fisica è stato fuori dal campo, è costretto, insomma, ma a prescindere non sono questi più i giocatori di cui noi abbiamo bisogno, Non si può ricostruire dal vecchio sempre e comunque, ma la stessa cosa io la penso anche per Colomani in realtà, però io sempre ripartire dal vecchio, diciamo che sicuramente tra i due, tra il ritorno di Vlahovic e il ritorno di Colomani, sicuramente il ritorno di Colo è migliore, lo vedo meglio rispetto a quello di Vlahovic. Sì. E spero che le voci di mercato, appunto, come è successo con Cambiaso, ma lo stesso David, così, insomma, ci facciano allontanare dei giocatori che ormai credo che in questa Juve siano stati di passaggio, ci siano un transito, ecco, che però noi non abbiamo più intenzione di proseguire.
6: Brava, ecco, perché poi l'altro tema è questo, ce lo scrive anche Claudio da Bergamo, no? Che parlavamo proprio di questo fattore, dei giocatori rientranti dai prestiti a cui forse Spalletti vuole provare a dare una seconda chance, no? Si parla molto di Douglas Luiz, forse più dal lato dei tifosi, e di Nico Gonzalez, perché sembra che Spalletti comunque l'idea di avere Nico in rosa potrebbe non dispiacergli così tanto. Esatto. Tu saresti dell'idea di provare a dare una seconda chance, perché poi Claudio ci dice c'è qualcuno che non si sa neanche come abbia potuto avere la prima chance, no?
9: Adesso esattamente
6: dargliene una seconda.
9: Sono d'accordissimo con Claudio. Non lo conosco, ma sono d'accordo con lui.
6: Guarda, c'è scritto proprio questo messaggio. Quindi tu saresti che quelli che rientrano dai prestiti comunque finita lì, fondamentalmente non gli daresti la seconda possibilità.
9: No, anche perché per quel poco che hanno potuto dimostrare qualcosa, secondo me sono state occasioni non sfruttate, quindi io credo che non ci sia bisogno di rimuginare su ciò che, ecco, abbiamo già capito che non fa al caso nostro. Non sono molto per la quale, ecco, io sono sempre un po' scettica sui ritorni.
6: C'è un nostro ascoltatore che dice Dusan in, Dario out, vuole mandarmi via per queste dichiarazioni.
9: Ah, pure Dario.
6: Sì, vogliono mandarmi direttamente via. No, invece, senti, su Hecator, tu hai fatto un discorso che io condivido, anzi ho fatto anch'io ieri, no? Cioè, il valore del ragazzo è buono perché ha già esordito in Serie A, ha fatto gol in Serie A, però tu a inizio mercato ti togli di fatto la disponibilità di quei 15-16 milioni che forse in questo momento servivano peraltro per un giocatore che poi paradossalmente appena comprato sembrava dovesse andare subito in prestito, no? Che quindi sarebbe stato la beffa oltre al danno, fondamentalmente. Adesso Spalletti sembra che lo voglia tenere almeno per la fase di preparazione estiva. Vero è che non può essere lui il terminale offensivo della Juventus, visto che non ha ancora mai fatto una stagione da titolare neanche nel Genoa. E allora, se non lui e se non Vlahovic e se non Colo, perché insomma anche lì sta diventando la telenovela, Vela, più Sorloth o più Pellegrini, ti chiedo, Alessia.
9: Che ti dico? Sicuramente io credo che il peso specifico di Sorloth sia più importante. Pellegrini, insomma, chiaramente è un po' più in fase, diciamo, è una luna calante, quindi non so, io sarei più per Sorloth. Che ti dico? In questi casi però, ripeto, il problema è sempre questo, che noi prendiamo alla Juventus dei giocatori che sembrano avere del potenziale, poi nel momento in cui arrivano, io non so se perché c'è una pressione alta, se perché non si trova la chiave di lettura, ma sembra sempre che perdano qualcosa.
10: Vero, vero.
9: E è un grande dispiacere, perché chiaramente, ripeto, sono giocatori su cui poi fai degli investimenti importanti.
6: Sì, e nell'ultimo poi periodo con Mainers è l'esempio massimo, no, di questa cosa che stai raccontando.
9: Lasciamo perdere. Poi Ekator comunque sì, è vero, ha fatto gol in Serie A. C'è da vedere anche che l'ha fatto con il Pisa, cioè nel senso... Bisogna capire anche il valore dell'avversario.
6: Sì, insomma, sì. La tripletta di David lì contro il Qatar, tu dici vale anche lì un po' il tempo che trovo. Senti, ti chiedo scusa Ale, ma purtroppo abbiamo iniziato tardi, ti chiedo solo una battuta sulla questione Yildiz, no? L'hai citato tu. Come si gestisce Yildiz? Perché c'è il rischio Pogba 2, con tutte le molle del caso, chiaramente. Lo si fa veramente decidere al giocatore? Lo si forza a fare un'operazione? Si prova a fare una terapia conservativa? È delicato, perché lui è molto giovane. E c'è il rischio che poi la situazione si aggravi.
9: Allora, abbiamo visto appunto anche al Mondiale che Yildiz non è riuscito proprio a spiccare anche con la sua nazionale, quindi evidentemente i problemi, i fastidi che lui si portava già dal campionato poi insomma hanno avuto le loro ripercussioni anche su quest'altro fattore, su quest'altro ambito, e io credo che non intervenire a lungo andare poi c'è una cosa che rimandi, ma che poi gira che ti rigira si ripresenterà, certo. Perché purtroppo non è più la prima volta che ne soffre, e quindi sembra un po' ormai quasi condannato a dover intervenire in maniera più importante, però giustamente come dici tu, allo stesso tempo un'operazione del genere è un'operazione molto delicata, che quindi lo terrebbe lontano dal campo per tanto tempo, sì. E poi comunque il recupero non è così, diciamo, semplice e immediato, perciò queste sono secondo me cose talmente delicate che non può deciderle né il tifoso,
6: cioè, no, né, il tifoso no, di sicuro,
9: né nel senso, cioè non può dare un parere da, non si può dare un parere da tifosi, né tantomeno può deciderlo il giocatore stesso. Lì ci deve essere un'equipe che capendo rischi mette sulla bilancia fattori positivi, fattori negativi, e a quel punto deve fare un bilanciamento per ciò che è meglio per lui e per la sua carriera, per il futuro, perché secondo me in questi casi non bisogna pensare al presente. Sì, mi serve, quindi me lo devo mantenere finché funziona, tra virgolette, perché non è un giocattolo,
10: certo,
9: che poi certo, quando se si rompe una ruota o la sostituisco oppure lo butto il giocattolo, cioè qui stiamo facendo un discorso un po' più delicato, quindi credo che ecco non è una decisione che possa essere rimessa direttamente a come se la sente il
10: no,
9: che
10: certo,
9: appunto è molto giovane e potrebbe tranquillamente non sentirsela di prenderla.
6: Sono d'accordo con te. Alessia, ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. Mi scuso, ma ti devo salutare perché abbiamo superato le 14. Ci risentiamo magari fra qualche settimana in maniera un pochino più lineare. Grazie davvero.
9: Certo.
6: Buon sabato pomeriggio. Alessia Spolverini, grazie ancora. Ciao, buon sabato a te. E a questo punto noi andiamo con il notiziario. Ci sentiamo fra qualche minuto.
2: Tutta la Juve che vuoi.
1: Tutta la Juve che vuoi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: In apertura il Medio Oriente torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran avrebbe colpito una nave nello stretto di Hormuz e lanciato missili e droni contro obiettivi nel Golfo, con allarmi in Emirati, Qatar, Kuwait e Bahrain. Washington ha risposto con un nuovo round di attacchi, intanto proseguono in Oman i negoziati sulla sicurezza della navigazione nello stretto. Cresce però il clima di minaccia. Un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista di leader occidentali, nella quale compare anche Giorgia Meloni.
2: Leone XIV, dopo aver pregato durante l'Angelus da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, va col pensiero al riaccendersi del conflitto in Medio Oriente e alla crisi in Ucraina, invitando a percorrere le vie diplomatiche. Nella Domenica del Mare esprime vicinanza a tutti i lavoratori marittimi e portuali, le cui condizioni sono rese difficili dalle tensioni militari. Infine, ricorda il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi a Jasna Góra.
11: La cronaca: omicidio la scorsa notte a Crema, in provincia di Cremona, dove un ragazzo egiziano di 19 anni è morto dopo essere stato accoltellato più volte al torace nel parcheggio di un supermercato. Inutili i soccorsi, il giovane è deceduto in ospedale mentre i carabinieri indagano per identificare il responsabile, analizzando le immagini delle telecamere e raccogliendo le testimonianze. Tra le ipotesi al vaglio, una possibile resa dei conti tra gruppi di stranieri.
2: 10 anni dopo la tragedia ferroviaria di Andria, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia in ricordo delle 23 vittime dello scontro tra due treni sulla linea Andria-Corato. Davanti alla stazione è stata deposta una corona di fiori, seguita da un minuto di silenzio e dalla lettura dei nomi delle vittime. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha ribadito la necessità di investire in infrastrutture moderne e in un trasporto pubblico più sicuro, affinché una tragedia simile non si ripeta mai più.
11: E Capri si prepara a dare l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, scomparso ieri all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. Alle 17 i funerali saranno celebrati nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta. Attesi sull'isola cittadini, istituzioni e tanti ammiratori per rendere omaggio a uno degli artisti italiani più amati di sempre.
2: Per lo sport, la MotoGP torna in pista al Sachsenring per il Gran Premio di Germania. Marc Marquez, dopo la pole, conquista anche la sprint race. Lo spagnolo della Ducati vince il duello con il fratello Alex e di Gian Antonio. Bezzecchi out a causa di una caduta, si dovrà operare ad una spalla. Jorge Martín guida sempre il mondiale. E per il tennis, a Wimbledon è il giorno della finale maschile tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, in programma dalle 17.
11: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutta la Juve che vuoi.
1: Tutta la Juve che vuoi.
6: 14:10 minuti, torniamo in diretta come sempre su Radio Bianconera insieme fino alle 15 con tutta la Juve che vuoi, seconda ora insieme di oggi, sempre con Dario Ghiringhelli, Emanuela Fulgori in studio e Tullio in regia. Vi siete scatenati negli ultimi minuti, sono arrivati tantissimi messaggi sia su Twitch che su sulla nostra messaggistica, e vi diamo spazio anche in questa mezz'ora di nuovo tutta per voi. Poi avremo ancora Jacopo Desiderio nell'ultima mezz'ora per gli aggiornamenti, diciamo anche un pochino più realistici del mercato. Allora parto da Twitch, già che ci dice: la nostra maglia pesa tantissimo, in riferimento a quello che diceva Alessia Spolverini poco fa del fatto che molti dei giocatori che la Juve compra arrivano alla Juve e poi si perdono. No, lasciamela giù, Tullio, così, perfetto, grazie mille. Poi Martina da Torino ci saluta, ci dà il buongiorno, dice: grazie per la compagnia, grazie a te Martina che ci ascolti. Io dico sempre, voi ci ringraziate per la compagnia, ma io dico sempre che se non ci foste voi dall'altra parte, noi certo staremmo qui a chiacchierarcela io e Emanuela e non ci sarebbe neanche bisogno della radio, quindi grazie a voi che ci ascoltate sempre. Credo che Hecator sia stata più un'operazione obbligata per il discorso del fair play finanziario. Hanno scambiato un nostro della next gen, se non sbaglio, che per la qualità calcistica del giovane. Detto questo, sembrerebbe avere un ottimo potenziale. Chi vivrà vedrà. Allora, Martina, sono d'accordo con te. Tra l'altro, poi c'era anche Cinzia da Cinzia che ci dice che Cator ha fatto un gol di tacco al Napoli, è vero, me lo ricordo anch'io quel gol lì, però sempre da subentrato. Poi la questione è, potenzialmente io sono molto d'accordo del fatto che possa essere un prospetto interessante. La questione è 18 milioni in apertura di mercato, 16 più 2 mi sembra che fossero, 16 di quota fissa più 2 di bonus, per un ragazzo che ha 6 presenze forse da subentrato, forse sono di più, sto dicendo dei numeri a caso per spiegare il concetto. 6 presenze, cioè noi vendiamo i nostri giovani, i nostri potenziali, anche giocatori di grande fascia, l'abbiamo fatto già degli errori con Huijsen, con tanti altri, a pochi milioni andiamo a prendere un ragazzo di 19 anni, 20, insomma 2006, deve ancora fare 20 anni, a inizio mercato, dove tu sai che le tue esigenze sono in porta e in attacco, e va bene che Ecator è un attaccante, ma non puoi affidare a un ragazzo di 20 anni l'attacco della Juventus, ma non solo un ragazzo di 20 anni, un ragazzo di 20 anni che ha 6 presenze in Serie A, e allora secondo me quell'operazione lì la valuti a fine mercato, quando ti serve eventualmente il rinforzo, poi ragazzi magari fra 2 anni siamo qui a dire vedi che sei un cretino perché Ecator è fortissimo e fa 40 gol a stagione e io sarò qui a flagellarvi, però in questo momento contingente con le difficoltà della Juve mi sembrava molto. Quello che dice Martina è vero, o meglio è vero in parte. La Juventus al Genoa ha dato Puchka per una cifra intorno ai 4-5 milioni, per cui in realtà poi alla fine quei 4-5 milioni che sono rientrati di Puchka, alla fine Ecator l'hai pagato tra virgolette 10 più 2, però le due operazioni sono separate, insomma c'era tutta una serie di situazioni che la Juve doveva effettivamente fare. Rimane il fatto che secondo me la quotazione era un po' eccessiva. Rispondo anche a Doni, bentornato Dario, grazie, perché effettivamente l'altra settimana stavo facendo gli esami di maturità, quindi non c'ero né venerdì né sabato, e abbiamo sentito la tua mancanza, troppo buona. Volevo chiedere il tuo parere riguardo un nuovo corso delle Juventus Women iniziato lunedì. Sì, è vero, le women si sono già ritrovate, hanno già fatto le visite mediche, stanno arrivando tante giocatrici. È giusto parlare di nuovo corso, Doni, perché c'è tanta cosa che sono cambiate nella Juventus Women, tante giocatrici sono andate, tante stanno arrivando e impareremo a conoscerle, perché confesso che io le women seguo la Juve, ma non così tanti campionati esteri come faccio invece magari per le squadre maschili, quindi le giocatrici che stanno arrivando, confesso, non le conosco, le impareremo a conoscere la stagione in corso. È cambiata però anche la guida tecnica, perché è stato salutato Canzi, è arrivato Guerrero, che ha un'esperienza però un po' particolare, ne parlavamo proprio ieri pomeriggio anche con Camillo De Michelis, no? È un allenatore che poi proprio l'allenatore forse non l'ha mai fatto, quindi c'è molta curiosità intorno a questo nuovo corso. Ho detto che la Juve ha sempre fatto molto bene negli ultimi anni e che si preparerà ad affrontare come sempre il preliminare di Champions League, delle Women's Champions League, mi sembra già all'inizio di agosto. Adesso andranno in ritiro in Svizzera, faranno un amichevole col Servette, quindi anche la stagione delle Women sta andando avanti di gran carriera, così come quella delle Next Gen, perché stanno continuando ad arrivare giocatori anche per la Next Gen. Okolo è già stato anche presentato stamattina, ho letto anche di un colpo che è stato chiuso nelle ultime ore proprio per l'attaccante della Next Gen. Rispondo Luigi. Io sono Dario Ghiringhelli, Dario Pellegrini è un mio omonimo, almeno di nome, perché fa anche lui il giornalista sportivo e segue anche lui la Juve, ma non sono io. Io sono Dario Ghiringhelli. Ecco. Dario Pellegrini lo trovi anche su X, è un molto molto in gamba, tra l'altro sarà il nome che...
7: sarà confuso.
6: No, magari se sono confuso, però comunque non sono io, e comunque ti fa, in un certo senso ti fa di nuovo un complimento alla bellezza della nostra Emanuela. Mimmo da Reggio Calabria, sentiamo che cosa ci dice Mimmo.
7: Penso che Yıldız è talmente giovane che la sua struttura fisica reagirà molto più velocemente, poi ogni struttura umana ha le sue diversità, ma penso che agire non sarebbe male visto il tempo che ha di rimettersi in forma al 100%. Poi non essendo medico, dici il pensiero da profano.
6: Ma è quello che facciamo un po' tutti.
7: E poi ci dice che tu riesci sempre con il tuo sorriso a far pensare positivo.
6: Grazie Mimmo, grazie mille. Questo invece lo finisco io, non posso non salutare la bellezza che hai accanto. Quindi grazie Mimmo, ci fa piacere, un sorriso da una parte, la bellezza dall'altra, e così abbiamo chiuso il gioco. Però sì, diciamo che il concetto, hai ragione Mimmo, sai qual è secondo me il problema di quest'anno? È un pochino la tempistica, no? Cioè in una estate normale, con la stagione che si chiude a fine maggio, fai un consulto, valuti operazione, lo operi subito a metà giugno e hai tutta l'estate di tempo per farlo recuperare. Poi sicuramente non ce l'avresti pronto per l'inizio della stagione, però gli eviti il tour estivo, gli fai fare un po' di riabilitazione, magari per l'autunno ce l'hai pronto. Quest'anno, con il mondiale di mezzo, la Juve già ha dovuto un po' gestirlo nelle ultime fasi di campionato in cui non era il solito Yıldız. Va a fare il mondiale, gioca spesso da subentrato le uniche 3 partite che hanno giocato, viene confermata la problematica e adesso però ci ritroviamo con un mese in ritardo, no? Rispetto alla fine del campionato. Quindi se si dovesse decidere adesso, e siamo a metà luglio invece che a metà giugno, tutto sarebbe spostato in avanti di un mese. Quindi io ti dico la mia, ma è proprio un pensiero, come dici tu, da profano, io ho un pochino la sensazione che la Juve punterà a fargli passare questa stagione con la cosiddetta terapia conservativa, e poi immediatamente finita la stagione successiva, se si valutasse che effettivamente l'operazione è necessaria, fare l'operazione, a meno che non si accorgano che la situazione è veramente talmente grave, se vogliamo usare questo termine, che si decida di forzare e operarlo subito per anticipare tutti i tempi. Chiaro che lo avresti di meno per l'inizio di questa stagione, però lo avresti più in fretta di nuovo a pieno regime. Tra l'altro Giancri ci scrive l'attacco del prossimo anno sarà Boga, Milik e Conceição. Vabbè, Boga e Conceição tutto sommato ci stanno anche. Milik, ragazzi, se fosse in forma, io lo dico da una vita, sarebbe un signor attaccante, purtroppo è veramente sempre rotto. Salutiamo Stefania che ci dà il buon sabato pomeriggio, e poi Pakir che ci dice vendere, incassare, ancora vendere, incassare, senza grana non puoi comprare. E quest'anno è ancora più vero, perché col fair play finanziario, lo dicevamo anche ieri pomeriggio con Domenico Marchese della Repubblica, la Juve deve arrivare alla fine di questo mercato dove gli ingaggi, cioè gli stipendi e gli acquisti eccetera eccetera, devono essere un euro in meno rispetto a quelli che aveva l'anno scorso, cioè non possiamo sforare quello che era il tetto dell'anno scorso, e quindi non sarà facilissimo fare il mercato anche in questo senso. Ci sono dei vocali, Tullio, da ascoltare, sentiamo le vostre voci.
10: Ciao ragazzi, Enrico della provincia di Lodi.
6: Ciao Enrico.
10: Io spesso e volentieri sono d'accordo con Dario, ma su Vlahovic proprio non riusciamo a trovare un punto di incontro. I nomi che vengono fatti per l'attacco della Juve, cioè Sorloth, Colomoni e Pellegrino, secondo me non rappresentano minimamente un upgrade rispetto a Vlahovic. Basta vedere lo score di, ad esempio, di Pellegrino, ha fatto 9 gol in 38 partite, Vlahovic ne ha fatti 7 in 19. Vlahovic, per quanto possa non piacere, rappresenta il centravanti che ha chiesto e che vorrebbe Spalletti. Un centravanti d'area di rigore, uno di peso, uno che si fa sentire in mezzo all'area.
6: Ma Enrico, guarda, sono d'accordo con te su tutto quello che hai detto, compreso Pellegrino, nel senso che Pellegrino, secondo me, se lo vai a prendere deve fare la riserva, cioè Pellegrino in questo momento non può essere, un po' come non può essere Ekator, che è ancora più giovane. Pellegrino alla fine ha 25 anni e non è così giovane, l'abbiamo guardato ieri. Pellegrino effettivamente non è la punta che ti garantisce quei 20 gol a stagione, anche 22, che serve a una squadra come la Juve, per cui secondo me Pellegrino non è l'alternativa a Vlahovic, ma è eventualmente la riserva, perché ragazzi, la Juve quest'anno è vero che non fa la Champions, ma fa l'Europa League, e l'Europa League ha le stesse partite della Champions, perché il girone sono di nuovo 8 partite con poi potenziali playoff, poi ottavi, quarti, semifinali, finale, a cui tra l'altro la Juve non è mai arrivata, perché da quando esiste questa nuova formula della Champions siamo sempre usciti ai playoff. Ma io mi auguro che con il livello dell'Europa League, che evidentemente è più basso di quello della Champions, almeno agli ottavi, se non anche ai quarti, e magari anche un pezzettino più avanti, ci possiamo arrivare. Ma le partite sono tante, sono le stesse dell'anno scorso. A fare i conti spicci sono 50 partite, perché l'abbiamo già fatto tante volte il discorso, no? Sono 38 partite di campionato. Poi hai le 8 sicure del girone dell'Europa League e arrivi a 46. Poi hai almeno le 2 dei playoff barra degli ottavi, quindi nella Coppa ne devi contare 10, perché sono le 8 del girone più le 2 o degli ottavi diretti, che mi auguro quest'anno, o comunque dei playoff, perché almeno i playoff ci devi arrivare, e arrivi a 48. E poi hai almeno, spero, una di sicuro di Coppa Italia, quindi arrivi a 49, solitamente il primo turno almeno lo passi e sono 2, e arrivi a 50 partite stagionali. Quindi anche con il Vlahovic, tra l'altro, dell'ultima stagione, spesso infortunato, tra l'altro infortunato per colpa sua, perché l'infortunio che l'ha tenuto fuori per mesi se l'è fatto da solo ciccando un pallone. Questa è una cosa che ogni tanto bisognerebbe anche tenere presente. Non puoi fare di nuovo tutta la stagione, era già successo 2 anni fa che avevamo solo lui di punta, è arrivato a un certo punto e non ce la faceva più. Io quello che contesto in questo momento a Vlahovic è, c'è stato un momento sul finire della stagione che dicevo, beh, effettivamente, tutto sommato, se si riuscisse a rinnovare Vlahovic piuttosto che andare a spendere per un altro, eccetera, eccetera, era un discorso che ci poteva stare. Quello che a me in questo momento non piace di Vlahovic è che uno sia tornato indietro, perché lui era convinto che lo avrebbero preso il Real, il Barcellona, il Bayern Monaco, dovevano essere tutti lì ad aspettare lui a parametro zero, e non se lo sta filando nessuno, nonostante sia gratis, perché in questo momento Vlahovic è svincolato. Per cui per della Juve in realtà non sarebbe neanche un rinnovo, sarebbe un nuovo contratto, perché lui in questo momento da 11 giorni è svincolato. E poi le dichiarazioni che sono uscite quando lui è andato a parlare con prima Comolli, no, con Carnevali forse non ho ancora parlato, ma al momento della richiesta del rinnovo, al di là dei soldi che ha chiesto, che sono assolutamente fuori budget e fuori mercato per la Juve, ma non solo, infatti non lo vuole nessuno, le parole che sono uscite sui suoi compagni di squadra, io faccio fatica a immaginarmi un Vlahovic che rientra nello spogliatoio dopo quelle dichiarazioni. Poi, che in senso assoluto possa essere logico l'idea di recuperare Vlahovic, darlo in mano a Spalletti, che, so, come dici giustamente Enrico, è, rispecchia il profilo del giocatore che lui aveva chiesto a gennaio e che la Juve non gli ha preso, eccetera, eccetera, eccetera, posso essere d'accordo con te. Però io su quelle cose lì purtroppo sono un po' intransigente, così come lo sono stato con Conte all'epoca. Io Conte non lo rivorrei mai più alla Juve per tutte le cose che ha detto e fatto dopo che dalla Juve se n'è andato. E per me Vlahovic, con le dichiarazioni che ha fatto un mese fa, ha chiuso, per me avrebbe chiuso le porte con la Juve. Vale sempre il discorso che nel momento in cui fosse di nuovo l'attaccante della Juve, tiferò per lui e spererò che ci faccia vincere tutte le partite, no? Perché poi il discorso è sempre quello, non è una roba chiaramente personale. Ecco, Yves che ci si...
7: è tremendo.
6: Yves, che non essendoci lui non mi ha potuto mandare il solito no di inizio puntata, e quindi in continuazione dalle 13 alle 14.59 il no che mi mette lui quando ci saluta. Luigi ci dice chiedo scusa per lo scambio di nominativo, entrambi simpaticissimi, perché citava Dario Pellegrino, che approfitto tra l'altro per salutare. Ecco, non so se lo, no, è un altro Luigi, Dario su Ekator, quello sarebbe stato un gran colpo di mercato, grande talento, bravo Paratici a portarlo a Firenze, e su questo sottoscrivo tutto. Atta è un giocatore che secondo me l'anno scorso ha fatto veramente la differenza, è un giocatore che io avrei fatto carte false tra virgolette per portare a Torino, ed è riuscito Paratici a portarlo a Firenze, l'ha pagato abbastanza, mi sembra anche lì intorno ai 18-20 milioni, però ecco, noi ne abbiamo spesi 18 per un ragazzino di 20 anni, secondo me i 18 milioni in questo momento li vale più di Ekator. Dico 18, potrei sbagliarmi, forse sono un po' di più, però

0: supporto anche di Jeremy Boga, magari Yildiz potrebbe avere meno problemi. Sentiamo un altro vocale, Tullio.
1: Yildiz dovrebbe operarsi subito dopo le vacanze, anche perché perderà un mese e mezzo di partite, però visto che c'è la sosta di tre settimane recupererebbe prima, visto che sentito da voi in radio ci vorranno circa 3 mesi per recuperarlo, e per uno che vive sugli scatti forse i mesi saranno anche 4. Claudio.
0: Claudio, sì, esatto, il problema è proprio quello, cioè il fatto che non si riesca a trovare una soluzione diversa da questa, no? È vero che ci sono 3 settimane di pausa, ma quelle 3 settimane di pausa in realtà ci sono più o meno sempre, di solito 2 per la nazionale, quest'anno saranno 3 perché hanno condensato alcune partite, però cambia poco, salterebbe una partita in meno, no? Con 2 settimane di pausa invece che 3. Non lo so, è molto complicato, è un'operazione come tutte le operazioni alle ginocchia che poi si parte diciamo dai 3 mesi in su, perché poi devi intanto recuperare l'operazione e poi devi riprendere tutta l'atletizzazione, no? E il problema potrebbe essere quando farlo, perché oggettivamente se lo fai adesso diventa complicato, rischi di o se lo fai in quelle 3 settimane lì lo perdi fino a Natale, è un discorso complicato. Enrico da Prato ci dice: Ecator ha giocato in 2 stagioni in Serie A 50 partite o diciamo 50 presenze. Guarda Enrico, mi riservo di andarlo a verificare, perché sinceramente 50 presenze in 2 annate vuol dire che ha giocato praticamente insomma su 30, su una settantina, vuol dire che praticamente una partita, più di una partita ogni 2 ha messo piede in campo, e non mi sembra, però sì, ribadisco che io le 6 volte l'ho esagerata. Non lo so, il dubbio che ho io sempre in queste situazioni qui è che se fosse sto fenomeno come qualcuno lo vuol dipingere adesso, non ci sarebbe stata solo la Juve a cercarlo, no? Perché poi soprattutto quei giocatori lì così giovani fanno gola ai vari Bayern Monaco, Real Madrid, eccetera eccetera. Non lo so, io ho qualche dubbio, ma lasciatemi questi dubbi. Ribadisco che spero, come sempre succede in questi casi, che l'anno prossimo veniate a dire, ma neanche l'anno prossimo, a dicembre, siate qui a insultarmi per dire perché Ecator invece sta facendo benissimo. Malato Juve ci saluta, buon pomeriggio. Guarda, Giancri ci dice 54 presenze col Genoa, quindi dice ha ragione Enrico come presenze, però a questo punto, allora, se vogliamo ribaltare il discorso, 54 presenze e 2 gol, 3 gol, cioè, c'è sempre qualcosa che a me continua a non quadrare. Però dategli modo di farmi come dire ricredere, sperando che Spalletti lo riesca a valutare, perché l'altra cosa che a me faceva storcere il naso, lo dicevamo prima con Alessia: compri 16 più 2, 18 milioni un giocatore che poi lo lasci, sembrava addirittura lo avremmo lasciato in prestito allo stesso Genoa, e allora era un po' assurdo. Detto che potrebbe ancora succedere, perché il fatto che Spalletti se lo voglia portare in ritiro e poi anche nella tournée asiatica, non è detto che poi lo faccia poi confermare in rosa, e a quel punto continuerei a chiedermi il senso di aver speso tutti questi soldi, ma lasciamo stare. Vocali? Ce ne sono ancora? Sentiamo.
2: Ciao Dario, Stefano da Bergamo.
0: Ciao Stefano. Innanzitutto
2: complimenti per la tua fascia destra, veramente splendida.
0: Ne arrivano tanti oggi.
2: Il problema di Cambiaso, parlavate di Cambiaso, sì, è che non sa difendere. Mi ricorda in questo Cancelo. È un giocatore tecnico, ma che va tenuto assolutamente lontano dalla nostra area di rigore, perché non sa difendere. E tutte le volte che si trova invece nella situazione di dover contrastare in difesa qualcuno, regolarmente se lo perde o combina disastri. In ultimo, proprio mi viene in mente il derby col Torino, quando su calcio d'angolo, invece di saltare, di contendere la palla a Casadei, si preoccupa solo di guardare il giocatore del Torino, cercando in qualche maniera di strappargli la maglia senza guardare la palla, e facciamo una figura barbina prendendo il gol ovviamente dall'attaccante Granata. Ciao.
0: Sì Stefano, è più o meno quello che dicevamo prima, no? Cioè è un difensore non difensore, nel senso, lui nasce effettivamente come terzino, però poi di fatto ha molte più predisposizione a offendere che a difendere, e si trova in difficoltà quando deve marcare, quando deve

0: contrastare e soprattutto si prende quelle licenze che sono quelle che a me fanno rizzare i capelli più di tutti, di quando in mezzo alla nostra area si mette a fare i numeri, i colpi di tacco, le rabone, che se perdi palla lì, tante volte è capitato anche l'anno scorso, più di una volta che scivola, perde palla e parte il contropiede avversario, ma neanche il contropiede perché sono già praticamente in porta. E c'è il rischio di far fare gol all'avversario. Questa cosa purtroppo succede davvero un po' tanto spesso, motivo per cui è uno di quelli che se arrivasse l'offerta non mi strapperei i capelli se la Juventus decidesse di cederlo. Mi dispiacerebbe molto di più, sinceramente, dovesse andare via Thuram, che tra l'altro, lo abbiamo detto ieri in diretta con Gigi, ieri pomeriggio, si è presentato alla Continassa con ben 3 giorni d'anticipo rispetto al raduno che sarà dopodomani, a dimostrazione forse del fatto della voglia che ha di recuperare un po' di terreno perduto. Io spero che Thuram rimanga, lo dico sinceramente, però sappiamo che uno di quelli che se arriva l'offerta giusta la Juve è disposta a sacrificare. Andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
1: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
0: :45 minuti, inizia l'ultima mezz'ora di questo Tutto Live che vuoi. Vi ricordo già, l'abbiamo fatto in apertura di puntata, ma ve lo ricordo adesso, magari lo rifacciamo anche in chiusura, che la prossima settimana non ci sarà Tutto Live che vuoi perché c'è la Juventus che gioca a Basilea, la sua prima amichevole, raduno lunedì, l'amichevole già sabato, quindi dopo pochissimi giorni di allenamento, scelta anche abbastanza curiosa in qualche modo da parte della società, anche perché tra l'altro l'abbiamo già detto, saremo a ranghi decisamente ridotti perché tutti i giocatori coinvolti nel mondiale ancora non ci saranno, però insomma ancora questa mezz'oretta siamo insieme, sempre con Emanuela Fulgori qua in studio con noi, con Tullio in regia e con i vostri messaggi. Per rispondere anche Enrico da Prato, qualcuno ci diceva appunto sì, 50 presenze ma tutte da 10 minuti, stavo andando a guardare adesso i numeri di Ekator, effettivamente sono 54 presenze in Serie A con 4 gol e 1700 minuti giocati, quindi vuol dire circa una media di una ventina di minuti a partita, poi sicuramente qualche partita ha fatto, magari ha fatto mezz'ora, magari ha fatto anche dei tempi interi, però non è uno che ha l'esperienza, diciamo, tra l'altro, oltretutto parliamo anche del Genoa, quindi comunque non una squadra di primissima fascia. È un dubbio mio, eh. Poi se voi siete contentissimi di Ekator, io sono altrettanto contento e ribadisco, spero solo che questa situazione possa migliorare, possa farmi convincere di fare la media gol. Qui addirittura su Transfermarkt c'è anche i minuti per ogni gol, segna ogni 428 minuti, nel senso che 4 gol in 1700 minuti sono uno ogni 400, sono più o meno uno ogni 5 partite. È chiaro che entrando sempre dopo è più difficile segnare tutto quello che volete, però insomma sono tutta una serie di considerazioni, dei pro e dei contro che poi cercheremo anche di capire nel corso di questo precampionato. Stanno arrivando ancora tanti. Guarda, cioè, leggo ancora anche alle 71, appunto. Infatti, anche lui diceva: vedete, appunto, 54 presenze giocando 10 minuti. Poi, se si operasse subito, perderebbe molte meno partite. E sì, però, il momento, il problema è che in questo momento lui non è ancora rientrato alla base, diciamo così. E qui è riferito chiaramente a Ildiz. E il problema è che devono ancora prendere la decisione. Insomma, è una questione non così semplice. Prima si opera, prima rientra. Questo siamo tutti d'accordo. Bisogna capire anche che tipo di dolore e quanto dolore sente. E poi ancora Giancri è riferito invece a Cambiaso, perché abbiamo messo dentro tanti argomenti insieme. Dice: gol preso col Parma a Parma, effettivamente, per fortuna. Tra l'altro, poi in quel caso non era stato un problema, perché mi sembra sia quella partita che poi la Juve vince 4-1. Mi sembra che fosse un autogol clamoroso quello di Cambiaso. Adesso non ricordo, però mi ricordo che c'era in mezzo lui anche nel gol subito. Abbiamo ancora un vocale, Tullio? Riusciamo a sentire? Così sentiamo ancora le vostre voci, poi andiamo dall'ospite. Arriva, ci siamo. Abbiamo dei vocali in attesa. Ci sono, ci sono. Li vedo, quindi tra poco. Eccolo, in arrivo.
3: Ciao Dario, ciao alla tua ospite. Allora, il discorso del mercato purtroppo è incestato, ma io penso che sia un po' incestato un po' per tutte le squadre finché non finisce il mondiale.
0: Sì, vero.
3: Il problema è la vendita. La vendita, io penso che è giusto quello che dici, cioè nel senso che Carnevali magari si oppone magari a sottovalutazioni di giocatori che la Juve vuole dare via, che sono purtroppo scarsi. Non è pur vero che se tu ti impunti su determinate cifre che vuoi, quei giocatori ti venderebbero in compagnia. Io non so qual è la strategia più corretta per questi giocatori, per dar via questa, diciamo, questa.
0: Allora, immagino che fosse Alex, perché di solito è il nostro ascoltatore che ci manda i messaggi correndo il sabato, infatti, credo che...
4: Correndo.
0: Sì, lui sempre, okay. Lui ci manda, lui ci ascolta. Fantastico. Mentre fa jogging il sabato.
4: Fantastico.
0: Allora, quando ogni tanto ci manda anche i messaggi vocali, ma si sente, infatti lui sotto che corre è ovviamente anche un po'
4: affaticato.
0: Un po' di fiatone. No, il discorso però era chiaro, Alex, no? Nel senso che è difficile recuperare dei soldi dai giocatori che nessuno vuole. Però io sono dell'idea che se per una volta la Juve, invece che calare sempre le braghe come ha fatto negli anni passati, invece tiene il punto, e mi riferisco in questo caso, se vogliamo, anche alla questione Vlahovic, no? Perché Vlahovic si è presentato in sede chiedendo 8 milioni alla firma più 10 di bonus, che lo portavano ad avere su un contratto di, mi sembra lui volesse 2 anni di contratto, quindi 8 milioni più 10 di bonus vuol dire che quei 10 milioni spalmati sui 2 anni lo portavano a riprendere più dei 12 milioni che prendeva adesso, che era la cosa che la società aveva chiaramente detto che non avrebbe più voluto fare. E sulle vendite degli altri giocatori diventa complicato, perché poi vendere quando nessuno vuole comprare è difficile, Emanuele.
4: È tosta, la situazione.
0: Perché poi lì o provi a venire incontro sul prezzo, però torni al discorso che poi rischi di svalutare.
4: Contrattare un po'.
0: Sì, questa è proprio la fase, diciamo così, del mercato delle contrattazioni. Dicevamo all'inizio del programma, no, che è un po' un periodo di anniversari. Abbiamo ricordato il 9 luglio la vittoria del mondiale del 2006, l'11 luglio la vittoria del mondiale del 2000, buonanotte, dell'82, in questi giorni ci sono ancora sia Tardelli che Graziani a notti mondiali, che ovviamente orgogliosamente rivendicano di essere anche loro campioni del mondo. Ieri invece era l'anniversario dell'annuncio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, no? Un annuncio che aveva un po' sconvolto il mondo del calcio, perché nessuno ci credeva che Ronaldo potesse arrivare effettivamente alla Juventus, e insomma tanti siti, tanti siti di notizie, di giornalismo hanno ricordato, no, l'annuncio di Ronaldo, che era comunque un evento a tutti gli effetti, il giocatore più forte del mondo.
4: Ti ricordi l'anno?
0: Era 8 anni fa, quindi 18, era il 18, era il 2018, poi è stato fatto, diciamo, tutto il primo anno, poi il secondo anno è quello che si è interrotto a metà per le questioni del Covid, e infatti poi uno dei problemi che è stato, diciamo, legato alla gestione di Ronaldo è che molto dell'investimento fatto si è un po' perso, il fatto che durante il Covid non si potesse andare allo stadio, non si potesse vivere le partite da vicino, e quindi un investimento che era fatto anche dal punto di vista economico per il ritorno del merchandising e delle partite, delle partite allo stadio, purtroppo si era perso per colpa della chiusura dei campionati. Abbiamo al telefono il nostro ospite, il nostro ultimo ospite di oggi, che con il mercato aperto è spesso qui con noi, Jacopo Desiderio, Jayland. Ciao Jacopo. Jacopo, ben ritrovato.
5: Buon pomeriggio, buon weekend a tutti. Ciao Dario.
0: Allora, guarda, qua c'è un messaggio che dice: scusami, ma mi sembri veramente un po' troppo pessimista su tutto, un po' disfattista, mamma mia. Non so che cosa si riferisca a questa questione, forse sul...
5: Ma ce l'hanno con te?
0: Ce l'hanno con me, sì, ce l'hanno con me.
5: Ma perché... che hai detto?
0: Infatti stavo cercando di capire, forse su Hecator, nel senso che sto dicendo che prima dicevamo anche con Alessia Spolverini che sti 18 milioni per un ragazzo di 20 anni che ha poca esperienza in Serie A, forse fate l'inizio del mercato sono un po' troppi, e che in questo momento forse la Juve poteva spendere su altro. Credo che sia l'unica cosa negativa tra virgolette che ho detto, poi su tutto il resto no.
5: Sì. No, ma dai, io stavo facendo la battuta ovviamente, però ti posso dire che c'è un'inflazione di prezzi che mi sembra del tutto evidente.
0: Sì, dai. certo.
5: Cioè, nel senso, 18 milioni di Hecator purtroppo vanno visti anche sotto questo punto di vista. E per me potrebbero essere commessi anche degli errori più gravi, parlando proprio in maniera quantitativa. Sento, leggo, ho conferme, ho riferimenti sul fatto che Pellegrino, ad esempio, potrebbe essere un nome in orbita Juve, mm-hmm, nel ruolo di centravanti, che insomma chiaramente dipende da dinamiche relative anche ad altri calciatori, però teniamolo comunque come un nome serio da tenere seriamente in considerazione per l'attacco della Juve, e leggo anche una quotazione di 30 milioni. Quindi per farti capire, se peggio Pellegrino a 30, per come la vedo io, rispetto comunque a un ragazzo di 18 anni che ha per me un'esperienza in Serie A già importante, che ha una duttilità senza dubbio maggiore rispetto a Pellegrino, che è un centravanti classico se ce n'è uno nella vita. E invece Ekator si è dimostrato, come dire, un giocatore anche moderno, se vuoi, adattabile a più sistemi. Quindi sotto questo punto di vista ti dico, è vero, probabilmente 18 milioni sono tanti, Dario, però altrettanto vero che con i prezzi che girano adesso era difficile forse pensare di strappare una roba più conveniente di questa.
0: Guarda, le sto leggendo proprio a proposito di Pellegrino sulla nostra stringa che passa di Bianconera News, che ci potrebbe essere un inserimento di Miretti per, diciamo, forse abbassare la cifra di Pellegrino.
5: Direi di sì, perché, cioè, se parliamo di, non lo so, 35-40 per Colomoni e parliamo di 30 per Pellegrino, vadano, cioè, ben vengano i 40 per Colomoni,
0: sì.
5: Cioè, questo discorso tra virgolette dei costi, dei prezzi che sono secondo me palesemente inflazionati, è molto molto attuale e molto interessante, e bisogna stare attenti perché in un attimo rischi davvero di investire tantissimo e avere poi, come è successo se vuoi anche negli ultimi anni della Juve, dei ritorni comunque tecnici di campo che senza dubbio non sono stati soddisfacenti.
0: No,
5: quindi
0: certo.
5: Bisogna stare in campana, bisogna stare attenti.
0: Senti, c'è Gianni da Valle Lucania che credo che ti aspettasse, perché come ci siamo messi in collegamento è arrivato il messaggio. È arrivato il messaggio per te. Vuole da te un parere su Jan Couto del Borussia Dortmund. L'ha visto poche volte, ma mi sembra molto buono. Pare lo voglia l'Atalanta, ma quelli ci vedono sempre lungo, dice Gianni.
5: Ma sì, ma in realtà io l'avevo sentito e avevo avuto anche in questo senso ferme che era anche molto vicino al Como, che poteva essere un'altra opzione valida. Allora, lui è un ragazzo credo portoghese, non ti vorrei dire una fesseria, ma penso portoghese, che ha iniziato per l'appunto in Portogallo, poi è entrato in orbita City, credo anche con un parcheggio in prestito, passami il termine, al Girona, che è una squadra del gruppo del Manchester City, in cui peraltro c'è anche il nostro Palermo in Serie B, e dopo è stato venduto a titolo definitivo dal Borussia di Dortmund, che è sempre molto brava ad andare un po' a pizzicare questi ragazzi molto giovani, no? Nei club soprattutto di Premier, dove ce ne sono tanti,
0: hai
5: dove
0: detto
5: tanti non giocano.
0: Ti fermo al volo, Jacopo, perché controllavo, tu hai detto portoghese, in realtà è brasiliano, per cui la lingua...
5: Però è iniziato in Portogallo.
0: La lingua è quella, dunque è nato a Paraná, però, quindi comunque in Brasile.
5: No, dico, dove ha iniziato a giocare?
0: Ah, adesso questo te lo cerco.
5: Se riesci a controllare le varie tappe, ma mi sembra che abbia iniziato in Portogallo, avevo dubbio Portogallo o Brasile.
0: Sì, la lingua è quella, quindi di lì non sbagliamo.
5: Non si scappa. No, comunque ti dicevo che poi il Borussia Dortmund l'ha preso dal Manchester City, perché il Borussia Dortmund è da sempre abituato a fare dei colpi così, andare a prendere un po' giocatori di talento, giocatori giovani, di prospettiva, nei grandi club dove evidentemente spesso e volentieri questi profili non hanno la continuità che perlomeno in partenza è sicuramente quella auspicata. Quindi insomma un buon colpo, un esterno basso di destra, secondo me più quinto, perché ha bisogno di un terzetto difensivo dietro, un giocatore di grande spinta, bravo tecnicamente, che tra l'altro noi vedemmo, non ti voglio dire una fesseria, ma in Juventus Borussia di Dortmund di quest'anno. Credo che comunque lui abbia giocato addirittura titolare e abbia fatto anche una buonissima partita a destra a Torino, quella partita clamorosa che finì 4-4,
0: sì, quella che perdevamo 4-2
5: dal colpo di testa di Kelly sul finale.
0: Sì.
5: Quindi giocatore che conosco molto bene, giocatore che secondo me per la Serie A ci sta alla grande, forse per il sistema di gioco, anche se poi adesso c'è Sarri, quindi Sarri secondo me passerà a 4 difensivamente. Diciamo che per un Atalanta intesa in maniera gasperiniana sarebbe stato un profilo ideale, però è un giocatore che soprattutto poi nel corso degli anni, col passare del tempo, ha senza dubbio migliorato anche la sua attitudine in fase difensiva, che lo rende tranquillamente un potenziale terzino di destra sicuramente molto.
0: Sì, tra l'altro guarda, sto prendendo la Transfer Market sempre con tutte le molle del caso, ma ha un valore di mercato di 17 milioni, quindi assolutamente abbordabile. Ti confermo però che ha la doppia nazionalità, quindi non avevi sbagliato, perché è sia brasiliano che portoghese, quindi...
5: No, ma mi ricordo che credo che sia iniziato in Portogallo a giocare.
0: Allora qua, se guarda, sto guardando un po', lui è passato molto molto molto giovane dal Manchester City, cioè dal Coritiba al Manchester City, poi Girona, okay, poi Braga, quindi comunque in Portogallo c'è passato, okay, ha continuato a saltare fra Girone e Braga e poi
5: sì, ha fatto un po' di prestiti in giro per l'Europa, no? Soprattutto quando era in orbita City, però poi è stato prelevato dal
0: Borussia
5: Dortmund,
0: sì,
5: in via definitiva, dove evidentemente insomma è stato uno step che gli è servito, perché è sicuramente un giocatore più compiuto rispetto ai primi passi al Manchester City, dove evidentemente era ancora, come dire, un diamantino grezzo che aveva bisogno di essere evoluto e migliorato.
0: Senti, invece c'è Pietro che ci chiede, perché poi le novità sono anche tante, chi potrebbe arrivare in difesa, no? Perché adesso le notizie di stamattina sono che insomma Lukumi si è inserita all'Inter e diventa complicato, Muharemovic sembra più lontano, no? Perché adesso sembra che la Juve preferisca una vendita nell'andare a recuperare quel famoso 50% invece che spendere il 50%, però insomma i nomi non sono tantissimi, si è parlato un po' di Solé, ma non se ne parla già quasi tanto più. Chi sono i veri obiettivi per la difesa?
5: Su Solé e Lukumi in questo momento ci sono tutte e due, cioè sia la Juve che l'Inter. La Juve è arrivata prima su Lukumi, l'Inter è arrivata prima su Solé, e poi se vuoi hanno, come dire, cambiato le bandierine piazzandole reciprocamente sull'altro tavolo da gioco che era stato, come dire, perlustrato prima dalla acerrima e diretta rivale in campo, ma poi evidentemente anche in fase di mercato. Quindi io ti do assolutamente per buono il nome di Solé, che è un giocatore che la Juve sta seguendo, ti do assolutamente per buono il nome di Lukumi, perché credo che questa poi, al di là della destinazione finale, può essere effettivamente l'annata giusta per vederlo andare via da Bologna. E sicuramente Muharemovic è un giocatore che insomma io conosco molto bene e che sta valutando. Io ho detto prima, anche un po' scherzando in maniera provocatoria, speriamo che vada in Premier, perché pare che il Sunderland sia su tutte una squadra che sta valutando un affondo per Muharemovic, ma l'ho detto anche in considerazione di quella famosa quel famoso 50% di rivendita che la Juve avrebbe garantito da una cessione del giocatore bosniaco tesserato appunto nel Sassuolo. Mm-hmm. Ti devo dire che tra i nomi che abbiamo fatto, per me sia Solé che Lukumi hanno affidabilità superiore rispetto a Muharemovic. Mm-hmm. Va detto anche un'altra cosa, che Muharemovic è più giovane di lui.
0: Certo.
5: E quindi va da sé che questo è un fattore da tenere in considerazione. Però se mi chiedi un nome in assoluto, io devo dirti Solé, un giocatore che conoscevo prima, quando stava a Lione addirittura, poi è passato per il Salisburgo in Austria, e devo dirti che è un giocatore che da quando è arrivato in Italia è forse tra le medio piccole, passami il termine, senza dubbio uno dei giocatori, non dei difensori, ma in assoluto dei giocatori
0: più
5: che mi ha più colpito e che mi è sembrato proprio davvero un top player potenziale sotto tutti i punti di vista.
0: Senti, io con le mie considerazioni su Hecator ho scatenato i nostri tifosi, i nostri amici da casa, no? Esatto. Allora, intanto Enrico da Prato insomma sottolinea come appunto magari ha segnato poco, però comunque ha fatto anche pochi minutaggio minore.
5: Ragazzi, io vabbè, come dire, invito sempre, questa è anche un'altra provocazione, tu lo sai, a me piace ogni tanto fare il guascone,
0: sì.
5: Però voglio dire una cosa, Diomandé, che oggi vale 120 milioni di euro, e forse neanche basteranno per prendere dall'Lipsia, Lipsia peraltro, così come altre tedesche, ma il Lipsia forse in assoluto si dimostra di un altro pianeta, cioè Lipsia fa cose che noi umani non riusciamo neanche minimamente, lontanamente ad immaginare. Però ti posso dire che Diomandé un anno fa era al Leganés, in Spagna.
0: Sì.
5: E aveva fatto forse in Liga Spagnola una roba simile a 2 gol, 3 assist, 2 gol e 4 assist.
0: Sì.
5: Più o meno i numeri erano quelli lì. E se tu li vai a vedere, sono più o meno anche i numeri di Hecator.
0: Mm-hmm.
5: Adesso forse è davvero troppo audace pensare che Hecator possa avere in un anno solo l'evoluzione che ha avuto Diomandé. Questo sarebbe folle. però è altrettanto giusto ricordare che l'anno di nascita credo che sia il medesimo, sono tutte e due del 2006, e va da sé che Hecator, soprattutto in questo momento del calcio italiano, ti devo dire che non solo per la Juve, ma io spero proprio in proiezione nazionale maggiore, è uno dei talenti per me con la prospettiva senza dubbio migliore di tutti.
0: Ecco, quindi intanto Enrico sarà molto contento della tua considerazione, perché poi chiude dicendo: prima di definire questo giocatore un possibile flop ci andrei con i piedi di piombo. Ma io non l'ho definito un possibile flop, ho detto solo che forse mi sembra un po' alta la quotazione. Detto
5: no,
0: questo,
5: è un ragazzo giovane, Dario, che deve lavorare.
0: No, esatto, infatti
5: che
0: guarda,
5: deve lavorare, che deve avere la testa giusta.
0: Ti faccio leggere un altro messaggio, messaggio che arriva sempre in questo senso.
4: Da Vincenzo.
0: Sì.
4: Dice: certi giovani bisogna prenderli ora che hanno ancora un prezzo accessibile, e poi ci lamentiamo quando non puoi più arrivarci perché gli inglesi te li soffiano.
5: Sono d'accordissimo, ha ragione. Ha ragione Vincenzo da casa, è una cosa che anche al mercoledì sera,
0: sì,
5: Dario lo sa, diciamo da anni probabilmente, non solo da mesi, e quindi sono d'accordo. Cioè, Coop Miners, se lo prendi dalla Zera di Alkmaar a 10 milioni,
0: certo,
5: non finisci impiccato come se lo prendi dall'Atalanta e lo paghi 60 milioni. Questo mi sembra un dato evidentemente oggettivo, ma infatti io spero che la Juve, come dire, registri un riequilibrio sotto questo punto di vista, perché negli ultimi anni di soldi forse un po' buttati a cuor leggero ce ne sono stati veramente tanti.
0: Sì, sì,
5: e credo
0: sì,
5: che sotto questo punto di vista, soprattutto adesso con le questioni pendenti con la UEFA, con l'Europa League che evidentemente è diversa dalla Champions League, penso che sia arrivato il momento di tirare un po' i remi in barca e di riprendere a fare una cosa che la Juve non fa da tanti anni, che è lo scouting.
0: Dai. È certo.
5: È vero che abbiamo parlato dell'inflazione dei prezzi, però se pensiamo che Moggi alla fine degli anni 90, a metà degli anni 90, prendeva Zidane per 5 miliardi, capisci bene che si può fare,
0: certo,
5: con una proiezione temporale destinata ai giorni nostri, ovviamente, al 2026, ma è una cosa che si può ancora fare e che la Juve deve fare, sfruttando, mi permetto di dire, anche i parametri zero.
0: Certo.
5: Perché oggi, con questi prezzi qui, con questo andamento di mercato qui, hanno ancora più valenza e si possono, secondo me, incontrare delle potenziali buonissime occasioni.
0: E immagino che tu ti riferisca a Kessié e Goretzka. Quale dei due?
5: Senza dubbio.
0: Quale dei due più dell'altro, secondo te?
5: Tutte e due.
0: Tutte e due.
5: Tutte e due. Ma ti devo dire, Goretzka a me piaceva anche allo Schalke 04,
0: sì,
5: Dario, quindi è chiaro che se mi chiedi di fare un nome, io ti faccio Goretzka, ma per un discorso, come dire, di passione personale che va avanti da tanti anni. Però devo dirti che anche Kessié, insomma, per la conoscenza che ha anche del calcio italiano, per il Kessié che è stato al Milan, all'Atalanta, a zero oggi per la Juve, mi sembra evidentemente,
0: certo,
5: una grande occasione.
0: Senti, ti leggo invece ancora un messaggio, poi credo che siamo già quasi in chiusura purtroppo. Forza Onore ci dice: su Pellegrino, perché non utilizzare una formula d'acquisto stile Paratici con Attà, ovvero un tot di milioni per il cartellino e il resto in percentuale a favore del Parma in caso di una futura rivendita? Detto che Attà, e ne abbiamo parlato tante volte, un grosso dispiacere, no, per noi. Che
5: grosso, grosso dispiacere, perché la Juve secondo me deve andare a prendere quei giocatori lì quest'estate. Giocatori giovani, giocatori che hanno fame, giocatori che riconoscono il peso della maglia della Juve, anche se giochi in Europa League, che poi voglio dire, un anno può succedere,
0: certo,
5: purtroppo,
0: certo,
5: a tutti. Quindi va da sé che per me Attà era un giocatore assolutamente da Juve, ha fatto grandi numeri nell'ultimo,
0: sì,
5: anno, nonostante anche qualche infortunio di troppo. La formula di Attà alla Fiorentina mi piace molto, credo che possa essere un'ispirazione per tutti, come dire, gli addetti ai lavori, per tutti i direttori di Serie A e non solo, per questo mercato, perché va nella direzione che di cui tutti parlano, ma che in pochi rispettano, che è quella della sostenibilità economica. Questo mi pare chiaro, quindi sono d'accordo con l'amico da casa.
0: Senti, ultimissima cosa, chi esce prima? Perché qua non entra nessuno, ma non esce neanche nessuno. Chi è il più vicino a lasciare la Juve in questo momento?
5: Difficile dirlo, ti devo dire, facciamo, se ti do un nome su tutti. Dai, io credo tutto sommato ancora Miretti. Tutto sommato ancora Miretti.
0: Che doveva essere il primo per recuperare quei famosi soldi entro il 30 giugno e poi alla fine è rimasto.
5: Perché comunque a bilancio, come dire, l'uscita di Miretti anche oggi, quindi con la stagione 26-27 che ormai è attiva,
0: sì,
5: ormai
0: sì, è partito ufficialmente.
5: È partito ufficialmente, va da sé che Miretti resta comunque a bilancio l'operazione potenzialmente più interessante, che può dare più beneficio sotto il punto di vista economico. Quindi se ti devo fare un nome, tendenzialmente penso questo, anche perché poi credo che tutto sommato in Serie A può avere un buon mercato, al di là poi del Bologna, che è stata la squadra di cui si è parlato di più in questo inizio di sessione di mercato.
0: Sì, e poi adesso appunto lo abbiamo citato poco fa, anche leggendo il nostro Bianconero News, ed è
5: potrebbe essere anche una pedina di scambio
0: dell'inserimento, certo. Esatto, nei confronti del potenziale arrivo invece di Matteo Pellegrino. Ultimissima cosa, un parere su questa riapertura, chiamiamola così, su Vlahovic.
5: Ma che vuoi che ti dica? No, nella maniera più assoluta no, ma perché io penso che la Juve debba ritrovare se stessa, non soltanto per quel che riguarda i trofei, certo. Le vittorie io sono stato sempre dell'idea che sono il riflesso perfetto di quello che è la società, di quello che fa la società e di come lo fa. Io penso che Vlahovic abbia, come dire, avuto dei comportamenti che, se penso alla Juve, definisco inaccettabili. Non esiste né in cielo né in terra, non so se è stata confermata come cosa, ma non esiste né in cielo né in terra mai che un giocatore della Juve si sia permesso di dire: se Tizio prende X, io devo prendere Y.
0: X più,
5: quella era una roba che con Moggi, cioè Moggi avrebbe fatto un disastro.
0: Sì,
5: il giocatore avrebbe rischiato di giocare, cioè di finire di giocare, te lo do per certo il dato. Quindi, sotto questo punto di vista, a livello umano, soprattutto più che tecnico, per me lui è una grande delusione. Dipendesse da me, assolutamente no. Ma non perché potenzialmente non è ancora un giocatore valido, può tornare sicuramente utile tecnicamente.
0: Certo.
5: Però ti ripeto, per me, prima del campo c'è altro, e su quest'altro tavolo da gioco Dusan Vlahovic è stato nei confronti della Juve assolutamente inqualificato.
0: Jacopo, grazie mille come sempre per questa chiacchierata, ci sentiamo magari fra un paio di settimane, e buon lavoro anche te.
5: Grazie mille, buon fine settimana a tutti, è sempre un piacere.
0: Grazie ancora Jacopo. Ciao. Desiderio Jayland. Allora, noi andiamo in chiusura, c'è già Chiara di là per il suo sabato sport, e quindi salutiamo Emanuele Fulgori per essere stata qui con noi.
4: Grazie ancora, adesso la pronuncia è perfetta.
0: È giusto, hai visto?
4: Fulgori.
0: Le prime volte mi sbagliavo.
4: Le prime volte mi sbagliavo.
6: Vabbè,
4: adesso perfetto.
0: Adesso l'ho imparato, quindi grazie mille, ti riaspettiamo presto.
4: Molto
0: anche
4: volentieri.
0: Perché i nostri ascoltatori ti aspettano, abbiamo visto che
4: bello,
0: ti aspettano.
4: Dai, che bello, sono contenta.
0: Ringraziamo Tullio in regia, io vi do appuntamento a venerdì dalle 2 alle 4 con Colpo Gobbo come tutte le settimane, e ricordo che sabato prossimo non ci sarà tutta la Juve che vuoi, perché c'è la partita della Juve contro il Basilea alle 15:30. Buon pomeriggio a tutti, buon weekend, ci sentiamo presto, ciao a tutti.
4: Ciao.
1: Tutta la Juve che vuoi.
7: Tutta la Juve che vuoi.
2: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
7: Sabato Sport.
2: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
8: Buongiorno. Allora faccio una roba perché scusate, ma c'è una sedia che non ci deve essere. Ok, perfetto, un po' si vede però vabbè. Allora siamo qua, poi la sistemo, giuro, poi la sistemo meglio. Siamo qua due ore insieme come al solito, come ogni sabato, ma non come sabato prossimo, perché sabato prossimo, gente, saremo a casa, visto che la Juventus giocherà in quel di Basilea, per cui io sarò a casa, ma chiaramente Radio Bianconera non si ferma e seguirà con voi tutta la partita. Nel frattempo io qua ho due braccialetti nuovi, due, che sono quelli di Tor Vergata del concerto di Ultimo, e ce li ho qua e non credo che me li toglierò mai, anche perché c'era la possibilità di fare anche tipo rosso, nero, azzurro, ma ho detto no, rosso e blu chi se ne frega, può essere qualsiasi roba, basta che non sia roba strana che possa essere fraintendibile, per cui questi due staranno con me. A proposito, l'anno prossimo sono stati annunciati concerti di Ultimo allo Stadium, ne è stato annunciato uno, poi ha aggiunto la seconda data e io ho letto delle polemiche sui, non, beh, a parte che è partito chiaramente dal concerto di Ultimo, ma poi era un discorso che è diventato generale sui social per sta storia che l'Allianz Stadium ospita i concerti. Allora, io vorrei capire una roba e poi parliamo di calcio, perché so che a voi frega relativamente tutto questo, ma è un discorso che riguarda la Juventus ed è per questo che ne parlo, non per Ultimo, non per Olli, non per Achille Lauro, che sono quelli che hanno già annunciato i concerti allo Stadium, ma e anche i The Colors forse, ma non mi ricordo. Vabbè, comunque, a parte questo, è un discorso che riguarda la Juventus. Allora io mi chiedo, ma i tifosi della Juventus, o meglio, una parte dei tifosi della Juventus, ma è possibile che non sia mai, cioè, non che non sia mai contenta, perché quello ci sta e siamo tutti d'accordo, ma che una parte della tifoseria della Juventus non vada mai bene nulla? Cioè, questa roba, queste polemiche qua che si sono alzate da parte appunto di una frangia della tifoseria bianconera all'annuncio, soprattutto della data di Ultimo, ma poi in generale sul discorso, sulle date di Ultimo, su anche gli altri. Ma chi critica questa scelta della Juventus di aprire le porte ai concerti e quindi agli artisti che in estate fanno i tour in Italia e magari in Europa, quello non lo so. Io vorrei capire perché arrivano queste critiche. Non riesco a, cioè, faccio veramente fatica a comprendere il perché di queste critiche. Cioè, allora, o critichiamo perché ci sta sulle scatole Ultimo, ma in genere quel discorso è partito da Ultimo, ma vi sta meno, ma è, poi si è propagato in generale, o le critiche partono a prescindere perché c'è la Juventus, la società di mezzo. Perché ragazzi, cioè, sia chiaro, il fatto che i concerti a Torino si siano spostati dall'Olimpico Grande Torino, Stadio del Toro, non di proprietà e quindi di proprietà della regione, all'Allianz Stadium, stadium di proprietà della Juventus e quindi affitto che viene pagato alla Juventus e non alla regione. Percentuale sui biglietti che viene pagata alla Juventus e non alla regione. Discorso di cibo, food truck, bevande, eccetera, eccetera. Percentuale che viene data alla Juventus. E quindi incassi che vengono dati alla Juventus e non alla regione in un momento e in mesi in cui lo stadio sarebbe vuoto. Poi possiamo metterci a discutere su come possono essere investiti, non investiti i soldi, non dei concerti, ma in generale. E su quello, ragazzi, potremmo aprire una parentesi enorme. Ma il fatto che, cioè, io leggevo commenti con scritto: ma cosa siamo diventati? Ma che disastro, ma pensassimo a giocare non ai concerti, eccetera, eccetera, eccetera. Raga, il fatto che i concerti degli artisti vengano fatti all'Allianz Stadium di proprietà della Juventus e non all'Olimpico Grande Torino è una roba per la Juventus che vale 100.000 punti. Quindi le critiche io non le comprendo, per questo ho fatto anche un video che non so se l'avete visto, ma è uscito sui social, in cui spiega, cioè dicevo, ma io non riesco a capire, cioè allora, se dobbiamo per partito preso attaccare la società, la dirigenza, la Juventus tutta, per qualsiasi iniziativa, perché ci stanno sulle scatole, diciamolo e facciamolo. Ma se dobbiamo criticare Ultimo perché vi sta, a me no, perché ribadisco, braccialetti di Tor Vergata qua, però se ci sta sulle scatole Ultime dobbiamo criticarlo, diciamolo. Ma se no, raga, se sei tifoso della Juventus e critichi la scelta della Juventus nei mesi estivi di ospitare i concerti degli artisti italiani e non, è follia. Anche perché basta guardare i dati dei 7 concerti che si sono disputati quest'estate, che hanno portato una cosa come 250.000 biglietti venduti, hanno portato una cosa come poco meno di 4.000 persone che hanno pernottato al J-Hotel di proprietà della Juventus, oltre a tutto quello che queste fantomatiche 250.000 persone hanno comprato a livello di bere, di cibo, eccetera, eccetera, eccetera. Io credo che questa roba qua sia solo che un bene. Punto. Che esula da tutto il resto. Quello stadio sarebbe inutilizzato, ci vanno a fare i concerti. E si fattura. Punto. e non si fattura alla regione, ma alla Juventus. Quindi, prima di, secondo me, poi ribadisco, un pensiero mio, prima di criticare a prescindere, e ribadisco a prescindere da quale possa essere l'artista, perché a me, ad esempio, i The Colors, che non mi ricordo se l'hanno annunciato, vabbè, comunque, non mi piacciono, proprio, cioè, a livello musicale io non li posso sentire, se ci sono cambio, se vanno allo stadio sono ben che contenta che ci vadano. Ultimo, che sta sulle scatole a tanti, soprattutto dopo Tor Vergata, può stare sulle scatole, ma devi essere contento che va allo stadio a fare due date, visto che la prima è stata... Cioè, io ero in coda per prendere i biglietti, poi alla fine ho detto vado, mi faccio accreditare, vado col tesserino e ciao. Però il concetto è questo. Perché sennò poi ci ritroviamo qua, ed è per quello che volevo partire da questo, ci ritroviamo qua di nuovo a criticare a prescindere dalle scelte che vengono fatte, quando in realtà sono solo cose positive. Di robe da criticare, ragazzi, se ne vogliamo trovare possiamo stare da qui fino ai prossimi 200 anni. Ma, e vi faccio semplicemente, e chiudo poi il discorso, vi faccio provo a rendervi l'idea dicendovi quanto ha portato il concerto, cioè il concerto evento, il raduno, tutto, chiamiamolo come vogliamo chiamarlo, di Ultimo a Roma, a Tor Vergata, ha portato in totale 90 milioni e l'artista ne ha presi, se non sbaglio, tra i 17 e i 18. Quindi immaginatevi quanto tra Comune di Roma e tutto il resto hanno preso. Stiamo d'accordo che non saremo mai a quelle cifre, perché quella era una roba immensa, enorme, tutto quello che vogliamo. Ma se, ragazzi, quest'estate si faranno più dei 7 concerti dell'estate scorsa, vuol dire che avremo più di 7 concerti, più di 250.000 persone. E 7, 8, 9, 10 artisti che affittano uno stadio che in quel momento sarebbe inutilizzato. Cioè, non vedo quale possa essere il problema, se non criticare a prescindere la Juventus. Allora lì mettiamo le mani avanti, cioè come quelli che con tutto il bene criticano me o in generale altri giornalisti o influencer o content creator o quello che volete, a prescindere da quello che dicono, perché gli stanno sulle scatole. E no, non funziona così. Se tu fai una cacata, scusate la parola, ti critico, ti massacro e tutto quello che vuoi, chiaramente nei limiti, perché sennò poi sei passabile di denuncia, mi devi pure risarcire i danni. Se invece fai una roba decente, lo dico, è quella dei concerti, ragazzi, cioè non c'è storia, è una roba più che positiva, che i soldi non vadano alla regione ma entrino nelle casse della Juventus. Gig 73, buongiorno Chiara, ciao, buongiorno anche a te Luca. Bonora 77, meglio così lo stadio fattura, ma è assolutamente, cioè è una roba così banale da capire, il fatto che i concerti esulano da tutto quello che è il mondo sportivo, è semplicemente un modo di usare uno stadio che per quei mesi lì non fatturerebbe neanche un centesimo. Allora, leggo anche qualche messaggio che è arrivato qua. Ciao Chiara, sempre bellissima, grazie. Il mondo è fatto di criticoni che ogni tanto dovrebbero guardarsi allo specchio ed essere meno saputelli. Maurizio 1897. No, perché poi il bello, sapete qual è? Che leggevo i commenti appunto sull'annuncio delle date di Ultimo, eccetera, perché è chiaro che poi sono quelle sui social, è quello che è andato, perché nessuno sapeva che Olly faceva il concerto allo stadio l'anno prossimo, se non i fan di Olly. Invece Ultimo chiaramente ha fatto scalpore, per cui quelle grafiche lì, quelle notizie lì erano le più commentate, e leggevo la gente che insultava la Juventus e sotto altri tifosi che dicevano ma perché insultate che i soldi dell'affitto dello stadio, ma non solo, vanno alla Juventus? E la risposta è ah, ma se è così allora va bene. E allora, prima di commentare, di criticare, informati un attimo, evitiamo delle figuracce, tutto lì. Buon sabato da Giuseppe da Genova. Ma vorrei che ci fossero due concerti alla settimana nel nostro stadio, magari riusciremo a fare qualche plusvalenza senza riuscire nemmeno a vendere giocatori. Scherzo, d'accordo, ma hai ragione, la critica che viene dall'interno della tifoseria bianconera è il peggiore che possa venire. Ma è quello, cioè, se si potesse fare i concerti una volta a settimana quando non c'è la partita, ma li facessero tutti i giorni, tutte le settimane, ma anche dell'ultimo degli artisti, e non parlo di Ultimo, parlo proprio dell'ultimo degli artisti italiani. Facciamolo, basta che affittino lo stadio quando non si usa. O se dovessero fare degli eventi, ma li facessero allo stadium, chi se ne frega, tanto non lo usiamo. Lo affittano. E i soldi entrano nelle casse della Juventus, non è che entra nelle casse di non si sa chi. Visto che abbiamo dei grossi problemi a vendere, magari con quei soldi lì qualcosina ci fai. Tanto la gente critica a prescindere anche se non sa le cose. Sono tutti soldi che entrano nelle casse della Juve. Massimiliano da Roma, esattamente. Ciao Chiara, complimenti. Mi permetti di dissentire sul concerti negli stadi? E che allo stadium non è per chi va a cantare. Io mi chiedo, noi abbiamo la società con il nuovo stadio e non riesce a organizzare un torneo estivo con i top club. Un giorno di concerto non vale tre giorni di Juve, Real Madrid, Paris Saint Germain e Manchester City, Antonio da Caserta. Eppure non è così, perché se tu fai, in un momento come questo, se tu fai un torneo estivo anche con i top club, ok, ci vanno. Magari non riesci a riempirlo lo stadio. Fai un concerto di un artista, ti vengono da tutte le parti d'Italia. Quelli che non riescono magari a prendere il biglietto, cioè Olli a Genova magari non ha lo stesso non ha lo stesso spazio e posto che ha lo stadio. Cioè io ho visto all'Olimpico a Torino, quando sono andata a le volte che sono andata a vedere Ultimo, ma anche quando sono andata a vedere Max Pezzali, era pieno di persone che arrivavano da fuori. Porti un sacco di soldi e onestamente la gente si è anche rotta le scatole. Tra l'altro, fare un torneo Juventus, Real Madrid, Paris Saint Germain e Manchester City, partiamo da un presupposto: A, che i signorini sono in vacanza; B, che iniziano i ritiri. E i ritiri, ragazzi, si fanno non allo stadium, ma si fanno all'estero, perché sono altri bei soldini che ti entrano. Perché fare la tournée, come fa la Juventus in Giappone, in Australia, non è che la fanno perché gli gira che devono andare in giro per il mondo, la fanno perché pagano, e non poco. Chi va a fare la tournée americana viene pagato, e non poco. A livello proprio di brand, di immagine, cioè, porti il tuo brand nel mondo, che non è la stessa cosa di fare un torneo tra Juventus, Real Madrid, Paris Saint Germain e Manchester City, che può durare tre giorni. Cioè fai un torneo, va bene, ipotizziamo che finite le ferie, finite le tournée, si decide di fare un torneo, tutto da vedere, allo stadium Juventus, Real Madrid, Paris Saint Germain e Manchester City. Abbiamo stabilito che si fa un torneo del genere, dura tre giorni, se vabbè, cioè, tre giorni a dir tanto, perché ti tornei qua, tra l'altro in estate non fai 90 minuti, soprattutto all'inizio, perché la preparazione... Tre giorni, quattro giorni, e comunque meno di 7, 8, 9 concerti. Cioè, è questo il discorso. Cioè, lo stadium, uno stadio, non è che è fatto solo per la partita. Lo stadio è fatto per x mila cose. Che può essere un evento, può essere un concerto, può essere una partita di rugby. E non parlo dello stadio della Juventus, parlo degli stadi in generale. Cioè, noi adesso, io amo il wrestling, come ho già detto in passato più volte, no? Gli stadi dove adesso si sta giocando la Coppa del Mondo sono gli stessi stadi dove si fa WrestleMania, SummerSlam, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, gli stadi sono un posto che ho, che nel frattempo ha vinto Marquez, dai, sono un posto di aggregazione dove all'interno si svolgono degli spettacoli, che può essere una partita di calcio, può essere un evento di un certo tipo, può essere un comizio, può essere un concerto, può essere qualsiasi roba. Ma 8, 9, 10 concerti in estate, a livello di affitto di stadio, cioè i Modà che non riempiono lo stadium quest'estate, decidono di non fare il concerto allo stadium, ma di spostarsi a quello che per me si chiama Isozaki, ma adesso per la generazione nuova è, se non sbaglio, Tullio, correggimi se sbaglio, è in Alpi Arena, adesso si chiama in Alpi Arena adesso?
6: È in Alpi Arena,
8: perfetto,
6: sì.
8: Per me è l'Isozaki perché è generazione più vecchia, però all'in Alpi Arena. Perché l'affitto dello stadium era troppo alto per i biglietti che avevano venduto e sarebbero andati in perdita. Sfera Ebbasta, che non ha riempito lo stadium, da quelle che sono le notizie, perché ha regalato un tot di biglietti, tra l'altro, 7.000, 8.000 dicono, è andato in perdita, perché l'affitto dello stadium non è basso, è alto. E quindi criticare questa scelta per me è assurdo. Sentiamo, è arrivato un vocale, lo sentiamo per favore.
6: Ciao Chiara, Luca da Cuneo, buon pomeriggio. Parzo, sì, sono contento di ultimo che fa il concerto allo Stadium. Sono andato a vedermi quello di stare basta. Sembra allo Stadium il 23 di giugno, quindi contentissimo che fanno i concerti lì, che almeno la Juventus guadagna su questa cosa, quindi tanta roba per la Juventus. Ma detto ciò, sul mercato invece sono un po' preoccupato, perché la cosa, voglio capire un po' se si muoveranno a comprare qualcuno o no. C'è un nome per la porta che è interessante, che è quello di Nyland, ovvero il portiere della Norvegia, che in questo momento è svincolato. Secondo me potrebbe essere un colpo molto interessante, però vedremo. Però intanto pian piano adesso sentiranno chi ne è sull'Inter, forza Juve.
8: Sì, è vero, io ho dei dubbi che questa roba vada in porto, ma come dico sempre sulla parte legislativa, tribunale eccetera, io non mi esprimo perché non ne ho competenze, quindi ne parleremo se quando avremo ospite l'avvocato, così almeno ci dà sicuramente più indicazioni. Io da questo punto di vista, come sapete, lo dico sempre, non ho le competenze, credo che ognuno debba fare il suo lavoro, perché sennò vi direi esattamente quello che leggo sui giornali, ma è la stessa roba che potete fare voi, quindi non ho le competenze per farlo. Luca Bonora 77, lo Stadium come struttura, dei costi di gestione e manutenzione che nemmeno ci immaginiamo. Esatto, oltretutto c'è anche questo, perché anche se lo Stadium è fermo, comunque i lavori di manutenzione e di gestione proseguono anche nei mesi in cui è tutto fermo. Sul discorso invece, Luca, che facevi di mercato, adesso poi questa mezz'ora l'abbiamo dedicata a questa polemica qua, perché come sapete, se c'è una polemica io mi ci butto dentro, proprio come Tania Cagnotto quando era alle Olimpiadi di Tuffi, mamma mia, vabbè, no, stavo pensando ai miei idoli dei Tuffi, quanto erano forti. Detto questo, quello che di mercato ne parliamo dal prossimo blocco, quindi volevo solo affrontare con voi questa polemica qua, ma poi chiaramente andremo anche sul discorso mercato, perché è evidente che la situazione sia nota a tutti. Allora, un torneo estivo intitolato Giovanni Umberto Agnelli, giocato in 3 giorni, non vale un concerto di Ultimo, di nome forse anche di fatto, Antonio da Caserta. Però qua mi vai, caro Antonio, perché poi tu mi dici che io alcune volte rispondo male, ma qua tu mi vai a pungere sul vivo. Cioè, io ho appena detto che Ultimo è il mio artista preferito di sempre, della vita, che lo seguo, giuro, dal 2017, cioè proprio da quando è iniziato. E tu mi vieni a dire una roba, e oltretutto sai che io amo smentire le persone, e ti dico semplicemente una roba. Io sono andata a tantissimi concerti di Ultimo, ci sono veramente dai bambini piccoli ai nonni, cioè ci sono tutte, lui prende tutte le generazioni, tutte, perché racconta la vita della gente. La racconta, te la dice, te la racconta, ma oltre a questo, e può piacere o non piacere, questo nessuno lo mette in dubbio, come... anche un giocatore ti può piacere o non piacere. Cioè, Haaland non è il mio prototipo di giocatore, a me non piace come giocatore, ma sarei pazza a dire Ultimo di nome di fa, cioè, è oggettivamente un fenomeno. Poi se io ti dovessi dire ti piace come giocatore, no. Mbappé ti piace? Sì, ma sono due fenomeni. Ronaldo ti piace? Ma è un fenomeno. Messi ti piace? Messi per me è il giocatore più forte della storia del mondo intero mai conosciuto. Però io, anche se a me non piacciono come tipi di giocatori quelli che ho citato prima, ti dico lo stesso, sono due fenomeni. Perché sono i numeri che lo dicono. I numeri parlano. Un artista che in 10 anni ha fatto un concerto con 250.000 persone, ha venduto 250.000 biglietti in 3 ore, parlo di Tor Vergata, e adesso che ha annunciato le nuove date, ne ha venduti 300.000 in meno di mezz'ora? Ultimo di nome di fatto, no. Quindi capisco che non può non piacere, per carità, ma bisogna essere oggettivi, perché è la stessa roba che ribadisco. Poi quando io dico Ronaldo a me non piace, no, a me Ronaldo non piace, però è un fenomeno, come calciatore non piace. Haaland come calciatore a me non piace, lo vorresti squadra? Sì, magari, ma magari, però come tipologia di giocatore a me non piace. semplicemente quello. Poi sono la prima a dire che è un fenomeno. Perché? Perché supportato dai numeri, è oggettivo che sia un fenomeno. Il piacere o non piacere invece è soggettivo. Luverk, come sei cattiva? Ma ho capito, però se si fa apposta... Allora, il concetto iniziale di stato di proprietà era quel famoso 7 su 7. Ora che lo si fa e si fattura non va bene. Ma che problemi hanno queste persone se non una mentalità arcuata e antica? Il terreno di gioco? Quello si rifà e si rifarebbe a prescindere. Maurizio, sì, infatti... il terreno di gioco si rifà comunque costantemente, quindi c'entra veramente ben poco. Sono entrato adesso, c'è il solito pippone su Ultimo. Chiara, a me piace molto, però basta. No, io non ho fatto non stavo parlando. Il discorso di Ultimo è arrivato dopo, perché mi hanno, ovviamente ci si diverte a mettere a provocare, ma no, era il discorso legato, caro Xavi, al fatto che c'è una parte della tifoseria della Juventus che si lamenta in maniera importante, probabilmente perché non capisce che i soldi vanno alla società per la gestione estiva dei concerti allo stadium. E quello non c'è, è partito da lì. Poi Ultimo lo fa, però no, non c'entrava proprio niente. C'era un discorso molto generico sul fatto del dire: critichiamo perché ci sta sulle scatole la Juve, la società. Ciao Chiara, buon sabato. Sai per caso quanto ha guadagnato la Juve dai concerti già fatti, tipo quello di Eros, eccetera, così magari i criticoni si ricredono. In realtà no, sai perché? Perché la Juventus ha mandato chiaramente il comunicato con tutti i numeri che sono arrivati dai vari concerti, eccetera, eccetera, e anche dalle persone che hanno pernottato al J Medical, no, quello è solo Milik, al J Hotel... però non ha pubblicato la cifra esatta guadagnata dalla Juventus, no, la cifra esatta non si sa, l'ho cercata anche io perché volevo fare il video, però in realtà non è uscita la cifra esatta. Luverk, stai bene oggi, ti vedo serena, dai Marquez, certo, ha vinto, mo speriamo che domani vinca di nuovo, perché così lo davano per morto, siamo a 30 punti, ma va bene. E Xavi, ah ok, grazie, forza Juve. Bene, allora, noi ci dobbiamo fermare, quindi facciamo un piccolo break, poi rientriamo, leggo gli ultimi messaggi che sono arrivati su questo argomento e chiaramente poi apriremo l'ampia parentesi che tanto mi piace sul mercato. A tra poco.
2: Sabato Sport. Sabato Sport. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Sabato Sport. Sabato Sport.
8: Eccoci, seconda parte di Sabato Sport. Finisco di leggere i messaggi legati a questo argomento che abbiamo aperto, poi chiaramente apriamo il grande discorso mercato. Allora, Chiara, i top club non vengono gratis, quindi non recuperi i soldi, i concerti portano solo soldi. Danilo da Volterra, tutta verità. Per sentire Olli è arrivata gente da fuori Genova e anche da fuori Italia. Il comune di Genova, che ha preso l'affitto del campo sportivo comunale, si era rammaricato per non avere più di 30.000 posti, quindi i concerti estivi sono una risorsa per i proprietari dei campi sportivi e la Juventus è unica da questo punto di vista. Giuseppe da Genova. Esattamente. Sei proprio brava Chiara, non ci piacciono le stesse cose, anche sui concerti sono stata d'accordo con te Cinzia. Ciao Cinzia, un abbraccio. 40.000 persone per tre sono 120.000 in tre giorni. Ultimo fa 80.000 a malapena. Quei pochi che vanno non lo ascoltano nemmeno e quando se ne tornano non riescono nemmeno a ricordare dove hanno parcheggiato l'auto. Antonio, dai, stai palesemente, vuoi palesemente provocare. Ultimo, no, ne parlavo con Tullio prima, no, sull'oggettività. Cioè, Ultimo tre giorni fa ha fatto 250.000 persone in una sera.
9: Una tappa sola.
8: Una sera. E ha venduto 300.000 biglietti per il tour in mezz'ora. Però fa malapena 80.000. Va bene. Allora, non basta, cioè non vado avanti. Ciao Chiara, sono Luca da Roma. Come ben sai, qui a Roma fremono per la costruzione del nuovo stadio da almeno 60.000 posti per la squadra giallorossa. Stanno facendo carte false sfruttando la nuova nomina di Malagò. Ma certo, perché ti porta un sacco di soldi avere lo stadio di proprietà. Questa è la realtà. Ciao Chiara, io sono molto preoccupata per la situazione del nostro Kenan. Se dovesse operarsi, meglio che lo faccia subito, così potrebbe rientrare e giocare senza problemi. Che ne pensi? Ti ringrazio, Ivan da Padova. 250.000 biglietti, nemmeno se li regala ci vanno. Antonio da Caserta, ma scusa, apri un attimo internet, caro Antonio. Oppure aprimi un attimo tu internet, così magari Antonio si guarda in diretta, lo vede e vediamo quanti erano a Tor Vergata, perché veramente, cioè, ed erano pagati e neanche poco, tra l'altro, perché non costavano neanche poco. Chiara, se fanno WrestleMania allo stadium mi ci accampo, altro che non devono farci gli eventi e i concerti. Ben venga tutto ciò che può portare guadagni.

0: Eurolega, allora sul discorso Premier siamo tutti d'accordo. Ed è, ce l'hai?
1: Ho i numeri completi. Ho i numeri completi, vai. Sono 250.000 biglietti venduti sold out, specifichiamolo, e il biglietto più basso, che era quello più distante, partiva da 49 euro.
0: Distante vuol dire che erano, se non sbaglio, il Pit 6, che era il più distante,
1: Pit 6, esattamente.
0: Addirittura in un altro quartiere di Roma, dico solo questo, non eri a Tor Vergata praticamente. Però dai, su. Se ti vuoi tagliare le vene, ultimo l'ideale. Non è vero, se lo ascoltaste sapreste che non è solo quello. Però va bene, cioè, quello è soggettivo. Piacere o non piacere, caro Salvatore, quello è assolutamente soggettivo. Infatti su quello non ci metto becco. Sull'oggettività dei numeri, tutto il resto, quello sì. Allora, sentiamo un messaggio vocale di Enrico e poi apriamo anche il discorso Yıldız, il discorso Vlahovic che si è riaperto, eccetera eccetera.
2: Ciao Chiara, ciao. Enrico della provincia di Lodi. Io condivido appieno il tuo discorso sui concerti estivi allo stadium. La società ha sempre visto lo stadio anche come uno strumento per incrementare il proprio business, e i concerti estivi sono sicuramente un'occasione da sfruttare. E come diceva l'imperatore Vespasiano al figlio Tito, pecunia non olet. Ciao, forza Juve.
0: Ciao, ciao Enrico. Ma ultimo piacere o non piacere, ma discutere anche i gusti, poi forza CR7. Io e te su CR7 non andremo d'accordo. Maurizio, spero che tu lo stia dicendo agli altri che dicono che ultimo va bene se ti tagli le vene, perché io ribadisco, ho detto che va tutto bene. Allora, torniamo a parlare di calcio, quello vero, quello che in questo momento non è giocato, ma è quello vero, salutando tutti i giocatori della Juventus che hanno salutato a loro volta al mondiale prima dei quarti, cosa che non succedeva dal 2002, quel fantastico mondiale del 2002 con Byron Moreno, che ci ha fatto un grandissimo regalo. Grazie, caro Byron Moreno, credo che quello sia stato uno dei traumi più grossi, avevo 9 anni all'epoca e mi ricordo quella partita come se l'avessero giocata 10 minuti fa, quindi figuriamoci. Sembra Virgin Radio ha scritto. No, vabbè, ma è un discorso legato allo stadium e alla Juventus, quindi è per questo che ne ho parlato, se no non avrei assolutamente parlato. Se fosse successo all'Olimpico a Torino non avrei detto niente. Quindi... detto questo, io credo che il mondiale sia stato abbastanza lo specchio di quello che è stato il percorso dei giocatori della Juventus con la Juventus quest'anno, perché togliendo David, che ha fatto una tripletta eccetera eccetera, degli altri l'unico che ha fatto un mondiale degno di questo nome, che non ha praticamente mai lasciato il campo perché l'allenatore non lo toglieva mai, Pochettino piuttosto, non lo so, avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di non toglierlo dal campo, e Weston McKennie, esattamente copia e incolla di quello che succedeva alla Juventus. Per il resto, Yıldız una fatica disumana, perché Yıldız ha fatto una fatica disumana, e adesso volevo concentrarmi anche su quello che diceva Ivan. Con Seisao, per me copia e incolla totale della stagione della Juventus, e quindi molto fumo, molti giochetti, dribbling eccetera eccetera, ma poi alla fine quagliato poco. David ha segnato, per carità, io ribadisco il concetto, spero che David resti l'anno prossimo perché gli do fiducia ancora per un anno. Poi non mi vengono in mente gli altri, figuriamoci. Bremer non ha giocato un minuto neanche lontanamente con il Brasile, e gli sono stati preferiti giocatori molto, tra l'altro, più vecchi di lui, credo che comunque non stesse particolarmente bene. Diciamo che, ribadisco, il mondiale è stato abbastanza lo specchio di quello che si è visto in stagione. Sul discorso Yıldız, e torno al messaggio di Ivan, io ho un pensiero molto simile al tuo, nel senso che ne parlavo ieri e dicevo, se si dovesse realmente operare, quindi c'è la necessità di fare questa operazione per risolvere la problematica, ragazzi, io subito, cioè nel senso non ci penserei un secondo a farlo operare, a dirgli sistemati e va tutto bene. Se invece l'operazione è l'ultima delle alternative, cercherei le alternative. Ma l'unica cosa certa, e questo io lo dico proprio tranquillamente, e che si deve essere sicuri del fatto che l'operazione non è necessaria al 100%, perché rischiare di non avere al 100% un giocatore, o meglio il giocatore da cui la Juventus dovrà ripartire e ripartirà la prossima stagione.

0: stagione è già un danno enorme ancora prima di iniziare la stagione, perché va bene che Boga tanta roba, ma chiaramente non è Yıldız. E quindi c'è, secondo me bisogna veramente capire, carte in mano, dati alla mano, quello che Yıldız deve fare per essere al meglio. Per cui, se c'è una via alternativa all'operazione concreta e quindi sicura, andiamo con quella, perché è chiaro che comunque un intervento poi ti porta a determinate cose. Se invece questa via non c'è, operiamolo subito, cioè facciamolo operare subito, perché non è pensabile di fare una stagione con il Yıldız al 50%. Questo è evidente. Se avevi 9 anni sei del 93, sì, tutto molto vero, ho fatto gli anni 20 giorni fa, quindi sì, sono del 93. Zegrova rimane, Chiara? Allora, caro Luverk, in realtà bisogna vedere, perché nell'idea della Juventus Zegrova non è un incedibile e mi sembra abbastanza evidente, però bisogna capire quello che Zegrova può garantire, bisogna capire se arriveranno delle offerte, che tipo di offerte arriveranno, ma per la Juventus Zegrova non è incedibile. Io, come ho già detto, su Zegrova ho un pensiero molto chiaro, se anche in questo caso, dati alla mano, numeri alla mano, referti alla mano, medici davanti, e i medici della Juventus ti dicono questo giocatore qua è recuperabile, ha solo bisogno di fare una preparazione fatta bene che l'anno scorso non ha fatto, eccetera eccetera, io Zegrova me lo tengo sempre. Sempre. Se invece i medici con referti, carte eccetera ti dicono guardate che Zegrova è un rischio, Zegrova è da mandare via. È solo un discorso fisico. Detto questo, io chiedo a voi invece adesso, così iniziamo a entrare proprio nel vivo di tutto, cosa ne pensate del discorso Vlahovic? Quindi chiamata fatta alla società, sì, 21 giugno 93, giustissimo, chiamata fatta alla società, Carnevali che nelle ultime dichiarazioni che ha fatto non meno di 2-3 giorni fa ha aperto la porta, non l'ha chiusa. Quindi cosa ne pensate del discorso Vlahovic? Anche perché ribadisco un concetto, mi sembra evidente che il mercato della Juventus sarà molto molto molto molto complicato, perché non spenderà mai 40 milioni per nessuno, io credo, la Juventus, a meno che non vengano ceduti determinati giocatori a determinate cifre. Quindi, attenzione. Per cui, andare a prendere un altro attaccante, un'altra prima punta, sarebbe molto complicato, per cui vorrei capire cosa ne pensiate. E cosa ne pensate anche del discorso Douglas Luiz? Perché sembra che Spalletti, come abbiamo già detto, voglia valutarlo in ritiro. La notizia è che comunque lui verrà convocato per il ritiro. Quindi al momento Douglas Luiz non è fuori rosa. E questa chiaramente è una notizia. Poi sentiamo il vocale che è arrivato da Antonio.
1: Buongiorno Antonio da Peschici.
0: Ciao.
1: Volevo sapere una cosa, ma veramente stiamo indietro a un giocatore come Kolumani da un anno e mezzo, un giocatore che si andrebbe a pagare 50 milioni, un giocatore che fa 6, 7, 8 gol al massimo l'anno? Mi spiegate cosa ne pensate voi? Ciao, saluti da Peschici.
0: Guarda, caro Antonio, io sono assolutamente d'accordo con te, ma lo sono, credo, da un anno e mezzo proprio, cioè nel senso... Io non riesco a comprendere da un anno e mezzo questo fetish per Kolumani. Lo dico sempre così, cioè ormai questa è la mia frase. Se per cambiaso la mia frase è un'allucinazione collettiva, su Kolumani la mia frase è io non capisco il fetish per Kolumani. Sono totalmente d'accordo con te. Siamo di nuovo qua dopo un anno a stare appresso e appesi al Paris Saint-Germain, anche se le ultime dichiarazioni di Carnevali a me sono piaciute tantissimo. È chiaro che sono un po' il gioco delle parti, però qualcun altro quelle dichiarazioni lì non le avrebbe mai fatte. Detto questo, non comprendo, non lo capisco, anche perché è un giocatore che costerà non pochi milioni di euro, come dicevi giustamente tu. È un giocatore che quest'anno ha segnato 4 gol in campionato. No, un gol in campionato e 4 in Europa, adesso non mi ricordo. Comunque, in totale ne ha segnati 5 in tutta la stagione. E non mi si venisse a dire ma perché lui non voleva andare al Tottenham, ma perché lui... No, no, Perché se un attaccante segna da una parte e dall'altra, figuriamoci in Premier League dove gli spazi sono enormi. Quindi io ribadisco, questo è un altro motivo per cui io non cercherei in tutti i modi di ricucire lo strappo con Vlahovic, chiaramente alle cifre che vuole la Juventus, non alle sue, cioè non a quegli 8 milioni di cui si parla, e non con quelle con quei milioni e commissioni richieste dal padre, che è l'agente. Quindi è chiaro, questo mi sembra evidente, perché sennò poi voi iniziate a dirmi Vlahovic chiede troppo. No, chiaramente alle condizioni della Juventus, facendo un certo tipo di trattativa, eccetera eccetera. È il motivo per cui io mi terrei Jonathan David, per capire l'anno prossimo, dopo una stagione in Serie A, le cose come possono andare con Spalletti, che c'è dall'inizio, e magari ipotizzando anche un tandem d'attacco formato da David e da Vlahovic, consapevoli del fatto che non siamo come l'anno scorso, che arrivano David, Openda e Zegrove, e diciamo abbiamo l'attacco, l'ho detto anche io, abbiamo l'attacco più forte della Serie A. Ecco, no, quest'anno partiamo già sapendo che non abbiamo l'attacco più forte della Serie A, ma almeno puoi intervenire in reparti dove hai necessità impellente, cioè ti serve, per me, quindi questa è opinione mia, ti serve sicuramente un difensore centrale d'esperienza, ma ti serve come il pane un difensore centrale di esperienza. Ti serve qualcuno a sinistra, perché per me, adesso Cambiaso va via, non va via, ma per me lì ti serve un giocatore che non sia una seconda scelta, ma sia una prima scelta. Ti servirebbe un'ipotetica alternativa a Kalulu, perché poverino non si può fare 50 partite in una stagione. E ti serve sempre, per me, ragazzi, ti serve un centrocampista di esperienza che possa fare il trequartista, che può essere il Douglas Luiz, perché secondo me Douglas Luiz può farlo benissimo in Italia il trequartista, ma ti serve comunque un centrocampista, perché noi abbiamo passato un anno a dire che il centrocampo della Juventus era da quinto o sesto posto, siamo arrivati sesti, e noi rischiamo di partire l'anno prossimo, se andiamo ad investire e rifacciamo totalmente l'attacco, solo sull'attacco, e ripartiamo l'anno prossimo con lo stesso e identico centrocampo. E sta roba per me non ha molto senso. Quindi secondo me servono un difensore centrale, un terzino sinistro, un terzino destro, un centrocampista barra trequartista di esperienza, il portiere, se lo riesce a prendere, e mi auguro di sì, e spero che possa essere Dibu Martinez, nonostante le richieste folli dell'Aston Villa. E poi dopo vai a pensare all'attacco, ma se tu già ti tieni con Seisau, che chiaramente te lo tieni, Ildiz, che te lo tieni, bisogna vedere in che condizioni, David e Vlahovic, sull'attacco vai a rifinire. Se invece tu mandi via tutti, l'attacco lo devi rifare. Quindi io credo che alla Juventus ci siano delle priorità, e quando tu non puoi spendere, come fanno all'estero, 70 milioni, o come fa il Como, 70 milioni, 60 milioni, eccetera eccetera, così, tu devi ragionare per priorità. Questo è. E le priorità per me in casa Juventus sono quelle che vi ho detto. Perché il centrocampo è da sistemare, da qualche parte devi ripartire. Ti manca qualcuno a sinistra come il pane. Ti manca un difensore centrale di esperienza, magari Mancino, con tutto il bene per Kelly, che è stato tra i migliori della scorsa stagione. Ti manca il vice Kalulu. E poi dopo puoi pensare al resto, secondo me, per come la vedo io. Quindi credo che il mercato della Juventus sarà molto difficile proprio per questo, perché tu devi guardare quali sono le priorità e cosa c'è in questo momento sul mercato. Cioè non puoi fare diversamente. E credo che questo mercato qua sarà il mercato più complicato degli ultimi anni. E la cosa positiva è che abbiamo il buon Carnevali. Ma per me questo mercato qua sarà il più complicato, molto più complicato di quello di Giuntoli, molto più complicato di quello di Comolli, considerando che hai perso 70 milioni solo per la mancata qualificazione alla Champions League. Quello è purtroppo il discorso. Chiara, prova a metterti in difficoltà tra Colomoni e avere David titolare, cosa preferiresti? Mi tengo David. Mi tengo assolutamente David. Perché io continuo a ribadire il concetto che non comprendo questo fetish per Colomani. Perché se io devo cambiare gli attaccanti, io devo fare un salto di qualità, ma ribadisco, per la condizione economica della Juventus, non se sono una squadra che può spendere e spandere come gli pare, se sono in una situazione di un certo tipo come quella della Juventus, io ragiono per priorità. E se io davanti devo cambiare totalmente, io cambio se davanti mi arriva qualcuno che mi fa fare un gran salto di qualità. Non vado a prendere qualcuno che può essere magari leggermente superiore o più o meno allo stesso livello di quello che ho già oggi. Perché noi abbiamo preso David, che non era l'ultimo dei cretini. Cioè, David era tra i top giocatori, se non il secondo, il quinto, adesso non mi ricordo, tra i giocatori per gol segnati, tra i giocatori nati dopo, dal 2000 in avanti. Quindi non è che abbiamo preso un deficiente, anzi, abbiamo preso un giocatore di un certo livello. Colomani, per carità, buon giocatore, io non sto dicendo che sia scarso, ma sto dicendo che non è un giocatore che ti fa fare il salto di qualità, perché gli sono andati bene 6 mesi in Italia alla Juventus alla fine della stagione scorsa. Cioè, cosa giustifica il fatto che per Colomani bisogna spendere 40-50 milioni? Io questo non capisco. Se pensate che il Como ne ha spesi 60 per Nico Paz, e stiamo parlando di Nico Paz, giocatore che è più giovane di Colomani, che ha dimostrato determinate cose e che tra l'altro gioca in un altro ruolo. Cioè, io un attaccante, considerando tra l'altro che Colomani è chiaramente non il numero 9 che chiede Spalletti, ma è un attaccante più una seconda punta, eccetera eccetera, con caratteristiche che non sono quelle di riempire l'area di rigore. Ma a prescindere da questo, se io pago un attaccante 40-50 milioni di euro, mi deve garantire 20-25 gol a stagione, se no io non glieli pago quei soldi lì per il cartellino. Oltre a questo, i soldi per il suo stipendio, che non saranno pochi. Cioè, mi deve garantire X gol, che siano ben oltre, almeno 20, perché sennò 50 milioni come me li giustifichi? E quello è il concetto. Quindi, se uno mi dice, ah, guarda Chiara, c'è la possibilità per 60-70 milioni di andare a prendere Osimhen, cosa fai? Ditemi dove devo firmare e perché ti fa fare il salto di qualità? Faccio partire David, faccio partire Vlahovic e mi tengo Osimhen. Ok. Ma per Colomani, no. Cioè, io quei soldi lì non li spendo. Cioè, io fossi io, la Juventus non li spenderei. Perché non vedo il senso di andare a prendere un giocatore che quest'anno ne ha fatti 5 in stagione. E non è che il Tottenham ne ha fatti 0. Cioè, il Tottenham in campionato ha segnato, se non sbaglio, 48-40 più o meno gol, e lui ne ha fatto uno. E cioè, ed è l'attaccante. E i signori francesi chiedono 40-50 milioni. Follia. E ribadisco, sono d'accordo con l'amico di prima, che scusami, non mi ricordo il nome, forse Antonio, che diceva: perché dobbiamo continuare a essere dietro a questi giocatori qua?
2: Confermo, era Antonio.
0: Perfetto. Non ha senso. Cioè, o ti faccio l'offerta, tu me la alzi di 2-3 milioni, 5, ci troviamo a metà, e allora ok. Ma se io te ne offro X e tu mi chiedi il doppio, ma tietelo. D'altronde, il Tottenham non se l'è tenuto. Il Paris Saint-Germain sono anni che spera che saluti e spera di liberarsene. Ci sarà un dannatissimo motivo. Che non, tra l'altro, un giocatore su cui non c'è nessuno praticamente. Cioè, non è che tu dici, oh, è un giocatore che ha mille milioni di squadre su di lui, top club, cavolo, devo superarli. No, è un giocatore che non ha mercato, c'è solo la Juve praticamente su Colomani. Non, cioè, io su questa roba continuo a fare fatica e onestamente non capisco perché si è arrivati a questo. Cioè, come se Colomani fosse il salvatore della patria, onestamente. Non lo so. Ma tra l'altro qualcuno ha mandato... forse proprio Antonio. Antonio da Caserta, non lo so, che ha mandato i video della fine del concerto, ma era lo stesso che diceva dei due, non lo so, succedono robe strane qua, però vabbè. Allora, aspettate, scusate. Propongo Chiara come nuova conduttrice di Radio 105, giovane, bella e competente, sempre forza Juve, Maurizio da Osimo. Ciao Maurizio. Poi Douglas Luiz con Spalletti diventa come Lobotka, magari, magari. Ha quelle caratteristiche, comunque. Douglas Luiz ha quelle caratteristiche. Cioè, Douglas Luiz, con tutto il bene, Thiago Motta chiedeva di correre. Ma vi sembra un cavolo di giocatore che corre? Non ha mai corso in vita sua. Cioè, è un altro giocatore. È un giocatore che ti mette la palla sul piede. Ed è stato dimostrato. Cioè, tutti gli allenatori che ha avuto hanno detto che tecnicamente lui è fuori dal normale. I giornalisti, i miei colleghi che lo hanno visto negli allenamenti aperti, hanno detto che fuori dal normale. Quando Douglas Luiz, le poche volte entrava in campo, era palese che i giocatori cercassero sempre solo lui. Perché ha dei piedi e un tocco di palla impressionante. Quindi sarebbe bellissimo. Un po' di coerenza. Abbiamo pagato 80 milioni per Vlahovic, non ha mai fatto più di 20 gol. Coerenza, ma cosa vuol dire? Però il discorso... ma cosa c'entra? Ma questo è a posteriori. E a posteriori, quando abbiamo preso Vlahovic, era molto più giovane di quando abbiamo di Colomoni ad oggi. È la carta d'identità che lo dice. Cioè, hanno la. Colomoni non è 2000. 98. Che diavolo di anno è Colomoni? 2000.
2: Aspetta, che cerco un attimo.
0: Ho 2098, ma faccio io, non ti preoccupare. Don't worry. 98, figuriamoci. Cioè, ad oggi Colomani è del 98, il che vuol dire che ha 28 dannatissimi anni. Vlahovic, quando è arrivato alla Juventus, ne aveva 20. Cioè, c'è un po' di e arrivava da una stagione dell'accidente e lo voleva mezza Europa. Cioè, c'è un po' di differenza. Poi che lui non abbia mai fatto 20 gol. Infatti siamo qua a dire che i soldi che sono stati spesi per Vlahovic non sono rientrati totalmente. Siamo i primi a dirlo, lo dico anche io, che onestamente l'ho sempre difeso. A me Vlahovic piace, spero che resti alla Juventus e si trovi un accordo. Sono la prima a dire che quei 90 milioni, 80 milioni che sono stati spesi non sono stati poi, non si sono poi trasformati in quello che tutti noi ci aspettavamo dal campo. Ok? Detto questo, stiamo parlando di un giocatore che ha 28 anni oggi e che onestamente cosa ha dimostrato nella sua carriera se non 6 mesi fatti bene alla Juventus? Poco. Tanto che c'è qualcuno che ad oggi ti paga 80 milioni Vlahovic? Lì hai fatto un investimento su un giocatore che aveva 19-20 anni. È diverso il discorso, non è questione di coerenza. È totalmente diverso il discorso. Totalmente diverso. Su Vlahovic facevi, e adesso chiudo perché sono già fuori. Su Vlahovic facevi un discorso di investimento a lungo termine su un giocatore che stava facendo gli sfaceli e che voleva mezza Europa. E quindi l'hai preso e l'hai pagato fior fior di soldi. E poi non si è. Però aveva 19-20 anni. Colomoni ad oggi ne ha 28. L'anno prossimo ne fa 29. Perché l'anno prossimo si ha nel 2027, lui è un 98, 29 anni, paghi 40-50 milioni per un attaccante che in realtà cosa ha mai dimostrato se non 6 mesi fatti bene alla Juve? Non è questione di coerenza, è questione di oggettività. A tra poco.
3: Sabato Sport. Sabato Sport. Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport. Sabato Sport.
0: Eccoci, terza parte di Sabato Sport. Tra poco avremo l'ospite perché parleremo al volo del nuovo acquisto della Juventus Next Gen e quindi affronteremo anche questo argomento. Nichiro, la cosa più triste è che hai visto proprio come salvatore della patria il meno peggio acquistabile, fa capire come siamo ridotti male. Stefi, ciao, ma è possibile che si corre dietro a sto colo che ha 28 anni? O sono fantasie giornalistiche oppure abbiamo dirigenti incapaci? Possibile che non esista un altro attaccante esterno che faccia il caso della Juve su via? Sono d'accordo, ma oltretutto il bello è che viene raccontato come l'alternativa a Vlahovic, quando con Vlahovic colo c'entra come i cavoli a merenda. Poi volevo rispondere a un altro messaggio che è arrivato, che ho letto. Perché la Aston Villa non se l'è tenuto Douglas Luiz, se tutto sto fenomeno? Io sono responsabile di quello che dico e non di quello che capite. Io non ho mai detto che Douglas Luiz sia un fenomeno. Io ho detto che Douglas Luiz non lo devi comprare, anche in passato, è già nostro, è comunque un ottimo centrocampista, perché è un ottimo centrocampista, che la Aston Villa non si è tenuto perché costava troppo il riscatto, è sempre un discorso economico. E di conseguenza, visto che già ce l'hai, usalo e sfruttalo. Semplicemente quello. Io, dalla mia bocca non è mai uscito che Douglas Luiz sia un fenomeno. Mai. Sono responsabile di quello che dico. Poi, che a me piaccia come giocatore Douglas Luiz, perché lo seguivo già prima che arrivasse alla Juventus, perché seguivo la Premier, quello è un altro discorso. Ma anche prima non ho mai detto che Douglas Luiz fosse un fenomeno. Mai. Questa roba, per me i fenomeni al centrocampo sono ben altri. Uno ce l'ha al Milan e c'ha 55 milioni di anni, ad esempio, e sto parlando di Modric. Uno ce l'aveva al Barcellona, sto parlando di Rakitic, e ne ha avuti più di uno, Busquets, Xavi, eccetera, eccetera. Non ho mai detto che Douglas Luiz sia un fenomeno. Non è mai uscita questa parola dalla mia bocca. Ho detto che per me è un buon giocatore, ma non un fenomeno, ma neanche lontanamente. Chiara, per me come calciatore lo riprenderei Vlahovic. Come uomo mi è cascato un po', ma se poi fa gol, sai, a me non importa nulla. Poi colo sembra Ronaldo, ma questo ha fatto 4 gol e vale 20 milioni al massimo. Basta che il Paris Saint Germain se lo tenga, Danilo da Volterra. Sono d'accordo. Buonas tardes, Charlize. Ciao Daniel, come sempre. Potrebbe essere un male minore, io non lo farei, ma lo capirei. So perfettamente che tu sei team Vlahovic nonostante tutto, però tu faresti rientrare nella tua vita una persona che torna sapendo che torna solo perché non ha trovato nulla di meglio? Io l'offerta fatta il mese scorso la rifarei, ritirerei comunque dal tavolo. Caro Vlahovic, sei qui adesso, elemosinare di tornare. Bene, l'offerta non è più 6 più bonus, ma 4,5, 1 milione ai tuoi agenti. Accetti, se no grazie e buon viaggio verso l'Arabia, Daniel. No, vabbè, ma guarda, sul discorso umano io la penso come te, però nel calcio io ho imparato, soprattutto nel calcio di oggi, ho imparato che purtroppo il discorso umano bisogna metterlo da parte. Cioè, io non so se avete visto quello che ha fatto Spence, il giocatore dell'Inghilterra, nei confronti di Thomas Partey, no? Per quello che sta succedendo extracampo al giocatore, e non gli ha dato la mano. E secondo me, per quello che è il mio pensiero, anche per un passato mio, e quindi vivo queste situazioni in maniera più, forse più emotivamente coinvolta, però per me ha fatto bene. Detto questo, questo giocatore, nonostante quello che gli sta succedendo extracampo, continua a giocare, e ai mondiali l'avevano bloccato, alla fine l'hanno fatto entrare in America, nonostante appunto quello che sta succedendo extracampo. E sono robe molto più gravi rispetto, no, a quello che ha fatto Vlahovic, e non sto difendendo Vlahovic assolutamente. Però io ho imparato realmente che il calcio di cui eravamo innamorati quando eravamo giovani, e che già era diverso rispetto a quello di cui erano innamorati i nostri genitori, eccetera, eccetera, non esiste più. Quindi io con questo ci ho fatto pace. Cioè, l'unico che mi ha ricordato un po' il passato è stato Yıldız, che ha firmato il rinnovo con la Juventus, nonostante potesse andare a prendere cifre molto più alte, nonostante non avesse la certezza di giocare la Champions, che infatti non è arrivata, e lui comunque ha firmato con la Juventus. Per il resto io ribadisco, per quanto mi riguarda i discorsi umani, non valgono più nel calcio. Cioè, io li considero solo ed esclusivamente se succedono determinate cose extracampo. Vedi Greenwood, che io non vorrei mai alla Juventus, nonostante io lo ritenga un giocatore fortissimo, ma per quello che ha fatto extracampo io non lo vorrei mai alla Juventus. Quindi l'unico extracampo, o comunque lato umano, che considero è questo. E spero che sia stato chiaro, non credo sia il caso di parlare in modo aperto in radio di queste situazioni che potrebbero succedere, cioè potrebbero chiuderci se lo dico, dico proprio le robe, però sapete benissimo di cosa sto parlando, Thomas Partey lo sanno tutti e quindi sappiamo quello che è successo, per cui ribadisco, il concetto extracampo io lo guardo su queste robe, sul resto no. Cioè, perché ormai ci ho fatto pace che i giocatori restano solo se stai alle sue condizioni, se non hanno offerte più importanti, cioè ormai pensano solo ai soldi e purtroppo con questa roba qua ci dobbiamo fare pace tutti. Cioè non esiste un giocatore che gioca alla Juve che tifi Juventus o che giochi al Milan e tifi Milan, cioè non esiste, lo possono dire ma non esiste. Basta un'offerta più importante da un altro club, ciao, è stato bello e ci si rivede forse. Ciao Antonio da Cornaredo, secondo me Vlahovic può rimanere alla metà dell'ingaggio che la Juve aveva proposto, perché con il bene che gli abbiamo voluto, il bene che gli abbiamo voluto non tutti, però, perché poverino anche lui, si è comportato malissimo. Su Ildiz si parla di operazione che si operi anche perché l'ultimo Ildiz visto non serve a niente, grazie, vi seguo. Ciao Antonio. Ciao, io se Vlahovic torna sui suoi passi non ti nascondo che ne sarei contento. Si potrebbe porre rimedio alla fascia sinistra e alla porta in maniera seria e definitiva. Che ne pensi, Luca B da Roma? Sono pienamente d'accordo con te al 100%. Condivido assolutamente il tuo pensiero, perché ribadisco che i problemi, cioè le priorità alla Juve secondo me sono altre e di conseguenza se si può sistemare in questo modo la situazione legata all'attacco senza stare dietro a un giocatore e a un club per robe inesistenti, per cifre che non stanno né in cielo né in terra, per un giocatore che non ha mai realmente dimostrato chissà che cosa e l'anno prossimo fa 29 anni, onestamente mi tengo gli attaccanti che ho e vedo come va. Non spenderei mai quei soldi lì per un giocatore che tra un po' c'ha 30 anni e ha dimostrato bene o male poco o nulla se non 6 mesi fatti bene alla Juve. Questo è il mio pensiero, quindi sono d'accordo, fascia sinistra e terzino sinistro e alternativa Kalulu, difensore centrale e un centrocampista di esperienza, per me sono le priorità assolute, oltre chiaramente al portiere. Marco Baridon, ciao, buon pomeriggio.
4: Ciao Chiara, buon pomeriggio a te.
0: Senti, io ho annunciato e tra l'altro io te l'avevo già detto e non pensavo che sarebbero arrivate richieste, invece sono arrivate, quindi tu sai già la prima domanda su cosa te la farò, perché te l'ho detto, ed è sul nuovo giocatore della Juventus Next Gen. Che ci dici?
4: Ti dico che se c'è una prima squadra che in questo momento latita come nuovo acquisto a parte Hecator, la Next Gen comunque si sta rinforzando, sta un po' plasmando il nuovo attacco, perché è stato definito il secondo colpo offensivo nei giorni scorsi, è stato ufficializzato, l'avevamo anticipato qualche giorno prima ancora, Okolo, che è un attaccante classe 2007 arrivato a parametro zero dalla Triestina, quindi un giocatore molto fisico, ha tanta fisicità, tanta stazza in area di rigore, e adesso è stato definito un altro attaccante, un altro nuovo arrivo nel fronte offensivo di Brambilla, che è Ismael Konaté. Lui è un attaccante classe 2006, arriva a titolo definitivo dall'Empoli ed è un buon colpo perché ha comunque una buona esperienza ad alti palcoscenici, perché lui è cresciuto nel settore giovanile del Milan, poi si è spostato al Cagliari, la scorsa stagione ha giocato in prestito al Lecco in Serie C, però lui le grandi fortune, tra virgolette, della sua giovane carriera le ha fatte all'Empoli, sia in primavera ma soprattutto in prima squadra. Conta 15 presenze in prima squadra, sia in Serie A che in Coppa Italia, 5 in Serie B sempre con l'Empoli, e ha già fatto male, tra virgolette, anche alla Juve prima squadra, perché lui era in campo lo scorso anno contro la Juve e Thiago Motta, eliminando proprio la Juve dalla Coppa Italia ai calci di rigore allo Stadium nella scorsa stagione. Quindi diciamo che per una squadra di Serie C come la Next Gen, come una seconda squadra, avere comunque un giocatore abituato a palcoscenici importanti come la Serie A e la Serie B può far bene anche a livello di esperienza e consapevolezza. Quindi una prima squadra, quella della Juve, che deve definire le uscite prima di affondare sulle entrate, invece la Next Gen si sta muovendo molto bene per rinforzare il suo attacco.
0: Senti, visto che sennò poi dicono che io dico solo le robe che che penso io e non do diritto, non è vero, però voglio far capire che accetto tutte le opinioni, anche se non sembra.
4: Sotto sì. Discorso,
0: no, non so se hai sentito il discorso che stavo facendo, perché non so se ti aveva già messo in collegamento.
4: Ho sentito
0: tu
4: e ho capito subito a chi ti riferivi.
0: Perfetto, ci dici il tuo pensiero su Colomwani?
4: Allora,
0: che ha 30 anni tra un anno e mezzo?
4: Premetto che è un giocatore che a me piace moltissimo. I 40 milioni richiesti al PSG per me sono tanti, sono veramente tanti. Farei qualche valutazione in più sul giocatore a queste cifre, ecco. Detto che, comunque, come detto, per caratteristiche è un giocatore che a me piace tantissimo. Si sposerebbe, secondo me, benissimo con questa Juve. Non come prima punta, ovviamente, perché ha caratteristiche diverse. Sporgo un po' il naso quando leggo, quando vedo ok, il sostituto di Vlahovic è Colomwani. No, secondo me non deve essere Colomwani, e non è nei piani della dirigenza, secondo me, sostituire Vlahovic con Colomwani. Secondo me la voglia di soddisfare le richieste di Spalletti è con una doppia punta, Colomwani più un altro attaccante, perché Colomwani andrebbe ad agire dietro la prima punta, quindi per caratteristiche secondo me si sposerebbe bene in questa Juve, in questo sistema di gioco, in quella determinata posizione. Però il PSG è un osso duro. Secondo me l'affare Gonzalo Ramos con il Milan non ha aiutato per niente la Juventus, perché comunque vendere un giocatore come Gonzalo Ramos a 70 milioni e passa al Milan ha fatto capire che comunque il PSG può essere soddisfatto nelle sue richieste, pur alte, comunque essere comunque accontentato. Ci sono tante squadre, ci sono diverse squadre che potrebbero interessarsi a Colomwani. Infatti il PSG adesso ha aperto anche la possibilità di venderlo altrove, non solo alla Juventus. Lui vuole tornare alla Juve, la Juve lo vuole riportare a Torino. È chiaro che la Juve potrebbe avvicinarsi ancora di più nelle prossime ore con la sua offerta a quelle che sono le richieste del PSG. Detto mio parere personale, come ho detto prima, 40 milioni secondo me sono un po' troppi.
0: Sì, un po' tanto troppi, onestamente, per un giocatore che ha segnato 5 gol l'anno scorso, passata stagione. Ma vabbè, sono dettagli. Vorrei, visto che nella prima mezz'ora ho fatto un po', mi sono ributtata nella polemica stadio, concerti, eccetera eccetera, e questo dibattito è piaciuto abbastanza, nel senso che chiaramente c'era chi era da una parte, chi era dall'altra, e molti più a favore chiaramente della scelta della Juventus di aprire lo stadio ai concerti. Volevo sapere qual è invece la tua su questa situazione qua.
4: Ma io sono in linea con te su questo argomento, perché obiettivamente tu hai concluso una stagione, hai la possibilità di avere uno stadio di proprietà che può ospitare, può permettersi di ospitare eventi live, concerti live che garantiscano affluenza di pubblico, affluenza di incasso, perché obiettivamente porterebbero soldi importanti nelle casse della Juventus per uno stadio che rimarrebbe vuoto nei mesi estivi, incasso anche per il J-Hotel, per quanto riguarda anche le varie strutture che satellite attorno allo stadio. Secondo me è una mossa di marketing, finanziaria, economica della Juventus fondamentale, quella di aprire lo stadio agli eventi live, ai concerti, o comunque anche a quello che era stato l'incontro di rugby degli scorsi anni. Quindi avere comunque altri eventi, altri spettacoli oltre a quelle che sono le gare di campionato della Juventus o di Coppa. Quindi
0: abbiamo detto che ci aspettiamo qua con i miei amici qua ascoltatori, che ci aspettiamo WrestleMania allo stadio e ci accampiamo.
4: Ah beh, sarebbe spettacolare quella. Avremmo già il biglietto prenotato, sì, il giorno dopo, spesso che annunciano la data in Italia. Ovviamente, ma no, ma non vedo nessun contro in questo tipo di scelta della Juventus. Vedo solamente dei pro a livello di attrazione, a livello economico, come detto, a livello di affluenza. Cioè non vedo nessuna controindicazione, anzi, è chiaro che si cerca di spostare poi. Non si scinde i due aspetti.
0: Sì.
4: La Juventus apre lo stadio per i concerti, perché non acquistano i giocatori? Cosa, sì. non c'entra assolutamente nulla, è solamente un pretesto per attaccare la società, la dirigenza e quant'altro. Quindi bisogna un attimo dividere i due aspetti e capire che fermo restando che è tutta lecita la non approvazione per il mercato, per la stagione che è stata, sì, per la mancata qualificazione in Champions, ci sta tutto e trovano anche appoggio ovviamente nel malumore, nella delusione, però è un discorso totalmente a parte quello dei concerti.
0: Senti, io volevo rapidamente aprire il discorso mondiale, perché è arrivato un messaggio a cui io risponderei in un modo, ma poi tutti mi dicono però tu, perché tu tifi Argentina eccetera eccetera, quindi non voglio essere io a rispondere, perché se no sembra che io lo fa tutte le volte, dica la mia opinione in base a quello che è il mio gradimento, no? Cioè, come prima dicevo, no? A me Haaland e Ronaldo non piacciono come giocatori, ma sono due fenomeni. Però e il fatto che siano fenomeni è una roba oggettiva. Il fatto che mi piacciono o non mi piacciono è una roba soggettiva, no? E sui cantanti c'è il discorso: a me Ultimo piace, a te può non piacere, ma che sia un fenomeno è una roba oggettiva. Vasco a me non piace come cantante, ma che sia un fenomeno è una roba oggettiva. Cioè, non posso dire roba al contrario, no? Per cui,
4: assolutamente.
0: Ok, per cui io vorrei leggere un messaggio, perché se no poi rispondo io e mi dicono ma perché tu ti fai? Invece no, faccio rispondere Marco, che giuro che tutto fa tranne che ti fare Argentina, ve lo garantisco. Cioè, proprio non è nella sua gradazione delle squadre mondiali, cioè non è proprio, non esiste. Anzi, ha pure... No, non lo dico questo, perché sennò poi mi arrabbio di nuovo, quindi sto zitta. Allora, Antonio da Caserta dice, che era tra l'altro la persona che diceva di Ultimo, eccetera, eccetera. Chiara, ritornando seri, tralasciando il concerto di Ultimo, questa notte, vabbè, seguire la tua squadra più protetta e portata in carrozza a vincere i mondiali, già doveva essere a casa come il Brasile, l'Olanda e la Germania, ma stasera sarà dura contro la Svizzera, la coppia Embolò-Manzambì, spero abbia recuperato arbitraggio permettendo. Allora, io vorrei capire, discorso fallo di Messi, non fallo di Messi a parte, e quello c'è stato, errori ce ne sono, e tra l'altro se guardate il mondiale ovunque, perché veramente ce n'è, in ogni partita ci sono polemiche. Io vorrei capire quello che dici tu, visto che praticamente le abbiamo viste tutte, fallo di Messi a parte, se l'Argentina è stata favorita o meno in questo mondiale, considerando, e questo lo dico perché poi proprio perché lo dico io perché tifo Argentina, che se l'Argentina non avesse avuto Messi sarebbe fuori, sarebbe uscita ai gironi. Ma io voglio farti parlare del lato favorita, portata in carrozza, eccetera, eccetera, perché tu non tifi Argentina, quindi no, sei più oggettivo.
4: Senza nessun trasporto emotivo, esatto, o altro, ti posso dire, diciamo esternamente parlando e oggettivamente parlando, non ho visto questi grandi errori o favoritismi nei confronti dell'Argentina, anzi, si è vista una squadra che obiettivamente ha saputo sfruttare l'onda dell'entusiasmo, l'enfasi nei minuti finali, e si è aggrappato ovviamente a un fenomeno fuori classe che si è esaltato, è salito in cattedra alla fine, e quando ha detto ok, scendo in campo io, e ha ribaltato totalmente la partita. Quindi l'Egitto mi ha davvero stupito in questo mondiale, soprattutto in una partita con l'Argentina ho creduto, tra virgolette, mi sono illuso che potesse passare, ma
0: perché non ti fa Argentina, Marco?
4: Ma no, illuso nel senso no, non c'entra niente il tipo.
0: Sto scherzando.
4: Obiettivamente nel finale è crollato, l'Argentina è salita, l'Egitto è crollato anche a livello mentale, e l'Argentina, secondo me, per quello che ha fatto vedere nei minuti finali, ha meritato di passare. Poi, come hai detto tu, di errori nel mondiale ce ne sono stati, ce ne sono stati diversi, e voglio sempre, non sono una persona io che si basa sul hanno favorito quella squadra, hanno favorito quella, no, non vedo malizia.
0: Con noi
4: altro.
0: Non trovano porte aperte da questo,
4: esatto,
0: punto di vista.
4: Chiudo sempre la porta al ok, hanno favorito quella, non hanno favorito quell'altra, quindi non trovano sbocco in me questi discorsi, quindi vedo sempre, parla sempre il campo, secondo me. L'Egitto è sceso, l'Argentina è salita, ha meritato di passare, e questa sera, come hanno scritto, comunque non sa, cioè questa notte non sarà facile,
0: no,
4: contro la Svizzera.
0: Per niente.
4: Perché è una squadra che comunque si chiude bene e può ingabbiare, ecco, l'Argentina, fermo restando che l'Argentina non mi ha fatto nessuna buona impressione in questo mondiale,
0: sì,
4: a parte il numero 10.
0: Sì, sì, sono d'accordo, totalmente d'accordo. Tra l'altro, per rispondere ad Antonio, assolutamente sì. Cioè, mi sembra chiaro che io guarderò la partita stanotte, ma ho guardato ad esempio anche gli Stati Uniti che poi hanno perso 4-1 contro il Belgio, quindi io me le sono fatte tutte. Prima di salutarti, Marco, volevo farti l'ultima domanda, visto che abbiamo parlato di Colomouani. Sì. Non toccherei il tema David, ma toccherei l'altro grosso tema, l'elefante nella stanza, no? Che sembra non andare mai via, che è Vlahovic. Sarebbe arrivata una chiamata e Carnevali, tra l'altro, questa volta qua nelle varie dichiarazioni non ha chiuso le porte come magari aveva fatto prima. Cosa ne pensi di questa situazione qua?
4: Ma io devo un attimo capire quali saranno le possibili mosse della Juve in attacco, perché dai nomi che circolano per il ruolo di prima punta, ecco, sia Sorloth a 40 milioni che eventualmente Pellegrino, sono due candidature che non mi scaldano tantissimo, ecco. Quindi se dovesse esserci la possibilità di ritrattare per Vlahovic a cifre nettamente inferiori, meno della metà di quello che ha percepito nell'ultimo anno la Juventus, ossia 12 milioni, un pensierino ce lo farei. Dall'altro lato penso, ok, la Juventus in quel caso però farebbe un passo indietro, farebbe una marcia indietro, un dietrofront anche a livello proprio di immagine, sì, ecco, nei confronti di Vlahovic o comunque dell'ambiente, tornando anche a trattare dopo aver chiuso la porta, sbarrato la strada a certe cifre o comunque a certe richieste. Quindi sono un attimo un po' combattuto, ecco, sul fronte Vlahovic, fermo restando che comunque a me come giocatore è sempre piaciuto a livello caratteriale, a livello anche di partecipazione e di quello che ha sempre messo in campo per la Juve. Bisogna vedere, secondo me, lo sviluppo Vlahovic, a parte che appunto non ha ancora svuotato l'armadietto, quindi questo fa capire, sì, anche questo fa anche capire il fatto che lui un orecchio lo tenda alle situazioni, agli sviluppi che ci sono, alle evoluzioni in casa Juve, quindi anche da parte sua secondo me si aspettava forse una serie di pretendenti in più rispetto a quelle che ci sono adesso, perché a parte il Beşiktaş che ha accontentato, che potrebbe accontentare a livello economico quelle che sono le sue richieste, non ci sono big europee che potrebbero appunto bussare alla porta e mettere sul piatto, sul tavolo, quelle che sono le sue richieste economiche. Quindi secondo me è rimasto anche un pochino spiazzato del fatto di non avere grosse pretendenti a parametro zero per lui, quindi un passo indietro secondo me potrebbe farlo. Lì bisogna capire la Juventus cosa farà. Le occasioni secondo me sul mercato ce ne sono poche, sì, per il ruolo di prima punta, quindi devi anche valutare tu quello che è il tuo pensiero su Vlahovic. Per quanto riguarda il mio pensiero invece, un Colomouani più Vlahovic magari lo farei, ecco, così almeno avresti un attacco potenziato con l'arrivo di Colomouani e potresti liberarti di esuberi come per esempio Openda, e non mi libererei così facilmente di Jonathan David, no, a meno di un'offerta importante. Potrebbe rigenerarsi, ecco, lui potrebbe essere rivalutato, anche perché comunque hai una stagione importante, hai una stagione che può essere un'occasione importante per tornare, partendo da underdog, quindi partendo da sottovalutata, per tornare competitiva in Serie A, e soprattutto lo dico, devi fare un'Europa League per arrivare in fondo e vincerla, questa è la tua occasione. Quindi è vero che tanti parametri zero hanno un po' snobbato la Juventus in queste settimane preferendo altre destinazioni, però secondo me puoi costruire una squadra in grado di vincerla questa Europa League, quindi non la sottovaluterei questa competizione assolutamente.
0: Va bene Marco, grazie mille, buon lavoro.
4: Grazie a voi, grazie Chiara,
0: ciao.
4: Un saluto a tutti.
0: Ciao ciao. Va bene, noi ci fermiamo, piccolo break, e poi torniamo per l'ultima parte di Sabato Sport.
3: Sabato Sport. Sabato Sport. Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Sabato Sport. Sabato Sport.
0: Eccoci, ultima parte Sabato Sport. Poi ci rivediamo tra due settimane, gente, perché sabato c'è, come dicevo, l'amichevole a Basilea, e quindi chiaramente andranno in onda i nostri colleghi di Roma. Allora, per come giochiamo, con una punta David non ha nessun senso, è molle, cade nei contrasti, non c'è molto da capire. Colomani è nettamente superiore al calo David, o Vlahovic purtroppo non possiamo comprare di meglio quest'anno. Se guardiamo la carriera, in realtà Colomani non è superiore a David, però va bene, detto questo, ok. Ciao Chiara, Mattia da Sesto Fiorentino. Posso sapere il tecnicismo per cui il Milan può spendere 60 milioni per l'attaccante pur essendo in Europa League? Il Como spende, spande, la Fiorentina può spendere per Atta, Vieri, Dragusin, e noi non possiamo spendere per una cosa che si chiama FFP, Financial Fair Play, e per il fatto che o si fa una... oddio, non mi viene in mente la parola. Una ricapitolizzazione. Oppure tu puoi spendere un certo numero di milioni e poi devi vendere per prenderti un certo numero di milioni e rispendere quei milioni che hai preso dai giocatori che hai venduto. Questo è in soldoni il discorso. Questa è la realtà. Il Como spende, spande, perché in Champions c'è, hanno una società piena di soldi e quindi è proprio un discorso di financial fair play, questo è. Tanto che la Juventus è quella che è stata poi multata perché non ha rispettato i limiti del fair play finanziario. Quindi Spalletti, dirigenti Juve non capiscono perché vogliono Colo, che ci ha portato in Coppa, no Vlahovic né Douglas Luiz. Guarda, caro Daniele, che io non leggo più lo scarso Douglas Luiz perché mi sembra veramente di cattivo gusto, ma Spalletti è il primo a voler tenere Douglas Luiz. Non so se questa notizia ti è arrivata, però se no lo spoiler te lo faccio io. E Vlahovic, Spalletti aveva messo tra i tre nomi da rinnovare obbligatoriamente per il suo rinnovo McKennie, dice Vlahovic. Non so se anche questa notizia ti sia arrivata, però se no lo spoiler te lo faccio io, visto che continui a dire queste robe, ma in realtà forse evidentemente non sei a conoscenza di tutte le situazioni, perché Douglas Luiz è una richiesta di Spalletti che resti per essere valutato, e Vlahovic è stata una richiesta precisa espressa di Spalletti che rinnovasse, ed è uno dei motivi per cui tra l'altro c'è stata la discussione brutta con Comolli, uno dei motivi, il mancato rinnovo di Vlahovic. Quindi non... contando tra le altre cose che Spalletti chiede se Vlahovic dovesse andare via, ma l'ha detto anche in conferenza, quindi non è che sono indiscrezioni, ce l'ha detto un attaccante che tutto è tranne che Colomuani. Però ribadisco, se ti fa piacere pensarla così, pensala così. Poi però la realtà dei la realtà delle cose è un po' diversa. Dopo la mia solita giornata di mare nella mia mattinata, la mia priorità è RBN. Come secondo me la priorità della Juve sono i soliti ruoli dopo i disastri fatti da Giuntoli e Comolli. E Giulia, sono Chiara, pienamente d'accordo con la tua disamina, compreso David, che è sostituito da Colomuani, per me non cambia niente. Forza Juve, forza noi dirigenti. Ciao e... la mattinata al mare non male. Calcola che io il mare lo amo d'inverno, d'estate pieno di gente non lo amo particolarmente. Douglas si presenterà al raduno? Io i miei dubbi. Giuse 1953, penso proprio di sì, onestamente. Se gli mandano l'orario e il giorno d'inizio giusto, no, sto scherzando. Ciao Chiara, sono Daniele da Bergamo, la penso come te. Colomuani non è un giocatore da 40 milioni, tra l'altro non lo prenderei a prescindere anche solamente per come si sta comportando il Paris Saint-Germain. Poi secondo me facciamo iniziare la preparazione con Spalletti e dopodiché decidiamo, anche se tardivo li venderei a gennaio così da alzare il loro valore. Io sono con Camillo che vuole Colomuani e non Vlahovic, no Douglas Luiz. E vedi, ognuno qua c'ha le sue idee. Non è preoccupante che vogliamo Colo, è preoccupante che dopo le competenze di Giunto, gli algoritmi di Comolli, la rete di conoscenze di Carnevali, l'obiettivo principale resta Colomuani. Mancano idee, quello è preoccupante. PS, esigo che Spalletti, che quest'anno può fare tutta la preparazione, recuperi un paio di giocatori. Non chiedo miracoli, ma un paio sì, sono d'accordo. Da un lato la società deve accontentarlo, da un lato deve inventarsi qualcosa lui. Andrea da Monfalcone, totalmente d'accordo with you. Possiamo sentire un messaggio vocale, per favore?
5: Ciao, sono Francesco da Roma. Volevo porti un quesito. Secondo te, noi come ambiente, come tifosi, come istituzione anche del calcio italiano, siamo pronti ad immedesimarci nel nuovo ruolo che abbiamo nel panorama calcistico, cioè quello di non essere una squadra più competitiva ad alti livelli? Siamo pronti mentalmente? Perché dipende tutto da questo. No. Prima ci settiamo su un nuovo tipo di mentalità, che è quella di doverci lottare anche un quarto posto, e se noi meno soffriamo. Purtroppo è la dura realtà, soprattutto per tifosi di vecchia data come me. Un saluto.
0: Guarda, sono d'accordo, nel senso che bisogna ridimensionare, cioè io questo lo dico spesso, che continuare a fare i paragoni con non possiamo avere dei giocatori del genere, se pensiamo a Tizio, Caio e Sempronio che avevamo 10 anni fa, cioè con questi discorsi qua io ci faccio la guerra costantemente, perché non si possono fare questi ragionamenti, e prima ce lo mettiamo in testa che non si possono fare questi ragionamenti, prima staremo meglio. Poi dall'altra parte penso comunque che la Juventus non possa non presentarsi ai blocchi di partenza per provare a vincere il campionato, nonostante determinate situazioni. Quindi io questo lo penso, ma dall'altra parte sono d'accordo con te, cioè bisogna ridimensionare e di tanto quello che la Juventus era qualche anno fa, perché ad oggi non sei neanche non so definire quanto noi siamo lontani da quello, non riesco a definirlo. E quello è un po' il discorso. Quindi sono d'accordo con te, ma dall'altra parte dico, resta comunque il fatto che è vero che il calcio italiano si è abbassato tantissimo, è vero che il calcio italiano non può competere minimamente con le strapotenze estere, Premier League, Liga, Arabia, Stati Uniti, eccetera eccetera, ma dall'altra parte comunque c'è il discorso che se tu vesti la maglia della Juventus quel qualcosa in più lo devi dare. Io la penso un po' così. Che tatuaggi hai sulla spalla e nel braccio? Ciao Cisco dalle Marche. Ne ho tanti. Ne ho due qua, adesso non so se si vedono. Vabbè, uno è del Re Leone, che è questo qua sotto, con scritto Remember who you are, ricordati chi sei. Qua avevo il tatuaggio della Juve, qua dietro, aspetta che cerco di farvelo vedere, che però non c'è più e ci sono due farfalle perché ho dovuto coprirlo quando ero da un'altra parte, che mi è stato chiesto. Qua dietro avevo un tatuaggio così, che ho dovuto togliere. Ho dovuto coprire, quindi è diventato il Sacro Cuore. Poi ho il castello di Hogwarts con Peter Pan, con una canzone di un verso di una canzone di Ultimo, quindi questo è tutto Harry Potter, con tutti i segni di Harry Potter. E poi io ne ho uno sulla mano, che è questa, sì, con scritto Trust no one, quindi non fidarti di nessuno. Ne ho uno sul braccio con mio fratello, io ho due fratelli, con uno dei due con scritto che comunque è un pezzo di una canzone di J-Ax. Io ho scritto che comunque vada mio fratello ci sarà, e lui ha scritto che comunque vada mia sorella ci sarà. Ne ho uno sulla coscia che è un pezzo di una canzone che canta anche Raffaella Mannoia, che c'è scritto Escadi una volta cadrò e da terra, Escadi una volta cadrò e da terra da lì mi alzerò. Ne ho uno sulla caviglia che è un infinito con 5 rondini, con scritto Ana, che vuol dire famiglia perché noi siamo in 5. Ne ho uno sul fianco qua che c'è scritto Always, anche questo di Harry Potter, con il simbolo dei doni della morte e la piuma della Fenice che risorge dalle ceneri. Dovrei aver finito, poi potrei essermene dimenticata qualcuno, ma non mi sembra. Comunque ne ho un po', e a breve ne arriveranno altri. Chiara, ma siamo sicuri che Spalletti resti alla Juve? Legge all'ombra di Conte? No. No, Spalletti, se c'è una certezza nella Juventus dell'anno prossimo è sicuramente Luciano Spalletti. Quindi quello è poco ma sicuro. Quando si tatui Luverc? No, non credo. E della Juve nessuno, scrive Nico Suiz. L'ho detto, ce l'avevo qua dietro, qua ce l'avevo. E adesso io non riesco mai a capire da che parte mi devo mettere, ce l'avevo qua. Qui c'era il tatuaggio della Juve che poi ho dovuto coprire. Però è come se ci fosse, quindi io sento di averlo, però è sotto un altro tatuaggio perché mi è stato chiesto di coprirlo. E quindi l'ho dovuto coprire. Questo è il motivo, però è come se ci fosse. Poi per la telenovela Colomani il Paris Saint Germain vuole 38 milioni più 6 milioni di ingaggio al calciatore. A questo punto mi terrei Vlahovic 7 milioni annui più 10 di commissioni, quindi Colomani 38 più 6 44, Vlahovic 7 più 10 uguale 17, c'è un risparmio di 27 milioni. Correrà Tommaso da Maddaloni Caserta. Ciao Tommaso. Sono d'accordo io. Cole è nato il 5-12-98, 27 anni, fra 3 anni ne ha 30, quindi non c'è problema di età. No, Colo, santo cielo, siamo nel 2026, va tutto bene che li fa a dicembre, ma quest'anno ne fa 28, vuol dire che l'anno prossimo siamo a 29, vuol dire che il signor Colomani non è proprio alle prime armi. Cioè, dai. Poi che sia nato a dicembre o sia nato a gennaio, sempre nel 98 è, sempre 28 anni a quest'anno. Sin quando non usciamo dal pensare male che una squadra venga favorita appositamente, non matureremo mai per

0: di livello altissimo, a parte qualche raro esemplare. Detto questo, che comunque sono umani e sbagliano anche loro, e togliamo il discorso Balogun perché lì ci sono persone di un certo tipo coinvolte e non vorrei entrare in questi discorsi, ma tolto il discorso Balogun, fino a quando in Italia, perché questo è un pensiero prettamente italiano, fino a quando in Italia si continuerà a pensare che ci sono dei giochini dietro, dei complotti dietro, delle decisioni già prese dietro, è inutile che stiamo qua a parlare. Cioè, io guardo il wrestling, sono consapevole di quello che c'è dietro. E lo guardo anche perché so quello che c'è dietro. Qua invece siamo qua a guardare, a parlare di calcio, a far dire chi vincerà, chi non vincerà, eccetera, eccetera. Poi però si parla di strane tele tessute dietro. E se pensiamo così, A, non matureremo mai, B, evitiamo di guardare il calcio. Il terzo gol dell'Argentina è da annullare? Vabbè, dai, se parliamo proprio di Rom. No, non vado avanti in questa polemica perché è inutile. Ciao Chiara, io punterei su Douglas Luiz, senso da Messina, figurati, io sono assolutamente d'accordo con te. Ciao Chiara, è sempre un piacere ascoltarti. Se il Diz dovesse operarsi, per quanto tempo potrebbe restare in convalescenza? Vincenzo da Montescaglioso, quello è chiaramente tutto ancora da comprendere, tutto ancora da capire, perché dipende da determinate situazioni, dipende da come va l'intervento. Alla fine si può fare solo un'ipotesi di quanto possa stare fermo, ma la realtà poi di quanto starà fermo, se dovesse operarsi, la si avrà solo ed esclusivamente dopo l'intervento. Quindi questa roba qua non si sa. Abbiamo un vocale per caso, Tullio? Ok, sentiamolo.
1: Buon pomeriggio, sono Albert. Allora, se prendiamo Colum lì, che poi alla fine punterei pure su altri, vista tutta questa bagarra che stanno facendo, Pellegrino, Chessi, quello del Bayern, Goresca, e teniamo i calciatori che abbiamo, qualcuno, giusto a far partire Open Da, quelli che non vanno bene per la Juventus di Gregorio, e prendere un portiere, dimenticavo, ci giochiamo lo scudetto.
0: Guarda, allora su Goresca sono d'accordo, io a zero lo prenderei, che sia zero onestamente lo prenderei, chiaramente dipende poi dalle cifre di ingaggio che chiedono, perché è ovvio che se chiedono delle cifre folli è inutile andarci anche solo minimamente a parlare. Portiere sono d'accordo, sul discorso invece Pellegrino io rispondo esattamente come ha risposto Paolo Rossi in un video che abbiamo fatto qualche giorno fa. Se Pellegrino dovesse giocare alla Juve, soprattutto dovesse diventare titolare della Juventus, io espatrio, perché non mi sembra una roba possibile e veritiera. Con tutto il rispetto per Pellegrino, che è un buon giocatore, però non mi sembra quel giocatore, anzi, cioè non mi sembra un giocatore. Può venire a fare l'alternativa, ma l'alternativa, la terza alternativa, onestamente. Con tutto il rispetto, chiaramente, per Pellegrino. Stefano da Roma, chi era il tatuaggio di Douglas Luiz? Dove ce lo hai? Ma no, ma giuro, cioè no, io non, guarda, l'unico tatuaggio di un giocatore che posso farmi è quello di Messi. Punto. Non esiste un altro tatuaggio per nessun giocatore che io possa farmi, non c'è. Cioè l'unico tatuaggio, e tra l'altro ci avevo pensato, magari un domani lo farò quando se ne andrà, cioè quando lascerà ufficialmente il calcio giocato, è Messi. Cioè per nessun altro giocatore io potrei mai farmi un tatuaggio, onestamente, ma neanche lontanamente. Chiara, hai troppi tatuaggi, ma sei comunque bella, brava, grazie. Ma guarda, io vorrei farmi proprio tutto il braccio, cioè io proprio amo i tatuaggi, quindi per me è una roba. Mi ricorderò sempre quando ho fatto il primo e ho detto dai, ne faccio uno, poi basta. Poi ho fatto il secondo e ho detto ma non possono essere dispari, quindi devo fare il terzo. Praticamente sono andata avanti così e siamo a 10, 11, 9, adesso non mi ricordo totali, non me li ricordo. Però comunque sicuramente ne ho ben più di quelli che pensavo quando ho fatto il primo. E andrò avanti, penso, perché non... Questo mi ha fatto malissimo, soprattutto questo qua dietro che è una copertura di un tatuaggio che già avevo, ho sofferto tantissimo. Tutte le volte li faccio e dico basta, non ne faccio più. E poi però dopo un po' è come il parto, ti dimentichi. Io non ho mai partorito, però come si dice del parto, ti dimentichi e io adesso infatti vorrei già farne un altro. Sicuramente poi lo farò uno per la mia cagnolina, vedremo. Allora... scusami Chiara, ho fatto un errore di sbaglio, ma ti seguo sempre. Ma che errore? Non ci sono, non so che errore. Ciao Chiara, perdonami, ti chiedo scusa se oggi ti ho inviato messaggi che ti hanno fatto arrabbiare, ma a me non fa

0: cambiare nulla, Antonio. Però diciamo che a me piace soprattutto quando ti arrabbi. La simpatia, la competenza, la bravura, la bellezza e sottointesa sono incommensurabili. Un abbraccio, Antonio da Caserta. Ciao, Antonio, un abbraccio anche a te. Non è che mi arrabbio, io mi arrabbio se vengono dette robe che non sono oggettive. Sulla soggettività, che uno pensi una roba piuttosto che un'altra, quello io non mi arrabbio. Ma neanche mi arrabbio, cioè ci metto più enfasi sulle robe che sono oggettive. Sul soggettivo, no, ognuno ha i suoi pensieri, i suoi gusti ed è giusto, assolutamente giusto che sia così. Chiara, guarda che Colomani lo vuole Spalletti, quello che non vuole Douglas Luiz. Tu vuoi tenere lui, ma Spalletti che non lo vuole. Stefano da Roma. Non è così, raga, non è così. Non è così. Douglas Luiz e Spalletti non è che lo vuole tenere, Spalletti lo vuole portare in ritiro per valutarlo lui. Questo è quello che vuole Spalletti. Ve lo garantisco. Abbiamo un altro vocale? Mi sa di sì. Sentiamolo, grazie.
1: Antonio da Cerà, dobbiamo prendere Pinamonti è meglio di quello che voi dite. Pinamonti ha messo a segno sempre la decina in ogni campionato. Prendiamo Pinamonti. Il prossimo numero 9 della Juve
0: No.
1: dovrebbe essere Pinamonti.
0: Io credo di aver avuto un mancamento.
2: Come ho sentito Pinamonti, ho detto basta, è andata. Qua oggi ce la siamo giocata.
0: Pinamonti. Ma ragazzi, ma Pinamonti non ha mai giocato in un top club? Cioè, no! Ma Pinamonti può giocare in squadre di medio-bassa classifica. Fa 10 gol, ma in squadre di medio-bassa classifica. Alla Juventus, Pinamonti forse fa come Ken prima di andare alla Fiorentina. Uovo. No, c'è cioè, Pinamonti. Gianni Depp dice Pinamonti, cosa mi tocca sentire? No, c'è cioè, Pinamonti. Cioè, giuro che ho sentito un sacco di nomi che potrebbero piacere ai tifosi della Juventus, ma Pinamonti, pensavo che su Pinamonti tutti concordassimo sul fatto che va, cioè, Dio ce ne scampi, con tutto il rispetto per
2: Io
0: chi
2: gli
0: ci
2: darei il
0: guarda da
2: premio
0: lassù.
2: per il nome più inaspettato della
0: No,
2: giornata.
0: totalmente inaspettato. Cioè, Pinamonti non me l'aspetto. Cioè, veramente, non. No, Pinamonti non ce la faccio. Veramente faccio fatica. Vabbè, però ognuno è lì. Cioè, assolutamente. Cioè, ognuno ha il suo pensiero. È che io con Pinamonti ho avuto un attimo un mancamento, nonostante qua ci sia il condizionatore. Perché per fortuna qua c'è. E io ho avuto lo stesso un mancamento. Ho fiducia in questa nuova società Chiara. Al di là di chi arriverà o partirà. Quando vedo la maglia bianconera è magia, Cristian da Campobasso. E su questo assolutamente, Cristian, siamo tutti d'accordo. Mi sa che c'è un altro vocale, uno che. Ok, sentiamolo.
3: Ciao Chiara, sono Enzo da Messina. Scusami, ma come fai a dire che nel calcio non ci sono complotti? Ma se è agli occhi di tutti che la Juventus viene costantemente penalizzata e di conseguenza ridimensionata dalla giustizia sportiva per aver commesso i medesimi fatti commessi da altri, e per contro vedi che altre società, parlo dell'Inter, viene invece continuamente tutelata anche da vertici istituzionali, non solo sportivi, ma anche istituzionali dello Stato, per fatti che stanno emergendo in maniera clamorosamente gravi, tipo Arbitropoli.
0: Allora, io quando parlo di complotti parlo di quello che succede in campo, decisioni arbitrali da una parte o dall'altra. Di tutto, ma l'ho già detto più volte, di tutto quello che succede extra campo io non parlo. Non parlo perché? Perché non ho le competenze per farlo. Quando c'è stato il discorso delle plusvalenze, vi ho chiamato qua avvocati per parlare di quella situazione. Discorso arbitri, Inter, eccetera, eccetera. Io non ne parlo perché non ho le competenze per poterlo fare. Posso dirvi quello che leggo esattamente come lo fate voi, e quindi è inutile che io ne parli. Serve un avvocato. Quindi di tutto quello che succede extra campo, io non mi occupo e non ho le competenze per occuparmene perché non ho studiato giurisprudenza. E sinceramente, di quello che leggo, taglio 100 milioni di robe, in generale proprio, taglio, perché so il lavoro del giornalista cosa vuol dire. Per cui mi fido solo di quelli, degli avvocati che hanno le carte in mano e mi dicono qua è successo questo, qua è successo quest'altro. Punto. Io parlo, quando parlo di complotti legati al campo. Punto. campo, arbitraggi, non arbitraggi, di quello. A me interessa di quello. Stop. Ciao Chiara, c'è la possibilità di riaprire la trattativa per Vlahovic? Un abbraccio, Marco da Manduria. Sì, ne abbiamo parlato prima. Vlahovic ha riaperto le porte, Carnevali non le ha chiuse, vedremo quello che succederà. È sempre un discorso puramente economico. Cioè, Vlahovic o accetta quello che gli offre la Juventus o se no non se ne farà niente. La novità è che c'è stato un contatto che prima non c'era stato e quindi un'apertura da entrambe le parti per risedersi, riparlare e capire cosa fare in futuro. Già aver letto Matic alla Juve, sono caduto dal divano, ci mancava anche Pinamonti, non mi rialzo più da terra, Antonio da Caserta. Va bene ragazzi, siamo arrivati in chiusura di queste due ore insieme. Come vi ho detto, noi non ci vediamo la prossima settimana, perché ci sarà l'amichevole a Basilea della Juventus che ritorna in campo e quindi rivedremo i soliti noti, tranne i nazionali, in campo, e per cui noi non andremo in onda, ma chiaramente andranno in onda da Roma, per cui Radio Bianconera è sempre on, e ci vediamo quindi tra due sabati. Come sempre vi ringrazio, ringrazio Tullio e ragazzi, fino alla fine, forza Juventus, ciao!
4: Sabato Sport. Sabato Sport. Il weekend sportivo di Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
6: Buon pomeriggio, buon venerdì 10 luglio, buon pomeriggio a Tullio in regia, che chiude questa settimana, inizia anche la prossima e forse quella ancora dopo. Insomma, Tullio ormai è un abitué qua di Radio Bianconera, anche del Club degli Inviati. Ragazzi, andiamo con il primo sondaggio della giornata. Oggi partiamo subito con il primo sondaggio, anche se comunque non è stata una giornata priva di notizie, perché è vero, era nell'aria, però stamattina già nel mio, a parte che dico a Tullio dello schermo, ma al netto di questo, era nell'aria, ma comunque già stamattina con Claudio Giuliani abbiamo sostanzialmente parlato dell'addio di François Modestò dalla Juventus, e poi abbiamo anche la notizia di Thuram, la potete trovare su tutto Juve, tutto Mercato Web, già alla Continassa, era una notizia nell'aria, non eravamo stupiti da questo. Però insomma oggi è arrivato alla Continassa per allenarsi in vista del ritiro di lunedì. E allora la domanda del giorno, il nostro piccolo sondaggio interno di Radio Bianconera, è molto semplice: tra i giocatori in uscita che hanno deluso, quelli magari che stanno rientrando alla Juventus, oltre anche a Douglas Luiz, io credo che Douglas Luiz andrà fortissimo, anche già alla Juve che hanno fatto male per diversi motivi, quindi non so, Cabal, Miretti, David, Openda, Azic, vi faccio dei nomi, non voglio influenzarvi, ma vi faccio dei nomi. Tra i giocatori del ritiro di lunedì, a chi dareste una seconda chance? Potete scrivermi semplicemente il nome del giocatore e anche il perché, la motivazione ovviamente, e insomma potete anche citare qualche giocatore che magari arriverà più avanti, non lo so, magari ci sarà qualcuno che dirà ma io vorrei rivedere ancora Kopp, non mi sono bastati 2 anni di Kopp, l'ho visto in tutti i ruoli del mondo possibile e immaginabili, dalla punta all'esterno, al terzino sinistro, al braccetto di sinistra, centrocampista centrale, mezzala, davanti alla difesa, ovunque, ma magari qualcuno può non essere ancora convinto della situazione di Comeines e magari auspicarsi una sua permanenza ancora alla Juventus. Perciò, insomma, guarda, mamma mia Marco, come sei attento. Sì, abbiamo cambiato subito, caro Marco, abbiamo cambiato subito lo sfondo. Guarda, occhio Tullio, occhio che Marco ti becca subito, ti ha beccato subito. Ragazzi, Saverio ci sta mandando un sacco di foto, ma qualcuno non sono arrivate, dice, messaggio non supportato. Cosa ci avrà mai mandato il buon Saverio? Allora, Gianni da Canicattì, Nico Gonzalez, che non tornerà in questo momento lunedì perché è impegnato nel mondiale, ma lui vorrebbe dare una chance a Nico Gonzalez. Poi sempre Marco da Sorrento, vorrei rivedere Douglas Luiz dietro il centravanti. E poi Gianluca dalla Dispoli, Douglas Luiz, quindi Douglas Luiz sono già abbastanza dell'idea che andrà fortissimo, però ci può anche stare, perché onesto, anch'io avrei risposto così, proprio detta internos, perché è l'unico che mi sembra almeno delle capacità tecniche di livello. Poi bisogna vedere la testa, gli allenamenti, la fisicità, l'intensità, le condizioni fisiche, perché ci sono tutte cose che negli ultimi 2 anni ha completamente perso. Però onestamente, tra i tanti nomi, ecco, Douglas Luiz mi sembra l'unico un pochettino con capacità non banali. Quando vedo Douglas Luiz penso, no, a un giocatore con almeno della tecnica. Magari qualcuno potrà dirmi, non lo so, Di Gregorio, qualcuno dirà Gatti, che anche Gatti è potenzialmente un giocatore in uscita dalla Juventus, anzi è un giocatore in uscita dalla Juventus, non lo so, Caballo già detto, ce ne sono di giocatori comunque a rischio. Perciò andiamo, io adesso voglio leggere tutti i vostri nomi, tutta questa mezz'ora è per voi. Allora, altri messaggi, darei una possibilità a Douglas. Nick da Bari scrive malissimo Douglas, Nick, però mi raccomando, su Douglas qua c'è, se vogliamo dargli una possibilità, anche il nome dobbiamo imparare, però io vorrei rivedere Douglas Luiz, perché secondo me è un giocatore che può farci fare il salto di qualità e ha tutte le potenzialità. Maurizio, ecco, io andrei con i piedini di piombo, nel senso che prima di dire lui può farci fare il salto di qualità, Beckham, lui può guadagnarsi una seconda chance, sì, ma addirittura farci fare il salto di qualità a un giocatore che sono 2 anni che comunque fa molto male, con calma, ecco, un passettino alla volta. Se riuscirà a far vedere delle cose, riuscirà a entrare nelle rotazioni di Spalletti, poi a quel punto possiamo alzare l'asticella, però da 0 a 100 è un po' pericoloso. Io proverei Coppa in porta, meglio di Di Gregorio sicuro, potrebbe essere un'idea. Anche Agostino in porta, è l'unico ruolo che non ha fatto. Zegrova un'altra chance, ci può stare, anche Zegrova interessante come nome per dare una seconda chance. Tra l'altro lui lunedì sarà alla Continassa. Alessandro darà, credo, Brescia. Io darei una possibilità a Johnny David. Io credo che Openda non possa essere quello dello scorso anno, per cui punto su di lui. Roberto da Sassari. Nick da Bari di nuovo con Douglas Luiz, anche questa volta scritto sbagliato 2 volte. Poi fra tutti quelli ritenuti credibili, io non rinuncerei a Gatti, che ormai sui limiti tecnici, ma è l'unico ad avere il temperamento giusto. Marco da Cesenatico. Oddio, io ho molti dubbi su questa cosa. Poi secondo me il temperamento serve molto poco se poi a pallone non giochi bene. E lui quest'anno ha giocato male, ha fatto un gol importante, però non puoi giudicare Gatti per quel gol lì. Cioè, io posso giudicare Gatti quando ha giocato al posto di Kalulu e ha giocato malissimo al posto di Kalulu nell'unica partita saltata da Kalulu per la truffa di bastoni. Ecco, quella è una cosa che mi fa giudicare Gatti in maniera molto più credibile. Il temperamento, ragazzi, con la grinta reggi 10 minuti, 20, poi devi vincere con la testa, con la tecnica, con la qualità. E lui a livello sia di marcature che di qualità siamo un pochettino indietro, questo è quello che ha detto il campo. Poi è un po' più caratteriale degli altri, però è un carattere giusto, è un carattere da leader nello spogliatoio? Credo proprio di no. Noi non abbiamo bisogno di chi fa vedere, no, magari con il calcione, noi abbiamo bisogno di chi nella settimana è leader, nella settimana traina il gruppo, nella settimana alza l'asticella, nella settimana alza la voce. Ecco, lui non è questo. Lui non è questo, lui non sta insegnando la juventinità, lui non può insegnare la juventinità. Ragazzi, la juventinità la insegnava Marchisio, Chiellini, Bonucci. Cioè Marchisio che dopo una finale persa vada a Dybala e dire oh, pronto, perché noi il prossimo anno dobbiamo tornare a giocarci una finale di Champions. Quella è l'accoglienza di un vincente, di uno che sa cosa trasmettere. Ad oggi Gatti non è quello, non è quello Locatelli, non è quello nemmeno Bremer, non lo è stato Vlahovic. Ecco, questo gruppo qua non ha mai dimostrato quel tipo di juventinità. Ecco, sono abbastanza di questo parere, però con rispetto al tuo pensiero, caro Marco. Tullio, ti vedo abbastanza concentrato, Tullio, allora andiamo con un vocale.
7: Ciao Camillo, Luca Tacunio, buon pomeriggio, Forza Juve. Allora, per rispondere alla domanda che hai fatto, io tra i tanti giocatori che vorrei rivedere, alla quale dare una seconda possibilità, ti dico Douglas Luiz. Secondo me è un giocatore forte, un giocatore con una bella tecnica, mi piace, è un giocatore che secondo me può darci una grande mano, e non a caso 2 anni fa è stato eletto il miglior centrocampista della Premier League, quindi un motivo c'è. E per cui un giocatore alla quale veramente darai una seconda occasione, ecco, e poi vedremo per il resto del mercato cosa ci dirà. Forse.
6: Ma io, ecco, una cosa che vorrei trasmettervi, ma so che non riuscirò tanto a farlo, ad alcuni soprattutto, è non guardare sempre al passato. Ma 2 anni fa, ma lui ha fatto bene, ma lui. Noi dobbiamo guardare al presente. Ora, in questo momento qua, Douglas Luiz dell'Aston Villa di 10 gol e 10 assist non esiste più. Non esiste più. Il calcio non è un interruttore, accendi e spegni, accendi e spegni, accendi e spegni. Tu hai comprato un Douglas Luiz al massimo della sua carriera. Gli ultimi 2 anni ti hanno dimostrato che Douglas Luiz ha avuto dei problemi enormi. Se non ha mai trovato spazio con Tudor e con Thiago Motta, se non ha mai trovato spazio con 3 allenatori al Nottingham Forest e il Nottingham Forest ha chiesto alla Juventus o di riprenderselo o di mandarlo da un'altra parte, se non ha trovato spazio all'Aston Villa con il suo vecchio allenatore, non con un altro allenatore. Non possiamo dire, ma lui 2 anni fa, è passato, è un'era calcistica lunghissima. Quindi noi dobbiamo pensare oggi che tipo di giocatore è Douglas Luiz e come far rendere questo Douglas Luiz. Perché non stiamo parlando di 3 mesi di adattamento, hai avuto delle difficoltà. Qua stiamo parlando di 2 anni. 2 anni di problematiche e questo è un problema. Tullio, vengo da te, ascoltiamo un vocale.

0: ne terrei pochi, però senz'altro terrei De Grova, perché io De Grova un'altra opportunità, specialmente se lui è guarito completamente a livello fisico e a livello mentale riesce a fare quel salto di superare la paura, io non ho un'altra occasione gliela darei. E un altro che a me mi rimane la mano in bocca è Fabietto Miretti, nel senso che Miretti secondo me dovrebbe trovare un mazzone sulla sua strada, perché lui lo fanno giocare troppo avanti secondo me per le caratteristiche che ha. Invece
1: però uno che sbaglia così tanto, farà giocare tanto indietro, è pericoloso, eh? Molto pericoloso. E io sono abbastanza, anzi io fino a quasi all'ultimo sono stato team Fabio Miretti, però sbaglia troppo, ragazzi miei. Per me la fotografia di Miretti, no, che in questo momento è un giocatore che non ha fatto il salto di qualità e non so se riuscirà a farlo alla Juventus, è il passaggio che sbaglia prima della truffa di bastoni. Lì siamo in campo aperto, ha un passaggio semplice da dare a Kalulu per sfruttare l'ondata e partire, lo sbaglia di due metri e poi viene fuori quel disastro che ci è costata una partita, dei punti, alla fine comunque sono punti che ci sono costati la Champions League anche quelli, e sicuramente è un errore di La Penna, di bastoni e tutto, non è che voglio dire quello, ma guardate la qualità del passaggio, io sto parlando solo della qualità del passaggio, lì è un passaggio semplice là davanti, perfetto da dare e sfruttare poi l'inerzia di un contropiede, tu lo sbagli di 3 metri e addirittura poi un errore del genere va a causare un disastro per noi e un'antisportività di rara bruttezza. Però è quella la cosa. Cioè, un giocatore che magari può farti una giocata bellissima, ma poi può sbagliarti un passaggio elementare. E lì, questo è Miretti, se noi lo mettiamo davanti alla difesa, uno che sbaglia delle robe del genere, ragazzi, poi prima o poi paghiamo delle cauzioni, che già quest'anno le abbiamo pagate, da Cambiaso a Di Gregorio, al primo errore, abbiamo fatto felici tutti, abbiamo veramente dato gioia a tutti con queste robe qua, quindi... Io su Miretti credo sia arrivato il momento di separarsi, e lui di occasioni ne ha avute, lui, Fagioli, di occasioni ne hanno avute proprio tante. Altro vocale, Tullio.
2: Camillo, buonasera, Graziano da Catania. Mancano 3 giorni al ritiro, era stato promesso un attaccante, un portiere. A 3 giorni dal ritiro non abbiamo né l'attaccante né il portiere. Era stata promessa di non rifare la solita telenovela Colomoni e si sta rifacendo l'ennesima telenovela Colomoni. Ora, perdonando il mio poco ottimismo, come si fa ad essere fiduciosi per la nuova stagione? Chiedo a te, aiutami tu.
1: Però Graziano, io lo dico tante volte e so e vi comprendo, sapete benissimo che in questo caso vi comprendo perfettamente, però a voi le cose entrano fino a quando, cioè una cosa è, non entrate dentro una notizia che vi abbiamo spiegato tante volte, io tutta la settimana che spiego questa cosa, anzi ormai sono 2 settimane che spiego questa cosa, e vi escono e tanto andate dritti per la vostra strada, tu come altri, non è stato né, lo dico, non una telenovela, non dovevi fare la telenovela Colomoni, no, a nessuno è stato detto che non devi fare una telenovela Colomoni, è stato detto a Carnevali di non andare 2 mesi dietro a Colomoni, ma Carnevali è arrivato da neanche un mese, e sta trattando Colomoni da 2 settimane, lo so che per voi sono 2 anni, ma non potete però far finta di niente e dire Colomoni, ragazzi, Colomoni ha trattato Giuntoli, l'ha trattato Comolli e l'ha trattato Carnevali, ma non è che Carnevali è arrivato e ha detto tieni, questa è l'eredità, portala avanti, no, Carnevali è arrivato e il Paris Saint Germain ha detto con Comolli noi non trattavamo mai più. E adesso ha ripreso in mano questa cosa e avrà una sua deadline per cercare di chiudere Colomoni. Perché vogliono Colomoni. Perché l'allenatore vuole Colomoni. Non è che Colomoni è l'unico attaccante, è che Spalletti vuole Colomoni. È convinto che con Colomoni possa fare un determinato lavoro. E allora, fino a quando ci sarà una speranza, si andrà per Colomoni. Ma non arriveremo al 31, arriveremo al 1° settembre con Colomoni, almeno. Non credo. Però non possiamo dire sono 2 anni. No, è arrivato da neanche un mese. E la prima settimana non ha trattato nessuno. La prima settimana a Torino non ha trattato nessuno. Su 3 settimane ne ha 2. E sulla punta, sul portiere, ragazzi, tanto anche se ti metti qua a dire ho comprato il Dibu Martinez, lunedì Graziano arriva il Dibu Martinez. No, e altra cosa, io lo so che per voi esiste solo il mercato in entrata. E lo comprendo, ripeto, non sto qua a dirvi dove dovete portare entusiasmo ancora, non no, sto dicendo da stamattina, abbiate pazienza. Perché? Perché comunque non vendi nessuno. E non è una responsabilità di Carnevali e Massara. Tra l'altro Massara è arrivata da 3 giorni. Perché se compri João Mario, Zegrova, Openda, David e non ne azzecchi 1 su 4, quanto valgono questi 4 giocatori? 0. Quanto vale Di Gregorio? Poco. Quanto vale Douglas Luiz? 0. Non riusciamo a vendere neanche Nico. Non riusciamo a vendere Nico Gonzalez. Perciò capite che se sbagli tutti gli investimenti, con Maynard compreso, e non hai un'offerta, dico uno per un giocatore a titolo definitivo, è quello che ti blocca il mercato, eh? Perché soldi non ce ne sono. Non puoi dire io li compro tutti e poi prima o poi arriverà qualcuno a vedere. Non lo puoi fare. Non lo puoi fare. E hai delle problematiche. Perché abbiamo sacrificato Daffara? Perché non vendevi nessuno. Perché non ti hanno chiesto nessuno. Eri obbligato a vendere e hai sacrificato Daffara e Puchka. Perché erano gli unici 2 giocatori semplici da vendere, dove hai massimizzato ovviamente la vendita, perché comunque stiamo parlando di giocatori che non hanno mai neanche fatto una presenza in Serie A, e alla fine hai risolto un problema andando a vendere loro, perché oggi non ci sono offerte per i giocatori della Juventus, nemmeno i Bremer, nemmeno i Cambiaso, poco Turam, perché sono arrivati sesti, perché hanno fatto una stagione pessima, e uno dei pochi a cui sono arrivate offerte è Ildiz, ma la proprietà ha detto Ildiz non si vende. Vocale.
3: Ciao Camillo, sono Alessandro da Capena, provincia di Roma. Io onestamente darei una seconda possibilità a Gatti, che per quanto mi riguarda lo ritengo un difensore sia dal punto di vista del colpo di testa, della marcatura, molto più forte di Kelly. A me Kelly onestamente non piace per niente, nonostante una mezza buona stagione fatta, ha solo, diciamo, forse più tecnica con quel sinistro che magari riesce a un pochino a impostare meglio il gioco, ma per me un difensore deve saper difendere e secondo me Gatti sa difendere meglio di Kelly, quindi preferivo dare una seconda possibilità a lui, onestamente, che a me per quando ha giocato sia l'anno scorso che quest'anno ha fatto sempre il suo dovere, secondo me ha sempre giocato bene mettendoci il cuore e con la difesa alla vecchia maniera. Ciao.
1: Allora, ci può stare, io non sono di questo parere, però ci può stare, so che Gatti piace, io onestamente è forse il primo della lista che venderei per quello stipendio, tra i 2 netti, per me sono veramente una follia, se, però ci può stare, insomma, non la vedo così neanche come difensore, non sono un grande fan di Kelly, però secondo me Kelly è più forte. È più forte. Allora andiamo con la domanda. Per chi si fosse messo in ascolto ora, la domanda è: tra i giocatori comunque che hanno deluso in uscita, quelli che torneranno alla Juventus, chi si vedrà, rivedrà lunedì alla Continassa, a chi dareste una seconda chance? E insomma, anche magari qualche giocatore, non lo so, fuori dai radar che interessa poco, un Cabal, o non lo so, qualcuno magari dirà Arthur o Rui, non lo so, anche andate un pochettino fuori dagli schemi perché ce ne sono un bel po' che rientreranno. Allora, leggo, io darei una seconda possibilità a Openda, affiancandola ad una prima punta fisica. Capisco però che nel gioco e nella testa di Spalletti Openda non ha alcuna chance. Rocco, però noi non giochiamo con due punte. Quindi se vuoi fare una roba del genere, caro Rocco, tu togli Yildiz dal campo. Noi non giochiamo con due punte. Togli sia Yildiz che con Seisao. Il gioco vale la candela, secondo te, Rocco? Cioè passare a, non lo so, 4-4-2, a un 4... non lo so, un 3-5-2 con open die una punta è rischioso, molto rischioso. Poi ci può stare, però le due punte qua a Torino ultimamente si sono mai viste, mai viste, perché abbiamo due mezze punte, due esterni d'attacco come il secondo Seisao, che onestamente penso possano essere ritenuti da tutti i giocatori più impattanti di questa Juventus. Dai, ancora un vocale, Tullio.
4: Ciao Camillo, Alessio da Lucca. Ti volevo fare questa domanda perché ho ascoltato con interesse il tuo intervento dicendo che nessun giocatore ha la personalità, no, in questo gruppo. Hai fatto l'esempio appunto di Marchisio. Ma secondo te, no, visto che il mercato non riserva, secondo me, grossi acquisti, chi è che può prendere in mano questa squadra a livello caratteriale per tirare il gruppo durante la settimana, il prossimo anno?
1: Bella domanda. Di quelli, allora, se intendi un giocatore nuovo, quindi un acquisto per provare, no, a far crescere questo gruppo, è difficile, dammi del tempo per pensare. Se intendi qualcuno di nuovo dal calciomercato, per esempio, non credo che il Dibu Martinez possa essere proprio un trascinatore nello spogliatoio. Credo possa essere un leader durante la partita, ma non tanto nello spogliatoio. Però, insomma, devo conoscerlo. Ho qualche racconto sul Dibu, ma bisogna sempre poi viverli e capire, no, i giocatori anche passo dopo passo durante l'annata. Del gruppo attuale, per me, leader veri non ce ne sono. Leader veri per me non ce ne sono, ma quello che deve prendere in mano la Juventus a livello caratteriale è Yildiz. È Yildiz. Cioè, io darei la fascia capitano a Yildiz, perché per me, ma questo è un mio pensiero, Locatelli è un capitano che ha fallito. Cioè, noi, se analizzate la Juventus attuale, la Juventus attuale in questo momento qua, e per me è la più debole anche di quella di Del Neri. Perché più debole? Perché in quella di Del Neri tu avevi Bonucci, Chiellini, Marchisio, Del Piero, Buffon. Già solo questi nello spogliatoio attuale sono il top del top del top. E in questo spogliatoio qua non hai, ma neanche lontanamente, figure del genere. Cioè, in quello spogliatoio, una squadra che è arrivata settima male, con delle difficoltà, avevi due giocatori che sono la storia della Juve. Marchisio, Chiellini, Bonucci, il primo anno. È arrivato Barzagli a metà. Se quella è una Juve che è arrivata male, che per tutti era scarsissima, con giocatori inaccettabili come Felipe Melo, per carità, però cavolo, quella Juve aveva anche una parte di storia nello spogliatoio. Qua non hai niente, e chi la deve prendere? Yildiz, senza ombra di dubbio. Yildiz tutta la vita. Con Seisao lo vendereste a giusta offerta? No, abbiamo già un sacco di problemi. Noi non possiamo continuare a vendere gli unici giocatori positivi perché siamo pieni di giocatori negativi. Noi dobbiamo provare a liberarci di giocatori negativi, e quindi non partirei da Conceição, perché poi ne devo comprare due titolari. Cioè, se tolgo quei pochi titolari che ho, ne devo prendere anche altri due, e non è facile. Quindi, insomma, è un'estate lunga, piena di insidie. A tra poco.
5: Il club degli inviati. La passione per la Juventus portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta. il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Tullio. Allora, va fortissimo Nico Gonzales, eh? Va fortissimo Nico Gonzales, eh? Ragazzi, quindi ricordo a tutti il sondaggio del giorno. Scriveteci il nome di un giocatore che, a cui vorreste dare una seconda opportunità. Anche quelli presenti in rosa, chi è tornato, chi tornerà, chi non tornerà, chi vi piace, non vi piace, insomma vale tutto oggi, vale assolutamente tutto. Darei una possibilità a Nico Gonzales, Nicola da Torre, no, Pietro, Nicola da Torre Annunziata, darei una possibilità a Nico Gonzales, sta facendo un buon mondiale, può ricoprire vari ruoli a centrocampo. Poi quando sento parlare di cuore coraggio esco pazzo, come se la Juventus fosse l'ultimo baluardo a cui servono queste caratteristiche per vincere. Per me Gatti, Kelly, Caban ne fanno uno. E se conti, stipendio di Gatti 6 milioni lordi, Kelly di 16 milioni no, cioè, ragazzi miei. Kelly, non so se parli dell'ingaggio, perché qualcuno aveva anche detto determinate cose. No, Kelly non guadagna 8 milioni di euro, se è l'ingaggio, se è poi qualcos'altro, poi ne parliamo. Cabal circa 11 più 2 di bonus, i 2 di bonus non sono stati pagati, quindi con quei soldi prendevi Ancico. E hai ragione, mi ha sbagliato tutto, soprattutto secondo me lo scorso anno a non vendere Gatti a quasi 30 milioni di euro a Napoli. Ecco, quello secondo me è stato un errore abbastanza grosso. Arduino, a dare una seconda chance a Douglas, a noi serve un centrocampista centrale assolutamente, speriamo che il mister faccia il miracolo, e terrei come terza punta anche Milik, che se sta bene tra i nostri attaccanti è più completo. Io tra Milik e Ekator non ho dubbi, tutta la vita Ekator, perché Milik non mi fido più io, cioè, ma la domanda che voglio farvi, a prescindere, io sapete benissimo che non amo parlare tanto di Milik, perché ci sono delle sfere e delle sensibilità, delle questioni che vanno anche oltre il calcio, e ho trovato molto brutto chi ne ha parlato, chi ha buttato lì determinate cose nel corso dell'ultimo anno, soprattutto su Milik, perché magari un conto è dire Milik non giocherà più con la Juve o giocherà ancora con la Juventus, questa è una cosa che non tocca la sfera privata. Chi ha giocato, no, a voler dare qualche scoop, qualche notizia su Milik, secondo me ha mancato di rispetto a un giocatore che in quel momento stava soffrendo. Ma caro Arduino, ma come fai ancora a dire io darei una chance a Milik? Milik ha avuto delle problematiche enormi, appena ha messo il piede in campo di nuovo si è subito fermato e ha finito la stagione, e nel corso degli ultimi 2 anni non ha quasi mai giocato a pallone, ha giocato qualche minuto con il Sassuolo, quindi capite che in questo momento qua tu ancora daresti un'occasione a Milik. Milik è capace magari che ti fa il ritiro e poi a settembre si ferma per 3 mesi, perché ha delle difficoltà oggettive fisiche di cui io sono molto dispiaciuto, ma ha uno storico purtroppo molto negativo, perché fare sport ad alti livelli a volte ti impedisce di poter continuare con la tua passione, perché sei fragile. E io non toglierei minuti a un 2006 per stare dietro ancora a Milik, ma lo dico con tutto il rispetto, l'educazione e la sensibilità del caso. Cioè, a un certo punto credo che la Juventus dovrà parlare a Milik e dovrà trovare una soluzione in maniera tale che lui possa divertirsi, probabilmente a un livello un pochettino più basso. Guardate le difficoltà che sta avendo Pogba. Pogba ha giocato 5 partite, anche Pogba arriverà a un certo punto a dover prendere una decisione dolorosa o una decisione particolare, dove magari lo vedrà calcare qualche campo non di primissimo livello, perché comunque nei club che giocano la Champions può far fatica, e vi assicuro che poche persone hanno amato Pogba come me, come il sottoscritto, ecco. Quindi in questo caso su Milik io non rischierei più, perché poi passi a fare una stagione con al posto che 3 punte 2, e noi abbiamo già sbattuto il muso con questa situazione qua. Altro vocale.
7: Ciao Cami, Andrea da Vicenza, io darei una seconda chance a Douglas, perché secondo me non ha avuto neanche la prima, perché sia per colpa sua, per una questione di condizione fisica, ma anche per tutti i vicissitudini che ci sono state tra prima Motta, Giuntoli e poi Tudor. Quindi io darei una possibilità a lui e mi piacerebbe vederlo almeno una stagione intera, vedere di cosa è capace. Ciao a tutti e sempre forza di voi.
1: Vediamo, vediamo, vediamo, vediamo. Nico, perché quest'anno la vedo dura per Ildiz, caro Franco, in Argentina gioca a sinistra, alla Juve non vuole giocare a sinistra. Poi non resterà, secondo me, non resterà Nico, ma Nico non vuole giocare a sinistra, quindi non può essere considerato un'alternativa a Ildiz. Ecco, questo lo so per certo, perché l'ho sentito con le mie orecchie dire io a sinistra non gioco. Dopo le ultime partite con Motta disse io a sinistra non gioco più. Poi per l'Argentina farebbe qualsiasi cosa, per i club un pochettino diverso. Altro vocale.
8: Ciao Camillo, Mauro da Conegliano. Dai, dimmi quale sarebbe la tua ipotesi di formazione se decidessi tu il mercato non sulla base dei dobloni, come dice Claudio, ma della tua personale preferenza. Dimmi cosa prenderesti e come li schiereresti. Grazie, ciao, sempre forza aiuto.
1: Oddio, vabbè, gioco un po', eh. Non faccio una rosa super mega forte con budget illimitato, gioco un po'. Carnesecchi, poi Kalulu, poi centrale di destra, quindi, perché Gil è andato al Milan, quindi andrei su Chalobah, che sembra essere vicino a Como Inter, però andrei su di lui in uscita. Poi Muaremovic e Udogi. Cambierei quasi tutta la difesa tranne Kalulu. O se no, gioco anche con Kelly terzino sinistro. Se devo risparmiare qualcosina. Poi però, visto che ho speso tutto per la difesa, ragazzi, cerco una soluzione importante per il centrocampo, ma devo tirare un pochettino la carretta. Devo tirare un pochettino la carretta, quindi magari posso rinunciare a un tre quarti. Allora facciamo così: metto Turam, mi vendo ancora qualcosa per Lobotka e poi tengo tutto il resto. Tengo con Seisao, McKennie e Ildiz e là davanti Colomoni. Giocherei con questa formazione qua, quindi cambierei Lobotka, Colomoni tra centrocampo e attacco, e poi spenderei tutto per difensore e portiere. Però vendo anche Bremer, vendo anche tutto il resto della difesa, Cambiaso, insomma li vendo quasi tutti pur di rinforzare poi difesa, centrocampo e attacco. Però ecco, questo mercato qua è completamente surreale, eh. Non penso che la Juventus potrà mai fare un mercato del genere. E se devo rinunciare a qualcosa, rinuncio magari in difesa, vado su un profilo come Christensen dell'Udinese, al posto no, di un centrale magari di alto livello, e però prendo il portiere, insomma, cerco dei compromessi, pur di arrivare. Ecco, io una cosa che farei diversamente dalla Juve è il portiere. Ecco, io sul portiere investirei tanti soldi. Io forse investirei tutti i soldi che magari spenderanno per prendere due o tre punte. Ecco, io li investirei più sul portiere, ecco Mauro, questa è una cosa che farei in maniera diversa rispetto ad altro, ma non lo so, ho visto un centrocampista del Brasile, mi dimentico sempre il nome, adesso vado a cercarvelo perché l'ho scritto a dei miei amici, che mi piace molto, che mi piace molto, quindi adesso ascoltiamo un vocale e poi vi cerco il nome del centrocampista del Brasile che mi piace molto. Vai Tullio.
9: Ciao Camillo, buonasera Gobbi, sempre Forza Juve. Io sarei curioso di vedere con Spalletti due giocatori, quindi dargli una possibilità che sono Nico e Douglas Luiz. Sinceramente non vorrei più vedere Openda, David e Cop Miners e forse anche Zegrova, però io Douglas Luiz e Nico Gonzalez secondo me non sono male. A me piaceva molto Nico alla Fiorentina.
1: Ma la Juve ti piaceva? Perché sembra che non abbia mai giocato la Juve. La stagione della Juve mica tanto bella, eh. Mica tanto bella. Io poche volte ho visto un giocatore così poco performante. Poi anche quest'anno, però io di Nico ho solo ricordi lui che casca in mezzo al campo. L'ho sempre solo visto scivolare. Sempre solo visto scivolare. Non ho ancora trovato il nome del centrocampista che mi piace. Però adesso lo trovo, ragazzi. Sì, che lo trovo. Quindi ancora un vocale e poi ve lo dico.
10: Ciao Camillo, sono Cisco. Allora, ti permetto che è difficile trovare un giocatore a cui dare una seconda chance, perché mi rendo conto che non si può fare, ma l'ideale sarebbe fare piazza pulita totale di tanti giocatori che hanno dimostrato di non essere da Juventus. Però dovendo scegliere un giocatore, mi pronuncio e dico il nome di Zegrova, che tutto sommato ha un'ottima tecnica. Non ho capito se non si è ambientato o ha avuto problemi fisici o cos'altro, però è l'unico a cui darei una seconda chance. È vero che però Zegrova in fase difensiva è il nulla assoluto.
1: Zegrova è una scelta che condivido, più di Nico, posso dirvi, molto più di Nico. Però la condivido, Cisco. Anche Luca B da Roma, scrivendo malissimo Zegrova, ma dice Zegrova. E Nico, altra possibilità, prendere che sia zero. Che sì, ha tirato abbastanza acqua sul fuoco, Carnevali. Poi io credo che Carnevali stia bleffando parecchio sul mercato della Juventus. Quindi non escludo il nome di che sì. Però in questo momento credo che sì sia fuori dai radar e io non strapagherei che sì. Io non darei un contratto pesante a Kessié per i prossimi 5 anni. Esempio, io prenderei molto di più Ricci del Milan piuttosto che un Kessié. Perché Ricci del Milan è il classica, secondo me, pescata, jolly, particolare, con un senso, perché non ha giocato un anno il Milan. Il Milan non ha giocato a pallone. E Ricci è un giocatore che può avere delle potenzialità. E sono stufo di sentir dire, però se dai quel giocatore all'Atalanta, poi l'Atalanta te lo riabilita. Se dai quel giocatore a Tizio, quello te lo riabilita. Ma noi una volta dire, ok, il Milan ha speso tot milioni di euro, è un giocatore che ha ancora una carriera davanti. Tra l'altro, juventino marcio, proprio juventinissimo, Ricci. E in questo caso dico, ma perché non provare a prendere un giocatore con delle potenzialità? E a quel punto magari investire e cercare di costruirlo, cercare di riabilitarlo dopo una stagione negativa in una squadra che non giocava a pallone. Perché, insomma, io andrei su quel tipo di operazione lì, andrei a muovermi con squadre che poi dovranno vendere, perché ragazzi, il Milan dovrà vendere, cioè, non è che adesso è cambiato tutto. Il Milan ha fatto 110 milioni di euro per due giocatori. Tra bonus e operazioni varie più gli stipendi, ha fatto quasi 200 milioni di euro tra stipendi e affari, quindi io andrei su quel tipo di prospetto lì, però non conto niente. Dai Tullio, ancora un vocale.
11: Ciao Camillo, sono Maurizio 897. Ma il punto, per esempio, che vogliamo prendere in considerazione è Kop Meiners. Non mi pare che quando è stato acquistato nell'estate di ormai 2 anni fa si pensava potesse essere un flop, anzi eravamo tutti abbastanza contenti e convinti di aver preso un big a centrocampo, che poi big non lo sia stato è sotto gli occhi di tutti, però sfido chiunque a dire che in quel momento potesse essere una delusione, come si è poi rivelata. Quindi questa non è una questione di saper comprare, ma è anche una questione che prendi un giocatore che non ha né la mentalità e né le spalle forti.
1: Sì, però Maurizio, dobbiamo scindere una cosa, perché se Camillo in radio, Tullio in radio, tu vai a dire una determinata cosa, noi abbiamo una conoscenza, ma tutti una conoscenza di determinate cose. Magari io ho un racconto più legato a agenti, alla narrazione generale, no, sull'operazione, su perché hanno scelto Kopmeiners, cosa pensavano da Kopmeiners, questo è. Però noi non maneggiamo soldi, cioè non puoi accomunare il pensiero tuo, il pensiero mio, il pensiero di Tullio, quindi tifosi, giornalisti, chi racconta, chi fa content, chi fa che il creator, a quello di un dirigente. Cioè, ragazzi, ma è inaccettabile poter dire sfido chiunque. No, ragazzi, qua quando, io non so voi, ma quando io vado a spendere 600 euro, mi faccio i conti, perché queste sono poi le mie problematiche, le problematiche della vita normale. Quando devo spendere 800 euro, dico, ragazzi, ma sono sicuro? Mi serve? quella roba lì da 800 euro? La utilizzo? Non la utilizzo? E quando vai, sei un dirigente, lavori nel calcio, studi, perché devi studiare per fare le cose, devi sentire, devi parlare con l'allenatore, devi riflettere e dici, cavolo, devo spendere 60 milioni di euro, io devo sapere tutto, io tutto devo sapere per 60 milioni di euro, devo sapere se la sera va a dormire presto o va a dormire tardi, se ha paura nel giocare in determinate situazioni, se ha un carattere forte, se, non lo so, ha un carattere irriverente, se ha fatto un po' di problemi con la società a livello di settimana di allenamenti, se si allena con costanza, se fuori dal campo ha una vita regolare, tutto devo sapere. Non è il pensiero di Maurizio, Camillo, Tullio, perché noi possiamo sapere il 20-30% delle cose. Il dirigente deve sapere il 100% perché spende 60 milioni di euro. Cioè, quello che voglio dirvi è che quando prendi Openda l'ultimo giorno di mercato è per 45 milioni di euro e non sai che Openda non regge il contatto e non sai che Openda è un giocatore che è bravo con le difese alte, e in Italia le difese alte non esistono, non esistono, e allora sei fuori da ogni logica. Come fai a immaginare Openda? Tanto quanto David ha 200 gol e era a parametro zero, puoi dire vabbè, faccio questo azzardo, ma tu hai preso tutti i giocatori da zero contatti in Serie A, campionato più spezzettato, uno dei campionati più fisici, uno dei campionati dove si fanno più falli, dove c'è più lotta, dove le difese sono più basse. E non è qua Maurizio, Camillo, Tullio, cavolo, Maurizio, Camillo, Tullio possono sbagliare, io posso venirti a dire voglio, non lo so, Ricci, e poi Ricci è il più grande flop della storia della Juve. Non faccio il dirigente, tu non fai il dirigente, Tullio non fa il dirigente, chi fa il dirigente? Quindi come lì è giunto lì, hanno sbagliato tutto e hanno speso un sacco di soldi. Un sacco di soldi. E quella è la differenza. Che nella vita fanno quello. Se nella vita devo fare l'ingegnere e sbaglio tutto, mandano a casa. Oltre che faccio dei disastri. Però, ragazzi miei, ognuno deve fare il suo lavoro. E chi tratta milioni e milioni di euro deve avere delle basi più concrete per spendere. Vocale.
12: Camillo, Marco da Imola, sai chi darei la seconda chance? Al preparatore atletico, per vedere se quest'anno riusciamo a correre un po' di più. Lenti, siamo sempre stati lenti. Cioè la Morioli in campo eravamo. Ciao, i gatti non si tocca.
1: E allora abbiamo una visione molto diversa, soprattutto no, nel giocatori forti, nei giocatori forti, e anche questa cosa della Moviola è un'analisi poco strutturata, perché noi non abbiamo corso poco, il problema è che noi abbiamo corso in 13, perché non c'erano i cambi, e il preparatore atletico con Spalletti secondo me ha fatto un ottimo lavoro, hanno abbassato anche gli infortuni, quindi ecco, il preparatore atletico è proprio l'ultimo dei problemi. Forse bisognerebbe prendere un preparatore ai portieri, ma il preparatore atletico è proprio l'ultimo dei problemi, caro Marco. Secondo me sei voluto andare in un campo in cui non l'hai studiata benissimo. Camillo, hai ragione su Ricci, anche Spalletti lo preferiva in nazionale a Locatelli e Fagioli, ma no, in verità Fagioli comunque l'aveva abbastanza convocato, poi non l'ha più convocato. Diciamo che con Fagioli sono stati di anni anche un pochettino difficili, perché poi lui l'ha chiamato dopo la squalifica, però poi quando c'è stato dover giocare di più anche con la Fiorentina ha fatto bene, poi male, quest'anno uguale, quindi è andata un po' così. Perché non prendere Kessié, che è un grande giocatore, per una riserva del Milan a 30? 30 mi sembra un po' esagerato, ma Kessié costa la stessa cosa, caro Daniele. Kessié, tra bonus alla firma, tra ingaggi e robe varie, che sì, ti costa già solo per 3 anni tutto quello che andrà a guadagnare Ricci in tanti anni al Milan, quindi sono due disputazioni. Io non andrei a prendere giocatori che arrivano dall'Arabia. Io nel mondiale non l'ho visto così bene, sarà che probabilmente sono stato sfortunato, però ho visto fare il trequartista, e noi trequartista, per mettere un giocatore che si inserisce non di tecnica, onesto, tengo McKennie. O mi ho comprato un 10 o tengo McKennie. E davanti alla difesa non l'ho visto per niente bene. Quindi io ho dei dubbi su un calciatore che arriva dall'Arabia Saudita. Poi l'ha detto Carnevale, ha detto questi, in questo momento qua calciatori con quei costi lì non sono da mettere nell'orbita Juve. Stava parlando di Brahim Diaz, di Kessié e di Theo Hernandez. Quindi in questo caso le parole sono arrivate da Carnevali. Poi credo che Carnevali stia bleffando sul mercato, però onestamente io non andrei a dare 5 milioni di euro a stagione a Kessié. Per me un giocatore dall'Arabia Saudita, cioè non stiamo parlando di un giocatore dal Real Madrid, stiamo parlando

0: Anche come quello in cui gioca la Francia, no? Con questo 4-4-2 che in fase di possesso palla è quasi un 4-2-4, no? Ovviamente noi non avremo Lisée sul centrodestra, ma avremo Conceição, e sul centro-sinistra magari non avremo due, ma avremo Yıldız.
1: Caro Leonardo mio, però Due sta facendo tre quarti, eppure molto bene, eppure molto bene, va in corsia solo quando si sposta Dembélé, però è un'occupazione degli spazi di livello altissimo, perché comunque ragazzi, Olise fa la fase difensiva, Due fa la fase difensiva, Dembélé fa un pochettino di fase difensiva. Non la fa solo Mbappé che fa il 9, che fa assolutamente il 9, e poi giocano con delle spaziature e del coraggio. Io questo 4-2-3-1, che poi tra l'altro abbiamo provato a farlo, Leonardo, nel corso di questa stagione noi abbiamo provato a farlo, questo 4-2-3-1, non so se non l'avevi notato, però abbiamo provato a farlo. Ecco, in quel caso lì devi avere due centrali con coraggio, perché a me Upamecano non fa impazzire, però ha un coraggio, ragazzi, a difendere sulla riga del centrocampo, anche Saliba. E, insomma, considerate che comunque Koundé fa un grande lavoro di equilibrio, giocano sempre uomo su uomo, in mezzo al campo non hanno un regista classico, ma Koné in grande forma. Rabiot da quell'equilibrio lì, entrambi corrono all'indietro con grande velocità. Perciò, ecco, la Francia è talmente forte, ma soprattutto ha dei giocatori come Doué, come Olise, che fanno fase difensiva. Prima non facevano fase difensiva. La Francia di qualche anno fa era costretta a mettere Rabiot all'ala, o Matuidi ai tempi addirittura, andando molto più indietro. Adesso può mettere tutte quelle punte perché Olise e perché Doué difendono. E se riesci a fare una roba del genere con giocatori così forti che fanno anche la fase difensiva, ragazzi, è una bella roba. E infatti la Francia ieri doveva vincere 5-0. Vedremo cosa succederà. Noi ci ritroveremo lunedì, primo giorno del ritiro della Juventus. Io sarò a Continassa, quindi vi racconterò tutto, vi farò vedere le immagini. Perciò ancora un weekendino di sosta e poi ripartirà la stagione della Juventus in attesa di qualche buona nuova dal mercato e buon proseguimento di giornata con il programma di Radio Bianconera. Ciao!
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta. Radio La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro

0: dietro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo. Fatti e approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
1: Eccoci qua, vai, formazione tipo oggi.
2: Ci siamo, dall'inizio e fino alla fine.
1: Esatto, fino alla fine, come dice qualcuno allo stadio.
2: Esatto.
1: Venerdì 10 luglio, 14:09 minuti, anzi è 10 ormai possiamo dire ufficialmente. Sì. Luigi Dario per servirvi, grandi gioventù in regia, quindi tutto nuovo dall'altra parte del vetro, ma noi siamo qui a dirvi intanto che Modestò non è più il direttore tecnico della Juventus,
2: è vero,
1: oggi è arrivato il comunicato ufficiale, si era capito con l'ingaggio di Massara che si andava in quella direzione, però oggi è ufficiale che non c'è più lui, quindi ufficialmente la Juve è tutta italiana, almeno nella regia, no? Perché abbiamo questo gruppo di dirigenti composto da Carnevali, Massara, che tra l'altro è torinese, anche se ha il nome Frédéric perché la mamma è di origini francesi, poi Ottolini e Chiellini, quindi direi Spalletti, e quindi diciamo un gruppo completamente italiano che secondo me non è una cosa da sottovalutare.
2: Da Comolli e Modestò a Chiellini e Ottolini, torniamogli lì.
1: Esatto, rimettiamo gli accenti al loro posto, è importante, e credo che questa possa essere la base per costruire. Il problema è che questa base per costruire si trova sulle spalle un fardello ereditario dal passato di notevoli dimensioni, tanto è vero, caro Dario, che lunedì si ricomincia con la preparazione e agli atti risulta una Juventus che quella dell'anno scorso con Ekator al posto di Vlahovic al se non si mettono d'accordo
2: fondamentalmente
1: nel fine settimana, e con tutti i rientri dei prestiti che non arriveranno tutti subito perché qualcuno è ancora al mondiale, tipo Nico Gonzalez, che paradossalmente è l'unico juventino ancora al mondiale e non ha giocato nella Juve. Questo
2: non
1: è un po' quadro.
2: Però formalmente se l'Argentina dovesse vincere il mondiale risulterebbe un ulteriore giocatore della Juve campione del mondo, cosa che in cui la Juve in questo momento è in testa alla classifica. Questa è una curiosità tutta mia che seguo da un po'. La Juventus è la squadra con più campioni del mondo, seguita dal Bayern Monaco e poi da Roma e Inter, tra l'altro, perché ovviamente nei momenti in cui l'Italia ha vinto i quattro mondiali c'erano chiaramente tutti i giocatori di queste, soprattutto queste quattro squadre. Ho visto che se invece vincesse la Francia, il Bayern Monaco ci supererebbe, perché abbiamo in questo momento un campione del mondo in più del Bayern. Nella Francia non c'è nessun juventino, perché i nostri non ci sono.
1: Ultimamente
2: ci sono invece due giocatori del Bayern, uno è Olise, l'altro in questo momento non ricordo chi sia,
1: perché gli allenatori non contano.
2: E quindi se dovesse vincere l'Argentina ci sarebbe Nico, che tra l'altro insomma è un oggetto un po' di un tira e molla con l'Atletico. Lui dice che vuole rimanere là, però siccome Spalletti continua a dire che non gli dispiacerebbe vedere Nico alla Juve, è un modo in più in cui Carnevali può tirare sul muro sull'abbassamento dell'offerta da parte dell'Atletico, no? Perché poi un po' il nodo è quello.
1: Sì, sono sempre i soldi, nel senso che alla fine Nico Gonzalez credo che a Madrid ci stia anche volentieri e che se arriva l'offerta giusta andrà lì. Ciò non toglie che se la Juve può permetterselo di avere un Nico Gonzalez a disposizione in più, in organico, sarebbe un rinforzo comunque, inutile girarci intorno, perché il giocatore che le qualità ce l'ha, la personalità anche, l'esperienza a certi livelli pure. Però siamo sempre al solito discorso: la Juve innanzitutto deve trovare giocatori vendibili e venduti, perché fino adesso, da questo punto di vista, negli anni è stato il grande problema, perché se tu non vendi quelli che ritieni esuberi o che hanno ingaggi o che hanno deluso, e penso nell'ultimo organico a Cobb Mainers, Opendai, David fondamentalmente, e poi è difficile creare energie in un momento in cui giustamente l'azionista ha detto: sentite, io 1 miliardo l'ho messo in questi anni, adesso per un po' fate che vi basta
2: quello che avete.
1: Girate un po' la minestra come vi pare, ma non fatemi cacciare altri soldi. E quindi questa è la situazione, finché non esce qualcuno di sostanzioso. E perciò Nico Gonzalez è uno che qualche milioncino lo può garantire, e l'Atletico Madrid è disposto a metterli sul piatto. È una trattativa, secondo, fa parte della trattativa dire che Spalletti
2: sai, però bisogna capire, perché con Nico Gonzalez c'era un prestito con un diritto di riscatto intorno ai 30-32 milioni, no? Adesso l'Atletico sta proponendo 10 milioni in meno, no? Sì. Intorno ai 20-22, e la Juve ne vorrebbe almeno 27-28, no? Diciamo che questa esposizione, chiamiamola così, di Spalletti può aiutare effettivamente a mantenere un pochino più alto il prezzo, come sta facendo tra l'altro il Paris Saint Germain con Colomoni, a prescindere dal fatto che lui non giocherebbe comunque nel Paris, perché abbiamo capito che non rientra nei piani. Fa specie perché uno dei giocatori che è stato messo almeno giornalisticamente sul mercato è Kefren Thuram, ma leggiamo anche proprio dal nostro Bianconera News in sovraimpressione: si è presentato oggi già alla Continassa con 3 giorni d'anticipo, sì, rispetto a lunedì, che, come dicevi giustamente, è il giorno del raduno. È sicuramente una cosa che ai tifosi solitamente piace, no? Quando i giocatori si presentano in anticipo perché hanno voglia di iniziare una nuova stagione, probabilmente con voglia di riscatto, mi viene da pensare, no? Perché lui è stato un altro molto criticato nella fase finale della stagione, chissà che non sia quella del rilancio.
1: Diciamo definitivo. Che secondo me a lui ha fatto bene non fare il mondiale, parlando da Juventus, ovviamente a lui personalmente ovviamente avrebbe fatto piacere farlo come tutti i giocatori. Mi fa strano che non sia stato convocato Kalulu, non tanto per il discorso che facevi tu dei record, ma per la stagione che ha fatto. Però quelle sono scelte di Didier Deschamps, certo, che rispettiamo, perché comunque ha la squadra più forte dell'otto e quindi può permettersi anche questo. Però rispetto ai difensori che ho visto della Francia, non mi pare che Kalulu sfiguri. Però, tornando a Thuram, sì, ha bisogno di fare una preparazione vera, secondo me, perché è un giocatore fisico che ha avuto dei problemi appunto muscolari. Adesso, se si mette a posto, secondo me può dare il suo contributo. Leggo dei nomi che io ritengo un pochino inquietanti, diciamo, a centrocampo.
2: Sì,
1: allora, no, che sì, diciamo va bene, Goretzka, d'accordo, visto che sono a parametro zero. Ma quando leggo di Matic, onestamente, un pochino, che ha 38 anni, un giocatore che non è mai stato un fulmine di guerra, diciamo così, come caratteristiche, insomma, poi per carità, se riesce a farlo, perché lo procuratore mi sembra di aver letto che lo stesso del Dibu Martinez.
2: Sì, infatti, diciamo che no, quindi, è più lui che è stato proposto che non la Juve che
1: è vero,
2: cercato,
1: che è di proprietà del Sassuolo, quindi Carnevali avrebbe buon gioco, mettersi d'accordo e tutto quello che volete. Se devi fare il favore al procuratore per avere Dibu Martinez, devi prenderti anche Matic, quello è un altro discorso.
2: Fai sto sforzo,
1: lo metti lì, diciamo, nelle rotazioni, puoi far riposare qualche quarto d'ora Locatelli, eccetera. Però non è così che si rinforza la squadra, secondo me. Poi, per carità, vediamo cosa succede. Adesso sono chiacchiere, soltanto i procuratori stanno spingendo, vedendo che la Juve cerca, ma il problema è che non ci sono soldi, quindi esatto, finché non ci sono uscite è inutile che ci facciamo tanti discorsi noi, ecco.
2: Eh sì, anche perché poi il problema è un po' sempre quello, no? Cioè che uno cerca di vendere i giocatori che non vuole, ma ovviamente, come non li vuoi tu, tendenzialmente non li vogliono neanche gli altri, perché va da sé che i giocatori che non hai mai fatto giocare, l'Openda di turno ovviamente è l'esempio massimo, ma anche lo stesso Cobb Mainers, insomma, sicuramente fai fatica a venderlo e fai fatica anche a pensare di prenderci dei soldi. Altra notizia di mercato che riguarda la Next Gen, leggevo adesso sempre nella nostra stringa di Bianconera News, è stato riscattato, lo sappiamo, Faticanti, no? Sì, per la Next Gen, ma è già stato rimandato in prestito all'Avellino. Avellino con cui evidentemente la Juve
1: ha una
2: corsia preferenziale, visto che anche D'Affara, se non sbaglio,
1: sì,
2: è stato
1: tra l'altro è l'unica squadra con cui i tifosi della Juve sono gemellati,
2: sì,
1: credo, l'Avellino.
2: Sì,
1: me li ricordo un anno in Coppa Italia che sono venuti qui, fatto un casino, un'organizzazione pazzesca, sì, i tifosi dell'Avellino, chiusa parentesi, mi avevano proprio colpito.
2: Sì, da
1: cui
2: tra l'altro i tifosi della Juve avevano preso un coro,
1: avevano mutuato un coro
2: che per un po' è andato avanti, poi credo che abbiano smesso, perché avevo notato che capitava, ovviamente coincidenza, ma quando i tifosi della Juve facevano quel gol, la Juve subiva, cioè facevano
1: dici,
2: quel coro, la Juve subiva gol.
1: Quindi tu dici che come quelli lì dell'Inter che dice: non mandatemi quell'arbitro che porta sfiga,
2: meno,
1: diciamo così,
2: meno,
1: allora non fate quel coro perché porta sfiga, va bene. No, Davide da Bologna, io non sono d'accordo, ma leggo il tuo messaggio.
2: Certo,
1: certo. Vista la Juve attuale, un Berardi non sarebbe da buttar via, ma dovrebbe essere lui il primo a essere convinto. Cioè, usciamo anche dal Sassuolo ogni tanto, voglio dire. Possiamo anche andare a prendere qualche giocatore. Poi, per carità, Berardi è uno che gol in Serie A è sempre fatti, che se venisse dalla Juve forse arriva anche in doppia cifra, non lo so,
2: però
1: per come gioca Spalletti.
2: Però a Davide, che per, se devo andare a prendere Berardi, che anche lui super infortunato, ormai neanche più giovanissimo, piuttosto ridò una chance a Nico Gonzalez, davvero, tanto, cioè Mancino è Mancino, ti dà quella variabilità lì. Non lo so, Berardi secondo me siamo andati un po' oltre il tempo in cui poteva arrivare
1: il tempo di Berardi è scaduto, avrebbe voluto arrivare circa 10 estati consecutive,
2: più o meno,
1: a
2: più o meno sì, anche perché adesso
1: non è che siccome il direttore della Juve arriva dal Sassuolo dobbiamo fare i nomi solo di giocatori del Sassuolo, perché Muaremovic, Matic, Berardi, cioè possiamo anche allargare un pochino gli orizzonti. Nell'orizzonte c'è anche la questione Yıldız, che so che è stata sollevata nell'ora precedente, che i nostri amici vedo che hanno recepito e che è preoccupante onestamente, perché adesso poi leggeremo anche i vostri messaggi. La sensazione che abbiamo avuto, almeno ci siamo parlati anche io e Dario prima, alcuni maliziosamente hanno detto da quando ha rinnovato il contratto non è stato più lo stesso Yıldız, ma secondo me non c'entra un corno quello, semplicemente è un giocatore che ha giocato su un ginocchio che non reggeva, con infiltrazioni presumibilmente antidolorifiche per poter giocare. Il problema di questa situazione, il tendine rotuleo mi pare di aver capito, è che tu puoi anche giocare con infiltrazione, il problema è che non ti alleni bene.
2: Certo.
1: E a quei livelli lì, se non ti alleni bene, poi ne patisci in campo, specie se sei quel tipo di giocatore che deve essere esplosivo nell'uno contro uno, nell'uno contro due, nell'uno contro tre, come spesso ha dovuto fare Yıldız, perché era l'unico da marcare in attacco nella Juve ultimamente, e quindi ce l'aveva tutti su di lui, e perciò paghi. Io credo che avendo lui 21 anni, se deve fare un intervento, che lo faccia. E la Juve, sapendolo, si deve attrezzare per iniziare la stagione con un'alternativa importante. Ekator forse può fare quel ruolo, Colomouani sicuramente lo può fare, Boga lo può fare, e quindi e lasciarlo mettersi a posto, perché sennò non ne vieni fuori. Perché se,
2: ecco, Boga, se vogliamo, secondo acquisto, anzi primo acquisto, perché il riscatto di Boga era arrivato.
1: È stato il primo. Sì, lui è stato un riscatto, e invece Ekator è stato un acquisto a pieno titolo, insomma, e quindi sicuramente così. E quindi, a proposito di questo, Massimiliano da Roma ci stava scrivendo: per la nuova dirigenza il problema di Yıldız deve essere assolutamente la priorità, non bisogna perdere tempo per capire bene cosa deve fare questo ragazzo, se operare o no, l'importante è che non si commetta l'errore fatto con Pogba in passato, facendo terapie conservative che non sono servite a nulla, anche perché senza il turco a pieno regime faremo ancora più fatica. D'accordissimo con te.
2: Guarda, Massimiliano, la considerazione su Pogba l'abbiamo fatta proprio col direttore
1: nel cambio d'ora,
2: durante il suono della campanella.
1: Tra l'altro no, la Juve voleva farlo operare Pogba veramente, è lui che ha avuto questi consigli un po' malsani che l'hanno poi definitivamente allontanato dai livelli suoi, oltre alle sciocchezze che aveva compiuto, insomma. Quindi
2: tra l'altro leggevo in questi giorni che anche col Monaco, insomma, l'avventura non sta andando benissimo, e parlano di una rescissione contrattuale, perché comunque evidentemente purtroppo la parabola discendente di Pogba è molto molto ripida, cioè sta proprio crollando in maniera un po' tanto rapida, purtroppo. Sì.
1: Quindi, detto ciò, diciamo che la Juve dell'anno scorso che si ritrova con Ekator al posto di Vlahovic. Sì. Ma la domanda che possiamo fare ai nostri amici è se hanno fiducia in questa dirigenza italiana della Juventus, al di là del fatto che inizia, io ho detto dall'inizio di giugno, perché col mercato, come è finito il campionato, essendo la Juve fuori da tutto, l'Italia fuori dai mondiali, diciamo che è iniziato il tormento nel mercato. Aspettiamo, diamoci almeno il primo step il 13 luglio. Ecco, 13 luglio non...
2: Sai cos'è che mi mette un po', mi fa storcere un po' il naso? E poi leggiamo il messaggio di Diego, che effettivamente
1: che ci vuole bene, lo abbracciamo.
2: Ma poi anche quello che dice come commento interessante. Quello che a me inquieta è che siamo almeno al terzo anno consecutivo, e l'aveva già anche detto Carnevali appena arrivato, faremo in modo per il 13 di luglio di dare a Spalletti almeno una squadra, cioè un'idea di squadra, gli acquisti, il Colomouani di turno, eccetera. Ora siamo al 10 e a parte Ekator non è arrivato nessuno, quindi anzi lunedì non saremo neanche quelli dell'anno scorso, perché c'è gente che è appena uscita dal mondiale,
1: quelli hanno 3 settimane di ferie, quindi arrivano dopo, ma lo sapevi già prima.
2: Che è il primo che è uscito, perché è l'unico che non ha passato il girone, dovrebbe rientrare intorno al 20, quindi salterà sicuramente le prime due amichevoli del 18, immagino anche quella del 25, anche perché se non sta bene mi auguro che non lo faccia giocare, e se Yıldız rientra intorno al 20, tutti gli altri arriveranno da fine luglio fino a prima di agosto, quindi qualcuno potrebbe addirittura non partire per la tournée asiatica a questo punto, se arrivano.
1: Sì, o aggregarsi magari direttamente lì alla squadra, chi lo sa cosa organizzeranno in quel momento lì. Questo lo sapevi già prima, comunque, rispetto ad altre volte, Da un lato la Juve per fortuna ha meno giocatori degli altri ai mondiali, di altri anni ai mondiali, dall'altro però dobbiamo prendere consapevolezza che quando si dice ma l'organico della Juve a tutti i nazionali come fa a non arrivare a meno quarto, bene, c'è solo un giocatore che è rimasto nei quarti di finale, sì, e non, è della, e non ha giocato nella Juventus, il che significa che saranno anche nazionali alcuni magari convocati ma non per il mondiale, come nel caso di Thuram, di Kalulu, dello stesso Pendà, che facevano parte del giro delle loro nazionali, sì, ma poi ai mondiali non ci sono andati, il che significa che il livello dell'organico...
2: E ci è andato con Meiners, ragazzi.
1: Ci è andato con me, si vede che lì, diciamo, come numero di alternative forse l'Olanda è meno ricca del Belgio o della Francia, diciamo così.
2: Però Diego, oltre a farci i complimenti, e ti ringraziamo Diego, fa una battuta che in realtà non è una battuta, cioè fa ridere, ma è una considerazione realistica. Ad oggi abbiamo più nuovi dirigenti che nuovi giocatori. E hai ragione Diego, vorrei supplicare Carnevali di chiudere definitivamente la pista Colo e Muaremovic, le cifre che girano sono esagerate e improponibili. E qui apro una piccola parentesi, Diego, sono d'accordo con te, perché se Muaremovic lo devi pagare intorno ai 18 milioni, ma perché sono perché è valutato 36 e tu lo paghi 18 perché 18 ti tornano indietro con la questione del 50% della rivendita, oggettivamente il valore di mercato mi sembra un filino fuori target, considerando che lo valuterei quasi i 40 milioni per cui dovresti portare a casa Colomoni, che è intanto un attaccante e poi ha un peso internazionale, uno che ti fa gol, insomma oggettivamente anche a me sembra che la valutazione di Muare
1: sì, diciamo che altina. Quella di Muare è anche vero che se tu devi spendere 18 milioni per un difensore in Serie A difficile che trovi di meglio, diciamo, di Muaremovic, onestamente, perché tu tiri fuori 18 alla fine.
2: Sì, sì.
1: Ma io la sensazione che ho su Muaremovic, lo dicevo già l'altra volta, che stiano allungando il brodo sia la Juve che il Sassuolo, facendo il giochino, no, non te lo do, sì, te lo do, ma adesso non è d'accordo il giocatore, eccetera, eccetera, aspettando che dall'Inghilterra qualcuno dica, vabbè, dai, vi do 40 milioni,
2: esatto,
1: così facciamo 20 per uno e siamo tutti contenti e tu incassi così. Credo che possa essere questo il giochino che stanno facendo Juve e Sassuolo, tanto è una cosa che si può risolvere, penso che ci sia l'accordo già tra le due società e tra la Juve e il giocatore, e quindi eventualmente si può fare anche gli ultimi giorni di agosto se non va in porto qualcos'altro, ma...
2: Questa sì, però il Sassuolo deve avere pronta l'alternativa, perché se c'è il difensore titolare devi comunque averne un altro in tasca.
1: Sì, sicuramente, lì staranno lavorando anche per quello, ma credo che sia questa la lettura. Mentre su Colomoni, io non vorrei più parlare, io vorrei parlare solo il giorno in cui eventualmente arriva la Juventus, perché mi sembra di leggere sempre la stessa notizia da due anni, La Juve offre un po' meno, gli altri chiedono un po' di più, e il giocatore è d'accordo, adesso tocca al giocatore fare pressione sul PSG, e lo stesso sta succedendo col Dibu Martinez, che adesso è lui che deve fare pressioni sulla sua società, eccetera, eccetera. Dibu Martinez, tanto finché non torna dai mondiali, se ne parla. Quindi,
2: e per ora non torna, perché l'Argentina sta...
1: E credo che ancora un giretto presumibilmente lo possa fare.
2: Ad andare avanti, sì. Tiziano da Milano ci dice, io ho la netta impressione che il tanto criticato John, se non riusciranno a vendere nessuno, metterà mano al portafoglio per fare mercato. Ho paura però che non possa farlo, sai Tiziano, quest'anno per la questione del settlement agreement, la Juve quest'anno deve necessariamente prima vendere, poi acquistare e spendere almeno un euro, il famoso euro in meno rispetto...
1: Sì, il problema non è tanto comprare Juve, tu potresti anche farlo e fregartene tutto sommato, ma il discorso che tu hai come paletto fondamentale è abbassare il monte ingaggi, quindi se tu aggiungi giocatori e non togli nessuno, automaticamente il monte ingaggi aumenta e non diminuisce, quindi questo è l'obiettivo. Il discorso di mettere dei soldi di mano proprio potrebbe essere nel prossimo bilancio, se tu quest'anno devi comprare e cedi solo in prestito, allora sì, perché poi alla fine bisogna vedere il calcolo, ammortamenti, ingaggi, perché lì poi sono cose complicate, non è una roba che si risolve in 5 minuti, però se tu dai via uno in prestito e un altro invece lo compri a titolo definitivo, ti pesa molto di più quello che hai comprato che non quello che hai dato via, diciamo così, perché quello che hai comprato c'è anche l'ammortamento cosiddetto, cioè la quota che quell'anno corrisponde al valore del giocatore, che invece quello in prestito non ti dà nessuno.
2: Che facendo i conti a spanne è quanto hai pagato il giocatore diviso gli anni di contratti,
1: sì, più o meno così,
2: gli anni di contratto che gli hai fatto. Ci state mandando diversi vocali, li ascoltiamo a questo punto nella prossima mezz'ora, dedichiamo ai vostri vocali. Rispondiamo invece a Roberto Dempoli che dice, buon pomeriggio, io sono assolutamente fiducioso nella nuova dirigenza, il problema è che abbiamo un piazzale intero di macerie e toglierle tutte ci vorrà tempo. E guarda Roberto, quello che dicevamo prima, cioè il problema è che in questa ottica di prima vendere e poi comprare, il problema è che quelli che sarebbero da vendere sono quelli meno richiesti e che ovviamente ti porterebbero anche meno soldi, e c'è il rischio di dover andare a sacrificare uno dei pochi, diciamo, buoni, decenti che abbiamo. Perché tanto quelli buoni sono quelli che ti portano i soldi, però sono anche quelli che ti lasciano i buchi più grandi da dover poi andare a riempire per sostituirli.
1: Sì, l'errore di questi anni è stato di accumulare giocatori più che pagati cari, perché quello poi nel giro di qualche anno si smaltisce, insomma, quella quota lì, è l'ingaggio.
2: Eh sì.
1: Perché
2: eh
1: se
2: sì.
1: Io devo pensare che uno si compri Douglas Lewis, faccio l'esempio, con l'ingaggio che prende lui e il rendimento che ha avuto negli ultimi anni, certo, lo può fare solo un collezionista, uno che ha una stima particolare nei suoi confronti, insomma. Però se no, lui per meno di quello non se ne va. E quindi qual è il concetto? È che tu alla fine lo devi dare in prestito, pagargli magari anche una parte dell'ingaggio, come hai fatto con Arthur, come hai fatto con altri. E ricordiamoli quelli che tornano, che sono Arthur, Douglas Lewis, Rugani. Che secondo me non dà fastidio,
2: no,
1: anche se rimane.
2: Nico Gonzalez, questi qua sono. Forse basta, sì, perché
1: mi sembra che questi quattro qua...
2: Con la differenza però che rispetto a Nico Gonzalez, che almeno ha sia l'interesse del club, sì, in cui è stato, e il suo di rimanere all'Atletico, Douglas Lewis in questo momento non lo vuole nessuno, cioè
1: è apolide, in questo momento
2: ce lo rimandano proprio così,
1: e quindi scrivono qua e là, Spalletti cercherà di recuperarlo,
2: forza,
1: se diciamo, perché... obtorto collo anche
2: no, per forza, anche perché grosse alternative in questo momento non ce ne sono. È chiaro che poi c'è sempre la speranza, no? Perché io ricordo, l'ho già detto, lo ribadisco, che l'anno in cui abbiamo comprato Douglas Lewis si parlava come del colpo europeo, no, fatto dalla Juventus comprando Douglas Lewis dall'Aston Villa all'epoca, e sembrava che avessimo sistemato il centrocampo per i prossimi 5-6 anni. Non è stato così, però da qualche parte quel giocatore che era stato visto all'Aston Villa ci sarà, quindi la speranza magari che Spalletti finalmente riesca a rifarlo emergere, chiaramente un pochino c'è.
1: Diciamo che guardando come gioca la Juve di Spalletti rispetto a come giocava quella di Allegri, di Tudor e di compagnia bella, è una squadra che sta molto di più nella metà campo avversaria, che tiene di più il possesso palla nella metà campo avversaria, nell'ultimo, e magari in quel tipo di gioco Douglas Lewis può avere un ruolo, nel senso di
2: sì,
1: il passatore, diciamo, di palloni un po' veloce. Può darsi anche così, però la sensazione che io ho è che lui non sia stato mai volentieri qua a Torino, perché non si sia mai trovato bene nell'ambiente.
2: Appena rimesso piedi in Inghilterra ha subito detto che voleva andarsene.
1: E quindi quello è il grande problema, se dopodiché penso che un obiettivo pragmatico con lui sarebbe portarlo in tournée, fargli fare delle belle partite, trovare un acquirente e riderci grazie. Credo che questa potrebbe essere una soluzione interessante.
2: Anche perché
1: per
2: Spalletti non sta nascondendo il suo amore per Lobotka, no? Nel
1: senso no, che... non mi pare proprio che lo stia nascondendo. Esatto. Tra un po' se lo va a prendere in macchina.
2: Esatto. Lo paga lui a De Laurentiis direttamente.
1: De Laurentiis adesso c'ha altri pensieri, ne approfitta. Sì. E intanto c'è anche Allegri, che è amico. Dai,
2: tu dici che...
1: Ma sì, si fa.
2: Lo portiamo a casa, non lo so. Beh, Allegri dovrà anche rivalutare Lang, dovrà rivalutare lo stesso De Bruyne, insomma.
1: Diciamo che i passaggi dal Napoli alla Juve, se non vai lì con la valigia coi soldi come ai tempi di Guain, sono sempre abbastanza complicati anche per l'ambiente, perché poi De Laurentiis deve metterci la faccia. In questo momento già è in difficoltà su altri fronti, quindi magari anche cedere Lobotka alla Juve non credo che sarebbe visto benissimo dai tifosi partenopei. Dopodiché uno lo può fare lo stesso, buonanotte,
2: certo.
1: I soldi. Oh, notiziario.
2: Dobbiamo fermarci, vai. Notiziario sportivo.
1: Notiziario.
2: A fra poco.
0: Colpo Gobbo. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Colpo Gobbo.
1: E rieccoci con Colpo Gobbo. Comunque ufficiale, Zverev è uguale a Rabiot, l'hanno inquadrato prima, ho detto ma che cavolo, Rabiot si è messo a giocare nel tempo libero al mondiale,
2: è tornato dall'America perché
1: è andato a Wimbledon, quindi tutte e due nei avanti, diciamo uno in semifinale e l'altro è andato in semifinale anche lui, no?
2: Anche Rabiot, ieri vincendo semifinale anche la Francia.
1: Il nostro amico, veramente, questa dobbiamo leggere, poi ascoltiamo
2: vocale.
1: Michele Tana ha fatto la formazione degli esuberi e c'è anche i panchinari, e su questo c'è da discutere, secondo me. Allora, Di Gregorio in porta, è d'accordo. João Mario ce l'avevamo dimenticati. Sì. Gatti, Rugani, Cabal, Douglas Lewis, Artur Koopmeiners, Zegrova, David Openda e avanzano Miretti e Milik. Io metterei Miretti al posto di Artur, fosse un allenatore, però
2: e stavamo ragionando perché ce l'ha mandato poco prima della pausa, che con questa formazione secondo me per la conference vai a lottare quantomeno per la conference.
1: Dicevo, se il Torino avesse questa formazione qui probabilmente i tifosi sarebbero anche contenti, chi lo sa, non lo so. Adesso, sì, al di là del fatto sono tutti juventini, che questo disturba, certo, naturalmente, però tecnicamente potrebbe essere una squadra che a certi livelli fa il suo. E il problema è che quando poi li metti nel contesto Juve, João Mario l'ha dato via in prestito. Gatti, onestamente, io prima di venderlo comunque ci penserei bene. Rugani è un altro che, se anche rimane, non dà fastidio a nessuno, è un'alternativa in più. Sì. Cabal non so se possa avere mercato dopo la stagione che ha fatto. Douglas Lewis, Artur, ne abbiamo già parlato, con Meiners anche. Zegrova, ne abbiamo parlato poco di Zegrova. David Openda, d'accordo, anche se le situazioni sono diverse comunque tra i due, anche per ragioni economiche, perché David è arrivato a zero, giusto? E invece Openda è costato caro, quindi David qualunque cifra va bene, va per fare plusvalenza. Zegrova è un po' un mistero glorioso, questo giocatore, che ha dei numeri e che però per Spalletti un giocatore da ultimo quarto d'ora se devi segnare
2: con la famosa zeppetta che, che ha inventato. Risponde invece a Tiziano da Milano che dice: ma com'è possibile che nessuna squadra araba bussi alla porta della Juve? I vari Nico, Kop, David, Gatti non interessano a nessun club saudita? Apro una piccola parentesi, Tiziano, perché è già un mesetto, diciamo, da quando si è iniziato a parlare di mercato, che ho notato, e anche qua bisognerà poi capire se effettivamente magari anche loro stanno aspettando la fine del mondiale, che rispetto agli anni scorsi non c'è stata questa ondata dell'Arabia per fare razzia nei campionati europei, no? Nel senso che forse solo Salah sembra che stia andando di là.
1: Però aspettiamo a vedere, perché io credo che la situazione di politica internazionale influisca. Perché
2: sì, probabilmente.
1: Un giocatore, prima di andare in una zona dove da un momento c'è una guerra in pratica mascherata o non mascherata in corso, in quella zona lì ogni tanto anche Dubai e gli Emirati Arabi sono stati presi di mira, quindi probabilmente un giocatore in questo momento, prima di andare lì, al di là dei soldi che sono sempre una bella cosa, ci pensa, insomma.
2: Però non c'è, almeno poi magari non escono neanche le voci, perché i giocatori dicono di no a prescindere, ma non escono neanche le voci dell'interesse di questo quello nei confronti dei vari giocatori, no? Quindi è un anno un po'
1: particolare,
2: anomalo,
1: quindi gli unici che possono spendere sono gli inglesi.
2: Possono spendere anche tanto e bene, perché l'abbiamo visto con Palestra, insomma, l'abbiamo visto.
1: E quindi se arriva un'offerta dagli inglesi la Juve deve cedere, quindi penso a Kelly che potrebbe piacere in Inghilterra, anzi che sicuramente ha mercato, e quindi poi magari lo rimpiazzi con Moaremo
2: o al Turam di turno che dicevamo prima. A me dispiacerebbe per Turam, dico la verità, perché è uno che mi ispira, però insomma chiaro che se bisogna farlo, l'abbiamo fatto con Zidane, quindi con tutto il rispetto penso che possiamo farlo anche con Turam.
1: Ma basta vedere quanto tempo abbiamo aspettato Rabiot senza scomodare altri, visto che con Nazionale insomma è stato aspettato 4 anni dalla Juve Rabiot, poi ha fatto 2 stagioni buone e poi ha finito.
2: Poi, ciao.
1: Arrivederci, grazie. Andiamo coi vocali, dai, che ne abbiamo un po' da ascoltare, ascoltiamoli pure.
3: Ciao Gigi, Marco da Imola. Ascolta, se ti colleghi col professore di diritto, nostro amico e bravissima persona, gli puoi chiedere se ha visto dalle sue parti chi ne è? No, perché ci sarebbe un paio di pratiche da lavorare, da fare qua, altrimenti bisogna darsi una mossa, bisogna essere celeri, afflittivi, forza chi ne è? Forza! Che professori fantastici!
1: Senti che ci cade.
2: Sì,
1: dove eri? In una pineta.
2: Guarda, leggo il messaggio che si accoppia con questo di Marco, di Antonio da Caserta, che dice: mio padre spirituale Don Tommaso, inerente a quello che sta emergendo in Arbitropoli, mi ha confessato che il primo PM che condannerà la squadra di Milano sarà santificato.
1: Sì, no, lui pensa che facesse riferimento al nostro amico Vincenzo Greco, che interviene a lunedì, quindi certo. Collegati lunedì, perché so che l'anno scorso l'aveva avvistato in spiaggia in Calabria chi ne è, il nostro Vincenzo, ma stavolta se lo trova, secondo me lo avvicina sul serio e gli chiede 2 cose.
2: E gli porta un faldone così di roba.
1: Basta portargli 2 giornali. Te, guarda, leggi 2 cose, vedi un po' se trovi qualcosa di interessante tra il pentito dell'Inter che dice così, De Laurentiis che è in bancarotta fraudolenta con i Bari e che c'è anche qualcosina col Napoli che non funziona. E poi cosa c'è ancora? Rocchi in concorso, perché adesso è venuto fuori, in concorso con i dirigenti dell'Inter e con, diciamo, che erano in ottimi rapporti con Gravina, per dirla in maniera, diciamo così, un po' edulcorata. E poi c'è sempre la vicenda delle escort con bastoni, e poi c'è sempre la vicenda dello stadio di San Siro, e poi volendo c'è sempre ancora una un pignoramento che avanza,
2: diciamo, sì, che va così,
1: che ogni tanto andrebbe affrontato anche quell'argomento lì
2: per
1: però
2: fare la giuntina.
1: Gioca Giuete, esatto. Chi ne hai lì? Cioè, certo, non compare il nome Juventus, quindi io ho visto delle cose carine sui social di tifosi che imitano chi ne è, che è lì che legge il giornale, dice ma sì, questo no, questo no. Poi vede la Juventus ha comprato un alloggio per i bambini della Regina Margherita. Oh, apriamo l'inchiesta.
2: Esatto.
1: Non
2: esatto.
1: Si può fare. Con che soldi l'ha aperto? Cos'è?
2: Salutiamo Angela che ci saluta su Twitch, e quindi che fa piacere che ci segui sempre. Giovanni dal Brasile ci chiede se arriva Margheritoni, che potrebbe essere un'idea citando.
1: Meglio Aristotele.
2: Sì, tra l'altro ha 90 anni di Lino Banfi quest'anno, ragazzi. Quindi, insomma, è un personaggio clamoroso. E poi Pierluigi che ci dice: Perin in porta e David unica punta, ecco il mio incubo.
1: sì, in effetti, vabbè, Perin in porta, insomma, se rimane a fare il secondo Perin non credo che sia un problema.
2: Anzi, l'idea sembra che sia proprio quella di confermarlo. Poi su Di Gregorio è venuto fuori anche il problema dell'esternazione della gente, lui poi ha chiesto scusa, però insomma direi che la situazione è più che compromessa. E poi Roby un po' disastroso, un po' insomma amareggiato, dice: per questa nuova società sarà impossibile rimediare i disastri di giunti dei comuni, ci vorranno almeno 2 o più anni, speriamo meno, Roby.
1: Sì, no, man mano poi anche i contratti vanno a scadere, cioè questa bella cosa, che a un certo punto Douglas lui, no,
2: a meno che
1: Arturo primo, credo.
2: Sì,
1: a meno che non li allunghino per spalmare come hanno fatto con Rugani, con come hanno fatto con Arthur, come hanno fatto con Milik, eccetera. La nostra Terry, leggo sempre perché lei è fedelissima, dice: una Juventus tutta italiana mi piace, il resto che non mi piace, tutti questi calciatori che ci stanno nello spogliatoio. Sì, lì un po' il problema, diciamo, che la Juve italiana in dirigenza, speriamo che riesca a creare una Juve in grado di vincere in Italia, ma come abbiamo detto il lavoro è tanto e non è per niente facile.
2: Ascoltiamo un altro vocale.
4: Ciao Dario, ciao Luigi, Luca da Cuneo. Allora Dario, come al solito comincerò sempre. E ti dico, oggi sulla Gazzetta a vedere situazione bloccata della Juventus per Colomoni al Dibu, mi preoccupa un pochettino, però mi pare che la cosa possa concretizzarsi, se no secondo me un buon sostituto di Martinez potrebbe essere Vicario. Dimmi tu che cosa ne pensi. Ma detto questo, Luigi, finalmente hanno sentito chi ne è, lo sentiranno, hanno scoperto intanto un altro tifoso dei cartonati, occhio. Finalmente si stanno scoprendo le carte, forza Juve.
2: Allora Luca, come sempre ti rispondo io, visto che la domanda la fai sempre prima a me. Allora, Martinez, pare che lui abbia anche rilasciato una dichiarazione importante, non so se alla gente o qualche amico, che gli facevano notare che la Juventus non faceva la Champions, e lui pare abbia risposto: ma la Juve è sempre la Juve. Quindi questo anche per i tifosi sicuramente è una cosa che può caricare, può far piacere, che insomma il portiere titolare dell'Argentina.
1: Ma poi guarda che gli argentini con la Juve
2: di solito abbiamo pescato bene. E come alternativa, sicuramente Vicario può essere uno, tra l'altro sempre nell'ottica famosa, no, che diceva anche Terry, di ritalianizzare un pochino la Juve. So che, anche se molto molto complicato, c'è ancora un'ipotesi Carnesecchi che aleggia lì, anche se portarlo via dall'Atalanta è complicatissimo. Si è parlato anche di Suzuki, in realtà, il portiere del Parma, che ha fatto tanto bene col Giappone nei mondiali. E io ti dico la verità, per come l'ho visto, poi qualcuno dice diciamo il canto un po' l'esplosione del mondiale, ma Nyland, ragazzi, il portiere della Norvegia, che contro il Brasile ha parato la qualunque, è svincolato, cioè non devi neanche comprarlo. Lui al 30 giugno gli è scaduto il contratto, lui in questo momento sta giocando stasera, credo, i quarti di finale contro l'Inghilterra, da non giocatore di nessuna squadra. Quindi nell'ottica di un portiere che non hai, io una bussettina a Nyland andrei a farla. Poi non lo so, magari sbaglio tutto, però è a zero, lo porti a casa facile.
1: Oh sì, guarda, comunque un bel portiere. Un altro bravo secondo me quello del Marocco, Bono.
2: Però lui gioca in Germania,
1: però,
2: mi sembra.
1: Lui sarebbe da comprare. Ecco, però,
2: e l'altro invece è Nyland, sono andato anche a controllarlo, calciatore norvegese svincolato della nazionale, quindi sì.
1: Bene, e quindi caro Carnevali, quello lo prendi al volo, adesso aspetta solo che finisca sta partita, se va avanti, se va fuori con l'Inghilterra mandi qualcuno a prenderlo.
2: E non è neanche il problema che se va avanti aumenta la quotazione, perché non è
1: magari aumenta
2: nessuno.
1: Un po' l'ingaggio che ti chiede, la percentuale per la gente, ma quello fa parte del gioco. No, Marco Pacione no, Giovanni, dai, adesso non esagerare, meglio lasciare perdere Colomoni e prendere Marco Pacione. Giovanni da Grigento, no dai, Colomoni è più forte di Pacione, o meglio, Pacione poi ha fatto una buona carriera, ma quella sera là resterà Sono quegli episodi che ti fanno girare da una parte o dall'altra. Lì col Barcellona, Paccione si è mangiato 3 gol nell'area piccola, che c'era anche Platini disperato, non ricordo bene, quella sera. E un po' come è successo, facendo le debite proporzioni ovviamente, con Zegrova quest'anno, se fa il 4-0 con il Galatasaray, e lì secondo me anche l'idea dei tifosi della Juve su Zegrova sarebbe cambiata, magari anche lui avrebbe preso entusiasmo, però ormai non si può tornare indietro. Le sliding doors, quando prendi quella sbagliata poi indietro è difficile tornare. Cosa facciamo? Ascoltiamo ancora un vocale,
2: ancora
1: vocale. Che dice,
2: non hai risposto alla tua domanda di Luca,
1: scusa, no,
2: però.
1: Luca, no, per quanto riguarda la notizia, sarebbe trovare uno che non è dell'Inter in qualche poltrona importante. Questo sarebbe lo scoop del secolo, perché da Infantino in giù sono tutti interisti, e quindi poi intervengono, diciamo, a modo loro. Poi chi ne lascialo dormire, che tanto lo sappiamo. Tanto se deve fare quello che ha fatto per l'inchiesta doppia curva, che da una giornata di squalifica c'è la Noglu, Inzaghi e una multa a Zanetti, meglio se aspettiamo che non ci sia più chi ne è, che si occupi qualcun altro della vicenda, perché se no non se ne viene fuori.
2: Ah, guarda, Max da Pesaro mi corregge, l'Inghilterra gioca domani, stasera c'è Spagna-Belgio, hai ragione Max.
1: Bella Spagna-Belgio.
2: Sì,
1: comunque,
2: beh, ma ormai da adesso sono abbastanza tutte belle.
1: Vai pure con i vocali.
5: Ciao carissimi, ma vabbè, al ritiro di solito non c'è quasi mai la squadra completa, però quest'anno poi abbiamo anche un Vlahovic in meno, bisognerebbe anche muoversi, perché capisco i soldi che sono pochi e tutto quanto, però insomma là dove ci vuole un portiere, un centravanti. Io a questo punto mi domando perché abbiamo acquistato Ekator se veramente avevamo bisogno di un portiere, abbiamo bisogno di un portiere giusto, come richiede Lucio, è un centravanti che la butti dentro veramente, però, perché è giovane, giovane, giovane, però.
2: Sì, questo devo dire, Carmelo, me lo sono chiesto anch'io, nel senso che 18 milioni, 16 più 2 forse di bonus per un ragazzo di neanche 20 anni, effettivamente sono un bel gruzzoletto che la Juve ha investito. Adesso la sensazione, almeno quello che sta filtrando, è che comunque Spalletti voglia tenerlo in rosa, voglia provarlo almeno per, diciamo, il raduno, perché c'è stato un momento che sembrava che venisse mandato subito in prestito, tra l'altro proprio lasciato al Genoa, che è la squadra da cui l'abbiamo acquistato, e lì sarebbe stato proprio un po' un paradosso, perché a quel punto piuttosto chiedi uno sconto, no, se glielo lasci addirittura ancora un anno. Però sembra che Spalletti se lo voglia portare in ritiro e forse anche nella tournée asiatica, anche perché in questo momento con Milik, che ovviamente non è affidabile, Vlahovic, che comunque in questo momento non c'è, David e Open Dali abbiamo visti e sono comunque sul mercato, bisogna che anche solo per fare gli allenamenti
1: un attaccante lo dobbiamo mettere lì con la pettorina.
2: Chiudo un attimo e poi ti lascio la parola, Gigi. Ieri sera, a proposito di attaccanti, ho visto gli ultimi 10 minuti di Mateta e ragazzi, confermo il fatto che ci è andata, secondo me abbiamo schivato un palo pazzesco, cioè è un Lukaku goffo, nel senso che già Lukaku in questo momento non è un fulmine di guerra, ma Mateta ieri si inciampava letteralmente sul pallone, quasi come Vlahovic dell'ultimo periodo, tra l'altro. Però no, Mateta, ragazzi, per fortuna che è rimasto dov'è, anche perché erano altri 40 e ce ne chiedevano per Mateta.
1: Ma diciamo, su Ekator il discorso è semplice, lì è stata un'opportunità, secondo me, parlando col Genoa, per la plusvalenza che la Juve ha fatto nell'altra direzione, diciamo così, è venuta fuori questa opportunità. La Juve l'ha accolta, è un giovane, c'è l'acquisto, viene spalmato su più anni, e coi giovani comunque è facile che poi non ci rimetti economicamente, perché se basta farli giocare un po' acquistano valore, e comunque se hanno una certa fisicità, si fanno apprezzare in qualche cosa, bene o male, il sistema, investire sui giovani secondo me non è mai sbagliato. Certo che in questo momento le priorità erano altre, e come ci dice il nostro amico Vincenzo da Marsala, la situazione è molto semplice: se non ci sono delle uscite non ci saranno entrate. Il problema è, caro Vincenzo, lo dicevamo prima anche a microfoni chiusi con il direttore, che le uscite della Juve presumibilmente sono un tipo di uscite in prestito, con formule, con il diritto di riscatto, neanche con l'obbligo, magari pagando anche una parte dell'ingaggio. Quindi queste formule qua si fanno a fine mercato. Ora tu non puoi ridurti a fine mercato a fare gli acquisti, perché se no ti prendono per la gola, se non per altre parti del corpo, che è anche peggio. E quindi diciamo che sarebbe saggio comunque sapere che tu 4-5 di questi qua li dai in prestito di sicuro, e allora quei 2 ingaggi che devi farli adesso, perché poi si crea di nuovo quella situazione per cui non si, siamo alla stessa situazione dell'anno scorso, anche se arriva l'ultimo giorno del mercato a campionato già iniziato, poi deve, c'è il periodo dell'inserimento, quindi io farei questo tipo di ragionamento, tanto comunque in prestito con diritto di riscatto tutta quegli 11-12 lì, non tutti, ma almeno 5-6 riesce a sistemarli, e quindi liberi posto per un paio di acquisti, non di più. Quelli però più urgenti sono portiere e centravanti, quelli li devi fare il più presto possibile, perché se aspetti riuscite non fai in tempo, secondo me.
2: Eh no, il problema però, secondo me, che diceva anche il Carmelo, è che tu adesso hai speso 18 milioni per un attaccante, ma il problema attaccante ce l'hai ancora, no? Che è un po' un paradosso, nel senso che comunque devi comunque andare a prendere un profilo diverso, con tutto il bene che possiamo volere a Hecator, ma che è un ragazzo che non ha neanche 20 anni e che non si può pensare che possa essere lui a portare l'attacco della Juve sulle spalle da titolare. Poi magari il ragazzo si farà, come si dice in questi casi, però non è sicuramente quello su cui dici vabbè, partiamo, iniziamo la stagione con Hecator centravanti titolare, ecco.
1: Sì, allora rispondo velocemente, Tiziano di Milano che mi chiede una cosa direttamente, sì, quindi rispondo. Beh, che mi ha sentito su Radio, un'emittente romana che poi ormai c'è quasi tutta Italia. Cosa ci facevi in una radio di romani laziali dove spesso interviene anche Damascelli? Guarda, la mia storia personale dice che Radio è una roba, una collaborazione che ho dai tempi in cui iniziavo a fare radio, quindi sono anche affezionato a quell'emittente. Poi so che ogni tanto c'è da litigare, ogni tanto si litiga, ogni tanto si lascia perdere, però è anche importante che ci sia qualche voce della Juve dentro, che ogni tanto, insomma, non sempre, perché io non ho quel carattere esplosivo come altri, diciamo, però ogni tanto mettere i puntini sulle i, tipo l'altro giorno continuavano a dire ma la Juve è messa male. Ho detto vabbè, se la Juve è messa male, diciamo che ditemi un po' come è messo il Napoli con la vicenda di De Laurentiis, come ha messo l'Inter con 4 inchieste, come è messa la Roma con le plusvalenze che doveva fare che non ha fatto, e più con la vicenda dei due contratti registrati con una firma di un dirigente non autorizzato di cui non ha più parlato nessuno nel dimenticatoio. Il Milan anche lui con la vicenda doppia curva. Quindi se la Juve è messa male, che ha le strutture, che è una società, e gli altri come sono messi, punto di domanda. Allora ogni tanto che ci sia qualcuno che le dice anche da altre parti, e poi comunque a Roma o negli ascoltatori di Radio ci sono tanti juventini, e quindi ogni tanto qualcuno che porti quelle istanze ci sta, insomma,
2: che faccia respirare anche chi veste i nostri colori. C'è un altro messaggio: ragazzi, l'anno scorso la difesa era di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, nel 26-27 me l'auguro così, Martinez, Kalulu, Solé, Lukumi e Theo Hernandez, non spendiamo nemmeno un euro dalla vendita di Bremer, Gatti e Kelly, non ci segnano nemmeno se la partita dura una giornata. Allora, sul fatto che non ci segnino neanche se la partita dura una giornata non lo so, perché Theo Hernandez non è esattamente il difensore più difensore che conosco, anzi quasi più un esterno alto. Sicuramente è un nome che è stato fatto, anche quello di Theo, nelle ultime ore, ma non è neanche la prima volta che viene accostato alla Juve. Kalulu già ce l'abbiamo, Solé e Lukumi non so se possano arrivare entrambi, anche perché sono di nuovo bisticci di mercato con l'Inter, no? La Juve voleva Lukumi, l'Inter voleva Solé, adesso la Juve vuole Solé, l'Inter vuole Lukumi, quindi l'accoppiata la vedo complicata, anche perché sicuramente non lo regaleranno. Bisognerà capire anche che intenzioni ha l'Udinese, se accettano eventuali contropartite, perché si è parlato anche di Cabal ed eventualmente di Azic nell'ottica di far abbassare le quotazioni di Solé. Solé a me piace tanto. A proposito di Udinese, è notizia di ieri sera o di stamattina, non ricordo più, che la Fiorentina ha preso Attà, e secondo me quello è veramente un gran colpo, un giocatore che a me piaceva tantissimo e che non vi nascondo che mi sarebbe piaciuto vedere anche alla Juve, perché l'anno scorso ha fatto un campionato Udine clamoroso. La Fiorentina sta mettendo in piedi una bellissima squadra e Attà secondo me è un grandissimo colpo, quindi bravo Paratic in questo caso.
1: Sì, poi dopodiché fare meglio della Fiorentina di quest'anno credo che non sarà difficilissimo.
2: Certo. Per loro sì.
1: Beh, poi io comunque prima di andare via Bremer, ragazzi, ci penserei non una ma 10 volte. Sì, sì. Cioè, se deve venire uno di garanzia assoluta, sì, ma Solé, Lukumi, siamo proprio sicuri che sia una coppia centrale che garantisce livelli da scudetto? Non lo so, magari sì, ma non ha mai giocato assieme. Non lo so, io Bremer me lo terrei, salvo proprio un'offerta, come si dice, irrinunciabile, ma che ti permetta poi di andare a prendere anche uno di sicura garanzia che piace a Spalletti, eccetera, eccetera. Quindi in pratica Kim, questo è
2: sì, il concetto. No, ma anche perché poi il problema, così come lo era nel momento in cui si valutava anche l'ipotesi di un cambio di Spalletti, no? Perché poi il problema è sempre, va bene, ma di via Spalletti e chi prendi non è anche più Klopp, perché nel frattempo, certo, dicevo prima, è andato alla Germania, anche se soltanto
1: rimarrà uno tra Conte e Mancini, diciamo.
2: Esatto.
1: esatto. linea di massima.
2: Però anche lì mandi via Bremer, cioè uno che, ti, che abbia la, anche l'esperienza, la conoscenza del campionato, la fisicità di Bremer, non è facile da trovare. E tutti quelli che mandi via, come anche l'anno scorso si diceva, non rinnovi Vlahovic, chi prendi? È tutto vero, però Vlahovic poi la situazione è degenerata, ha preso una china. che non è piaciuta a quasi a nessuno. E la vedo molto complicata una potenziale riapertura, anche se insomma sembra che ci siano dei riavvicinamenti da parte sua, perché non ha ottenuto quello che voleva. Però è sempre difficile, tu togli il giocatore forte e poi lo devi però sostituire, quindi rischi che i soldi che incassi poi non ti bastino neanche per andare a prendere quello
1: e
2: che
1: poi non hai la garanzia comunque che Bremer, secondo me Bremer l'anno peggiore lo ha fatto, che è quello del dopo infortunio, diciamo così. Da adesso in avanti mi aspetto che torni ad essere il grandissimo, per adesso quest'anno è stato un buon difensore con qualche errore, ma credo che possa tornare a essere, se non al 100% quello che era, basterebbe già il 90 e sarebbe tanta roba. Forse facciamo tempo ad ascoltare ancora un vocale. Sì? Che dici? Vai, ancora un vocale, vai.
6: Del vecchio della Francia, diciamo
5: così. Ciao carissimi,
1: forse l'abbiamo già sentita.
5: Sì.
7: Mi ha mandato un altro.
1: Se c'è qualcun mandato. Altro, meglio, se no va bene anche Carmelo. Tanto Carmelo ci vuole bene.
7: Ho trovato Alessio.
1: Vai con Alessio.
8: Torno Alessio da Bollate.
2: Ciao Alessio.
8: Allora, niente, ho sentito questa voce di Matic.
2: Sì.
8: Cioè, a questo punto io starei come sto. Cioè, non prenderei, piuttosto non prendo nessuno a centrocampo. Mi tengo Locatelli, mi tengo quelli che ho e basta. Cioè, non vedo che miglioramento può portare Matic, che io me lo ricordo, era lento a 20 anni, andava ai 2 all'ora, figuriamoci a 40, quanto va? 1.5. Beh, sì. Con tutto il rispetto, per l'amor di Dio, esperienza, Chelsea, Roma, Sassuolo, ma non sono questi giocatori che ti aiutano a migliorare.
2: Ma sai poi che... basta. Sai che Alessio, io ho un'altra sensazione però, che se dovesse effettivamente essere Matic, nell'ottica sempre della famosa uscita palla al piede che piace a Spalletti, io credo che Matic potrebbe essere utilizzato come difensore centrale più che come centrocampista. Cioè, nella mia idea di quando ho sentito il nome di Matic, l'ho ipotizzata proprio come centrale piuttosto che come centrocampista. Poi sbaglio magari.
1: Basta non avere attaccanti veloci da marcare, perché
2: no, però sai, fisicamente c'è, guarda, stavo guardando adesso, 1.94, no, sì, quindi... lo so, secondo me...
1: Io credo più prosaicamente che se si parla di Matic è perché si sta parlando anche di Dibu Martinez, altro, sì, quindi certo. Stesso procuratore magari ha detto, vabbè dai, spingo un po' con
2: Giuliano Inzaghi.
1: Spingo un po' con l'Aston Villa per farti abbassare il prezzo su Dibu Martinez, ma tu in cambio mi ingaggi Matic. Chi lo sa, potrebbero essere dinamiche di mercato anche quelle, però onestamente io sono abbastanza d'accordo con Alessio, cioè non aggiunge niente. Dopodiché dovesse arrivare per quel motivo. E un cambio ogni tanto, se non altro Locatelli, che comunque ragazzi quest'anno Locatelli, Turan Locatelli, se uno dei due mancava, segno della croce, perché o ci mettevi in McKenny, che è buono per tutte le stagioni, che però
2: che toglievi
1: dal suo posto, o mettevi Cobb Mainers, che abbiamo visto che cosa ha combinato anche quest'anno, e non ha alternative, quindi qualche alternativa, anche solo alternativa lì ce la devi avere, perché giochi quest'anno anche al giovedì tra l'altro.
2: Quindi guarda, stavo guardando primo agosto 88, quindi fra 38. Meno di un mese ne fa 38, sì.
1: Direi che diciamo per un portiere potrebbe ancora andare bene, per un centrocampista che già non era velocissimo ai tempi, in effetti. Diciamo che l'ultima stagione ha giocato ancora 34 partite. 34, comunque, sì. Sassuolo,
2: 34 partite, un gol e un assist e 7 cartellini gialli. Queste sono le statistiche.
1: Quindi picchia
2: abbastanza, stagione,
1: diciamo sì. Anche. Va bene, notiziario, vai, poi torniamo anche poco. Con l'ospite. A frappè.
0: Colpo Gobbo.
9: Un saluto dalla redazione.
10: Notte ad altissima tensione e attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran hanno colpito una nave mercantile nello stretto di Hormuz e confermato la chiusura del passaggio strategico, mentre Washington ha risposto con una terza ondata di raid contro obiettivi iraniani. Teheran ha inoltre lanciato attacchi contro basi e infrastrutture americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman. Lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, ha detto Donald Trump in un'intervista alla NBC. Intanto la guida suprema Mojaba Khamenei ha giurato vendetta per la morte del padre. Ali è un quotidiano vicino al regime, ha inserito anche la premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili. La politica italiana si stringe attorno alla presidente del Consiglio, condanna bipartisan per un'immagine indivisa da detenuta. Intanto si terranno martedì prossimo in Italia i colloqui a livello di ambasciatori e mediatori tra Libano e Israele. Lo annuncia il ministro Tajani, Roma diventa capitale della pace rispetto a quanto accade in Medio Oriente.
9: Leone XIV, dopo aver pregato durante l'Angelus da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, va col pensiero al riaccendersi del conflitto in Medio Oriente e alla crisi in Ucraina, invitando a percorrere le vie diplomatiche. Nella Domenica del Mare esprime vicinanza a tutti i lavoratori marittimi e portuali, le cui condizioni sono rese difficili dalle tensioni militari. Infine ricorda il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi a Jasna Góra.
10: La cronaca: 5 quindicenni di Arezzo sono accusati di atti persecutori nei confronti di un coetaneo, vittima di una lunga campagna di odio nata da una falsa accusa di violenza sessuale diffusa sui social e nelle chat. Secondo la procura per i minorenni, il ragazzo sarebbe stato bersaglio di minacce, insulti e aggressioni, alcune riprese con i cellulari e pubblicate online. Le vessazioni avrebbero costretto il giovane a cambiare le proprie abitudini per paura di nuove violenze. Notificati ai 5 indagati gli avvisi di chiusura delle indagini.
9: Da oggi sull'Italia arriva la terza ondata di caldo dell'estate. L'anticiclone africano porterà temperature oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-sud e nelle isole maggiori, con il picco atteso tra martedì e mercoledì. In Sardegna si potranno superare i 42 gradi, mentre Lazio e Toscana sfioreranno i 39. L'alta pressione garantirà sole e stabilità per gran parte della settimana. Una possibile tregua potrebbe arrivare dal 18 luglio, con temporali al nord e un calo delle temperature. Ma resta il rischio di fenomeni intensi, comprese grandinate.
10: E scattano da oggi le nuove regole sugli autovelox. Sono circa 3.150 i dispositivi già conformi e i requisiti di omologazione previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture, mentre altre 850 dovranno completare l'iter. Il ministro Matteo Salvini ribadisce che i controlli devono servire a garantire la sicurezza stradale e non a fare cassa. Soddisfazione anche dalle associazioni. Il Codacons parla di un provvedimento atteso da tempo, mentre l'associazione Vittime della Strada chiede più controlli e maggiore educazione stradale nelle scuole.
9: Tragedia nel motociclismo a Brno in Repubblica Ceca. Due piloti hanno perso la vita in un incidente avvenuto subito dopo la partenza di una gara dell'Alpe Adria International Motorcycle Championship. Le vittime sono l'austriaco Philipp Steinmeier di 32 anni e il romeno Adrian Ross di 43. Annullate le restanti gare della giornata. Per il tennis cresce l'attesa per la finale di Wimbledon. Dalle 17 Jannik Sinner affronta Alexander Zverev per difendere il titolo sull'erba londinese.
10: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
11: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
12: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
11: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Ciao carissimi, ma non mi piace questo intestardirci su Covolo, perché insomma i giocatori vi sono, c'è Kramaric, c'è Sorloth, Embolo, ci sono un sacco di giocatori in giro, algerini, senegalesi. Adesso abbiamo acquistato Ekator. Io avrei fatto prima acquisto quelli che veramente ci sono bisogno, e poi se mi rimane qualche soldo lo indirizzo verso le prospettive, le cose, insomma. Certamente questo Ekator a poco può servire, ci vuole uno che la butti dentro, e poi Martinez, chi c'è garra, forza, eppure insomma quel carattere che a noi ci serve. Se ci indistardiamo sul colo,
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
1: Eccoci qua, e caro Dario, con Island hai fatto un colpo gobbo, direi visto, proprio, perché hai svegliato i nostri ascoltatori, questo nome che non si faceva, che probabilmente non so se rientra nell'agenda di Carnevali, ma giustamente tu l'hai buttata lì, e il nostro amico anche Giovanni dal Brasile ce lo dice, ma scusa, ma in effetti un contratto biennale a Island svincolato a 35 anni non sarebbe utile, poi tra due anni pensiamo a un Daffara, un Palmisano, un'opzione a costi bassi risolvendo un problema, è quello che diciamo noi, nel senso che nel mercato degli svincolati ti puoi muovere in fretta e a bassi prezzi, insomma, poi per e uno poi, come Nyland che fino a carriera pro dalla Juve magari ci viene volentieri.
2: E porti a casa il nazionale norvegese che

0: portiere che para, ecco, un difensore che difende, un attaccante che segna. Questo è un po' il vecchio calcio, diciamo così, che potrebbe anche essere utile alla volta. Poi ancora che abbiamo Cinzia, ciao Cinzia, grazie.
1: Grazie, sì.
0: E da prof per deformazione professionale non riesce a non guardarci, vi dico che parlate un italiano eccellente, grazie, bravi, grazie. Grazie. Ah, sei prof, anche, è vero, era già successo un'altra volta. Lei era di, non mi ricordo più, liceo classico forse, lei, non mi ricordo. Cinzia, dai, spiegaci che cosa insegni, quali materie, sicuramente fa piacere il tuo apprezzamento. Poi che abbiamo?
1: C'è Roberto che dice a Frappera dai tempi di Sergio Flesch che non lo sentivo.
0: Sergio Flesch lavorava con me Radio Veronica, figurati. Vedi. Parliamo dei secoli. A Frappera lo diceva anche Renzo Arbore. Comunque,
1: sì, è vero, sì, sì, è vero, è vero, è vero.
0: E forse, adesso senza voler offrire l'amico Sergio Flesch, ma forse l'ha detto prima Renzo Arbore di Sergio Flesch, che poi si è ispirato a lui, chi lo sa, potrebbe essere.
1: Max da Pesaro ci dice, sono d'accordo con voi, un conto avere un'eventuale coppia centrale formata da Solé e Lucumi, un altro paio di mani che avere Bremer e Lucumi in mezzo alla difesa, anche perché se cedi il difensore brasiliano da una parte dici ho incassato parecchi soldi, ma dall'altra ti poni il dubbio con chi sostituirlo, proprio quello che dicevamo prima, Max. Forse l'unico potrebbe essere Kim, che Spalletti ha allenato ai tempi del Napoli, e infatti è uno dei nomi forti in caso di cessione effettiva di Bremer.
0: Cos'è che fa Matic, caro il mio amico Massi da Firenze, Frescelova, si legge così, sì, mando si va, sì, no, con Matic diciamo che non lo so, ogni tanto sono quei nomi che vengono fuori che uno spera, che dice, no, finché leggo che si è, o anche Goretzka, insomma, va benissimo, sono nomi che magari non proprio giovanissimi, ma che hanno una grande esperienza.
1: Sì, credo che non arrivi neanche a 30 credo. Anni.
0: Sì, sì, sì, sì, siamo lì. Comunque tutti e due svincolati, quindi quel tipo di giocatore mi sta bene. Matic, che tra l'altro non mi risulta neanche svincolato, no, no. Dovresti pure metterti d'accordo, sì, col Sassuolo, eviterei proprio, diciamo, in linea di massima, dovendo scegliere una pista, meglio andare sullo svincolato di lusso, mettiamola così, ecco.
1: Alfio da Sapri ci dice, buon pomeriggio cari, il nostro marcio mercato, teniamoci i migliori, che fai già fatto a decidere chi sono i migliori,
0: cioè facci la lista dei migliori, esatto, visto che l'altro ha fatto gli undici da buttare.
1: Teniamoci i migliori e compriamo giocatori sconosciuti, intelligentemente tecnici, basta Muani, basta Sorlot, basta Lucumi eccetera, non facciamoci prendere per la gola, perché già così come siamo da minimo quarto posto. Sì, c'è poi sempre il discorso che la Juve, spero più che penso, che si sia scottata da questi all-in fatti negli ultimi anni, che non è che ci sono andati proprio bene, cioè noi meno di 40 milioni non li spendiamo, e il problema è che con quei 40 abbiamo preso Openda, Nico Gonzalez, Douglas Lewis, Cobb Mainers, tutta gente che poi purtroppo alla fine abbiamo dovuto svendere o vendere.
0: Artur addirittura. Artur, vabbè, ma lì c'era la vicenda di Piani, c'era ancora, sì, sì, altre epoche. Oh Cinzia, mi ricordavo bene, vedi, latino e greco al classico. E invece diamo benvenuto a Domenico Marchese. Ciao Domenico.
1: Ciao Domenico.
2: Ciao Gigi, ciao Dario, buon pomeriggio. Date Nico Gonzalez a Spalletti e vedete che vi sono le vene.
0: Vedi
1: che Domenico la pensa come me.
0: Ne stavamo giusto parlando prima, guarda, che Nico Gonzalez alla fine è uno vendibile, perché alla fine te lo comprano Nico Gonzalez, poi alla fine la cifra si trova. Però secondo me, se proprio dovessi scegliere uno nel mazzo di quelli che rientrano da tenere, è proprio lui, anche per come gioca, più che non Douglas Lewis, che dicono Spalletti lo vuole provare eccetera. Nico Gonzalez è poco da provare, sai già cosa ti dà, oltretutto è l'unico che è ancora in corsa mondiali, sì, e che quindi evidentemente un certo valore ce l'ha.
1: E poi fa sette ruoli.
0: È un altro alla McKennie, che dove lo metti sta, insomma.
2: E non è un caso che sia l'unico ad aver mercato.
0: E quindi tu cosa faresti comunque? Te lo terresti?
2: Ma allora, dalle informazioni che ci arrivano, lui non è propenso, lui vorrebbe rimanere all'Atletico Madrid. Si è scottato un po' con la Juventus, di contro Spalletti vorrebbe provarlo, perché secondo molti, Nico Gonzalez è un ottimo giocatore che ha forse poca continuità dal punto di vista fisico, e questo era un qualcosa anche di abbastanza prevedibile quando è stato acquistato, però indubbiamente è un giocatore in grado di cambiarti le partite, di, quando è nel periodo giusto fa veramente la differenza, e dico il mio punto di vista, secondo me dà anche qualcosa in più rispetto a Conceição. Quindi bisognerà cercare di capire se riuscirà a convincere il calciatore oppure se l'Atletico riuscirà a convincere la Juventus con l'offerta giusta, insomma.
0: Tra l'altro lunedì la Juve ricomincia, no? Diciamo prima, scherzando, ma neanche troppo, che ricomincia con Ekator al posto di Vlahovic e basta, nel senso, per il resto è la stessa squadra dell'anno scorso.

0: Se tu dovessi fare il primo nome in entrata e il primo nome in uscita, così è un giochino, lo sappiamo che tanto poi tra tre
1: tutto
0: giorni
1: liquido.
0: È tutta un'altra storia. Però visto che oggi in questa caldazza qualcosa dica.
2: Questa è cattiva.
0: Ma tanto vale tutto, con la premessa che ho fatto vale tutto, quindi va bene.
2: Allora, diciamo in entrata credo il portiere. Credo possa essere quello più vicino a concludersi. E in uscita è veramente difficile dire, forse Miretti.
0: Miretti rimane comunque quello più accessibile, e anche
2: sì, anche perché adesso le squadre stanno ancora cercando di accumulare, di capire qual è la loro disponibilità, ma basta anche vedere la Juventus. Secondo me non c'è il dubbio su chi sia meglio tra Vicario e Martinez, probabilmente alla scelta di uno o dell'altro sono legate delle diverse soluzioni per quanto riguarda l'attacco e per quanto riguarda altri reparti, mi viene in mente. Anche perché non bisogna sottovalutare un aspetto, che la rosa della Juventus tra ammortamenti, stipendi e quant'altro dovrà costare un euro in meno rispetto all'anno scorso. Quindi se una volta si guardava prettamente l'aspetto del cartellino, l'abbiamo pagato 30 milioni, adesso anche lo stipendio ha la sua incidenza.
0: Oh, ti leggo questa formazione che ci ha mandato un nostro amico, dei cosiddetti esuberi, no? Il nostro amico Michele. Allora, Di Gregorio, João Mario, Gatti, Rugani, Cabal, Douglas Luiz, Arthur, Barra, Miretti, Kop Meiners, Zegrova, David Openda. Letti così, voglio dire, ci sarebbero squadre di Serie A che dire, oh, dateceli a noi.
2: Se non vai in Europa League ti esonero.
1: Esatto.
0: Voglio dire, che cos'è che secondo te non ha funzionato? Perché qui, se presi uno per uno, dice vabbè, non sono stati acquisti proprio sbagliati del tutto, non mi paiono giocatori non capaci, perché poi João Mario va a Bologna, fa anche discretamente. Rugani, vabbè, è andato a Firenze, ha giocato poco, però sappiamo che è uno comunque affidabile. Su altri,
2: guarda,
0: non mi pronuncio.
2: Io su Kop Meiners mi affido alle parole di Deron, mi pare, che aveva valutato l'esperienza di Kop Meiners alla Juventus dicendo questa cosa. Lui era abituato ad allenarsi tutti i giorni con un matto che ti tirava fuori l'anima come
0: Gasperini.
2: E probabilmente lui, per rendere al massimo nel suo modo di interpretare il calcio, esaltando le sue caratteristiche, dovrebbe giocare o allenarsi in questo modo, cosa che in un grande club con grandi campioni, tante partite, per carità, non è che l'Atalanta le facessero di meno, però non è proprio sempre così. Sappiamo benissimo che, volente o nolente, il Real Madrid corre meno della Cremonese in allenamento.
0: Beh, certo,
2: forse
0: sì,
2: corre meglio, però corre sicuramente meno del... Quindi credo che siano una serie di situazioni che si verificano e portano un giocatore a non rendere quanto in realtà potrebbe rendere, senza dimenticare l'aspetto psicologico che è fondamentale. Quindi molto spesso quando non si rende è anche un limite mentale, perché la Juventus non è una squadra come tutte le altre, questo è evidente.
1: Domenico, scusami, ma a questo punto però la domanda diventa: la Juve lunedì si ritrova con in quattro fondamentalmente, no? Perché di nuovi non è arrivato nessuno, tranne Ecatore, va bene, metà di quelli che sono quelli un po' più buoni sono ancora o stanno tornando dai mondiali. Oggi abbiamo letto di un Thuram che si è presentato in anticipo alla Continassa, questa cosa sicuramente è stata una bella sorpresa, però inizia insomma un po' il balletto di tutte le estati quando ci sono i mondiali, del cercare poi di capire come si arriverà, no? Un po' a questa preparazione, perché poi molti arriveranno a ridosso della partenza per la tournée asiatica. C'è davvero la possibilità, detto che qualcuno dei next gen è già stato piazzato, stiamo leggendo praticamente che sono stati venduti tutti quelli buoni o mandati in prestito,
0: così fan cassa da quell'altra parte,
1: no,
0: visto che
1: sai,
0: di qua non riescono.
1: Fino a un mese fa diceva qualcuno, tipo i Puchka di turno, dovevano essere visionati da Spalletti, però se li vendi prima ancora che Spalletti li visioni, cosa guarda Spalletti nei prossimi 10 giorni?
2: Allora, ne approfitto per dire una cosa, che alla fine della fiera il miglior next gen della Juve di tutti questi anni non è stato venduto, anzi è diventato forse il giocatore più rappresentativo di tutto il mondo bianconero. Questo perché è vero che sono stati venduti tanti giovani, è altrettanto vero che molto probabilmente sono stati dei sacrifici ragionati, sì, e mirati. no? Detto questo, che cosa farà Spalletti? Ma sicuramente qualche cosa farà, ma è fuori di dubbio che in questo momento era prevedibile che non si fosse proprio tanto avanti con la costruzione della squadra. Mm-hmm. Probabilmente si è un po' più indietro rispetto alle considerazioni che erano state fatte. Bisogna anche rendersi conto che ci si porta dietro gli errori delle varie trattative Alisson, Robertson, insomma, sappiamo benissimo quello di cui stiamo parlando. Detto questo, ci andrà un po' di pazienza e Spalletti guarderà Douglas Lewis.
0: Ah, sì, Douglas Lewis lo studia ben bene, Arthur non credo.
1: Se si presenta, perché
0: quello lì è un po' strano, se l'ultima diciamo volta che a volte... Non si era
2: presenta. Lo fece già una volta.
0: Infatti. Ogni tanto non arriva, ma stavolta mi pare che sia ben intenzionato. Ma l'importante è che guardi Douglas Lewis e non Arthur, perché lì sarebbe un po' più inquietante la cosa. No, questa è una battutaccia mia, ma non importa. No, credo che però il rallentamento sia dovuto al fatto che prima fai la squadra dei dirigenti, poi fai il mercato. Se Massaro lo metti dentro l'altro giorno, ovviamente poi il mercato inizia a farlo. Prima stai lavorando su quello, in realtà poi mentre ci sei fai anche altro, però adesso puoi affondare i colpi. No, ti chiedo di Yıldız, perché questa cosa del ginocchio inizia a diventare preoccupante. Questa ipotesi che oggi ventilava Tutto Sport di un intervento, anche per adesso come ipotesi, lo dicevamo prima, se la questione del tendine rotulo si può risolvere definitivamente solo con un intervento, forse è bene farlo. Adesso non siamo medici, quindi non sappiamo esattamente quale sia la situazione, però visto che uno che negli ultimi 3 mesi ha giocato chiaramente con un ginocchio in disordine, con infiltrazioni probabilmente antidolorifiche, con fasciature eccetera, il problema che dicevo io non è sì, sono la partita alla fine l'affronti, ma il problema è che non ti puoi allenare bene, e quindi se a quei livelli lì non ti alleni bene è inutile allungare il brodo, secondo me. A 21 anni lo fai adesso e poi hai il dis nuovo, però devi lavorare bene sul mercato per iniziare la stagione con uno al posto, insomma.
2: Assolutamente sì, credo che l'abbiamo visto tutti, ma anche nelle ultime giornate di campionato sembrava, lo dico sinceramente, sembrava stesse già lavorando in ottica mondiale. In realtà col senno di poi è evidente che ha lavorato nell'ottica di esserci al mondiale, però non era sicuramente nelle migliori condizioni. Cioè, credo che intervenire adesso sia la cosa migliore per il momento, per l'età del calciatore, per tanti aspetti, e soprattutto perché, come dicevi tu, senza potersi allenare, il peso specifico di Yıldız diminuisce tantissimo e diventa più un problema che non un valore aggiunto. Quindi per lui e per la Juventus credo che sia la soluzione migliore, se è l'unica.
1: No, certo, anche perché poi si rischia di trascinare, ci diceva anche qualche amico prima da casa, di ricadere nell'errore fatto con Pogba, no? Invece, per venire proprio al campo, si sta infittendo sempre di più il calendario estivo della Juventus, no? Sì, perché è stata aggiunta un'ulteriore amichevole con il Nizza, mi sembra, l'ultimo sabato di agosto, e poi si va con la tournée, c'è il Chelsea, c'è l'Inter, c'è il Palermo, e praticamente prima di partire ho visto che praticamente 18, 25, 31 sono 3 sabati consecutivi, quasi come se fosse campionato, no? Una volta alla settimana si gioca. Ha senso secondo te in questa fase? Tra l'altro il 18 è 3-4 giorni dopo l'inizio del raduno, dove tra l'altro lunedì immagino che faranno
0: con lo standard Liegi quella
1: no, il primo sabato è contro il Basilea,
0: poi standard Liegi e poi Nizza
1: dove tra l'altro mi immagino che il lunedì faranno le visite mediche e poco altro, no? Quindi inizi subito a giocare con 5 allenamenti nelle gambe.
2: Guarda, credo che alla fine sia stato tutto qua. Questa è la prima preparazione che fa Spalletti, sì. Il primo campionato che inizia con Spalletti e il suo staff alla guida. Credo tendenzialmente che sia stata una scelta con un obiettivo che probabilmente è quello di, da un lato, testare anche i calciatori. Se vi ricordate, ci fu una tournée in cui il protagonista fu Favilli.
0: Sì, come no.
2: Quindi è normale che d'estate ci sia un po' più di spazio per giocatori che solitamente non sono utilizzati tantissimo, o magari non rientrano nei piani, o anche semplicemente provare a vedere qual è la risposta di Ekator piuttosto che di altri giovani.
0: Di Douglas Lewis medesimo, magari lo valorizzi bene, anche Arthur.
2: No? Certo, quindi credo che le partite, una partita alla settimana sia anche positivo per i giocatori, perché hanno un obiettivo a cui puntare, probabilmente diventa anche più facile sopportare carichi di lavoro.
0: E sì, poi tutte di livello Europa League, queste tre.
1: Sì, sì.
0: Iniziano a entrare.
2: Solo l'inizio di conference e poi il resto sono tutte di Europa League.
0: Sì. Siamo lì.
1: Sì, ma però è vero, perché anch'io quando giocavo ai miei livelli, per carità, tutto quello che vuoi, però il fatto di fare la preparazione finché non iniziava il campionato, sapere che ti allenavi e basta, mentalmente era noioso.
0: Sì, c'è certo. Solo la questione dei carichi, che se stai facendo un lavoro di un certo tipo, poi la partita può crearti qualche problema muscolare, però se lo gestiranno, insomma, lo sanno, sono sì, esperti, insomma, anche gli altri comunque, cioè, non è che il Basilea arriva da, dopo un mese di preparazione, per dire. Quindi,
2: non è il Norimberga.
0: Non è Norimberga, bravo. Oh, dunque, abbiamo dei messaggi. C'è il nostro amico qui che è scatenato. Davide, sì. Cosa sta scrivendo qui? È scatenato, dice che è l'unico acquisto azzeccato in questi anni, Colomuani, in grado di fare 20 gol la stagione. Alla fine non riusciremo a prenderlo, dice lui. Non è Haaland, ma se fosse non lo pagheresti 40 milioni. No. Però occhio che Haaland, quando è stato proposto alla Juve, costava anche meno di 40 sì. milioni. Poi a quel tempo si dice no, magari lo mettiamo in next gen.
1: In panchina, sì.
0: Quello è stato uno degli errori. Adesso si può dire che è stato una poi col segno di poi,
1: come era successo tanti anni fa anche con Cristiano Ronaldo.
0: Con Cristiano Ronaldo, vabbè, si vede. Vabbè, comunque sia, secondo te Colomuani alla fine arriva ed è uno da 20 gol, soprattutto perché la grande domanda che ci si fa non è tanto arriva o non arriva, perché tanto una telenovela l'abbiamo capito, ma è veramente quell'attaccante da 20 gol? È vero che ne ha fatti 10 da gennaio in avanti, l'ultima volta che è arrivato qui alla Juve, però non mi sembra proprio un centravanti, ecco.
2: No, non credo che sia lui in grado di risolvere il problema del gol, a meno che la soluzione al problema del gol sia una cooperativa del gol. Allora in quel caso lui è sicuramente uno dei potenziali soci di questa cooperativa con più capitale a disposizione, ecco, mettiamola.
0: Diciamo tipo il primo anno di Conte, quando c'erano i Vucinic, Matri, Quagliarella che distribuivano i gol, insomma, ecco.
2: Esattamente, una cosa del genere. Credo che lui sia un ottimo attaccante, soprattutto per il campionato italiano, e credo che non sia nella testa di Spalletti il centravanti su cui puntare, però è sicuramente un attaccante che farebbe molto comodo. 20 gol non lo so.
1: Questa cosa della cooperativa però, Domenico, è interessante, perché secondo me uno dei problemi della Juve degli ultimi anni è proprio che mancano quei gol dal centrocampo, no? Perché alla fine Locatelli segna pochissimo, con Menes l'anno scorso in campionato penso che ne abbia fatto nessuno, ne ha fatti
0: gli
1: due,
0: erano annullati così in parafarli,
1: erano annullato, esatto. Ne ha fatti due col Calatasaray, forse uno in Coppa sì. Italia, che Fred Thuram quando sta bene qualche cosina fa, però non è uno che fa 8-10 gol a stagione come facevano i centrocampisti di una volta.
0: Solo McKennie,
1: perché poi alla fine con Seisao, lo dicevi anche tu prima, no? Alla fine Nico Gonzalez è più efficace di con Seisao nel far gol. Manca proprio, infatti secondo me l'ottica di questo ipotetico scambio Cambiaso-Frattesi di cui ogni tanto si parla è perché Frattesi comunque è uno che il gol nei piedi ce li ha, lui 7-8 gol tra l'altro da panchinaro li ha sempre fatti.
3: Sì, occhio particolare su Frattesi, che è sicuramente un ottimo giocatore, un grande incursore. Il problema, tra virgolette, si parla di problemi in campo, problemi sì, tattici. Certo. Il problema che è emerso a Milano con l'Inter era più che altro la poca propensione alla fase difensiva, mettiamola in questo modo, e il fatto che comunque il massimo che è riuscito a dare sono stati i gol entrando dalla panchina, che sono sicuramente un valore aggiunto, ma che io non so quante squadre di Serie A possano permettersi un budget di 30-35 milioni per avere un incursore mi sembra che il gioco non valga la candela. Quello credo che sia l'unico aspetto un po' sconveniente della questione,
1: che però è quello che abbiamo fatto con Zegrova l'anno scorso alla fine, no?
0: Sì, quella era la mossa della disperazione, quando non riuscivi a segnare buttavi dentro Zegrova,
1: quella
0: speravi,
1: era l'idea,
0: diciamo,
1: che tra l'altro poi non li ha neanche fatti quei gol,
0: neanche fatti,
3: no,
0: fare,
3: anzi, diciamo che forse per raccontare la stagione della Juve che non non è finita proprio benissimo. Due occasioni di Zegrova la raccontano alla perfezione, credo prima. Una col Galatasaray,
1: sì, quella è clamorosa.
3: Una con la Fiorentina, se non vado errato.
0: Sì, ce l'ha avuta anche con la Fiorentina, però quella col Galatasaray è la classica slide indoors.
1: Quella col Galatasaray, io sono in curva nord, ho visto, eravamo tutti in piedi, è partito il tiro, eravamo tutti in piedi perché stavamo
0: esultando,
1: cioè, lo vedi,
3: noi stavamo rifacendo il pezzo.
0: Stavi già togliendo i supplementari, diciamo.
3: Quindi direi che
0: Zegrova l'abbiamo capito.
3: Direi che le scelte di Comolli non sono sempre state condivisibili.
0: Diciamo che i fatti li hanno bocciate, perché uno è andato via, che è Joao Mario, gli altri hanno deluso, e quindi direi che più si sono aggiunti a quegli altri che già c'erano, e quindi il fardello, tra virgolette, diventa molto difficile da gestire per Carnevali e per Massara, che adesso... Com'è la struttura adesso? Cioè Carnevali è quello che ha il diritto di firma, quindi poi è lui quello che
3: sì, Carnevali punto, su, diciamo, poi direi Massara, Ottolini
0: e Chiellini fa altro.
1: Esatto, bravo, infatti la domanda è questa: Chiellini, qual è il ruolo di Chiellini in questo momento? Chiellini Giorgio, perché Claudio abbiamo capito che fa la parte giovanile e la fa anche molto bene, ma Giorgio cosa fa?
3: Ma la mia sensazione, leggendo il comunicato di ieri, è che Chiellini sia diventato l'ambasciatore della Juve, comunque quello che si occupa sì, esattamente, cioè, che comunque sono aspetti importanti, perché stiamo parlando sempre di far valere i propri interessi all'interno della federazione con le altre società, quindi dico che è un ruolo importante. Poi vediamo, perché in questo momento non si sta capendo molto quale sarà la struttura della nazionale. Vero. Quindi non è neanche da escludere che possano riservargli un ruolo, glielo possano proporre, quindi... E ancora tutto in divenire, ecco, mettiamola così.
0: Al momento, diciamo, è l'uomo politico della Juventus che deve andare nei palazzi, nei palazzi del potere, sia in Italia che all'estero, e farsi sentire un po' nelle sedi che contano. Caro Domenico, ti salutiamo, grazie per essere stato con noi.
3: È sempre un piacere.
1: Anche per noi.
0: A presto, ciao Domenico.
1: Buon pomeriggio, buon lavoro.
0: Leggeto a voi. Naturalmente sulla Repubblica. Un saluto anche a te, caro Doni, che ci scrivi.
1: Cara Doni.
0: No, perché c'è Doni qua e Dona là, non riusciamo a capire.
1: Ma credo che sia Donatella.
0: Cara Donatella, ti salutiamo, grazie per la compagnia che ci fate a casa, al lavoro, ovunque, sempre bello ascoltarvi, e noi siamo contenti di questo, cerchiamo di tenere un tono sempre amabile,
1: amabile,
0: gradevole, da aperitivo, diciamo, così, anche se un po' presto, un po' lounge, ci vorrebbe un'altra fascia oraria, per cui va bene in tutte le fasce orarie. Vai, notiziario, e poi poco. Torniamo, frappè.
4: Colpo Gobbo. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Colpo Gobbo.
0: E andiamo con Colpo Gobbo, ultima parte, mezz'ora, fino adesso. Oh, il nostro amico Giovanni da Brasile fa la formazione invece che lui vorrebbe vedere.
1: Mi piace, non è male, è anche intelligente.
0: Allora, Nyland importa...
1: Intanto questo ormai l'abbiamo sdoganato.
0: Nyland viene a Torino deve perlomeno un aperitivo a dare, minimo, perché fino adesso non era comparso neanche nei pensieri. Quindi adesso abbiamo scoperto che... Svincolato a 35 anni, fisicamente sta bene, l'ha dimostrato ai mondiali. Carnevali, forza.
1: Io sinceramente andrei a prenderlo.
0: Prova un po', tanto sei lì che
1: peggio di Gregorio. Penso difficile.
0: Esatto. Abbiamo bisogno di un portiere affidabile. I fenomeni capiamo che non possano venire in Italia, e l'abbiamo capito. Affidabile, uno che ti abbassi quel numerino di 16 gol al primo tiro in porta che c'è stato quest'anno, e quindi è di massima quello. Poi Kalulu, Bremer, Lukumi, Quindi lui gioca a 3
1: con
0: dietro.
1: La difesa 3, che a me non fa impazzire. Infatti spero che una delle cose che non vedremo più sia la difesa 3. Però
0: no, ma forse ne manca 3, uno però, perché poi vedo Goretzka, Thuram e McKenny con Sesau, il Pellegrino.
1: Ah sì, manca un gioco,
0: manca un terzino in linea di massima.
1: Sì, che sarebbe il cambiato di turno
0: che
1: momento,
0: forse non lo vuole scrivere, non lo vuole scrivere. Non ce la fa e non ha l'alternativa, chi lo sa.
1: E sì, perché poi Goretzka, Thuram e McKenny sarebbe il trio di centrocampo.
0: Quindi Locatelli fuori.
1: Locatelli fuori.
0: O se no metti McKenny terzino sinistro, che tanto va bene tutto fa. E metti Locatelli anche, diciamo,
1: e davanti con Sesau, Ildiz Pellegrino. Pellegrino è un altro nome che effettivamente
0: interessante.
1: È stato
6: magari
1: fatto,
6: magari prevede già dei cartellini rossi per cui qualcuno già non ci sarà più in campo.
0: Tu dici iniziamo in 10, poi mettiamo l'11esimo, esatto. Proviamo questa tattica.
1: No, Pellegrino è un giocatore che potenzialmente secondo me può essere un buon colpo, però di nuovo non me lo vedo il terminale offensivo titolare della Juventus. Cioè Pellegrino lo devi prendere da affiancare secondo me a un altro. È vero che è stato titolare nel Parma, ha fatto anche tanti gol, ha segnato pure a noi tra l'altro.
0: Sì, poi ho visto che ha fatto 9 gol di testa, che non
1: sì,
0: sono pochi.
1: Che a noi mancano, a noi mancano i gol di testa, anche perché coi cross che arrivano da Ildiz da una parte, con Sesau dall'altra, a volte anche McKenny,
0: ma anche Boga,
1: Cambiaso, insomma, esatto. I cross arrivano in area e quello sicuramente Calulu sarebbe una bravo Calulu anche. A noi mancano i gol di testa, però ti ripeto, Pellegrino in senso assoluto non mi dispiace. Se devo pensare che deve essere il titolare della Juve, insomma, ci
0: sì,
1: penso.
0: C'è un po' il rischio di bruciarlo. È anche vero che gli argentini di solito hanno un carattere bello tosto, quindi magari regge, perché comunque non, è giovane, ma non è proprio alle prime armi, ecco, quindi è un salto, perché non vorrei che poi questo esploda come è successo per esempio per stare a Parma a Crespo e poi tu non lo puoi mai più prendere, perché Crespo, lo dicevo l'altra volta, è uno dei grandi rimpianti secondo me nel calcio recente. Io ho due grandi rimpianti non aver visto con la maglia della Juve, che sono Crespo, anche se la Juve ha avuto grandissimi attaccanti in quel periodo lì, ma per come erano loro, e Nesta, quei due giocatori lì proprio avevano delle caratteristiche eccezionali.
1: Sì, ovviamente uno da uno avanti e uno dietro. Pellegrino, stavo guardando qua, che è argentino, ma è nato a Valencia, quindi Valencia. Probabilmente potrebbe avere il passaporto anche spagnolo, sì. Quindi europeo, non occuperebbe il famoso posto da extracomunitario, ed è del 2001, quindi non è giovanissimo. Ed è di ottobre, ne farà 25 insomma dopo l'estate, quindi sì, il grado di maturazione potrebbe anche essere quello buono. Non lo so, è un nome sicuramente che gira. Forse proprio perché non è il nomone, magari affascina meno, però ci potrebbe anche stare.
0: Antonio da Caserta ha una bella teoria e io la vado a leggere. Vai. Dunque, la Roma deve effettuare per fine mese, le hanno spostate queste plusvalenze da 60 a 70 milioni. Perché li spostano gli altri?
1: Tra l'altro, vedi che Giovanni dicevo dimenticato cambiato.
0: Ah, sinistra, ecco, che vedi che avevamo capito.
1: Lui.
0: Non ho capito perché le plusvalenze della Roma le hanno spostate, la Juve no, ma non importa. E ha messo sul mercato Coné. Cosa ne pensate? Un centrocampo con Turan, Douglas Luiz da rilanciare, Coné, proporrei Gasperini, il suo pupillo, Cope, soldi, che ne pensate Antonio? Sì, se si riprende con Mendes da Coné, non subito, prima ancora, ma anche Svilar piuttosto, cioè proprio, però non credo sul portiere
1: Svilar
0: ci sia meno.
1: Portiere, Svilar non sia il portiere, però uno scambio Coné Turam, no scusami, Coné Cope Mendes lo farei volentieri.
0: Bisogna
1: molto,
0: vedere
1: molto
0: Gasperini
1: volentieri.
0: Se lo farebbe volentieri.
1: Beh,
0: però
1: Mendes lui l'ha fatto rendere bene.
0: Sicuramente quel tipo di allenatore che diceva prima Domenico, cioè che gli urla in testa e che quindi bisogno di quel tipo di allenatore lì,
1: quindi il Conte di turno, diciamo che
0: ecco Conte l'altro che mi è venuto in mente mentre facevamo quei discorsi. Poi dice proviamo a Murad del Wolfsburg in attacco, ci dice Schettino, si firma così,
1: non lo conosco nemmeno io.
0: Mi fido della tua segnalazione, però più che provare io andrei un po' più sul sicuro di giocatori che sono già in Italia, tipo Pellegrino che sa, o di giocatori di sicura affidabilità.
1: Sì, perché poi c'è il problema anche lì, no? Cioè l'Openda di turno che lo vedi in Europa e fa il fenomeno, poi arriva in Italia, ma
0: anche David
1: in Italia, anche David, certo, e giocare in Italia comunque per gli attaccanti è tanto diverso, e ancora tanti attaccanti che hanno smesso di giocare a pallone, quando gli chiedono, cioè loro hanno fatto fatica, tutti parlano dell'Italia come l'università della difesa, no? Perché è il campionato dove è più difficile segnare, tant'è che molto spesso capita che gli attaccanti italiani che vanno fuori continuano a segnare, forse ne fanno anche di più, e non sempre succede ovviamente il contrario, e noi purtroppo abbiamo degli esempi anche in casa nostra.
0: Poi ci sono giocatori da contropiede e giocatori da difesa schierata, anche questo va messo in conto, tipo Vlahovic non lo mai inquadrato bene da questo punto di vista, non so se rende meglio in una squadra a contropiede come era la Fiorentina che giocava tutto campo aperto, o in una squadra che domina il gioco come sta cercando di fare la Juve di Spalletti, e quindi hai più palloni da giocare in area di rigore. È un dubbio che ho su di lui, proprio come tipo di giocatore. Oh, vai.
1: Questa te la leggo io perché la, così la risposta la lascio a te, che ti piacciono queste cose.
0: Scommetto che andiamo al 16 luglio, così a occhio.
1: Marco da Borgo Filadelfia, quindi da qui vicino. Se penso a 20 anni fa, un mondiale goduto per traverso, le storie sulla lealtà sportiva, illeciti, cupole, pene esemplari e fulmine e purazioni un po' ovunque con la Juve. Oggi nulla, perché la frode scaramantica non esiste. Non siamo scemi, ma ci prendono per scemi e con supponenza continueranno a farlo, sapendo di poterlo fare liberamente. Tanto se tifi Juve in Italia hai torto a prescindere e non meriti giustizia. E poi il domandone: e il 16 luglio che succederà?
0: Sì, allora sulla premessa siamo d'accordo, nel senso che è chiaro tanto, che se tu in questa situazione qua mettessi Juve al posto di Inter, sarebbe già scoppiato il finimondo. Sì. È chiaro, è inutile, gli interisti, se c'è qualcuno che ci ascolta, lo sappiamo che vi dite no, siete pazzi, ho capito, però la realtà è quella lì, l'abbiamo vista negli anni, l'abbiamo vista con le plusvalenze, l'abbiamo vista nel 2006, l'abbiamo vista con Suarez, l'abbiamo vista con l'acciaio scadente dello stadio, l'abbiamo vista quante altre volte, con Fagioli, cioè quando c'è la Juve di mezzo, le prime pagine, giorni, mesi, anni... col gol di Turone, me l'hanno tirato fuori ancora Falcao l'altra sera, nessuno nella Rai, che era, diciamo, depositaria dell'Almovilo dell'epoca, ha fatto notare, guardi che Carlo Sassi veramente ha detto che avevano taroccato il telebeam, diciamo, che c'era all'epoca. Il 16 luglio succederà una sentenza importante, lo sappiamo, ci si aspetta il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea. L'avvocato generale aveva già anticipato una certa direzione, vediamo se sarà rispettata. Se sarà rispettata quella direzione, vorrà dire che d'ora in poi la giustizia sportiva esce dal suo uovo, dal suo alveo, come si dice, e va a fare quello che deve essere fatto in un paese civile, cioè se stai decidendo della carriera, dei soldi, delle persone, della carriera, dei soldi delle società, eccetera, eccetera, non puoi essere un mondo che funziona in un modo troppo diverso e soprattutto contro il diritto, in questo caso comunitario, ma nello specifico anche contro quello che c'è scritto nella Costituzione italiana. Quindi fino adesso è andata così perché questa giustizia, diciamo, funziona come se fossimo ancora negli anni 60 del patron che mette lì due soldi per, o tanti soldi, insomma, per far funzionare una squadra. Adesso non è più così, è un mondo che è andato in una certa direzione, che muove miliardi, carriere, e quindi la giustizia europea dovrebbe dire: signori, voi non potete più fare quello che volete, quindi se uno vuole fare ricorso lo può fare alla giustizia ordinaria, che può a quel punto cancellare le sanzioni che aveva dato, e quindi non è solo più una questione di rimborso che potrebbe decidere il TAR, ma addirittura di cancellazione delle sentenze.
1: Eh sì, è solo che poi gli scudetti che si fa?
0: Vabbè, poi
1: lì torniamo un po'
0: lì
1: troppo,
0: bisogna vedere cosa fa la Juve dopo, eccetera. Di sicuro io mi auguro che Agnelli, ma anche Arriva Bene, che è il caso secondo me, è l'emblema della giustizia sportiva italiana, cioè Arriva Bene che neanche c'era quella volta lì,
1: è
0: una roba incredibile. Mi auguro che gli chiedano un sacco di soldi e che li facciano, diciamo, soffrire da questo punto di vista.
1: C'è di buono, e parlo un po' egoisticamente per noi, che il 16 luglio è giovedì della prossima settimana, quindi venerdì quando saremo qui
0: avremo magari magari ci portiamo dentro Michele Patrizio, o qualche avvocato dei nostri,
1: potremmo
0: così,
1: commentare. Detto che non mi aspetto ancora una roba definitiva, perché sai come sono ste cose, no? Te ne dicono un pezzo, poi
0: deve
1: ci
0: essere
1: sarà
0: comunque recepita dall'Italia,
1: però
0: quindi
1: avremo,
0: c'è un altro passaggio,
1: avremo
0: però
1: un po' di ciccia di cui parlare. Apro solo una piccola parentesi: prima parlavamo con Domenico Marchese delle amichevoli della Juventus. È stata inserita anche quest'anno, un po' più tardi del solito perché c'è la tournée asiatica, quella che poi di fatto sarà l'ultima amichevole della Juventus prima dell'inizio del campionato, che è la famosa sfida in famiglia con la Next Gen.
0: Sì.
1: Che quest'anno, dicevo, è un po' più avanti del solito, perché solitamente si giocava nei primi 10 giorni di agosto, quest'anno sarà lunedì 17, quindi l'ultimo passo di avvicinamento prima del campionato, che inizia appunto nel weekend del 22-23. La Juve, tra l'altro, gioca, appunto, mi sembra, ce l'ho qua, me l'ero aperta prima.
0: Che è allo stadium,
1: ormai. La Juve giocherà il 23 alle 18:30 a Frosinone, però. Quindi, sì, quella che una volta era l'amichevole di Villar Perosa,
0: che era Ferragosto,
1: e che quest'anno per la prima volta non riuscirò ad andare a vedere, perché è sempre stata, appunto, nei primi 10 giorni d'agosto. Il 17 invece sarò al mare.
0: Eh beh, giustamente, tu ti fai la seconda metà.
1: Però,
0: quindi,
1: qui apro una piccolissima parentesi, mezza polemica, sul fatto che l'anno scorso sono andato e già con mio figlio stavamo valutando, siamo sempre andati da quando è all'Allianz, sono 4 anni mi sembra che si gioca lì, questo deve essere il 5º. L'anno scorso sono venuto via con Leo molto dispiaciuto e amareggiato, perché va bene l'invasione finale, ma l'anno scorso è stata fatta tipo dopo 8 minuti del secondo tempo. Allora tu vai fino allo stadio, tutto l'ambaradan, tra l'altro aspetti un quarto d'ora di intervallo con un caldo infernale, sì, perché sono i primi d'agosto.
0: Poi giocano 8 minuti,
1: 8 minuti, tutti è dentro, e infatti c'era Leo che mi guardava e mi fa: però papà, se sono gli ultimi 10 minuti un conto, se saltiamo un tempo intero, dove tra l'altro erano entrati tutti quelli che lui voleva vedere giocare,
0: certo,
1: e la partita è stata fermata subito. Quindi è bello,
0: sì, fare l'appello che possiamo fare a chi andrà è di aspettare almeno 60esimo, 70esimo minuto, anche un po' oltre,
1: l'ultimo quarto, come si faceva a Villar
0: una volta, però, era così, poi è diventato sempre prima, adesso praticamente il secondo tempo non si gioca più, un po' pescato per la gente che ci va, più non è che tecnicamente serva qualcosa giocare quei minuti in più, anche quello per carità, però principalmente per chi ci va, che ha piacere di guardare fino all'ultimo minuto. È anche vero che prima entri, prima prendi le maglie, questo lo so che è il grande obiettivo di quella giornata lì,
1: cioè,
0: andarsi a prendere la maglia, ma comunque fa parte un po' del gioco. Però ribadiamo che è una cosa che solo la Juve succede, questa tradizione non c'è in nessun'altra società, e adesso dirà del fatto che prima si faceva Villar Perosa e adesso si fa lo stadio, prima era la primavera, adesso è la next gen. Però una volta mi piacerebbe vedere anche le women, guarda cosa ti dico.
1: Ma hanno giocato le women allo stadio, le partite finali Coppa Italia?
0: Sì, no, ma vederle in quella giornata lì, cioè fare un triangolare.
1: Sì. Sì, sì, è vero, ne avevamo già parlato. Tra l'altro dovrebbe poi anche a farsi prima o poi, chissà se lo faremo prima noi il secondo rispetto agli altri il primo, lo stadietto, quello che dovrebbe essere lo stadietto
0: come
1: per
0: Barcellona,
1: la next gen e le women, dove magari quelle amichevoli lì le puoi fare magari nello stadio un po' più piccolino, perché adesso pensavo per esempio a quella del Nizza, no, che si farà la Juventus Training Center. Immagino che lì il pubblico non ci potrà andare perché è proprio il campo di allenamento, ma ci
0: vabbè, cosa, un 2000 posti,
1: sì, però ci fosse quello stadiettino da 10.000 posti, quello potrebbe essere,
0: ecco,
1: forse
0: potrebbero farlo, lo dicevamo prima, al posto del palastampa che è stato ormai abbandonato ed è in rovina lì vicino allo stadio, quella sarebbe l'area giusta per farci. Se no, a Torino esiste uno stadio di quella capienza, che è lo stadio Ruffini, che è quello dell'Atletica Leggera, che è tutto da un'altra parte, molto più vicino allo stadio del Toro che lo stadio della Juve, per chi non conosce Torino,
1: anche vicino a qua, tra l'altro,
0: anche vicino a qua, quindi potrebbe essere, ma insomma, mettere in piedi una cosa del genere, non lo so quanto sia fattibile, onestamente, poi il terreno non so in che condizioni sia, eccetera, eccetera, eccetera. Oh, chi è che ci manda una formazione qui? Stefano, leggiamo anche la sua.
1: Vai.
0: Dibu Martinez, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, McKenny, Douglas Lewis, Thuram, Nico, Pellegrino, Ildiz.
1: Vedi che Nico c'è qualcuno anche che
0: iniziamo a metterla dentro, interessante. Ma poi bisogna vedere la resa dei giocatori, perché Douglas Lewis, punto interrogativo. Nico Gonzalez, sì, ma comunque avresti l'alternativa sempre lì con sei Saoli, quindi se quando non c'è, perché Nico Gonzalez è un altro da 25 partite all'anno di disponibilità, forse 30 nell'anno che va bene, poi deve avere un'alternativa importante che la Juve comunque ha in quel ruolo.
1: Rimango sulle formazioni, poi andiamo a leggere gli altri messaggi perché ne sono arrivati altri. Un messaggio che ci dice: ragazzi, con questa formazione vinciamo il campionato a novembre addirittura, ci dico. Allora, Marco 4-2-3-1, Martinez, Kalulu, Solé, Lukumi, Hernandez, quindi torniamo là. Centrali di centrocampo, Thuram e Koné della Roma, immagino. Con Seisao, Brahim Diaz, di cui effettivamente non abbiamo parlato, Ildiz e Vlahovic, che quindi farebbe rientrare. Non spendiamo molto, abbiamo una formazione competitiva. Ah, è Antonio che si firma.
0: Sì, interessante. Io lo ripeto, Solé, Lukumi. Mi tengo il punto interrogativo se sia meglio che Bremer, Lukumi o Bremer, Solé, insomma, perché credo che lì... Poi Hernandez bisogna vedere con che testa arriva, perché è un tipo un po' particolare anche lui. L'ultimo anno al Milan credo che non l'abbiano visto
1: Io continuo ad avere il mio sogno Leao, ma me lo tengo.
0: Oh, Davide, Leao è fatto modo suo, è un altro fatto modo suo. Diciamo. Qui è ora di mettere gente un po' solida, poi ce li mettiamo i contorni, però quelli bravi sono sempre ben accetti. Davide da Bologna, lunedì al ritiro con i grandi ci sarà anche Licina? Penso di sì, immagino,
1: dovrebbe,
0: per far numero.
1: Sì.
0: Insomma, ce ne saranno diversi della next gen, insomma. Quindi credo.
1: No, anche perché insomma Licina dovrebbe essere uno di quelli che comincia già a fare un po' la spola, sicuramente dovrebbe essere in next gen definitivamente, non più con l'under 20, e dovrebbe ogni tanto iniziare ad affacciarsi anche con la prima squadra, quindi quando, se meglio, dove se non in ritiro, poterlo anche valutare da vicino.
0: Oh, il mio amico Alfredo, la Porto Sant'Elpidio, che mi dice, che ci dice, cari amici di Colpo Gobbo, ma quale sarà il colpo gobbo di Carnevali? È buono a sapersi, ma secondo voi chi ne che ha riaperto il caso contro la Juventus senza prove? Come mai oggi, con il caso Rocchi, dove ci sono le prove, è silente, ma non si era vantato del fatto che era super efficiente per una velocità di intervento?
1: Ma
0: però
1: era
0: non
1: la procura
0: Juve
1: di Torino che era stata super efficiente.
0: No, brava e fortunata, disse. Adesso,
1: esatto, si vede che quella di Milano...
0: Quella Milano magari non gli ha ancora passato gli atti, dai, no, ma poi siamo sicuri che vogliamo proprio che chi ne si pronunci su questo? Io ribadisco, c'è il precedente della doppia curva, dove a fronte di accuse diciamo molto pesanti a fronte del fatto che né Milan né Inter avevano denunciato, ma nello specifico l'Inter, sono riuscite a dare una giornata di squalifica a due giocatori e una multa a qualche dirigente, punto. Mentre per Andrea Agnelli, dello stesso tipo di indagine, che pure lui aveva denunciato e c'erano cose meno gravi, avevano proposto 30 mesi di squalifica. Quindi se la situazione è questa, non se ne viene fuori, caro Alfredo, finché ci sono questi qui, e parlo anche di Viglione, parlo di Chinè, l'indirizzo è quello, non è che cambia. Speriamo che cambi dopo il 16 luglio, perché qualcuno glielo fa cambiare per forza, insomma, ma dovrebbero prima cambiare le persone, perché sennò è inutile che Chinè apra il fascicolo sull'Inter, poi dopo gli danno, magari togli un punto la prossima stagione e ha risolto la questione, perché così va a finire. Questi qui sono riusciti a fare una sentenza il 1 maggio, eh sì, perché il giorno dopo non c'erano i giornali, cioè è questa gente qui, e non è che sono altro.
1: Eh sì, allora c'è poi qualcuno che ci scrive: Licinio non ci sarà perché è al mondiale, è vero, è al mondiale under 19.
0: Ah, under 19,
1: È vero, però immagino non ci sarà lunedì, probabilmente, però è uno di quelli di cui si parla comunque, che molto probabilmente almeno in tournée, nella tournée asiatica, verrà portato. E poi c'è Gianluca che ci dice: spesso pure a Villar Perosa la partita finiva dopo 60 minuti, però io l'ho sempre guardata in TV, 60 minuti, finiva un quarto d'ora prima, 20 minuti prima. La partita è l'ultima, che era l'ultima cosa che contava, ma Villar Perosa era un conto, allo stadio non doveva.
0: Sì, a Villar Perosa uno andava a fare la giornata in montagna, sì. poi avevi i giocatori proprio lì, insomma, li vedevi anche quando arrivavano al campo, e un altro rapporto, poi da Cristiano Ronaldo poi è stato un delirio, ma poi a parte quello ci sono state questioni anche della famiglia per cui non si è potuto più fare, però adesso la gente va allo stadio, e quando vai allo stadio vuoi vedere principalmente i giocatori, se non la partita, perché comunque è il valore che ha, però vederli giocare, e poi se qualcuno alla fine si prende qualche maglia, bene, ma insomma, se arrivare almeno al 75esimo, lanciamo questo appello, fate arrivare la partita almeno al 75esimo quest'anno.
1: Esatto. Però tra l'altro io non ci sono, quindi fate quello che volete. No, c'è Marco da Borgo Filadelfia che non so se ci ha mandato la foto
0: del Filadelfia, perché ci abita di fronte,
1: probabilmente lì ci ha mandato la foto per una dimensione potenziale di uno stadio che potrebbe andare bene.
0: Sì, il Filadelfia, che è quello in cui si allena il Torino, e che
1: è rimesso in piedi
0: piedi dalla fondazione Filadelfia, da ricordarsi che Cairo, nonostante tutti gli appelli del comune, non prende né lo stadio né il Filadelfia, lui fa così, i tifosi ce l'hanno con lui anche per questo motivo. Comunque lo stadio l'ha messo in piedi bene, è una tribuna molto moderna, adesso credo che una struttura così non sia un costo esorbitante, si potrebbe tranquillamente fare al posto del palastampa, questo credo che dovrebbe essere l'obiettivo della Juventus, se ne è parlato qua e là qualche volta anche con la nuova dirigenza, ma poi è morta lì.
1: Povero Spalletti, se vuole continuare gli conviene cominciare a battere i pugni, oppure rischia di fare una figuraccia pazzesca. Prende esempio da Conte, quando in diretta costrinse De Laurentiis a farsi fare determinati acquisti. Questo è Luca. Sì, poi in realtà però alcuni degli acquisti che ha chiesto Conte non li ha mai fatti giocare e li ha praticamente cassati, e adesso che Conte se n'è andato, De Laurentiis si sta lamentando che c'ha 47 giocatori in rosa e deve farne fuori almeno 25, quindi non proprio benissimo. Non so se la Juve sia disposta a fare una cosa del genere.
0: No, anzi, la risposta sfoltire. È no, esatto. Sfoltire e prendere i giocatori giusti nel posto giusto, questo è il concetto. Il problema sono i tempi, come dicevo prima, perché tu presumibilmente molti li piazzerai alla fine in prestito, ma devi prima premunirti di avere almeno un paio di acquisti che ti facciano capire che la direzione è tracciata in una certa maniera, perché sennò poi anche acchiappare qualcuno all'ultimo momento non è così facile, né per motivi economici, ma anche perché uno mette il naso e dice: sì, ma com'è la rosa della Juve adesso? Magari vado da un'altra parte. E quindi se è già una rosa un po' più attrezzata nella fine del mercato, porti a casa qualcuno di più. Cosa abbiamo ancora da leggere qua? Ah, la questione più svalenza della Roma, ci chiedono. Chi è che c'è? Stefano da Roma, giustamente. La situazione, si comincia a sentire odore di FCC favorevole a Roma. No, le plusvalenze dipendono dalla UEFA, però credo non dipendano dalla FIGC. Hanno posticipato a fine luglio, non so perché la Juve, onestamente, perché non sono pratico, non lo so perché la Juve l'abbia dovuto fare quelle plusvalenze entro il 30 giugno con Daffara, con Pusca e con anche Facundo Gonzalez, che è stato l'ultimo ad accasarsi, e la Roma li possa fare entro fine luglio, non lo so, è un mistero glorioso. Possiamo dire che sicuramente la UEFA non ha mai aiutato la Juve in questi anni? No, sicuramente. No. Altre società le fa fare un po' quello che vuole? Sì, nello specifico della Roma, onestamente, non credo che c'entri la FIGC. Ecco.
1: C'è un messaggio che immagino arrivi del nostro amico toscano che dice: Chinè non parla,
0: De dov'è? Di Livorno.
1: Sì, la zona dovrebbe essere quella. Invece, un altro messaggio: comunque, il grande problema della Juve dello scorso anno è stata la panchina. Quando Spalletti si voltava per decidere i campi, non sapeva chi inserire. È vero, perché poi poi alla fine l'abbiamo spesso detto anche noi, no Gigi, che con quegli 11 che andavano in campo più o meno te la giocavi abbastanza con chiunque, infatti avevamo vinto anche partite importanti con l'Inter, con il Napoli, con la Roma eccetera eccetera, però tolti quegli 11 lì si faceva fatica a trovare delle alternative valide.
0: E infatti al di là della questione arbitrale, che non è stata irrilevante, questa cosa è venuta fuori a febbraio quando io ho avuto quelle partite ogni tre giorni, tutte decisive, tutte importanti, tutti confronti diretti, Galatasaray, Como, Inter eccetera in sequenza, e lì si è vista questa cosa, perché finché la Juve ha giocato una volta alla settimana, a parte l'ultimissimo periodo in cui non si sa cosa sia venuto in testa ai giocatori e pazienza, però nel resto dell'anno, quando ha giocato una volta alla settimana, ha tenuto una media almeno da secondo posto, se non addirittura da scudetto. Poi quando si è giocato ogni tre giorni invece la media si è abbassata ed è legato, credo, proprio a questo, insomma, al di là degli episodi, di tutto quello che vogliamo dire, però fondamentalmente il principale motivo è che se tu lì col Galatasaray a Istanbul metti Cabale, quello si fa cacciare in quel modo e dopo 5 secondi
1: o a Bodo che fa il fallo del rigore del potenziale, sì, cioè del pareggio e poi per fortuna la riusciamo a vincere,
0: tra l'altro l'unica partita in cui ha segnato contemporaneamente Davide Dopena, al Polo Nord forse la Juve dovrebbe chiedere di giocare a Bodo al Polo Nord, bene,
1: di cui Camillo tra l'altro che è qua che sta arrivando ci mandava immagini di nevicate clamorose, ancora le trovate sui nostri social. Angela ci dice, me la ricordo Villarperosa con i giocatori che ascoltavano il discorso di Andrea Agnelli. Angela, era proprio così. C'è ancora un vocale? Riusciamo ad ascoltarlo?
0: Forse sì, c'è qualcuno che mi ha mandato una poesia, leggevo, non so se è lui, Angelo D'Agropoli.
1: Ah, può darsi.
7: Ciao ragazzi, Angelo D'Agropoli, sì, voglio dire una cosa in merito a questo fatto dell'Inter di Varopoli, che dicono che probabilmente viene archiviato il caso. Ok, ma... Non è proprio che dovrebbe andare a finire a Tarlucci e Vino, che questa è una parola sempre della giustizia ordinaria, poi si deve dire la sportiva. A noi ha agito sempre prima la sportiva, ci hanno fatto il mazzo così e poi dopo l'ordinaria magari non è successo niente. Ok, ma bisogna dire Allegri a Agnelli che succede a luglio con la causa, con la FIGC.
1: La sentenza, sì.
0: Sì, speriamo gli porti via le mutande, come diceva, esatto, ma a parte quello, esatto. No, io credo che ci sia un discorso da fare su quell'inchiesta che riguarda Rocchi e gli arbitri per adesso, e da cui è venuto fuori in concorso con i dirigenti dell'Inter con un rapporto preferenziale con Gravina, questo è l'ultimo capo di imputazione. Una cosa giustizia ordinaria che per dimostrare la frode sportiva deve avere o una convenienza economica da parte di chi commette la frode sportiva, in questo caso di Rocchi, e che effettivamente sia state alterate delle partite. Quindi per giustizia ordinaria servono questi elementi, che ci sia il tentativo di frode, che venga alterata la partita e che ci sia o un passaggio di denaro o comunque una convenienza economica per chi la fa. Per la giustizia sportiva è tutta un'altra storia. La giustizia sportiva, illecito sportivo, è un reato di tentativo. Cosa vuol dire? Che se io mi sono messo d'accordo per avere una certa designazione, quella designazione viene fatta, non me ne frega niente se io la partita l'ho vinta, l'ho persa, l'ho pareggiata. Se l'ho fatto una volta sola, se l'ho fatto 100 volte, il fatto stesso di averci provato è illecito sportivo con annessi e connessi, che significa retrocessioni, punizioni varie, eccetera. Che poi la vogliono applicare all'Inter, non
1: o meno,
0: lo so.
1: Esatto.
0: Però questa è la regola, e sicuramente con la Juve ha funzionato come dicevi tu, cioè prima la giustizia in fretta, quella sportiva, poi l'ordinaria con calma, perché come disse Gravina, non è che possiamo stare qua a aspettare 7-8 anni, c'è da garantire
1: la regolarità del campionato.
0: Cioè... Vero Gravina, bravo.
1: Leggo solo più questo messaggio che non ho capito, lo scozzese che ha preso Conte, il miglior giocatore del campionato, chi l'ha preso? Immagino che si riferisca a McTominay, però chi l'ha preso, nel senso chi l'ha acquistato, immagino Manna, perché era già il direttore del Napoli l'anno scorso, quest'anno penso che sia rimasto al Napoli e rimarrà al Napoli, a meno che De Laurentiis non decida di venderlo, ma al momento che io sappia dovrebbe essere ancora
0: McTominay, ma poi non penso neanche che costi poco, poi c'è sempre il problema Napoli-Juve che vale sempre. Basta così, se no poi Camillo ci sgrida, resti. Noi ci sentiamo venerdì prossimo
1: e noi domani dall'1 alle 3 con tutta la live che vuoi.
0: Ciao, io arrivo anche lunedì. Ciao a tutti, grazie Tullio.
4: Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
8: Gioite, fratelli, gioite. Oggi è l'ultimo giorno di Alessandro Santarelli.
9: No, aspetta, fammi
8: gioite,
9: toccare,
8: signori, certo, gioite. Oggi è l'ultima volta che sentite la voce di Santi. Fai sentire una campanella.
9: Perché,
8: gioite,
9: perché
8: signori,
9: in realtà
8: gioite.
9: Vi devo dare questo annuncio.
8: Se ne va in vacanza.
9: No, nel senso che non torno più.
8: Non torni più.
9: Ci sarà
8: una prima. Ma comincia a dire vado in pensione.
9: Pensione.
8: Quello state presto perché va in vacanza. La gente quando va in vacanza.
9: No, io sono felice, vado a fare l'abbonamento alla Libertas.
8: E poi dopo torni un'altra volta qua. Tutto vado traffico. No, ragazzi, allora è l'ultima puntata, quindi fategli una carezza.
9: Ma no,
8: un'attenzione,
9: sì.
8: Una benedizione.
9: Sì.
8: Strade sono pericolose.
9: Chi è, Maraggio?
8: State attento, vai piano piano, non correre. E godi, torna abbronzata però perlomeno, sei più bianco della maglia che hai addosso, sei una vergogna.
9: Tornerò come cavolo mi pare.
8: Abbronzato, yeah. Togli questa protezione 90 dalla
9: pelle
8: proprio.
9: Poi dopo ci fai conti te con la
8: pelle. Ma io metto la protezione giusta per avere il giusto colore, quando sarà, tu proprio torni, guarda la taglia di capelli, che è sta roba, sembra Maurizio Costanzo. Ma la buon'anima, la barba bianca, sei arrivata alla frutta proprio.
9: Sono proprio finito.
8: E invece buon pomeriggio, perché ci siamo a raccontare un altro pomeriggio qui su Radio Bianconera di quelli che saranno i destini della Juventus. Silenzio radio sul mercato e buon segnale, un cattivo segnale.
9: Ha parlato Cannavale.
8: Sì, ok, però dico fino adesso, cioè sai, due giorni fa sembrava che si stavano per sbloccare un paio di situazioni. Poi leggi oggi di Matic e ti cadono un po' i sentimenti
9: Matic
8: a terra per non farti cadere altro.
9: No, ti casca proprio l'attributi a terra. Matic 10 anni fa.
8: Sì, forse.
9: Forse anche l'ultimo anno, cioè quando ha giocato alla Roma, così ha fatto.
8: Sì, anche no, diciamo, se poi serve perché vanno via 10 di loro, io lo metto in panchina.
9: Oh,
8: ma devono
9: meglio
8: andare
9: di certi giocatori che abbiamo. Ma
8: meglio
9: sì,
8: Matic o meglio Miretti?
9: Ma sicuramente Matic, Vincenzo.
8: Anche ora dico, non dico
9: in
8: generale, senza assoluto.
9: Meglio Matic.
8: Meglio Matic o Kun Miners?
9: Qui
8: veramente,
9: ma, sai, se fosse quello dell'Atalanta, ma io siccome
8: Atalanta
9: con Miners, se fosse con Miners dell'Atalanta, sì, questo penso che è meglio Rossi in bikini.
8: Meglio Matic o Douglas Lewis?
9: Anche qua
8: meglio Matic o Locatelli?
9: Ma Locatelli, su questo Vincenzo non scherzare, Locatelli tutta la vita. Matic è meglio di questi giocatori che hai elencato, perché sono giocatori che non hanno testa, non hanno niente in questo momento. Poi se li prendi singolarmente, a me Matic fra l'altro non è un giocatore che mi ha fatto impazzire mai, lentissimo, tant'è che sì, lui esplode allo United, insomma, poi arriva alla Roma, alla Roma fa bene, perché è sempre parametrato con il nostro campionato, però c'ha 37 anni, ecco, quindi meglio di tutti quelli, perché questi qui che abbiamo, Vincenzo, sono oggetti misteriosi, ma in assoluto dovrebbero essere meglio questi.
8: In assoluto sì, però poi sappiamo com'è andato il rendimento e quindi siamo abbastanza perplessi su quello che può essere il rendimento ancora di quelli che hanno deluso fino adesso. Detto ciò, chiaramente gli obiettivi poi restano sempre gli stessi, tornando un po' sulle parole di Cannavale, insomma, perché sì, per Brahim Diaz e per qual era l'altro top nome che era stato fatto?
9: Hernández.
8: Capirai. Hernandez, lui di fatto ha detto: ragazzi, in questo momento storico non ci sono i soldi per ingaggiare questi giocatori, a meno che, non lo dice lui, lo aggiungiamo noi, è chiaro che se il Cassi di turno dice: guarda, io ci voglio talmente stare in questa Juventus che offro di, cioè mi prendo 4 milioni, 5 milioni, cosa impossibile, posso chiedere, ma dovesse chiedere, è chiaro che si aprono le porte. Brian Diaz evidentemente prende quell'ingaggio che prende, ma vuole restare anche a Madrid. Io ieri l'ho visto giocare, me lo porterei in braccio letteralmente, anche se non è stata la miglior partita del Marocco, asfaltata dalla Francia, e con Brahim che non è riuscito a incidere, ma mancava anche, diciamo, la punta Saibari lì davanti, quindi era più complicato. Però per Brahim io me lo porterei volentieri, e Theo Hernandez onestamente no, non me lo prenderei mai, è una suggestione solo perché era un nome che aveva portato al Milan Frederic Massara. Però in sostanza, dice Carnevale, noi a certe cifre non possiamo salire, quindi se ci sono dei giocatori che sono forti, riconosciuti forti, che sono abituati a un ingaggio over per la Juventus, noi a livello societario abbiamo una struttura che ci impedisce di superare un certo tetto economico, e quindi certi giocatori, a meno che non si crei un'opportunità, non arrivano. Ha parlato anche di Vlahovic, ancora una volta, porta aperta o porta chiusa, va, lascia il tempo che trova, cioè non significa niente. Se si creano delle opportunità, opportunità deve significare che Vlahovic dice: certo, quanto ti devo pagare per giocare nella Juventus, io eventualmente accetto l'offerta di Vlahovic e ci penso.
9: Lui ti dice, lui ha fatto un ragionamento su Vlahovic come per gli altri, cioè che è spiegato molto bene: si abbassano le condizioni di Kessié, che da 10 vuole 5, viene alla Juve; si abbassa la condizione di Vlahovic, che da 8 vuole 4, viene alla Juve; si abbassa la condizione, cioè viene alla Juve, si tratta, continuano queste condizioni qua, non si tratta, perché in questo momento non ce lo possiamo permettere. Quindi è molto onesto. Poi è chiaro che si fa anche un po' di melina, si bleffa un po', però secondo me su queste cose non bleffa Carnevali, cioè ti spiega che a determinati parametri tu non puoi assolutamente trattare. Così come per me, e questo non gli è stata fatta la domanda, ma io ci ritorno perché concordo, non si può trattare nemmeno 40 milioni per Colomani, per quanto mi riguarda. Poi se li vogliono spendere, per l'amor di Dio, però se tu giustamente fai queste riflessioni, è chiaro che parliamo di ingaggi, però tu bruceresti tutto il tuo budget più o meno per Colomani. Quindi vediamo che succederà. È chiaro, Vincenzo, io l'ho detto anche in un post che ho fatto prima, io sono strafelice di avere questa società, mi rende sereno, però mi preoccupo perché qui facciamo ogni tanto gli schizzignosi: no, quello non lo voglio, quell'altro non mi piace, questo no. Però dobbiamo fare i conti con la realtà. In più se si dovesse operare il Diz, Vincenzo, è un problema serio, è un problema molto serio, sì, molto
8: dipende,
9: serio.
8: Dipende ovviamente quando si opera, quali sono i tempi di recupero.
9: Se si opera quando ritorna, Vincenzo.
8: Sì, però se poi è un tipo di operazione che gli permette di recuperare abbastanza in fretta, io preferisco l'operazione. Anch'io. Perché intanto per tutto l'anno ce l'ho al 100%. Però chiaramente poi deve fare una riabilitazione diversa, un percorso lungo, non è un infortunio tipo alla Pulisic che tu dici: mi ritorna alla prima gara di campionato, ma come? Valuteranno, e speriamo che valutino bene.
9: Secondo me, Vincenzo, l'operazione comincia a diventare un'opzione importante, perché lui ha fatto male il finale di stagione. Dice: guardate, ragazzi, sta male.
8: Lui ha smesso di giocare 4 mesi fa, secondo me, da quando l'infortunio al ginocchio, la noia al ginocchio è diventata più seria, perché il mondiale praticamente non l'abbiamo visto mai.
9: No,
8: il vero Yildiz,
9: che fai, finale di stagione abbiamo...
8: non puoi. Abbiamo visto un Kefren Turam bruciare le tappe e arrivare già alla Continassa, e finisce l'era Modestò, a patto che sia mai cominciata.
9: Non è mai cominciata.
8: Direi che non è mai cominciata. Ci si potrebbe domandare perché, cioè che ha fatto?
9: Telefono a Comoli.
8: Qual era il motivo, cioè perché doveva restare? Sapevamo che una volta arrivato Federico Massara, lo possiamo chiamare così, è chiaro che insomma lui sarebbe andato via, si doveva trovare soltanto una rescissione consensuale che è stata trovata, quindi addie, ma chi t'ha mai visto?
9: C'è una differenza, Vincenzo, secondo me, tra Comolli e Modestò, che Comolli ha fatto i disastri, Modestò è stato lì. Cioè, io non ho niente da imputare a Modestò.
8: No, io mi domando quanto sarà costato Modestò.
9: Ah, questo
8: che ha servito?
9: Io ho la mia idea sull'operazione Modestò, che secondo me è stata un'operazione, detto che ha comunque le sue competenze, però lui aveva anche delle amicizie particolari, magari si pensava di poter incidere per far arrivare qualche giocatore, e sai che mi riferisco, partiremo da Tonali. Invece ci siamo arenati su tutto, però ti ripeto, come lì responsabilità 99%, Modesto 1%, non so realmente cosa dirgli, perché io non mi sono nemmeno mai accorto che ci fosse, se devo dire la verità.
8: Neanche io. In bocca al lupo a Sami Khedira, che entra nello staff di Mourinho da oggi al lavoro, sì. Che bei ricordi Khedira, però stavo cominciando già a leggere dei messaggi. Ovviamente siete spazientiti, io mi preparo una settimana senza di te angosciante. Io ribadisco,
9: ti terrò compagnia con i miei reel,
8: io però ribadisco sempre la stessa cosa: cerchiamo di avere calma, tranquillità, perché io già vedo queste sentenze, Comolli non parlava, Carnevali parla troppo, il risultato del mercato è lo stesso, Spalletti se ne deve andare come ha fatto Conte, deve mollare la squadra. Deve andare come ha fatto Conte.
9: Se c'è qualcuno che nelle difficoltà della Juve ci sguazza anche dei tifosi,
8: sì, bravo. Invece io vorrei veramente che ci si rendesse conto che poi qualcuno oggi sotto al post nel quale pubblicizzavo che da domani mi leggerete, così come leggerete sempre, avete sempre letto in realtà Alessandro su Tutto Juve, da domani leggerete anche me su Tutto Juve, oltre che su Bianconera News, che è naturalmente un progetto che va avanti, anzi con una veste grafica nuova. Se andate sulla versione desktop di Bianconera News,
9: vi
8: invito ad andare a vedere la veste grafica nuova, cambieranno tante altre cose, noi come detto non lasciamo ma raddoppiamo. Grandi sforzi dell'editore, stiamo cercando di diventare veramente un polo bianconero, esattamente molto grande, molto importante, per assecondarvi su tutto. Però dicevo,
9: poi dice a me che parlo. A me non si può dire niente, a parte che non dico mai niente. Tu dici le cose che non puoi dire, punto.
8: Stiamo diventando.
9: Mentre purtroppo
8: tante realtà chiudono,
9: noi stiamo cercando
8: di tenerci a galla anche raddoppiando gli sforzi. Tant'è che l'editoriale mio lo leggete il martedì.

0: però ecco, questo dicevo, quello che leggerete domani. Noi vi abbiamo più o meno raccontato in questi giorni quello che poi ha ribadito Carnevale, no? Quando diciamo, ragazzi, a certe cifre non li puoi prendere, ragazzi, se non si vende non si può acquistare, quindi e uno quando ho pubblicizzato, così torno al discorso di questo, quando ho pubblicizzato domani esce il mio editoriale, sotto mi ha scritto ma tanto non dici mai niente, sempre le stesse cose, non dai mai una notizia, se l'è presa con me, poi tutto a posto, domani mi invento, che arriva di nuovo Ronaldo, che come 8 anni fa abbiamo, prendiamo l'aereo, ci andiamo a prendere Haaland, che torna Agnese, se volete ci inventiamo anche le bugie, se vi piace questo, purtroppo noi giornalisti facciamo, quindi quello che sappiamo raccontiamo, quello che succede lo raccontiamo, quello che non succede non lo raccontiamo e non abbiamo neanche la sfera di cristallo per immaginare quello che accadrà, però io voglio conservare una vena di ottimismo e dirti che io continuo a pensare che da un momento all'altro, sistemate tante cose in cessione eccetera, una sorpresa potrebbe anche venire fuori, chi lo sa.
1: Guarda, Alfredo Ravellino, non ti voglio smontare, ma lui dice c'è un solo nome secondo me che ci possa far riprendere dal torpore, Osimhen. Allora, non può arrivare Osimhen, no. Lo stiamo spiegando prima, Carnevali, cioè, ha detto che sì, non possiamo prendere che sì, non possiamo prendere Brian Diaz, non possiamo prendere Teo Hernandez, semplicemente che sì guadagna 10 pippi l'anno, ecco, Osimhen ne guadagna mi pare 16 di pippi, quindi non li possiamo prendere, ragazzi, questi nomi non possono far parte della Juventus, ma aggiungo della Juventus e di tante altre squadre italiane. Greenwood, il famoso Greenwood, tra la Roma e il Fenerbahce, è vero che l'ha chiamato, va al Fenerbahce perché il Fenerbahce gli dà 11 milioni l'anno, quindi è un problema di tutti. Io capisco che Osimhen è stata anche colpa nostra, cioè non nostra ma indirettamente, però Osimhen la Juventus non se lo poteva permettere ai tempi di Giuntoli, non se lo può permettere oggi, purtroppo. Poi tra 10 anni, 5 anni, 4 anni, 2 anni, 3 anni la Juventus si potrà ripermettere quei tipi di ingaggi, anche se attenzione, perché poi a risprofondare ci si mette un attimo, perché quando è che la Juve prende Ronaldo? 10 anni fa?
0: 8 anni fa,
1: benissimo, e io ero la persona più felice del mondo,
0: volammo nel vero senso della parola,
1: volammo a prenderlo. Poi per oggi ci troviamo in queste condizioni. Non solo per quello, ci mancherebbe. Però la sostenibilità. Ronaldo ci costava quanto? 100 milioni, 100 più milioni più 30 milioni di ingaggio.
0: Sì, sì.
1: Ok. Non so le cifre di Osimhen, non so le cifre, però bisogna fare attenzione. Bisogna fare molta attenzione. Quindi Osimhen la Juve non lo può prendere e non lo prendeva neppure Giuntoli.
0: No, non lo può prendere, non ce lo si può permettere. Poi sono già consapevole del fatto che dalla settimana prossima ogni giorno dovrò ripetere lo stesso concetto, ma lo farò volentieri per darvi tutte le informazioni più realistiche possibile. Io mi preoccupo invece, dice
1: io rido,
0: Stefano.
1: Però, certo. No, perché avete un messaggio di un amico, io sto ridendo perché penso una cosa. Vabbè, dai.
0: Un messaggio.
1: Dopo te lo dico.
0: Ok. Dice Stefano da Roma, io mi preoccupo invece che non ci sia ancora niente in uscita anche sul portiere, sì, arriva Diego, ma Diego? Dibu forse volevi dire, insomma, quei due che abbiamo che fine fanno? Ah, forse volevi dire
1: no, allora
0: no, uno deve restare, uno fa il secondo.
1: Sì, però vedi, tanto saluto anche l'amico Salvatore a Rocca Rainola che dice ma chi Salvatore, bisogna il grande Salvatore grande. Non è che va al discount, però queste sono le cifre, Salvatore, c'è poco da fare, queste piaccia o non piaccia. No,
0: anche
1: però rido in generale.
0: Hai
1: su una cosa
0: che non volevi sentire.
1: Sì, ho sentito un dolore qua. Su una cosa
0: vabbè, ma che c'è di male? Puoi raccontare?
1: No. Su una cosa ha ragione l'amico di prima e ha ragione Spalletti. Perché Spalletti lunedì si presenterà con... Smetti, ma oggi Marangio è in vena di
0: Bazzaglia. No, io non sto dicendo, stai facendo tutto tu, io parlavo.
1: Spalletti sì. Lunedì dovrà, è presente quando si dice stasera devo andare a scena, non mi va, devo indossare il miglior sorriso.
0: Una cosa in mente mi è venuta.
1: Sì, anche lui, smetti. Lui, poi ti raccontiamo una cosa, Ross. Lui dovrà indossare lunedì il miglior sorriso e io sinceramente quando mi ritrovo davanti X più Y più Z ha voglia a sorridere. Io non c'ho niente da sorridere. Quando mi ritrovo di fronte a Pendà
0: che ride magari
1: che ride
0: diventa un problema, però è chiaro che secondo me lui si sta caricando di grande pazienza Spalletti, perché sa che quello che dovrà accogliere è più o meno lo stesso gruppo della passata stagione.

0: con la possibilità di vedere qualcosa di nuovo, ma con la necessità di dover lavorare anche lui a livello, diciamo, motivazionale ad andarsene nei confronti di qualcuno, cioè, lo deve, e no, li deve convincere, devi dire: ragazzi, o gli
1: Se n'è
0: arride
1: andata,
0: e
1: ci
0: te ne
1: sto.
0: andà. Eh sì, beh, certo, mi sembrava anche un finale scontato. Quindi sarà complicata per Spalletti sicuramente, però ha anche secondo me tanta voglia di ricominciare, di farlo da padrone del progetto. Non sono i suoi giocatori, è però la squadra che lui ha allenato dal primo minuto. Secondo me lui ripartirà da quelli con i quali vuole fare un certo discorso, quindi Thuram, che già si è presentato per capire quali sono le sue reali potenzialità allenandolo dall'inizio, Douglas Luiz per capire se è uno che può essere il famoso acquisto fatto in casa, e tutta un'altra serie di giocatori per capire che aria tira e fare anche un po' da trade union con la società insieme a Frederic Massari e Giovanni Carnevali, per cercare di capire anche un po' i
1: La
0: discorsi che dovranno essere fatti.
1: sostenibilità quest'anno
0: Però
1: è
0: vedi,
1: un'eccellenza
0: secondo
1: fondamentale.
0: me, a proposito della questione portiere, comunque Carnevale ha dato una sorta di notizia, perché dire Libu sta facendo il mondiale, si sa che comunque con lui c'è l'accordo, già rispetto a prima quando dicevi: vabbè, c'è anche Vicario, sono anche altri nomi, adesso si è concentrato molto sul Libu, quindi secondo me più o meno l'Aston Villa abbasserà le pretese, non saranno 6-7, ne chiede 12 per adesso, saranno 10 e
1: Però
0: chiuderai.
1: vedi, una delle cose che ci siamo detti e che ci hanno detto: basta alle telenovele di mercato. E qui ce ne sono due che si stanno trascinando, una da un anno e l'altra da quanto? Quel portiere da quanto si trascina? Il mal di pancia di
0: Quello
1: Spalletti,
0: sta al mondiale, che deve
1: sì, ho capito Vincenzo, ma il mondiale un affare lo puoi... Cioè, ora, non è che vivono in una bolla, cioè non è che se gli telefona la gente lui non può rispondere. Ora, sì,
0: No,
1: il
0: ma
1: mondiale,
0: lo so,
1: tutto.
0: ma lui deve interagire con, cioè, è l'Aston Villa il problema. Lui dice: io più che dirti che ci vengo, e non posso pagare io l'Aston Villa, quindi
1: Ma
0: dice.
1: infatti lì il problema è trovare l'accordo. Però l'Aston Villa non te lo regala. Cioè, alla fine, se tu gli chiedi, regalamelo. Ed è giusta la strategia della Juve, perché io 10 milioni per un portiere di 34 anni non li spendo, perché è un investimento a perdere, ok? Benissimo. Però poi alla fine io una caramellina a Spalletti gliel'avrei data, detto che anche lui, hai ragione Orlando dal Ronciglione, cioè anche lui è stato tra i colpevoli, è tra i colpevoli che non ci ha dato la Champions, assolutamente. Però magari il portiere gliel'avrei dato, Vincenzo. E caro Tiziano, Perin, no,
0: No, no, no.
1: no, no, no. Lo
0: Poi io sono anche
1: vogliamo un
0: d'accordo.
1: portiere forte?
0: Sì,
1: Sì,
0: bravo.
1: Perin è bravo, è un bravo ragazzo, li vogliamo bene, però sono tutti reduci da una stagione. Perché quando, e me lo ricordo, perché a Roma, nel gol che prende di Wes, ma secondo me esente da colpa, ma avete massacrato, no, è lui che... Basta con questi portieri, basta.
0: Io a volte ho la sensazione, e ve lo dico con tutto il massimo e dovuto rispetto, che ci avete la memoria peggio di questo che ha la mia destra. Ce
1: Ma io la memoria ce l'ho buona,
0: l'hai buona?
1: sì.
0: Ok, comunque ci avete la memoria di un pesciolino rosso. Perché Tiziano, ti rispetto tantissimo e spesso ci dai degli argomenti di dibattito molto interessanti. Ma evidentemente si è dimenticato Perin, per dire, perché non
1: Io no,
0: possiamo giocare con
1: infatti.
0: Perin a porta. No! No! Non possiamo giocare con Perin a porta, non possiamo giocare con Di Gregorio a porta, non possiamo giocare con Cambiasso a sinistra, non possiamo giocare con Maines in mezzo al campo, non possiamo giocare neanche con, volendo, Locatelli, se vogliamo crescere e tenerlo in panchina eventualmente, non possiamo giocare con David, non possiamo giocare con Openda, non possiamo giocare con Jegrova se il rendimento è quello della passata stagione, non possiamo giocare, guardate che vi dico, neanche con Seisao se continua a giocare, a segnare 3 gol all'anno e ti fa una manciata di assist che però non servono a niente. Forse non possiamo giocare all'inizio nemmeno con Idiz perché si dovrà operare. Quindi
1: Questo è un problema serio.
0: cerchiamo di fare una cernita e di capire che alla Juventus 8 anni fa andammo a prendere Ronaldo. Oggi stiamo dicendo che possiamo giocare per Perin a porta. No,
1: Ed
0: io
1: è
0: non mi
1: questo che
0: dimentico
1: non si
0: neanche il
1: riesce a
0: gol di
1: capire.
0: Veiga, cioè, ma ne abbiamo visti tanti di palloni che ti passano sotto la
1: Sono
0: bassa.
1: due buoni portieri, entrambi non da Juventus. Perché è vero che siamo in una situazione in cui dobbiamo rilanciarci, non possiamo permetterci quello e quell'altro. Però questo non vuol dire che allora c'ho questo e cucino con questo. No, no, perché il portiere e l'attaccante, che ti dice: Carnevali, non possiamo permetterci di sbagliare, io gli do il bonus di qualche giorno in più, glielo do, però vorrei vedere, perché onestamente questa cosa, questo non immobilismo, perché me lo immaginavo, però il fatto che arriviamo al 13, come ricordava un amico, per me era uno step, e non ci abbiamo nemmeno il portiere, questo mi ha preso un po' in contropiede, sono sincero. Il portiere credevo che saremmo riusciti in un modo o nell'altro a chiuderlo, magari non arrivava perché San Martinez è al mondiale, però speravo di averlo e speravo onestamente di aver ceduto anche qualcuno, e invece non abbiamo né ceduto né acquistato, se non Ekator. Poi è il 10 luglio, di acqua sotto ponti ne passa, e il 23 a Frosinone noi avremo ancora una squadra, Vincenzo, da completare. A me oggi, se ti devo dire la verità, la vicenda Ildiz preoccupa parecchio, perché allora a quel punto tu devi cominciare a fare anche ulteriori riflessioni, cioè poi lo capiremo quando tornerà. Quante partite al limite salta? Come tappi quel buco? Con Boga? Ok, ne salta 3 o 4, va bene. Ne salta 10, già non va bene.
0: Vabbè, mo 10.
1: No, non lo so, capisco. Sto ipotizzando.
0: Io non credo che sia. Intanto mi aspetto un comunicato che possa spiegare bene la situazione. Non credo che stiamo parlando di uno che si è frantumato il crociato.
1: No. Però c'è un fastidio.
0: E non è
1: che si
0: neanche
1: porta.
0: Una questione legata alla pubalgia. E anche fosse la pubalgia, l'ASH potrebbe essere il tipo di pubalgia che ti fa capire quanto può essere fastidioso. In questo caso, se è un'infiammazione sulla quale pubalgia. Tu puoi anche giocarci.
1: Ma come però, Vincenzo? Perché noi l'abbiamo visto come
0: giocato. No, lo so, dico. Però vuol dire che non è una cosa eccessivamente complicata, perché se... Ragazzi, nel 94 si giocavano con i giocatori che si rompevano il menisco e tornavano in campo. Mo che cosa può essere successo?
1: Però la flessione l'abbiamo vista.
0: Sì, però è qualcosa che se ti operi subito, secondo me sostanzialmente tu magari devi riprendere la preparazione fatta in un certo modo verso metà agosto, però comunque il campionato comincia un po' più tardi quest'anno, che è la penultima settimana di agosto.
1: Oppure magari non si opera,
0: o magari non si opera, non voglio vederla troppo tragica, preoccupa, però no,
1: che cavolo fai,
0: Gemini, non ho chiesto niente, sta parlando solo lei. Non vorrei allarmarmi troppo, mi preoccupo perché voglio capirne qualcosa in più, però non mi voglio allarmare troppo.
1: No, però quella l'aggiungi a queste difficoltà che avevamo preventivato sul mercato, capisco un po' d'ansia da parte dei tifosi che ci sta. Senti, andiamo in pausa, torniamo tra poco, abbiamo una marea di
0: e dobbiamo raccontare una cosa a
1: Rossi. Sì.
0: Vai, torniamo pausa. Tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, addirittura interpellata l'intelligenza artificiale per chiedere quando ritorna in media un giocatore da un'operazione al tendine del ginocchio. Richiede spesso circa 6 mesi, dice l'intelligenza
1: artificiale. Ma si deve operare al tendine del ginocchio?
0: Non si deve operare al tendine del ginocchio. C'ha un fastidio, una cosa è la rottura del tendine, la lesione del tendine, una cosa è l'infiammazione che probabilmente si porta avanti, ci saranno delle tecniche per cercare di farla riassorbire e non giocarci sopra. Non lo so, lo capiremo, ma non mi sembra così drammatica la situazione di
1: Enrico Ildiz. Dice: io credo che questo ritardo sul mercato dipenda dal fatto che abbiamo completato il team dirigenziale questa settimana con Massara e Carnevali.
0: Plausibile.
1: Sono arrivati con grande ritardo, scrive appunto Enrico. Alessandro dice: tutto fumo, niente arrosto.
4: Poi Andrea dice: ragazzi, ma non possiamo sbagliare, non puntiamo su Colomoni a quelle cifre. Posso dirvi che secondo me non è il tipo di attaccante che vuole Spalletti. Questo io onestamente non lo so, perché sentivo prima Camillo che dice che invece per una precisa richiesta di Spalletti, Colomoni. Sì, diceva,
0: ah sì, pare che sia una richiesta di Spalletti.
4: Sì, Tony, non è solo, hai ragione, il problema di Martinez non è solo la questione del cartellino, ma anche l'ingaggio, perché lui comunque ha un prezzo abbastanza importante. Questo è vero, d'altra parte è comunque un portiere di livello. Ciro da Bologna dice: guardiamoci negli occhi, questa fase storica rischia di essere la crisi più grave mai avuta, la distanza tra noi e il calcio europeo potrebbe non essere colmabile. Allora Ciro, sì, però vale per tutti, eh? Cioè, se parliamo di calcio europeo vale per tutti, non vale soltanto
0: no,
4: per noi.
0: No, ma io penso che la sua sia proprio una riflessione ad ampio raggio.
4: Ah, cioè sì, hai ragione.
0: Cioè, quindi dice,
4: sì,
0: in questa distanza che sembra diventare sempre più incolmabile, è chiaro che tu non è che ti puoi andare a prendere Brahim Diaz, a meno che loro non dicono: ah, vado a giocare con i bambini, vado dai poveri, come dico sempre io. Perché noi siamo diventati il calcio dei poveri.
4: Sì, è assolutamente vero. Così come dice Marco da Crema, ce ne sono 31 in rosa, per acquistarne due bisogna cederne 8, per una lista da 25 ci vorrà tanta pazienza in questo mercato. Alta riflessione, sicuramente corretta. Bisogna cedere, ragazzi, cedere la parola d'ordine, e speriamo, io spero anche in qualche certificato medico. Ti dico la verità.
0: Ma perché te lo dovrebbero andare? Quelli fanno tutt'altro. Quelli non vedono l'ora di tornare, di dimostrare che io quest'anno mi meriterò la mamma. Andate a lavorare. Scusami, ma la prendo a male, perché dopo quello che in questi due anni mi devo sentire dire: voglio un'altra opportunità, voglio un'altra opportunità, voglio un'altra opportunità. Ti mandano un certificato medico. Magari un certificato medico, io mando subito Andrea. E dico: Andrea, li possiamo licenziare per giusta causa? Lui dice sì. Ah, no, quelli non faranno mai un passo sbagliato. Perché quelli non se ne vogliono andare, non si muovono. Sentiamoci qualche nota vocale.
4: Gianluca Rispoli dice: ragazzi, mio figlio è stato operato al tendine, 2 mesi di riposo, ovviamente noi senza macchinari che hanno loro. Sì, ma poi comunque non credo che sia un problema così grave al tendine.
0: Ma non
4: di,
0: è
4: di,
0: no, no, no.
4: Vai.
5: Ragazzi, c'è una cosa pensando a Colomani che è molto strana, che non si capisce. Per quale motivo, non avendo offerte, quelli del Paris Saint Germain si sono intestarditi a chiedere 50 milioni all'unica squadra che lo vuole da 2 anni? Quindi, siccome vogliono fare i dispettosi, per non dire di peggio, io gli direi, chiamerei Colomani e gli direi: mi spiace, guarda, il Paris Saint Germain vuol fare il duro e noi non ci facciamo fregare dal Paris Saint Germain. Perciò dobbiamo andare su un altro obiettivo.
1: Lo sai che io la penso come Luigi.
0: No, ma
1: cioè, a un certo punto mi dispiace per il ragazzo, perché per il ragazzo mi dispiace, però poi c'è veramente un limite di sopportazione umana. E quindi chiamerei Archelife, Archediri, come cavolo si chiama, gli dai: senti, guarda, 50 vattelo a vendere dove ti pare a te, 48, 47, 46. Io ti ripeto, tutta la vita con quella cifra lì, con quella cifra lì che lui ha messo in preventivo, io chiudo Sorloth, no, a costo di andare incontro all'Atletico Madrid. Sconticino chiama Sconticino. Io, cioè, non la farei sta battaglia, ma parlo da profano, Vincenzo, perché non siamo direttori sportivi, però fare questa roba qua, cioè quei soldi lì, prendo Sorloth, che non è un bomber da 70 gol a campionato, sia chiaro, ma a quella cifra lì, con quell'ingaggio lì, in questa situazione qui, senti quante cose ti ho messo insieme, io farei così.
0: Sì, ma io credo sempre che sono molto d'accordo su questo, però credo che se è un'esplicita richiesta di Spalletti, e ci sta che tu almeno uno glielo porti.
1: Sì, ma io credo che se oggi verrà Spalletti, ci guarda Colomani, boh, Sorloth domani, lui dice Sorloth domani,
0: non lo sono convinto. Non sono convinto, ma non perché uno è più forte, perché secondo me lui con Colomani può fare più varianti.
1: Sì, ma non è l'attaccante che gli serve, continuo a dire, non è l'attaccante che, a meno che ne arrivino due, siamo sempre lì col conto, se ne arrivano due, ma io domani mattina lo prendo Colomani. ma non può essere lui il riferimento però, dell'attacco della Juve.
0: Sai però che c'è a livello di strategia, se io mi vado a prendere Sorlot e poi voglio prendermi Colomani, quelli mi dicono a mo mi dai tutti i soldi che voglio, se no col cavolo che te lo do.
1: Te lo tieni.
0: Se io prendo Colomani e poi vado a chiedere lo sconto per Sorlot, quello dici come hai speso 40 milioni per Colomani e sei rimasto con gli spiccioli per me, vuoi darmi questi spiccioli per Sorlot?
1: Da qualche parte devi cominciare.
0: Perciò ti dico, parto da Colomani perché poi mi gioco la carta Nico Gonzalez per abbassare le richieste su Sorlot. Quindi l'obiettivo è duplice, sono questi due nomi. Io vado su quello che se arriva per secondo non prenderò mai, cioè se io vado prima da Sorlot quelli mi dicono allora col cazzo lo scordi, cioè o mi dai veramente 60 milioni o te lo scordi, perché vuol dire che i soldi ce li avevi, adesso ti vuoi prendere pure Colomani a 4 spiccioli, non te lo do, perché mi impunto proprio così di principio. Se io vado a prendermi invece Colomani, chiaramente una cifra umana che per me è già stata ampiamente superata, e poi vado dall'Atletico Madrid che mi può anche dire sì, però hai comprato Colomani, il prezzo di Sorlot è questo, ok, lo vuoi Nico Gonzalez, troviamo un accordo, cioè io lascio una carta da giocarmi. Credo che questo sia la spiegazione del perché si vada prima sull'uno e poi sull'altro.
4: Oh, Massimo D'Ancona che è in Irlanda ci ascolta, anche se la moglie ogni tanto si arrabbia, ma noi l'abbracciamo,
1: vai Rossi. Perché mi hai tolto il microfono?
0: Non sento più il microfono di...
4: Che è successo?
0: È perché tu tocchi, tocchi.
4: Mi piace toccare.
6: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro.
4: Ciao.
6: Vincenzo.
0: Eccolo.
6: Sei commovente nel cercare di difendere ancora questa società.
0: Vabbè, però...
6: Questa specie di società.
4: No, specie di società.
0: Specie, no, è cambiata, dai.
6: Realista Alessandro.
0: Ma è...
6: quale
0: mica
6: fa capire che siamo in ritardo su tutto, mentre
4: però...
6: tu cerchi sempre di sperare nel miracolo che ormai non avviene da 3 anni a questa parte.
1: Però la società sinceramente
6: Ivano, la Bellinzagono Varese.
1: Ciao Ivano, un abbraccio. Ciao, Ivano, ma... però la società ragazzi si è rinnovata bene, dai, no, onestamente. Che siamo in ritardo, sì, ma la società si è rinnovata.
0: Sì, ma io mi ho detto che siamo, cioè io ho detto che siamo in linea con i tempi del rinnovamento societario. Un mese fa è arrivato l'amministratore delegato che è diventato anche direttore generale. Una settimana fa nemmeno, qualche giorno fa è arrivato il direttore tecnico. Oggi se n'è andato Modestò. Ottolini adesso sa con che squadra gioca, cioè nel senso con che dirigente sta lavorando.
4: Ottolini ci ha capito niente in questi mesi, poveraccio.
0: C'è un mondiale e mezzo, non mi sembra che l'Inter si è preso Cahili, boh, per carità, sarà il prospetto più forte del mondo, ha speso 23 milioni quando ti dovevi spenderne 100 milioni per prenderti Palestra che non hai preso. Si dovevano prendere Nico Pazzi, è andato il Coma e ha detto no, tiro qua, ci penso io, me lo prendo io, sono rimasti attaccati al palo. Il Milan sì, ha speso questi soldi per Gonzalo Ramos e Gila, ma l'anno scorso non aveva speso anche l'anno scorso, però poi aveva incassato anche tanto da tante cessioni, cederà probabilmente Leao. Il Napoli è rimasto bloccato con 35 giocatori e fin quando non ne cedono almeno 5-6 non comprano e domani partono in 35. La Roma non mi sembra che sia...
4: In 35 partono domani?
0: In 35. La Roma non mi sembra che stia accelerando e che sia completa, è tutt'altro che completa. La Lazio addie, quindi non mi sei. Sì, no, la Fiorentina.
4: La Lazio, Lazio rischia la retrocessione quest'anno.
0: Ma certo che la rischia.
4: Tra l'altro, noi per carità siamo già nei guai, tanti anche noi. Ma Lazio continua a sfidare i tifosi. Domani ci sono previsti questi stati generali di alazialità, no? E alle 17, alle 16.30 presentano Gattuso, cioè glielo fanno apposta.
0: Sì,
4: il giorno
0: sì.
4: Che hanno fatto la manifestazione gli hanno presentato le maglie.
0: Sì. Quindi oramai lì
4: sono ridicoli, cioè tipo certo. Se c'è una società totalmente allusiva. La Lazio per me quest'anno rischia seriamente la retrocessione.
0: Certo che rischia la retrocessione, anche perché per dire, la Fiorentina comunque ha fatto 3 acquisti rinforzati, dovrà cedere pure la Fiorentina che sennò va sotto sopra con i conti. Le altre piano piano si... Ma chi è che sta facendo questo mercato straordinario?
4: Nessuno. Il Milan, lo dicevi prima, il Milan ha fatto 2 acquisti.
0: Sì, ho preso 2 acquisti, pom pom, doppio colpo e mi devo continuare a sistemare, ma c'avevo questo budget da spendere, l'ho speso, ok.
4: C'hanno la grana Pulisic loro, no?
0: Sì, che si è fatto male.
4: Magari... si è fatto male seriamente.
0: Poi probabilmente la cessione di Leao sarà inevitabile.
4: Non si strapperanno i capelli,
0: no, però sai, comunque in evità a sinistra si devono aggiustare ancora, c'hanno Bartesaghi, però insomma
4: però Bartesaghi è stata una bella scoperta di Allegri,
0: nel senso che
4: il ragazzo sì, gliel'ha valorizzato. Vai Rossi, sconvolto da quella cosa che gli ho raccontato prima.
0: Sì,
4: Rossi.
0: Sì, sì, sconvolto.
4: No, ma comunque Rossi ha ragione, cioè tu in questo mondo ormai non puoi più dire niente.
0: No, no, infatti.
4: Né con gli uomini né con le donne, non può più di niente, ragazzi. Veramente, dovete stare attenti a ogni qualsiasi cosa. Vai.
7: Ciao Salvatore De Roccarindola. Allora io inizio a essere veramente stanco, perché qui non qui si tiene in conto di tutto, non si è bravissimi a parlare di bilanci eccetera. Il tifoso è stanco perché il tifoso della Juve viene da anni schifosi, viene da inchieste, viene da mortificazioni, viene da umiliazioni europee, viene ora anche da un sesto posto, da gestioni disastrose. Il tifoso della Juve è stanco. È stanco, la pazienza il tifoso della Juve non ce l'ha più, e vedrete che se la stagione inizia male sarà un inferno. Quindi se io mi devo sentire dire che sì, non ce lo possiamo permettere, chi ci possiamo permettere? Salvatore, a sto punto non lo facciamo proprio il mercato, se dobbiamo fare la figura dei pezzenti.
1: Tu
7: no?
1: Estremizzi, però Salvatore,
0: ma è una storia che con Salvatore, con tutto il rispetto, si ripete veramente ogni anno.
1: Cioè è un po' come se io volessi andare
0: ci sta,
1: a cena,
0: non ci sta, e poi diciamo sempre le stesse cose, perché poi alla fine è questo quello che succede.
1: Se io voglio
0: ogni
1: andare
0: anno,
1: a cena,
0: ma se non prendiamo i grandi giocatori non andiamo da nessuna parte. Non ci stanno i soldi, infatti non si prendono.
1: Io in questo momento nel ristorante, famoso ristorante da 100 euro, magari con le signore che piacciono a Rossi, che sono costose e non ci posso andare. Allora cosa faccio? Cerco di... Hai ragione Salvatore, siamo reduci da schiaffi, ne abbiamo presi tanti,
0: da scelte sbagliate, da scelte. Soldi
1: però
0: spesi male.
1: Non è che non vada a cena fuori, magari vado a cena fuori in un ristorante che mi costa un po' di meno, invece di portarsi le signorine che si porta Rossi, cercherò di prendere quelle che si porta Piccari. Ecco.
0: Mi vado a fare un picnic perché non me lo posso permettere. Ma scusate, poi è una storia vecchia dai tempi di Conte, no? Quando diceva non posso andare al ristorante dei 100 con 10 euro, noi più o meno.
1: Ma in quell'anno lì non è che abbiamo investito chissà
0: no,
1: che cosa, no. Hai preso Pirlo a zero,
0: perfetto,
1: per l'amor di Dio, però.
0: E hai lavorato su una struttura. Quest'anno quella frase di Conte si può ripetere,
1: bravo,
0: per il calcio italiano nei confronti della Premier. In questo momento l'italiano, il club italiano che vuole andare a fare una concorrenza con un giocatore che vuole anche la Premier, è come se tu andassi combinato come sta Santarelli.
1: Ma
0: oggi
1: io c'ho la maglia del capitano,
0: fatti vedere completamente dagli amici che condizioni stai qua sotto, ti presenti là dove ci sono tutti, arriva un manager che dice secondo te chi c'ha più soldi, poi magari ce l'hai tu, però evidentemente tu
4: perché
0: capisci
4: te sei quello che dice che l'abito fa il monaco,
0: no,
4: per te,
0: no? Però se combinato in questo stato è evidente che c'hai
1: allora,
0: una sindrome da quintiliano
1: No, perché poi ti dovrei dire la marca e non te la voglio dire.
0: Eccolo.
1: Appunto, però è questo, Salvatore. Io appoggio la tua prima parte perché siamo stanchi tutti. E appoggio anche la parte in cui dice Salvatore, perché qui dice una verità, perché tanto poi lo sappiamo come va, che se parti male, apriti cielo. Lo stesso magari succede se parti male e fai un supermercato, però dici vabbè, abbiamo fatto un grande mercato prima o poi. Se parti male e non hai fatto un grande mercato, sappiamo già quello che accadrà. Però da qui a dire non mangio, no, mangio con quello che posso. E l'esempio di Vincenzo, noi quell'anno lì, il primo anno di Conte, non è che avevamo investito chissà quanto, però quel poco che abbiamo preso giusto.
0: Vedi, poi vorrei rispondere anche a Luca che dice no, Salvatore ha ragione, evidentemente la Juve è pronta a perdere degli abbonamenti perché mi dispiace dirlo, il prezzo del biglietto quest'anno non vale lo spettacolo.
1: E come
0: Luca,
1: fai a saperlo Luca?
0: Uno,
1: non hai ancora visto una partita, dai,
0: allora,
1: su ragazzi.
0: No, due cose. Uno, per me
1: l'amore non ha prezzo.
0: La gente va allo stadio e si fa gli abbonamenti
1: sì,
0: perché
1: per
0: ama il club.
1: Bravo, bravo.
0: Anche fosse
1: bravo,
0: in Serie C, perché se
1: bravo,
0: uno pensa di
1: bravissimo,
0: farsi l'abbonamento solo perché c'hai i supercampioni,
1: allora non ve lo fate.
0: Allora non ve lo,
1: non
0: fate,
1: ve lo
0: perché
1: fate,
0: è troppo facile.
1: Però
0: perché
1: poi aggiungo, perché questo mi tocca, perché indirettamente dal del coglione anche a me, che io mercoledì vado a fare l'abbonamento a Libertas, alla Juve non lo posso fare e non so ancora chi sarà il secondo a me. Quindi sono un coglione anch'io.
0: Certo.
1: Ma io la squadra l'amo a prescindere.
0: Perfetto.
1: Però Luca te lo dico, se poi c'è andare a festeggianti, presentare allo stadio,
0: certo,
1: perché sto messaggio me lo ricordo
0: perché questo messaggio, questo significa, però è il classico messaggio, Luca mi dispiace dirlo, ma è proprio del tifoso che in questo momento
1: a vittoria,
0: sì, e del tifoso facile. Che in questi ultimi anni ha inquinato la tifoseria juventina, di quello che è abituato a vincere per 10 anni
1: sono
0: di fila,
1: che non festeggia, che lo, non scudetto festeggia perché, lo scudetto perché esce dalla Champions,
0: che dice no ma se non mi compri i campioni io posso mai foraggiarti dandoti i soldi dell'abbonamento. Ma di che discorso è?
4: Sono d'accordo.
0: Ma che discorso? E poi soprattutto secondo te la Juventus, che magari legge il tuo messaggio che gli abbiamo riportato perché la continuassa lo sei, che ti risponde: ah no, allora se Luca non si compra l'abbonamento allora io devo andare a comprare i giocatori con i soldi che non ho.
1: A me, ecco,
0: con i soldi che non ho,
1: critichiamo, non facciamo e mettiamo, ma a me questa roba qua mi fa arrabbiare.
0: Mamma
1: perché
0: mia.
1: Si mette il giocatore davanti all'amore per una squadra. Allora ci vorrebbe un'altra Serie B, sai perché? Perché ci guardiamo in faccia,
0: bravo,
1: e lì c'è l'amore,
0: bravo,
1: vero,
0: bravo.
1: Lì c'è l'amore vero.
0: No,
1: c'è gente che
0: non...
1: ha già rinnovato l'abbonamento da Palermo, da Milano, da Roma, sulla base dell'amore che abbiamo per una squadra.
0: Porca,
1: poi è certo,
0: sei.
1: Noi siamo abituati male. Noi 9 anni scudetti. Ah, ma siamo usciti con l'Ajax. E ora, allora lasciatela, abbandonatela,
0: lasciatela, andate a
1: abbandonatela
0: una qualsiasi altra squadra.
1: A me queste cose lo sai.
0: Perché,
1: poi
0: sì,
1: quando vai sull'amore per la maglia,
0: è quella, è una follia. Noi siamo
4: cavolare.
0: Quelli che ci rotolavano per la Coppa Italia, che è l'unico trofeo degli ultimi 6 anni.
1: E lo rifarei domani mattina.
0: E siamo qua con il cuore emozionata di ragazzi, vedete che magari all'improvviso arriva il giocatore, e se non arriva voi direte: wow, Marangio sei commovente, pensi addirittura che possiamo fare una bella stagione? Perché io vi dirò sì, apro il team Marangio, perché magari voglio alzare l'entusiasmo anche in me stesso e credere in questa squadra, perché ci credo a prescindere dalla storia della Juventus. Poi sono consapevole quando ci sono i soldi e vengono spesi male e lo racconto. Sono consapevole quando i soldi spesi male in passato creano un buco in bilancio che non ti permette di fare delle spese, e non gli vado a dire: ah no, se non ti compri i giocatori io non ti seguo più. Allora,
1: ma
0: Alessandro,
1: meglio,
0: no,
1: cioè,
0: non la raccontiamo
1: meglio,
0: più
1: si sta più larghi,
0: ma non lo fanno perché sono cose che dicono ma non le fanno,
1: perché poi sono i
0: perché
1: primi
0: poi
1: che
0: la prima
1: vanno.
0: Vittoria che vanno al bar, io sono la Juve, tu chi sei?
1: Si sta più larghi, Vincenzo,
0: dai,
1: c'è bisogno
0: bravo,
1: c'è bisogno.
0: Gianni da Brindisi che ha già rinnovato il comando,
1: sì, ma infatti Vincenzo, perché poi arriva il momento in cui bisogna guardarci in faccia.
0: Massimo,
1: prego.
8: Ciao Marangio, ciao Alessandro, Alfredo da Torino. Io dirò che questi sono dei bravi dirigenti quando faranno in modo che la mia Juve tornerà alla Juve di una volta. Per adesso idee ce ne sono zero. E se devo dire la verità, se non ci sono i soldi, per quale motivo andiamo a bussare al Paris Saint-Germain e quelli ci dicono una cifra di 50 milioni e noi continuiamo a bussare per Kolo Muani? Questo per me è inspiegabile.
1: Perché non fa il direttore sportivo come non lo faccio io, come non
0: lo
1: fa Vincenzo.
0: Io. Ci sono delle strategie, ragazzi. Poi non è veramente, non è che state giocando al computer o che state facendo il fantacalcio.
1: So. Questo
0: cioè...
1: è sono i social e il computer,
0: sì,
1: il fatto che ognuno di noi può fare il mestiere di quelli altri.
0: Esatto, questa è la grande verità che hai raccontato. Vedi, con questa perla io ti saluto con un'ora e mezzo di anticipo. Buone vacanze,
1: ciao,
0: Cantarelli.
1: Ciao, vale. Ci vediamo domani sera.
0: Allora... noi proviamo a raccontarvela in maniera semplice, ma questo significa che è semplice. Noi cerchiamo di semplificare certi discorsi, ma questo non significa che i discorsi sono semplici. Voi avete la minima idea di che, probabilmente lo dico spesso, qualcuno di voi non sa neanche gestire il bilancio della propria famiglia. Immaginatevi a gestire il bilancio di un club come la Juventus, che deve recuperare dei giocatori che ti donano dal prestito, gli devi pagare un ingaggio, devi restare sotto un tetto, devi pagare una parte all'UEFA, se poi non stai sotto quel tetto gli devi pagare di più all'UEFA, quindi devi accantonare soldi che dovrai dare a loro, devi rispettare il bilancio, ma comprare giocatori che però siano forti, se no Salvatore non fa l'abbonamento allo stadio, senza l'abbonamento io poi perdo quei soldi là, poi quell'altro si arrabbia perché ho preso un giocatore che è troppo vecchio, non mi piace. Cioè non è esattamente
1: non
0: la
1: è
0: cosa
1: così.
0: Più semplice del mondo. Poi sono d'accordo se nella prima parte del messaggio dice: io farò un applauso a questa società se mi riporta alla Juventus, ma non lo fa oggi su domani, neanche domani su dopodomani. Quest'anno è il primo passo, ma non vi aspettate che arriva la squadra da scudetto, gli invincibili, i più forti del mondo. No, si proverà a fare il massimo con le idee giuste, che certamente non vanno a raccontare a destra e a sinistra. Se Carnevali va a parlare a Sport Mediaset e sembra un'intervista rilasciata uguale 2 giorni fa, è perché ti racconta quello che ti vuole raccontare, non ti racconta quello che non ti può raccontare.
1: Comunque, che croce
4: tanti hanno rinnovato l'abbonamento. Andrea Savona sì. dice lasciate perdere però i tifosi da social. Ma no, ma Andrea, per me sono tutti tifosi. Poi il concetto di tifoso, caro Andrea, è sulla Juventus purtroppo è ampliato, perché tanti sono i tifosi a vittoria. E non mi parlate, come dice quell'amico che ho appena letto, se vuoi a teatro. Ragazzi, noi vogliamo paragonare uno spettacolo a teatro all'amore per una squadra. Io veramente, Vincenzo, a volte rabbrividisco, ma lo dico con tutto il rispetto.
0: Cioè è chiaro che se vai a teatro mi faccio l'abbonamento perché mi piace il teatro. Poi non mi piace
4: l'amore per una squadra. Cos'è l'amore? Io credo che noi tifosi della Juventus abbiamo perso un po' il concetto di amore per la squadra. Dovremmo ricreare un po' di identità, perché chi mi paragona andà a teatro quando andà a vedere l'amore della squadra vuol dire che evidentemente non si ama, ma poi per l'amor di Dio non si ama tutti allo stesso modo. C'è chi ama se la squadra vince, c'è chi, come quando siamo andati in Serie B, si nascondeva perché si vergognava di essere juventino, c'è chi ama soltanto quando magari batti l'Inter e se perdi col Benevento non ama più la squadra. Questo è il variegato mondo della tifosia della Juventus, che però ci guarda in faccia in difficoltà, perché siamo tutti tifosi quando si vince. Di tifosi a vittoria, sapete quanti ve ne trovo?
0: Uff, mamma mia. Poi no.
4: Ed è il male di questa. Il male delle società che vincono tanto è questo, Vincenzo.
0: Sì, sì, sì, sì, che poi diventi snob.
4: Diventi snob.
0: Allora, rispondo ad Antonio da Napoli che dice: io accetto anche i problemi che ci sono, accetto le difficoltà, non accetto le dichiarazioni di Carnevale quando dice che costruiremo una squadra vincente. Siate onesti fino in fondo, di questo passo non si costruisce nulla di vincente. L'onestà è una cosa bella. Chiaramente l'amministratore delegato che è arrivato alla Juventus non dice ad Antonio, a un tifoso qualsiasi: ragazzi, arrendetevi, quest'anno facciamo una squadra di merda, scusami lo dico,
4: no, ma hai ragione,
0: quest'anno arriviamo decimi, se volete fare l'abbonamento quindi chiedete a Salvatore, o non lo volete fare a me non mi interessa proprio, noi facciamo una squadra proprio brutta, una stagione bruttissima, poi se vinciamo al Super Enalotto e ci facciamo i soldi forse compriamo un giocatore, ma non vi aspettate nemmeno in quel caso niente di che, perché dobbiamo restituire altri soldi, così sono onesto. Non è questo, l'onestà significa dire quello che ha detto Carnevali, che sì, Brahim Diaz, Theo Hernandez, spettacolari giocatori, che ora per quei costi non ci possiamo prendere. Vlahovic, porte aperte, chiuse, se si crea un'opportunità, ma devi venire da noi a dire, certo, ho scherzato, 4 milioni, 5 milioni, me li dai? Vediamo, ci stanno, te li do, 5 onesto, te li do. Ma dire anche che uno crescerà una squadra è normale, io devo anche in qualche modo dire fidatevi di me, non è che la costruisco oggi su domani, poi una squadra può vincere anche senza quei grandissimi giocatori, può vincere anche con un'orchestra costruita nel modo giusto. Vincere non significa andare a vincere scudetto, ma magari l'Europa League sì, ma magari la Coppa Italia sì, ma tornare magari a competere fino alla fine sì, ed è un primo passo. Poi se uno dice adesso niente, mi scoccio, chiamatemi quando comincio a vincere la Juventus e io vengo, e quello è un altro discorso.
4: Sentiamo un altro vocale e poi andiamo in pausa, dai.
0: Una settimana pesante, mi aspetta.
9: Ciao ragazzi, sono Carolina dalla provincia di Como.
4: Ciao Carolina.
9: Volevo sbloccarvi un ricordo.
0: Vai.
9: 2006.
0: Sì, bello.
9: Con quello che è successo. Primo CDA, primo punto all'ordine del giorno, dichiarazione fallimento. È durato poco quella riunione perché hanno rifiutato di discutere quello, è stato chiesto che si trovasse un'alternativa da discutere. Abbiamo vissuto momenti veramente, veramente peggiori, sì, di questo, quindi appunto. Vi chiedo nelle difficoltà di essere un pochino meno lamentosi e meno negativi, perché guarda, tanto la Juve è come la Fenice, risorge.
4: Questo è un messaggio bellissimo.
9: Buona serata.
4: Il problema è che bisognerebbe questo messaggio metterlo a loop e
0: vabbè,
4: farlo.
0: Ma questo è il messaggio di una persona anche colta, preparata, e che comunque nella preparazione, nella conoscenza della storia, nella conoscenza delle metafore, nella conoscenza delle dinamiche della vita, si può vedere anche il lato positivo, perché ti dice oggettivamente c'è stato anche di peggio, magari non è il momento più bello ma neanche il più brutto, si sta ricostruendo, io ho la pazienza perché ho la consapevolezza. No, qui molti dicono c'ho la consapevolezza, però allora è inutile che mi dici che possiamo vincere, che facciamo schifo. C'ho la consapevolezza, però mi devi comprare lo stesso giocatore, perché sennò non ti faccio l'abbonamento.
1: Ma aggiungo, tutti noi vogliamo tornare a vincere, forse è questo che non è chiaro. Tutti noi ci siamo rotolati per terra per una Coppa Italia, figuriamoci. Ma cosa vi dobbiamo raccontare, lo dico all'amico Antonio, che la Juve domani mattina torna a vincere perché non è una Roma qualsiasi? Lo sappiamo, Antonio, ma se le situazioni sono queste, vuoi che ti raccontiamo una verità per farti dire oh vabbè domani mattina vinciamo, così poi ci viene a dire ah ma voi eravate quelli, perché poi siete questi, eh? Ah ma dicevate a settembre e ce lo rinfacciate poi magari a marzo. Questo è il nostro lavoro e tutti i giorni abbiamo l'onore di essere qua a raccontare le cose che vediamo chiaramente oggi al 10 luglio, che vi do una notizia, magari sono diverse da quelle che accadranno il 10 dicembre, e quello che diciamo oggi 10 luglio magari il 10 dicembre saranno diverse, benissimo, ma se poi noi rispettiamo le opinioni di tutti, anche di quelli che dicono che tifano per la Juve solo quando vince, per l'amor di Dio, va benissimo. Ma cosa ti devo raccontare oggi, Antonio? Che la Juve non può essere una Roma qualsiasi? La Juve in questo momento ha una situazione difficile. E allora nelle situazioni difficili cosa si fa? Gli si dà i calci negli stinchi o si prova a dargli una carezza? Poi è normale che se andiamo a Frosinone e perdiamo 2-0 saremo incavolati e lo diremo a Carnevali, a Massara, a Spalletti, a Di Gregorio, speriamo che non ci sia più Openda, speriamo che non ci sia più. Ma oggi noi vi raccontiamo esattamente quello che sta succedendo. E quello che sta succedendo è che la Juventus non ha 120 milioni da andare a investire sul mercato. Ci piace? No. Ma è la realtà. Quindi
0: sono d'accordo con Nicola D'Avasto che dice io penso che non si torna a vincere solo con le figurine ma con giocatori giusti al posto giusto, e quindi ci vuole un po' di pazienza, la fretta può fare brutti scherzi. Io non aggiungo altro, un messaggio che mi sembra molto giusto. Tu invece vuoi lanciare il tuo ultimo quesito prima di lasciare
1: c'è un sacco di messaggi
0: per sempre lo scenario.
1: Ma infatti io guarda,
0: poi
1: io,
0: va l'invenzione, guarda,
1: no io mi sa che adesso la prima settimana me ne sto a Livorno e poi ragazzi ho fatto l'abbonamento, resto a Livorno.
0: Resti a Livorno
1: perché sono uno scemo, io capito,
0: sì.
1: Io non so ancora chi sarà il secondo americano a Libertas, però gli varrà da soldi per amore, cosa che farei per la Juve,
0: certo.
1: Nel mio piccolo, non facendo l'abbonamento, nel mio piccolo mi compro le magliette della Juve. Pensate quanto sono imbecille, eppure non so ancora chi comprerà. Sono stupido,
0: non solo sono anni che combattiamo davanti a disperazioni, ma l'amore c'è sempre. Vediamo se ce l'avete anche voi. Torniamo tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Io penso sempre la stessa cosa e ripeto da anni la stessa. Sono Mimmo, che Ronaldo non era un costo. Ronaldo è diventato un costo per la Juve solo per la pandemia. E io voglio capire, chiunque di noi mette a fare una casa, si mette a fare la propria casa e poi arriva un terremoto e te la butta giù, io voglio sapere in banca come tu ti trovi. Poi non mettiamo il puntino col senno del poi, ma se Ronaldo, Ronaldo è stata la mia gioia e io domani mattina rivendico i tutti i 102 gol che ha fatto con noi e mi ha fatto gioire.
11: Ragazzi, buonasera, ma io stamattina ho mandato anche altri messaggi ma non ho avuto risposta. Si parla di Matic. Io ora dico una cosa, ma andiamo a prendere uno scarto della Roma, un non titolare nemmeno fisso del Sassuolo. Ma dove andiamo con questi nomi? Dove andiamo? Sempre Forza Juve, Michele da Napoli.
12: Buonasera, Lello da Caserta. Praticamente è come se io volessi fare un film con Monica Bellucci, Claudio Schiffer, Naomi Campbell, e con il budget mi devo accontentare di fare un film con quell'attrice che fece il film con Renato Pozzetto, ragazzo di campagna, che prima era una ragazza così, poi diventa una bella ragazza. Insomma, dobbiamo fare così, esatto.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Bello leggere i messaggi di bello, chi bello, di voi ha vissuto epoche d'oro della Juventus e dice: io resterò sempre accanto ai miei colori. Ho visto anche, dice Massimiliano da Firenze, Platini e Zavarov 8 anni senza scudetto, ci sono passato, eppure c'erano Platini e Zavarov che erano giocatori straordinari, insomma.
4: Beh, Zavarov, insomma,
0: vabbè, rispetto, mo lo vorresti Rui Barros?
4: Dai, ce l'abbiamo un Rui Barros,
0: no? No, con senso onore, non paragoniamo.
1: Comunque mi chiedono quando tornerò. È il 3 agosto, ragazzi. No. Lunedì 3 agosto sono qua.
0: È presto.
1: Sì, in realtà ho appunto anticipato una settimana perché poi ci sono le amichevoli, quelle un pochino più importanti, e quindi torneremo per il 3 agosto sono qua.
0: Bravo.
1: Grazie.
0: Bravo, molto bene, molto bene.
1: E quando te ne vai, Marangio? Perché ci chiedono anche
0: quando
1: poi
0: tu?
1: Quando torneremo insieme. Allora, praticamente io e Vincenzo faremo...
0: Vabbè, il 5 insieme oggi.
1: Il 5 siamo insieme.
0: Se è venerdì?
1: No, se io torno il 3... Allora, aspetta, fammi prendere il calendario. Vai. Dunque, calendario, eccoci qua. Io torno il 2 agosto, che è un lunedì,
0: domenica.
1: Giusto?
0: È domenica.
1: No, è domenica. 31. È domenica, quindi torno il 3 agosto.
0: Per ci facciamo quella settimana
1: 3,
0: insieme
1: 4, 5, 6, 7 ci facciamo insieme e poi ci rivediamo il ottobre. 12 ottobre quando torna Marangio.
0: Scherzo.
1: Poi dunque, tutta la vita con l'amico bianco nero che ha difeso acquisto di Ronaldo e ha ricordato cos'è successo, una pandemia, sì, ma non si pagava da solo. Guardate, io lo riprenderei domani mattina Ronaldo, attenzione, di quelli, ah Ronaldo, ma figurati, domani mattina non si ripagava neppure senza pandemia. È stato un investimento, tanto non sono soldi miei, che avrei fatto, rifatto e strarifatto. Ma poi non è soltanto Ronaldo, noi l'anno dopo prendiamo De Ligt a quanto? 75 milioni, quindi insomma è andato un po' a prosciugare le casse, però io mi sono divertito da matti con Ronaldo, e magari ritornasse un altro Ronaldo. Però vi ricordo, perché la memoria ce l'ho buona, ti ricordi, Vincenzo, quanto Ronaldo, il problema della Juve, ti ricordi?
0: Sì, quindi anche lì poi abbiamo sentito qualunque cosa.
1: No.
0: Anche io non credo che Ronaldo si pagasse da solo.
1: No, non si pagava da solo.
0: Sicuramente
1: anche senza Covid sarebbe stato un problema.
0: Sì, sicuramente senza Covid sarebbe stato,
1: certo,
0: più facile,
1: certo.
0: Molto più facile.
1: Ma non sarebbe.
0: Però comunque in ogni caso lì il passo un po' più lungo della gamba venne fatto. E ti aggiungo che secondo me andare poi a prendersi anche De Ligt a quelle cifre,
1: 75 milioni,
0: ragazzi, ma gli davi 12 milioni all'anno. Cioè lì arrivavamo a monte ingaggi folle. E in quello stesso periodo gli si fece la proposta a Dybala, sempre di 13-14 milioni, una cosa,
1: esatto,
0: del genere, che lui rifiutò. E poi dopo è finita come è finita.
1: A 12
0: sì.
1: Che lui rifiutò.
0: Disse: non ti metto tra i primi 5, ma subito dopo i primi 5 come ingaggio. Però all'epoca si spendeva tanto e la gestione era diventata insostenibile. Vi aggiungo una cosa: la pandemia sicuramente ha fatto il suo, ma quello che ha creato veramente un problema alla Juventus, detto che chiaramente con Ronaldo tu avevi anche dei diritti TV diversi, ma anche lì si guardavano le partite della Juve.
1: Certo.
0: Nel frattempo il calcio italiano già stava calando a picco. Per questo Agnelli disse con largo anticipo: guardate che ci stiamo allontanando. E non a caso in quel periodo si puntò sulla Superlega. Questo che significa? Se io ho i conti perfetti, se io so che Ronaldo si paga da solo, anche magari davanti a qualche difficoltà, ma io dico: sai che c'è, io continuo a dominare in Italia, i soldi mi arrivano lo stesso dall'Italia, il fatturato lo accorcio perché prendo giocatori più. No, lui sapeva che dall'Italia non entrava più niente, quindi sarebbe stato difficile, anzi ti avrebbero portato a fondo, e ci hanno portato a fondo.
1: Sì, decisamente. Tra l'altro noi, ma non per riguardare il passato, che è un passato straordinario. Ma insomma, noi andammo a inserire Ronaldo in una squadra che c'aveva Wayne, Dybala, Douglas Costa, Khedira, Pjanic, e chi più ne ha più ne metta. Vabbè. Va bene, va bene, va bene. Sì, poi dopo, dal 25 sono in Romagna. Sì, sì, dal 25 al 29 ho questa serata a Montefiore Conca. Chi vuol venire, sono lì. Prego! Soprattutto amiche, insomma.
0: Ti pareva.
1: Vai.
13: Questo per dirvi cosa, torniamo.
14: Buonasera Gobbi, ciao Santa, ciao Marangio. Ma ciao. Me la faccio io una domanda, un quesito, visto che voi ponete quesiti da tutto l'anno.
0: Bravo.
14: Ve lo faccio io un quesito, rispondetemi. Ma quanto siamo sicuri che tutti quelli che inviano messaggi a Radio Bianconera siano realmente Gobbi Juventini? Perché io sento troppa negatività. Cioè, era dai tempi di Andrea Agnelli che finalmente non avevamo una dirigenza come si deve: Carnevali, Ottolini, Massara e Chiellini. Cioè, da dopo Andrea Agnelli non abbiamo avuto nessuno, abbiamo avuto persone impresentabili. Finalmente una società, una dirigenza come Cristo comanda, da tre giorni, perché Massara è arrivato tre giorni fa. Il mercato chiude a fine agosto, a me non me ne frega niente se tu me lo prendi adesso, me lo prendi il 20 di agosto o il 15 di luglio. Diamo un giudizio a fine mercato e poi valutiamo, ragazzi. Cioè, ma siamo sicuri che tutti quelli che mandano messaggi sono veramente Gobbi? Secondo me c'è qualche infiltrato che vuole solo rompere le scatole. Io mi fido di Spalletti e mi fido di questa dirigenza. Manca ancora una figura in società, che è il presidente. Io Ferrero lo eliminerei subito e metterei una figura a questi livelli qui.
1: Non mettiamo sempre. Molto bello questo messaggio.
0: No, messaggio.
1: Allora, noi non possiamo certificare ogni messaggio che arriva e ogni ascolto. Poi è chiaro che adesso, avendo questo sistema nuovo di messaggistica, qualcuno lo riconosciamo un po' di più, ma sono veramente rarissimi, perché siete talmente tanti. Però noi il bollino sul fatto che tutti i messaggi che arrivano a serie di tifosi di lui non ci possiamo mettere. Mi viene da dire il 90%, sì, forse anche il 95%.
0: Sì, secondo me sì. Poi siamo talmente tanti tifosi della Juve che ci stanno le sfumature, no? Quello più pessimista, quello più ottimista, quello là che non è mai contento, quello che è criticone, quello che vuole andare sempre controcorrente, quello che magari, guarda che ti vado a dire, lo fa anche per sentirsi citare, perché se io mi unisco a quelli che dicono sono fiducioso per questa società, pensa che magari non viene eletto, rispetto a uno che magari critica che viene eletto di più. Noi diamo spazio naturalmente a tutti e cerchiamo insieme con tutti quanti di trovare non una verità, ma di avvicinarci alla verità e di trovare una visione delle cose quanto più giusta possibile. Dopodiché poi, ragazzi, a un certo punto noi deponiamo le armi con quelli che proprio vedono tutto nero, comunque qualsiasi cosa non gli sta mai bene, e soprattutto pensano che le cose si risolvono da un secondo all'altro.
1: Ecco, secondo me la cosa più difficile da fare è proprio quello. Intanto c'è un amico, Sergio, che dice: ragazzi, 82 anni, ho iniziato a tifare Juve a circa 10 anni, ho vissuto da Sivori a Boniperti a Charles, ho avuto anni senza vincere niente, ma ho sempre tifato e continuerò a tifare per quel poco che mi resta. No, Sergio, ti deve rimanere tantissimo, ci mancherebbe altro, grande, grande amico. No, la cosa più difficile, che io vedo che non passa, perché ci sono dei messaggi che passano e altri messaggi che non passano. Il messaggio che noi non riusciamo a far passare, Vincenzo, non in tutti, ma in una buona fetta, è che la Juve sta attraversando un momento delicato, che i soldi non ci sono, che non c'è, che non ci sono, che ci sono ma che non puoi permettere di investire tanto quanto vorremmo, e che siamo reduci da sperperi di oltre 250 milioni, Vincenzo, giunto lì come lì, quanto hanno bruciato?
0: 400 milioni.
1: Ok, benissimo. Con Zavorre che non riusciamo a vendere, con 31 giocatori in rosa e con dei sogni che avremmo che al momento restano tali. Questo è un messaggio che però non riusciamo a far passare. Me ne rendo conto.
0: Magari qualcuno non vuole raccogliere, perché io capisco anche che ci possa essere qualcuno attaccato alla storia che la Juventus può comprare chiunque, eccetera, che magari fa fatica ad accontentarsi di anni di magra o comunque di necessità, di idee, di tentennare sul mercato e non riuscire a prendere il... Soltanto 8 anni fa, tra virgolette, soltanto con un aereo, si andava a prendere Ronaldo. Quindi immagino che uno che magari è abituato a quelle emozioni e non riesce a distaccarsi da quelle emozioni dice: cavolo, posso stare dietro a Colomani e non riuscire manco a vederlo, e quindi poi mi devo accontentare di Sorloth e devo pregare che Dibu Martini mi dice di sì. I tempi cambiano, ci sono dei momenti in cui bisogna anche
1: abbiamo avuto quello... anche Pacione attaccante alla Juventus. Bravo, tanti però... se lo ricordano.
0: È questo il momento, per quanto sia stato particolarmente lungo fino ad ora, in cui si dimostra veramente l'amore per una maglia, l'amore per una società, l'amore per la storia di una squadra. È probabilmente il momento in cui tu costruisci dentro di te un qualcosa che poi, appena arriva la vittoria, perché torna come l'araba finisce, come diceva la nostra amica prima, esplodi, tiri fuori tutta l'amarezza, tutto il dispiacere, perché in fondo, in cuor tuo, sapevi che saresti tornato a vincere. Quando tornerai a vincere farai con un grido ancora più forte rispetto a prima, e ti usciranno le lacrime, perché quando arrivò il famoso scudetto con Conte il primo anno dopo tanto tempo così, io ricordo che
1: a Trieste
0: ero in lacrime. C'era il derby quella sera che doveva spianare la sala successo della Juve, la Juve che vinse. Io là scoppiai in lacrime, perché erano tanti anni che non si vinceva. Poi dopo mi sono goduto tutti gli scudetti, tutti fino all'ultimo, mentre anch'io. Altri magari non festeggiavano, si scocciavano, eccetera. E adesso ci ritroviamo in un periodo lungo, non più lungo di tanti altri, in cui chiaramente è dovuto fare i conti con le scelte sbagliate. Ci si rimette in piedi. Si è ricostruita una società, perché tu dici: siete ripartiti un'altra volta o come lì modesto, ma che cosa possono fare? Gli vogliamo dare un'altra speranza? Noi gliela daremmo anche, perché poi dobbiamo stare sempre vicino alla Juve. E invece no, invece si è cambiata una dirigenza completamente. Mo, un mese fa Carnevali, una settimana fa Massara, e ci possiamo da un po' di tempo così, allora, per
1: intanto
0: lavorare.
1: Rispondo all'amico da Pistoia. Guarda, scrivimi su Messenger e sicuramente ci vediamo con grande piacere. Il problema, Vincenzo, e questo io lo capisco e sto dalla parte del tifoso, perché poi anche noi siamo tifosi e abbiamo la fortuna di fare questo mestiere da giornalisti. Il problema è che tu citavi 8 anni fa, che era, ora faccio eccitare Rossi, l'acme del momento migliore, cioè abbiamo raggiunto il top, cioè, quindi l'acme, andando a prendere Ronaldo, impiantandolo in una squadra dove c'erano i campioni che abbiamo detto prima. E se pensi che questo accadeva soltanto 8 anni fa, nel mezzo ci abbiamo avuto Giuntoli, ci abbiamo avuto Comolli, ci abbiamo avuto Modestò, ci abbiamo avuto Locatelli capitano, e Locatelli non c'entra niente, ma faccio per chiudere il cerchio. Abbiamo avuto David che sviene davanti alla porta, abbiamo avuto Vlahovic pagato 80 milioni che ha reso probabilmente per 40, abbiamo avuto Douglas Luiz, il miglior centrocampista della Premier, che viene in Italia e è depresso, abbiamo visto con Miners pagato 56 milioni, cioè ci sono tutta una serie di cose che noi abbiamo buttato giù esaltandoci prima e sbattendoci la faccia poi, che è chiaro che hanno stancato, e ritorno all'inizio del messaggio di Salvatore, che hanno stancato il tifoso. Ogni anno noi si cambia pagina e si spera che possa andare meglio, invece, e siamo arrivati l'anno con Pirlo così e ci stiamo allenando squadra, siamo arrivati l'anno con Tudor così, e lì ci porta anche Di Gregorio, per l'amor di Dio, siamo arrivati quest'anno ad avere 5 punti di vantaggio a 5 rate dalla fine del campionato, a perdere in casa con la Fiorentina e pareggia col Verona. Insomma, tutto, la gente è esausta. E lo capisco. Dall'altra parte, però, una luce si vede. Ma questa luce, cioè la ricostruzione societaria, non porta domani mattina alla vittoria dello scudetto. Poi magari la Juve lo vince e saremo felici. Ma porta a dei passaggi che sono passaggi anche lunghi, però ti riporteranno ad avere la possibilità non di andare a prendere Ronaldo a 100 milioni più 30 l'anno, ma magari andarti a prendere un attaccante che non sia la vita.
0: Questo sicuramente, questo fa parte degli errori commessi in passato, errori che secondo me con questa dirigenza, non quest'anno, ma da quest'anno, difficilmente si troveranno, e che degli errori li faranno anche loro, ma secondo me saranno molto più attenti proprio perché non hanno fretta e fanno le cose in un certo ordine.
1: Sì, Stefano, c'è anche quello che molti non hanno capito, i paletti,
0: il fair play finanziario, quello volevo leggere, cioè anche quella, una storia che abbiamo spiegato tante volte, ti viene poi, come dici tu, a noi anche doverla ripetere.
1: Beh, guarda, aggiungo, perché lo dice anche un altro amico che dice da Siena, mi sembra, ecco, voi
4: voi l'avete spiegato più di una volta, l'età sulla Juve, l'avete anche ben spiegato, perciò fatevi una ragione, perché tanto alcuni non vorranno mai capire.
0: No, o magari semplicemente, per quanto tu possa spiegarlo nel modo più semplice possibile, sono argomenti che non interessano. Cioè c'è qualcuno che si vuole sentirsi soltanto dire chi compri, quando lo compri, quando arriva, poi esatto. Chi compri, quando arriva. Allora quando gli parli delle difficoltà, il cervello gli si spegne proprio e dice no, queste cose non le voglio nemmeno sentire. Quindi tu glielo spieghi, dice ok, perfetto, adesso chi ci compriamo? E allora dice vabbè ragazzi, allora ti cadono le braccia.
4: Dai. Sentiamo qualche altro vocale.
15: Ciao ragazzi, per rispondere a quel tifoso di prima che si riferiva a non rinnovare l'abbonamento, io ho già rinnovato l'abbonamento al club official Juventus già 15 giorni fa, a prescindere dalla campagna sì. Acquisti, la Juve sì. Si ama a prescindere. Ciao Franco da Mazzarino.
4: Sì, capito? Franco da Mazzarino, ma non letti tanti Gianni da Brindisi, sì, per non andare poi a quelli che stanno a Torino, che sono più fortunati evidentemente. Tanti amici da Roma hanno scritto. Vai.
16: Ciao ragazzi, sono Pasquale Matic. Ma io mi ricordo che 27-28 anni fa lui aveva già 30 anni. Ma quanti anni c'ha sto Matic? Ma per piacere, sì. Matic, è arrivato a questo punto. Chiamiamo pure Attacchinati, chiamiamo Pezzotto, chiamiamo Zabrot. Mamma mia, mi sa,
4: fantastico,
16: mi sa,
4: Pasquale. 27-28 anni fa aveva 30 anni. Però Pasquale ha ragione.
0: C'ha ragione.

0: Quando, e se fosse questa la cosa, significherebbe essere tornati un po' alla Juventus di tanti anni fa, quando escono dei nomi per portarti fuori strada davanti a altre trattative che invece stanno chiudendo e si vogliono chiudere gli occhi davanti a quelle. Spero, penso. Che volevi dire?
1: Che 2 anni fa l'aveva ancora preso Matic, forse anche 3 anni fa, al cospetto di questi
0: Sì,
1: centrocampisti
0: ma
1: che abbiamo oggi, eh.
0: certo che sì.
1: Oggi no, oggi no, ma al cospetto di questi, è chiaro che. Vedi, ritorno al ragionamento. La Juventus di 8 anni fa andava negli Stati Uniti, prendeva Bouabi, il centrocampista del Marocco, che è forte. Attenzione, 18 anni e si vede, eh? Però lui è forte. Deve maturare a margine di 20. E ritorno, ora non per...
0: Adesso dei palloni sanguinosissimi ieri, però è
1: Sì,
0: forte,
1: però hai
0: forte.
1: visto,
0: Però tu a
1: si
0: 18 anni
1: propone
0: giochi nel
1: davanti al
0: mondiale così.
1: portiere
0: Sì.
1: contro la Francia. L'hai
0: Sai che mi
1: visto?
0: ricorda l'Icina in qualche modo, cioè nel senso come movenze, magari l'Icina può arrivare a
1: È
0: quei livelli perché
1: forte,
0: ci mette
1: forte,
0: fisico,
1: forte.
0: presenza, si mangia
1: Però
0: il
1: vedi,
0: campo.
1: Vincenzo, e qui ritorno a un ragionamento. A me dispiace tirarlo in ballo, ma è il paragone. Abbiamo avuto anche noi dei giovani, Miretti. Ok? Miretti a 18 anni era questa roba qua. Con tutto il bene, con tutto il bene. Miretti a 106-107 partite in Serie A. Buabì se lo mette in tasca.
0: Ma se lo metti in tasca
1: Per
0: in scioltezza
1: personalità,
0: proprio.
1: per sfrontatezza, per
0: Bravo,
1: classe, per
0: bravo.
1: tecnica,
0: E lì arrivi a
1: ha
0: quel
1: perso, come dici
0: discorso.
1: te, Vincenzo, vengo subito, dei palloni sanguinosi, però c'ha 18 anni contro la Francia, andava lì e faceva il centrocampista universale. Il giovane così io faccio giocare. E la Juve di un tempo andava e forse se lo prendeva. Oggi nemmeno ti ci può avvicinare.
0: No, no, io non volevo aggiungere niente se non il fatto che questa è la prova che quando un giocatore c'ha talento emerge a qualsiasi età. Se tu insisti con Miretti e non emerge, vuol dire che c'è un limite che può essere caratteriale, che può essere strutturale, che può essere tecnico, che quel giocatore ha. Boadì invece ha dimostrato di avere personalità, poi magari può essere in coscienza perché ha perso un paio di palloni da
1: Bravo,
0: incoscienza,
1: però ci lavori.
0: però ci lavori. Personalità, fisico, tecnica, stai giocando un mondiale
1: Con la Francia.
0: con la Francia, allora tu uno del genere, se te lo prendi, il primo pensiero non è chissà che sia, se si adatta, se regge il peso della maglia della Juventus, ma è uno che ti dimostra di avere personalità di default. E invece ce ne sono altri che ancora pensiamo e speriamo che possano tirarla fuori. Non ce l'hanno,
1: Bravo
0: non
1: Vincenzo,
0: ce l'hanno.
1: bravissimo,
0: È come posso chiedere ad Alessandro di farsi gli occhi azzurri, non ce li
1: non
0: ha.
1: ce li ho, bravissimo, hai fatto un esempio perfetto, non ce li ho, non li tiri
0: Non
1: fuori,
0: ci
1: non li
0: puoi
1: tiri fuori.
0: lavorare, così come Spalletti giustamente diceva, questi sono bravi ragazzi. Non lo vuole il bravo ragazzo, vuole la faccia di C. Vuole quello cazzuto. Quando dice mi serve la personalità è perché sa che non c'è e soprattutto che lui non la può allenare. Poi adesso tornerà qualcuno a dire no, ma Conte allenava anche la personalità. No, Conte tirava fuori la personalità di chi ce l'aveva. Chi non ce l'aveva, anche lì restava
1: Stava in
0: fuori.
1: panchina, ma certo, però vedi, ti ripeto, io non ce l'ho con Miretti, sia chiaro, ma ho portato quell'esempio quando noi si dice, ah, i giovani abbiamo svenduto, andato via quello, quello, quell'altro. Sì, poi qualcuno l'abbiamo fatto giocare, anche titolare. E però vedete la differenza tra il giovane da Juventus e il giovane non da Juventus. La differenza sta lì. Oggi però purtroppo noi quel giovane non te lo puoi andare a prendere. Perché questo è uno che va già oltre 100-110 milioni. Per esempio, a me un altro giocatore che piace da impazzire, questa volta nella Francia e
0: Conè.
1: purtroppo in Italia, è Conè.
0: Ma anche Rabiot, Conè e Rabiot ieri si sono
1: Vabbè,
0: mangiati
1: Vincenzo,
0: il Marocco.
1: Rabiot, noi abbiamo visto il meglio e il
0: È
1: peggio
0: il
1: di Rabiot,
0: peggio.
1: ma il meglio ci siamo goduti
0: Ce lo
1: poco.
0: siamo goduti molto poco. Guarda che
1: Rabiot,
0: ieri tutti e due hanno
1: fortissimo,
0: tenuto in piedi.
1: bravo,
0: Cioè il
1: bravissimo,
0: Marocco non sapeva dove andare. Due cavalli.
1: bravissimo, bravissimo. E Conè è forte, però noi chi prendevamo quando a Roma prendeva? Io, a me dispiace. Perché sai quanto mi stanno sulle palle, ok? Lo sai quanto
0: Lo
1: mi
0: so,
1: stanno
0: lo
1: sulle palle.
0: so.
1: Però, cavolo, negli ultimi mercati noi prendiamo Douglas Luiz e loro prendono Coné. Noi prendiamo David e loro prendono Malen. E qui c'è qualcosa che intorna, però. Coné l'hanno pagato 30 milioni, eh?
0: Sì,
1: 30! 2 anni, l'anno scorso, 30 milioni
0: ma
1: a
0: sa,
1: gennaio.
0: certo, no, ma è tutto lì, è tutto lì. Allora
1: Dice, ma
0: tu,
1: Coné è uguale a Thuram. Dammi Coné.
0: allora vedi, tornando a, poi ci fermiamo, al discorso della personalità, delle qualità che se c'hai le tiri fuori. Rabiot ce le aveva, ha Allegri le

0: tirati fuori, poi li hanno tirati fuori gli altri allenatori, ma soprattutto Allegri li è riuscito a tirare fuori. McKennie delle qualità ce le aveva, le ha tirate fuori, poi c'è un limite, devi crescere, tutto a posto. Kone è uno che si mangia il campo. Nella peggiore delle ipotesi, poi arrivava la palla Olise che sembrava che stava sciando in mezzo al campo, poi si appendevano addosso. E non è che era il Giappone, che come fisicità magari non è
1: Certo.
0: importante, era il Marocco.
1: Vedi, intanto Vincenzo, fammi salutare l'amico Maurizio che dice: ho detto a mio padre di 86 anni di sentirvi che siete fortissimi. Ha scaricato l'app, vi sta ascoltando, ha detto siete due
0: No,
1: fenomeni.
0: Maurizio,
1: Grazie,
0: grazie,
1: grazie,
0: grazie,
1: grazie, grazie.
0: grazie
1: Abbracciamo tuo padre.
0: veramente. Tanto.
1: Grazie di cuore, veramente. Però vedi anche lì, Vincenzo, noi non possiamo conoscere tutti i giocatori del mondo, ci mancherebbe altro. Ieri non ricordo chi fece il
0: Altro
1: nome di un
0: mestiere.
1: giocatore che io non conoscevo. Ma qui Manu Koné, ma porca di quella miseria, ma noi, i nostri scout,
0: Non
1: i
0: c'erano,
1: nostri direttori sportivi,
0: c'era un
1: non vai a
0: computer,
1: prendere. Sì,
0: c'era
1: ma
0: un computer.
1: Koné, c'era sempre l'altro fenomeno prima, ma
0: Sì, che tanto
1: Koné
0: oramai. Sì.
1: l'ha preso la
0: Lui
1: Roma.
0: ha preso Thuram pensando che Thuram potesse diventare Koné. E anche lì poi vedi una differenza. Però là ci può anche stare che sbagli, per carità, perché Thuram, tutto sommato, anch'io avrei detto questo
1: Sì,
0: forse
1: ma
0: può
1: te oggi
0: crescere.
1: Turam Koné che prendi?
0: No, prendo Koné oggi, però a scatola chiusa, e là deve esserci anche la
1: Infatti Turam
0: sensibilità.
1: non c'è al
0: Non
1: mondiale
0: c'è
1: e Koné sì.
0: Colomani, e c'è. Senti, poi ci fermiamo
1: Sì.
0: veramente. Non voglio sentire nemmeno per scherzo che qualcuno di voi possa dire Mateta. Io ho visto un Frankenstein che si muoveva così con una delicatezza che, mamma mia, mo non so se perché c'erano lì chiaramente Mbappé, c'era Dembélé che sgusciavano, eccetera, ma quello non è legato di più, sembrava un robot, si muoveva così, ma dove vai? Ma anche soltanto pensare, vogliamo pensare a ma no, no, no, meno male che eri infortunato. Dio, l'hai
1: No,
0: visto ieri, per
1: sì,
0: curiosità, l'hai visto? Quando è
1: invece ho visto
0: entrato, gli
1: tutto.
0: rimbalzava la palla, si
1: È
0: gira,
1: impressionante.
0: giustamente, è un po' macchinoso, è che è un
1: Ma
0: robot.
1: infatti lui come ti gioca? No, però Toni non difendiamo l'indifendibile, perché lui dice, Toni, Miretti ha avuto la sfortuna di giocare
0: Ma
1: proprio in
0: poi,
1: questa fase degli ultimi
0: vabbè
1: 4 anni.
0: ragazzi,
1: Semmai il
0: vabbè dai, sì.
1: contrario, perché in
0: Ha
1: una fase
0: giocato
1: di
0: 103
1: scarzoni,
0: partite, doveva emergere, bravo.
1: e qui veramente
0: Doveva emergere.
1: tutti mi vengono contro dei giocatori della Juve, in una fase di scarzoni tu
0: Tu
1: emergi,
0: devi
1: altro che sfortuna.
0: emergere,
1: Ragazzi, non
0: ragazzi.
1: difendiamo l'indifendibile perché
0: Dai,
1: sennò
0: dai. E
1: veramente
0: allora che dobbiamo dire a
1: su
0: McKennie? Che è un pallone d'oro. Cioè, McKennie
1: dai.
0: emerge perché c'è una pochezza generale. Poi fai un centrocampo come si deve con Goretzka, prendi Kessié, prendi Brahim Diaz. McKennie si siede in panchina e quando entra in campo ve ne accorgete perché si abbassa la qualità. Se McKennie invece è visibile, vuol dire che gli altri sono
1: Che so
0: scarsi.
1: sì, che so poca roba. Quindi,
0: Dai.
1: Miretti, li vogliamo un bene dell'anima, ma li abbiamo visti i giocatori giovani forti. 106 presenze in Serie A, Miretti è un giocatore e li voglio bene da Udinese, da Bologna, ma il Bologna non ci investe meno 15 milioni, perché si può giocare tutti nella Juventus. Poi, attenzione, la Juventus mediocre c'ha anche Miretti, per l'amor di Dio. Dai, andiamo in pausa.
0: Ah no, che poi c'è l'ultima mezz'ora di
1: Facciamo?
0: Alessandro.
1: Che palle,
0: La sua
1: Maraggio, mi
0: ultima
1: fai.
0: mezz'ora. Ti
1: Mamma
0: ho
1: mia, oh,
0: portato un
1: mamma mia.
0: crisantemo di
1: Se,
0: là, mo te
1: che
0: lo
1: è?
0: do.
1: Non ci si scherza su queste
0: No,
1: cose,
0: no,
1: lo
0: non mo
1: sai.
0: ti porto un crisantemo, è un fiore.
2: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Muovero.
0: È passato un attimo d'autunno, se n'è
1: Sì,
0: andato.
1: ma
0: Insomma,
1: quindi c'è lui lunedì?
0: lui ha detto che ti seguirà.
1: sì,
0: per fare la guardia del corpo, e che tu vuole tutelare la tua sicurezza stradale.
1: Ma ho saputo che ha aperto uno stabilimento balneare.
0: Ha aperto senza nessun tipo di concessione. E soprattutto fa pagare anche i bambini, che pagano, i neonati pagano più degli adulti.
1: Perché?
0: Così ha detto, lui vuole andare contro le leggi, che si è scocciato di questa vita fatta di regole.
1: Quindi praticamente lui concessioni niente.
0: Ha preso
1: un lembo di spiagge.
0: Sì.
4: È mio. Mi è stato concesso. Dai, gestisco qualsiasi cosa, pagate.
1: Ma c'è anche, mi hanno detto, ombrelloni, lettici,
0: tutto.
4: Con gli spilloni sotto.
1: C'è anche il bar, no?
4: Vendo solo alcolici. Alcolici pure per bambini.
0: È uno, diciamo, che va contro le regole.
1: Sì, comunque lui mi ha fatto tutto. Si è buttato in tutti i campi. L'immobiliare l'ha fatto.
0: La compagnia telefonica. Totruffa.
1: Le schede telefoniche.
0: Il servizio della truffa.
1: Tutto ha fatto.
0: Pezzotti. Totruffo infatti non nasceva per difendere dalle truffe, ma per abituarti a farle.
1: A farle.
0: Sì, per insegnarti a farle.
1: Benissimo.
0: E poi mo sta dialogando con Trump. Probabilmente lui presenzierà alla premiazione del mondiale insieme a Trump.
4: Lo accompagna e poi a zio pure la coppa.
1: Perché lo accompagnò dal Papa.
0: Lo accompagnò dal Papa, ha fatto tutto il servizio d'ordine, ti ricordi bene, gli occhialini.
1: Non successe nulla.
0: Ma è stato perfetto. Totò in questo è perfetto.
1: Sì, ma anche a livello di ordine pubblico tutto perfetto.
0: Aspetta un altro bambino.
1: Infatti mi hanno detto che è mancato perché l'hanno contattato per il concerto di Ultimo,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Che
0: sì,
1: dove è andato, devo dire, tutto abbastanza bene.
0: Sì.
1: Però quelle piccole cose.
0: È perché lui a un certo punto è dovuto andare a fecondare, detto.
1: All'inizio c'era.
0: Sì, c'era. Nella prima parte c'era, poi ho detto: fate gestire voi, non mi scassate perché devo andare fuori.
1: E infatti poi
0: l'uovo.
1: Qualche problema. Sì. Va bene, vai. Sì, Francesco dice: l'unico ragazzo che abbia una crescita top era Marchisio. Sì.
0: Vabbè, ma perché ce l'aveva?
1: Però Marchisio fece anche una grande cosa: cioè andò a giocare un anno insieme a Giovinco. Io me lo ricordo perché facevo il telecronista della Sette, anche bordocampista a Empoli. Marchisio ebbe una crescita clamorosa. Marchisio Giovinco.
0: Però cresci quando le caratteristiche ce l'hai, quando la qualità ce l'hai, quando la personalità ce l'hai, quando la tecnica ce l'hai. Se ce le hai, le cose escono fuori. Se non ce le hai, voglio sbatterti.
1: Grazie Terry, un abbraccione anche a te. Vai Rossi, anche Rossi poi va in ferie.
0: Sai dove va? Mi va lasciata solo a me. Mi fa dare la morto. Sì.
1: Va in una nota località francese dove sono tutti fanno solo nudismo.
0: A Pigalle, no, quello a Parigi.
1: No, quello a Parigi. Va lì. Solo nudismo, mi ha fatto vedere, ha prenotato.
0: Ce lo vedo con la tamorra in mano.
1: Cioè, è fantastico che vai anche a fare la spesa nudo.
0: È un liberale.
1: Col carrello.
0: Sì. Troiolo. Esattamente.
1: No, lui vai, facci sentire qualcosa. Ha detto vuol fare questa esperienza. Fai bene, Rossi.
5: Buonasera, sono Maria Grazia.
1: Ciao Maria Grazia.
5: Allora, Spalletti. Si ritrova molti dei giocatori, beh, lo sa che deve avere pazienza, gli hanno detto in tutti i modi che ce ne deve avere, però mi sembra che Carnevali abbia anche detto che il mercato si farà,
1: certo,
5: con i suoi tempi,
0: certo,
5: ma si farà.
0: Certo.
5: Poi se lui forse arrivava quarto, magari
0: era
5: qualcosa di meglio si poteva fare.
1: Non sbagli,
5: fare.
1: Maria Grazia.
5: Che causa del suo male.
1: Brava.
0: Perfetta.
1: Brava.
5: E poi mi sembra che l'anno scorso, anche nelle ultime conferenze, lui disse la maggior parte di questi giocatori ci saranno anche l'anno prossimo.
0: Ma certo, brava.
5: Quindi, tutta sta sorpresa? Non credo proprio.
0: Brava.
5: Penso che già sapesse molto.
1: Hai ragionissimo, Maria Grazia.
0: Vedi, messaggio equilibrata. Messaggio
1: però
0: perfetto.
1: Io ti dico una cosa, e non c'è una virgola sbagliata di Maria Grazia. Però se sono Spalletti e mi rivedo determinati giocatori, a me mi girano le scatole. Ma ha ragione Maria Grazia.
0: Sì, come ti diceva, ma lui è consapevole. Allora Spalletti, a quelli che dicono mo si inalbera, alza e se ne va. No, a parte chi viene, che poi c'è sempre qualcuno che poi spera che viene quell'altro.
1: No, va a Nazionale.
0: No, Mancini ha sorpassato Conte. Però
1: che bello, Vincenzo, ne hai parlato prima di questa settimana, non mi sento parlare di Conte.
0: Ah, che bellezza. Ma la settimana prossima quando cominceranno le amichevoli. E subentri tu, ma che dobbiamo fare? Vedi, mo se ne deve andare, chiamate Conte, siamo ancora in tempo, diranno così.
1: Anche perché può darsi che col Basilea perdi, amichevole assurda.
0: A occhio e croce, sì. Però Spalletti, che l'aveva già detto, secondo me manco si arrabbierà, cioè nel senso, è chiaro che dice, se mi dici che Dibu e Colo ce le ho, Colo già arriva, Dibu quando finisce il mondiale arriva, e bene o male hai sistemato qualcosa anche a difesa, un altro attaccante, un centrocampista, e sono contento. Dopodiché Spalletti te lo disse con grande convinzione, là ci gelò il sangue nelle vene, mi scese la lacrimuccia di sudore quando disse: guardate che quelli che vedete quest'anno li vedete anche l'anno prossimo, perché lo sapeva. Dopodiché, come sempre ha detto Maria Grazia, poi se arrivavi in Champions e la differenza c'era, quando dicevamo guardate in un modo o nell'altro ci dobbiamo arrivare, arrivavi in Champions, intanto ti veniva il giocatore che non è vero quello che diceva Como lì, che gli aveva detto io vengo, ma se stai in Champions Bernardo, non è vero che venga a prescindere, il Bernardo, ma chiunque, c'è anche Brahim Diaz, magari ti dice sì ma non gioco la Champions, se me ne devo andare a Real Madrid vado in una squadra che gioca la... ma ci sta anche, io non me la prendo nemmeno con questi giocatori. Poi apprezzo di più quelli che ricordano la storia della Juventus e dicono la Juventus si accetta sempre, perché quelli sono veri campioni secondo me, che conoscono la storia del calcio e che sanno. Però magari il campione che sta deve sparare le ultime cartucce, ma dice ma io l'ultimo anno me lo posso fare in Europa League, ma io Lewandowski piuttosto, se non trovo una squadra che mi porta in Champions League, ma me ne vado in MLS, mi faccio i soldini.
1: Sì, però
0: ciao.
1: Io qui ti faccio un altro ragionamento, detto che hai perfettamente ragione, però un Lewandowski, no, che va in MLS, si sta anche bene negli Stati Uniti,
0: per finito, che se non
1: però sai, se tu c'hai un progetto ambizioso ma ti porta a vincere l'Europa League, perché no?
0: Perché no? Perché lui dice io sto per raggiungere il record, devo mantenere in alto il record dei gol segnati in Champions League. Se devo restare in una squadra europea, ma poi comunque mi chiedono di fare almeno 2 anni, io mi faccio 2 anni a buttare il sangue, a magari se in un club che per 3, 4, 5 anni sta sbagliando, magari mi porta a fondo pure a me, io non riesco a fare la differenza, sporco anche la mia immagine. Sai che ti dico? Sono Lewandowski, ho fatto il mio, me ne vado in MLS. Sì, se sì, la Juve era in Champions, dice intanto darsi, in Champions darsi, io posso rincorrere un mio obiettivo.
1: Marco Da Luca, grazie a Pietro, grazie anche a Francesco, tornerò carichissimo soprattutto dopo la sconfitta col Basilea. Però una cosa ve la dico ragazzi, non vi lasciate trasportare poi dalle amichevoli, perché soprattutto queste prime due, quella col Basilea e quella col Nizza, conteranno zero.
0: Ma anche meno.
1: Zero. Ma chi torna si vince 4-0 con tripletta di Kuhn-Meiners che non c'è ma ritorna alla di Openda, zero. Quindi io anzi le contesto un po' queste amichevoli così presto, vedo che più o meno le fanno tutti, perché ho visto anche il programma del Napoli, un programma molto intenso, però non vi lasciare trasportare da queste amichevoli ragazzi, non servono veramente a niente. Secondo me serviranno a poco anche quelle in Australia, però lì ti avvicini un pochino più al campionato, sai, ma queste veramente non contano niente.
0: Ti servono nemmeno per trovare la formula tattica giusta, perché non lo fai con questi.
1: Io per esempio ti pongo questa domanda, che è stupida come domanda, però te la faccio: col Basilea chi metti portiere titolare? Io Pinzolli.
0: Sì, probabilmente.
1: Ma ti dico sul serio,
0: no, metterei anche io metterei Pinzolli. Probabilmente lo metterà anche lui Pinzolli.
1: Io metterei Pinzolli.
0: Sì. Poi magari dirà perché se non gioca queste partite quando gioca, quindi questo è il momento.
1: Pinzolli e poi Perin.
0: Ma sì.
1: Primo tempo Pinzolli, secondo tempo Perin.
0: Io mi auguro per Di Gregorio che trovi una squadra il prima possibile.
1: Anch'io. Prego Rossi. Rossi sta già pensando alla sua vacanza in Francia, tutto nudo. Mandami delle foto, Rossi, poi. Grazie.
6: Ciao, sono Claudio da Torino. Ciao, sto ascoltando come tutti i giorni.
1: Grazie.
6: Volevo solo segnalarvi che io dopo 6 anni ho rifatto l'abbonamento alla Juve, perché sono molto fiducioso per le novità della nuova dirigenza, sempre fino alla fine.
1: Grazie Claudio, anche questo è un bel messaggio, la verità. Ma vedi, per un così incito nessuno, per un Rossi che non fa l'abbonamento c'è un Verdi che lo fa, perché poi noi siamo talmente estesi come tifoseria che Claudio dice dopo sé, però mi piace a scatola chiusa.
0: Ma
1: è un bel messaggio quello di Claudio,
0: certo,
1: ma magari ha ragione anche Rossi che l'ha fatto per sé, dice io però sai che c'è, anche perché so soldi.
0: Ecco, allora finché ne fai una questione di natura economica, per cui tu dici ci sono sempre stato vicino, ci starei col cuore, economicamente non mi sento di fare un sacrificio e togliere soldi al budget familiare per questa Juve, ma la sosterrò comunque, è un conto. Se io dico no, io faccio l'abbonamento solo se ci stanno i campioni, se no che cosa devo comprare, è un altro conto, perché significa non avere, non farlo per amore della squadra, nella gioia e nel dolore, si dice, no? E qua di gioia ne abbiamo vissute per 10 anni di fila. Adesso è il momento del dolore, ma è nel dolore che poi si vede il vero amore. Troppo facile quando le cose vanno bene.
1: No, ma vedi,
0: e non date la mano a Strefezza a farvi le foto quando entra in campo.
1: Questa è un'altra battaglia.
0: Quella è una cosa che io veramente, cioè, diventa un fortino. La gente, quando i giocatori devono farsela addosso quando entrano lì dentro, non devono trovare questo clima amichevole, no, è arrivato Gonzalo Ramos, quando me la faccio una foto? Non te la fai allo stadio. Cerchiamo di creare un clima ostile per gli avversari e al limite anche per quelli nostri che non valgono, ma cerchiamo di caricare la squadra, di stare vicino alla squadra, di fare tutti quanti insieme, di riscaldarlo, no? Non le poltrone, di riscaldare l'atmosfera dello stadio.
1: Sì, questo vedi un altro aspetto, se vogliamo marginale, che però conta.
0: Conta però, sì.
1: Io per esempio, te parli di Strefezza, ma mi ha dato molto più fastidio quando ho visto tifosi nostri, sai, Strefezza, Carciatore, si sono fatti i selfie con Ambrosini. Ambrosini, uno, bravo, uno che se c'ha da dire una parola negativa alla Juve la dice. Evitiamole queste. Poi non vinci le partite così. Però io sinceramente, quando la curva accolse Adani, Europa League sulla Rai, ti ricordi, semifinale, sì, con quel coro, io l'avrei fatto, perché non vinci le partite, non cambia niente, però non si devono sentire a casa loro determinati personaggi, non si devono sentire a casa loro. Adani non è a casa sua allo stadium, secondo me. Ambrosini non è a casa sua, poi ci mancherebbe altro, viene, fa il suo lavoro, va lì, tutti assolutamente civili e corretti, ma la foto non ce la faccio. Il Calciatore, Vincenzo, sai, questa è una battaglia.
0: Ma io me la faccio forse dopo, ma io durante la partita, quando cominciano a riscaldarsi. Ma tu hai idea di quando io vado, per esempio, e quest'anno ci dovrei tornare al Maradona a vedere Juventus Napoli, da quando entrano a quando escono, che cosa si sentono dire, che cosa respirano? Abbiamo visto col Galatasaray, quando sono entrati là, che clima hanno trovato. Perché invece a casa nostra? Prego, accomodate, Lucio, facciamo una foto. Quanto è bellina.
1: Ma ci hanno raccontato i nostri che erano là.
0: Ma anche la stampa a volte. Anche io, come stampa, quando vado al Maradona, non è che mi devo trovare l'amico, mi metto vicino all'amico, che altrimenti sento occhi ostili addosso. Anche l'ufficio stampa della Juve lo vedo in mezzo a una certa ostilità. Noi invece, tra luce e vino, tutti quanti, tutto bello, bello, piacevole. Oh, guarda, è arrivato Leao, guarda, è arrivato. Ma chi se ne frega? Loro devono essere trattati come rivali dal momento in cui mettono il piede dentro. Se no.
1: Ah, concordo. Anni fa un amico mi giunse una richiesta di lavoro presso il J Medical. Non avesse avuto famiglia, sarei andato di corsa pur di stare vicino alla mia Juve. Anche in B mi sarei abbonato. Chi c'è il pane non è dente. Emiliano da Fiumicino. Scusate, ma se a Talla Fiorentina prende 1.300.000, come facciamo ad accasare Di Gregori e compagnia cantante? Oh, questo è un messaggio che anche qua mi fa piacere ricevere, perché
0: e vi spiega la difficoltà, spiega da che difficoltà. Cosa nasce
1: Openda prende 4, Di Gregorio prende 3.5, mi sembra, Davide prende 6, Gatti prende 3.2, andateli a casare, vedete quando si dice ma a Carnevale riesce a vendere, no, è che questi si portano dietro fardelli pazzeschi.
0: 2 a stagione.
1: Chi?
0: Allora
1: a tappe,
0: sì, 2 stagioni che sono 3-7 lordi.
1: Capite? Ci abbiamo anche queste zavorre qua. Oggi mi sono fatto un sacco di amici. Non è soltanto il costo del cartellino, perché a Talo pagano 40 milioni, però dice a bilancio mi costa 1,3 l'anno, che è una cifra umana. Andate a vendere Davide che ne vuole 6 l'anno, con Miners che ne prende 5.
0: Con quel rendimento. Perché hanno, tu dici, vabbè, avessero fatto una bella stagione, tu più o meno dici sì, costa, però è bravo. Io vedo il rendimento che ha avuto in campo, ma perché gli do questi soldi? È la storia un po' di Lugani, che è andato sempre in giro in prestito, ma nessuno se ne è mai accollato, perché tutti si è dovuto accollare metà dell'ingaggio.
1: Tornano anche Lugani.
0: Certo che tornano anche Lugani.
1: Che per l'amor di Dio.
0: Sì, vabbè, ho capito, anche basta.
1: No, anche basta.
0: Ricorda tre generazioni di UEFA.
1: Abbiamo rinnovato. È come ha detto Pasquale prima di Matic, che tra che 27 anni fa c'aveva 30 anni. Rugani. Io c'avevo capelli da quando è alla Juventus, sì, Rugani. Sì. Vai, Fede.
7: Ciao ragazzi, sono Carlo da Milano.
0: Ciao Carlo.
7: Secondo me la negatività che c'è tra i tifosi, che è innegabile, nasce anche dai paragoni che facciamo con le altre squadre. Restando in Italia, noi ci paragoniamo a Inter e Milan, perché tutti gli altri non sono paragonabili comunque alla Juve. E lasciamo stare per una volta i cartonati, che sono in Champions, hanno vinto lo scudetto e hanno comunque una base purtroppo superiore alla nostra in questo momento. Ma parliamo del Milan, forse hanno speso anche peggio di noi, sono fuori dalla Champions come noi, hanno avuto vicissitudini societarie anche più gravi delle nostre, cioè, finora, fino all'altro giorno, non avevano né allenatore né direttore sportivo, nessuno. Ma come mai loro possono spendere 70 e rotti milioni per un centravanti e 30 per un difensore?
8: Perché non hanno. No,
7: e
8: ma
7: noi
8: ti capisco.
7: Stiamo a guardare il milioncino.
0: Perché noi abbiamo speso l'anno scorso, due anni fa. Negli ultimi tre anni abbiamo speso 400 milioni. Quindi non è che i soldi non sono usciti, ancora una volta, sono usciti pagati male.
8: Il Milan non ha fatto tutti questi errori, pur essendo rimasto un anno fuori dalla Champions.
0: L'anno scorso credo abbia fatto un 150 milioni di acquisti, però ha fatto anche delle cessioni. Noi in tre anni abbiamo comprato,
8: loro hanno venduto,
0: e anche loro hanno preso Yashari, lo devono buttare via.
8: Reinders a 50 mi pare.
0: Hai capito?
8: Hanno venduto il difensore centrale, lì hanno fatto un colpo clamoroso, adesso non mi sfugge il nome.
0: Anche Tio Hernandez hanno venduto.
8: Il difensore centrale, che ora mi sfugge il nome, che l'hanno venduto anche lì in Inghilterra, mi pare a 30-40 milioni.
0: Sì.
8: Reinders a 50, per me Reinders è fortissimo.
0: Vabbè, sì. Però Tonali stesso ancora stanno guadagnando.
8: Tonali.
0: Tonali che va al Tottenham a 112, ancora c'è una percentuale per il Milan. Pensa un po', quindi chiaramente noi abbiamo solo speso male, ma abbiamo speso. Poi arrivi a un certo punto come quest'anno in cui il peso degli investimenti sbagliati che ti hanno creato
8: ti manca la Champions
0: anche al Milan per la verità, però
8: sì,
0: nel frattempo tu il peso dei soldi e degli investimenti sbagliati negli scorsi anni ti ritorna adesso. Quello quando si è seduto, quello intendo Carnevale, quando si è seduto e ha aperto il file Excel ha detto: oh mamma mia, ma che è sta roba? E comunque c'era prima Giuntoli che aveva abbassato, a onestà va detto, il monte ingaggi di parecchio, ma c'è un monte ingaggi folle, con prezzi folli, e quindi quello è il valore economico. Poi, telefonatina, già no, io li ho visti più o meno i calciatori, mi dici il valore, la cifra tecnica di questi giocatori? 0, 0, 0, 0, meno 1, 0, 0, meno 2. E cioè, come li vendo? Ah beh, benvenuta alla Juve.
8: Infatti qui, secondo me, un ruolo strategico più di Carnevale sarà quello di Massara,
0: che cercherà di incastrare qualcosa.
8: Tra l'altro una cosa che volevo chiedere a Mirko, ma poi mi sono dimenticato, io non so se Massara da quanto già lavora per la Juve, perché è vero che è stato ufficializzato ieri, però immagino che magari, no, già da qualche settimana.
0: No, secondo me è poco, perché vedi, il mercato della Juve è stato fermo proprio perché non c'era la struttura già pronta. Però intanto l'hai organizzata, quando è arrivato? Una settimana fa, siamo a luglio. L'anno scorso il direttore sportivo era da gennaio.
8: A gennaio! Brava, ma ragazzi, Reinders 80 preso, ma non viene, mi dovete aiutare ragazzi, prima deve, se no il difensore centrale che ha venduto il Milan, che era un mezzo scappato di casa in Inghilterra, non mi viene il nome e il cognome, nel nome e nel cognome, ma che quando è andato via abbiamo tutti, oh, questi sono dei fenomeni. Reinders 80 milioni oggettivamente, ciao, bravissimo,
0: ciao.
8: Grazie Piero, hanno venduto ciao a 40 milioni, cioè. E Reinders è stato un sacrificio, attenzione, perché Reinders per me è uno dei centrocampisti più forti, anche se al mondiale non ha fatto bene. Tiav, sì, che qualcuno lo chiamava Tiav,
0: sì. Sì.
8: Però hanno venduto 80 milioni e lì si sono rifatti la Champions, certo, che gli è mancata.
0: Ma come il Napoli? Ma come ha fatto a spendere il Napoli? Ha venduto a 85 Osimhen, a 75 Kvaratskhelia. Non a caso quest'anno il Napoli, che non ha venduto, non c'ha gli assegni dei giocatori venduti,
8: no.
0: Deve vendere, altrimenti non può comprare.
8: Ha comprato
0: Luca, si trova con 35 milioni. Giocatori anche lì, almeno una decina, che farei difficoltà a venderlo. Poi per carità, i giocatori,
8: ma lì
0: che
8: entra anche Neres?
0: Cioè, ma Neres
8: è riscattato,
0: sì, hanno riscattato anche Santos lì,
8: Harrison
0: Santos, gli ritorna Lindstrom, gli ritornano giocatori folli. Però poi nel dover vendere, il Napoli è avvantaggiato dal fatto che non fa ingaggi altissimi.
8: No, infatti.
0: queste.
1: Va bene, ragazzi, noi ci ritroviamo il 3 agosto. Però vi farò compagnia con i Reels su Facebook. Magari con li farò anche dalla spiaggia, che dici, Marangio? Ti piace andare
0: dalla spiaggia? Dalla spiaggia, da così mi fai dire un po' dove te ne vai in vacanza.
1: Sì,
0: bravo.
1: Sì, sì, grazie.
0: E a me mi lasci qua, bravo.
1: Ti lascio qua, sì. Quindi noi ci troviamo il 3 agosto. E,
0: noi ci vediamo lunedì invece.
1: Già mi mancate, pensa un po', già mi mancate, ma magari.
0: Ti manderemo tutto vale un
1: no.
0: Ti
1: manderemo vale tutto un ferie. Ci troviamo il 3 agosto, ragazzi. Buona estate a tutti.
0: Santa.
1: Ci troviamo il 3.
0: Ci vediamo
1: lunedì, c'è Marangio. Ciao.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
9: Ciao ragazzi, Sasha da Viterbo. Allora, io sono ottimista, ma non per il 26-27, per il 27-28, l'anno che viene, 26-27, sono convinto che bisognerà lottare per quarto posto, però quello che mi dà fiducia è che c'è una società seria, con gente competente, però in tutti i settori, anche Giuntoli era competente, ma per me era solo, e essendo solo va incontro pure e fa sbaglio. Ora c'è ogni persona messa al posto suo. Non compreremo Ronaldo a breve termine, però un mercato fatto con intelligenza sarà sicuramente prossimo, a partire da quest'anno, però ecco, limitato a potenzialmente al quarto posto. Aspetto fiducioso perché la situazione so che è difficile. Ciao ragazzi.
10: Buonasera ragazzi, sono Marco da Napoli. È un po' che non mando messaggi perché sono sempre arrabbiato con gli atteggiamenti del signor Sanfelice, però da juventino vero io non posso esimermi dall'ascoltarvi. E il mio stato d'animo in questo momento è quello di una persona triste, triste per tutto quello che sta succedendo. Sono sempre stra innamorato della Juve, però mi rendo conto che attualmente la nostra Juve non è quella di 10 anni fa, 8 anni fa.
11: Cristiano da Campobasso, e state tranquilli tifosi, perché essendo un tifoso oltre 50 anni ho visto tanti Juve, poi tornare a vincere sarà ancora più bello. Pian piano ci riusciremo in un modo o nell'altro, adesso sì, ci siamo arrangiati su Campobasso, ma è proprio lì, tornare alla vetta sarà ancora più bello. L'altro giorno ho trovato un tifoso norvegese con un polpaccio, poi c'era lo stemma della vecchia signora Torino, la zebra. Sono impazzito, l'ho ricapito quanto sia grande la mia, la nostra Juventus. Torneremo come sempre, l'anno da finire, fino alla fine.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
12: Eccoci qua, caro Federico Rossi. Allora, problema è il Diz, oggetto del mio podcast, lo sapete. Tra l'altro avremo, non andate via, come sempre, del resto rimanete con noi perché alle 19.35 avrò un medico sportivo, un uomo di fiducia del professor Pino Capua, che ci parlerà insomma di questo problema del Diz, per capire intanto quali sono gli scenari possibili, perché si parla di rischio intervento chirurgico. E poi voglio chiedere a questo dottore se magari poteva essere gestita meglio la situazione. Secondo me sì, probabilmente, perché ricorderete, io il podcast l'ho fatto tirando un po' le orecchie a quei tifosi che criticano sempre, comunque, a prescindere, e dicevano: ma questo non merita la maglia numero 10, vendiamolo, eccetera, eccetera. Ragazzi, questo ragazzo, perché ha 21 anni, ha giocato con un dolore, l'avevamo detto anche durante la stagione, soprattutto nella seconda parte, nell'ultima parte di stagione, tant'è che poi anche al mondiale si vedeva che era in difficoltà. E allora qualcuno dice subito: ma lui si è voluto andare per forza al mondiale. Doveva essere gestita prima, a prescindere, questa situazione, forse dalla Juventus. Magari se era il caso di operarlo avrebbe fatto il mondiale, secondo me non avremmo avuto problemi poi in vista della prossima stagione. Per il momento è in vacanza, sta facendo delle terapie, in vacanza con Yusen peraltro, ho letto, sono molto amici loro due, e poi vedremo. Spalletti spera di riaverlo al più presto. È chiaro che se tu già parti senza il Diz nella primissima fase della nuova stagione, c'è l'handicap, su questo non c'è dubbio. A proposito di prossima stagione, carissimo Federico Rossi, oggi hanno fatto un po' tremare i tifosi della Juventus le parole di Carnevali, perché io invece le leggo diversamente, poi magari ci confrontiamo. Lui ha detto in particolare su tre giocatori, no, che sì, Theo Hernandez, Ibrahim Diaz, ha detto: no, ma dal punto di vista dei costi sono un po' troppo elevati per noi. Finalmente qualcuno che parla chiaro. Ora se la stanno prendendo con tanti di voi radioascoltatori, di voi tifosi in generale se la stanno prendendo proprio con Carnevali. Ma questo è il solito. Ragazzi, la situazione è questa. E lui ti dice quella che è, io però ho un'idea. Secondo me Carnevali, consapevole del momento difficile, consapevole che sta lavorando in una situazione certamente complicata, sono sicuro che invece, per esempio, un po' Bari, tra virgolette, sarebbe una cosa positiva. Cioè magari dice: questi tre sono impossibili, nessuno dei tre, e poi invece magari mette a segno un colpo con Massara, ovviamente, no? Che ormai è Massara che farà soprattutto il mercato a livello di contatti con Ottolini, eccetera, eccetera. Poi sarà lui a decidere, essendo amministratore delegato, nonché direttore generale. Quindi calma e sangue freddo. Io adesso sto leggendo tanti, invece devo dire, Carnevale bisogna aspettare, ha ereditato una situazione estremamente complicata, non tanto e non solo perché la Juventus non si è qualificata per la Champions League e quindi mancano oltre 60 milioni, anche perché i fallimenti degli ultimi due mercati estivi stanno condizionando estremamente il discorso legato al mercato, soprattutto mi viene da dire per le uscite, perché adesso cedere quei calciatori che per te sono risultati dei flop è difficile, non tanto e non solo per il prezzo del cartellino, anzi vi dico la mia, il prezzo del cartellino diventa anche relativo. Vi faccio un esempio: Cop Miners, per esempio, la Juventus deve venderlo intorno ai 30 milioni affinché eviti 30, 31, qualcosa del genere, affinché eviti una minusvalenza, e lì alla fine, secondo me, tipo in Turchia, qualche club si trova. Il problema sono gli ingaggi, e vale per tutti. Per esempio, Douglas Luiz guadagna 5 milioni netti l'anno, e lui ha un contratto fino al 2029. Ora, l'Aston Villa non l'ha riscattato, è tornato alla base, addirittura si sta allenando in palestra, pare che sia già rientrato, così come Thuram, che mi pare sia stato il primo. Però poi dovrà provarlo, Spalletti lo vuole provare, riuscirà questo miracolo, perché sarebbe un miracolo sportivo, ovviamente, ragazzi, calcistico in particolare, visto che il calciatore brasiliano non è andato bene con nessun allenatore. Chissà, magari Spalletti ci riuscirà. Cioè, questo per dirvi che sicuramente è sul mercato Douglas Luiz, ma se non hai una società che te lo acquista, che soprattutto non gli dai i soldi che lui guadagna adesso nella Juventus, purtroppo qualcuno alla fine rimarrà. Io sono convinto di questo, ma è inevitabile, perché sono tanti calciatori da vendere. E allora Spalletti, come ha fatto con Cup Manners, purtroppo non riuscendo nella sua missione, no? Con Cup Manners ha iniziato con la difesa a tre, braccetto di sinistra, sembrava fosse risorto almeno sotto il profilo, diciamo così, calcistico. Quando è stato spostato a centrocampo e un paio di volte anche sulla tre quarti, è ritornato il Cup Manners di sempre, cioè un giocatore fuori dal contesto, secondo me non connesso mentalmente con il mondo Juve. L'altro è Nico Gonzalez, la situazione è diversa, sto parlando dei tre prestiti più pesanti, no? E in realtà poi sono i tre flop del raggiunto, di Cop Manners, pagato 61 milioni, ricordatelo. Douglas Lewis va valutato 51. Ora, dal punto di vista del cash, la Juventus ha tirato fuori meno soldi perché c'erano anche i due ragazzi, no? Barrenechea e Link Junior, però comunque in bilancio sono stati 51 milioni. E l'altro Nico Gonzalez. Io ho sempre detto che dei tre, alla fine, paradossalmente, ma non troppo, l'ex giocatore della Fiorentina forse è quello che ha dato qualcosa, almeno rispetto ai suoi compagni, di squadra, gli altri due. E Douglas Lewis lo proverà. In realtà, invece, su Nico Gonzalez già buone idee Spalletti, ovviamente lo conosce benissimo, ci mancherebbe altro. E se l'Atletico Madrid vuole dare anche lì, la Juventus avrebbe esigenza di fare cassa. Però voi ricordate che nell'accordo iniziale, cioè prestito con diritto di riscatto, totale operazione 32 milioni, con l'Atletico Madrid, che poi non ha fatto scattare le condizioni per prenderlo in via definitiva, perché poi è tornato alla Continassa, ha bussato alla porta e ha detto: sì, io ti posso dare invece dei 32 25. Adesso la cifra esatta no, però siamo lì. E la Juventus invece dice: no, ma da 32 a 25 mi pare una forbice un po' troppo ampia, e quindi magari 28. Ma Spalletti non disdegnerebbe la sua permanenza, perché tanto poi alla fine, se devi prendere dei calciatori, se qualcuno va bene all'allenatore, magari poi riesce anche a far bene con Spalletti, risparmi di prenderlo. Cioè, la coperta è, se la tiri da una parte è corta dall'altra, è la classica coperta corta, questo lo sappiamo benissimo. Sul discorso attaccanti, io continuo a leggere la preminenza, il pole position, la prima scelta, ecco Lomani. Se veramente c'è qualche altro club, o meglio, mi pare di capire che il Paris Saint Germain non si sposti dalla sua richiesta, addirittura sembra che abbia fatto un sondaggio, oppure qualche club abbia fatto qualche sondaggio, per esempio in Bundesliga addirittura, per cederlo. Vuol dire che alla Juventus non glielo vuole dare se non a quella cifra, quindi, seppur con un importo diverso, perché lo scorso anno volevano quasi 60 milioni, si sta impuntando anche quest'anno. Io, se fossi nella Juventus, saluterei. Capitolo Vlahovic. Carnevale è stato chiaro, no? Nell'intervista che ha fatto a Sport Mediaset. Vlahovic, se c'è l'occasione, mi è sembrato molto freddo. Potrebbe essere un'ulteriore strategia comunicativa. Per dire a Vlahovic: caro Vlahovic, se vuoi venire qui, questa è l'offerta, ti devi sedere e firmare direttamente, non in bianco ovviamente, però già lo sa Vlahovic, o meglio il papà Milos che gli gestisce gli affari, già sa quello che gli offre la Juventus. Quindi, come dicevo ieri, se Vlahovic rientra alla Continassa, a parte che non ha svuotato ancora l'armadietto mi risulta, rientra alla Continassa, si siede attorno al tavolo con Carnevali, secondo me deve solo che firmare. Poi a qualcuno piace, a qualcuno non piace, questo staremo a vedere. Sorloth rimane un obiettivo, ma c'è il mondiale, così come per Dibu Martinez, loro sono impegnati ancora nel mondiale, quindi magari, come diceva Carnevali, aspettiamo più in là. Però alcune situazioni che possono essere definite, secondo me bisogna definirle, cioè non riusciamo a prendere Colomani, o meglio Paris Saint Germain, tu non vuoi accettare la mia offerta, che mi pare fosse di 35 rispetto a 40-45, e allora arrivederci. Esistono anche altri calciatori, secondo me, all'altezza di Colomani, che non ti fanno pagare poco, perché per come la vedo io, la richiesta dei francesi è troppo elevata per un giocatore che nell'ultima stagione ha fatto male, che non è un bomber che invece serve alla Juventus. Io leggevo, non mi ricordo ieri, forse su qualche giornale, il titolo di un articolo: la Juventus deve comprare i gol. L'anno scorso la Juventus, al di là di alcuni errori, al di là del crollo, lo abbiamo detto, no, delle ultimissime giornate, dal Verona in poi, poi ne mancavano altre due, comunque sia, se avesse avuto un bomber, secondo me la qualificazione sarebbe arrivata 4-5 giornate prima. Quindi deve comprare i gol. Colomani, che può essere una seconda punta, che può essere magari duttile sotto il profilo della tre quarti, no? Destra, sinistra, centro, eccetera, eccetera, non è comunque un bomber. Quindi secondo me l'esigenza primaria della Juve è di prendere un calciatore che metta dentro la palla, che su 6 occasioni 2 le metta dentro, ecco. Questo è quello che penso io. E poi ci sono i vari discorsi soliti, no? Lukumi, però sembra che ci sia l'Inter, i due giocatori dell'Udinese, insomma tutto work in progress. Sto leggendo già da qualche parte vedo il faccione di Spalletti, che è Spalletti deluso perché si aspettava che lunedì 13, giorno del ritiro, del raduno della Juventus, avesse già qualche acquisto. Lo so ragazzi, ma io, a parte deluso, non lo so, non credo che abbiano parlato con Spalletti. Sicuramente Spalletti avrebbe voluto già qualche acquisto, però ci sono poi delle situazioni che non dipendono esclusivamente dalla Juventus. Cioè, quando leggo Carnevale è come gli altri, non è così ragazzi. Carnevale ha trovato, allora, Comolli ha trovato una situazione difficile ereditata da Giuntoli. Carnevale ha trovato una situazione ulteriormente difficile perché il fallimento si è raddoppiato, Giuntoli e lo stesso Comolli, quindi deve riparare due fallimenti che hanno portato ad avere tanti calciatori che non sono funzionali, non solo al progetto di Spalletti. Alcuni, mi dispiace dirlo, non sono proprio da Juventus, perché sono andati male con Motta, con Tudor e con Spalletti, e quindi la sintesi è che non sono da Juventus, ma probabilmente anche tecnicamente saranno anche bravi. Mi riferisco a Coop Menes, mi riferisco allo stesso David, guardate che vi dico. Però se poi tu in campo sei disconnesso, fai degli errori gratuiti sempre e comunque ricorrentemente, evidentemente tu le pressioni di questa maglia, di questo club, di questo ambiente, non riesci a sopportarle queste pressioni, e di conseguenza devi cambiare aria. Quindi Carnevale, compito molto molto difficile, sarebbe opportuno che venisse preso qualche calciatore pagato poco, che però poi, come dico sempre, magari esplode, no? Oppure qualche calciatore che è scontento in un club e gli dice: senti, ma vuoi venire alla Juventus, ti possiamo offrire questo, qui non giochi. Io credo che Massara conosce queste situazioni, cioè chi fa questo lavoro conosce tutte le situazioni, e quindi Carnevale alla fine ha detto la verità, salvo dire qualche piccola bugia, ma pro Juve, cioè io mi faccio vedere che non posso prendere questi calciatori, oppure che ne so, che si vuole venire alla Juventus, questo mi pare chiaro ormai. Dice: però noi, magari lui dice non possiamo, i costi troppo elevati, sappiamo che sì, viene a zero dal punto di vista del cartellino. Magari lui ha detto così in modo tale da indurre il calciatore a ridursi al massimo l'ingaggio, perché la Juventus, come sapete, c'ha un tetto rispetto agli ingaggi, e lui non mi ricordo quanto guadagnasse in Arabia Saudita, 10, 12, 13, non lo so, però una cifra che la Juventus non potrebbe mai sostenere, ed è giusto così, così come credo che non possa, non debba, diciamo così, sostenere i prezzi per lo stesso Colomani. Ora leggo che la Juventus pare che abbia rilanciato, mi ha scritto questa mattina un amico, mi ha detto: io non ce la faccio più, ma un messaggio lunghissimo. Ho detto: guarda, gli ho detto, qua Andrea si chiama, quando io dico che non amo il mercato, no? Lo odio quasi sotto alcuni punti di vista, ma siamo giornalisti, dobbiamo parlarne, ora è tempo di mercato e bisogna ovviamente parlare di mercato per questo motivo qui, perché magari due settimane fa Colomani sembrava vicino, adesso sembra lontano, oppure ieri si è parlato di un difensore, faccio un esempio, e domani dice no, l'ha preso l'Inter. Il mercato purtroppo è questo qui. Però io sto leggendo qui su Tutto Juve, la priorità della Juve resta sempre comunque quella di consegnare un attaccante a Spalletti, ok? Dal raduno in poi i contatti con il Paris Saint Germain proseguono e pare che Carnevale voglia ritentare un affondo, probabilmente alzando la cifra, no? Per esempio Sport Mediaset scrive: il piano A della Juve resta sempre lui, il francese. Lo stesso amministratore delegato della Juventus sembra che voglia compiere un ulteriore sforzo economico e sarebbe pronto a rilanciare, presentando ai francesi un'offerta da 38 milioni di euro. Per me sono troppi, io ve lo dico ragazzi. Poi spero che se la Juventus dovesse prendere Colomani faccia 25 gol, però mi pare che dopo l'entrata di Francoforte non sia stato più il bomber di cui invece necessita la Juventus in questo momento. Quindi calma e sangue freddo, però 38 milioni di euro, la prima proposta dei bianconeri era di 33, ma la distanza tra domanda e offerta ancora non è colmabile o colmata sicuramente. Le piste alternative, come sapete, cioè addirittura scrive Sport Mediaset, ecco, che il Paris Saint Germain continua a chiedere 50 milioni. Ragazzi, ma 50 milioni, io ci devo prendere uno che mi deve fare 30 gol, ora vado un po' troppo, no, estremizzo, però mi deve fare almeno 20 gol. 50 milioni se no ci devo prendere un centrocampista che mi cambia la vita, ma non Colomani, con tutto rispetto, ci mancherebbe, io non ce l'ho ragazzi, non ce l'ho con Colomani, ci mancherebbe altro, questo è poco ma sicuro, però 50 milioni mai nella vita. Le alternative, Sorloth e Pellegrino, che però Pellegrino per esempio è un giovane, voi affidereste a Pellegrino l'attacco della Juventus, che a me piace tantissimo, attenzione, questo ragazzo argentino, però lo abbiamo visto con il Parma a livello internazionale, non ha giocato mai per esempio, poi magari è capace che ha carattere, capace possa sopportare la maglia della Juventus, sfondi, tra, come si dice in gergo, però partire con Pellegrino come responsabile dell'attacco della Juventus, francamente la vedo dura. Diverso il discorso di Sorloth, però anche lì l'Atletico Madrid ti chiede tanti soldi, sui 40 milioni, a meno che poi non riesci tramite Nico Gonzalez, che come sapete è un obiettivo dell'Atletico Madrid, ma anche l'Atletico Madrid è l'obiettivo del giocatore, perché lui vuole tornare e rimanere definitivamente alla corte di Diego Simeone, perché si è trovato molto bene, Simeone lo stima molto, sono connazionali, cioè non ha fatto male all'Atletico Madrid, salvo infortunarsi nelle ultime giornate. Quindi ci sono tutte cose da incastrare, ma soprattutto la Juventus deve cominciare a vendere. Noi stiamo pensando a chi acquista, ed è chiaro, perché vorremmo vedere già un acquisto, due acquisti, però bisogna anche vendere, se non vendi io la vedo un po' male, no? Per esempio c'è il discorso di Bremer, la Juventus sperava che c'è una cosa, la rescissione di 58 milioni, che non gli darà nessuno secondo me alla Juventus, scade il 10 agosto, non gli darà nessuno. Perché abbiamo detto 29 anni, due interventi chirurgici al ginocchio sinistro, quindi allo stesso ginocchio, soprattutto un mondiale da comparsa, anzi non ha giocato mai, e quindi nemmeno che a convincere, a indurre un club, mamma mia quanto è forte, attenzione, però poi il mondiale è una vetrina importante e di conseguenza non lo è stata per Bremer, quindi già prima era difficile cederlo a 58, adesso credo non te lo dia nessuno, quindi la Juventus, se vuole cedere questo calciatore, dovrà contrattare con un ipotetico acquirente a una cifra ovviamente più bassa, 50, 45, non lo so, questo è un po' il discorso. Lukumi resta sempre nei radar della Juventus, tornando invece alla difesa, perché Spalletti sembra che abbia individuato in questo ragazzo colombiano diciamo il centrale adatto, vede, oltre che un discorso tecnico può impostare anche il gioco volendo, anche personalità, prestanza fisica eccetera eccetera eccetera, però bisognerà capire poi il Bologna quanto ti chiede. Anche questo giocatore ha una clausola rescissoria di 28, ma scade se non sbaglio i prossimi giorni, e quindi la Juventus a quel punto potrebbe fare un'offerta diversa e ovviamente più bassa rispetto a questi 28, ma c'è anche l'Inter di mezzo. Ha detto una frase, ecco, colgo l'occasione per questa frase del nuovo CT del Portogallo, no? Jorge Jesus: Ronaldo non sarà mai un problema. Stavo pensando che oggi, nel 2018, oggi, questo giorno, sbarcava nella Juventus, nel mondo Juve, Cristiano Ronaldo, invece oggi realmente ci troviamo con un mercato difficile, con tante difficoltà, capite? Qualcuno ha ripetuto, no, perché problemi sono iniziati con Cristiano Ronaldo. Io non credo che sia stato un problema Cristiano Ronaldo, seppur pagato tanto. Il problema vero è stato che il Covid ha massacrato tutti, soprattutto però le squadre che avevano gli stipendi elevati, e Ronaldo in quel caso ovviamente prendeva tanto e quindi pesa di più su un club che ha costi maggiori sotto il profilo dell'ingaggio. Però l'affare Cristiano Ronaldo non stava andando male, malgrado la Juventus non avesse vinto nessuna Champions League, perché come ricorderete fu preso quasi esclusivamente per la Champions League, poi ha vinto tre scudetti consecutivi, tre volte consecutive, lui ha segnato più o meno 31 gol a stagione, cioè non può essere oggettivamente un problema, e questo io ne sono convinto, i giocatori forti non possono mai un problema. Se poi mi dite che Cristiano Ronaldo magari dal punto di vista delle dinamiche di gioco condizionava, ho capito, ma è Cristiano Ronaldo nell'Argentina per esempio diverso, perché la nazionale, qui parliamo di club, però nell'Argentina è Messi centrica, ma è giusto che sia così, perché è un giocatore di un altro livello, quindi sono tutte cose che bisogna, io quando sento dire la rovina della Juventus è stato Cristiano Ronaldo anche economicamente, per me no, perché ricordo che qui intervenne Marco Bellinazzo, capo del calcio e fine a sport e business del Sole 24 Ore, disse: ragazzi, guardate che con Ronaldo la Juventus era prima, per quanto riguarda alcuni social, in particolare Instagram, il primo brand italiano, ma non del calcio, in assoluto. E lì era Cristiano Ronaldo. Sono soldi anche quelli, ragazzi, così come tutti gli sviluppi attorno a Ronaldo. Dopodiché il Covid ha massacrato la Juventus, in particolare perché ricorderete che gli dava, se non ricordo male, 30 milioni l'anno, sbaglio, lo pagò 100 milioni, però poi gliene dava tanti a livello di ingaggio. Non è stata vinta nemmeno la Champions League, è stata anche paradossale, no? Prima di Cristiano Ronaldo due finali, 2015 e 2017. Arriva Cristiano Ronaldo nel 2018, uno immagina ora vinceremo la Champions League, invece nata, è andata peggio la Juventus, ma non per colpa, ci mancherebbe altro, non per colpa sicuramente di Cristiano Ronaldo. Allora, tra poco abbiamo un dottore della medicina dello sport, specializzato in medicina dello sport, per parlare di questo caso legato a il Diz, cosa potrà accadere rispetto a questo ginocchio che lo sta tormentando dalla passata stagione.
2: Fuori di Juve.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
12: Allora, il podcast è sul sito Bianconera News. Vi leggo il titolo, dai, il titolo è questo, ragazzi. Allora, il titolo è Il Diz e il suo ginocchio, tifosi della Juve. Ora siete convinti? Mi rivolgo a tutti quei sostenitori della Juventus che durante il periodo in cui è un po' calata le prestazioni sono un po' calate di Ildiz, però noi dicevamo: ragazzi, guardate che sta giocando con un dolore al ginocchio, Spalletti non lo può mettere fuori, perché a meno che tu non abbia, e non la Juventus purtroppo non ce l'ha, un sostituto all'altezza, non dico quale, ma quantomeno non faccia rimpiangere Ildiz. Devi un po', forse hanno sbagliato la gestione, io ho scritto alla fine, forse sì, però cari tifosi della Juventus, informatevi prima di emettere sentenze. Sembra che alcune volte veramente si voglia a prescindere criticare, anche se poi magari qui da Radio Bianconera le cose ve le diciamo, no? Il ginocchio è delicato, ragazzi, è un po' di questa tendinopatia rotulia, ma adesso staremo a vedere le conseguenze. Le abbiamo viste nell'ultima stagione con la Juventus e ovviamente anche durante il mondiale. Addirittura qualcuno ha detto: la Turchia è uscita dal mondiale per colpa del Diz. Mi sembrano delle sentenze sommarie e ovviamente ingiuste, però è meglio di me di Federico Rossi, sicuramente ce ne può parlare il dottor Massimo Comastri, che è medico sportivo. Ciao dottore.
13: Buonasera, grazie dell'invito.
12: No, grazie a te, ti do del tuo ovviamente, grazie a te per l'averlo accettato. Insomma, ha fatto tanti anni giovanili della Roma, è stato un uomo, diciamo così, del nostro amico Pino Capo, eccetera eccetera. Comunque, medico sportivo. Allora, la situazione è questa: faccio una piccola cronistoria su Ildiz. Ildiz a un certo punto dell'ultima stagione, diciamo l'ultima parte in particolare, ha convissuto con un dolorino al ginocchio, però è stato schierato lo stesso, perché la Juventus non ha un altro, diciamo, all'altezza. Ok. Dopodiché è andato al mondiale, insomma, l'abbiamo visto, le condizioni non erano ottimali. Adesso abbiamo scoperto che c'è il rischio che venga operato. Il problema è tendinopatia rotulea. Domanda numero uno: in questi casi, detto che ovviamente tu non hai visto le carte, però in generale questa patologia, no, poi alla fine può portare all'intervento chirurgico?
13: Allora, può portare all'intervento chirurgico quando degenera un pochino la situazione, mi spiego meglio. Allora, tutte le affezioni tendine sono un pochino particolari, nel senso che vengono con poco, quindi al massimo per un sovraccarico funzionale, in un calciatore come Ibiz e anche da tenderselo un pochino, così esplosivo, così rapido nei movimenti. Fatto sta che poi la gestione di un calciatore di grande importanza, come dicevate poc'anzi voi, è complessa. Nel senso, se fosse stato un giocatore normale, tra virgolette, si può pensare a gestire meglio la situazione, con dei tempi di recupero ottimali, con delle terapie, diciamo, un pochino più mirate, ma soprattutto sui tempi di riposo, che vado a, diciamo, a

0: dal presupposto che hai detto bene, non è un giocatore normale e quindi era difficilmente sostituibile, anzi era impossibile sostituirlo perché la Juventus non ha una rosa come ai vecchi tempi. Però se fosse, perché comunque il problema è, insomma, già da un po' di tempo, già dall'ultima parte del campionato, della stagione appena conclusa, cioè poteva essere comunque gestito meglio. Mi spiego, se magari si fosse intervenuti prima, non sto dicendo a livello chirurgico, con magari terapie mirate prima che degenerasse la situazione, magari poteva evitare adesso di rischiare di essere operato.
1: Questo è sempre il problema che si pone poi alla fine della storia, no? Uno cerca sempre di spera sempre da professionista del settore, e penso che i professionisti della Juve siano molto più, diciamo, preparati a riguardo, e quindi avranno tentato tutte quante le carte, queste che sono poi le carte classiche, come i fattori di crescita, come le infiltrazioni per i tendine, come tutta la terapia quella classica medica che si usa per le terapie specifiche per le tendiniti. Il gioco forza sta sempre nel fatto poi di miglioramento della situazione clinica, il giocatore viene rimesso in campo per un quarto d'ora, per 20 minuti, e lì poi c'è lo scadimento, per cui se è necessario metterlo in campo si rischia, e il rischio a volte non paga. Il discorso è sempre quello.
0: Certo, perché un conto è rischiare, magari è una finale di Champions League, ma se tu rischi in maniera, diciamo così, continua, perché ha giocato quasi sempre. Lui su 38 partite, 36 ne ha giocate di campionato. Non è che dici qualche volta lo ha messo a riposo, forse una volta, però poi continuamente ha giocato con questo dolore. Io non credo che sia stato sottovalutato il problema.
1: Assolutamente, però la tendinite è subito la proprio come approccio, perché il tendine infiammato quando viene scaldato, quindi quando si fa il warm up, il riscaldamento prima della partita, il dolore passa, il dolore poi ricompare quando
0: finisci,
1: diciamo, detto, esatto, quando il muscolo si raffredda, per dire, per usare un termine improprio,
0: sì.
1: Quindi ricompare il dolore ad un livello sempre più alto, poi riposi un pochino, rifai le terapie, rimigliora il quadro, risolleciti il muscolo, il tendine, e ricompare nuovamente.
0: Questo è un po'
1: però poi è tutto talmente serrato, i campionati sono serrati, ogni tre giorni si gioca, per cui diventa, i tempi nel calcio sono molto compressi.
0: Sì. E questa è anche la causa dei tanti infortuni negli ultimi anni, no? Perché, come dice spesso Pino, l'amico Pino, dice non ci si riposa mai, di conseguenza c'è più soggetto a problemi, in questo caso, insomma, diciamo così, muscolari. Ora lui è in vacanza, ovviamente, rientrerà intorno al 20 e valuteranno la situazione. Sta facendo anche delle terapie appena rientrato dal mondiale.
1: Sono seguiti i calciatori quando vanno in vacanza, non c'è sempre un fisioterapista che va con loro, che li accompagna, per cui le vacanze sono relative per loro.
0: Lui torna, valuteranno. Nel caso in cui, nel caso, diciamo, estremo, chiamiamolo così, di dover andare sotto i ferri, no? Tempi?
1: Allora, tempi, secondo me siamo sempre intorno ai 2-3 mesi.
0: Mamma mia, ragazzi. Cioè, si parte già con...
1: Pensate che va suturato un tendine, va pulito, e poi va riatletizzato il giocatore, perché certo, poi quando il tendine viene operato non è, almeno 15-20 giorni devi stare assolutamente fermo, poi ricominci piano piano a elasticizzare il tendine
0: sì.
1: Prima di arrivare a un carico totale da gara ce ne vuole, abbiamo mantenuto anche stretto, però poi ogni situazione è una situazione,
0: è chiaro, soggettiva,
1: valutata per quello che è, insomma, soggettiva, no?
0: Certo, però insomma possiamo dire questo: nel caso in cui il Diz, quando si unirà al gruppo, lunedì c'è il raduno, poi lui si unirà al 20, perché quelli che hanno giocato il mondiale hanno ovviamente qualche giorno in più di ferie, se dovesse persistere al ritorno il dolore, cioè la domanda è: conviene fare una terapia, non voglio chiamarla conservativa, però comunque terapie, oppure a quel punto, visto che si è prima ancora dell'inizio della stagione, decidere direttamente per l'intervento e via?
1: Ma sai, anche l'intervento in sé poi è un tentativo, non è che poi fai l'intervento e risolvi. Cioè, non è
0: scontato che tu risolvi.

0: tu lo sostituisci, tu vai a fare una pulizia, vai a fare delle perforazioni, cerchi di stimolare un tessuto che comunque è un pochino alterato come struttura, quindi si deve riorganizzare, devi stimolare una rigenerazione di quel tessuto, non è una sostituzione.
1: E quindi... ecco,
0: per cui è quello il problema di cui...
1: cioè diciamo che questa tendinopatia rotulea, diciamo, è abbastanza rognosa come patologia, questa è la sintesi.
0: Ma come tutte le tendinopatie, a volte è migliore una frattura di recupero, a volte è meglio una frattura piuttosto che una lesione muscolare o una lesione tendinea,
1: sì,
0: come tempi di recupero.
1: Sì, sì, questo sì, questo sì.
0: Una frattura alla fine è un mese per riabilizzarsi, bene o male con due mesi, no? Alla fine non ti dico che torni al 100%, però insomma...
1: Mi fa pensare un po' a diciamo così, alle dinamiche che regolano chi viene colpito da pubalgia, che sembra che vada tutto bene, poi magari dopo quattro partite, ora sono cose diverse, però come dinamica di rischio e di incertezza mi sembra quasi come la pubalgia che non ti dà...
0: Non sono così diversi, sono intesopati entrambi, cioè sono rientrano nello stesso capitolo di patologia, sono sempre patologie tendine.
1: E sono subdolentrambi.
0: Assolutamente sì.
1: Quindi diciamo, poteva essere...
0: La difficoltà è proprio quella nel capire quando intervenire poi clinicamente in maniera conservativa piuttosto che quando intervenire in maniera chirurgica.
1: Rispetto all'intervento poi non è detto... che torni, no? Come, almeno da come stai dicendo tu, no? Non è detto poi si torni al top, al 100%.
0: Sicuramente si risolve. I tempi tecnici poi sono sempre quelli che fanno discutere, cioè se conviene più, tanto comunque per l'intervento devi fermarti, 2-3 mesi di perdita. A questo punto è più conveniente magari provare 1 mese e mezzo a gestire in maniera un pochino più cauta l'allenamento con le terapie mirate piuttosto che intervenire chirurgicamente, è sempre quello, capito?
1: Sì.
0: Nodo da sciogliere fondamentalmente.
1: Speriamo, staremo a vedere. Invece in generale tu mi dia la stessa risposta e mi dà sempre Pino, no? Negli ultimi anni la Juventus, ma anche le altre squadre, sono palesemente aumentati gli infortuni muscolari in generale, no? Ogni anno si contano nelle squadre tanti infortuni muscolari, no? È soltanto una questione di calendario compresso, perché mancava soltanto il mondiale per club, oltre a tutte le Nations League, quello, cioè è soltanto una questione di impegni, o è cambiato qualcosa magari anche nelle preparazioni atletiche, perché magari tante squadre non fanno più, anzi sono poche le squadre ormai che fanno quella famosa preparazione di una volta in montagna, cioè è anche una questione di preparazione, o invece è talmente compresso in generale l'annata calcistica che poi comunque sono umani e i muscoli fino a un certo punto poi no, non reggono?
0: Ma l'hai detto tu fondamentalmente, tu pensi a quanto è cambiata la velocità rispetto a qualche anno fa, proprio di esecuzione del gesto tecnico, cioè le squadre vanno a mille, i calciatori sono atleti a tutto tondo, non che prima non lo fossero, però adesso sono diventati proprio sprinter più di prima, cioè se tu vedi una partita dei mondiali dell'82 rispetto a una che abbiamo visto ultimamente, cioè tu ti rendi conto che quelli camminavano in confronto
1: certo.
0: E non camminavano affatto, però era un altro tipo di modo, per cui adesso anche il fatto stesso, gli scatti, le ripartenze, sollecita tutto molto, e poi paradossalmente che succede? Che la muscolatura aumenta, perché se vedi fisici dei ragazzi, gli atleti di oggi rispetto a quelli degli anni 80, sono tutti costruiti, sono tutti robot questi.
1: Sì, è vero, questo è vero.
0: Quindi sono costruiti in palestra in maniera anche bella dal punto di vista armonico fisico, però purtroppo il muscolo cresce ma il tendine rimane sempre quello, per cui anche il punto,
1: e quindi ha più difficoltà a supportarlo, diciamo così.
0: Certo, assolutamente sì. La massa muscolare è notevolmente aumentata rispetto a prima.
1: Andando invece sui discorsi un po' più tecnici, dai, io so che tu non sei un tifoso della Juventus, sei di un'altra squadra, no? Vediamo anche per, diciamo così, capire a che livello è la Juventus, che una volta, se dipendesse da te, un calciatore che prenderesti per la tua squadra, che non voglio dire qual è, io lo so, però insomma che è relativo questo, chi prenderesti dalla Juventus?
0: Bremer.
1: Vedete che la Juventus vuole cederlo, attenzione, ha una clausola rescissoria di 58 milioni che credo non gli dia nessuno, e quindi poi, come dicevo prima, forse, quindi diceva prende, perché lui ti darebbe affidare, cioè perché non sta messa malissimo la tua squadra però in difesa, nella parte, no, a parte, no, che, no, a parte, no, che gioca a tre, vabbè, comunque
0: Vabbè, a me un altro giocatore che piace molto è McKennie.
1: Lo voleva Gasperini, tra l'altro, te lo dico, te lo do per certo. Lo voleva Gasperini.
0: Ma non è uno sprovveduto Gasperini.
1: Lo so, lo so. Chi vincerà lo scudetto il prossimo anno? La Roma in quanto centenario, così mi sta venendo in mente?
0: No, assolutamente no. L'Inter.
1: Che dici che rimane sempre e comunque avanti rispetto alle altre?
0: Sì. L'Inter è consolidata, l'Inter dipende da lei. Poi tutto può succedere.
1: Certo, certo. Invece questi mondiali, per chiudere Massimo, e poi ti saluto e ti ringrazio, vincerà una delle squadre le solite note, oppure secondo te, perché ora sono rimaste come outsider la Norvegia, la Svizzera non credo che però sarebbe un outsider, forse il Belgio che promette e poi non mantiene, oppure alla fine Argentina, Francia, chi vedi? Perché la Francia io personalmente la vedo oggettivamente più forte, però poi come dici tu le partite vanno giocate, per esempio nell'ultimo mondiale la Francia all'ultimo minuto Colomani si divorò un'occasione di quelle stratosferiche e poi andarono a rigore e vinse l'Argentina. Chi vedi favorita quest'anno?
0: Secondo me la Francia può soltanto perderlo.
1: Esatto.
0: Io tifo per la Norvegia, quantomeno giustificherebbe il secondo posto dell'Italia.
1: Giustificherebbe tra virgolette, sarebbe una consolazione.
0: Assolutamente.
1: Sì, no, sono d'accordo con te, anche perché sono molto simpatici dai norvegesi rispetto ad altri. Poi soprattutto mi pare di capire che altre squadre siano politicamente più protette. Adesso lancio una provocazione, ma è così. Massimo, grazie mille, ci sentiamo prossimamente. Grazie, buon lavoro.
0: Grazie a voi,
1: buon tutto. Grazie a te, grazie a Massimo Comastri, medico sportivo. Ragazzi, avete sentito? Se il Diz dovrà sottoporsi a intervento chirurgico, minimo 3 mesi. E in tutto questo, non è detto che al 100% subito riprenda, perché questa maledetta tendinopatia rotulea, e quindi tendinopatia in generale, rotulea poi in particolare, è un po' come la pubalgia. Io pensavo, ho fatto l'accostamento, no, l'hai detto bene, cioè subdola. Quindi adesso lui dice, io non lo so se sia stato gestito, non posso dire che la gestione poteva essere diversa. Certo che se il problema è nato parecchio tempo fa, e noi ricordiamo già da un certo punto, mi ricordo qui colpo di tacco, no? Ma il Diz sembra che non, alla fine abbiamo scoperto che aveva questo lino. È chiaro che si sarebbe dovuto fermare, questo ha detto anche il dottore, però non è un giocatore normale, perché poi purtroppo subentrano queste dinamiche. Tu non è che se metti il Diz in panchina ti entra un altro più o meno all'altezza che comunque possa sostituirlo, e qui ritorniamo sempre al discorso della rosa, che è precaria anche dal punto di vista numerico oltre che tecnico, e quindi dobbiamo sperare che lui quando rientri, però se il problema non credo che si risolva facilmente, da come ho capito, lui dice sì, si può provare un mese e mezzo la terapia, chiamiamola conservativa, con appunto le terapie che già sta facendo peraltro il calciatore, però è un bel problema. E se la Juventus dovesse partire 2-3 mesi senza il Diz, ragazzi, io non lo so, io più o meno immagino, non lo sapevo bene, l'avevo sentito privatamente il dottore, ma non gli avevo chiesto tempi eccetera, perché stava visitando, quindi direttamente gliel'ho chiesto in diretta, quindi diventa un problema anche questo. Dai, 340 54 25 324, non so se vuole dire qualcosa anche su il Diz, perché adesso è facile anche sparare sulla Juventus, perché poteva essere gestito diversamente, non lo rischiavi, magari poteva essere operato prima, se già era da intervento chirurgico, e te lo ritrovava la Turchia per il mondiale, ma soprattutto la Juventus per la nuova stagione. Questo è un po' il succo del discorso. Mentre Bremer, vedete, sta detto io prenderei Bremer, vabbè, lui è un tifoso della Roma, il dottore, però insomma ovviamente è anche uno sportivo da tantissimi anni. Vai Fede.
2: Ciao Quinti,
1: oh, Bruno,
2: buona
1: Bruno.
2: Serata.
1: Ciao.
2: Ma i signori Giuntoli e signore Comolli sportivamente ci hanno uccisi. Adesso
1: ragazzi,
2: per rinascere sarà una bella grana perché cioè, io non vorrei essere Carnevali o Massara perché come si fa? Abbiamo dei giocatori che nessuno li vuole, ma neanche regalarli quasi non li vogliono. Cioè, mettiamoci nei panni anche delle altre società, ma tu prendi giocatori del genere che sono oltre che essere scarsi, hanno anche carattere pari a zero, sono sotto
1: Il
2: zero.
1: problema è
2: E qui
1: questo.
2: hanno fatto una combinata di tutti i colori i dirigenti scorsi, adesso ne paghiamo le conseguenze. Ma ho paura che ne pagheremo per un po' di tempo. Io spero di sbagliarmi, che magari indoviniamo due o tre acquisti giovani o così presi così per caso, che magari li indoviniamo, perché è veramente difficile riuscire a vendere sta gente qua. E se non hai i soldi delle vendite, cosa compri? Non puoi comprare.
1: Questo è vero, il problema è che devi prima vendere. Ma guarda, ti dico la sincera verità, Bruno. Intanto grazie per il messaggio. Io sul discorso scarsi tecnicamente non sono d'accordo, anche se tu dici alla Juventus non hanno dimostrato di essere qualcosa di meglio dello scarso, magari scarso, diciamo così, è un aggettivo negativo troppo esagerato, secondo me, poi per carità ognuno ha le sue idee. Ma è quello che hai detto dopo tu, Bruno. Cioè il discorso caratteriale è fondamentale. Se poi ci mettiamo anche l'aspetto economico di cui vi parlavo prima, perché questi calciatori, perché per esempio Arturo, no? Lo puoi vendere anche a 10 milioni, come del resto aveva chiesto come lì al Gremio, io gliel'avrei dato anche a 6. Credo che in bilancio per esempio pesi 6 e quindi te ne puoi liberare facilmente. Il problema è che però lui adesso prende un ingaggio elevato. E questo è il discorso. Douglas Luiz, che è sul mercato, sulla carta, salvo poi, come scrivono tanti, Spalletti. Ma Spalletti è chiaro che credo che Carnevali gli dica: guarda, ci sarebbero da vendere tutti questi. Ma credo che Spalletti gli abbia detto: secondo me questi non sono per il mio progetto. Però magari dall'altra parte bisogna dare una botta al cerchio, una alla botte. Carnevali dice: Luciano, cerchiamo qualcuno di, tra virgolette, recuperarlo. Però non è che Spalletti possa fare i miracoli. Ora si proverà a Douglas Luiz. Magari, magari trovasse il suo regista, che poi può giocare anche trequartista volendo, Douglas Luiz. Io lo vedo un po' lento, però non lo so. E quindi c'è anche questo aspetto, ma soprattutto Bruno, l'aspetto, come hai detto tu, mentale, perché questi. Può darsi anche che fuori dalla Juventus, guarda che ti dico, fuori dalla Juventus, quindi con una maglia diversa da quella bianconera che pesa un quintale rispetto alle altre, può darsi che vadano bene. Però qual è la squadra che si viene a prendere un Koopmeiners? Ti può dare anche 30 milioni, perché per esempio i club turchi hanno tanti soldi, quelli 4-5 più forti, diciamo così, anche più ricchi se vogliamo. Tra l'altro ce n'è uno anche che, se non sbaglio, è tipo di proprietà di Erdogan, non mi ricordo quale. Però poi l'ingaggio. Cioè, devi solo sperare che uno di questi calciatori, non sto parlando di Cambiaso che ha mercato, di Thuram che ha mercato e di Bremer che ha mercato. Togliamo questi, chiamiamoli pezzi pregiati, no? Ok, perché per la Juventus sono tre pezzi pregiati. Stiamo parlando di quelli che hai detto tu, Bruno, cioè di questi flop, perché il problema sono loro dal punto di vista della cessione, della vendita. Sono loro e soprattutto, insisto io, perché poi fondamentalmente sotto il profilo del cartellino non è che non costano tanto, il problema è l'ingaggio. Alcune volte è successo in passato, no? Che delle squadre acquistano un calciatore, gli dicono io me lo prendo, però devi partecipare all'ingaggio. Ma qui la Juventus non può partecipare all'ingaggio, la Juventus già non vuole dargli l'ingaggio a loro, figuriamoci. E quindi sarà un problema questo. Poi quello che ha detto in particolare su quei tre calciatori, no? Che sì, Brahim Diaz e Theo Hernandez sono però delle situazioni diverse, perché per esempio che sia a zero, no? Brahim Diaz no, Theo Hernandez non credo sia a zero. E lui però, io sono anche convinto al 100%, siccome lui sa che si vuole venire alla Juventus, vuole tornare sicuramente in un campionato competitivo, gradirebbe certamente tornare a giocare in Italia, ma da come abbiamo saputo gradirebbe proprio essere, diciamo, allenato da Spalletti, cioè venire alla Juventus. In questo caso, come ho detto ieri, Massara potrebbe essere la chiave giusta, perché era direttore sportivo del Milan che vinse il campionato con Pioli in panchina e che sì, centrocampista titolare indiscutibile tra i protagonisti. Magari può convincerlo, magari l'ha detto anche per cercare di indurre il calciatore, nel caso di che sì, il calciatore, perché è svincolato, a dire: vabbè, ok, io pur di andare alla Juventus sono disposto a. Lui lo sa che più di 7 milioni non potrà prendere. Quindi, se viene alla Juventus, deve firmare già un ingaggio inferiore a 7 milioni, a prescindere dalla tipologia di contratto che può inventarti, c'è poco da inventarsi. Il tetto ingaggio è quello della Juventus. Io credo che in parte lui ha detto la verità su alcuni calciatori, sul fatto che c'è difficoltà, ecco perché ripete sempre e comunque, l'ha ridetto anche oggi a Sport Mediaset, non possiamo sbagliare, bisogna stare attenti. È inutile che però tanti critichino Carnevali, la situazione è quella. Carnevali adesso non è come, allora, non è come quando ci sono le elezioni politiche che vince una parte politica, va al governo e dice però io i danni del passato, sì, Carnevali è vero. Poi se fra due anni dice ancora così, no, ma adesso lui deve riparare i danni fatti dai suoi predecessori, che sono palesi, evidenti, agli occhi di tutti, e mettono in difficoltà la società, soprattutto per le cessioni di cui stiamo parlando. Tra poco, oppure insomma tra le 20 e le 20 e 30, oppure dopo le 20 e 30, dovremmo avere, avremo sicuramente il nostro amico e avvocato Roberto Savino. Continuate 340-54-25-324 anche alla luce di quello che ha detto il dottor Comastri, medico sportivo, sul Diz. Io non ho tremato, perché più o meno, però quando mi ha detto 2-3 mesi, sarebbe dura ripartire senza il Diz per 2-3 mesi se decide di operarsi, ma lui ha detto se continua il dolore alla fine devi operarti, puoi fare un po' di terapia conservativa ma devi operarti, e poi su tutte queste altre cose di cui stiamo parlando, comprese le parole di Carnevali.
3: Fuori di Juve.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: No ragazzi, io ho tutto il rispetto di questo mondo per voi, per le vostre opinioni e per le opinioni di tutti. Però ragazzi, se questo non ce lo possiamo permettere, che sì non ce lo possiamo permettere, quello non ce lo possiamo permettere. Ragazzi, allora facciamo una bella cosa. Diciamolo chiaramente. Vogliamo arrivare quinti sesti, non c'è nessun problema, però che ce lo dicano. Vogliamo arrivare quinti sesti, poi non ci lamentiamo che non arriviamo in Champions, non ci lamentiamo di niente, giochiamo con Miretti e Gatti e compagnia. Non c'è nessun problema, Antonio.
6: Ciao ragazzi, sono Vincenzo da Brugherio. Io una volta solo ho fatto l'abbonamento alla Juve, quando andate in Serie B, perché lì sentivo che avevano bisogno, e fino alla fine vinceremo di nuovo tutto, ragazzi. Ciao.
7: Ciao ragazzi, buonasera Francesco. Noi però dobbiamo mettere dei puntini sulle i, e questo prima di finire il campionato. Devo dire che Alessandro lo diceva, ma lo diceva anche Marrancio, ma non lo dice né Marrancio né Santarella, ma né Francesco da Modena, ma è così. Se tu non vai in Champions, vai in Europa League. In Europa League farai un mercato di terza e quarta categoria, cioè di seconde e terze scelte, perché essere quotato in borsa e bla bla bla bla bla bla, non puoi superare certi palei, perché adesso già vedo in giro come il Carnevale out è venuto qui, dovevamo cambiare, lui sta cambiando, no, tutte queste cose, queste qua, va bene, come essere vado in mago sul lì. E ragazzi, abbiamo fatto l'Europa League, determinate ripotenza economica non ce l'hai, perché devi stare a delle regole. Guardate che io stamattina ascoltavo la radio della Roma e loro, inviati della Roma, parlavano, i giornalisti inviati della Roma, dicevano guardate che non avendo stato fino al 30 giugno, comunque sia, tu una vendita di 30, di 40 milioni la deve fare la Roma,
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: A Allora, abbiamo saputo che Federico Rossi vuole fare colpo di tacco insieme a me il 18, giusto Fede? Ma dai, fammi compagnia. La prima ufficiale, che poi è un test, ragazzi. La Juventus credo che abbia solo Hecator il 18 come new entry, o meglio, può darsi che abbia messo a segno qualche colpo, ma ovviamente dal punto di vista, tra virgolette, concreto, fisico, non lo avrà mai il calciatore, presumo, non lo so, oppure può darsi che Carnevali metta a segno subito un colpo e che la prossima settimana si presenti al raduno, caro Federico Rossi. Allora, Andrea da Milazzo ci scrive: prendo spunto dalla sentenza per l'accoltellamento del ragazzo che non ha tolto la felpa Juve. Mamma mia, lasciamo perdere, l'ho letto ieri. Per una mia considerazione, sia DAZN che Sky con i loro commentatori non fanno altro che massacrarci, spucciare il falletto. Sto anche pensando che il direttore di Sky Sport dovrebbe essere pure, diciamo, innamorato della Juventus, magari non deve fa sì che si vada a favore, no? Io adesso non lo seguo Sky perché non ce l'ho, però magari nemmeno, no? Spulciare il falletto, chiamare il VAR a nostro sfavore, minimizzare spudoratamente ogni porcheria arbitrale. L'esaltazione con cui fomentano, e non ditemi che non è vero, l'opinione contro la Juve è palese e marcata. Siccome allo stadio l'insulto contro l'arbitro e la squadra ospite è obbligatorio, perché non istituire la nuova sezione del tifo denominata, vabbè ragazzi, non si può, sono schive però alcune cose, siamo stufi di subire e che via etere, e se a casa nostra facciamo l'educante non lamentiamoci se ci mettono in pigiama in faccia. Andrea da Milazzo, però cioè, un po' esagerato dai, pure anche queste parole non sono proprio il massimo, caro Andrea. Vai Fede.
8: Ciao Quintiliano, Angelo da Roma.
1: Angelo.
8: Però c'è sempre il Bommoggi che ci ricorda come lui operava. Si chiama il procuratore del giocatore che non rientra nei piani e gli si comunica: guarda, non rientri nei piani, quindi cercati una squadra. Se non ti cerchi una squadra, vai in tribuna e non ti alleni con la squadra. E quindi ovviamente a quel punto sarà costretto, perché altrimenti il valore del giocatore sarà sempre peggio. Quindi stare un anno in tribuna non mi sembra che sia molto propedeutico. Quindi per tutti quei giocatori che non rientrano nei piani, si convoca il procuratore e gli si dice questo. Vedrai come se la trovano la squadra in poco tempo. Ciao, Angelo da Roma.
1: Angelo, grazie. Guarda, quello che dici tu sarebbe così l'ideale, ma intanto hai nominato Moggi, quindi parliamo dell'era giurassica, estremizzo il concetto. Erano altri tempi, altre dirigenze, un'altra Juventus che dominava in campo, ma scandiva lei i termini delle trattative sul fronte del mercato, perché erano proprio bravi, perché la Juventus era la più forte, perché era una società tosta, hai detto di Moggi, lo so. Però secondo me non sarebbe nemmeno conveniente per la Juventus, a parte non l'ha mai fatto la Juventus, mettere fuori rosa un calciatore, cioè la Juve non ha De Laurentiis, per fortuna, che mi ricordo che il povero Milik lo mise un anno fuori, no? Ricorderete, lì ci furono delle discussioni per della questione dei diritti d'immagine, se non ricordo male, ma credo di ricordare bene. E quindi adesso è tutto diverso, quindi quando vi dico bisogna contestualizzare, anche sotto questo aspetto qui bisogna contestualizzare, cioè il momento è questo qui, cioè, ma la Juve ne ha diversi, ragazzi. Io ieri ieri quando vi dicevo che sicuramente qualcuno rimane, cioè qualche giocatore che non dovrebbe rimanere, che è fuori, la Juventus purtroppo non riuscirà a vendere. Io spero che nella lista di Spalletti, ma non solo di Spalletti, ovviamente adesso anche di Carnevali, perché è la stessa, coincide, si lavora ormai in sintonia, spero che riesca a vendere tutti, però non è così, cioè purtroppo questo è. Allora, per quanto riguarda la questione portiere, ragazzi, sapete che già c'è l'accordo con Vibo Martinez, peraltro impegnato con l'Argentina, ok, con la Svizzera mi pare, no? Faccia i quarti di finale. Resta il primo obiettivo, perché appunto, perché Spalletti lo ha chiesto, perché le vede che è anche un calciatore con personalità, e questo è fondamentale. Ma ci sono, diciamo, dal punto di vista degli ostacoli, chiamiamoli così, è sempre il discorso legato alla controparte, alias Aston Villa. L'ostacolo principale resta appunto la squadra inglese, come leggo qui su Tutto Juve, che continua a valutare il cartellino del campione del mondo tra i 10 e i 12 milioni. La proposta bianconera si ferma tra i 6 e i 7. Ok, pure per, vedete il mercato ora. Sport Mediaset, perché ha ripreso una cosa di Sport Mediaset, Tutto Juve, adesso dice che la richiesta della Aston Villa, per dirvi il mercato perché io non lo ami dal punto di vista del mio lavoro. Sì, ieri si parlava, ma ho fatto un pezzo per Bianconera News addirittura, perché Dibo Martinez, ho scritto più vicino alla Juventus, la Aston Villa cede allo sconto 6-7, invece ora, oggi, io sono sicuro che tanti colleghi però scrivano le cose senza avere delle fonti, questa è una cosa sbagliatissima, però il mercato è sempre stato così, scrive: il problema è legato alla richiesta dell'Aston Villa, che continua a valutare il cartellino del campione del mondo tra 10 e 12. La proposta bianconera, come vi dicevo prima, si ferma tra 6 e 7, almeno per il momento. La distanza economica non consente di chiudere l'operazione. Nelle prossime settimane potrebbero comunque esserci nuovi contatti tra i due club nel tentativo di trovare un punto d'incontro e sbloccare così una trattativa considerata prioritaria dalla Juventus. Ma vedete quante difficoltà, ragazzi, su Dibu Martinez difficoltà, su Colomani difficoltà, Sorloth ora al momento mi pare che sia un po' in stand by la questione, però prima o poi, se tu non prendi Colomani devi andare su Sorloth, perché qui dicono ancora che Sorloth resta nei radar della Juventus, cioè sono tante difficoltà per la richiesta della controparte. Vicario resterebbe l'alternativa per Spalletti, tutto diverso perché avrebbe un ingaggio di 3,5 rispetto a 5 di Dibu Martinez, però te lo fanno pagare un po' di più, è chiaramente più giovane, però potrebbe esserci un'apertura da parte del Tottenham con un prestito, e se non sarebbe male, la Juventus ovviamente gradirebbe questa modalità, questa tipologia di operazione, a differenza del Dibu che 33 anni lo prenderebbe a titolo definitivo, non so per quante altre stagioni possa, no? Possa rendere a questi livelli, però insomma è un portiere, solitamente i portieri vanno in pensione tra virgolette a un'età più avanzata proprio per la tipologia di ruolo, no? Poi il Bayern, parlavamo prima di Bremer, resta alla finestra per quanto riguarda il calciatore brasiliano, nonostante appunto, anzi secondo me ancora di più, perché qui scrivono: nonostante un mondiale non da protagonista, non ha giocato mai praticamente, non gli ha dato fiducia Carlo Ancelotti, evidentemente avrà i suoi motivi, il Bayern Monaco sarebbe sempre su questo calciatore. La clausola, come detto, è di 58 milioni di euro, al momento appare difficilmente raggiungibile, ragazzi, su questo ci sono pochi dubbi. La Juve valuta Bremer nel caso in cui dovesse poi trattare quindi extra clausola rescissoria, che peraltro scadrà il 10 agosto. Se un club diceva: a me interessa Bremer ma non ti voglio dare 58 milioni della clausola, ti metti a tavolino, togli la clausola e ti metti a contrattare, quanto mi vuoi dare? Insomma, la Juventus almeno vorrebbe ricavare 50 milioni, ma ci potrebbe essere anche la possibilità, ritorna sempre in auge, vedete, secondo me alcune volte non sanno bene cosa scrivere. Ora sempre Sport Mediaset, potrebbe esserci l'ipotesi di uno scambio con Kim, che come ricorderete è sudcoreano, non gioca praticamente mai al Bayern Monaco, e è stato campione d'Italia con il Napoli, allenato proprio da Spalletti. Non sarebbe un profilo male, però che ne so come sta adesso, questo è un po' il discorso. Vai Fede.
9: L'amministratore delegato della Fiat, Valletta, diceva che quando un operaio guadagna meno di 10 volte di un dirigente è immorale. Adesso voi Boniperti si è dimesso quando avete comprato Baggio, si è dimesso perché ha detto che era una cosa indegna. Qui stiamo continuando a buttare via soldi per gente che in fondo dà dei calci a un pallone. A me piace il calcio, sono juventino da quando ero all'asilo.
1: Però?
9: Ma ragazzi, non si può spendere questi soldi in faccia alla gente, non esiste. Scusatemi.
1: Grazie, però vedete, noi facciamo, io lo so perché a noi piace anche ricordare, no? Il presidentissimo, adesso hai fatto l'esempio di Valletta, no? Amministratore delegato, ha detto della Fiat, mi pare, però sono situazioni, ragazzi, purtroppo il calcio, alcune volte purtroppo, per alcuni versi invece per fortuna, il calcio è cambiato sotto tutti gli aspetti, no? Sul discorso, per esempio, di cui parlava prima il dottor Comastri, no? Giustamente lui ha detto sul discorso infortuni, al di là delle tante partite, che un elemento determinante ai fini dei tanti infortuni, no? Che negli ultimi anni sono cresciuti in tutte le squadre, al di là che alcune squadre non fanno più la preparazione di una volta, quella antica, a me sembra il Napoli ancora la faccia, la Lazio, la classica preparazione, prima in montagna, poi magari sì, puoi fare anche una tournée, alcune squadre non fanno per niente quella preparazione. Al di là di tutto questo, ha detto, è cambiato proprio il calcio, perché adesso talmente veloce è che il muscolo è più sollecitato, e poi ha detto, i ragazzi adesso sono, i muscoli crescono, hanno un fisico insomma imponente, però il tendine è sempre quello, ha detto, cioè lui dice li fanno anche crescere talmente tanto dal punto di vista muscolare che alla fine per forza gli viene qualcosa al muscolo, stiramento, strappo, perché il tendine non lo sostiene, non sostiene una muscolatura più elevata rispetto alle possibilità del tendine appunto di sostenerla. E quindi è cambiato quello, è cambiato il discorso del mercato. Prima qualcuno faceva l'esempio di Moggi, magari, cioè Moggi diceva che un calciatore non lo prendeva, il giorno dopo era a Torino, per dirti, ma erano tutti altri tempi, cioè la Juventus dettava i tempi in campo, nel senso che vinceva, e dettava anche, non le regole, attenzione, dettava anche, scandiva anche i tempi del mercato, cioè decideva lei quali operazioni, con ovviamente dirigenti di altissimo livello, Moggi è uno di questi, ma non sto dicendo che quelli adesso non sono di alto livello, perché secondo me Carnevale è un ottimo dirigente, secondo me Massara è un ottimo dirigente, certo arrivano entrambi in una situazione complicata della Juventus, che si devono muovere con pochi soldi, con la necessità di vendere prima di acquistare, lo stiamo dicendo, no? Tutti quanti, e quindi il lavoro è doppio, però è pur vero che Carnevali sapeva benissimo, è consapevole, era consapevole, lo è ancora di più, del fatto che venendo alla Juventus avrebbe avuto queste difficoltà, è anche una sfida se vogliamo dal punto di vista suo, però lui già quando parla si capisce, cioè non possiamo sbagliare. Anche su Vlahovic, quando gli hanno detto no, vediamo, sì, la porta aperta, però bisogna vedere, ma non si può sbagliare, perché anche Vlahovic, per esempio, ieri giustamente un amico ci scriveva, non ricordo chi, tra tanti messaggi, attenzione, perché Vlahovic c'è anche il discorso di natura fisica, ha avuto tanti infortuni, non solo nell'ultimo anno, costretto a operarsi agli adduttori, mi pare, no? Che non è proprio usuale come intervento chirurgico, e quindi attenzione anche sotto questo aspetto qui, però è cambiato un po' tutto, quindi bisogna ragionare su oggi rispetto alla situazione della Juventus, ma anche ad alcune dinamiche che non riguardano solo la Juventus ma tutto il calcio. Vai Fede.
7: Lucumi ha una clausola di 28 milioni,
1: sì,
7: che scade il 16 luglio. Claudio,
1: quindi che io l'ho detto nei prossimi giorni, oggi che è il 10, sì, nei prossimi giorni, dai. Lo so, però la Juventus ovviamente non vuole pagare 28 milioni e ha anche ragione, farà scadere questa clausola e poi va a bussare alla porta del Bologna, mi dai Lucumi, ti posso offrire, faccio un esempio, 22 milioni, magari ti do, oppure 20 milioni e ti do Miretti, perché so che anche Miretti piace al Bologna, quindi Miretti può essere sicuramente utilizzato come contropartita tecnica, anche o comunque se non come contropartita, con operazioni staccate, ma in seno alla possibilità di prendere un calciatore da un club che però si prende Miretti, magari le operazioni potrebbero essere staccate, quindi l'avevo detto, io non ricordavo il giorno, però ho detto i prossimi giorni, sapevo più o meno era metà luglio, e quindi aspetterà e poi darà l'assalto probabilmente a Lucumì, Inter permettendo, perché su questo calciatore già da tempo c'è l'Inter. Sapete che negli ultimi anni ogni calciatore che la Juventus, sul quale la Juventus mette gli occhi, accende fari, accende radar, ci va sempre l'Inter. L'Inter ha necessità di prendere un centrale, poi staremo a vedere comunque chi la spunterà. Vai Fede.
10: Ciao Tom dalla Sardegna, io lo dicevo, ho fatto diversi messaggi sullo stesso argomento. Il Diz, ci volevano dare 100 milioni? Dovevamo darlo, perché il Diz è sprecato in una Juve che fa l'Europa League e si vede che è demotivato. Ha un tetto ingaggi che blocca gli ingaggi di altri giocatori che potrebbero venire alla Juventus con altre ambizioni. È infortunato, mezzo rotto. Adesso probabilmente si dovrà anche operare, e se si opera lo perdiamo per mezzo campionato tra recupero, rientro in forma e tutto quanto. E in più abbiamo problemi a fare mercato perché non abbiamo soldi. Vendendo Illiz avremmo risolto tutti i problemi, tutti. Avremmo potuto fare mercato, avremmo sistemato il bilancio perché avremmo fatto una plusvalenza mostruosa, da record direi. E probabilmente saremmo riusciti a allestire una squadra competitiva, cosa che invece adesso stiamo facendo fatica a fare, non riusciamo neanche a trovare un portiere. Ciao.
1: Grazie. Io credo questo: se la Juventus vuole tornare a competere per traguardi importanti, obiettivi importanti, mi riferisco allo scudetto, ora quest'anno farà l'Europa League, punterà sull'Europa League, non lo so, spero di sì, ci devi provare, secondo me a prescindere, devi comunque, e in generale per il futuro, ci devono essere dei perni fissi e soprattutto uno, Idiz, parliamoci chiaro ragazzi, è l'unico, ora per voi non è un top player, non è un fuoriclasse, però è uno che ci si avvicina, che può diventarlo a 21 anni ancora, sono già 3 se non sbaglio che gioca con la Juventus, non è poco, però io non sono d'accordo Tom, perché ti spiego anche perché, tu sei sicuro che cedendo il Diz a 100 milioni, ammesso che te li diano, ok? Poi siamo in grado di ricostruire una squadra? Non lo so, forse sì, per carità, perché sono strategie, ci ricordiamo sempre, però torniamo al passato, torniamo a Moggi, torniamo a altri tempi, torniamo a dei mostri sacri, quando la Juventus cedette, cioè Moggi, lo stesso Zidane, ok? Rifacendoci una squadra, però sono altre situazioni, altri tempi, la Juventus, Tom, adesso, sì, sicuramente se incassasse 100 milioni potrebbe fare mercato, però deve guardare tante cose, perché non è da sottovalutare il discorso legato al fair play finanziario, perché tu per i 3 anni che sono passati, gli ultimi 3 anni compreso questo fino a giugno, cioè tu hai pagato 6 milioni di multa, ok? Perché hai violato alcuni paletti, hai sforato alcuni paletti del fair play finanziario. Come tu sai però, ce ne sono 14 condizionati al rispetto di questi paletti del fair play finanziario per i prossimi 3 anni, e quindi non puoi di nuovo violarli questi benedetti paletti, altrimenti paghi altre multe, e quindi è un aspetto. Quest'anno ti mancano, cioè sono tantissime difficoltà, tante. Vai Fede.
11: Ciao Quinti, guardo da Roma. Oggi il pessimismo che ho sentito dei tifosi alla radio ha raggiunto livelli cosmici. Lo so. Quindi devo per forza
1: vai.
11: Innanzitutto dicendo che il mercato chiude il 1 settembre.
1: Bravo.
11: E quindi non vedo proprio il motivo del panico del fatto che la Juventus non abbia ancora comprato, a parte Cator. Diciamo che forse c'è un po' di ritardo nelle cessioni, ma semplicemente perché non vogliamo svendere i calciatori, perché non è neanche corretto che un Nico Gonzalez, che ha fatto bene,
1: bravo, hai ragione, bravo,
11: e che aveva una clausola accessoria di 33 milioni, 32. Lo diamo a meno di 27-28, visto che comunque non vogliamo fare minusvalenza neanche noi. Quindi Tutto sommato, sai che ti dico, se non riusciamo a piazzare Nico Gonzalez ci farebbe comodo
1: Secondo me
11: lavorando
1: sì.
11: con Spalletti, non mi pare che lo disdegna e considerando il problema di Yıldız, chissà che non ci venga utile.
1: Bravo Leonardo, hai fatto bravo Leonardo. Condivido molto questo messaggio, anche per l'ultima parte ti è venuto in mente se tu Yıldız poi devi spostare qualcuno magari al posto di Yıldız, sai che Gonzalez, Nico Gonzalez è anche molto duttile. Ecco, l'unica cosa che dico su Nico Gonzalez, e sono d'accordo con te, quando dico che la Juventus ora non può sottomettersi, ok, a un club. È vero, non ha la forza contrattuale di imporsi, però non può nemmeno sottomettersi, quantomeno devi giocare alla pari. Quindi se il Paris Saint-Germain, adesso torno a Colomani, insisto, vuole 50 milioni, ma io avrei chiuso la porta subito. Vabbè, ok, arrivederci. Ok. Nico Gonzalez ha fatto un discorso che condivido molto, perché già Spalletti, diciamo così, gradirebbe la permanenza nel caso, perché potrebbe essere un vice con Cesao, ma potrebbe giocare in tutti gli altri due ruoli della linea 3 della tre quarti, giocando con il 4-2-3-1, ok? E a questo punto sono anche d'accordo quando tu mi dici, sì, ho capito. Caro Atletico Madrid, tu sai che la Juventus ha necessità di vendere, vuoi approfittare? Lo vuoi sì o no, Nico Gonzalez? Avevamo 32 come accordo nel caso in cui scattassero le condizioni per il riscatto. Non si sono concretizzate, però non mi puoi da 32 milioni offrire 23-24. Mi devi dare almeno, che ne so, 28. Però sono d'accordo con te, Leonardo. Hai ragione. Così come il mercato è iniziato da poco, finisce il 1º settembre, bisogna riflettere molto. È chiaro che ci aspettiamo, questo bisogna dirlo, no? Perché io, da una parte, devo essere onesto, no? Con me stesso, con tutti voi. La Juventus ha delle difficoltà, le stiamo vedendo. Dall'altra, però, dico anche che ha preso Carnevale, ha preso Massara, e quindi ci aspettiamo che qualche. No, che riescano comunque a fare un mercato, magari con delle dinamiche che nemmeno noi conosciamo adesso, però sono due dirigenti, abbiamo detto, sono ottimi dirigenti e quindi ci aspettiamo che facciano ovviamente bene. Però mi è piaciuto molto il tuo messaggio, Leonardo. Al di là dell'ottimismo, spesso scherziamo, però è molto giusto quello che hai detto. A tra poco con Roberto Savino.
3: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio,
12: ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
12: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, da Leonardo a Leonardo, stesso ottimismo, da Leonardo da Roma a Leonardo da Brescia, sembra quasi un personaggio del passato, Leonardo da Brescia, tipo Arnaldo da Brescia. Ciao Quinti, mi sembra di sentire già molto pessimismo, ma secondo me dobbiamo stare calmi. Ogni tanto servono questi messaggi, Leonardo, il tuo, quello di Leonardo da Roma, mandateli perché sono vitamina importante contro il pessimismo che però io comprendo anche. Tanti acquisti come gli ultimi anni hanno dimostrato che non sono efficaci se sono fatti male. Bisogna fare colpi mirati che potenzino la squadra. Ricordiamo, per pochissimi punti non si è qualificato in Champions, Leonardo da Brescia. Ha ragione, ecco perché. Quando Carnevali dice non dobbiamo sbagliare, bisogna stare attenti, credo che si riferisca anche a questo discorso qui, perché poi siamo tutti presi dalla fretta, magari vediamo che il Milan prende un calciatore, che l'Inter ne prende uno o due, che la Roma ne ha acquistato un altro, ma la Juventus è calma, bisogna stare attenti per non ricommettere gli stessi errori degli ultimi 2 anni, soprattutto degli ultimi due mercati estivi, in cui sono stati presi dei calciatori che sulla carta avrebbero dovuto cambiare la vita della Juventus, quindi innalzandone il livello tecnico, invece poi si sono rivelati degli autentici flop. Allora, io so che ho avuto a che fare con delle persone croate. Caro Roberto Savino, c'è qualcuno che può venire alla Juventus, dalle persone che ha incontrato?
13: No, non c'era nessun Mario Mandzukic a disposizione, purtroppo, lo sai che si finiva là poi alla fine.
1: Esatto. Mannaggia.
13: Vabbè, va.
1: Allora, purtroppo no. Allora, intanto ben ritrovato Roberto. Mi ha scritto Roberto Ciao. Prima chi abbiamo preso oggi, io gli ho scritto così per scherzare Tevez. Poi ho pensato,
13: e
1: no,
13: io,
1: ma
13: come risposto?
1: Ottimo, però poi ti volevo aggiungere, significherebbe Spalletti out dopo quello che ha detto. Allora, Roberto, voglio aprire con te, perché ci ho fatto anche il podcast di oggi sul discorso del Diz. Ok?
13: Ecco, sì.
1: Allora, c'è il rischio di intervento chirurgico. Io prima ho avuto un tu sai che sto sempre sul pezzo, no? Ho avuto un medico sportivo che mi ha parlato di questa tendinopatia rotulea, che a livello di rognosità, diciamo così, è un po' come subdola, come la pubalgia, no?
13: E come la pubalgia, stavo poi dicendo proprio quello.
1: Esatto, io gli ho detto, insomma, se magari poteva essere fatta una gestione diversa. Lui ha detto sì, probabilmente se prima il giocatore non veniva schierato malgrado il dolore, però mi ha detto, io conosco le dinamiche delle squadre, il Diz non è un giocatore normale, quindi magari l'allenatore, e io ho aggiunto, sicuramente non aveva qualcuno all'altezza del Diz, e qui ritorniamo all'origine della rosa, eccetera eccetera. Comunque la situazione è questa: il Diz è in vacanza, sta facendo comunque delle terapie. Lui mi ha detto ho detto c'è io no, senza vedere le carte, però certo che se il dolore persiste si può essere costretti all'intervento chirurgico. Quindi gli ho detto tempi circa 3 mesi. E lì, insomma, mi ha dato un po' un colpo, così mi sono retto al microfono, diciamo, no? Che non sarebbe una partenza proprio delle migliori, no?
13: Assolutamente no. Purtroppo c'è stato un finale di campionato che non sappiamo come era tirato, e al quale si è aggiunto un campionato mondiale che era per lui un traguardo importante. E quindi evidentemente a stretti tempi. Io ti dico già che lui, mio figlio, a un certo punto ha detto non sta bene.
1: Ma certo.
13: Non sta bene perché non calcia più un po', ma non certo. Calciava più. I tiri suoi, cioè i classici tiri suoi, vedevi che proprio temeva di tirare. Io speravo fosse, quello sta pensando un po' al mondiale, non sta tanto bene, ma non credevo. Perché con queste tecniche conservative, ora non vorrei che si ricadesse nello stesso errore da ultimo fatto per Pogba, ti ricordi?
1: Sì, conserviamo,
13: non è manco andato lui al mondiale, poi vabbè, poi sappiamo quello che è successo. Però questo, quando mi parlano di teorie, di tecniche conservative con atleti di quel livello, con uno sforzo che devono, cioè le tecniche conservative le posso fare io e poi fa tu. Cioè là stiamo parlando di performance che richiedono una salute ottimale, non ci credo tantissimo, a meno che non mi dicano no, guarda che comunque è scientificamente provato che facendo una tecnica conservativa per quel tipo è molto meglio che andare a incidere da un punto di vista di chirurgico. Ora però ci troviamo, come tu hai fatto, come hai sottolineato, a metà luglio,
1: Cosa fai?
13: Non solo, e ogni giorno che perdi ora, poi lo perdi in campionato.
1: È chiaro, certo.
13: Perché
1: certo.
13: Se perdi 20 giorni ora è un conto, 20 giorni poi a ottobre, quando poi magari sarebbe ritornato, è un altro problema. E poi c'è la riatletizzazione dell'atleta. Non, sono cose molto molto delicate, però bisogna pensarci anche per tempo.
1: Questo
13: in, in questo io do molta responsabilità non soltanto ai medici, ma anche agli atleti stessi, che molte volte per poi non raggiungere un risultato, perché poi lui, abbiamo visto, è andato a un campionato mondiale e ha fatto la comparsa,
1: Lo so, infatti, no, l'unica cosa, giustamente, perché poi ho fatto il podcast incentrato con una chiave, no? L'ho intitolato tifosi della Juve ora siete convinti, perché parecchio me lo ricordo, perché ero qui durante colpo di tacco, ce ne eravamo accorti che lui non stesse bene, poi avevamo anche saputo di questo dolore al ginocchio, ma si vedeva, dai, su, tuo figlio gioca, lo sai, io ho giocato e lo so, si vede, dicevano tanti, ah, ma questo sta, come hai detto tu, no, sta pensando ai mondiali, lasciamolo, no, cediamolo, vendiamolo, non merita il numero 10, e allora io ho scritto un pezzo.
13: Lui pensava ai mondiali giustamente per quello che aveva,
1: ma non però che si risparmiasse rispetto,
13: ma non ma non per quello, non per quello, è che lui sapeva di non essere in condizioni ottimali, sapeva che se provava un tiro dalla distanza sbagliato gli saltava qualcosa,
1: sì.
13: E allora è andato a risparmio per la Juve e per la nazionale. Credo che possa essere anche una delle cause principali del nostro naufragio finale.
1: Purtroppo
13: però tu non ti puoi affidare solo a un giocatore, è la prova provata che non eravamo pronti, perché tu a un giocatore devi poter rinunciare per 4-5 partite per raggiungere comunque quel traguardo che era minimo.
1: Esatto.
13: Non è che stavamo giocando col Barcellona punto a punto un campionato per vincerlo, cioè no, stavamo per un quarto posto con 5 punti di vantaggio prima di Milano.
1: Vabbè, staremo a vedere, dai, capitolo
13: staremo a vedere, speriamo bene.
1: Esatto. Speriamo bene. E invece, caro Roberto, io non so come la pensi tu, ma te lo chiedo direttamente senza dirti quello che sta accadendo, ma non ti sembra che si stia prolungando un po' troppo la questione Colomani? Io, con tutto rispetto del giocatore, sì, che però non prenderei a prescindere, però è un'idea mia, basta, oh no?
13: A me piace molto, a me piace molto, anche se non pensiamo di risolvere,
1: non è un bomber,
13: non è un bomber, un attaccante di manovra molto lucido, un giocatore molto lucido, lo paragonerei al miglior Milik, come Milik è un signor giocatore, eh? Attenzione,
1: per me
13: Milik
1: il più forte che abbiamo in attacco tecnicamente, guarda che ti dico, se stesse bene,
13: ed è sempre in partita mentalmente, fortissimo. Tornando, perché è facile fare dell'ironia, poi ovviamente
1: non va ironizzato, perché Milik ha avuto dei problemi che io
13: Ecco, Colomani, poverino, mi dispiace da morire, soprattutto per noi. Ma Colomani, ecco, vedo quella lucidità, gli ho visto fare nei 6 mesi a Torino, in area di rigore, cose pensando, perché in area giochi tutto distinto, no? Sei veloce, sì. Invece lui ha fatto certe cose veramente, veramente dei gioielli in piena area di rigore, con una lucidità di gioco pazzesco.
1: Però, quindi,
13: detto questo, non è uno spaccaretti.
1: Però no, tu ci spenderesti 40 milioni, onestamente, dai, Roberto. Io no, te lo dico.
13: Allora, io ci spenderei 40 milioni se non ne avessi buttati dalla finestra 200 negli ultimi 4 anni.
1: Ah, beh, certo.
13: Io ora, capito, se non avessi fatto l'errore quello, se dobbiamo fare i nomi, è inutile, quell'altro è inutile, quell'altro che sta in prestito è inutile, sono 4 o 5 che sommati fanno mezzo PSG. E allora ora siamo costretti ad avere un occhio veramente particolare sui costi, sul tipo di rendimento che ti possono offrire poi i giocatori. Detta due o tre anni fa ti avrei detto, ma sì, ma certo che 38 milioni per Colomani li spendi immediatamente.
1: Allora, ora,
13: contestualizzando da adesso, devo stare molto più attento.
1: Esatto, molto più attento. L'alternativa sarebbe Sorloth, forse Pellegrino del Parma, e poi c'è quest'altra, non so se chiamarla telenovella, non so come chiamarla, io ho scritto ieri un podcast iniziando, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, e poi però, però ho aggiunto che in questo caso il termine amore è un ossimoro, perché questi, possiamo chiamarli rapporti, non finiscono, mi riferisco a Vlahovic, perché è tutta una questione ormai di natura economica. Roberto Savino, gli dice Erkan, caro Roberto, avvocato Savino, mi dà un consiglio, lo dobbiamo riaccogliere nella nostra casa Vlahovic?
13: Sì, mi dai il numero del procuratore, ci parlo io.
1: E del papà io. Ormai è diventato il procuratore.
13: Del papà, dammi il numero del padre, 6,5 milioni se mi decidi stanotte.
1: Sì, alle condizioni mie, giusto? Gli diresti
13: no, No. Martedì so 6. Venerdì prossimo so 5. quindi decidi, perché
1: certo.
13: Non possiamo perdere tempo.
1: Pure io.
13: Perché sì. 6 e 5, ma di corsa Vlahovic a 6,5 milioni. Però non mi parlate di commissioni.
1: Ma no, ma infatti quello vuole fare Carnevale.
13: E mi devi rispondere anche domani mattina, non dormire stanotte, perché per 6 milioni di euro le persone non dormono per 600 euro. Quindi stanotte non dormire, giocati qualcosa, fai le carte come i pacchi, offerta o cambio. Se non decidi lunedì, non so più 6,5 o 6. Sabato prossimo sono 5,5. Andiamo avanti così, poi deciditi tu.
1: Certo.
13: Perché non è possibile sempre questi coltelli piantati alla gola. Ormai sei andato, io so che tipo di risparmio ho dal fatto che te ne sei andato. Non

0: cioè voglio dire 7 a 10 dategliene 8 e mezzo e chiudiamola. Credo che tutto però sia molto legato al fatto che nel pieno svolgimento del mondo non è momento. L'importante è che c'ha il sì del giocatore e che le distanze non sono insormontabili. Io credo che per 8-9 milioni tu lo devi prendere, uno, e due, a questo punto, avendo dato da fare, devi subito blindare Perini e risolvere il problema portiere, diciamo che in linea generale è quantomeno rimandato. Quantomeno rimandato.
1: Carnevali, non so se ne avevamo parlato, forse no, comunque te la faccio per tutte e due. L'accoppiata Carnevali-Massara potrebbe essere, diciamo, intanto la Juventus è una società ristrutturata che non avviene da tempo, ma in particolare no, Carnevali-Massara ti convincono?
0: No, mi devono convincere sul campo, però in linea teorica, dal dopo Marotta Paratici.
1: Mamma mia.
0: Credo che dal dopo Marotta Paratici, non parlo del dopo Marotta, parlo dell'accoppiata Marotta Paratici,
1: esatto.
0: Perché poi quando è andato lui via, l'errore non è stato tenere Paratici, ma è stato cambiargli ruolo,
1: fargli fare il Marotta, che non era il suo ruolo.
0: Gli abbiamo fatto fare al geometra, gli abbiamo fatto l'ingegnere. L'architetto, l'ingegnere, esatto. Quindi siamo naufragati. Da quel duo credo che sia la composizione dirigenziale migliore che si potesse in questo momento ottenere. Quindi io sarei fiducioso, con tutte le problematiche che si tira dietro una situazione che va svoltata, va cambiata assolutamente. Cambiata assolutamente. Io mi metto nei panni di Carnevali, che sta affrontando dei problemi enormi, enormi. Di esuberi, uno, due di Conti, perché sì, noi non possiamo prendere 10 se ci liberiamo di 10 in qualsiasi modo, tra ingaggio e acquisti di cartellini, senza contare poi i costi, le slot e quant'altro, che quelle sono cose complicatissime. Però voglio dire, è un bel lavoro.
1: Molto l'ho detto anch'io prima, complicato, cioè se Comolli è stato chiamato per riparare gli errori di Giuntoli, Carnevali deve riparare quelli di entrambi, che sono non pochi, soprattutto perché alcuni che
0: già si sommavano a quelli gli arriva bene.
1: Tra l'altro lasciamo perdere,
0: capisci?
1: Vabbè. Speriamo, comunque sei pessimista, ottimista, cioè cerca di dare una botta, non dico di ottimismo Roberto, perché qui sono tanti che ai limiti della depressione.
0: No, io quando parlo di Juventus sono sempre ottimista, perché già il fatto che esista è una gioia della mia vita.
1: Ecco,
0: e quindi le gioie della mia vita, voglio dire, possono vincere o possono perdere.
1: E si amano senza se e senza ma.
0: E si amano, punto e basta.
1: Esatto.
0: Lo vedo con molto realismo. Questo realismo si scontra un po' con l'entusiasmo, però a volte, sai, un sano realismo ti serve anche per non commettere
1: degli errori.
0: E di gonfiare oltremodo il valore della tua squadra. Io dall'anno scorso ho un atteggiamento molto, molto, molto, non voglio dire critico, però quanto almeno obiettivo, perché se non sono più obiettivo, allora contribuisco nel mio microcosmo, contribuisco all'illusione. E invece non dobbiamo fare
1: no, per carità,
0: perché sennò ce ne andiamo dietro. Se dobbiamo dare ancora fiducia a Openda, non lo so.
1: No, hai ragione, guarda, io dico realismo dentro il perimetro dell'amore per questa maglia, così è un po' il senso del discorso. A proposito di amore, ma al contrario, l'ultima domanda, poi ci salutiamo, ti ringrazio Roberto. Tu l'hai visto il film Gli Intoccabili?
0: Ma non lo ricordo tantissimo.
1: Però. Vabbè, però se io ti dico Intoccabili, cosa ti viene in mente riportato al calcio di adesso, sull'attualità?
0: Ah, l'Inter.
1: Ah, ecco, allora ci siamo, no?
0: Più intoccabili di quelli.
1: Bravo, esatto. No, ma veramente, Roberto, ma a parte gli scherzi, che non è tanto uno scherzo, tu sei anche avvocato, Roberto, onestamente. Onestamente. Allora, c'è un giornale, sappiamo quale, che parla addirittura di possibilità di archiviazione, ma dopodiché io leggo delle intercettazioni pesantissime. Non è possibile che sia tutto fermo, Roberto.

0: aperto?
1: Non è possibile, no. Che cosa? Non è possibile, no. Non è possibile, no. Ripetiamo, ma se dopo 8 giorni dalla simulazione in Juve-Inter Bastoni è diventato un santo.
0: Ah, è vero, cioè, gli volevano dare anche il premio lì di quel che io pensavo fosse
1: il premio, ti ricordi?
0: Lì di Milano, che allora, è un premio importante.
1: Cioè,
0: è vero.
1: Allora io non è che dico, ma cioè il medesimo trattamento è proprio impossibile averlo, cioè anche perché poi nell'opinione pubblica passa sempre il solito ritrito concetto, cioè che siamo noi quelli che bariamo, cioè, ma di cosa stiamo parlando?
0: Mamma mia.
1: Io vorrei quantomeno, cioè, cominciano le difese che sento difese, sì, però la prova, ora sono diventati tutti dei processualisti, no?
0: Sì.
1: La prova qui, la prova là, scusate, ma oggi
0: le stesse cose.
1: Non so, una persona 2 anni è stata intercettata, non c'è un tentativo di illecito, non hanno trovato, cosa che hanno trovato in altri, non ce n'è uno. Abbiamo pagato in quella maniera quando non era vietato, vabbè, mo il discorso è molto lungo,
0: certo,
1: non era vietato intrattenere rapporti, era una consuetudine
0: che avevano
1: malsana,
0: tutti
1: brutta, quello che volevo, ma che avevano tutti, dice sì. No, però così fanno tutti, non vale. E no, vale. E no, vale, perché il torneo era il medesimo.
0: Esatto.
1: Perché se no, spiegatemi, cioè non è che era quello il torneo. E quindi non così fan tutti, non era vietato, parlavo, non c'è una prova di indirizzare una singola.
0: Ma quindi dobbiamo rassegnarci a questa intoccabilità, sì o no?
1: Guarda, io francamente non lo so, perché non riesco a capire il livello di non so, non mi far dire cose che in realtà non penso, ma perché dovrebbe essere così coperta?
0: Vabbè, poi magari privatamente ci facciamo qualche giorno, ci sentiamo
1: un discorso,
0: ti devo dire
1: si parla di una città di calcio, si parla anche dell'interesse del calcio stesso, cioè alla regolarità dei tornei, che è importante, perché sennò poi ci troviamo sempre punte da capo a cercare i motivi per i quali non ci qualifichiamo ai mondiali, perché evidentemente c'è anche un disinteresse dei ragazzi più giovani e più atleti verso un mondo che effettivamente non è poi così, no?
0: Certo.
1: Allettante, al di là del danaro, del vile danaro, però non tutti sono così, cioè ci vuole prima la passione.
0: Mm-mm.
1: Quando ti viene a mancare la passione per un determinato tipo di sport ti dirigi inevitabilmente verso altri,
0: certo.
1: Nei quali, guarda caso, da circa 10-12 anni, cioè gli stessi che non partecipano ai mondiali, sono non migliorati o altro, sono letteralmente esplosi,
0: sì.
1: E senza citare il tennis, potrei dirti il nuoto, dove abbiamo preso una medaglia con la Calidaris nel 1492, quando è stata scoperta l'America, e poi invece ora facciamo incetta di medaglie.
0: Sì, è vero.
1: Perché?
0: È vero.
1: Fatevi una domanda. L'atletica? Vogliamo parlare dell'atletica? Che cosa siamo?
0: Tutti la pallavolo atleti, nemmeno te la nomino, perché lo anche se siamo i primi al mondo da una vita.
1: Ci siamo confermando,
0: sì,
1: anzi, stiamo implementando. Vogliamo parlare del tennis? Di che cosa stiamo parlando? E quindi evidentemente tutti quegli atleti che tu vedi in atletica, che hanno degli stimoli in Italia più sani di quelli del calcio, quegli stessi atleti in Francia si chiamano Dembélé, due,
0: vero. Questo quindi. Roberto, io ti lascio alla tua cena, che sono sicuro che ti stanno aspettando con qualche piatto pronto. Grazie del tuo intervento.
1: Grazie.
0: Ci sentiamo prossimamente.
1: Presto. Scusate se mi sono dilungato.
0: No, va bene così. Ma che
1: è sempre un piacere.
0: Anche il nostro e il mio. Alla prossima, Roberto.
1: Un saluto a tutta.
0: Un abbraccio, ciao. Grazie, ciao Roberto, ciao. Allora, manca un minuto, caro Federico Rossi. C'è un amico che scrive, Maurizio il Dizio, sì, anche lui, più soldi spesi e peggio siamo andati, altro che Paletti, meglio aspettare il momento più fortunato, tanto di cosa parliamo. Vabbè, però Maurizio, se ogni sera mandi un messaggio così, non lo seguire più il calcio, se ti do un consiglio, perché io ti capisco, però insomma, ciao Quinti, mi sembra di sentire già molto pessimismo, ma secondo me dobbiamo stare calmi. Leonardo da Brescia, giunto dopo aver fatto un buon mercato in uscita, ha toppato scandalosamente in entrata, iniziando i nostri problemi. Questa nuova dirigenza, beh, in uscita ti ricordo che sono stati ceduti Szczęsny e Danilo. Iniziando i nostri problemi, questa nuova dirigenza, se riesce a fare mercato in uscita, a far entrare i tasselli giusti che ci servono, potremmo finalmente svoltare. Tommaso, l'auspicio di tutti noi è che alla fine si svolti. Deve tornare subito a Torino, parliamo del Diz, ce lo dice Massimo, per valutare il da farsi, se c'è necessità di operazione, agire immediatamente. È vero che alla fine potrebbe saltare, tornare ad ottobre, ma anche mentalmente potrebbe rivelarsi una svolta, e forse sì, non lo so, guarda, aspettiamo, tanto prima del 20 non rientra. Bruno mi dice, guarda Quinti, che Pellegrino è buono, lo so, Bruno, quando abbiamo preso Padovano, Ravanelli, Casira, che erano giocatori di metà classifica, poi hanno fatto benissimo in un contesto però diverso, però su Pellegrino sono d'accordo. Sono d'accordo con te. Siamo giunti alla fine, caro Federico Rossi. Tu vai in vacanza, Fede? Ah no, ci vediamo lunedì. Lunedì, tra l'altro, io vi dico che lunedì devo sostituire lunedì tutta la prossima settimana, 11-12, sostituirò Giulia che è in ferie, quindi 11-12, poi mi dovete sopportare ovviamente 19-21, caro Federico Rossi, e questa è una tua incombenza, poveracci, giustamente. Grazie Fede Rossi, grazie a tutti voi, buona serata.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
6: Ed eccoci all'ultima puntata della settimana. Prima avete abbracciato Claudio in maniera clamorosa, ora pretendo lo stesso abbraccio perché vado anch'io in vacanza una settimana sola, Poi quelle vere saranno ad agosto, però comunicazione di servizio: dalla prossima settimana ascolterete appunto rassegna stampa non stramba, appunto dalle 9 alle 11 e dalle 11 alle 12 invece vi dovrete obbligatoriamente così aggiustare con Quintiliano, che mi sostituirà per questa settimana. Anzi, grazie Quinti perché ti metti a favore di non di camera ma di radio, quindi tutto molto bello. Piccola comunicazione, quindi pretendo anch'io adesso lo stesso affetto dimostrato a Claudio, no scherzo, so che è inimitabile. Dunque, modesto out Oggi la comunicazione, lo ha detto prima Camillo in anteprima, un po' come era già successo con il discorso di Massara, vi annunciamo con gioia, decidetelo voi, anche la partenza di questo altro tassello della vecchia dirigenza. Era immaginabile, lo sapevamo, assolutamente sì, lui era stato portato da Comolli, quindi era quasi abbastanza normale pensare che ci fosse una separazione anche per lui, e poi perché non ci sono più posti, più che altro, ragazzi, questo non c'è più spazio per gli altri già presenti, non si sa neanche cosa far fare a chi non puoi mandar via, fondamentalmente, non si scherza, però ecco, tanti saluti, Modesto, au revoir, a bientôt, non credo, bon vi, qualunque chose che tu andrai a fare, pensate, l'ho studiato 13 anni il francese, completamente rimosso dalla mia testa per il poco utilizzo e anche per il poco appeal nei suoi confronti. Ma allora, io mi ero preparata questa mattina, visto che ascoltando un po' di qua, un po' di là, vi percepisco estremamente, come sempre, dubbiosi, quindi la mia speranza è che al mio ritorno tra una settimana esatta, un po' di più perché sarebbe lunedì prossimo, poi io vi ritrovi entusiasti, io vi ritrovi dopo già una settimana di ritiro e di presentazioni, di mani strette, di pacche sulle spalle e magari anche qualche saluto, spero, sia in entrata che in uscita. Io mi auguro di trovarvi gioiosi, mi auguro di trovarvi felici, mi auguro di percepire finalmente un po' di serenità che al momento non si percepisce manco per il perché di base ci sono diverse cose che ancora dagli anni passati rimangono qua sul gargarozzo e si riesce con estrema fatica a superare, no? E ad andare oltre, letteralmente. Mi permetto anche di rifare gli auguri all'ascoltatore di ieri che si sposa oggi, quindi auguri a, non mi ricordo il nome, mi pare la moglie Simona si chiamasse. Dalla regia, Gabriele, tu ti ricordi il nome dell'ascoltatore che ieri aveva mandato il messaggio perché oggi c'era il matrimonio? Non so che lo dici solo a me in cuffia, però ti ricordi per caso? Non te lo ricordi? Non abbiamo... Andrea, dice gli sembra Andrea ma non si ricorda, non mi pare, però potrebbe, ecco, nel caso palesati perché siamo qui pronti nuovamente, anzi ho ricercato il messaggio perché volevo farti una sorpresa, stamattina volevo chiamarti ma niente, non ho trovato più il messaggio anche perché essendo di 24 ore fa probabilmente si è eliminato dalla nostra messaggistica, ecco, se ci sei batti un colpo perché volevo farti in diretta gli auguri direttamente, appunto, direttamente chiamandoti. Allora, cosa volevo dirvi appunto oggi, no? I problemi che abbiamo al momento purtroppo hanno la coda lunga, lunghissima, che continua a chiudersi un po' nelle porte e a sbattere anche, no, contro i muri, una coda che è difficile da tagliare, no? Nonostante possa capitare che tagliando la coda si riesca a sopravvivere e ad andare avanti. Dal 2023 ho preso praticamente in esame quello dalla stagione 23-24, l'inizio un po' del problema generale, l'inizio della fine, la possiamo dire finire così? No, assolutamente. l'inizio però di una difficoltà nel gestire entrate ed uscite. Allora, nella dalla stagione 23-24, e poi vi leggo anche le altre perché ce ne sono diverse, parliamo di Cristiano Giuntoli, tutte le operazioni fatte da Cristiano Giuntoli. Nell'estate 23-24 capita questo. Perché parliamo di che cosa? Di difficoltà nel fare adesso mercato, perché è successo cosa? Che nel passato e soprattutto in questi ultimi anni si siano venduti giocatori forse male, si siano comprati giocatori forse a troppo. Nel 23-24 c'è stata la cessione definitiva di Kulusevski al Tottenham per 30 milioni e questi erano soldini. Zaccaria al Monaco per 20 milioni, Dragusin al Genoa per 9.7, Artur Melo alla Fiorentina, mannaggia Artur Melo che ce l'abbiamo ancora, prestito per 2 milioni, Filippo Ranocchi all'Empoli, prestito per 0,5 milioni di euro e poi una serie di prestiti che vanno da con arrivi anche eccetera da Bonucci che andò in prestito all'Union Berlino, Rovella, Pellegrini, De Winter, Mattia Solé al Frosinone, Caio Jorge, Frabotta, tantissimi. Poi però c'è stato anche poi appunto Di Maria, Quadrado, Di Maria svincolato, Quadrado svincolato, Marco Piazza svincolato. Nella sessione invernale cosa succede? Che Filippo Ranocchia va al Palermo per 3,9 milioni, Huijsen alla Roma per un prestito di 0,7 e nient'altro fondamentalmente. Nella estate 24-25, quindi quella successiva, Mattia Solé va alla Roma per 26 milioni complessivi, Huijsen al Bournemouth per una cifra complessiva di 20 milioni. Ilin Junior alla Aston Villa per 14, Moise Kean alla Fiorentina per 13. E lì vi ricordate cosa dicevamo? Ma che bravo Giuntoli è riuscito a farsi dare 13 milioni dalla Fiorentina per un giocatore che ha fatto 0 gol nella stagione precedente. Cosa succede? Che Moise Kean alla Fiorentina esplode, poi per carità l'anno scorso ha rischiato di mandare la Fiorentina in Serie B la sua assenza di gol, però Federico Chiesa al Liverpool per 12 milioni. Federico Chiesa, che è stato pagato 40, anche lì, che bravo Giuntoli, è riuscito a vendere Chiesa, ragazzi, Chiesa invendibile, acciaccato, non lo voleva nessuno, non lo voleva manco più la Juve, e iniziano qua le varie cose con anche la presenza di Thiago Motta. Poi De Winter al Genoa per 8 milioni, Barrenechea alla Aston Villa per 8 milioni. Vuoi non poter farti dare qualcosa di più dalla Aston Villa che spende e spande come i pazzi? Caio Jorge al Cruzeiro e poi anche qua un'altra serie di svincolati, di prestiti non indifferenti. Cessioni invernali poi, Nicolò Fagioli alla Fiorentina, prestito 2,5 milioni, Arthur al Girona 0,7, Danilo che va al Flamengo a costo zero, Paul Pogba, grazie al cielo, risoluzione. Il problema poi cosa sono? Che nella stagione 25-26 abbiamo l'ospite e lo inserisco in trasmissione con questa serie di cifre anche. Cosa succede? Che poi vabbè nella stagione 24-25 ci sono i soldi spesi per Commeiners, i soldi spesi per Douglas, anzi adesso me li vado a riprendere esattamente perché mi mancano gli acquisti Juve del 24-25, ma nel 25-26 poi, non più da Giuntoli, ma da Comolli, ci sono tante altre spese che adesso poi andiamo a leggere insieme, magari poi anche con l'ospite. Matteo Nava, buongiorno!
7: Buongiorno a tutti, ciao!
6: Allora, così una domanda che mi sono fatta in maniera estremamente semplice. Ma com'è possibile che questa squadra ora sia ferma a dover davvero cercare di racimolare di qua qualcosa, di là qualcos'altro per poter acquistare? Perché è un po' la domanda che si fanno tutti i tifosi della Juventus. Dove sta la vera difficoltà nel mercato che non decolla? La colpa è di Carnevali, arrivano già le prime accuse, ma allora se non sapevi se sai di dover fare qualcosa ma sai di non saperla, non poterla fare, non accettare l'incarico addirittura, ho letto prima in un messaggio. Quindi insomma siamo già partiti con questa sarà un'altra stagione disgraziata fondamentalmente. Allora mi sono chiesta, ma da tutto, da dove un po' è partito? E mi viene da dire, un po' tutto è partito dalla stagione forse 23-24, la prima che abbiamo, in cui abbiamo conosciuto Cristiano Giuntoli, e sono andata a riprendermi tutte le cessioni fatte proprio da quella stagione in avanti. E che cosa cade? Su cosa cade l'occhio? Sulle cifre. Perché giocatori venduti a molto poco, probabilmente potevi riuscire a venderli a di più? È un discorso troppo facile da fare così?
7: Allora, diciamo che quando si fa, diciamo, questi conti sono tutti molto difficili da fare. Io credo che il problema che ha Carnevale è lo stesso che ha avuto con Mollì e per assurdo anche Giuntoli, cioè la Juve se li porta dietro dai tempi di Ronaldo e tutte le difficoltà che ci sono state dopo. Sicuramente si vende male la Juve, e questa è la vera sfida di Carnevale secondo me, perché al di là delle cifre della cessione specifica dell'openda di turno, alla Juventus servirebbe alleggerirsi degli stipendi, dell'ammortamento di Openda, Nico Gonzalez e compagnia cantante, diciamo. Io credo che il problema sia stato duplice in questi 3 anni, e sia stato che si è comprato male e venduto male. Il problema è che comprare male è un dato difficile, non è tangibile, cioè Coop Miners, adesso tutti i tifosi chiedono colpi da 50-60 milioni,
6: sì.
7: Ma Coop Miners a 50 è un colpo che i tifosi non vedevano l'ora di vedere, cioè Douglas a 50 non vedevano l'ora di vederlo alla Juve, la verità è che poi non hanno reso. Forse su Openda si poteva discutere se 44 erano già tanti, o su Nico, no? che già aveva dei problemi fisici. Però il problema è che poi chi è stato comprato non ha reso, quindi secondo me al di là delle cessioni che servono, il problema è anche che quando si spendono 50, poi adesso la Juve prima di spenderli ha paura poi di ritrovarsi l'anno dopo con un altro giocatore da 50 invendibile, e questo è importante.
6: Allora guarda, ti dico, le acquisti di quella stagione, visto che mi hai nominato i vari Thuram, con Mainers eccetera, la Juventus quest'anno spende 18 milioni per valore di acquisto, e ti leggo soltanto, per Di Gregorio 11, per Cabal 50, per Douglas Luiz 20, per Thuram 51.3 per appunto per Mainers, e 33 per Nico Gonzalez, un totale non indifferente.
7: Eh no, assolutamente, però per assurdo, sentendo queste cifre, è più centrato l'acquisto di Di Gregorio che quello di Coop Miners, perché Di Gregorio se adesso lo vendi a 10, alla fine è sostenibile, è un giocatore che puoi pensare di vendere. Gli altri è tutto un altro discorso ovviamente, perché devi sperare in 30 milioni, un prestito con obbligo di riscatto, eccetera eccetera.
6: Mi fa anche così un po' rabbrividire gli 11 di Cabal, sono 11, però comunque è pur sempre Cabal che abbiamo insomma visto il risultato quale poi sia stato. Andando poi alla sessione 25-26, quella poi appunto di Comolli, che è stata anche quella definita fallimentare, abbiamo un Jonathan David da parametro zero, Kelly riscattato da Newcastle per 17 milioni, Di Gregorio riscattato dal Monza per 14, Nico Gonzalez riscattato dalla Fiorentina per 28, Kalulu riscattato dal Milan per 14, Conceição acquistato dal Porto per 32, João Mario acquistato dal Porto per 12.6, Zegrova acquistato a titolo definitivo dal Lille per 14 e Openda acquistato con un prestito oneroso di 3 e il diritto di riscatto, diritto obbligo di riscatto mi viene da dire, a 40.6. mica poco.
7: No, mica poco. Però diciamo che
6: e poi ci sono anche le cessioni da guardare, aspetta,
7: assolutamente,
6: perché
7: però
6: ho tutto.
7: Hai anche descritto uno storico di una Juve che spende, non si può dire che non spende, no? Anche l'anno
6: tantissimo.
7: Scorso ha fatto, se non sbaglio, con Seisao subito e David a zero, e poi gli altri li ha presi all'ultimo, Zegrova e Openda. Quindi i tifosi della Juve possono stare forse tranquilli che la Juve spenderà quei soldi, e deve sperare che li spenda bene o che faccia fruttare meglio i soldi che ha speso, ecco.
6: Questo è fondamentale. Vedevamo appunto nella sessione estiva Veiga fine prestito, De Sciglio fine contratto, Nicolò Fagioli riscattato dalla Fiorentina per 13,5, Mbangula ceduto al Werner Brema per 10 milioni, Alberto Costa ceduto al Porto per 15, Weah ceduto per 14, Douglas Luiz con quel riscatto appunto che non è mai stato poi ultimato, Arthur ceduto al Gremio, Savona ceduto al Nottingham Forest per 13 milioni, Jalot al Beşiktaş, Nico Gonzalez con quella formula anche qui all'Atletico Madrid, Facundo Gonzalez al Racing Santander. Ecco, insomma, ho fatto una tabella letteralmente letta in poche parole che racchiude un discorso molto più vasto. Ora Carnevali ha davvero da dimostrare di saper fare il dirigente non più al Sassuolo ma alla Juve. Cambia,
7: Cambia sì, ma proprio col motivo, perché a Sassuolo tu prendi giocatori a 2, 3, 4, 5, 6 milioni e poi rivenderli, se te ne va male uno, lo rivendi a 3, 4 e sei salvo. Alla Juve quando ne spendi 40 o ti trovi chi ne ha spesi 40 devi vendere a 30 e valli a convincere qualcuno che quest'anno che Openda vale 35 milioni per non fare minusvalenza. La sfida è grossa, io credo che lui lo sappia, forse in più rispetto a Comolli al fatto che conosce molto bene il mercato italiano e anche diciamo gli uomini mercato italiano e quindi forse avrà più facilità a trovare delle soluzioni. Abbiamo visto l'operazione che sta provando a mettere in piedi con Miretti per avere Lukumi, quello che si è fatto col Genoa, lui ha delle opzioni in più, mi sembrava Comolli un po' limitato sul mercato francese della Ligue 1. Però onestamente mi sembra molto presto per giudicarlo, non si può pensare che risolva una situazione molto complessa dopo un paio di settimane che è arrivato, ecco.
6: Ma assolutamente, anzi io non mi permetto neanche, forse è talmente alto, no, l'alta la mia valutazione lavorativamente parlando di Carnevali, che non mi permetto di giudicarlo neanche forse a fine sessione estiva, perché qualunque cosa sarà riuscito a fare sarà stato quasi un mezzo miracolo, perché è il problema forte poi rispetto anche a tutti gli altri, è anche quello, i giocatori che tu ora hai bisogno di vendere non ricevono offerte, è quello il problema
7: certo,
6: più grande.
7: Esatto, esattamente,
6: cioè, sembra fa ridere la cosa, ma c'è da piangere, perché tu hai la necessità di vendere alcuni giocatori perché sono stati forse anche molto poco valorizzati, un errore dell'allenatore, non si capisce, perché obiettivamente è un mistero che cosa succeda negli ultimi anni alla Continassa da questo punto di vista, però obiettivamente le offerte mancano e questo è grave.
7: Eh sì, ma è anche per quello che secondo me che in parte anche di comune accordo con la società Spalletti ha la volontà di valutare alcuni giocatori che insomma che altrimenti considereremmo degli esuberi, no? L'esempio è Douglas Luiz, perché se tanto sai che non ti arriva un colpo da 50 milioni a centrocampo e che quel giocatore non lo riesci a vendere per la cifra che ti evita la minusvalenza, tanto vale provarlo, visto che adesso Spalletti comincia la stagione dall'inizio, dal raduno, provarlo e capire se anche lui vede gli stessi problemi che ha visto gli altri allenatori o se magari lui ci vede qualcosa, a quel punto ti risparmi un acquisto e ti togli un problema di una cessione. Se già solo con un paio di giocatori riuscisse a fare così, ovviamente non quelli che ha bocciato lui alla Openda, diciamo, allora anche per Carnevali diventa un pochino più semplice dire ok, un centrocampista in più ce l'ho, andiamo a lavorare su altro, concentriamoci su altri, perché vendere una dozzina di giocatori in un'estate è davvero davvero complicato. Soprattutto col fatto che anche in Italia non è che ci siano molti soldi che girano anche nelle altre squadre.
6: Tra l'altro mi hai nominato Douglas Luiz, appunto, non ha, uno di quelli che non ha offerte, ma è sotto il contratto fino al 2029. La smetteranno di fare contratti di 12 anni ogni volta che decidono di acquistare un giocatore, secondo te? L'hanno capita, così hanno capito che non si dovrebbe lavorare in questo modo più ormai?
7: Siamo allo stesso discorso di prima. Se Douglas Luiz fosse rimasto quello che abbiamo visto alla Aston Villa o stesso di Cop Miners, credo che abbia un contratto simile. A questo punto siamo tutti a lodare l'acquisto, perché non c'è bisogno di un rinnovo o non rischiare di perdere a zero tra un anno. Di certo a posteriori, dove per tutti è più facile parlare, sembra insomma un po' una condanna, però c'è tanto lavoro da fare e queste sono le sfide che ha Carnevali e lo sapeva, quindi secondo me io percepisco anche dell'energia in questo momento perché girano tanti nomi, tanti sondaggi, si ragiona tanto su chi prendere e chi non prendere, serve che parta via, che si tolga il tappo, no? Se Nico parte, se un altro viene piazzato e già si riesce a respirare un attimo, secondo me poi si iniziano a vedere delle mosse concrete un po' più aggressive, ecco, sul mercato.
6: Un dirigente che è stato amato alla Juventus, ma qualcosa ha sbagliato anche lui, e Artur Melo è una delle più belle delle più belle presenze che purtroppo dobbiamo ancora legare alla sua persona. Fabio Paratici sta iniziando a fare la differenza in quella di Firenze, secondo te? Insomma, si può discutere magari alcune sue scelte, ma una cosa è impossibile da mettere in dubbio: quando c'è da far mercato, lui sa come muoversi.
7: Sono d'accordo, visto soprattutto il fatto che sono molto vicini a Sa dell'Udinese, mi sembra un ottimo colpo a cifre tutto sommato sensate, ecco, neanche troppo costose. Si vede che ha margine di operare, lui sicuramente è molto bravo sul mercato, quindi sì, mi sembra abbia cominciato assolutamente col piede giusto. Anche lì bisogna, insomma, è un po' come è lo ribaltamento di Carnevale, è più facile in questo momento fare mercato alla Fiorentina che alla Juventus, certo. Al netto di questo sta facendo un lavoro bellissimo, ecco. Ma almeno da quello che si vede adesso, poi chissà più avanti.
6: Questa Juventus, come dire, deve ritrovare lo spirito di agire sul mercato in prospettiva futura, quindi magari cercando anche di, e da questo punto di vista, ad esempio l'operazione Hecator può raccontare questo, quella se si farà Pellegrino può raccontare anche lo stesso, deve mettersi, riuscire a mettersi in casa giocatori da cercare di valorizzare in qualche modo, no? Magari lo avrebbe voluto, aveva pensato magari di poterlo fare anche con, hai nominato prima Douglas Luiz, con Meners, magari meno, era già più una conferma più che una voglia di farlo esplodere per poi magari rivenderlo a tanto, però questa era la Juventus che è comunque riuscita a riniziare il famoso ciclo anche con Antonio Conte.
7: Sì, è vero, però anche da questo punto di vista, ecco, questo forse è l'aspetto in cui mi sembra che sia meno chiara la direzione della Juventus, cioè l'anno di Motta si è fatto proprio questo, no? Koopmeiners è un giocatore, non dico giovane, ma ancora futuribile, Douglas Luiz lo stesso, Di Gregorio lo stesso, e poi ci si è accorti che in Champions League tremavano le gambe perché non mancavano i senatori, no? Erano stati un po' cacciati via tutti. Quest'anno si è inseguito il Dibu, Martinez, si segue. Si è seguito Allison, si è parlato di Goretzka, perché si volevano, anche Spalletti voleva giocatori già pronti a certe sfide che non tremassero davanti al Galatasaray. Certo. È difficile trovare l'equilibrio da questo punto di vista, perché altrimenti siamo lì a dire Di Gregorio due anni fa era il portiere perfetto da questo punto di vista, è costato meno di 20 milioni se non sbaglio, era un giocatore che aveva 24-25 anni e aveva prospettive. È difficile dirlo, sicuramente Hecator a me piace tantissimo come colpo, ha un grandissimo futuro, ma hanno messo in condizione di rendere, di avere un pochino di tempo, di avere lo spazio, di essere in un ecosistema dove le cose funzionano, di non finire insomma in quel loop in cui chiunque arriva fa male, poi lo vendi e torna a fare bene, perché altrimenti vuol dire che qualcosa non va in generale, ecco, non solo nello specifico allenatore, ormai siamo a 3 allenatori cambiati in 2 anni. Sono un po' inquietanti, no, i punti di contatto, però Spalletti mi sembra abbia il physique du role per dare un po' la sterzata, ecco.
6: In chiusura ti chiedo un flash su una notizia che è stata data abbiamo letto questa mattina praticamente, è stato chiesto troppo forse a Kenan Yıldız nella passata stagione, rischia adesso di veder compromessa la prossima se questo ginocchio non dovesse tornare a posto?
7: Speriamo innanzitutto di no, secondo me lì comunque sono state scelte prese di comune accordo, perché Yıldız è il tipico giocatore che vuole essere sempre in campo e che vuole insomma esserci, anche perché ha l'età della sfacciataggine, ecco, di esserci sempre, di trascinare la squadra, sicuramente dalla primavera in poi l'abbiamo visto molto sottotono sia con la Juve che con la Turchia. Ovviamente la Juve spera che queste vacanze che si sta prendendo adesso gli facciano bene, altrimenti diventa complicato, e ne abbiamo vista, no, di storie di giocatori che si sono trascinati i problemi a lungo senza riuscire a rendere, poi ci hanno messo mesi, insomma bisogna vedere.
6: L'ultimo,
7: vedere,
6: anche
7: no.
6: se l'etera è diversa, è stato Paul Pogba, quel, ti ricordi, no? Si è la come si chiamava? Aveva un problema al ginocchio anche lui, se non sbaglio, aveva cercato di usare questa tecnica conservativa perché non si voleva operare, e poi abbiamo visto tutti che cosa è successo. Quindi ecco, sicuramente bisognerà osservare attentamente l'evoluzione, anche perché sarebbe, non dico un disastro, sarebbe catastrofico veder rovinare la carriera di Yıldız già adesso.
7: No, assolutamente, speriamo che non ci sia in ballo la carriera, ecco, diciamo al massimo qualche mese di stagione, mettiamolo così, perché
6: ho parlato
7: un problema
6: di carriera pensando a Pogba. No, però ho parlato di carriera pensando poi a quello che c'è stato a Pogba, ma lui la carriera l'aveva già e se l'era già goduta, e come anche. Grazie Matteo, buona giornata, buon lavoro.
7: Grazie a voi, buona giornata, ciao.
6: Grazie a Matteo Nava della Gazzetta dello Sport, con cui abbiamo anche parlato del perché questa Juve ha un po' di problemi attualmente nell'acquisto, perché i problemi più grandi sono nella cessione di giocatori che nessuno vuole. Questa è la realtà. A tra poco.
2: RBN Caffè. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè.
6: Buongiorno ragazzi, ben ritrovati. Vengo da voi perché vi ho elencato, ma veramente elencato, no? Tutto quello che è successo in entrata e in uscita dal 2023 ad oggi, letteralmente. Quindi quanto ha speso la Juve di qua, quanto ha speso la Juve di là, quanto ha speso la Juve nel mercato 23-24, quanto ha speso la Juve, anzi no, non è vero, non vi ho detto i giocatori in entrata stagione 23-24 Juve, perché ho solo detto quelli in uscita, letteralmente, ma c'era stato praticamente niente, perché vi ricordate, no? Quanto comunque si fosse lamentato all'epoca il buon Massimiliano Allegri di un mercato, ripeto, non letteralmente percepito, cioè proprio dove c'era stato fatto il mercato, non si capisce. Tantissime eccezioni e pochissimi innesti di livello anche, no? In particolare in quella stagione. E tra l'altro fa ancora più specie vedere il mercato di adesso, cioè ad oggi, mercato 26-27, scusate, che impressione, 26-27, gli acquisti per adesso sono stati Openda, riscatto obbligatorio all'Ipsia, Boga, riscatto voluto, pensato, valutato e corretto, tra l'altro, con il Nizza, Ekator, che in questo lavoro fatto con il Genoa, di fino, un lavoro intelligente questo, cessioni al momento Pietrelli al Vicenza e Vlahovic perché svincolato, trattative, ce ne sono una marea. Dibu Martinez, Vicario, Colomuani, Brahim Diaz, Sorloth, Kessié, Lukumi, Elmas, Muharemovic, Goretzka, Suzuki, Pellegrino. Diversi, che fanno appunto alcuni sorridere, altri un pochettino meno. Andiamo un po' sulla chat, perché tra poco avremo un ospite che vuole spazzare via la canzone creata con l'intelligenza artificiale, perché ce ne regala solitamente di canzoni fatte e scritte ad hoc, non inventate da un computer. Allora, Beppe da Torino, che invece è l'autore però di quella meravigliosa, di quel meraviglioso motivetto che mi chiedete ogni giorno, e per la gioia di Gabriele dalla regia manderemo anche oggi. Piero da Palermo, un saluto anche a te, grazie per vabbè, mi mancherà una settimana perché poi torno comunque. Beppe, grazie per le vacanze. Gildo da Ancona, buone vacanze anche a te con Macradio, ma ti prego, prima di andare spiegami dove posso trovare lì. Allora, io non lo so come, me lo metto come suoneria, non so come si possa fare, ragazzi, perché è un messaggio che ci è stato mandato, noi l'abbiamo salvato. Ma io non so come si possa fare per renderla ascoltabile da tutti, e cercheremo di capirlo. Come dice il buon Spalletti, ci dice Roberto invece da Empoli, dipende da lei se saremo felici o no. E lei si intende la signora, la vecchia signora, lo so che dipende un po' da lei, e se lo dice anche un po' con questa cadenza. C'è Valentino da Macerata che vuole Ghirassì subito. Poi continuano ad esserci problemi di connessione da Novara. Io, ragazzi, non so cosa voglia dire, se è un problema della linea, un problema della città di Novara, dell'Interland novarese. Non lo so cosa vuol dire, perché se c'è scritto questa live stream non è disponibile al momento, non so veramente come aiutarti, caro Franco. Forse ho già detto a te o a qualcun altro che ce l'ha segnalato, spegni e riaccendi, prova a riscaricare l'app, non lo so, veramente non so come aiutarti, mi dispiace. Secondo me dovevamo, Luca, secondo me dovevamo vendere Yıldız all'Arsenal per poi comprare due ottimi giocatori funzionali. Il turco rischia di fare la fine di Dybala, ragazzi, il turco non c'ha 20 anni neanche, se non riesci a risalire da un problema che non è non è un crociato, comunque è fastidioso, è turbolento, è da gestire, da curare, ma su via. Dopo aver ascoltato tutte le argomentazioni sull'attuale mercato della Juventus, sono in grado di prevedere la formazione tipo del 26-27 di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, Conveners, Locatelli, Conceição, McKenny, Yıldız, David. Meraviglioso. Allora, Beppe vi comunica che sarà presto disponibile sulle piattaforme. Sta lavorando per voi, credo, Beppe. Quando sarà online mi avviserò. Però non in questa settimana, fallo pure, ci sarà Quintiliano, prossima nel caso. Ma non pensate che ci manchino dei terzini? Hai perfettamente ragione. Ci mancano tante cose, veramente tante, ma non ci mancano i vostri vocali. Ascoltiamo.
8: Rocco della Germania.
6: Basta. Ciao.
8: Una domanda, no? Perché ne capisca tanto di pallone.
6: Sì.
8: Ma i giocatori che abbiamo, tranne Openda, non metto neanche Di Gregorio, perché Di Gregorio lo reggo un buon portiere, ma non lo so che è successo. Ma è possibile che sono tutti brocchi?
6: No.
8: Tranne Openda, ma io pure penso Openda l'ho visto giocare qui in Germania, non era così brocco come è stato. Possibile che non si ricava niente da quei giocatori? Non lo so. Eppure abbiamo giocatori buoni. Ma se Spalletti faceva un miracolo, li rivializzava tutti e avevamo una bella squadra senza spendere soldi. E per Vlahovic sinceramente non lo so, io lo riprenderei, ma alle condizioni della Juve. Ok, ciao, buona giornata.
6: Hai perfettamente ragione, bisogna riprenderlo nel caso le condizioni della Juve, ma bisogna riprenderlo anche nel caso in cui tu non riesca ad arrivare per l'ennesima volta a Colomouani, perché sei sempre se no appunto da capo, rifacciamo Vlahovic, Colomouani, eccetera, cosa, come facciamo? Altro vocale.
9: Ovviamente è un mistero.
10: Ciao Giulietta, Fragola. Ciao. Unica, ascolta, ma i giocatori da spendere ci sono, Juventus, io penso ad Azic, penso a Nico Gonzalez, l'Atletico lo vuole, basta intavolare però delle trattative. Io penso che comunque qualcosa dobbiamo fare, ho detto qualche giorno fa, l'Elefante sta partorendo il topolino. Mi piacerebbe però che piano piano si rinforzasse questa squadra, è il momento giusto per farlo. Sarebbe, non so, perché abbiamo preso noi 14-16 milioni? Potevamo investire tutto su centravanti, sul portiere.
6: Perché è stata una così un lampo di genio quello, no? Un'idea avuta, corretta e soprattutto per un pensiero di prospettiva futura. È stato giustissimo investire quei pochi, tra virgolette, soldi per un giocatore così, fidatevi. Ancora.
11: Ciao Giulia Mariano, ma guarda, è inutile cominciare di nuovo a denunciare tutti gli errori che sono stati fatti da Giuntoli, da Comolli, però... erano evidenti già in fase di acquisto di questi giocatori, che sarebbero stati non solo dei flop, ma che sono stati sovradimensionati come acquisti. Detto questo, io oggi mi aspetto che questa società e questo allenatore cerchino di valorizzare al massimo il materiale che hanno, perché tanto già si sa che nessuna squadra verrà a darti i soldi che vuoi per questi giocatori per farti iniziare il mercato. Sanno tutti che la Juve ha il mercato bloccato, perché se non vende non può acquistare e nessuno farà in modo di sbloccare il mercato della Juve. Verranno a chiederteli in prestito con diritto di riscatto nell'ultima settimana di mercato. Questo è quello che succederà. Quindi io vorrei che Spalletti, Carnevali e Massara ad oggi si concentrassero su quello che è il parco giocatori che hanno per farlo rendere al meglio.
6: Però non so se Spalletti è così d'accordo con questa. Deve entrare oddio, come faccio io a parlare parlare con devi uscire, ragazzi, che fatica, devi uscire da quel link ed entrare in quello nuovo che ti hanno mandato. Sono uscito. Mi comunicano da casa che ti hanno mandato. Ora avvisatemi, te l'hanno mandato in mail. Te l'hanno mandato in mail. Tra l'altro, non in italiano sto scrivendo. Ecator, figlio di Khmer, della tribù di Star, della terra desolata di Khnir. Sì, Cesare da Milano. Tutto a posto. Gli ho comunicato tutto, Gabriele. Dovrebbe aver. Quindi adesso aperto, spero, la mail e ce la dovremmo fare. Giancarlo da Napoli, io non ho capito questo cosa vuol dire. Volevo dirvi che per conto mio la Juve deve scippare il calciatore che Buzz al Napoli come vendetta di Osimhen. Chi è Buzz? Io conosco Buzz, che è però l'amichetto di Toy Story di Woody, ma non chi è Buzz al Napoli come vendetta di Osimhen. Non bisogna vendicarsi, bisogna essere superiori e andare oltre, ricordandoci che obiettivamente Osimhen è il giocatore che racchiuderebbe al 100% in un modo o nell'altro obbligatoriamente, senza sensi di colpa, senza ulteriori giri di parole, il giocatore perfetto per la Juventus. Credo che anche Leo Minà sia d'accordo con me. Ce l'abbiamo fatta.
12: Abbiamo risolto.
6: Ce l'abbiamo fatta. Non ti vedo però. Ti sento ma non ti vedo.
12: Guarda che è un inizio comunque.
6: Ti sento ma io voglio vederti anche, non voglio soltanto sentirti.
12: Vediamo. Vediamo qua.
6: Come mai non ti vedo? Come mai non vedo la tua bella faccia? Perché ci devi regalare gioie oggi, anche tu.
12: Io ve le regalo gioie, ma qua la tecnologia mi è contro. Non so perché. Webcam mi dice attiva.
6: Ah beh, allora sta cercando di sistemare, mi dico, dalla regia. E io che ti devo... non so come mai, ma io proprio non te vedo, quindi adesso, vabbè, ora cercano di sistemare. Nel frattempo ci sentiamo, che va bene, ci accontentiamo... Inizialmente che non è poco e poi vedrai che riusciremo a mettere a posto anche questa. Al di là di tutto, tu in che gruppo di tifosi sei? Nel gruppo dei tifosi speranzosi? Nel gruppo dei tifosi già in ansia?
12: No, l'ansia no. Allora guarda, io già in generale sono un po' no ansia sotto questo punto di vista. O meglio, ogni inizio per me è un nuovo inizio, no? Nonostante gli ultimi anni siano stati molto difficili. Però pare che questa volta abbiamo messo dentro, prima dei giocatori, qualcuno che in qualche modo sia del mestiere. Perché noi eravamo arrivati tipo ad Aldo, Giovanni e Giacomo, ma questo è del mestiere? No? Eravamo in quella fase, no? L'anno scorso abbiamo raggiunto il top con l'algoritmo. Io infatti ho detto, vabbè, probabilmente non è l'anno buono questo, però dopo l'algoritmo credo che più in basso non riusciremo.
6: Non si possa andare, ok.
12: È impossibile, quindi ecco, quest'anno secondo me anche Massara, che è stato un po' lo sliding doors, io credo, Giulia, guarda, il fatto che a un certo punto c'era la scelta tra Giuntoli, che è stata la più grande sciagura degli ultimi 40 anni, e Massara, no?
6: Ah, ti vedo, eccoti!
12: Allora lo vedi che non è una colpa mia?
6: No, tranquillo, risolviamo sempre tutto noi, vai!
12: È bello, no, ti dicevo, Massara. Siamo tornati un po' indietro, no? È come se avessimo poi riaperto quella porta che si era chiusa, perché poi abbiamo scelto la corrente, chiamiamola così, giunto Limotta, che è stata chiaramente organizzata. Cioè io non credo che per caso si possa boicottare una squadra come hanno fatto loro con cessioni.
6: Ah, quindi dici che c'era un disegno, dici? C'era sì, un disegno malefico nel voler affossare una squadra così? Sì, bella sì, questa, no? Questa cosa!
12: Allora, ascoltami, se tu ti metti giù, no, scientificamente, che la fai, non ce la puoi fare a fare una roba del genere. Non, è impossibile.
6: Scendendo di tutto.
12: C'eravamo bloccati, ma siamo qua, ti dicevo, no?
6: E ci siamo di nuovo.
12: Un disegno, ma vedi, ho parlato di Giuntoli e Motta e guarda che è successo.
6: Le forze oscure sono arrivate su di noi.
12: Sono loro, quello era il lato oscuro della forza, chiaramente, cioè uno veniva da Napoli, l'altro da Milano, come fai a non pensare male, si è bloccato anche lo schermo, che poi alla fine di tutti i danni che hanno fatto, bastava Szczęsny, con Szczęsny ogni tanto saremmo stati serenamente in Champions,
6: anche Danilo mi sarei... No, Szczęsny e Danilo, al di là delle entrate sbagliate, delle cessioni a troppo poco, anche se in quel momento ti ricordi quando Giuntoli cede Ken alla Fiorentina, diciamo, caspita che bravo che è stato, Ken ha fatto 0 gol nella stagione appena trascorsa ed è riuscito a guadagnarci 13 milioni addirittura, ma bravo! Poi però cosa succede? Che Ken l'avesse rivenduto la Fiorentina la stagione dopo, lo vendeva a 40.
12: No, ma quello va bene, però oggi 13 milioni ci compri il portiere del Perugia, voglio dire, che sta in Serie C. Quello sì. Io guarda, io veramente, il primo dubbio è stato con Kopp Mainz, perché tutti quei soldi per Kopp dall'Atalanta, dopo che l'Atalanta ha fatto come Vannamarchi, ha dato le soli a tutti. No, non potevamo, dai.
6: Anna Marchi inimitabile, impareggiabile, inarrivabile e insostituibile. Quindi tu sei, al di là del fatto che tu abbia questa indole positiva di tuo, tu vedi finalmente questa dirigenza formata da persone competenti, che non è già poco, competenti affiatate magari tra un po', finalmente, speriamo.
12: Oltre la competenza c'è anche un'altra caratteristica che a noi manca, cioè Carnevali è uno che, diciamo così, è inserito nel mondo del calcio e capisce la famiglia.
6: Sì. È del gruppo buono lui.
12: È il gruppo buono. Quindi, almeno, che io non dico che ci debbano aiutare come magari pare stia succedendo, non lo so. Però neanche rompere come ha fatto l'anno scorso, perché non è che ogni volta possiamo che Andreva non l'avevo visto e la spinta col Verona è la prima volta, non succede, noi siamo i re delle prime volte, hai visto? Fanno le prime volte con noi, poi dalla prossima volta non... è come la dieta, no? Da lunedì faccio la dieta, ma oggi sono fiducioso. Poi adesso dai, il mercato, bisogna aspettare il mondiale, no? Quello penso di sì.
6: Ma è che sta finendo, questa cosa, non so neanche come chiamarla.

0: però no,
1: aperto.
0: aspetta, perché ti volevo leggere un messaggio per poi così adagiarti come vuoi tu. Ciao Giulia, come ho già detto, non voglio più vedere Vlahovic con la maglia della Juve, però una cosa bisogna comunque considerarla. Se non si riuscirà a prendere nessun altro attaccante e la dirigenza dovesse poi riaprire i contatti con il giocatore, bisognerà fare attenzione. In quel caso potrebbe essere di nuovo Vlahovic a dettare le condizioni, proprio perché la Juve non è riuscita a trovare le alternative Toni da Zurigo.
1: Prendiamo Pellegrino, guarda. Non lo voglio più vedere.
0: Ti ho lanciato come meglio potevo, credo.
1: Guarda, io rispondo al nostro amico così. Vattene, Dusan. Finito il tuo tempo, tu credi di no, ma io sono più contento. Vattene, Dusan, e pace io avrò e avrai. Mi hai fatto perdere il sonno, ancora in testa. Tutti quei stop sbagliati e le sclerate che tanto so che rifarai. E poi mi chiedo come mai, sempre incazzato tu stai. Mi chiedo anche perché nessuno squadrone vuole Dudusan. Spero il tuo nome sarà su un'altra maglia e avrai altri compagni da poter insultare. Io lo so che ti senti quasi come Haaland, ma un po' di umiltà, se no vai a finire in Serie B. Io adesso aspetto altro colo. O sorrò, ma tu no.
0: Bravo ragazzi, 20 minuti fa è stata composta questa meraviglia che credo racchiuda il pensiero di tantissimi nostri ascoltatori, tantissimi tifosi. Qualcuno ti dice: ma io no, me lo terrei. E come? Hai veramente
1: Carità, però sei
0: un'immagine
1: l'aspetto
0: meravigliosa.
1: che io penso l'aspetto caratteriale, come fai a tenerlo lì dentro quello? Non, poi va bene tutto, però basta. Nuova aria
0: Basta.
1: dappertutto.
0: Vattene, Dusan. Io ti terrei ancora qui ore e ore. Caro Leomina, ma devo lasciare la palla alla prossima trasmissione. Ti ringrazio, ti auguro buona estate. E tu sappi che questa canzoncina io la taglio e me la uso, poi sappilo.
1: Taglia tutto, fai tutto quello che tanto ormai non pubblico più niente, solo per Radio Bianconera quando vengo qua, 20 minuti prima.
0: Grazie.
1: Grazie a voi, alla
0: Ciao.
1: prossima. Buone vacanze.
0: Meraviglioso, grazie, grazie, grazie, buone vacanze anche a te. Allora, Gabriele, dopo la canzone dell'intelligenza artificiale, anche questa mi devi tagliare, sappila, perché potrebbe capitare di utilizzarla nel futuro. Grazie ragazzi per essere stati con noi, ci risentiamo tra una settimana per quanto mi riguarda, ma ovviamente RBN Caffè ci sarà Quintiliano la prossima settimana a gestire un po' le fila del programma, quindi fate i bravi e mi raccomando, attenzione, che qualcosa può sempre succedere.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Esteri in apertura. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico nello stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran contro la tregua ormai appesa a un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prime mosse, riferisce Axios.
4: Ci spostiamo in Spagna. Almeno 12 persone sono morte nel vasto incendio scoppiato nella zona di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, nel sud-est della Spagna. L'hanno riferito le autorità provinciali nel piano di un'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa meridionale. 6 persone sono rimaste ferite, circa 1.000 residenti sono stati evacuati dalle loro case e circa 150 vigili del fuoco continuano a combattere le fiamme con il supporto di ulteriori squadre. I dispersi risultano 23.
5: Ora in Italia con la cronaca, una donna, Luigia Fortunato, è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in una

0: abitazione a Loreto, nella provincia di Ancona. La vittima, una 33enne, è stata brutalmente uccisa a coltellate. Ad ammazzarla sarebbe stato il suo ex marito, che poco dopo è stato bloccato dai carabinieri ed ha confessato il delitto. Sami Kemayes, 38enne tunisino, era già noto alle forze dell'ordine. Era stato in carcere per reati legati a stupefacenti ed evasione.
1: Un 35enne è morto nella mattinata di oggi dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo d'arma da fuoco. È successo nel Sulcis, in Sardegna. L'uomo disoccupato era originario di Carbonia, residenti a Porto Scuso. I militari hanno avviato le indagini. Un sospettato, secondo quanto si apprende una persona con cui l'uomo avrebbe discusso, si troverebbe sotto interrogatorio in caserma.
0: Nel 2018 accusò un ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa di averla molestata durante un colloquio su una vertenza. A distanza di 8 anni, la donna, un ex hostess, ottiene finalmente giustizia. La Corte d'Appello di Milano, nel secondo grado bis, ha condannato per violenza sessuale il 48enne a 1 anno e 2 mesi, dopo 2 gradi di giudizio in cui era stato assolto. Il processo, passato alle cronache come il caso dei 30 secondi, questa la durata della molestia e non considerata tale per il tempo breve, aveva scatenato non poche polemiche.
1: Tennis, ancora una volta Jannik Sinner contro Novak Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove a vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale e la gara comincerà intorno alle 17.30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri in programma alle 14.30. È un orario particolare perché i due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club, che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Venerdì 10 luglio, l'edizione di Cose di Calcio di oggi è XL. Antonio Polino in studio, Paolo Rossi con noi in queste 2 ore tra le 12 e le 14. Il sommario: Modesto lascia, risoluzione consensuale per l'ex direttore tecnico bianconero. Attenzione, Yıldız, rischio operazione al ginocchio. Summit di mercato a 3, Spalletti non sorride al momento. Bloccate le operazioni Martinez, Colomani e Vlahovic. Intanto spunta il nome di Matic del Sassuolo e la conferma di Douglas Luiz per il centrocampo bianconero. Questo e altro in questa edizione di Cose di Calcio, lo ricordo, XL. Buona giornata, bentrovati. Subito un saluto alla nostra regia di Roma, con cui dialogheremo continuamente. Oggi spazio 2 ore con voi di filo diretto con Paolo Rossi.
5: Ciao a tutti.
4: Con le vostre domande, con i vostri quesiti, con i vostri dubbi, con le vostre perplessità. Perché qui Paolo ieri mi ha fatto sorridere, perché poi ero tutto serio. Leggo il primo messaggio della chat di Radio Bianconera su Twitch. Oggi, come ieri, ho capito che era la sintesi di un mercato che non decollava, in modo un po' ironico, lo esprimeva il nostro radioascoltatore. Prima di iniziare la puntata, sei passato dal mio ufficio, ci siamo confrontati. Io ti ho dato questa indiscrezione, attenzione, poi dopo vi riporterò passo passo quello che questo cellulare ha memorizzato attraverso un WhatsApp della serie. Yıldız tornerà. Yıldız l'abbiamo visto che non sta giocando, è in fatica, ma è da 2 mesi in fatica,
5: anche di più.
4: Bravo, vedi che tu fotografiamo la situazione. L'abbiamo visto negli ultimi mesi alla Juventus, era necessario mantenere, farlo riposare, farlo allenare non troppo, ma lo vedevamo in campo che non spingeva come avremmo voluto. Ha deluso anche lui, ma abbiamo detto la stanchezza avrebbe potuto farlo riposare, col senno di poi tutto sarebbe più corretto. Poi è andato ai mondiali perché l'obiettivo era i mondiali, quindi terapia conservativa del suo ginocchio. Attenzione, perché non ne stanno parlando, noi ci auguriamo che non si concretizzi questa possibilità, ma al momento è 50-50. Dipende dalle condizioni, che non sono delle migliori, ottimali, del ginocchio. Si parla di tendinopatia rotulea, Non sto facendo il tuttologo e il medico, ma mi sono informato, quindi ripeto un po' la poesia a memoria, ma lo analizzo con Paolo. Qual è la situazione? Non spinge, va in protezione, frena la gamba perché senti dolore. Non puoi andare avanti così tanto.

0: Eccoci qua, è tornato anche l'audio in cuffia, noi proseguiamo, mi dica qualcosa Gabriele Latini dalla regia di Roma, io proseguo. Ecco, benissimo, grazie, grazie Gabriele, serve sempre un suggerimento che aiuta anche a stare tranquilli. Detto questo Paolo, eventualmente quello, 40 giorni, c'è anche poi la pausa della nazionale, quindi andresti a coprire un po' quel periodo lì. Diciamo che è un'ipotesi, no? La peggiore possibile che si possa immaginare, però se fosse necessaria, perché posticiparla dopo? Questo è il consiglio del medico, che non sono io, ma quello che ho ripreso da un vocale di chi queste procedure le conosce molto bene. Detto questo di Yıldız, e questa è una notizia, vi preoccupa o dovrebbe forzare per poi non giocare? A me viene in mente, ho capito che Hector, quando ti dicevo che copriva un po' le zone alla Yıldız o il Bogà di turno, abbiamo anche pronto il giocatore che può darti una mano in questo periodo. L'ho raccontata perché è notizia proprio di stamattina, squillavano i miei telefoni come poche altre volte, e poi è arrivato anche questo addio di Modestò. Tempo fa parlavamo dell'Arabia, io non l'ho più sentito Modestò, ma adesso non è più tesserato Juventus, sarà un po' più semplice. Mi diceva che c'era la possibilità anche di una permanenza a Torino, ma siamo arrivati a una rescissione consensuale, che era doveroso quasi, a meno che ti mettano nell'angolo, no, a fare il passacarte. Quindi nuova esperienza, attenzione che si riapre la possibilità in un club italiano dove lui ha già lavorato, o eventualmente una proposta intrigante, mi dicono, in Arabia Saudita. Detto questo, spunta anche il nome di Matic. Tu hai detto, passando in ufficio da me, sai che io me lo prenderei un giocatore così? Mi spieghi intanto, mi rimetti ordine a questa situazione, Paolo, perdonami.
1: Beh, allora, Yıldız, l'abbiamo visto, giocava con una fascia al ginocchio, abbiamo visto anche dei cerotti particolari durante il Mondiale, ma soprattutto abbiamo visto un giocatore che non riusciva più ad avere quello spunto per fare la giocata che ti fa la differenza. E quindi c'è da intervenire, probabilmente. Poi, chiaramente, queste sono procedure che devono decidere gli staff sanitari insieme al giocatore, però abbiamo capito, ed è la lezione degli ultimi mesi, quanto Yıldız a mezzo servizio ci preoccupi, perché non riesce, come tutti del resto, quindi meglio, se si deve intervenire è meglio farlo subito, perché chiaramente poi c'è un rischio. Insomma, abbiamo tutti presente, ora è una storia completamente diversa, però vi ricordate Pogba, no? Cioè, quando c'è da fare un lavoro sul fisico di un giocatore, meglio anticipare i tempi e poi rimontare le posizioni dopo. Su Modestò, io francamente te lo dico già da tempo, ormai stiamo parlando solamente più di organigrammi. Mi sembrava evidente che se fosse arrivato qualchedun altro, Modestò non avesse più un ruolo, e quindi c'è stato questo cambio. Vedremo adesso che cosa comporterà. Indubbiamente la Juve, come prime mosse, sta rimettendo a posto il fronte dirigenziale. Ce n'era bisogno, c'era anche urgenza. Ebbene, adesso poi vedremo tutto questo che cosa determinerà in termini di operatività e celerità sul mercato. Perché parlo di celerità, Antonio? Perché ci siamo detti in questi giorni, ma un colpo alla settimana e sarebbe un cronoprogramma.
0: Quando abbiamo iniziato a dirlo? Che settimana?
1: La scorsa, che è arrivato il Cator.
0: Quindi questa settimana.
1: Però io mi aspetto un colpo alla settimana di entrata e un'uscita, perché poi le cose sono collegabili, no?
0: Ah, non l'avevo capito, quindi ti basterebbe una in entrata e no, un'uscita, uno.
1: Mi basterebbe, io penso che non avendo noi fior di soldi da mettere sul piatto, sì, e dovendo imbastire trattative che hanno delle complicazioni, come stiamo vedendo, no? Divo Martinez, l'Aston Villa è disponibile a discutere, ma non alle nostre cifre, quindi o le alzi o giochi sul tempo, Colomani. Ci sono problemi sulla formula, il diritto, l'obbligo di riscatto, in che termini, eccetera, ma anche sulla cifra che poi devi andare a sborsare, e quindi giochi sul tempo. Però, appunto, avendo una rosa con giocatori che sono fuori dai giochi, almeno in partenza, questo sembrerebbe, e giocatori invece da andare a sostituire, un mercato che dia modo anche a Spalletti di lavorare con una certa serenità è un mercato work in progress, non come ormai questo luogo comune si darà la squadra all'allenatore il giorno del raduno, ma quando mai? Quando mai?
0: È già saltato quell'accordo.
1: Cioè, no,
0: io mi sono permesso di riprendere, vado a complementare quello che stai dicendo. Spalletti non sorride. Ieri c'è stato questo summit, questo incontro. E ha fatto fammi vedere cosa ha fatto. Me lo dica lei.
1: Non ha più Vlahovic, ha Kator, cioè ha Yıldız in condizioni non buone e tutto il resto è uguale.
0: Stiamo arrivando, ha chiesto.
1: E quindi gli avranno spiegato arrivando qual è la situazione. Però adesso, cioè, il punto è, i dirigenti ci sono, hanno modo di studiare la situazione. Mi sembra che, francamente, cioè, forse la Juve non ha mai avuto tre figure così importanti in questi ruoli, no?
0: E sportive, cioè, legate al campo.
1: Ecco, quindi,
0: spesso, cioè, e volentieri c'erano quelli dei conti.
1: Amministratore delegato, Carnevali, che ha fatto di tutto a Sassuolo. Un direttore tecnico come Massara, che ha fatto anche il direttore sportivo e l'ha fatto con grande profilo.
0: Hanno fatto anche i calciatori, ricordiamolo. Sì,
1: no, certo. Cioè, poi c'è anche Ottolini
0: idem.
1: Ricordiamoci che comunque Ottolini il mercato di gennaio non l'ha sbagliato, perché ha preso Boga e Holm, che sono state due buone operazioni, e compatibilmente al fatto che aveva ben poco margine operativo. Poi Spalletti si è lamentato che non gli hanno trovato la punta pesante, ma evidentemente non c'erano i margini economici di operatività. E quindi, insomma, adesso i paletti ci sono, si tratta di muoversi, e io immagino che ci sia un lavoro lento, non che si arrivi al 20 agosto e siamo...
0: Spalletti, la fermo Spalletti, no, Lucio, la fermo. Dobbiamo aspettare, ne ho approfittato, faccio Carnevali oggi. Ne abbiamo approfittato per rimettere ordine a livello societario, e ce n'era bisogno, l'hanno detto anche quelli di Radio Bianconera, ho sentito una mattina Paolo Rossi e Paolino. Ne abbiamo approfittato di costruire, no? Non dico neanche in fretta e furia, però per prendere Massara, cioè Carnevali non è che è arrivato un anno fa,
1: no.
0: Massara non è arrivato 10 mesi dopo no. La ricerca del nome, lo scouting, eccetera, eccetera. Dobbiamo aspettare la fine del mondiale, perché hai Nico Gonzalez in uscita, anche la Juve ha bloccato quell'operazione, anche l'Atletico Madrid, sì. Martinez è ancora impegnato con la sua nazionale, Sorloth idem, cioè faccio i nomi a cui siamo legati, Colomwani è una questione un po' di principio, diversa. Forse fa comodo anche la Juve, perché io non ho capito, Vlahovic si è veramente riaperta questa porta, c'è stata questa mano tesa o meno, ma ne abbiamo già parlato anche tanto ieri. Cioè dico, forse bisogna veramente adesso concentrarsi, dare l'accelerata, andare a suonare il campanello tenendo premuto il tasto per diverso tempo, e forse è quella prossima la settimana, magari saremo in ritardo di 10 giorni, e quindi avremo tutti a rapporto, faremo un bel discorso e poi incominciamo con le prime amichevoli. Cioè, ritardo c'è, ma recuperabile. Ecco, il treno che perde che parte in ritardo.
1: Sì. Allora, quando io sono a Foggia e torno a Torino,
0: il
1: treno mi arriva in ritardo da Lecce, dico, vabbè, però c'è stato
0: cosa
1: un
0: ci
1: percorso.
0: Fai a Foggia?
1: No, spiego. C'è stato un percorso e dico va bene, poi si recupera. E io non mi arrabbio troppo perché so che capita.
0: Quando però poi arrivi ad Ancona.
1: Quando sono a Torino a Porta Nuova e deve partire alle 13 e alle 13:30 non parte, sono più preoccupato perché dico scusate, ma questa è la stazione di partenza.
0: Ma non è arrivato quello da Lecce, devono ancora pulirlo.
1: Allora, però,
0: ci sono gli attentati.
1: Io sono già sopra. Quindi qua si tratta di capire se si può recuperare un conto. C'è la vera domanda che però stanno nelle segrete stanze. Ci sono giocatori che in questo periodo noi eravamo intenzionati ad andare a prendere e non l'abbiamo fatto perché appunto il treno è fermo, oppure non ci dobbiamo preoccupare perché la logica della Juve è mezzo quella di giocatori di un certo profilo. Cioè, faccio due estremi: che sì, aspettiamo la fine del mondiale, a parte che per la Costa Lavori è finita, cerchiamo di imbastire questa trattativa eccetera eccetera, va bene. Pellegrino, se ci interessasse e ce lo prende la Fiorentina,
0: attenzione, ora Paratici, no? Ci brucia anche l'acquisto,
1: allora,
0: di Pellegrino.
1: Allora c'è un problema nostro di capacità di imbastire le trattative. Però io aggiungo, se tra Carnevali, Ottolini e Massara non siamo in grado di fare mercato, ragazzi, ma chi dobbiamo andare a prendere? Cioè, non, nel senso che abbiamo tre.
0: Quindi cosa mi vuoi dire? Cioè, no, se ci riuscisse Paratici, ecco, rispondimi a questo. E se
1: Paratici
0: ci riuscisse Paratici,
1: molto chiare, credo che abbia un budget.
0: È cresciuto con Cherubini.
1: È cresciuto con. No, ma voglio dire.
0: Anche potrebbe essere,
1: sì,
0: anche quello. In
1: però, vabbè, però, voglio, cioè, io penso che abbiamo preso. Abbiamo tre dirigenti che il calcio italiano lo battono da tanto tempo, che hanno rapporti consolidati e che immagino abbiano stilato un piano A e un piano B. C'è un problema, ragazzi, non è che noi non ci possiamo nascondere dietro un dito. L'elefante nella stanza della Juve sono i giocatori in esubero che non ci vengono chiesti.
0: Certo, non ne stiamo anche parlando. Sappiamo nulla,
1: quindi,
0: è vero.
1: Io credo.
0: Noi vongolari non ne sappiamo nulla.
1: Cioè, noi si fa tanti discorsi.
0: Ma lo mettiamo.
1: Però, se non ti chiedono neanche a cifre normali, non dico alte, normali, e quando io mi sento dire ma bisogna saper vendere, ma bisogna saper vendere, che cosa significa? Significa c'ho la mela al mercato, se la mela è bella e la metto sul banchetto posso decidere che la faccio pagare un po' più cara e vediamo se qualcuno abbocca. Se invece vedo che nessuno, abbassa il prezzo. Ma se ho la mela marcia, il prezzo lo devo mettere stracciato, o addirittura è impresentabile, quindi e nessuno si avvicina. Quindi io credo che, tra l'altro, nel summit di mercato che c'è stato, come immagino succeda sempre, ma a maggior ragione quest'anno, abbiano detto a Spalletti: Luciano, ok, tu certi giocatori non li vuoi più, mi dici quelli che però in qualche maniera puoi ancora avere la speranza, avere la possibilità di testare. E cioè, noi ne abbiamo una marea, ne abbiamo una marea di questo tipo.
0: Sì, sì.
1: Quindi, Antonio, 10 giorni fa eravamo qui a drammatizzare la questione Miretti e non è successo niente. E Carnevali ci ha detto: noi i giocatori non li svendiamo.
0: Non li svendiamo. E si quindi, è fermato su Miretti. Cioè, la regola vale in entrata e in uscita.
1: Esatto.
0: E quindi il ritardo del treno di Lecce sta peggiorando.
1: Se è così, il ritardo peggiora. Hai già fatto un'operazione, tra virgolette, quasi coraggiosa. Perché comunque sei andato a prendere Tecatore a una cifra non banale. È vero che hai venduto altri due giocatori. Però noi, i due corni del mercato, i due ambiti, cioè rafforzare, diciamo, l'11 titolare, chiamiamolo così, e contemporaneamente rafforzare la rosa, ancora non li abbiamo affrontati. Certo. Ecco perché ti dico, e chiudo così col tuo la tua terza suggestione, ecco perché ti dico che Matic io me lo vado a prendere. Perché se Matic non mi costa niente, ed è, tra virgolette,
0: 38 anni,
1: sì, ma è la versione minore di quell'instant team di cui si era parlato quando si pensava che la Juve era ancora di Comolli e sarebbe andata in Champions League. Matic è un giocatore, io non ho mai capito perché la Juve non l'abbia preso ad Allegri, perché era perfetto, ha 38 anni, Carnevali lo conosce perfettamente, il che non guasta, perché conoscere i giocatori anche dal punto
0: se lo chiami
1: umano vuol dire che hai, ed è un giocatore ottimo davanti alla difesa. Quindi Matic ti farà 25 partite invece che 50, ok, deciderai quali fare, ma è un giocatore, secondo me, che sappiamo che è lento, però che sappiamo che sa essere il signore del centrocampo.
0: Mi stuzzichi oggi.
1: E te lo vai a rafforzare, perché tra Matic, dico diversamente, tra Matic e Miretti, io preferisco Matic.
0: Tra Matic, Miretti e dire. Douglas Luiz, chi è più lento?
1: Douglas Luiz è lento, ma Douglas Luiz la voglio dire molto esplicitamente.
0: No, cerchiamo di capire, perché magari si avvera.
1: È un tema. Sì. Che deve, io vorrei capire questo e
0: stiamo
1: invito,
0: arrivando,
1: e ti invito
0: stiamo arrivando alla soluzione.
1: Se bisogna capire qual è l'adesione che Spalletti ha nei confronti di Lucas Ruiz? Perché io fossi Spalletti sarei stimolato ad avere un giocatore che comunque...
0: Sembrerebbe di sì.
1: Ecco, ti dico, allora, sembrerebbe così, di sì. Il punto è, caro Spalletti, io Lucas Ruiz non te lo lascio perché Lucas Ruiz è un giocatore col quale noi possiamo fare cassa. Ok, non ce l'avevo, non ce l'avrò, questa può essere la sua Spalletti. Ma se invece non arrivano offerte, dobbiamo inventarci le formule del prestito con diritto,
0: un anno,
1: eccetera,
0: poi ci ritorna l'anno prossimo.
1: Proviamolo.
0: Cioè, tu dici, con Douglas Ruiz,
1: peggio di quello che...
0: farei scelte nette. Cioè, è vero che potrei venderlo, è vero che potrei risparmiare metà dell'ingaggio, è vero che me lo ritrovo... Perché il contratto scade nel 2029 del ragazzo Douglas Ruiz. Fantascienza.
1: E qui siamo alle follie. Perché allora quando si ragiona sui direttori, guardiamo le scadenze dei contratti. Perché dare un contratto a Douglas Ruiz, io capisco che quando vai a prenderlo devi solleticare, ma 2029 è una follia.
0: Cioè, è una follia, sì.
1: Arthur alla Continassa, ancora sembra il ritorno.
0: Cioè, ha avuto il contratto più lungo del nostro.
1: No, sembra il ritorno degli alieni, cioè quei esatto. Film dove è il numero 2, il numero 3, il numero 4, però...
0: Speriamo che non si presenti.
1: No, ma io ti dico anche che... Cioè, bisogna capire qual è la realtà e fare anche con i limiti che ci sono qualcosa di adeguato per il volere dell'allenatore. Certo. A me Douglas Ruiz non convince, la troverei una scommessa molto forte, però è
0: un rischio molto alto.
1: Esatto, però è anche vero che Spalletti ha dimostrato di saper gestire un gruppo e di tirar fuori delle qualità diverse dai giocatori.
0: Sai,
1: proviamo.
0: Esatto, proviamo.
1: Piuttosto che
0: potrebbe
1: che svenderlo.
0: Potrebbe essere. 12:27, l'intro, il dibattito coinvolgerà anche voi, naturalmente, però questi erano i temi, li ribadisco. Modesto lascia, senza lasciare traccia, devo ammetterlo. Risoluzione consensuale per l'ex direttore tecnico bianconero. Ildiz tornerà attorno al 18, ancora dei giorni di vacanza, quindi non inizia lunedì. Noi lunedì ci saremo con Camillo De Michelis, quindi non ti tradisco Paolo, poi andrò nel corso del pomeriggio, ci alterneremo un po' per dei collegamenti davanti alla Continassa. Dal mattino abbiamo già Camillo De Michelis opzionato. Summit di mercato, Spalletti non sorride, non accetta né in modo critico né passivamente, ma al momento non sorride, capisce la realtà, bloccate le operazioni volontariamente, involontariamente, quelle strategiche, quelle del portiere che sembravamo avvicinarsi, ma probabilmente c'è l'inghippo solo anche del mondiale, dell'Argentina presente per quelle nazionali, e poi intanto spunta il nome di Matic e la conferma, la possibilità di confermare un giocatore alla Douglas Ruiz. Quindi capite che adesso il nostro staff dirigenziale sta ragionando nei dettagli, i valori economici, le richieste, vediamo, ma bisogna farlo nel minor tempo possibile. Allora io arrivo a questa sentenza, giudicatela, mi rivolgo al nostro giudice qui Paolo Rossi, gli altri giudici siete anche voi. La Juventus dovrebbe fare che cosa? Perché altrimenti si apre una crepa tra un po' se non arriveranno determinati giocatori, e mi sembra che ci sia già il foglio con il cambio del pacco, chi è la colpa. Noi abbiamo fiducia nel nuovo corso juventino, sì, bene, firmiamo, ma dobbiamo anche sapere, o devono dalla Juventus chiarirci un aspetto. Io non sono dirigente, sto facendo una simulazione con Paolo, con voi di Radio Bianconera, ma siamo una famiglia che pesiamo in quel esternamente a quell'organigramma. Chiariteci, o chiarite all'allenatore, chiarite ai giocatori lunedì quello che è il da farsi, spiegando che probabilmente ci saranno delle operazioni, quasi sicuramente necessarie, ma quelle che non si riusciranno a ottenere, i motivi sono ben chiari. Che nessuno si lamenti per non avere a fianco Pirlo, Pippo Inzaghi, David Trezeguet o quello che è. Perché io ritengo, con questo principio, che la Juventus dovrebbe quasi annunciare al suo allenatore che la formazione è quella identica dell'anno scorso, facendo le modifiche che si riusciranno a fare. fermi tutti, zitti tutti, comanda il nuovo corso Juventus. Cosa ne pensate di questa provocazione? La volontà è quella di riuscire a portare a casa qualcosa, ma se è tutto bloccato, se non si sblocca un tassello, non si sbloccano neppure gli altri. La sentenza alla fine della trasmissione, un giudizio tra poco con Paolo Rossi, 12:31, e partiamo con i nostri vocali. Mandatecene tanti, corti, brevi, decisi, contraddittori, tutto quello che volete al 340-54-25-324. Dovrebbe fare questo la società anche per nascondere magari qualche difficoltà o nascondere qualche trattativa pronta, calda, dietro l'angolo. A voi la risposta, tra poco.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.

0: Ben ritrovati, ora ufficiale Modesto, addio alla Juve, il comunicato del club che ho appena aperto. Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale. È giusta la forma? Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale. L'ha raggiunto la Juve o è stato consensuale? Perché mette di fronte questo dilemma, no? Ma,
1: Però facendo il comunicato alla Juve, lei
0: ci sta,
1: giustamente.
0: Ci sta, okay. Guarda,
1: i comunicati della Juve ufficiali sono sempre molto tarati, perché Juventus è quotata in borsa, vengono visti, rivisti, si toglie la virgola, quindi non,
0: però
1: non li vado a discutere.
0: Comunica di aver raggiunto un accordo consensuale, mi sa un po', cioè, per la borsa va bene tutto, perché non parla di cifre, ma che ha raggiunto un accordo consensuale, mi sembra quando a mio figlio dico o fai i compiti o non vai a vedere il concerto, questo è il biglietto di Sfera e Basta.
1: Okay.
0: No? Facciamo un accordo consensuale.
1: Sì,
0: vabbè. Che polemico che Paolino quest'oggi. Al di là di questo, continuano ad arrivarmi i vocali, quelli ufficiali, sul ginocchio di Yıldız. Bisogna prendere una decisione. Mi dite che decisione prendereste voi? Perché è abbastanza chiaro che bisogna decidere. Non si opererà, certamente. Si dovrà continuare con la terapia conservativa? Che cosa consiglierebbe il vostro buonsenso? Quello di Paolo che cosa consiglierebbe? E poi andiamo a ascoltare i tanti vocali che mi dicono che sono già arrivati.
1: Non mi azzardo a dirti nulla, perché secondo me quella è una situazione medica. Cioè non, certo. Non voglio dire...
0: Però potessi tu decidere o consigliare il giocatore
1: quello che si sente di fare il giocatore. Perché se il giocatore ha una soglia del dolore alta, resiste e attraverso una terapia conservativa riesce a migliorare, bene... Altrimenti è bene intervenire, perdi il tuo tempo, però, come dire, non peggiori la situazione. Ma queste sono
0: perché
1: vicende.
0: Se non la puoi
1: queste sono vicende chiare.
0: Chiaro, non siamo dei medici, però è spuntata un po' questa indiscrezione. Non c'è nulla di male, anche perché noi partiamo dall'analisi di un giocatore che è frenato nel suo rendimento. Prima di beccarsi i fischi, prima di... perché non gioca... col Frosinone Yıldız, perché col Frosinone probabilmente magari non comincia a titolare se non ce l'hai subito, sia che si operi o che sia, o sia no. Quindi capite che poi nascono equivoci su equivoci. Quindi, tema Yıldız, che cosa fareste fosse il vostro ginocchio? Dipende, però se è frenato da 3 mesi... Paolo Rossi è da un po' che li vedo frenato in campo il sabato mattina.
1: Non mi sembra. Guarda,
0: l'orgoglio, vedi come deve fare Spalletti con Yıldız. Non mi sembra, mister. Io ci sono presente. Vedremo nelle prossime partite. Questo è il primo tema. Che cosa dovrebbe fare la Juventus per chiarire, dal punto di vista dirigenziale, gli aspetti con l'allenatore in modo serio, come sarà stato fatto anche ieri, però. La situazione di ieri non porta a fare i titoloni dei giornali che normalmente ci sono in certe situazioni. Quindi l'allenatore è un allenatore intelligente e se il mercato non glielo fanno, non, la squadra è quella, ma diciamo che dobbiamo andare avanti. Oppure diciamo che siamo da 7° posto anche l'anno prossimo perché non abbiamo da subito quello, quell'altro. Io uscirei da questi equivoci. Visto che ce ne sono diverse di domande, eccetera, 340-54-25-34, caro Gabriele Latini, il nostro sudamericano della regia di Roma, faccio ascoltare qualche vocale.
2: Ciao direttore, ciao Paolo Mariano. Io sono d'accordo con te, direttore, cioè, ma credo che non bisogna annunciarlo a Spalletti. Spalletti ha rinnovato il contratto ben consapevole di quale fosse la situazione economica della Juventus. Tutti gli sfoghi
0: tecnica,
2: che sono stati fatti nelle conferenze stampa l'anno scorso sono stati fatti perché lui sapeva che si poteva prendere qualche giocatore anche in prestito per 6 mesi. Forse con un diritto di riscatto, la classica situazione di Malen, no? Secondo me sono operazioni che Como lì poteva fare, ma non ha voluto fare.
0: Non
2: è riuscito a fare per i suoi cattivi rapporti con gli altri dirigenti di altre squadre, con i procuratori dei giocatori, non so per quale motivo, non è riuscito a fare. Ma Spalletti, secondo me, non è uno sprovveduto e sa benissimo qual è la situazione economica della Juve e sa benissimo che il mercato della Juve è... sabotato dalle altre squadre che non comprano i tuoi giocatori se non forse con qualche prestito all'ultima giornata di calcio mercato per non sbloccare il tuo mercato. Quindi questa è la situazione, ma Spalletti credo che sia già consapevole.
0: Allora, da casa ci dicono su Ildiz: giovane, si deve operare. Poi si parla delle trattative bloccate. Non è che me la prendo con voi, perché lo diciamo anche noi. Dico, sul mercato dell'anno scorso, che non dovevamo trattare con l'Atalanta, con la Fiorentina, basta, mercato in Italia, bravissimo, come lì, adesso sembra quasi che la colpa sia degli altri che adottano la stessa formula.
1: Io su gennaio, perdonate, io credo che gennaio sia stato un punto di rottura tra Spalletti e Comolli.
0: Dopo la sconfitta col Parma.
1: Sì,
0: parlando di momento.
1: Io devo dire che Parma. In questo caso,
0: che forse era proprio gennaio.
1: In questo caso hanno torto entrambi, in che senso?
0: Sono d'accordo con te.
1: Che la Juve, quando Spalletti gli chiede il centravantone di peso, doveva rispondergli, secondo me, caro mio, sei arrivato da 2 mesi, questa è la rosa e te la tieni. Non c'è Vlahovic, c'è David, c'è Openda,
0: usali meglio,
1: forse c'è persino Milik, e trovi la soluzione. Perché, perché Spalletti è un allenatore importante, e gli allenatori importanti sono anche quelli che di fronte a un'emergenza inventano qualcosa. Non ti vado a prendere il centravantone che, come abbiamo visto, perché il centravantone che voleva Spalletti, con questa idea che ogni tanto nel calcio italiano si ha, cioè che ti risolva le cose, non è vero, perché la Roma non ha preso il centravantone. La Roma ha preso un giocatore scattante, veloce, dinamico, che non era il centravantone, e Malen ha fatto la differenza. Spalletti voleva Mateta o Nesiri, che voleva dire andarli a prendere in prestito e poi sganciare 40 milioni di euro, che ovviamente la Juve non poteva fare, perché e dal punto di vista di Comolli ha maggior ragione, perché Comolli aveva già preso David e Openda. Quindi la speranza di Comolli doveva essere quella che avevano fallito nei primi mesi, ma sarebbero stati rilanciati. Perché qual è stato l'effetto finale? Che noi abbiamo un Vlahovic in scadenza e 2 che hai preso, che sono il frutto degli algoritmi, bocciati. Quindi, caro Spalletti, non è possibile che ti compriamo il centravantone ulteriore e che alla fine dell'anno, se per caso poi il centravantone fallisce, vedi Fulcrug, ne abbiamo 3 da piazza, 3 malmessi. Quindi, dov'è che ha sbagliato la Juve? A dargli credito. Cioè, ad andare a cercare di andare a prendere Nesiri. Perché Spalletti a quel punto ha detto, oh, li ho convinti, andiamo a prendere Nesiri e non riusciamo a chiudere la trattativa. Quello è il fallimento della dirigenza. Ma la dirigenza non avrebbe dovuto dare spago a Spalletti dicendogli, tu sei un allenatore che ti abbiamo appena preso per salvare la baracca, poi decideremo. Però che Spalletti abbia questa consapevolezza e
0: abbia usato questa forza,
1: no,
0: per indirizzarla verso un rinnovo di contratto,
1: che Spalletti abbia questa accettazione, diciamo, del budget limitato della Juve, io non ne sono così convinto, e vi spiego il perché. Tra l'altro potrebbe anche aver ragione lui, perché lui il contratto l'ha firmato con Comolli, e quando ha firmato il contratto di rinnovo con Comolli, cosa si saranno detti i due rispetto alle prospettive future? Ne hanno parlato o non ne hanno parlato? Dopodiché, perché adesso la società può dire a Spalletti nuovamente, anzi non gli aveva mai detto, caro Spalletti, tu sul mercato ci puoi dare delle idee, ma poi questa è la squadra, questa te la tieni e devi stare zitto, perché tu non ci hai portato in Champions League. Quindi se noi abbiamo un mercato limitato, è anche per tua responsabilità. E perché tu in Champions League c'eri arrivato con la tua bravura, non ci sei riuscito a restare, e quindi adesso facciamo quello che possiamo fare. In più, tra l'altro, parliamo tutti italiano, siamo tutti amici, e bene così. Però che in qualche maniera Spalletti sia contento della situazione, è evidente che no, perché se la Juve è questa, ragazzi, se ripartiamo così, io sono curioso di capire che vedete... cosa diciamo all'inizio, perché vedi, Amorim può dire: oh ragazzi, io sono venuto qua al Milan, al Milan si vince, perché? Perché gli hanno subito pronti via, comprato il giocatore, non aveva mai speso così tanto in Milan per un centravanti, gli comprano il difensore, non dico che la campagna acquisti è fatta, ma comunque hai messo due tasselli, e Spalletti questo non se lo vede il 13, però se poi fra 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni hai Dibu Martinez, Colomani, magari non hai
0: i nostri giudizi si devono fermare necessariamente ad oggi. No? Però sono delle riflessioni che allarghiamo, ad oggi non sorride, certo. In queste condizioni capiamo anche che non è che si metterà a ballare o si rimetterà la camicia coi fiori e il cappellino con cui ha festeggiato gli ultimi giorni di vacanza.
1: Sarà molto
0: sarà un po' realista. Voi siete realisti, preoccupati, giusto, sbagliato, vi facciamo analizzare qualcosa che non esiste, ce lo stiamo inventando per aprire un caso, oppure siamo credibili, che mi interessa molto di più, ma non per dare un giudizio a noi, no? Su quello che dovrebbe dire la società, su quello che dovrebbe fare Yıldız, su quello che pensate di poterci dire. Volevo andare solo velocemente, anche perché interessa per assegnare le vacanze ai rispettivi, Paolo Rossi, alla redazione. Tutte le amichevoli estive della Juventus saranno trasmesse, quindi le possiamo guardare anche dalla spiaggia, da Sky, non solo, alcune anche su DAZN, ok? Ma attenzione, si comincerà già sabato 18, 15:30, fischio d'inizio, noi ci saremo sempre con colpo di tacco, quindi lanceremo il pallone alla nostra redazione di Roma e i vari collegamenti. Camillo seguirà la prima amichevole, non andremo con la Juventus in Australia, ma naturalmente offriremo e cercheremo di seguirla al meglio con il commento per vedere quanto cresce la Juventus. Lo farà anche la redazione di Paolo, di Juventus News 24, di Calcio News 24, naturalmente, con cui ci confrontiamo quotidianamente qui dagli studi di Torino. Quindi la Juve è il polo bianconero, fondamentalmente, è qui. Detto questo, tutte le partite verranno trasmesse, però volevo fare un attimo velocemente riepilogo, così anche Paolo sa quando è libero. Lunedì 13 luglio alla Continassa noi avremo dalle 8 del mattino, colazione compresa nel pacchetto, il nostro Camillo De Michelis. Collegamento appena apriremo, tutte le trasmissioni apriranno con un collegamento con la Continassa, compreso noi, Paolo, alle 12, quando cominceremo lunedì. Il 18 luglio, che è un sabato, prime due amichevoli di sabato, il 18 e il 25 luglio, Basilea-Juventus a Basilea alle 15:30, quindi noi ci saremo con colpo di tacco. Stessa cosa il 31 luglio con Nizza-Juventus a Torino alla Continassa. Scusate, ho saltato il 25 luglio. Il 25 luglio con lo Standard Liegi in trasferta avremo il nostro Samuel Tafes in collegamento dal Belgio, ore 20. Poi il 31 luglio Nizza Juventus non è aperto al pubblico, ricordiamolo, ma su invito e solo forse anche per i giornalisti, non ho ancora capito,
1: non si sa
0: ancora bene, 31 luglio alla Continassa, partitella, dove avrai un po' tutti per decidere porta, non porta, perché poi il giorno seguente si partirà alla volta della tournée asiatica. 5 agosto, Chelsea-Juventus a Hong Kong, Cina, l'8 agosto Juventus-Inter a Perth, in Australia. Allora, questa partita vi posso già dire che sarà alle 13 italiane, quindi all'interno della nostra programmazione, perché siamo ancora tra le 12 e le 14. Vi ho già detto che slitteremo poi dal 1° settembre, ma avremo modo di ricordarvi l'orario per migliorare tutto il nostro palinsesto. Poi l'11 agosto Juventus-Palermo, sempre a Perth, in Australia, alle 12. Questo ce lo comunica il Palermo, che l'ha già promosso sul suo sito, quindi all'interno delle nostre trasmissioni, anche perché non sono di sabato, mercoledì, venerdì, martedì, adesso ognuno prenda appunti con la sua agenda. Ultima amichevole, la consueta partitella allo Stadium, devo dire che mi sono abituato e affezionato anch'io a questa partitella purtroppo non più a Villar Perosa, ma allo Stadium, 17 agosto, praticamente la settimana che porta all'esordio del campionato, della nuova Serie A e all'esordio della Juventus. Questo è un lunedì, la partita non si conosce ancora, l'orario da definire, e vi dicevo, anche se possono esserci degli aggiornamenti perché le televisioni adesso hanno i diritti e potrebbero far slittare minuto più, minuto meno, mezz'oretta.
1: Sarà 18, dai.
0: 18 per andare poi tutti a cena da qualche parte. E dicevo, Juventus contro Juventus Next Gen, saremo lì operativi. Prima trasferta a Frosinone, la settimana che porta alla prima giornata, e lì ripartirà il nostro campionato. Ci tenevo a ricordare l'agenda degli appuntamenti. Oggi Thuram riapre la Continassa, lunedì scatta il raduno, ma il francese è atteso già in giornata al campo. Sabato 18 luglio il test col Basilea di Lichtsteiner. Quindi ritroviamo Lichtsteiner. Servirebbe un Lichtsteiner?
1: Guarda, lì è uno dei pochi ruoli in cui noi siamo coperti, perché Kalulu è una garanzia, diciamo che Lichtsteiner è stato un grande giocatore. Guarda, te la dico anche diversamente, sì. Io mi dicessero, fra 5 anni ti piacerebbe Lichtsteiner allenatore? Io non so, che sì, mi piacerebbe molto, perché l'ho conosciuto bene ed è una persona squisita, il carattere giusto. Io spero che faccia una grande carriera, secondo me ha grandi motivazioni,
0: e quindi lo incontreremo, e vi abbiamo detto, vi avevamo ricordato forse quello che già conoscevate. Un po' di informazione, un po' di opinione, un po' di indiscrezioni, tanti vocali che sono arrivati al 340 5425 324.
3: Direttore, buongiorno, io ho alcune domande. Innanzitutto, se restiamo così, io spero che almeno due colpi vengano fatti, cioè un attaccante da 20 gol e il portiere, perché ormai il portiere è impensabile ricominciare con Di Gregorio. La domanda è questa: non sarebbe meglio lasciare perdere veramente i nomi altosonanti, cioè dei giocatori dei 30 anni, e puntare soprattutto sui giovani a questo punto, che puoi comprare facendo dei scambi? Per esempio, il Parma gli piace Azic, Pellegrino, cioè facendo tutte queste mosse, tipo l'Udinese, chiaro. Miretti, cioè queste cose. Poi
0: forse è stato bloccato. Domanda perché questa: saltava un po'.
3: Quanto è disponibile Spalletti a cambiare la propria visione di gioco, cioè il proprio mobile, il proprio modulo, in funzione dei giocatori che abbiamo in rosa? Perché secondo me, se viene Douglas Luiz, se tu lo metti vertice basso di un centrocampo a 3, per me lui è perfetto, perché è lento ma può lanciare, perché il lancio ce l'ha. Quanto è disponibile Spalletti a cambiare il modulo?
0: È una questione, Paolo, solo di modulo? Grazie. E intanto tocchi altre sfumature.
1: Allora, due cose di questo messaggio che è molto articolato e interessante. Il primo, attaccante da 20 gol, mettiamoci d'accordo, se sono 20 gol su tutte le competizioni, lo si trova, nel senso che Colomani... ricordiamoci che ha fatto 10 gol da noi in 22 partite
0: subito a freddo,
1: quindi voglio dire, in una Juve che funzionava e non funzionava, quindi io penso che Colomani sia io vedo ogni tanto un po' di tifosi perplessi, ma Colomani è del livello degli attaccanti che ci sono in Italia, quelli per la maggiore. Se parliamo di solo campionato, mettetevi il cuore in pace, non c'è un attaccante in Italia che ha fatto 20 gol da 2 anni a questa parte. Quindi il miglior Lautaro, anche per ragioni fisiche, è quello del passato. C'era Osimhen, c'è stato Immobile storicamente, ma è da 2 anni che la classifica cannoniera italiana
0: è misera.
1: Quindi io penso che, e se vuoi avere un giocatore da 20 gol veri in campionato, devi spendere un sacco di soldi. Quindi io penso che se la Juve è così affezionata a Colomani, perché in qualche maniera tutti gli allenatori che sono passati stanno dicendo ai dirigenti, a partire da Thiago Motta per finire a Spalletti, passando in mezzo a Tudor, Colomani è un giocatore che va bene. Uno. Due. Certo, questa politica qua è interessante. Gli do Azic, mi prendo Pellegrino, però non sono scambi alla pari. Pellegrino vale più di Azic. Quindi, quando fai questo tipo di operazioni, devi mettere in conto un rischio. Tra, chiaro che io non ho grandi fiducia in Pellegrino, ma tra quello che ho visto di Azic e Pellegrino, tutta la vita Pellegrino, se non mi viene fatta la valutazione di 30 milioni, perché la valutazione di Transfermarkt, che è un indice opinabile su cui si può discutere, su Pellegrino è di 14 milioni, non è di 30. E quindi, ne vuoi 30? Te lo tieni. Questo deve essere chiaro. Poi possa studiare le formule.
0: Altrimenti le formule sono che Azic non vale 12, bravo, ma vale,
1: ti vale 25, 18. Bravo. Sì, allora, quindi insomma, questo va valutato.
0: Lo spiego anche al signor Chinè, che probabilmente non respira tutti i giorni sotto l'ombrellone questa
1: tematica. È disponibile a cambiare modulo? Sì, perché l'ha già fatto. Io, le mie perplessità su Douglas Luiz sono di questo genere. Guardate che fare il regista in una squadra di calcio non significa fare i lanci, significa fare i lanci, giocare nel corto, essere veloci di idee,
0: spostarti senza palla
1: e recuperare palla. Perché Pirlo o Pjanic, che hanno giocato in moduli diversi, erano dei grandi recuperatori di palloni attraverso la loro intelligenza. Douglas Luiz è un pigro. Quando è stato valutato, e tanto è vero che io sono molto preoccupato quando un allenatore, e ricordo benissimo la conferenza di Thiago Motta, dove può giocare Douglas Luiz? Douglas Luiz può giocare davanti alla difesa perché sa dettare i tempi, ma anche la capacità di inserimento, quindi può fare la mezzala perché è un buon passo, e poi avendo anche l'ultimo passaggio può fare il trequartista. Allora mi sono detto, o è un fuoriclasse o non so fare niente al massimo livello. E alla fine non abbiamo trovato la collocazione. Quindi Douglas Luiz, infatti bene se arriva e usiamo il precampionato, una parte del precampionato, per capire davvero quello che può fare. Perché Douglas Luiz non è che con Thiago Motta non ha giocato. Ha giocato, esordisce a Empoli come titolare, e quella squadra che doveva essere titolarissima con Douglas Luiz e con Miners fallisce. Facciamo uno 0-0 in cui facciamo veramente male. Ha giocato molto bene un derby allo Stadio Grande Torino, è stato il migliore in campo, e poi cinque giorni dopo, quando è stato messo in campo a Bruges, ricordo, ha fallito. Quindi non è che Douglas ne ha avute poche di occasioni. Uno può dire, se gli dai la centralità gli devi dare 15 partite, e su questo sono d'accordo, ma evidentemente Thiago Motta non si sentiva sicuro. E poi per la filosofia di Thiago Motta, che era quella che ricorderai, ruotavano tutti. Savona, vale, Platini.
0: Platini difensore.
1: Ecco, allora Douglas
0: Luiz, come mai non allena Thiago Motta?
1: Come mai bisognerebbe chiederlo? Non so se. Vabbè, lui va molto in moto con la, magari sta scoprendo un'altra parte di vita, però indubbiamente l'esperienza Juve l'ha bruciato, perché non è che Thiago Motta ha fallito dal punto di vista dei risultati. Thiago Motta si è lasciato dietro una scia per la quale uno che oggi prende Thiago Motta sa che è un allenatore che spazza
0: quello che fosse tutto. Forse quello che prima non sapevano è uscito alla luce del sole. Paolo, 13:01. Continuiamo a parlare di Douglas Luiz, perché è importante, perché non voglio metterlo sullo stesso piano di Pirlo. Ma mi ha colpito, in questi giorni avevo letto di Nesta,
1: sì,
0: che ha parlato di Pirlo. Da trequartisti mi sembrava un rimbambito. Testuali parole.
1: Interessante.
0: Mi sembrava un rimbambito. Davanti alla difesa mi è sembrato il Pirlo che abbiamo scoperto tutti.
1: Bellissima valutazione.
0: Interessante.
1: I grandi allenatori, ma quelli veramente grandi,
0: quindi sai,
1: capiscono come cambiare i ruoli dei giocatori
0: in base anche all'età, al momento e alle situazioni.
1: Quindi assolutamente, questo è verissimo.
0: Allora, noi ci fermiamo, 13:02, questo è Cose di Calcio XL, le vostre considerazioni aggiungetele e le mettiamo sul tavolo, qui di Radio Bianconera.
4: Cose di Calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Cose di calcio.
0: Cose di calcio XL, perché siamo in due, vedete, Antonio Paolino e Paolo Rossi. Paolo, arrivano aggiornamenti anche, purtroppo brutte notizie per Pulisic. Pulisic starà fermo un mese, il perone rotto, Milan slitta l'esordio.

0: vedo che mio figlio sta invecchiando, con la pomata scaduta da anni, dice ma le pomate non scadono mai, no? E ti fa il massaggio sul ginocchio sbagliato, spesso e volentieri, e rimedia dicendo lo facciamo a tutte e due.
1: A tutte e due, ok.
0: Santa mamma, ogni tanto, perché tratta anche ancora le mie ginocchia quando mi vede un po' storto. Detto questo, se la notizia esce, significa, l'indiscrezione esce, significa che in qualche laboratorio, in qualche centro medico, il J-Medical, la riflessione è stata posta e qualcuno ha ascoltato, lo diciamo molto chiaramente. Noi abbiamo preso, siamo andati a informarci invece da chi tratta queste situazioni. Ripeto, tendinopatia rotulea, serve il riposo. Ma ha giocato tantissimo con noi, ha giocato tantissimo per il mondiale, non ha giocato benissimo e la tendinopatia ti porta a frenare, a non dare qualcosa di più, quindi il tuo estro viene limitato, diventi un giocatore come gli altri.
1: Certo.
0: Guarda caso, proprio come quello che avevamo notato, però pensavamo, ma no, se gioca sta bene, deve giocare, e il giocatore vuol giocare, Paolo, se a te dicesse no, di non giocare, ti arrabbieresti anche un po'. Servono terapie e probabilmente qualche infiltrazione lecita è stata fatta, no? Serve continuare con quelle terapie, vado a leggere perché non è la mia materia, lo spiego per quelli che magari pensano, adesso pensa di sapere anche cosa serve al ginocchio, no? Vanno trattate così, no, non deve forzare, e quindi non forzare con la stanchezza addosso, con un fastidio al ginocchio e iniziare la stagione ti porta a non rendere nei tempi previsti. Quindi passa del tempo, ma allora quello che mi è stato aggiunto dopo che ho iniziato la trasmissione è che forse la decisione è già stata presa, cioè non serve arrivare a Torino, farti controllare dal J-Medical o da Luminare in Finlandia, dico Finlandia perché mi hanno detto Finlandia, che trattano al meglio questi sintomi. Probabilmente aspetti la valutazione del giocatore, che nel frattempo è integro, che nel frattempo sta bene, che nel frattempo è migliorato, che nel frattempo con la terapia conservativa avrà superato qualche fastidio, ma probabilmente ti dicono, è un po' quello che era capitato anche per altri problemi con i grandi calciatori, anche Pogba, cioè devi intervenire, teniamo, facciamo, ritardiamo, dipende poi dalla volontà del giocatore, ma probabilmente è già stato deciso di comune accordo per anticipare un po' i tempi. Forse questo è uno dei temi, il mercato bloccato, le situazioni, cosa deve dire la società eventualmente anche a noi tifosi, a quelli più esigenti, a quelli che gli va bene tutto, dobbiamo, ecco, come ne usciremo? Dobbiamo entrare tra le prime quattro di nuovo, dobbiamo ritornare in Europa League, dobbiamo puntare all'Europa League per...
1: Ragazzi, abbiamo da presentare Carnevali, Massara e Spalletti si deve ripresentare, sentiremo qual è l'obiettivo della stagione. Io ho visto la conferenza
0: di Amorim ha
1: sparato una cosa che ha dato, ha galvanizzato il popolo del Milan, ma gli si può anche ritorcere contro, no? Quindi grande coraggio, perché poteva dire siamo fuori dalla
0: è il mio primo anno,
1: proviamo a riposizionarci, proviamo a vincere l'Europa League e via. Sentiamo cosa ci dirà Spalletti, chiaramente in questo momento non
0: Spalletti può... o Carnevali?
1: Tutti
0: io
1: e due.
0: Parlerei
1: Carnevali,
0: come Carnevali
1: parlare di un progetto magari a lungo termine. Però Carnevali si occupa di tutta la Juve, l'amministratore legato, quindi e Spalletti...
0: Forse Massara, allora adesso mi toccherà parlare.
1: Ma io non so se può darsi, staremo a vedere. I ruoli sono talmente, come dire, tanti e anche
0: attenzione
1: vicini
0: alle deleghe, esatto. I ruoli sono tanto vicini, ma attenzione alle deleghe, perché poi se parla Paolo spinge un po' verso Paolo.
1: Io credo che quando parliamo di squadra, quello che è più importante che ci dica qualcosa è Spalletti, perché Spalletti, se è convinto, ci dirà delle cose,
0: se non è convinto,
1: non sono parole. Sono parole a cui segue la gestione dei fatti, perché se tu pensi che la Juve debba come obiettivo entrare nelle prime quattro, non drammatizza eventuali passaggi a vuoto. Se tu invece pensi che la Juve deve lottare per lo scudetto, appena sei a meno 4 ti preoccupi.
0: Certo.
1: E di conseguenza
0: ti tornano a tremare le gambe.
1: E di conseguenza fai anche delle scelte di un certo tipo.

0: tipo. Quindi staremo a vedere quale sarà l'obiettivo. Io non mi scandalizzo mai per un obiettivo anche minimo, perché se viene detto con ragione di con analisi seria, io lo posso anche accettare, non ho questi problemi. Non vado a farti la frasetta, come diciamo sempre, ma sei alla Juve devi vincere, perché se mi dai un materiale normale, non posso chiedere la luna. Però è diverso se invece mi dai un materiale normale e io ti dico che invece andiamo a prendere la luna. Perché io Spalletti, quando è arrivato, che ci ha detto ma non siamo così lontani dallo scudetto, ci ho creduto. E ho pensato, anche in virtù della sua capacità,
1: la sua esperienza,
0: che potesse fare qualcosa di molto importante. Non è andata così, adesso si riposizionerà. Basta avere le idee molto chiare ed essere sinceri.
2: Bisognerà essere sinceri anche in federazione, perché potrebbe esserci, intanto un saluto a Tullio che è già operativo, pronto per dare il cambio alla regia di Roma. La sorpresa di Malagò allontana Maldini, direttore tecnico, che forse non può accettare, non è un ci penso, mi spiegavano che c'erano degli impegni o delle altre volontà da parte di Maldini, che nel pensarci probabilmente dovrebbe declinare l'invito a fare il direttore tecnico. Un po' guardiamo anche la nazionale, perché passa anche da lì il nostro destino, come movimento calcistico, e avvicina Mancini CT. Quindi Mancini sembra aver sorpassato Antonio Conte, che ha maggiori pretese economiche, quindi Antonio Conte andrebbe di nuovo a riparcheggiare in zona centrale a Torino la propria macchina. Ad agosto non si paga neanche la sosta, lo dico per i più avari. Secondo, cosa c'entra Maldini con Mancini? Che Mancini a quel punto avrebbe dato l'ok per sponsorizzare l'arrivo in nazionale come spalla, quello che per Conte era, aiutami, Oriali,
0: sì,
2: diventerebbe zio Bergomi. Oh, finalmente ce l'ha fatta, zio Bergomi. Sembrerebbe questo l'organigramma della nazionale. Ma cosa ci interessa a noi? Diamo uno sguardo anche agli altri, anche perché poi da lunedì cominceremo con la nostra Juve. Parleremo tanto di Juve come sempre, ma incominceremo a mettere becco e naso negli spogliatoi avversari. Detto questo, andiamo a ascoltare qualche vocale. Gabriele, grazie.
3: Direttore, buongiorno. Michele da Napoli. Ma è mai possibile che ogni mattina ci svegliamo sempre con brutte notizie? Mai che ci svegliamo e sentiamo di aver comprato qualcuno importante, qualcosa di buono? Stamattina l'operazione di Inditz, addirittura ora sento parlare di Matic del Sassuolo, un centrocampista che ha 40 anni, scartato dalla Roma. Cioè, prendiamo giovani del Genoa, Ecator, parliamo di Matic. Cioè, ma questa non è gente che ci può far rinascere. Io veramente la strada la vedo proprio dura, oltre a tanti calciatori difficili da piazzare che abbiamo in rosa: Arthur, Miretti, Openda, David. È una situazione disastrata. Io ho tanta fiducia in Carnevali e Massara, ma la situazione è veramente complicata. Sempre forza Juve, Michele da Napoli.
2: Sempre. Michele, fosse per noi, ogni mattina ti porteremo anche i bomboloni a casa, ma non è questa la situazione. Radio Bianconera non è proprio abituata, Paolino e Rossi ancor meno, a dirvi, no, tu sei stato onesto, hai spiegato anche meglio, non è che dipende da noi, non vogliamo neanche illudere, non vogliamo dirvi dei nomi per illudere o raccontarvi quello che non è la situazione, ma penso che sia giusto farlo in questo modo e farlo soprattutto all'interno della società. Al tifoso, Paolo, che cosa... Cioè, che capisco, no? Forse per noi è anche professione e quindi riusciamo a gestirla meglio, prendendoci dei piccoli mezzi. Che cosa dovrebbe fare il tifoso? O che cosa bisognerebbe dire al tifoso in questi casi? Ogni mattina non compriamo nessuno, prendiamo 38, non prendiamo quello, non prendiamo quell'altro. Beh, allora, questa intanto, è la situazione, il realismo.
0: Esatto, intanto le voci sono voci, quindi è chiaro che... e ognuno di noi reagisce, come dire, diversamente, perché c'è questa lentezza, perché
2: ci sono questi nomi,
0: sui quali insistiamo da tempo, perché ti sembra che magari le trattative non vadano a buon fine per una parte economica non così importante, no? Cioè 7-10 milioni, ballano sempre 2-3 milioni e non si arriva alla conclusione. Io ribadisco quello che ho detto su Matic, per me Matic nella Juve ci sta, a me non interessa che abbia 38 anni, perché ne ha 38, e non voglio fare neanche il riferimento a Modric, che chiaramente è un fuoriclasse. Matic è un giocatore importante in questa squadra, ci servono giocatori di personalità, e a me un anno di Matic, se arriva tra l'altro a condizioni vantaggiosissime, me lo prendo e me lo metto in rosa, piuttosto che i giocatori tremebondi che abbiamo. Però quello che ci dice il nostro ascoltatore è nient'altro che la conseguenza del disastro che noi abbiamo fatto l'anno scorso. Perché una Juve che fosse arrivata in Champions abbia avuto più soldi, abbia avuto un certo appeal per dei parametri zero importanti e sarebbe cambiato qualcosa.
2: Adesso, ci fa capire cos'è, non è solo un bilancio, non è solo soldi.
0: Io se ne, però abbiamo giocato bene, pazienza, siamo arrivati sesti. Adesso si capisce che
2: queste
0: cosa vuol
2: sono
0: dire.
2: Le conseguenze.
0: Adesso si capisce che cosa vuol dire. Ed è esattamente quello che è successo a Milan-Inter nello scorso decennio, che quando iniziavano ad andare male e andavano, finivano in Europa League o addirittura fuori dall'Europa League
2: per diversi anni.
0: Per diversi anni hanno continuato. Quindi attenzione, io infatti cosa vedo in questo accorre di dirigenti vari, vedo una specie di task force, c'è una situazione talmente grave che chiaramente
2: chiami metti, grandi scienziati.
0: Metti grandi scienziati a cercare di recuperare, perché quello che c'era prima non ti fidavi più e pensavi, cavolo,
2: non bastava,
0: qua è capace che passiamo dal burrone al precipizio, no? Che sembrano due cose diverse, uguali, ma non proprio. Ecco, adesso abbiamo uno staff di gente che deve prendere seriamente questo quadro e provare. E questa è un'estate dura, che io continuo a dirvelo, mi ricorda esattamente la prima di Paratic e Marotta, dove chi arrivarono? Krasic, bella speranza dal mondiale, e vediamo. E Aquilani, buon giocatore italiano, non fuori classe, ma che ci può sistemare, perché a centrocampo ne abbiamo bisogno, più una serie di Motta,
2: che non era il più ricercato in quel periodo lì.
0: Arrivò Motta, arrivò Traoré, arrivò il Malacca Martinez. Cioè, arrivarono una serie di giocatori che probabilmente Paratici.
2: E lì arrivò dopo, giusto?
0: Chi?
2: Elia.
0: E lì arrivò con Conte. Quindi arrivarono una serie di giocatori che sembravano quelli scelti dalla Sampdoria, che era finita nei preliminari di Champions League, e che invece ci siamo trovati alla Juve perché abbiamo preso i dirigenti da Sampdoria. Questo è un mercato per noi di questo profilo. Quindi, se mi vai a me per adesso, poi se nel gioco di dare a avere, di scambi o di cessioni, chiaro che se mi arriva la società francese che Openda me lo valuta a 30 milioni, me lo prende, oppure se noi siamo così bravi da vendere Bremer o Thuram e andare a prendere giocatori,
2: attenzione, poi non devi sprecare quel budget,
0: esatto,
2: male.
0: Però in questo momento, dopo questi ultimi anni, secondo me un nuovo dirigente si legittima di più agli occhi della proprietà con la capacità di andare a prendere giocatori che costano poco piuttosto che il colpo da 40-50 milioni, perché purtroppo pesano sulla nostra cassa e sulle nostre prospettive, appunto, con Miners, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Openda, eccetera. E questo è il punto. Quindi in questo momento io mi immagino che stiano lavorando di più su idee a basso costo e ad alta resa, che detto così sembra facile, invece è un compito impossibile per certi versi.
2: Paolo, sarebbe interessante anche da lunedì di riprendere un po' quei giocatori, quel mercato. Che cosa scattò poi e funzionò dopo il mercato, come ci hai ricordato tu, lì, del Martinez, di Paratici, di Marotta, della Sampdoria, dell'inghippo del motore che da benzina era diesel.
0: Che era diesel.
2: Che cosa scattò qualcosa? Cioè,
0: scattò tre cose. Uno, che cambi un allenatore e l'allenatore arriva e ti dice dammi chi vuoi, io sono in grado di trasformarti i giocatori, qualcuno te lo farò fuori, perché Conte ne ha fatti fuori, Krasic e Dia, non ho visto il campo, ma dagli altri
2: Cioè serve il manutentore.
0: Simone quindi... Pepe, prima di Conte, è un giocatore normale.
2: Sì.
0: Con Conte diventa fondamentale. Questo è il punto.
2: Lo quindi, spreme, ma quindi, trova lo spreme, qualcosa ma di più.
0: Marchisio era un ottimo giocatore, incompiuto. Con Conte diventa un campione. Quindi ci fu quello, ci fu la creazione dello stadio, ma ci fu, ragazzi, un aumento di capitale.
2: È questo che volevo ricordassi.
0: La Juve fa un aumento di capitale, se ben ricordo, di 80 milioni, perché attenzione, quando parliamo dell'estate del 2011, noi continuiamo a ragionare, giustamente, sui Fantastici 4, cioè Lichtsteiner, Pirlo, Vidal e Vucinic, dimenticandoci che noi dovevamo pagare le rate di Quagliarella e di Matri, e non erano rate basse. Quindi la Juve fa un mercato importante. Allora io immagino che quest'anno tu, Carnevali, tu Massara, devi cercare di svuotare il diesel che ha ingolfato la macchina, peggio di prima. Devi usare questo anno per capire,
2: nascondendone qualcuno dei pezzi,
0: devi capire quali sono i giocatori che hai già, che potranno migliorare, perché Bonucci con Del Neri si becca i fischi e con Conte diventa il miglior centrale d'Italia, uno dei migliori centrali al mondo. Quindi è tutta...
2: Ci vuole una trasformazione anche dall'allenatore, mi stai dicendo questo.
0: E ci vuole che hai Spalletti dall'inizio dell'anno. E quindi se hai Spalletti dall'inizio dell'anno,
2: che già conosce,
0: ha visto
2: qual è il problema del motore,
0: ha avallato, io credo, giustamente, i rinnovi di Locatelli, McKenny, Yıldız, e che mette il becco anche su quelli che secondo lui sono le pedine sacrificabili che magari ci fanno fare cassa, vedi Kelly, che per me è un mistero, che non si voglia vendere, però pare che sia sul mercato. Evidentemente Spalletti pensa che su quello si possa migliorare,
2: perché ha mercato e potresti eventualmente non sacrificare Bremer.
0: Esatto, a quel punto lì magari con quei soldi di Kelly mi vai a prendere, che so io, Lukumi, e Lukumi ritieni che
2: paghi le rate,
0: che paghi a rate, che possa essere anche un upgrade rispetto a Kelly. Perfetto, quella è l'operazione che giustificherebbe tutto. Ecco, io
2: Paolo ti chiedono, ma Matic, Paolo, che cosa ha più di Locatelli? Però ci dice anche, a me non piace Matic. Che cosa ha più di Locatelli? Come per dire, non dovremmo trovare qualcosa di meglio?
0: Dobbiamo avere due Locatelli. Quando non giocano Locatelli Turam in questa squadra, ma chi gioca davanti alla difesa? Chi sono i due di centrocampo che mettiamo?
2: Devi trovare delle soluzioni.
0: Con Miners? Miretti? McKenny? Che è tutto fuorché un interditore? Quindi noi dobbiamo avere giocatori di garanzia, esattamente come Locatelli è un giocatore di garanzia, perché Locatelli può non piacere, ma ragazzi, non sta scritto da nessuna parte che ci voglia il registone. Chi è il regista della Francia? Dimmi chi è il regista della Francia.
2: Mamma mia, io sto vedendo dei giocatori.
0: Allora, ovviamente non facciamo il rapporto Francia-Juve, perché è osceno, no? Ma chi è il regista della Francia? Si può giocare senza regista?
2: Sì.
0: Perché c'è Rabiot, Koné davanti ai meraviglie, ai due che recuperano palla, che cambiano il passo, che sono puliti nella distribuzione, e non c'è il regista.
2: Il disciplinato Rabiot in quella squadra è pazzesco. Te lo dice uno che non ha mai amato troppissimo l'uomo baguette. Però l'essenza, quando ne hai tanti che hanno piedi e idee, ti basta.
0: Nella Roma Cristante è meglio di Locatelli, secondo voi?
2: Esatto.
0: No, però cos'ha la Roma? C'ha un allenatore che intanto ha delle idee, ha trasformato difensori che erano piantati,
2: esatto,
0: e li ha trasformati nel modulo. C'ha dei trequartisti che mettono in azione un Malen che appena tocca la palla va dentro. E c'ha giocatori sulle fasce che vanno, spingono, crossano.
2: E ha dei giocatori... di metodo, guarda anche Koné là in mezzo, lasciamo perdere Koné, il francese che vado a prendere
0: è bravo.
2: Olise ieri sera, ragazzi, gli ho visto fare delle cose.
0: Tra Koné e Thuram c'è una differenza o no? Thuram è a casa a vedersi il mondiale e oggi corre alla Continassa. Koné l'abbiamo visto
2: assolutamente,
0: quindi vedi Koné e pensa al Thuram di quest'anno e capisci perché loro sono in Champions e noi no.
2: Allora, ci scrive un ortopedico, Paolo, ce l'abbiamo fatta a farci fare la terapia gratis, infiltrazioni di ozonoterapia, onde d'urto, infiltrazioni di collagene, ovviamente riposo completo, Salvatore da Napoli, ortopedico.
0: Bene, ci ha dato anche... riposo completo.
2: Riposo completo.
0: Quanto. Okay.
2: E quindi, Salvatore, interessante, io mi segno il tuo numero, Io mi segno il tuo numero, ma non per me, non serve a me. Magari un giorno servisse. Ma quindi mi eviteresti tu la...
0: L'operazione
2: sì, in questo modo?
0: Di sì.
2: Però riposo completo cosa vuol dire? 20 giorni, 40 giorni, salta, gli allunghiamo il riposo? Molto interessante. Se ci sono altri salvatori da... Salvatori nel vero senso della parola, sì. Scriveteci, ci fa veramente piacere. Antonio, tradotto in poche parole, direttore, Ildiz un malato immaginario tipo Chiesa, non lo rivedremo più e se gioca ha paura di farsi
0: perché
2: male.
0: Dite
2: no,
0: malato
2: perché?
0: Immaginario?
2: No.
0: Perché malato immaginario?
2: No, paragonandolo a Chiesa, se fosse come Chiesa che poi non ha toccato più il campo perché temeva di farsi male.
0: Sì, però poi
2: io
0: Chiesa,
2: lo leggo così.
0: Però poi Chiesa va in Inghilterra e si vede che non ha il passo degli altri, lo dice cioè, apertamente il suo allenatore Arne Slot, dice: ma questo è in ritardo. Ildiz, ragazzi,
2: è un'altra cosa.
0: Ildiz ha portato la croce, cioè veramente non si può discutere. Ildiz,
2: alla luce di quanto sappiamo oggi, Ildiz, avresti dovuto farlo riposare? Far giocare qualche volta di più,
0: allora,
2: qualcun altro?
0: Spieghiamo
2: lì?
0: Sempre, io credo che i giocatori, una volta un medico mi disse una cosa, medico sportivo importante di una società di Serie A, mi disse una cosa molto giusta. Quando io valuto un giocatore, io non ho mai il giocatore al 100%. E Chiellini una volta raccontò questa cosa, disse: io ci sono delle partite che so cosa posso fare,
2: ma non riesco a farle.
0: E ci sono delle partite in cui posso fare tutto. Quindi Ildiz magari era al 50% e quando Vlahović si è fatto male. Quando Vlahović si è fatto male, Vlahović aveva dato dei segnali già di disagio. Però giochi e gestisci. Cioè, quindi, quando non è traumatico, quando ti fai male traumaticamente è una cosa. Ma quando sei a livello muscolare, provi. Perché poi non puoi sapere se in quella partita dovrei fare quello scatto in più, eccetera, eccetera. Quindi... non si può prevedere. Sicuramente Ildiz era al 50%, ma la posta in palio era così alta che Spalletti riteneva che Ildiz al 50% fosse meglio di Boga.
2: Di qualsiasi altro.
0: Magari Boga non era neanche al 100%. Magari
2: l'ha scoperto man
0: era
2: mano.
0: Era 80%. E quindi dicevi, lo faccio per... Poi uno può discutere, farlo entrare magari nel secondo tempo piuttosto che nel primo, eccetera.
2: La gestione è un'altra cosa, la titolarità ti porta poi ad avere la criticità della stampa, anche non fa giocare.
0: Hai visto ieri Mbappé nell'ultimo quarto d'ora, aveva preso la botta alla caviglia, faceva un caldo bestiale, si è seduto per terra. Ma si era già seduto per terra prima. Però poi De Schamp ha detto: no, teniamolo in campo. Perché ha
2: Olise, teniamolo in campo, statene a destra.
0: Cioè,
2: non prendere la munizione.
0: Non c'è il sto bene, sto male. C'è sto benissimo, sto molto
2: però
0: bene.
2: Però mi stai facendo sognare troppo.
0: Quindi.
2: Io sono contento che finalmente abbiamo degli operatori di mercato di livello. E questo che per noi era un problema, ora penso che l'abbiamo risolto. Così Roberto da Trieste. Poi spero che non sia come il primo anno di Marotta, Nedved e Paratici alla Juve, cose buone Barzagli, Bonucci, ma anche Martinez ed altri, e comunque settimo posto, Valerio da Latina, Arthur e Douglas che li teniamo lì a libro paga, che non hanno più di Matic, a Antonia, perché non...
0: non hanno più di Matic?
2: Sì.
0: Non lo so.
2: Che cosa non hanno più di
0: Matic? Il fatto che Matic gioca in Serie A da tempo ed è una colonna delle squadre dove ha giocato... E Arthur chi l'ha visto e Douglas, pure.
2: Poi, chiaro.
0: Ma io infatti non sto sponsorizzando Matic, dico che sarebbe Matic, sono contento perché è un giocatore di garanzia, mentre
2: no, però è sbagliato dire cosa di più Matic rispetto a Arthur, secondo me è già
0: la carriera, andate a leggere la carriera, perché cosa ha Douglas Lewis? Ha azzeccato un anno nella sua carriera, cos'ha? Matic ha 38 anni di carriera,
2: ma ragazzi, vista la Juve attuale, un Berardi non sarebbe corretto prenderlo?
0: Sì.
2: E siamo già due del Sassuolo,
0: sì.
2: Attenzione,
0: sì.
2: Sì, anche sì.
0: Sì.
2: Sì,
0: vuoi vincere l'Europa League? Prendi Berardi, certo.
2: E allora certo. La Juve, l'Ital Juve
0: perché tra Berardi e Zegrova
2: Zegrova, la storia ti dimostra.
0: La storia dimostra che Berardi ti fa 10 gol all'anno. E quindi in quella fascia, tra avere con Seisao e Zegrova e con Seisao Berardi, il problema è quanto costa Berardi. E quindi Berardi non arriverà perché ti costa troppo. Ma Berardi è uno che, facendolo ruotare e non facendogli fare tutte le partite, ogni anno lui 10.
2: Ho capito una cosa, ho capito una cosa anche su questa tua risposta. Allora devo capire, mi serve l'esperienza? Mi serve la, cioè il giocatore maturo? Se è già un po' bravo, mi costa. O devo andarmi a prendere, quindi punto, il giocatore esperto di personalità che mi costa, o al parametro zero e ce ne sono due che ruotano attorno al mondo Juventus a cui devo alzare il linguaggio? Come ragionereste voi? Tra poco me lo dite qui nell'ultima mezz'ora di Cose di Calcio XL.
1: Cose di Calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di Calcio.
2: Bei tempi, caro Paolo, perché 20 anni fa vincevamo un mondiale. Oggi è il giorno in cui
0: sai cosa ho fatto ieri? Ve la racconto, perché ho provato a fare questo esperimento. Cioè, ho preso i convocati del 2006
2: e ti ho dato un assist, ma non era programmato.
0: Ho preso i convocati del 2006 e con gli stessi club ho provato a mettere i giocatori di oggi.
2: Spiegami.
0: Cioè, la Juve ne aveva 5,
2: sì.
0: Metto 5 della Juve di oggi. Il Milan ne aveva 4, metto 4 della Milan di oggi.
2: Quindi la nazionale
0: il Palermo
2: sarebbe...
0: ne aveva 4, metto 4 del Palermo di oggi. E vedi così, non chiaramente diventa una nazionale improponibile, no? Però che cosa ti serve? Ti serve per capire come l'identità italiana dei club del 2006 è cambiata nel tempo. Allora, io ti dico i 5 della Juve del 2006 e i 5 della Juve che ci sarebbero nel 2026.
2: Vai, fate l'esperimento anche voi da casa.
0: Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Camoranesi, Del Piero. Sì. Oggi i 5 della Juve sarebbero Di Gregorio, Gatti, Cambiaso, Locatelli, Miretti.
2: Perfetto.
0: Siamo invecchiati bene, secondo te?
2: Valore, la proporzione qual è? Fate la proporzione.
0: Milan ancora peggio. All'epoca era Nesta, Gattuso, Inzaghi. Adesso il Milan avrebbe giovani. Milan che è italiana.
2: Sì, non ha
0: avrebbe Inzaghi, avrebbe capito. Il Palermo in Serie B, eccetera, eccetera, no? Però per noi...
2: La dimensione è quella.
0: La dimensione italiana della Juve del 2006... era una Juve di fuori classe. La dimensione italiana della Juve di oggi è una Juve dove il migliore è Locatelli e c'è Cambiaso
2: che
0: è inespresso, c'è Di Gregorio che lo dobbiamo vendere, c'è Miretti che non è mai esploso e c'è Gatti che è diventato una riserva. Queste sarebbe... Quindi capisci che il commissario tecnico che arriva adesso si trova veramente un serissimo problema.
2: Un serissimo anche lui, problema. Anche lui.
0: Perché l'identità italiana dei grandi club
2: non esiste
0: è stata più. Mortificata. Nel nostro caso, non numericamente, perché noi ce abbiamo 5 italiani, ma i 5 italiani di Berlino sono 5 fuori classe. I 5 italiani di oggi sono giocatori che non hanno mai vinto niente e che forse molti di questi non rimarranno neanche nella Juve. Capite che quando prendiamo Carnevali, la quantità di lavoro che ha, quando si parla della via italiana, sì, ma la via italiana deve essere di qualità, quindi immagina che tipo di lavoro devi fare per tornare a essere quella roba là, dove Buffon era andato a prenderlo con uno sproposito di soldi. Parma. Cannavaro con una mossa intelligente, ma era un giocatore già fermato.
2: Inter.
0: Del Piero, diciamo, te lo sei trovato nel vivaio del Padova e l'hai fatto crescere enormemente. Camoranesi l'hai preso da una squadra di provincia, il Verona, ma era già un era un talentino che ti è esploso e l'hai educato soprattutto attraverso Lippi e Capello, che l'hanno abituato a lavorare, a essere un giocatore anche che andava a riprendere. E Zambrotta è diventato quello che è diventato perché Lippi è stato intelligente, tanto da Juve quanto in nazionale, a cambiare il ruolo, perché da ala l'hai fatto diventare terzino. Cioè, ti rendi conto della quantità di lavoro incredibilmente straordinaria che hai fatto per diventare campione del mondo? E oggi la tua base italiana dici: ah, voglio costruire una Juve italiana. E quanti sono i titolari di questa Juve italiana?
2: Sì, sì. Vedi, da quando non c'è più lo zoccolo Juve,
0: però questa è la realtà.
2: Certo. Questa è la realtà. Io mi permetto di salutare nonna Margherita, più di 90 anni, che con la sua sedia a rotelle, perché ci ha mandato la foto, il nostro amico Antonio, ironizza un po' con quello che abbiamo detto, corre di più di Matic, però noi ne approfittiamo per salutare nonna Margherita.
0: Assolutamente,
2: assolutamente. 94 anni per l'esattezza. Poi ma attualmente su quella fascia abbiamo Nico e Cicco, no, Giovanni dal Brasile. Paolo, non mi convince Douglas, è un giocatore, ha giocato in Premier, Matic a Sassuolo.
0: Andate a leggere la carriera di Matic. Ma cosa vuol dire ha giocato in Premier? Ma quest'anno ha fatto panchina Douglas Luiz in Premier. Non ha visto il campo.
2: No, ma è chiaro.
0: Noi abbiamo il ricordo di Douglas Luiz di 3 anni fa. Ha fatto una stagione buona in Premier. Punto.
2: Secondo voi chi potrebbe essere, ci scrive Leonardo da Brescia, il centrocampista giusto da aggiungere come top player? Dice, lo so che è un top player, quindi che possa elevare e assistere meglio McKennie e Locatelli? Perché io me lo vedo questo, Locatelli, mezzala, McKennie, inserimenti, e il portatore di palla. Ci vedresti meglio Goretzka o Kessié?
0: Kessié, ma allora a quel punto lì possiamo giocare a tre con Locatelli davanti alla difesa, Kessié mezzala e l'altra mezzala la fa McKennie.
2: Esatto.
0: Giochiamo con un altro modulo. Con un altro modulo e hai anche Thuram, ovviamente. E quindi, ma perché no? Il punto è andarlo a prendere, che non è così semplice. Avete visto come in questi giorni, 2 anni che abbiamo parlato di Ullmann, si è andato a prendere sull'Atletico Madrid per 45 milioni. La Juve, io ho questa impressione, poi se ci saranno degli scambi andremo a vedere, se ci saranno delle entrate particolari. La Juve quest'anno non spende per nessun giocatore 40 milioni e guardate infatti la difficoltà che si ha nell'andare a chiudere una trattativa come quella con Nico e con Colomani, di cui i parametri si conoscono, cioè non c'è mistero, ma la Juve che 40 milioni non te li tira fuori, te ne può tirar fuori 3 poi con obbligo di riscatto, e persino sull'obbligo abbiamo dei problemi, quindi è seria la vicenda.
2: Certo, allora Valerio da Latina, per quello che ho visto fra Luiz e Arthur, secondo me davanti alla difesa può essere collocato più il secondo, quindi Arthur. Ma se la Juve avesse speso 35 milioni per Attà o 70 per Gonzalo Ramos, cosa avremmo detto? Questa è una bella domanda. Questo mercato ha prezzi folli per giocatori normali. Ma di cosa dovremmo essere contenti, ci scrive Luca, che al momento siamo una squadra da 8º-9º posto? Ciao direttore, ma sbaglio, dall'arrivo di Cannavale si è raffreddata la partenza di Cambiaso? Io sarei onestamente contento. Leonardo da Brescia, interessante anche questo, questa tua dichiarazione. Paolino Rossi, mi bastano le parole di Cannavale quando dice non dobbiamo sbagliare. Andrea da Cagliari, ci ho fatto un editoriale 2-3 settimane fa perché dicevo, avevo poco materiale in mano, sono andato a rivedere quello che lui ha raccontato agli esordi nelle varie società e ricordava questo. Per un direttore
0: è significativo. Non te lo puoi più permettere. Io prima ho
2: grazie
0: detto,
2: Andrea,
0: la legittimità della di una nuova dirigenza, questa non sarà tanto sui colpi, sarà su come riuscirà a vendere alcuni giocatori sperando che arrivino delle richieste, sulla salvaguardia dei conti e sulla capacità di andare a prendere giocatori che non valgano più 50-60 milioni, perché se ne sbagli ancora uno te lo porti dietro per anni. Cioè, ragazzi, ma ci abbiamo Arthur ancora. Arthur arriva nella Juve nel 2021?
2: Pjanic, Pirlo.
0: Pirlo. Cioè, noi abbiamo Arthur. Quella vicenda lì delle plusvalenze di Arthur, valutato 80 milioni, 70 milioni, 72, Pjanic, con lo scambio alla pari con Pjanic, ce lo stiamo portando dietro ancora adesso. Siamo nel 26-27.
2: Ci ha creato problemi, casini, sei anni dopo, ragazzi.
0: Certo. E quindi questo per dire che quando tu commetti un errore, quando fai l'operazione giusta, te la porti in avanti per molto, ma quando la sbagli è un macigno. Arthur è un macigno che ci siamo portati dietro. E non credo che abbiamo dato 6 anni di contratto, vuol dire che abbiamo ancora rinnovato. Pensate voi.
2: Allora, nessuno sta prendendo in giro, a partire da Yıldız, no? Perché se la situazione fosse questa e si dovesse, magari, non è ancora certo nulla, operarsi, non è che l'ha fatto apposta per prenderci in giro, andare in vacanza adesso, riposarsi, non capisco la situazione. Il problema, ad un ginocchio te lo trascini un po' perché c'è il mondiale all'orizzonte e non vuoi perderti quell'occasione lì. Da calciatore lo capisco benissimo, ma attenzione, perché Antonio ha fatto una simulazione. Io sono andato indietro con i messaggi ai primi. Direttore, secondo l'intelligenza artificiale, vedi, sono andati già a chiedere.
0: Allora siete comolli.
2: Allora
0: andate con gli algoritmi.
2: Mamma mia, c'è un messaggio di 20 minuti. Devo fermarmi subito. Anche per l'intelligenza artificiale è un gran problema, Yıldız. Ecco cosa mi ha risposto. Kenan Yıldız soffre di una tendinopatia rotulea cronica al ginocchio sinistro. Questa infiammazione colpisce il tendine sotto la rotula, causata da continui salti e scatti. Tu che cosa consiglieresti, a scopo puramente informativo? Per un parere medico o una diagnosi, rivolgiti ad un professionista e pagalo.
0: Ci mancherebbe altro.
2: Ci mancherebbe. La tendinopatia rotulea cronica, ammetto che io non avevo chiesto all'intelligenza artificiale, ma all'intelligenza di un masso fisioterapista che frequenta, che cura molte ginocchia, molti muscoli dei calciatori. È lunghissimo, Allora, un calciatore d'élite come Yıldız, che fa scatti fulminei, cambi di direzione e carichi esplosivi, il suo marchio di fabbrica. Quando la patologia diventa cronica, non si tratta più di una semplice infiammazione, ma di una vera e propria alterazione della struttura del tendine. Gestire una situazione del genere a livelli professionistici richiede un approccio multifasico e personalizzato sotto la stretta supervisione dello staff medico.
0: Va bene, però è andato a chiedere, siamo capiti, poi deve decidere a un certo
2: punto, se no non sei più scattante.
0: Lei è un po' troppo esagerata, dice vai dal tuo medico.
2: Allora l'intelligenza artificiale praticamente ci ha ascoltato e non è arrivato al dubbio.
0: Le frasi che erano tue.
2: Esatto.
0: C'è Paolino dietro l'intelligenza artificiale.
2: La mia è la superficiale. Andiamo a ascoltare un po' di vocali, 10 minuti, e poi terminerà questa settimana di alta adrenalina legata al mercato Juventus, per modo di dire.
4: Buongiorno direttore, Tommaso da Firenze. Allora, in attesa di qualche colpo della Juve, devo fare complimenti alla Fiorentina. Colpo a Ta non è velocissimo, ma molto bravo tecnicamente. Secondo me, da mezzala a sinistra, non me lo può far giocare grosso, farà molto bene. Ma in generale, il centrocampo della Fiorentina, secondo me, è strepitoso. Andur, Fagioli, a Ta. Fisicità e tanta qualità con Fagioli e Atta, ma Andur è molto bravo nell'inserirsi, grande fisico, grande corsa, davvero complimenti. Purtroppo devo dire, Fiorentina, secondo me, ad oggi, dopo, mi azzardo a dire, dopo Inter e Napoli, secondo me il più bel centrocampo del campionato, ad oggi ovviamente, e poi vediamo a fine mercato.
2: Paolo, quando si fanno i complimenti alla Fiorentina,
0: qua io non ce la faccio a non dirlo. Io rispetto tantissimo, anzi, la dico adesso, così almeno poi mi prenderà in giro. Se il centrocampo della Fiorentina funzionerà così bene in virtù dei tre nomi che ha detto, io farò pubblica ammenda. Per me Fagioli non c'è. Se diamo la definizione di Fagioli e di Indur come giocatori strepitosi, io mi dimetto dal ruolo.
2: Tra l'altro,
0: Cendur è un ragazzino che ha fatto benino, tanto ha fatto benino con noi, che l'anno scorso, io sono un fantacalcista, quindi queste cose qui le so, aveva la media, se andava, quando andava bene, del 5. Ha preso. Poi, Kendur, da qui in poi possa crescere, perché arriva un nuovo allenatore. L'anno scorso la stagione della Fiorentina è stata una stagione disgraziatissima.
2: Allora, cioè, ma ancora ti fermo, scusa, Paolo.
0: No, ma vi faccio questa domanda. Ma qualcuno di voi rimpiange Fagioli, seriamente? Ma seriamente?
2: Io no, ma volevo aggiungerti...
0: Fagioli può azzeccarla, sta parlando uno che Fagioli pensava che sarebbe stato un crack nel calcio italiano.
2: Vi aggiungo, ti aggiungo, ma ragazzi, magari manca...
0: Ma un buonissimo acquisto, sono d'accordo.
2: Un piccolo tassellino, probabile, probabile. Fagioli ce l'ha comunicato ieri il bravissimo Nicolò Ceccarini di Tutto Mercato Web... L'operazione ATA potrebbe portare Fagioli lontano da Firenze, la cessione eccellente, Inghilterra anche per lui. Ed è tutto spiegato.
0: No, no, ma io guarda, io so benissimo che ne sparo tante e quindi sono poi pronto a fare pubblica ammenda e a tirarmi anche delle frustrate.
2: No, certo, frustrate. E saremo pronti noi a dargliele.
0: Dico che Duro quest'anno ha fatto una stagione da 4,5. Con delle perle, ed è un giovane interessante. Quando leggo le cifre della possibile cessione in Duro alla Juve, dico, ragazzi, facciamo prima dargli dei soldi in beneficenza a Firenze. Allora, Fagioli, quello che ha fatto vedere...
2: Devo tirare in ballo per forza anche chi all'inizio della trasmissione dice, ma Paolino, oggi cosa ci chiedi, delle cose mediche, ma che domanda mi fai? Tanti hanno risposto e dicono... Se questo è il problema, se è questo, sì, è operarsi senza se, senza ma. Cioè, è un'opinione, non è che ascoltano noi e si opera Yıldız ascoltando noi. Però anch'io darei quel tipo di consiglio se la situazione è già un po' più cronica. Attenzione Paolo, perché mi ero perso un messaggio che fa riflettere. Conte ha ascoltato tutte le nostre disamine. Conte abbandonò la Juve nel 2014, 15 luglio, e tu gli hai aperto la porta, mi hanno
0: no,
2: detto.
0: No, non c'era quel giorno.
2: C'è il rischio che Spalletti possa lasciare a queste condizioni? Cioè, siamo di nuovo al ristorante, non mi compri, non
0: ragazzi,
2: c'è niente nel frigo.
0: C'è un piccolo dettaglio.
2: Cioè, quando... una domanda che ci fa un amico da casa,
0: quando
2: Luca.
0: Conte va via... Luca. Quando Conte va via...
2: C'è qualcosa di simile? Non ci avevo pensato.
0: No, va da trionfatore perché ha vinto 3 scudetti di fila e ha la nazionale che lo vuole. E Spalletti cosa fa? Va a fare disoccupato? Ma perché? Ma poi Spalletti ha vinto la battaglia, ragazzi. Ce l'aveva con Comon lì. Hanno cambiato tutti. E adesso, con calma, non penso che Spalletti possa pretendere che di avere la squadra pronta.
2: Ce l'auguriamo.
0: Chiaro. Quindi io penso che Spalletti, dopodiché... Se Spalletti se ne va via, ciao, ma non penso proprio, anzi io sono molto convinto che Spalletti alla fine della campagna acquisti dichiarerà la sua soddisfazione.
2: Dovrà certificarlo e poi ricertificarlo anche a gennaio, perché non
0: saranno... Io penso che, cioè ragazzi, hanno messo anche delle persone che sono, tra virgolette, si conoscono, sono amiche... Quindi io non penso che Spalletti in questo momento...
2: Il lavoro
0: dire...
2: è duro, ce lo, lo devono dire, o forse lo dobbiamo capire senza neanche chiederglielo. Ma oppure glielo chiederemo e magari non ci risponderanno proprio
0: comunque,
2: con tutta la verità.
0: Se Spalletti per caso ha un colpo di testa, andiamo a prenderci Brambilla.
2: E via.
0: E via.
2: E via.
0: E via.
2: E via.
0: Un po' di gioventù.
2: Alessandro, ma ormai abbiamo capito, vedi? O lo capisci per induzione, come Alessandro, ormai abbiamo capito che la società non sta trattando nessuno, dico nessuno, per cui è giusto continuare con questi giocatori e sperare che l'allenatore possa fargli migliorare questa chiarezza, cioè ce lo devono poi dire, poi c'è il colpo d'effetto, c'è il gol al 90esimo, c'è la rovesciata di Gatti, c'è tutto quello che è, o c'è una squadra che sarà per quello che riusciremo a fare in entrata e in uscita. Era questa la domanda iniziale e vedo che lo stiamo un po' capendo, non che devono fare come abbiamo detto noi, no? La formula deve essere simile a questa. Ha attirato attenzione la condizione di Yıldız, nessuno ne aveva parlato apertamente in questi termini, perché trascinare dopo tanti mesi forse è più consigliabile, ci scrive la stragrande maggioranza, l'intervento. Ma non è detto che stia male, non è detto che sia costretto, potrebbe bastare il conservativo, ma abbiamo visto che a volte la decisione del giocatore sul conservativo non ha aiutato a superare il problema. con l'Europa League, con un campionato post mondiale e un campionato che ha portato al mondiale già in certe condizioni proprio Yıldız, e magari speriamo anche, cioè speriamo solo lui, ma magari non è stato l'unico ad essere affaticato. Andiamo ad ascoltare gli ultimi vocali, lo chiedo alla regia di Roma per poi dare il passaggio, tagliare il nastro e tornare con la regia qui da Torino.
5: Buongiorno, volevo intervenire e dire la mia, che per quanto riguarda l'intervento ad Yıldız, è meglio programmarlo subito, onde evitare quello che è successo con Pogba, che non si volle operare e poi alla fine è dovuto tornare sotto i ferri. Buongiorno.
2: Grazie, qualcuno ci dice che l'ozonoterapia è servita in alcune occasioni, di chiedere, cioè, si è aperto tutto il dibattito attorno al nostro consulente a distanza, di più non riusciamo a fare coi pochi minuti che rimangono a disposizione. Grazie a Massimo da Lucca che ci gira ad un complimento, mi fa piacere anche leggere ogni tanto, dibatto anche per quando ci criticano, niente che fare, singolarmente siete due professionisti eccellenti, insieme siete il top, in attacco cosa potremmo risolvere?
0: Noi saremo Open Die David.
2: Prendi le distanze, perché il mio
0: saremo avvocato Open Die David, però tu giocheresti, io sarei Open Die che... Alla fine Spalletti dice mi spiace,
2: cioè,
0: anche,
2: mi stai dando che sono un po' fuori peso?
0: Sì, io invece sono fuori di testa, sono banchinato.
2: A noi piace trattare il calcio così. Questa è Radio Bianconera e chissà che l'anno prossimo possono esserci delle ulteriori novità. Vedo spingere da fuori il giovane che avanza, la regia di Torino pronta a prendere le redini di queste ultime due ore con il colpo gobbo già pronto di venerdì. Noi ritorneremo lunedì, ma mi ascolto ancora la sentenza di voi radioascoltatori. Andiamo con l'ultimo vocale.
6: Ciao Antonio, sono Giovanni da Riccione. Come sai sono un chirurgo ortopedico e la situazione di Yıldız, ecco, penso di aver capito quale sia. Lui ha una tendinopatia da sovraccarico o il rotule oppure i muscoli del versante interno del ginocchio, che sono molto fastidiose, sono proprio tipiche dei calciatori. Queste condizioni di per sé vengono trattate in maniera conservativa, quindi con le terapie che stavi dicendo tu. Gli interventi chirurgici sono tra virgolette palliative, cioè sono degli interventi che hanno lo scopo di andare a fare delle piccole pulizie di quella zona per cercare poi, stimolando con opportuni strumenti, un po' una rigenerazione di un tessuto più vitale, più efficace. Però sono molto fastidiose, possono durare molto a lungo e si manifestano soprattutto quando i carichi sono pesanti. Infatti avete notato che Yıldız è peggiorato molto nella fase finale della stagione, quando aveva caricato durante l'anno un certo numero di partite. In genere il riposo fa stare molto meglio, spero che non si operi, perché questi tipi di interventi chirurgici poi richiedono dei tempi lunghi. Vi faccio l'esempio di Zegrova, che per un problema di vessa la pubalgia è stata operata, avete visto quanto tempo è stato fermo e come vedete non è ritornata agli stessi livelli. Le problematiche in questo caso sono diverse, però i principi di trattamento sono molto simili, anche se la zona da trattare è diversa. Forza Juve e speriamo in un mercato al meglio.
2: Grazie, e allora dal J-Medical è tutto, hai visto Paolo? Che perfetto, la domanda è servita, perfetto. Dal J-Medical è tutto.
0: Prossima volta ti dico un problema, con io diciamo che di un giocatore
2: ce l'ha Gatti, abbiamo la soluzione e non paghiamo la consulenza.
0: Okay.
2: Adesso caffè offerto,
0: ecco.
2: Caffè offerto. Grazie, buon weekend, Radio Bianconera, siamo fatti così, speriamo come voi. Grazie,
0: ciao.
2: Buon weekend, ciao, buon mare, ciao. Anche a chi è Riccione, ai nostri ortopedici, a chiunque. Ciao, colpo gobbo adesso.
1: Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
8: Buon pomeriggio, buon venerdì 10 luglio, buon pomeriggio a Tullio in regia, che chiude questa settimana, inizia anche la prossima, forse quella ancora dopo. Insomma, Tullio ormai è un abitué qua di Radio Bianconera, anche del club degli inviati. Ragazzi, andiamo con il primo sondaggio della giornata. Oggi partiamo subito con il primo sondaggio, anche se comunque non è stata una giornata priva di notizie, perché è vero, era nell'aria, però stamattina già nel mio, a parte che dico a Tullio dello schermo, ma al netto di questo, era nell'aria, ma comunque già stamattina con Claudio Giuliani abbiamo sostanzialmente parlato dell'addio di François Modestò dalla Juventus. E poi abbiamo anche la notizia di Thuram, la potete trovare su tutto io e tutto il mercato web, già alla Continassa, era una notizia nell'aria, non eravamo stupiti da questo. Però insomma oggi è arrivato alla Continassa per allenarsi in vista del ritiro di lunedì. E allora la domanda del giorno, il nostro piccolo sondaggio interno di Radio Bianconera, è molto semplice: tra i giocatori in uscita che hanno deluso, quelli magari che stanno rientrando alla Juventus, oltre anche a Douglas Luiz, io credo che Douglas Luiz andrà fortissimo, anche già alla Juve che hanno fatto male per diversi motivi, quindi non so, Cabal, Miretti, David, Openda, Azic, vi faccio dei nomi, non voglio influenzarvi, ma vi faccio dei nomi. Tra i giocatori del ritiro di lunedì, a chi dareste una seconda chance? Potete scrivermi semplicemente il nome del giocatore e anche il perché, la motivazione ovviamente, e insomma potete anche citare qualche giocatore che magari arriverà più avanti, non lo so, magari ci sarà qualcuno che dirà: ma io vorrei rivedere ancora Kopp, non mi sono bastati 2 anni di Kopp, l'ho visto in tutti i ruoli del mondo possibili e immaginabili, dalla punta all'esterno, al terzino sinistro, al braccetto di sinistra, centrocampista centrale, mezzala, davanti alla difesa, ovunque, ma magari qualcuno può non essere ancora convinto della situazione di Comeiners e magari auspicarsi una sua permanenza ancora alla Juventus. Perciò insomma, guarda, mamma mia Marco, come sei attento. Sì, abbiamo cambiato subito, caro Marco, abbiamo cambiato subito lo sfondo. Guarda, occhio Tullio, occhio che Marco ti becca subito,
0: ti ha beccato subito.
8: Ragazzi, Saverio ci sta mandando un sacco di foto, ma qualcuno non sono arrivate, dice, messaggio non supportato. Cosa ci avrà mai mandato il buon Saverio? Allora, Gianni da Canicattì, Nico Gonzalez, che non tornerà in questo momento lunedì perché è impegnato nel mondiale, ma lui vorrebbe dare una chance a Nico Gonzalez. Poi sempre Marco da Sorrento, vorrei rivedere Douglas Luiz dietro il centravanti. E poi Gianluca dalla Dispoli, Douglas Luiz, quindi Douglas Luiz sono già abbastanza dell'idea che andrà fortissimo, però ci può anche stare, perché
9: onesto, anch'io avrei risposto così, proprio detta internos, perché è l'unico che mi sembra almeno delle capacità tecniche di livello. Poi bisogna vedere la testa, gli allenamenti, la fisicità, l'intensità, le condizioni fisiche, perché ci sono tutte cose che negli ultimi 2 anni ha completamente perso. Però onestamente, tra i tanti nomi, ecco, Douglas Lewis mi sembra l'unico un pochettino con capacità non banali. Quando vedo Douglas Lewis penso, no, a un giocatore con almeno della tecnica. Magari qualcuno potrà dirmi, non lo so, Di Gregorio, qualcuno dirà Gatti, che anche Gatti è potenzialmente un giocatore in uscita dalla Juventus, anzi è un giocatore in uscita dalla Juventus, non lo so, Caballo già detto, ce ne sono di giocatori comunque a rischio. Perciò andiamo, io adesso voglio leggere tutti i vostri nomi, tutta questa mezz'ora è per voi. Allora, altri messaggi. Darei una possibilità a Douglas. Nick da Bari scrive malissimo. Douglas, Nick, però mi raccomando, su Douglas qua c'è, se vogliamo dargli una possibilità, anche il nome dobbiamo imparare, però io vorrei rivedere Douglas Lewis, perché secondo me è un giocatore che può farci fare il salto di qualità e ha tutte le potenzialità. Maurizio, ecco, io andrei con i piedini di piombo, nel senso che prima di dire lui può farci fare salto di qualità, Beckham, lui può guadagnarsi una seconda chance, sì, ma addirittura farci fare il salto di qualità a un giocatore che sono 2 anni che comunque fa molto male, con calma, ecco, un passettino alla volta. Se riuscirà a far vedere delle cose, riuscirà a entrare nelle rotazioni di Spalletti, poi a quel punto possiamo alzare l'asticella, però da 0 a 100 è un po' pericoloso. Io proverei Coppa in porta, meglio di Di Gregorio sicuro, potrebbe essere un'idea, anche Agostino in porta, è l'unico ruolo che non ha fatto. Zegrova un'altra chance, ci può stare, anche Zegrova interessante come nome per dare una seconda chance. Tra l'altro lui lunedì sarà alla Continassa. Alessandro darà, credo, Brescia. Io darei una possibilità a Johnny David. Io credo che Openda non possa essere quello dello scorso anno, per cui punto su di lui. Roberto da Sassari. Nick da Bari di nuovo con Douglas Lewis, anche questa volta scritto sbagliato 2 volte. Poi fra tutti quelli ritenuti credibili, io non rinuncerei a Gatti, che avrà i suoi limiti tecnici ma è l'unico ad avere il temperamento giusto. Marco da Cesenatico. Oddio, io ho molti dubbi su questa cosa. Poi secondo me il temperamento serve molto poco se poi a pallone non giochi bene, e lui quest'anno ha giocato male, ha fatto un gol importante, però non puoi giudicare Gatti per quel gol lì. Cioè, io posso giudicare Gatti quando ha giocato al posto di Kalulu e ha giocato malissimo al posto di Kalulu nell'unica partita saltata da Kalulu per la truffa di bastoni. Ecco, quella è una cosa che mi fa giudicare Gatti in maniera molto più credibile. Il temperamento, ragazzi, con la grinta reggi 10 minuti, 20, poi devi vincere con la testa, con la tecnica, con la qualità, e lui a livello sia di marcature che di qualità siamo un pochettino indietro. Questo è quello che ha detto il campo. Poi è un po' più caratteriale degli altri, però è un carattere giusto, è un carattere da leader nello spogliatoio? Credo proprio di no. Noi non abbiamo bisogno di chi fa vedere, no, magari con il calcione. Noi abbiamo bisogno di chi nella settimana è leader, nella settimana traina il gruppo, nella settimana alza l'asticella, nella settimana alza la voce. Ecco, lui non è questo. Lui non è questo. Lui non sta insegnando la juventinità. Lui non può insegnare la juventinità. Grazie alla juventinità la insegnava Marchisio, Chiellini, Bonucci. Cioè, Marchisio che dopo una finale persa vada a Dybala e dire: oh, pronto, perché noi il prossimo anno dobbiamo tornare a giocarci una finale di Champions. Quella è l'accoglienza di un vincente, di uno che sa cosa trasmettere. ad oggi Gatti non è quello, non è quello Locatelli, non è quello nemmeno Bremer, non lo è stato Vlahovic, ecco, questo gruppo qua non ha mai dimostrato quel tipo di juventinità, ecco, sono abbastanza di questo parere, però con rispetto al tuo, il tuo pensiero, caro Marco. Tullio, ti vedo abbastanza concentrato, Tullio, allora andiamo con un vocale.
10: Ciao Camillo, Luca Tacunia, buon pomeriggio, Forza Juve. Allora, per rispondere alla domanda che hai fatto, io tra i tanti giocatori che vorrei rivedere, alla quale dare una seconda possibilità, ti dico Douglas Luiz. Secondo me è un giocatore forte, un giocatore con una bella tecnica, mi piace, un giocatore che secondo me può darci una grande mano, e non a caso due anni fa è stato eletto il miglior centrocampista della Premier League, quindi un motivo c'è. E per cui un giocatore alla quale veramente darai una seconda occasione, ecco, e poi vedremo per il resto del mercato cosa ci dirà. Forse.
9: Ma io, ecco, una cosa che vorrei trasmettervi, ma so che non riuscirò tanto a farlo, ad alcuni soprattutto, è non guardare sempre al passato. Ma due anni fa, ma lui ha fatto bene, ma lui. Noi dobbiamo guardare al presente. Ora, in questo

E il Nottingham Forest ha chiesto alla Juventus o di riprenderselo o di mandarlo da un'altra parte se non ha trovato spazio all'Aston Villa con il suo vecchio allenatore. Con il suo vecchio allenatore, non con un altro allenatore. Non possiamo dire, ah, ma lui 2 anni fa, 2 anni fa è passato, è un'era calcistica lunghissima. Quindi noi dobbiamo pensare oggi che tipo di giocatore è Douglas Luiz e come far rendere questo Douglas Luiz, perché non stiamo parlando di 3 mesi di adattamento, hai avuto delle difficoltà, qua stiamo parlando di 2 anni, 2 anni di problematiche, e questo è un problema. Tullio, vengo da te, ascoltiamo un vocale.

0: ne terrei pochi, però senz'altro terrei Zegrova, perché io a Zegrova un'altra opportunità, specialmente se lui è guarito completamente a livello fisico e a livello mentale riesce a fare quel salto di superare la paura, io un'altra occasione gliela darei. E un altro che a me mi rimane la mano in bocca è Fabietto Miretti, nel senso che Miretti secondo me dovrebbe trovare un mazzone sulla sua strada, perché lui lo fanno giocare troppo avanti, secondo me, per le caratteristiche che ha. Invece,
1: Però uno che sbaglia così tanto, farlo giocare tanto indietro è pericoloso, molto pericoloso. E io sono abbastanza, anzi, io fino a quasi all'ultimo sono stato team Fabio Miretti, però sbaglia troppo, ragazzi miei. Per me la fotografia di Miretti, no? Che in questo momento è un giocatore che non ha fatto il salto di qualità e non so se riuscirà a farlo alla Juventus. È il passaggio che sbaglia prima della truffa di bastoni. Lì siamo in campo aperto. Ha un passaggio semplice, semplice da dare a Kalulu per sfruttare l'ondata e partire. Lo sbaglia di 2 metri. Lo sbaglia di 2 metri. E poi viene fuori quel disastro che ci è costata una partita, dei punti. Alla fine, comunque, sono punti che ci sono costati la Champions League, anche quelli, eh. E sicuramente è un errore di La Penna, di Bastoni e tutto, non è che voglio dire quello, ma guardate la qualità del passaggio, io sto parlando solo della qualità del passaggio. Lì è un passaggio semplice, semplice, là davanti, perfetto da dare e sfruttare poi l'inerzia di un contropiede, tu lo sbagli di 3 metri e addirittura poi un errore del genere va a causare un disastro per noi e un'antisportività di rara bruttezza. Però è quella la cosa. Cioè, un giocatore che magari può farti una giocata bellissima, ma poi può sbagliarti un passaggio elementare. E lì, questo è Miretti. Se noi lo mettiamo davanti alla difesa, uno che sbaglia delle robe del genere, ragazzi, poi prima o poi paghiamo delle cauzioni, che già quest'anno ne abbiamo pagate, da Cambiaso a Di Gregorio, al primo errore, abbiamo fatto felici tutti, eh. Abbiamo veramente, dato gioia a tutti con queste robe qua. Quindi. Io su Miretti credo sia arrivato il momento di separarsi. E lui di occasioni ne ha avute. Eh? Lui, Fagioli, di occasioni ne hanno avute proprio tante. Altro vocale, Tullio.
2: Camillo, buonasera, Graziano da Catania. Mancano 3 giorni al ritiro. Era stato promesso un attaccante, un portiere. A 3 giorni dal ritiro non abbiamo né l'attaccante né il portiere. Era stata promessa di non rifare la solita telenovela Colomoni e si sta rifacendo l'ennesima telenovela Colomoni. Ora, perdonando il mio poco ottimismo. Come si fa ad essere fiduciosi per la nuova stagione? Chiedo a te, aiutami tu.
1: Però Graziano, io lo dico tante volte e so e vi comprendo, sapete benissimo che in questo caso vi comprendo perfettamente, però a voi le cose entrano fino a quando, cioè una cosa è, non entrate dentro una notizia che vi abbiamo spiegato tante volte, io tutta la settimana che spiego questa cosa, anzi ormai sono 2 settimane che spiego questa cosa e vi escono e tanto andate dritti per la vostra strada, tu come altri. Non è stato né, lo dico, non una telenovela, non dovevi fare la telenovela Colomoni. No, no,

0: a nessuno è stato detto che non devi fare una telenovela con Colomoni. È stato detto a Carnevali di non andare 2 mesi dietro a Colomoni. Ma Carnevali è arrivato da neanche un mese. Neanche un mese. Sta trattando Colomoni da 2 settimane. Lo so che per voi sono 2 anni, ma non potete però far finta di niente e dire Colomoni. Ragazzi, Colomoni ha trattato Giuntoli, l'ha trattato Comolli e l'ha trattato Carnevali. Ma non è che Carnevali è arrivato e ha detto: tieni, questa è l'eredità, portala avanti. No, Carnevali è arrivato e il Paris Saint-Germain ha detto: con Comolli noi non trattavamo mai più. Mai più. E adesso ha ripreso in mano questa cosa e avrà una sua deadline. Avrà una sua deadline per cercare di chiudere Colomoni. Perché vogliono Colomoni. Perché l'allenatore vuole Colomoni. Non è che Colomoni è l'unico attaccante, è che Spalletti vuole Colomoni. È convinto che con Colomoni possa fare un determinato lavoro. E allora, fino a quando ci sarà una speranza, si andrà per Colomoni. Ma non arriveremo al 31, arriveremo al 1° settembre con Colomoni, almeno. Non credo. Però non possiamo dire sono 2 anni. No, è arrivato da neanche un mese. E la prima settimana non ha trattato nessuno. La prima settimana a Torino non ha trattato nessuno. Su 3 settimane ne ha 2. E sul portiere, ragazzi, tanto anche se ti metti qua a dire ho comprato il Dibu Martinez, lunedì Graziano arriva il Dibu Martinez. No, e altra cosa, io lo so che per voi esiste solo il mercato in entrata. E lo comprendo, ripeto, non sto qua a dirvi dovete portare entusiasmo ancora, non no, sto dicendo da stamattina, abbiate pazienza. Perché? Perché comunque non vendi nessuno e non è una responsabilità di Carnevali e Massara, tra l'altro Massara è arrivata da 3 giorni. Perché se compri João Mario, Zegrova, Openda, David e non ne azzecchi uno su quattro, quanto valgono questi 4 giocatori? Zero. Quanto vale Di Gregorio? Poco. Quanto vale Douglas Luiz? Zero. Non riusciamo a vendere neanche Nico. Non riusciamo a vendere Nico Gonzalez. Perciò capite che se sbagli tutti gli investimenti, con Maynard compreso, e non hai un'offerta, e dico uno per un giocatore a titolo definitivo, è quello che ti blocca il mercato, eh. Perché soldi non ce ne sono. Non puoi dire io li compro tutti e poi prima o poi arriverà qualcuno a vedere. Non lo puoi fare. Non lo puoi fare. E hai delle problematiche. Perché abbiamo sacrificato Daffara? Perché non vendevi nessuno. Perché non ti hanno chiesto nessuno. Eri obbligato a vendere e hai sacrificato Daffara e Puccia. Perché erano gli unici 2 giocatori semplici da vendere, dove hai massimizzato ovviamente la vendita, perché comunque stiamo parlando di giocatori che non hanno mai neanche fatto una presenza in Serie A. E alla fine hai risolto un problema andando a vendere loro. Perché oggi non ci sono offerte per i giocatori della Juventus. Nemmeno i Bremer, nemmeno i Cambiaso, poco Thuram. Perché sono arrivati sesti, perché hanno fatto una stagione pessima. È uno dei pochi a cui sono arrivate offerte è Ildiz. Ma la proprietà ha detto Ildiz non si vende. Vocale.
1: Ciao Camillo, sono Alessandro da Capena, provincia di Roma. Io onestamente darei una seconda possibilità a Gatti, che per quanto mi riguarda lo ritengo un difensore sia dal punto di vista del colpo di testa, della marcatura, molto più forte di Kelly. A me Kelly onestamente non piace per niente, nonostante una mezza buona stagione fatta, ha solo, diciamo, forse più tecnica con quel sinistro che magari riesce a un pochino impostare meglio il gioco, ma per me un difensore deve saper difendere e secondo me Gatti sa difendere meglio di Kelly, quindi preferivo dare una seconda possibilità a lui, onestamente, che a me per quanto ha giocato sia l'anno scorso che quest'anno ha fatto sempre il suo dovere, secondo me ha sempre giocato bene mettendoci il cuore e con la difesa alla vecchia maniera.
0: Allora, ci può stare, io non sono di questo parere, però ci può stare, so che Gatti piace, io onestamente è forse il primo della lista che venderei per quello stipendio, tra i due netti, per me sono veramente una follia, se, per però ci può stare, insomma, non la vedo così neanche come difensore. Non sono un grande fan di Kelly, però secondo me Kelly è più forte. È più forte. Allora, andiamo con la domanda, per chi si fosse messo in ascolto ora. La domanda è: tra i giocatori comunque che hanno deluso in uscita, quelli che torneranno alla Juventus, chi si vedrà, rivedrà lunedì alla Continassa, a chi dareste una seconda chance? E insomma, anche magari qualche giocatore, non lo so, fuori dai radar che interessa poco, un Cabal, o non lo so, qualcuno magari dirà Arthur o Rui, non lo so, anche andate un pochettino fuori dagli schemi, perché ce ne sono un bel po' che rientreranno. Allora, leggo, io darei una seconda possibilità a Openda, affiancandolo ad una prima punta fisica. Capisco però che nel gioco e nella testa di Spalletti Openda non ha alcuna chance. Rocco, però noi non giochiamo con due punte. Quindi se vuoi fare una roba del genere, caro Rocco, tu togli Yildiz dal campo. Noi non giochiamo con due punte. Togli sia Yildiz che con Seisao. Il gioco vale la candela, secondo te, Rocco? Cioè passare a, non lo so, 4-4-2, a un 4... non lo so, un 3-5-2 con Openda una punta è rischioso, molto rischioso. Poi ci può stare, però le due punte qua a Torino ultimamente si sono mai viste, mai viste, perché abbiamo due mezze punte, due esterni d'attacco come il secondo Seisao, che onestamente penso possano essere ritenuti da tutti i giocatori più impattanti di questa Juventus. Dai, ancora un vocale, Tullio.
2: Ciao Camillo, Alessio da Lucca. Ti volevo fare questa domanda perché ho ascoltato con interesse il tuo intervento dicendo che nessun giocatore ha la personalità, no, in questo gruppo. Hai fatto l'esempio appunto di Marchisio. Ma secondo te, no, visto che il mercato non riserva, secondo me, grossi acquisti, chi è che può prendere in mano questa squadra a livello caratteriale per tirare il gruppo durante la settimana, il prossimo anno?
0: Bella domanda. Di quelli, allora, se intendi un giocatore nuovo, quindi un acquisto per provare, no, a far crescere questo gruppo, è difficile, dammi del tempo per pensare. Se intendi qualcuno di nuovo dal calciomercato, per esempio, non credo che il Dibu Martinez possa essere proprio un trascinatore nello spogliatoio. Credo possa essere un leader durante la partita, ma non tanto nello spogliatoio. Però insomma, devo conoscerlo, non, ho qualche racconto sul Dibu, ma non, bisogna sempre poi viverli e capire, no, i giocatori anche passo dopo passo durante l'annata. Del gruppo attuale, per me, leader veri non ce ne sono. Leader veri per me non ce ne sono, ma quello che deve prendere in mano la Juventus a livello caratteriale è Yildiz. Cioè, io darei la fascia capitano a Yildiz, perché per me, ma questo è un mio pensiero, Locatelli è un capitano che ha fallito. Cioè, noi, se analizzate la Juventus attuale, la Juventus attuale in questo momento qua, e per me è la più debole anche di quella di Del Neri. Perché più debole? Perché in quella di Del Neri tu avevi Bonucci, Chiellini, Marchisio, Del Piero, Buffon. Già solo questi nello spogliatoio attuale sono il top del top del top. E in questo spogliatoio qua non hai, ma neanche lontanamente, figure del genere. Cioè, in quello spogliatoio, una squadra che è arrivata settima male, con delle difficoltà, avevi due giocatori che sono la storia della Juve. Marchisio, Chiellini, Bonucci, il primo anno. È arrivato Barzagli a metà. Se quella è una Juve che è arrivata male, che per tutti era scarsissima, con giocatori inaccettabili come Felipe Melo, per carità, però cavolo, quella Juve aveva anche una parte di storia nello spogliatoio. Qua non hai niente, e chi la deve prendere Ildiz, senza ombra di dubbio, Ildiz, tutta la vita, tutta la vita. Con Seisau lo vendereste a giusta offerta? No, abbiamo già un sacco di problemi, io andrei, anzi, noi non possiamo continuare a vendere gli unici giocatori positivi perché siamo pieni di giocatori negativi. Noi dobbiamo provare a liberarci di giocatori negativi. Quindi non partirei da Conceição, perché poi ne devo comprare due titolari. Cioè, se tolgo quei pochi titolari che ho, ne devo prendere anche altri due. E non è facile, quindi insomma. È un'estate lunga, piena di insidie. A tra poco.
3: Il club degli inviati. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Tullio. Allora, va fortissimo Nico Gonzalez, eh? Va fortissimo Nico Gonzalez, eh? Ragazzi, quindi ricordo a tutti il sondaggio del giorno. Scriveteci il nome di un giocatore a cui vorreste dare una seconda opportunità, anche quelli presenti in rosa, chi è tornato, chi tornerà, chi non tornerà, chi vi piace, non vi piace, insomma vale tutto oggi, vale assolutamente tutto. Darei una possibilità a Nico Gonzalez, Nicola da Torre, no, Pietro, Nicola da Torre Annunziata, darei una possibilità a Nico Gonzalez, sta facendo un buon mondiale, può ricoprire vari ruoli a centrocampo. Poi quando sento parlare di cuore coraggio esco pazzo, come se la Juventus fosse l'ultimo baluardo in cui servono queste caratteristiche per vincere. Per me Gatti, Kelly, Caban non ne fanno uno. E se conti, stipendio di Gatti 6 milioni lordi, Kelly 16 milioni no, cioè, ragazzi miei. Kelly, non so se parli dell'ingaggio, perché qualcuno aveva anche detto determinate cose. No, Kelly non guadagna 8 milioni di euro, se è l'ingaggio, se è poi qualcos'altro, poi ne parliamo. Cabal circa 11 più 2 di bonus, i 2 di bonus non sono stati pagati, quindi con quei soldi prendevi Ancico. E hai ragione, mi ha sbagliato tutto, soprattutto secondo me lo scorso anno a non vendere Gatti a quasi 30 milioni di euro a Napoli. Ecco, quello secondo me è stato un errore abbastanza grosso. Arduino, a dare una seconda chance a Douglas, a noi serve un centrocampista centrale assolutamente, speriamo che il mister faccia il miracolo e terrei come terza punta anche Milik, che se sta bene tra i nostri attaccanti è più completo. Io tra Milik e Ekator non ho dubbi, tutta la vita Ekator, perché Milik non mi fido più io. Cioè, ma la domanda che voglio farvi, a prescindere, io sapete benissimo che non amo parlare tanto di Milik, perché ci sono delle sfere e delle sensibilità, delle questioni che vanno anche oltre il calcio, e ho trovato molto brutto chi ne ha parlato, chi ha buttato lì determinate cose nel corso dell'ultimo anno, soprattutto su Milik, perché magari un conto è dire Milik non giocherà più con la Juve o giocherà ancora con la Juventus, questa è una cosa che non tocca la sfera privata. Chi ha giocato, no, a voler dare qualche scoop, qualche notizia su Milik, secondo me ha mancato di rispetto a un giocatore che in quel momento stava soffrendo. Ma caro Arduino, ma come fai ancora a dire io darei una chance a Milik? Milik ha avuto delle problematiche enormi, appena ha messo il piede in campo di nuovo si è subito fermato e ha finito la stagione, e nel corso degli ultimi 2 anni non ha quasi mai giocato a pallone, ha giocato qualche minuto con il Sassuolo, quindi capite che in questo momento qua tu ancora daresti un'occasione a Milik. Milik è capace magari che ti fa il ritiro e poi a settembre si ferma per 3 mesi perché ha delle difficoltà oggettive fisiche di cui io sono molto dispiaciuto, ma ha uno storico purtroppo molto negativo, perché fare sport ad alti livelli a volte ti impedisce di poter continuare con la tua passione perché sei fragile. E io non toglierei minuti a un 2006 per stare dietro ancora a Milik, ma lo dico con tutto il rispetto, l'educazione e la sensibilità del caso. Cioè, a un certo punto credo che la Juventus dovrà parlare a Milik e dovrà trovare una soluzione, in maniera tale che lui possa divertirsi probabilmente a un livello un pochettino più basso. Guardate le difficoltà che sta avendo.